0: Ma la regola sarebbe quella, poi
1: però perché poi dice mia. Che guadagnava troppo poco la Juve a giocare in casa.
0: Che disastro,
1: veramente.
0: Che
1: ne avessero disastro. Fatta una normale, una
0: no, perché dico. Poi quando le metti in fila ti accorgi quante sono, no? Perché
1: quante, a volte non ci pensi, ah, è vero, è successa anche quella roba lì, quella volta. Quella volta, vabbè, poi a proposito di Napoli, non. Quando non sono venuti per l'ASL, quella è un capolavoro assoluto. Cioè l'ASL rinvia una partita, mai successo nella storia del calcio, insomma, prima. Ma ogni tanto arrivano ancora cori. Che facciamo? Ne sentiamo ancora uno prima del mister? Che dici? Vedi un po', se no...
2: Jürgen, Kohler.
1: Giusto, era il mio idolo. Era il mio idolo, caro Max. Ecco, quello lì è un giocatore che nei primi 10 minuti faceva capire all'avversario che cosa succedeva in quel giorno lì. E perché lo faceva nei primi 10 minuti? Perché all'epoca non c'era VAR contro VAR, cavolate varie, e quindi non si ammoniva nei primi 10 minuti. Quindi bastava che ci fosse vagamente in quella zona il pallone, potevi fare un po' tutto quello che volevi al tuo avversario. Kohler, Julio Cesar era la coppia centrale.
0: Julio Cesar che una volta tira da centrocampo e la palla torna praticamente, prende la traversa e torna indietro, praticamente a centrocampo.
1: Una legnata pazzesca.
0: Clamorosa.
1: Oh, abbiamo il mister. Mister, ciao Attila.
3: Buon pomeriggio, ciao Luigi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao mister.
1: Ciao caro Attila. Allora, dicevamo adesso, già tradizionalmente per la Juve andare a Cagliari non è mai una passeggiata, è storicamente. L'anno scorso è stata la beffa delle beffe. Quest'anno il Cagliari, seconda difesa del campionato, squadra che è davanti alla Juve in classifica in questo momento, anche se è partita con obiettivi diversi. Come la inquadriamo questa partita? Dopo 3 settimane così sparpagliati per tutto il mondo... Ecco, la prima domanda che ti faccio è questa: ti aspetti che giochi magari qualcuno in più di quello che pensiamo noi, di quelli che sono rimasti qui a lavorare, oppure è giusto riprendere come se il filo si potesse riannodare a 3 settimane fa?
3: Bisogna vedere come sono tornati i giocatori delle nazionali. Sicuramente penso che Spalletti valuterà quelli che magari, pur avendo affrontato questa lunga pausa, questa lunga, diciamo, break per le nazionali, che comunque è diverso rispetto al solito, perché si parla di 3-4 partite invece delle solite 2 come era in passato. Quindi magari qualcuno potrà essere stanco. Penso che di base, insomma, terrà in considerazione quelli che sono rimasti, però è chiaro che qualcuno di quelli che sono andati in nazionale dovrà per forza giocare.
1: Per esempio credo Celik abbia fatto il record di presenze, quindi magari un pochino
3: Celik la gioca tutte, per esempio, quindi anche lì è da valutare, insomma, in che condizione è tornato.
0: Tra l'altro mi sembra di aver letto che Montella è stato comunque sollevato dall'incarico di CT proprio dopo la sconfitta con l'Italia. Mister, ti chiedo, a proposito anche di queste partite ravvicinate, no? Lo stesso Mancini ha sottolineato la difficoltà di fare queste 4 partite così ravvicinate, che è un po' la giustificazione che lui ha dato anche dell'aver cambiato così tanto le formazioni da una partita all'altra, al di là poi di quelli che siano stati i meriti o meno della primissima partita col Belgio. E quindi c'è un problema anche da questo punto di vista, cioè qualcuno che ha davvero giocato tanto e di più nelle rispettive nazionali?
3: Sì, assolutamente, questo è un aspetto fondamentale, anche perché non ci dimentichiamo comunque le partite delle nazionali, le squadre sono, il livello è molto alto, no? Perché le nazionali sono i giocatori migliori di ogni paese, quindi sotto l'aspetto del ritmo e dell'intensità le partite sono di un livello molto elevato, per cui giocare in maniera così ravvicinata chiaramente non favorisce il recupero fisico, per cui è normale che qualcuno, insomma, arrivi poi un pochino tirato, no? Quando riprendono i campionati.
1: Ecco, la Juve riparte teoricamente da un 7-0, diciamo, nelle due partite in casa con Atalanta e quella di Coppa col NEC. Ti chiedo se vuol dire che ha trovato una soluzione per fare dei gol anche se non segnano proprio tutti gli attaccanti, oppure è successo così col NEC perché era una partita a parte e poi abbiamo ricominciato con Conceição e Bremer in campionato in realtà. Cioè c'è questo benedetto problema dei gol degli attaccanti, oppure ti aspetti che comunque Colomoni e Voltemadi, a seconda di chi gioca, garantiscano un bottino, diciamo, da doppia cifra almeno, ecco.
3: Allora, di questo ne abbiamo già parlato sicuramente, non sono due giocatori che in passato hanno sfondato le reti, quindi sono giocatori che hanno bisogno di essere serviti parecchio, di essere serviti continuamente. Sono giocatori che prediligono magari partecipare più alla manovra piuttosto che diciamo avere il loro raggio d'azione nell'area di rigore, quindi magari toccare meno palloni ma essere più pronti dentro l'area di rigore, perché queste sono le loro caratteristiche. Quindi avendo questo tipo di giocatori, secondo me la squadra per fornirgli palloni, diciamo, da poi concludere a rete, bisogna che giochi con un baricentro più alto, perché sicuramente non sono, faccio un esempio, non sono Lautaro e Lukaku dell'Inter di Conte, quando la squadra magari si chiudeva e poi ripartiva al contropiede, loro negli spazi in due riuscivano ad essere determinanti, come fanno adesso Lautaro con
1: Turam.
3: Con Turam
1: o con Pio Esposito, a seconda di chi gioca.
3: Quindi sicuramente Voltemade e Colomani sono due giocatori che hanno bisogno di avere supporti vicini per poter rendere al meglio e per poter arrivare alla conclusione, quello sì.
0: Ecco, ma per esempio invece venendo proprio alla partita di domenica, no? Prima dicevamo con Luigi del fatto che con la non convocazione, cioè il non inserimento di Zegrova in lista UEFA, ci aspettiamo domenica sera di vedere Zegrova titolare, magari non con Seisao, che arriva un po' più fresco di Zegrova perché essendo stato espulso ha saltato l'ultima partita, ma non potrà poi giocare, in compenso Zegrova non potrà giocare giovedì a Vigo. È una lettura che ci può stare, Attila?
3: Sì, ci può stare assolutamente, anche perché si gioca dopo tre giorni e quindi in quella posizione lì, avendo due giocatori che comunque come caratteristiche sono simili, quindi giocatori bravi nell'uno contro uno, bravi negli spazi stretti, penso che un'alternanza ci possa stare benissimo.
0: Sei d'accordo con Ravanelli quando dice che secondo lui Zegrova è veramente il fenomeno, tra virgolette, della Juve?
3: No, non sono d'accordo. Zegrova ha delle grandi qualità, però diciamo che per essere definito fenomeno bisogna che innanzitutto giochi con più continuità e poi incida, come ad esempio ha inciso nella partita di Sassuolo quando è entrato, incida per un tempo più lungo e con più continuità per più partite. Diciamo che potenzialmente potrebbe essere un fenomeno.
1: Sì, diciamo che questi numeri molto particolari, è impossibile da marcare praticamente, quando ti va via e basta, non c'è tanto da fare se non buttarlo giù. No, ti chiedo invece di Nico Gonzalez, perché
3: sì, però, dimmi. Da questo, no, che hai detto, è tutto vero, però poi dopo secondo me il giocatore, specialmente il giocatore della Juventus, che è una squadra che deve essere abile e comunque gioca per vincere tutte le partite, ha bisogno di giocatori che quelle caratteristiche e quei numeri di cui tu hai appena parlato li esprimano con continuità.
1: Con continuità e con un esito, diciamo, concreto, perché poi alle volte il dribbling o il tunnel fino a se stesso, insomma, finisce
3: lì. Ma se il dribbling, un giocatore di quelle caratteristiche lì, ci sta che perda uno, due, tre, quattro palloni, non è importante quello. L'importante è che c'è sempre il vivo del gioco e che comunque esprima sempre le qualità per aiutare la squadra e soprattutto che le esprima in maniera pericolosa, non fini a se stesso.
1: È un po' quello che diciamo anche di con Seisao fino a adesso, forse ha trovato la strada giusta lui, magari ci vuole solo un po' di tempo. Ti chiedo di Nico Gonzalez, perché è l'ultimo praticamente dei rientrati insieme a Lukumi, perché arrivavano da Sud America, ha giocato questa partita celebrativa per Messi. Io personalmente in questo momento, se Nico Gonzalez non ha problemi fisici, lo metto sempre titolare, perché mi sembra che dal punto di vista proprio della grinta, della capacità di caricarsi un po' la squadra sulle spalle, sia quell'uomo che mancava un po' alla Juve fino a questo momento. Poi dopodiché uno può fare la staffetta con l'Ibegovic nel corso della partita. Non so se sei d'accordo su questo.
3: Sono pienamente d'accordo, perché secondo me, come abbiamo sempre detto e ne abbiamo parlato con te anche in passato, la differenza tra i giocatori forti e i giocatori normali sta nell'attitudine e nella mentalità, e Nico Gonzalez l'ha dimostrato non ultimo anche all'Atletico Madrid, dove è migliorato molto sotto questo aspetto grazie a, secondo me, a Simeone, che è molto bravo a trasmettere questa mentalità e a far rendere i giocatori proprio sotto l'aspetto mentale dell'aggressività, anche della carica agonistica. Nico Gonzalez in questo momento sotto quell'aspetto lì è un giocatore veramente importante, quindi un giocatore forte. Sono d'accordo con quello che ti hai detto, credo che sia un giocatore fondamentale in questo momento per la Juventus.
0: Mister Spalletti, nelle ultime partite, no, si è dimostrato un po' più elastico rispetto alle precedenti, no? Questo modulo a 4 dietro si è un pochino trasformato a volte con la difesa 3. Ci sta questo passaggio e lo vedi eventualmente definitivo? Cioè una transizione verso la difesa 3 o continuerà ad alternare un po' i due moduli secondo te?
3: Ma secondo allora, difesa 3 in fase di possesso, intendo,
0: sì,
3: no?
0: Sì, certo. sì, chiaro.
3: Sì, difende a 4 e poi dopo alza un terzino e quindi quando va a attaccare occupa ampiezza, quindi con tre giocatori dietro che impostano l'azione. Penso che questo sia diciamo un aspetto importante. Non dimentichiamo comunque Spalletti, essendo molto bravo a insegnare calcio, ha nelle sue corde anche sicuramente questo tipo di soluzione, e penso che la Juventus, quando ha tutti gli interpreti a disposizione, possa assolutamente attaccare, quindi cambiare, no? dalla fase di non possesso alla fase di possesso, perché impostando con tre giocatori dietro può sfruttare l'ampiezza, quindi portare le mezze ali a ridosso, come dicevamo prima, degli attaccanti, quello che dicevamo prima, e allo stesso tempo sfruttare l'ampiezza giocando sugli esterni, Zegrova, Libegovic e con Cesao, che sono molto bravi nell'uno contro uno. Quindi penso che sia una soluzione che Spalletti sicuramente continuerà ad usare, magari non sempre, però comunque diventa comunque un tema tattico che per determinate partite o per tutte le partite possa dare dei frutti.
1: Ecco, mancando forse Selic, adesso vediamo se potrà giocare, perché avendone fatto 4 di fila, insomma è difficile pensare che possa giocarle sempre tutte, anche perché giovedì c'è un'altra, eccetera.
0: Sì, potrebbe... poi sono 9, no? Perché ha fatto anche tutte le 5 prima con
1: esatto,
0: la
1: le ha fatte tutte quante proprio fino adesso.
3: Le ha fatte tutte, sì.
1: No, Cambiaso dovrebbe essere l'alternativa, anzi teoricamente era Selic che in partenza avrebbe dovuto essere l'alternativa di Cambiaso, però ultimamente ho notato che Spalletti Cambiaso lo fa giocare dappertutto, meno che terzino, l'ha messo esterno alto, nell'amichevole con la Cremonese l'ha provato addirittura a centrocampo. Cosa vuol dire? Che Spalletti sta cercando di svegliarlo, che non si fida tanto? Possiamo fidarci di un eventuale Cambiaso al posto di Celik con i Cagliari, secondo te?
3: Ma se ti ricordi, fino a prima, diciamo, del periodo che ha avuto questo ragazzo, dove purtroppo ha avuto una serie di infortuni consecutivi che non gli hanno permesso poi di esprimersi più su determinati livelli e con la continuità che l'aveva sempre contraddistinto, dicevamo che Cambiaso può giocare in tutti i ruoli. Magari il mister adesso gli sta facendo provare diverse zone di campo perché vuole fargli riprendere confidenza, e magari sa che nel ruolo di terzino, comunque, che è il ruolo dove è nato Cambiaso, anche quando giocava nel Genoa, ancora lì magari ha bisogno di meno allenamento, perché comunque diciamo che è stato il primo ruolo nel quale ha giocato, per cui penso che possa essere una cosa normale. Sono d'accordo con voi che nel caso che Selic non giocasse, Cambiaso sia il giocatore che naturalmente possa occupare quella posizione.
0: Senti, nei campetti che si stanno iniziando a disegnare per domenica, viene dato Sar titolare di fianco Douglas Luiz. A me sta piacendo molto il giocatore, che è arrivato l'ultimissimo giorno di mercato quasi per tappare
1: di più con qualche problemino fisico.
0: È successo un po' come è successo l'anno scorso, no? Arriva Openda perché non arriva Colomoni, sì. Quest'anno arriva Sar perché non arriva che sì. Però forse quest'anno ci è andata un po' meglio, almeno la sensazione è quella.
3: Sì, soprattutto perché in sede di commento avevamo detto che un centrocampo a due con Combiners e Douglas Luiz magari è propenso a giocare, perché sono due giocatori bravi tecnicamente, magari un pochino più in difficoltà nella fase di non possesso, certo, con questo campo. Star è chiaro che come struttura e come corso è un giocatore che può sicuramente dare una grande mano alla Juve, perché ha delle caratteristiche che gli altri non hanno, e quindi sono d'accordo con te che sia un giocatore che in questo momento va assolutamente sfruttato.
1: Sì, sicuramente sì, anche perché tu l'avevi detto prima di Sassuolo, e infatti diciamo a Reggio Emilia si sono aperte le praterie avendo giocato Douglas Luiz con Mainz,
0: perché... Sì, sì.
3: Sai perché Luiz adesso nel calcio di oggi, dove comunque ritmo e intensità sono fattori determinanti, la corsa diventa fondamentale, certo. E soprattutto coprire campo senza palla diventa un aspetto importantissimo per poi dopo riuscire ad avere la squadra corta e quindi occupare gli spazi nelle due fasi nella maniera migliore. Quindi penso che Sar sotto questo aspetto possa dare una grande mano, perché fa filtro, perché comunque copre campo, perché comunque ha impatto fisico, e quindi è un giocatore che in questo momento secondo me per la Juve è molto importante.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece mi pare di aver capito che per Spalletti c'è il gioco delle coppie, cioè se non c'è Bremer c'è Gatti, se non c'è Lucumi c'è Kelly. Vedere insieme Gatti e Bremer tenderei ad escluderlo adesso, se Lucumi deve riposare perché è tornato per ultimo e non è neanche pare al 100%, quindi dovrebbe giocare Kelly, oppure possono giocare assieme Gatti e Bremer secondo te?
3: Ma secondo me in una squadra come la Juve, quando hai dei difensori diciamo di ottimo livello, è chiaro che quando sono tutti a regime, che sono tutti a disposizione, l'allenatore che vede la squadra tutta la settimana è normale che possa fare delle coppie in base alle caratteristiche, perché un giocatore può compensare l'altro. In questa situazione, nel caso che Lucumi fosse stanco perché è tornato affaticato dalle partite nazionali, penso che possano giocare tranquillamente anche Gatti e Bremer, perché comunque sono due giocatori che hanno già giocato insieme, quindi e anche per diverso tempo, si conoscono, si allenano insieme da anni, per cui penso che non ci dovrebbero essere problemi a vederli insieme dall'inizio.
0: Posso chiederti invece una cosa extra Juve, come vedi Palladino a Bologna?
3: Palladino a Bologna io lo vedo bene. Lo vedo bene perché mi sembra un ragazzo molto determinato, ha dimostrato diciamo durante la sua breve carriera da allenatore di avere delle idee chiare, ha ottenuto dei risultati importanti, non ci dimentichiamo che a Firenze ha fatto record di punti e ha portato la squadra in finale di Coppa, sì. Poi dopo non si sa per quale motivo è stato, comunque hanno continuato a contestarlo, però un allenatore che ha fatto bene. A Bergamo era partito molto bene, poi dopo la squadra ha avuto un calo, però diciamo che alla fine la stagione è stata più che dignitosa. Ci devono essere stati forse dei problemi a livello contrattuale, perché mi sembra che lui avesse rifiutato il rinnovo, quindi poi dopo ci potrebbero essere state delle incomprensioni. Adesso è chiaro che all'inizio di questa nuova avventura bisogna vedere in quanto tempo riuscirà a portare la squadra ad esprimere le proprie idee di gioco, che sicuramente sono diverse da quelle che aveva Tedesco.
1: Certo. Grazie mister per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, alla prossima se per piacere, ciao.
3: Grazie a voi, buona giornata, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie mille anche a te ovviamente.
1: Eccoci qua, allora.
0: No, ho chiesto di Palladino perché ho letto il messaggio di Forza, sì. Onore, quindi ho approfittato senza entrare nel dettaglio del messaggio, però lo spunto di Palladino poteva essere interessante, anche perché io non mi sono mai nascosto, a me Palladino un domani, anche adesso mi sarebbe piaciuto, ma un domani sulla panchina della Juve sinceramente mi piacerebbe vederlo.
1: Il nostro amico Forza Onore che diceva che rimpiange un po' il fatto che Palladino non sia venuto al posto di Spalletti, lui dice anche fuori dalla Champions, però ben pensanti dissero che giocavamo meglio. Allora, secondo me ci sono due aspetti della scorsa stagione che un po' vengono dimenticati. Uno, che per un periodo di tempo anche abbastanza lungo la Juve ha fatto una media punti con Spalletti che non teneva dai tempi di Allegri, quando è stato attaccato all'Inter, diciamo così, fino alla famosa partita con l'Empoli, sì. Con l'espulsione di Milik e compagnia viaggiante. Quindi evidentemente un qualcosa questa squadra ce l'aveva, anche grazie al lavoro di Spalletti. E poi dico sempre, quello dell'anno scorso è stato un suicidio assistito, suicidio sì. Perché tu ci hai messo del tuo a perdere delle partite entrando in campo in ciabatte o con la paura, non so come con la Fiorentina, sì. E altre. Però è stato assistito, perché ragazzi, andate a vedere tutti gli episodi dell'anno scorso, arbitrali, clamorosi, non dico discutibili, proprio chiaramente sì. Contro il regolamento.
0: Ancora con Tudor molto.
1: Ancora con Tudor, che era quello che aveva iniziato a parlare dei calendari, sì. Tra l'altro Tudor, tra le altre cose. E andate, quelli lì sono punti pesanti alla fine di una stagione, che una grande Juve non viene scalfita da queste cose, questa Juve qui viene scalfita. Quindi metterei insieme Poi dopo ognuno ha le sue idee, Palladino meglio di Tudor, meglio di Spalletti, Spalletti è meglio di Palladino, Conte è meglio di tutti, poi ognuno...
0: È il tema più liquido in assoluto. Mi prendo un secondo prima di andare con il notiziario, perché qualcuno ci scrive, e ho verificato, ho sbagliato io, dice perché dite che con Conceição ha saltato l'ultima partita, è stato espulso nell'ultima partita, quindi eventualmente salterà la prossima. È vero, è che questa pausa per la nazionale aveva i tempi talmente dilatati...
1: Poi l'Italia forse ha giocato dopo, quindi uno aveva idea che magari...
0: Esatto, invece no, effettivamente è stato espulso nell'ultima, quindi in realtà... Poi alla fine, fatto, Non ha riposato.
1: Forse due minuti gli hanno tolto di partita.
0: Neanche lui. E allora a maggior ragione meglio se gioca Zegrova.
1: Esatto.
0: Visto che poi con Conceição ci serve giovedì.
1: Ci serve giovedì a tutti i costi. Vai.
0: Notiziario.
1: E poi ancora i cori, mi raccomando, mandate.
2: Colpo gobbo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
5: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
4: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Poal Tour 2023 e non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento.

0: Ci siamo.
1: Eccoci qua.
0: Ultima parte di Colpo Gobbo di oggi. Volevo rispondere a un messaggio che mi ha talmente incuriosito che sono andato a verificare. Stefano da Ciampino ci dice: ciao, ditemi una cosa, ma l'ingegner Gionelkan è proprietario del Botafogo? Rammento che ha gli stessi nostri colori. Allora, premesso che ovviamente non basta avere gli stessi colori, perché sennò il Siena, l'Ascoli,
1: Newcastle
0: ce ne sarebbero mille di squadre di appartenenza alla Juve. Non so se l'hai detto per caso, Stefano, o se per coincidenza è vero, sono andato a cercare chi è il proprietario del Botafogo e dice: il proprietario di maggioranza del Botafogo è l'imprenditore statunitense John Textor, quindi è un John ma non è il nostro, però dice: sebbene il club sia stato recentemente messo in vendita, è al centro di vicende societarie e passaggi di proprietà seguiti da fondi e creditori, tra cui l'interesse di Gionelkan e della Exor.
1: Ah, allora quindi, se ne parla di,
0: non
1: se
0: so
1: ne parla,
0: se Stefano ce l'abbia detto per caso. Comunque effettivamente pare ci sia un interesse di Gionelkan nell'acquisto del Botafogo, storica società,
1: diciamo,
0: brasiliana
1: che... ovviamente. Automobili in Brasile mi pare che ne producano.
0: Funziona,
1: così,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: magari qualche interesse.
0: Non lo sapevo, effettivamente mettere Jeep anche sulla maglietta del Botafogo potrebbe
1: va tutto
0: essere...
1: bene, tanto lì in Brasile si usa.
2: Poi,
1: nell'Amazzonia.
2: È normale prendere una società che sia in situazioni strane.
0: Certo.
1: Lui
0: no, però vedi, mi hai fatto scoprire una cosa, Stefano, che non sapevo, quindi...
1: Guardavo, negli ultimi 4 anni,
0: sì?
1: Caro il mio... Dario, sì? La Juventus ha vinto a Cagliari 2 volte, una volta nel 2025 con gol di Vlahovic, 1-0, e una volta nel 2022, adesso vado anche a aprire il tabellino che non lo ricordo, con gol di João Pedro, De Ligt e ancora Vlahovic. Niente. Sarebbe stata la partita di Vlahovic.
0: Vediamo. Guarda, quella del 2025, ti dico la verità, me lo ricordo anche, lui forse addirittura era in panchina e fa un gol di testa.
1: Sì.
0: Nei minuti finali, tra l'altro, adesso non so se hai lì anche il minuto, ma mi sembra sia stato insomma, verso l'ottantesimo, qualcosa del genere.
1: No, dice dodicesimo. Forse un'altra, forse.
0: Allora, forse però io ricordo una partita a Cagliari in cui comunque lui entra, fa gol di testa. Non so se era proprio quella, però insomma, mi ricordo.
1: Qui me ero da titolare con Ildiz, compagno di reparto. Allora, c'era ancora Douglas Luiz anche, guarda, che già ha giocato quella volta lì.
0: Due anni fa.
1: Gatti, Kelly, Cambiaso. Locatelli, vabbè, che
0: ma più o meno sono quelli
1: sono
0: di
1: questi.
0: Adesso, perché alla fine
1: con Mainers giocò con Douglas Luiz e poi entrò anche in Bangula, guarda un po' cosa ti dico. Quella è l'ultima vittoria della Juve, dell'1-0, e poi c'è stato un pareggio 2-2, e poi c'è stata la sconfitta dello scorso anno,
0: sì,
1: 1-0.
0: Sì.
1: Questi sono i precedenti a Cagliari, poi ci sono quelli a Torino che sono di un altro tipo, naturalmente, anche se c'è stato l'1-1 indigesto del 2024, credo che fosse quello con l'espulsione di Conceição,
0: sì.
1: Particolarissima, diciamo così, perché comunque è stato toccato, è caduto, non mi pare che ci sia.
0: No, infatti la criticità di quella situazione lì era magari non rigore o l'espulsione, quello che era, ma neanche l'espulsione per Conceição. Rileggevo invece un po', sono arrivati un po' di cori, no? Allora
1: sì.
0: Alex Maggiolino su Twitch prima ci scriveva: siamo venuti fin qui per vedere segnare a Mourinho,
1: che
0: si adattava un po' ai giocatori, e poi quello di Trezeguet che avevamo anche ricordato prima. Salvatore da Trecate ci ha ricordato quello, lo stesso di Manuel: nell'attacco della Juve c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli, beniamino degli ultra, Ravanelli alle, quindi questa
1: 4 volte, ripeto,
0: 4 volte,
1: come in chiesa, sai che nei libretti della chiesa dice quante
0: rit
1: volte
0: per 4, esatto.
1: Esatto. Così. Invece il nostro amico Andrea Di Bizza si ricorda un particolare meraviglioso di Jürgen Kohler, che ribadisco era il mio idolo. Addirittura io, quando giocavo nella squadra di calcetto, mi scrivevo Jürgen sulla maglia di perché picchiavo uguale. Allora, per chi, cioè lui molto meglio di me naturalmente, per chi veniva a quel periodo allo stadio, appena sentiva il suo coro alzava la mano verso i tifosi anche durante un cross avversario, rischiando di perdere la marcatura. Grande numero, dice Andrea Bizza, rischiando anche il rigore peraltro,
0: sì,
1: perché a volte il pallone era anche in aria. Però no, lui era un marcatore.
2: È stato il suo compleanno pochi giorni fa.
1: Pochi giorni fa, tra l'altro, ho avuto la fortuna di incontrarlo di persona una volta a Vinovo. È una persona veramente simpatica, tra l'altro, Jürgenone Kohler.
0: Abbiamo dei vocali, Manu.
1: Vai.
3: Che ci frega di Ronaldo, noi abbiamo Padoin. Che ci frega di Ronaldo, noi abbiamo Padoin.
1: Il talismano.
0: Grande talismano.
1: Assolutamente, il talismano andava ricordato in tutto.

0: tutti i modi, assolutamente. Sì, sì. Oh, tra l'altro, invece, un altro difensore che aveva un rapporto particolare con la curva, non solo della Juve, ma anche con quella del Toro, era Paolo Montero, che ricordo, l'unico giocatore della Juve ad aver zittito la curva maratona, che aveva iniziato a fare dei cori un po' che adesso avrebbero fatto un casino con gli ululati, eccetera, eccetera. All'epoca, diciamo che era un po' più di manica larga, diciamo, nella valutazione delle curve. Montero si girò, fece segno così col dito sul naso, zitti, e la maratona tacque, perché sapete che Montero aveva anche amicizie in curva maratona, ma questo naturalmente nulla toglie la sua juventinità.
1: No, ecco, ci mancherebbe, anzi, direi ancora oggi, c'è pure il figlio adesso che gioca, no? Anzi,
0: tra l'altro ha esordito con la Cremonese.
1: Dicevamo l'altra settimana, proprio io sabato ero in onda, dicevo che vedere nei giocatori in campo Montero e Marchisio faceva un po' effetto, anche se poi ne parlavamo con Giulia Borletto, no? Perché era venerdì scorso l'amichevole, sì. Io ero qua in diretta con voi e diceva giustamente Giulia, rammentava che in realtà i papà non si sono incontrati in campo, no? Perché Montero è andato via prima che arrivasse Marchisio, però insomma, per chi li ha vissuti tutti e due, leggere il loro nome in campo contemporaneamente.
0: E tra l'altro, quella amichevole lì, secondo me, avessero giocato di più i ragazzi all'inizio, forse sarebbe andata anche di, perché mi sembra che gli altri non avessero proprio la testa.
1: Sì, è
0: sulla
1: la stessa
0: partita.
1: Considerazione che ha fatto Giulia, sì.
0: Sì, perché McKennie mi sembrava ancora l'Oktoberfest, insomma, Cambiaso non mi sembrava entusiasta di giocare in mediana, insomma, tutte queste cose che messe assieme.
2: Cambiaso ci ha dato, è all'Oktober.
1: Chiaramente, abbondantemente documentato, tra l'altro, come fa
0: cosa sempre. Che peraltro ha sottolineato anche Spalletti in quella lunga intervista che ha rilasciato Tutto Sport, dicendo che almeno lui fa le cose di persona, non si nasconde, le mette lui sui social, così nessuno le può dire ma guarda che è stato l'Oktoberfest, adesso te lo faccio sapere, chi se ne frega, lo dico io, tanto se gioco bene posso fare quello che voglio. Questo è il principio di base che i giocatori dovrebbero ricordarsi, stando nelle regole, nei limiti della legge.
1: E tra l'altro ho visto anche un'intervista fatta proprio dal canale della Juventus, perché pian pianino fanno il giro dei giovani, no? E hanno iniziato con Obaudo, e diceva che McKennie è uno di quelli che tra l'altro lo sta aiutando di più, anche perché hanno la comunanza chiaramente della lingua madre, parlando tutti e due inglese, e insomma è un personaggio che nello spogliatoio, anche per anzianità, si fa sentire come in senso positivo, chiaramente.
0: Altro che, ci sarebbe bisogno, insomma. Mi pare che, ecco, per esempio Vicario, un ruolo importante, pian piano se lo stia ritagliando da quel punto di vista, anche delle parole che dice, e quindi vabbè, adesso per forza deve tenere sulla baracca. Tra l'altro c'è Neto, vediamo se sarà convocato, immagino di sì, no? Perché
1: senza Grabara per forza, cioè ci saranno lui,
0: no, perché l'altra volta è andato Radu in panchina, tanto per tenere uno con la maschera,
1: sì,
0: me.
1: Però Neto era arrivato il giorno prima, esatto. Nel frattempo sono passate due settimane e
0: dalla
1: comunque...
0: Cremonese sono già passate due settimane, no, una settimana,
1: no dalla Cremonese sì. Tu dici
0: perché con l'amichevole non ha giocato lui,
1: è arrivato, no, anzi è vero, perché poi secondo me non ha giocato perché alla fine hanno fatto una specie di conferenza stampa di presentazione di Neto, quindi probabilmente lo hanno tenuto per fare la conferenza. No, credo, insomma, anche perché averlo preso per non mandarlo neanche in panchina, va bene che l'hai preso dagli svincolati, però allora appunto stavi senza.
0: Assolutamente. Oh, dunque, invece Massimo precisa, quella del Botafogo è una notizia uscita qualche mese fa, dove si parlava anche di altre squadre, tra le quali l'Olympique Lyonnais.
1: Ma infatti effettivamente anche Manu ci diceva, no, che era già una notizia di qualche tempo fa, io confesso non me l'ero perso, queste cose, diciamo,
0: extraterritoriali
1: ci interessano.
0: Abbiamo ancora vocali, caro Manuel, che mi dici? Vedi un po' tu, se c'è qualche corretto da sentire. Corretti.
3: L'attacco della Juve, c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli,
1: penna bianca
3: degli ultra. Ravanelli,
1: il famoso per quattro,
0: esatto. è così, era, vabbè, c'era un legame speciale con Ravanelli dei tifosi, poi era uno di quelli che davano l'anima proprio, narrava quella fascia avanti e indietro.
1: La Champions arriva grazie a quel suo gol impossibile, no? Con quell'angolo incredibile contro l'Ajax a Roma. Poi ci sono stati i rigori, ma senza quel gol lì non vai sull'1-1, cioè non finisce 1-1 la partita. Se non ricordo se avessimo segnato prima noi.
0: Sì. Poi pareggio, poi rigori.
1: E poi i rigori, ma insomma, quel gol
0: col
1: è stato ghigno
0: di Jugovic.
2: Poi c'era quello su Deschamps.
1: Non me lo ricordo.
0: Didier Deschamps?
1: Sì. Didier Deschamps.
0: C'è Nedia di quel genere lì. È un altro di quel coro che poi si è riciclato per diversi. Paolo Sosa aveva un coro, non mi ricordo. Non mi pare.
1: Non me lo ricordo.
0: Antonio Conte, sì, lo so che vi fa male, però Antonio Conte è il nostro capitano.
1: Senza di te non andremo lontano. Antonio Conte è il nostro capitano. Questa me la ricordo.
0: Antonio Conte
1: me
0: è capitano. No. Quelli lì non li dobbiamo ricordare. Quelli positivi, quelli propositivi, diciamo così, dal punto di vista del tifo, li ricordiamo tutti volentieri. Ce n'è tanti e quindi cerchiamo ancora di ricostruirne qualcuno. Anche perché poi vengono dei flash improvvisi che ti risvegliano, ti sbloccano un sacco di ricordi.
1: Tipo quello che diceva Manu di Deschamps, c'era quello che già forse citavi prima di Kovacevic, no?
0: Darko Kovacevic era un balletto quello di Darko Kovacevic, personaggio.
1: A me piaceva tanto, se devo dire.
0: Avercelo oggi. Invece Ravanelli, per tornare a lui, credo che simile a Mandzukic, dai, possiamo paragonare Ravanelli a Mandzukic come tipo di giocatore.
1: Penso di sì, forse sono i due che avevano quella fisicità, il colpo di testa.
0: Te li trovavi a fare il terzino e l'attaccante, capacità di fare i gol. Gol pesanti.
1: La generosità, no? Si dice in questo caso.
0: A me dispiace tanto che quella rovesciata di Mandzukic non sia servita a niente, perché sono quelle cose che se fossero valse qualcosa.
1: Sì, la rivedremmo ancora adesso, no?
0: Sarebbe rimasta come come il gol di Zidane nella finale della Champions.
1: O come la rovesciata di Ronaldo contro di noi, no?
0: Esatto, sono quelle cose
2: iconiche. La famosa
0: iconiche.
2: Copertina della Champions.
1: Beh, sì.
0: La copertina... Picchia Romeo, Benetti dici tu, credo, caro Gianluca dalla Dispoli, quindi siamo un po' più indietro nel tempo.
1: Infatti dice io sono più in là, dice.
0: Picchia Romeo, immagino che sia Romeo Benetti, perché altri Romei importanti nella Juve che picchiassero non me li ricordo. Mi ricordo un picchia per noi, Pasquale Bruno, che ha fatto il giro delle due curve di Torino, diciamo così. Questo, che fece tra l'altro Bruno, un gol straordinario su punizione, nella semifinale d'andata di Coppa UEFA col Napoli al Comunale, allora si chiamava così, una gran botta, 2-0 per la Juve l'andata, poi al ritorno 3-0 con una serie di irregolarità arbitrali che nessuno ricorda, ma poi quella era Napoli di Maradona che andò a vincere quella Coppa UEFA lì. Però ecco, di Bruno in Juventino mi ricordo quella roba lì, anche se lui adesso parla da tifoso del Toro eccetera eccetera, però è stato anche alla Juve. Pierluigi Antonio Conte chi? Fai il furbo come se non ci fosse stato quello che ti ha preso la squadra al settimo posto e ti ha fatto vincere tre scudetti.
1: Infatti, assolutamente, grande rispetto e riconoscimento per quello che ha fatto.
0: Poi da
1: però,
0: qua
1: per
0: punto
1: me,
0: e andiamo
1: però,
0: avanti.
1: Per me sta lì, so che sono contro molti tifosi che invece lo rivorrebbero ieri, ma per me può stare...
0: Ecco, a proposito, non abbiamo ancora parlato delle sue dichiarazioni. Secondo te chi era riferito? Alla Juve, al Manchester United, al Milan?
1: Ovviamente tutti ci hanno visto la Juve.
0: Beh,
1: no, perché
0: lui ci ha giocato su questo. Sì. Però magari è un messaggio per qualcun altro.
1: Non lo so. Sinceramente, sono quei messaggi un po' critici.
0: Dico Nuora perché suo ce l'intende.
1: Esatto. Non lo so.
0: Non so, il Manchester United credo che sia anche in quella situazione lì, forse anche da più tempo della Juve e del Milan messa assieme.
1: Sì, probabilmente sì. E credo che comunque lui quando è andato in Inghilterra si è trovato bene.
0: E chi non si trova bene?
1: Anche perché è uno dei pochi campionati che forse è l'unico in Europa che potrebbe dargli anche lo stipendio, probabilmente che lui vorrebbe o chiederebbe. Non lo so, mi fa strano vederlo fermo, ti dico la verità, però sì, diciamo che anche perché in questo momento di traballanti, insomma, a parte lo United che magari non sta facendo benissimo, ma neanche malissimo, non lo so, anche in questo momento la Juve, anche il Milan, non mi sembra che siano nel momento del cambiare. Allora, forse, ecco, diciamo che quelle battute, se non ricordo male, sono uscite prima delle due partite in cui la Juve ha rimesso un pochino sulla testa, no?
0: Quando ma no, adesso non le ha fatte adesso durante la pausa della nazionale.
1: Queste due settimane mi sono sembrate un mese
0: uno
1: e mezzo.
0: L'orizzonte spazio-temporale.
1: Dopo che pareggi col Milan, perdi a Sassuolo, qualche insomma barcollamento magari in
0: però lì
1: c'è stato.
0: Sapeva già che dal popolo sarebbe venuto fuori il suo nome, quindi non c'era bisogno. Adesso che la Juve ha posto, che c'è stata la pausa della nazionale, hanno approfittato per dire oh guardate che io sarei qui, caro Manchester, cara Juve, caro Milan, se proprio volete fatemi una telefonata. Insomma, credo che questo può sia significato genere, se no avrebbe detto in un altro modo, ecco.
1: Guarda, leggo il messaggio di Angela che dice super Mandzukic, un guerriero in campo in questa Juve, ci vorrebbe un giocatore come lui, ma anche guarda solo per metterlo a fare i gol al di là per i gol che faceva,
0: guardate che il gol che ha fatto a Madrid in quel famoso 3-1 lì,
1: ma quelli che fa esatto quelli lì 10 minuti ne fa due con uno stadio da 70.000 posti 80.000 posti tutti contro a Madrid. Io a Mandzukic su Mandzukic, ricordo non tanto un coro perché era il classico Mario Mandzukic, eccetera, eccetera. C'era uno striscione che la curva esponeva sempre, che era bellissimo, tra gli uomini, i guerrieri, con l'immagine di Mandzukic. Quello è, secondo me, era il tributo più bello che si potesse fare.
0: È una cosa rara che i tifosi della Juve. Peraltro l'unico precedente, mi spiace dirlo di nuovo, ma è quello di Antonio Conte, quando ci fu tutta la curva che con l'immagine di Conte, eccetera. È rarissimo che un singolo giocatore abbia uno spazio così grande proprio fisicamente nella curva della Juventus, e quindi
1: tra l'altro super divisivo, perché chi andava allo stadio lo amava alla follia, chi lo guardava da casa lo chiamava
0: il paracarro. Non si sa perché, questa è una cosa che non ho mai, una delle cose tra i tifosi della Juve che non ho capito, come facessero a prendersela con Mandzukic, onestamente.
1: No, anche perché vivendolo allo stadio effettivamente era veramente godurioso.
0: Poi che abbia fatto degli errori anche lui, ha sbagliato tutti. Abbiamo ancora per caso qualche vocalino? Vai pure.
1: Andiamo.
4: Attilio Lombardo. Attilio Lombardo.
0: Ho temuto cosa perché su Lombardo ce n'era un altro che aveva a che fare con la sua capigliatura come la mia. Che ho temuto che fosse quello, invece meno male che era quello in positivo su Attilio Lombardo. Vabbè.
1: Cosa ci hai tirato fuori, tra l'altro, Attilio Lombardo?
0: Attilio Lombardo quando ha giocato nella Juve? Due stagioni?
1: Un paio, sì. Tra l'altro io lo associo poi sempre a Vialli, quindi quando penso a Lombardo, insomma, anche il pensiero a Vialli viene sempre, quindi anche bel ricordo.
0: Invece pensavo che grandissimi come Gaetano Scirea, Michel Platini, non hanno avuto proprio... Sì, il nome veniva... Io mi ricordo Alain Michel, basta, su Platini. Non mi pare che ci fossero dei cori speciali, era Alain Michel e Gaetano Scirea, c'era nome e cognome, Gaetano Scirea, così, mi sembra che fosse così.
1: Non vivevo ancora con Scirea,
2: c'era anche sempre su Platini, a parte Alain Michel, e poi c'era anche Michel Maybel.
1: Con la canzone
2: ricordo le parole, però
0: ci avevano giocato un pochino sopra, sì, però il suo era Alain Michel, insomma, che poi nel comunale nascevano in modo particolare e poi si è evoluto il tifo nel corso degli stadi e degli anni, diciamo così, e quindi poi si è arrivati ai tempi nostri con dei cori più e anche elaborati, direi, nel senso che una volta non è che ti facevi la strofa.
2: Anche su Buffon, quando entrava in campo c'era Le Buffon, lui con i guantoni.
0: Esatto, Le Buffon, non era particolarmente complicato, un po' come ricordavo prima Forza Stefano per Tacconi, insomma, sono quei cori lì che sul momento fanno effetto, ma poi non è che fossero particolarmente elaborati, però ripeto, altri invece c'era gente che ci studiava, ecco, voglio dire, perché c'era strofa, ritornello
1: adesso,
0: e tutto quanto.
1: Adesso che parlavi dei portieri stavo pensando a Szczęsny, che al di là, insomma, ovviamente del soprannome che era Tech, però
0: anche per ancora con Szczęsny
1: effettivamente poi i portieri sono sempre anche un po' meno magari osannati. Buffon quando veniva sotto la curva chiaramente veniva sempre applaudito,
0: però un coro proprio Buffon
1: non mi pare.
0: Non mi pare se ci fosse, dunque. Super Mandzukic, chi è che ci dice che Super con Seisau? Lui fa il paragone,
1: perché Angela ama con Seisau, quindi tutto si può lo mette dentro.
0: Però fanno un articolo cioè con Seisau di fianco a Mandzukic.
1: No, lei dice somiglianza come atteggiamento in campo, perché sottolinea come con Seisau sia sempre abbastanza propositivo.
0: È propositivo, sì, però l'altro faceva anche il terzino, picchiava il giusto, faceva gol di testa, che con Seisau per ovvie ragioni.
1: No, poi in realtà io con Seisau me lo aspetto ancora molto in crescita. No, Spalletti stesso ha detto che ci vuole lavorare per farlo segnare di più, perché insomma va bene che faccia i numeri, che salti l'uomo, però poi deve anche buttarla dentro ogni tanto.
0: O fare l'assist.
1: C'è ancora da dire che non è più un ragazzino, ma ha ancora solo tra virgolette 24 anni, quindi ha ancora dei margini di crescita importanti.
0: Sì, e poi comunque sta migliorando, e ripeto, migliorare in una Juve che non hai campioni in allenamento che ti aiutano a migliorare è più difficile, perché ricordiamo spesso il gol straordinario di Del Piero, ragazzino al volo con la Fiorentina, ma se non ci sono prima i due gol di Vialli che si carica la Juve sulle spalle e porta il 2-2, quel gol lì rimane un po' come quello di Mandzukic, così perso nel vuoto, insomma, e quindi quelli aiutano a crescere, naturalmente sono i grandi campioni, la Juve non ne ha tanti.
1: Do una notizia da tifoso. Ieri, non so più se ieri, forse era già l'altro ieri addirittura, ho provato a comprare dei biglietti per un amico per Juve-Ren, quindi la partita di Europa League che si giocherà fra
0: dopo la Lazio.
1: Tre settimane, sì. Esatto, quindi fra un bel po' a fine mese, e lo stadio è sold out, cioè non c'è, ci ho provato una prima volta 2 giorni fa e mi dava tutto sold out, poi provando a rientrare ogni tanto ti dà 3 posti qui, là, 2 sì, posti sì. qua, ovviamente tutti lontanissimi, certo. No? E quindi sinceramente non me l'aspettavo. È vero che i prezzi sono, come si diceva una volta, popolari, per carità, però essendo una partita di Coppa di Europa League che già non è richiestissima, in più quella delle 18.45, quindi anche in un orario scomodo soprattutto per chi arriva da fuori, perché se la partita inizia alle 18.45 devi partire evidentemente molto presto nel pomeriggio o al mattino, esatto. E comunque tendenzialmente la mattina magari che di lavoro la riesci a fare, se la partita è alle 21, se alle 18.45 magari è un pochino più complesso, non me l'aspettavo. E quindi una grande risposta del tifo nei confronti della Juve per la partita di Europa League.
0: Ma sai perché? Perché si celebrerà l'Intertoto del 2000.
1: Certo, cioè, quella che io e te solo citiamo praticamente.
0: Che fu la finale Juventus-Ren, quella lì fu la l'altro finale. Giorno, una delle tre finali, tra l'altro, perché quella Coppa era particolare.
1: L'altro giorno leggevo un articolo che diceva la Juve è l'unica squadra italiana ad aver vinto l'Intertoto, perché c'era...
0: Vabbè, l'ha fatto due anni,
1: qualcosa del genere, sì.
0: E poi vabbè, per la Juve quella lì era una Juve fortissima, vi ricordate la formazione che abbiamo letto? Se gioca contro questi qua vince 3-0, sicuro proprio. Oh, dunque, abbiamo ancora un vocale forse, e poi anche qualche vocale, messaggio testuale, ok.
5: Alvaro Morata, oh oh oh oh oh, Alvaro Morata, oh oh oh oh oh.
1: E qui andiamo su Alvarito.
0: Alvarito è uno che è andato e venuto tante volte, non ha mai fatto quel salto lui, devo dire, ha fatto dei gol importanti, anche lui contro le spagnole, cos'era, col Barcellona o col Real Madrid?
1: Con Real, che infatti non aveva neanche esultato in quella semifinale. Voglio dire. Mi sembra la semifinale.
0: Anche perché era del Real in quel momento lì.
1: Sì,
0: era
1: assolutamente.
0: La famosa recompra.
1: Ci ha fatto vincere anche lui una Coppa Italia a Roma, quindi insomma sì.
0: Però nella continuità non è mai cresciuto più di tanto, insomma, purtroppo. Salta con noi Gigi Buffon, giusto,
1: Enrico D'Adria ci ricordava Salta con noi Gigi Buffon, quello era il coro probabilmente.
0: Il coro di Platini e quello anche Gomacini, quanto è forte Platini, forse sì, mi ricordo una cosa del genere, sì, può darsi.
1: Io Platini allo stadio non l'ho mai vissuto perché ero troppo piccolo, questo ce lo scrive Pietro dalla Puglia.
0: E invece giusto come gol di tacco in finale con i Dormodi del Piero, quelle gemme che rimangono un po' sprecate, diciamo, la rovesciata di Mandzukic, il tacco di Del Piero col Dortmund.
1: Sì, diciamo che di immagini di gol di Del Piero comunque ne girano, no? Magari non quella effettivamente.
0: Però quella di Mandzukic è sparita, sì. Cioè, perché comunque col fatto che la Coppa l'ha vinta gli altri e anche largamente, è chiaro che poi rimane un po' sacrificata e quindi... ribadisco.
1: Tra l'altro io mi immagino i tifosi del Dortmund quando affrontavano Del Piero, perché i gol più iconici di Del Piero sono proprio contro, cioè il famoso tiro a giro, uno dei primissimi l'aveva fatto proprio contro il Borussia, quindi...
2: Anni fa nella copertina di Champions c'era quello di Del Piero di tacco,
1: sì.
2: Poi l'hanno cambiato.
0: Sì, perché poi, ripeto, poi essendo di Del Piero comunque sono quelle cose che
2: poi,
0: ogni tanto fanno girare un po' anche quegli altri. Ci vogliono far vendere qualcuno?
1: Sì,
0: qua,
1: un tuo omonimo è arrivato proprio sul finale, sul suono
0: così,
1: della campanella.
0: A sorpresa, chi vendi tra gli esterni perché torna anche Licina, questo è il discorso, non lo so, io me li tengo tutti, però...
1: E Nico si è ripreso quello per cui era stato acquistato. No, è vero, hai ragione Gigi, è un po' il tema che io sto affrontando già, del fatto che anche lo stesso Alaibegovic potrebbe essere già adesso
0: poi torna anche Yildiz.
1: Esatto, cioè io non vorrei che Alaibegovic fosse già il post Yildiz, perché poi alla fine
0: quando il signor Carnevali ha detto dobbiamo prendere giocatori che poi vendiamo a 70-80 milioni, dobbiamo chiederci chi da questi qua può garantire 70-80 milioni, quello partirà la risposta, diciamo, secondo me. Poi è questa in base alle offerte,
1: considerando che se l'offerta ti arriva a 70 per Alaibegovic o 70 per Yildiz, con Alaibegovic ne guadagni 35, con Yildiz ne guadagni 70
0: però magari con il se gioca ancora un annetto prendi poi 100-110 però
2: 70 no.
1: No, era solo per dire che
0: il plusvalenza pieno.
1: Se ti arriva quell'offerta lì, da Yildiz sono da puliti, sono, dall'altra sono
0: base d'asta 100
2: però
0: per
2: meno di 100 mi dispiace, ma no.
1: E che
2: no,
1: quindi poi, sono sempre 70
0: poi tra un po' di anni comunque, tra un po' di anni. E poi Vediamo, secondo me la cartina intorno al sole, caro mio omonimo, è quello. Se arriva un'offerta per chiunque di queste che non sia sì. Ildiz, diciamo così, da 70-80 milioni, Carnevali prende l'automobile e glielo porta.
1: Esatto, c'è il trasporto omaggio.
0: Esatto, consegna Amazon.
1: Consegna a domicilio.
0: Va bene, abbiamo finito.
1: Ci vediamo venerdì prossimo,
0: ciao,
1: ragazzi,
0: alla
1: con
0: prossima.
1: Me e lunedì con Luigi.
0: Lunedì con me. Ciao, ciao a presto, ciao ciao.
6: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Insomma, ci siamo, cari amici, ci siamo. Fine settimana di attesa, un po' come quando eravamo bambini, aspettavamo il Natale. Perché arrivava Babbo Natale e ci portava i regali, ecco, il regalo che ci porta Babbo Natale sotto l'albero del 10-11 ottobre è quello finalmente del ritorno del campionato. Ce l'abbiamo fatta, sembrava non finire più questa benedetta, maledetta pausa per le nazionali. Ci siamo purtroppo anche divertiti relativamente a tutto quello che è successo attorno a questa sosta. Naturalmente non sto parlando di campo, però ora è chiaro che un paio di cosine vanno aggiunte, ma insomma mi piacerebbe oggi parlare solo ed esclusivamente dell'avvicinamento alla partita domenica sera 20:45 a Cagliari. Dalle 18 domenica c'è Chiara Leati e poi ovviamente dalle 20 partiamo noi in interconnessione con Chiara fino a mezzanotte e mezzo, per cui finalmente si torna anche alle vecchie sane e care abitudini di colpo di tacco. Poi ce ne avete talmente tanti di colpo di tacco che spero non vi venga l'indigestione, perché ogni tre giorni, domenica giovedì con nel mezzo il martedì del serale, noi ci saremo sempre, vi verremo a noia. Se veniamo a noia ce lo dite e io e Latini, che saluto anche a me di regia, andiamo a mangiare fuori, che dici Latini? Che fa? E vi lasciamo il povero Marangio, che dopo vi darò ahimè una notizia che lo riguarda, infatti qua non c'è, e magari dopo vi do tutte le notizie che lo riguardano, non sono particolarmente belle. Però detto questo, dicevo, parliamo di calcio. Ma è normale che le ultime notizie che arrivano, cioè il nuovo segretario generale della federazione, che sarà Viglione, ma a me è incuriosito molto anche vedere il fatto che il buon Rocchi, vi ricordate Rocchi, quello degli arbitri? Ecco, sì, lui andrà a fare l'opinionista a DAZN. Bella questa, ragazzi, li riescono a ficcare in tutti i posti possibili, immaginabili. Al peggio non c'è mai fine, e allora come introdurlo proprio da qui? Al peggio non c'è mai fine. Eccolo Marangio, ciao Marangio. Bravo, e questa è la musica giusta.
8: Sentire, che mi stai facendo sentire? Sento delle musiche strane,
7: sì.
8: Sottofondo. Va tutto bene, va tutto bene. No,
7: no, non è vero qualcosa. Che va, allora, lo possiamo dire, stamattina si è praticamente rotta definitivamente la macchina di Marangio,
8: no,
7: che non ha più macchine, e in più gli sono arrivate due cartelle esattoriali, perché lui chiaramente non paga niente. E in più, come terza cosa, la Guardia di Finanza li ha bussato finalmente, sì, a casa per il, sì, pezzotto. Tutto questo, sì, stamattina, e Marangio è svenuto. Ecco.
8: Sto a casa di Totonno, infatti, adesso, nel rifugio di Totonno.
7: Marangio, finalmente, Ultimamente ti hanno beccata la Guardia di Finanza, eh? Era anche loro.
9: Sono nel rifugio nucleare di Totonno. No, tu dici che
10: è stato già arrestato.
9: No, perché... tu dici non è successo niente. No, non è successo niente, è tutto a posto.
7: Tutto a posto.
9: Va tutto benissimo. Sai, c'è da parlare di Como Roma, no? Per qualcuno che non ci sono cose più importanti di cui parla. No, che dire, ragazzi.
7: Marangio e Mario Latini, ha iniziato una battaglia, Marangio. Che poi, allora, devi sapere che io e Vincenzo scriveremo un libro a breve, dove poi tanta gente capirà. Vai, comunque, vai, Marangio.
9: No, no, io sono solo quello dei dati di fatto. No, che dire, Ale, io poi parliamo veramente di calcio, perché altrimenti ti passa la voglia di parlare anche di calcio. Però io l'ho detto in un reel prima della diretta, lo ribadisco qua, io onestamente non riesco più a trovare parole di conforto per tutti quelli che ci scrivono, per quelli che ci contattano quando ci dicono sì vabbè, ma che stiamo guardando? Perché sì, tu puoi dire ok, la dirigenza della Juve magari è quella giusta, sì, fare il tifo perché faccia prenda le scelte giuste, che Spalletti la renda camaleontica, che Voltemade segni, che Colomanine faccia 20, che con Mainers trovi il gol, cioè tu ti puoi inventare qualunque cosa, puoi desiderare qualunque cosa, poi quando vedremo il pallone rotolare sul campo ci emozioneremo con un colpo di tacco, quando vediamo la maglia ci emozioniamo, però poi è inevitabile che tutto quello che è successo e che sta succedendo fa venire proprio la voglia di voltarsi dall'altra parte e pensare ad altro, e molti che ci hanno scritto ci dicono guardate, oramai guardiamo voi di Radio Bianconera per parlare di Juve, insomma sì, quasi vero. Non ci viene voglia nemmeno di sentire parlare di nulla,
7: è vero Vincenzo,
9: poi dicono perché c'è il disaffezionamento, poi
7: no,
9: dicono
7: questo è vero.
9: E abbiamo capito anche a questo punto, Ale, che cosa c'era dietro questa pantomima ridicola del...
7: Vabbè Vincenzo, abbiamo capito tutto,
9: c'era uno che doveva pagare perché uno doveva andare al suo posto, quando tra l'altro, correggimi se sbaglio, responsabile legislativo della FIGC
7: è Viglione,
9: è ancora, ma era, è, però verrà promosso Viglione. Ma non è che magari doveva essere lui uno dei primi a dire a Monaco, oh, se ti candidi però devi avere tutti in regola, e non sei in regola, non gliel'ha detto, va bene. Chi è che invece ha detto, ti preoccupa, oh, come si chiama, Giancarlo Viglione,
7: Giancarlo, sì.
9: Oh, Giancarlo, tranquillo, ci pensa Peppino tuo, chi ne è ovviamente, che magari avrà detto a Taucher, no vabbè, ma so cavilli, dai Taucher, anzi so cavilli, ragazzi, così non si può, bisogna commissariare, ah dobbiamo commissariare, sei sicuro? Commissariare, vabbè, ma tanto il commissario lo fai tu, Malagò, però qualcuno deve pagare, qualcuno deve lasciare il posto, e chi è che lascia il posto? Chi ne è? Chi è che lascia il posto? Viglione, no, chi è che lascia il posto? Santarelli, dimmelo tu,
7: Brunelli.
9: Che lascerà il posto, la poltrona da
7: segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio,
9: che sarà Viglione, promosso, e va tutto bene. Poi giustamente Rocchi lo mettiamo a raccontare perché i rigori per la Juve non ci sono e perché quelli per le altre squadre ci sono, va tutto bene,
7: tutto
9: ragazzi,
7: bene. Oh no, nel frattempo allora io devo ringraziare l'amico Antonio che dice Vincenzo io ho una macchina vecchiotta, se vuoi te la presto. Allora in realtà grazie Antonio, ma stavo scherzando, insomma, allora è tutto vero della finanza che le ha bussato a casa per la questione del pezzotto e delle cartelle, però la macchina ancora per poco gli funziona. E devo anche ringraziare, e dovessi farlo soprattutto te, oggi mi è venuto a trovare il caro amico Alberto, abbiamo pranzato insieme e ti ha portato anche un regalo, ti ha portato anche un regalo, quindi
9: ti ringrazio, ti mando un bacio,
7: fai veramente
9: bacio,
7: schifo,
9: non,
7: Marangio,
9: non lo sapevo.
7: No, tu lo sapevi, fai schifo veramente, detto, oggi, no, ma io non voglio venire, vabbè, comunque
9: voi sapete che sta per arrivare un grande evento, ma prima un evento che speriamo sia lieto, così anticipo anche il fatto che da lunedì 19 a sabato 20, anzi a venerdì 23 ci sarò collegato però da remoto da un'altra città, perché devo seguire una vicenda familiare da vicino molto importante, però ci sarò lo stesso, quindi saranno giorni in cui comunque noi ci saremo, cercando di affrontare poi tutte le altre vicissitudini di vita che inevitabilmente abbiamo anche noi come voi, però non vi abbandoniamo mai, soprattutto ora che insomma si gioca ogni tre giorni, quindi ci dobbiamo andare dare dentro. Martedì avremo il super ospite.
7: Sì, martedì cominciamo con il serale e tutto.
9: Mandiamo anche un abbraccio a tutti i cittadini di Marsalo, quelli che hanno vissuto veramente una giornata terribile, ma devo dire che queste piogge torrenziali stanno veramente mettendo in ginocchio tante città. Noi a Ostia sappiamo che per esempio c'è stato di
7: mamma
9: tutto,
7: mia
9: nella provincia di Napoli pure
7: un temporale tra ieri e oggi, e purtroppo ormai queste cose sono diventate all'ordine del giorno. No, Vincenzo, hai raccontato tutto.
9: Avete controllato nell'altra stanza, quella che ieri pensavo quella stanza della
7: tutto
9: redazione
7: a posto, nel frattempo però c'è un'altra stanza che ha dei problemi, ma d'altra parte con tutte queste piogge. No, dicevo, Vincenzo, tanto sto leggendo anche i messaggi che da parte degli amici, e veramente dalle 17:30 parliamo solo esclusivamente di calcio giocato. Dopodiché noi vi dobbiamo raccontare anche quello che nelle segrete stanze, o meglio nelle stanze pubbliche, ma che poi diventano segrete, accade. Sapete perché? Perché uno potrebbe dire oggi, no, vabbè, ma alla fine il presidente è Malagò è tifoso della Roma e quindi è tutto scontato. E invece no. Sapete perché? Perché chi comanda veramente non sono i generali, cioè i generali comandano, ma quelli che danno la linea sono i colonnelli. E quando io devo mettere dei miei uomini di fiducia, non metto il generale, ma metto il colonnello, perché solitamente i colonnelli o i capitani, fate voi, sono quelli che danno le linee guida. E in questo qualcuno è veramente molto abile, molto bravo, perché dice: mica posso ammettere Marotta a far presidente della federazione, faccio un esempio a caso. No, perché non gli converrebbe neppure. Mettono quindi un frontman, attenzione, Malagò tutto è meno che un frontman, però oggi il tifoso che magari non è a corrente di quello che accade, dice: oh, hai visto che hanno messo un tifoso della Roma, quindi che vuol dire che la Roma vincerà lo scudetto. Magari la Roma lo vince, ma per i meriti propri lo scudetto, non perché c'è Malagò, perché semmai quelli che veramente dovranno, come dire, muovere i fili sono quelli che stanno dietro. Guarda caso, chi è che è stato promosso? Il dottor Viglione, il signor Viglione, che è uno che già nella vicenda plusvalenze, Vincenzo, insomma, la sua l'ha detta. D'altra parte, poi era lì a festeggiare in campo accanto a Simone Inzaghi. Per cui, come dice Massi, io ho due passioni nella vita. Una me la stanno facendo passare, l'altra prima o poi con gli anni che passano finirà. Hai ragione, pensa, a me è già finita, meno male c'ho Matteo m'aiuta, perché anche lì se no sarebbe già finita.
9: No, sei passata alle pillole.
7: Beh, per forza, ormai è finito tutto, quindi. E questa te la stanno facendo passare. Ora noi abbiamo anche il compito di farvela ritornare la passione, e lo dobbiamo fare, e la Juve ci aiuterà a farcela tornare. Dopodiché però tutto questo teatrino. Oggi Fabrizio Ponciroli mi ha detto una cosa: sai, Ale, io ne ho parlato di quello che è successo, sai che lui ha molti colleghi stranieri, no? Ho parlato con alcuni colleghi stranieri e mi hanno detto: soltanto in Italia possono succedere queste cose. Dopodiché poi in Inghilterra non è che stiamo messi tanto meglio, però almeno in Inghilterra fanno ste pantomime, e quindi anche la figura fatta all'estero è quella che è. Dopodiché, per completare il quadro, Seferin si ricandida all'UEFA per il prossimo mandato. Cioè, ragazzi, siamo circondati, qui non resta altro che fare una grande campagna acquisti. Però un'altra cosa la dico, Vincenzo: la Juve un po' è complice di tutta questa vicenda, la Juve come tutte le altre società, perché ora c'è l'asse Atalanta-Inter, e guardate che anche questo non è casuale, che l'Atalanta si stia muovendo accanto all'Inter. E le altre sono lì che guardano. E a me fa il guardone, mi è mai piaciuto Marangio.
9: Allora, aggiungo che qualche collega si è già dimenticato di Marotta nelle pressioni per la nomina di Viglione. Adesso è diventato solo per Cassi che voleva.
7: Sì. E Marotta?
9: No, l'hanno proprio detto, cioè, dietro le manovre, le pressioni di Percassi.
10: Sì, certo. E beh, chiaro.
9: Non l'hai visto? Te lo faccio leggere, dopo te lo faccio leggere. Quindi già hanno cominciato a depennare Marotta. È stato Percassi, ha deciso Percassi, ragazzi. Voi ci credete? Ci crediamo. Come no? Sì, in Inghilterra nemmeno se la passano bene, però Ale, loro queste figure che facciamo noi non le fa nessuno, non le fa nemmeno la Turchia, che pure sta vivendo una situazione drammatica. Infatti l'Europeo 2032 è veramente in ballottaggio tra due paesi, uno peggio di un altro, però in uno c'hanno i soldi e le strutture, perlomeno noi ci abbiamo manco le strutture ed elemosiniamo i soldi. Ma elemosiniamo credibilità che non c'è. Guarda, l'unica figura, ne abbiamo parlato ieri con Scarponi, quella bellissima trasmissione di ieri, l'unica figura che è una ventata nuova, no? Hai visto mai che diventa una sorta di roulette russa? È Orsato. perché il fatto di cambiare e dare più potere agli altri in campo, di monitorare, quantomeno ti dà quella sensazione che almeno il gioco è stato interrotto, no? Almeno quello, perché te ricordate che siamo passati anche per il gioco cioè, tra le altre cose, quindi, ma abbiamo visto qualunque cosa, dopodiché Ale, noi il nostro lo dobbiamo fare in campo, mi dispiace dover parlare di queste cose perché ho sempre detto non voglio dimenticare quello che erano gli altri con noi, ma onestamente cioè, hanno fatto passare come Moggi come il demonio, quando io credo che abbia fatto proprio... ma sia stato l'1% di quello insomma, che stiamo vedendo, cioè,
7: rispetto a quello che sta accadendo adesso. Sinceramente, Moggi, per carità, tutto è meno che un santo, come tutti quelli che hanno agito in quegli anni, vivi e morti. Dopodiché, oggi si è arrivata a dei livelli. Ma vedi, il punto è quello che dicevamo anche ieri, Vincenzo, cioè. Quando Marotta era da noi, tutto questo potere ce l'aveva e l'abbiamo spiegato perché c'era Andrea Agnelli e quindi lui non poteva sostituirlo. Qui lui ha capito, portandosi dietro la famosa valigetta con i progetti industriali della Juventus, ma lì siamo stati ingenui noi, per l'amor di Dio. Da lì è stata tutta un'escalation di situazioni che hanno portato oggi, secondo me, a essere Marotta l'uomo più potente del calcio italiano. È chiaro che quando hai diversi appoggi, o meglio, diversi amici che ti coprono le spalle, e sapete uno in particolar modo, pronta, sono sempre io, pronta, insomma, è un pochino più facile. Però oggi è questo. Poi io sono anche convinto di una cosa, che lo dicevo l'altro giorno, rispetto a tutto quello che hanno messo in piedi negli anni, hanno vinto l'1% di quello che potevano vincere, perché si sono fatti scippare 3 scudetti, 2 dal Napoli, 1 dal Milan, in maniera molto ingenua. Quindi hanno vinto veramente il minor numero di trofei,
9: meno di quello che avrebbero dovuto.
7: Sì, il minor numero di trofei che potevano vincere. Però a me quello che un po' spaventa è che questa aria viziata che noi respiriamo, invece di diminuire, paradossalmente aumenta, perché l'aria è sempre più viziata. È questo. Però poi ripeto, se tu fai una squadra forte, fai quello che hai fatto per 9 anni. Ovviamente non in un lasso di tempo così importante, ma non c'è Marotta o non c'è Pranta che tenga, tu vinci, punto e basta.
9: Ma infatti le due cose importanti da dire sono proprio queste. La prima è quello che hai detto tu, cioè poi c'è stato chi li ha battuti anche con aria viziatissima, perché poi alla fine se sul campo sei più forte devi far più fatica in questo sistema, in questa situazione, però poi dopo la porti a casa e la vinci. L'altra cosa da dire è che possono arrivare anche a coinvolgere Lucio Marinucci e quindi tutto il Vaticano, ma 9 scudetti di fila non li vinceranno mai.
7: No,
9: quindi,
7: ma questo è sicuro.
9: Se quello l'obiettivo, non ci arriveranno mai, quello l'abbiamo fatto solo noi e senza questo tipo di sistema.
7: No, questo è sicuro. Poi è chiaro che tutto questo porta, secondo me, inevitabilmente tanti amici a farsi domande e anche a non appassionarsi più al calcio. Detto questo, domenica sera alle 20:45 la Juve torna in campo a Cagliari con tante incognite. Devo dire, Vincenzo, come tutte le squadre che rientrano praticamente dopo un mese di sosta, quindi le incognite sono per noi, sono per il Milan, sono per il Napoli, ho sentito la conferenza stampa di Allegri, sono per tutti.
9: Il Cagliari stesso.
7: Per il Cagliari stesso. Però in questo lasso di tempo che ci porterà alla prossima sosta, quella del 15 novembre, la Juve deve, secondo me, 1. Archiviare la pratica Europa League, 2. Mantenere, e ci metterei la firma, non so se sei d'accordo, massimo questo distacco che ha oggi dalle prime posizioni. Quindi ai 2 obiettivi, noi dobbiamo darci macro obiettivi per arrivare poi al grande obiettivo. Il macro obiettivo di questo mese per me è archiviare capitolo Europa League e rimanere massimo, ora siamo a 3, massimo 4 punti dalla vetta. Ora, siccome a me pare comunque un campionato anche là davanti abbastanza equilibrato, io quando dico massimo 4 punti alla vetta inserisco primo, secondo, terzo posto, ecco, essere lì, non tanto staccati dal terzo posto, perché il quarto posto è molto ballerino quest'anno, Vincenzo, perché ci sono diverse pretendenti, no, certo. Perciò ecco il mio macro obiettivo è questo, con la speranza che non si faccia male più nessuno. Bogà, ho letto che rientrerà verso fine mese, e soprattutto, perché tanto per me quello rimane il punto, che uno dei due attaccanti, ieri ne abbiamo parlato, oggi magari ci ritorneremo, che uno dei due attaccanti riesca a sbloccarsi e dare un minimo di garanzie là davanti, perché altrimenti noi possiamo giocare con tutti i moduli possibili e immaginabili, ma se non fai gol, oppure se ti affidi soltanto alle intuizioni, una volta di McKennie, una volta di Rebegovic, una volta quando rientrerà Dildiz, una volta di Kolumani, diventa complicato. Un riferimento là davanti noi dobbiamo avercelo. Dopodiché, se mi chiedete oggi chi, io onestamente dico aspettiamo domenica e vediamo.
9: No, hai detto giusto, e soprattutto ce lo siamo detti in questi giorni, no? Che abbiamo fatto anche una sorta di tabella nostra. La Juventus deve riprendere da dove ha lasciato, soprattutto deve cercare di fare risultato a Cagliari, dove ha incassato una lezione importante l'anno scorso. Non ti serve, o meglio, ci sono campi, squadre, momenti e partite dove non ti serve essere bello o fare 10 tiri in porta, te ne basta uno per vincere, perché noi a Cagliari abbiamo fatto 30 tiri, pali, traverse, calci d'angolo, poi ne abbiamo subito uno e abbiamo perso la partita. Quella lezione ce la dobbiamo portare a casa. Quella lezione credo sia stata anche dimostrata di essere stata metabolizzata da Spalletti in casa contro l'Atalanta, perché siamo stati molto attenti dietro, abbiamo segnato, abbiamo cambiato modulo, poi abbiamo risegnato, abbiamo ricambiato modulo. Quindi la speranza è che la Juventus abbia imparato tanto dalle lezioni del passato, recente o passato più remoto, che si possa ritornare con una vittoria, perché guarda, andare a vincere a Cagliari sarebbe un ottimo modo per ricominciare da dove si è lasciato, e un ottimo modo per affrontare la Lazio. Poi sappiamo anche della difficoltà che avremo con la Lazio in casa, perché non ci sarà la curva per le contestazioni che appunto derivano da quelle che poi sono state le decisioni per i fatti del derby di Torino. Però dovremo affrontare anche quella, e quella sarà un'altra difficoltà che dobbiamo affrontare. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso con la Lazio neanche ci è andata bene, quindi anche quella è una lezione che abbiamo dovuto imparare sulla nostra pelle. Ecco, andare a correggere le cose non fatte bene l'anno scorso con Spalletti diventano già un qualcosa di importante per avvicinarci ai piani altissimi. Poi abbiamo un vantaggio rispetto alle altre, quelle che magari sono più in alto, che comunque l'Europa League sì, ti toglie energie perché giochi il giovedì, vai su campi scoccianti, campi difficili, però a livello di energie nervose e mentali te ne tira fuori molte di meno, quindi dobbiamo essere bravi a vincere.
7: Hai detto bene Vincenzo, rispetto alla Champions sì, sono meno energie mentali, però noi ci siamo sempre detti che forse il macro obiettivo di quest'anno è proprio quello di riuscire ad alzare un trofeo, e parliamo di due trofei possibili immaginabili, dopodiché lo scudetto vediamo, ma insomma uno è la Coppa Italia, ma non dimenticate che la Juve incrocerà, laddove dovesse passare il turno con il Sassuolo, la Roma a Roma, quindi comunque c'è un ostacolo importante, e l'Europa League forse nel suo sviluppo complessivo potrebbe diventare il macro obiettivo. È normale che per arrivarci devi provare a sfruttare intanto la prima fase quasi come una sorta, non dico di partita di allenamento, ci mancherebbe altro, lungi da me pensarlo, però l'ha detto Vincenzo prima, cioè sfruttare partite non impossibili per intanto mettersi al riparo dalla qualificazione nelle prime otto, che è il primo obiettivo da raggiungere. E in queste tre partite, cioè Vigo, Nicosia e Rennes, la Juve lo può fare. Se la Juve fa bottino pieno, considerando i tre punti già portati a casa con il NEC, io ritengo che nelle prime otto già ci siamo. Poi è chiaro che se ci arrivi da prima o da seconda un conto, se ci arrivi da ottava un'altra, però intanto ti metti con le spalle al muro. Poi da lì pianificare piano piano la stagione in Europa, non dimenticando mai che, facendo tutte le corna possibili e immaginabili, noi affronteremo la seconda parte dell'Europa League con quasi tutti i titolari, perché il Diz rientrerà, vedremo uno tra Locatelli e Thuram, magari Bogar rientra, Ekator rientra, perciò avremo anche queste iniezioni di giocatori che oggi non vediamo. Dall'altra parte, già da Cagliari io mi aspetto una risposta, però sono molto sincero, concordo in tutto quello che hai detto Vincenzo, cioè a me non mi interessa a Cagliari di vedere il calcio champagne, lo spettacolo, divertirmi, no, per due motivi. Il primo, perché è una partita con 1000 punti interrogativi dopo un mese di inattività. È come se fosse la prima giornata di campionato, con una differenza però, che la prima giornata di campionato la giochi più o meno a pari livello per tutti, qui un po' di meno, perché chi ha avuto più convocati, chi ne ha avuti meno, chi ha avuto convocati che rientrano dall'altra parte del mondo, chi rientra dall'Europa, fa tutta la differenza. Perciò noi dobbiamo andare a Cagliari con la consapevolezza che la striscia positiva intrapresa con NEC Atalanta ci deve dare forza e sicurezza, ma che non è il momento oggi di fare i sofisticati. L'importante è portare a casa i 3 punti e continuare su questa linea. Dopodiché poi ci sarà il tempo per migliorare il gioco, migliorare la qualità delle giocate, divertirsi di più, ma non credo che oggi la Juve possa coniugare tutte queste cose. Poi è una settimana da 3 partite, come lo saranno tutti. Io non voglio immaginare di far bottino pieno su tutte e 3, però certo, quale modo migliore, Vincenzo, per approcciare al resto delle settimane da 3 partite in una settimana? Sarebbe tanta tanta roba, e non è impossibile, perché Cagliari, Celta Vigo e Lazio secondo me sono alla portata di questo evento, scompresa la Lazio. Ragazzi, la Lazio si sgonfierà, sarà una bolla destinata a sgonfiarsi. Certo, noi giocheremo in casa senza la curva e lì, vabbè, l'abbiamo spiegato, le motivazioni. Io, sai, su questo cerco.
9: No, poi anche la Lazio ha perso un po' di pezzi per questa pausa per le nazionali, dovrà recuperare, recuperare o no, però sono d'accordo con te, cioè ha fatto un exploit, ma sarà destinata poi a calare in questo suo exploit, e magari proprio la pausa metterà un po' in ginocchio quella continuità che aveva acquisito nella parte iniziale. Però dobbiamo essere anche bravi a non sottovalutare veramente niente, torno sul concetto di prima, essere bravi a non andare a cercare di essere di sorprendere per qualcosa in più. Prendiamoci quello che serve, poi dopo sorprendiamo eventualmente.
7: Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra un attimo. Mi dite le vostre sensazioni per Cagliari, cosa temete? No, la classica domanda che ci piace fare dopo una lunga sosta: cosa temete del Cagliari e quale può essere il punto di forza della Juve? Torniamo tra un attimo.
6: Due colori, due voci.
10: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere e miglior giocatore del Mondiale italiano, chiuso al terzo posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1 dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo, però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi al rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova scoglio che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. E la fame a Totò non è mai mancata, e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno, e il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive 2 stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
10: Eroi in bianconero.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui bene 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera fantastica che anche per lui conta un palmarès con 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia.
7: 447 presenze e 72 gol. Segnano una carriera fuori dal comune e ne fanno un'altra icona di stile e juventilità. Come Brio, come Conte, anche Causio ha origini pugliesi e nasce infatti a Lecce il 1 febbraio 1949. Il suo esordio arriva a Lecce nel 1964-1965, giovanissimo in Serie C, dove colleziona 3 presenze prima di trasferirsi a San Benedetto nel 1965, dove ne colleziona il doppio, sempre in Serie C. La Juventus lo nota e lo porta a Torino per farne un campione. Esordisce in Mantova Juventus del 21 gennaio 1968 a soli 17 anni, giovanissimo. A Torino ci rimase solo il primo anno perché poi, per fargli fare esperienza, andò a Reggio Calabria in Serie B nel 1968, dove collezionò 30 presenze e 5 gol. Quando torna alla Juventus nel 1970, Causio è diverso dal 17enne spaesato, è convinto dei propri mezzi e in un certo senso anche irriverente. La sua dimensione la trova con l'allenatore Bicpalek, che lo seppe inserire nella maniera giusta dopo un inizio non semplice, accompagnato da qualche critica. Il suo successo era il successo della voglia, della testardaggine, del carattere. Causio era così, una gran classe, un gran tocco, ma anche un gran carattere. Classe e carattere, che gli valsero i due soprannomi che lo accompagnarono per tutta la carriera bianconera, Brasil e Barone. Sicuramente Causio avrà sempre la Juventus nel cuore e quegli 11 anni gli hanno segnato la carriera e sicuramente nel 1983, quando è passato all'Udinese, non è stato facile andarsene. Il suo rammarico più grande è quello di non aver mai giocato con Platini e Boniek, il nostro, di non averli visti insieme.
10: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Le insinuazioni su il Diz le odio, guardate, quando fanno queste cose le odio, sembra veramente un vecchio film, no? Ogni tanto uno un vecchio film lo rivede, gli regala emozioni, in questo caso gli regala illusioni probabilmente a chi vorrebbe vederlo fuori, e cominciano a riuscire fuori i nomi delle squadre che vorrebbero il Diz a fine stagione, può darsi che la Juventus possa cederlo, soprattutto perché nel frattempo è sbocciato, è esploso, è decollato Alebbekovic, ve la dico tutta, per me nel caso potrebbero giocare anche insieme, guardate che vi dico, e quindi è inutile che facciano tutte queste cose qui, però il calcio è questo, la stampa purtroppo, anche parte della stampa è anche questa, e non ci possiamo fare nulla. Nel frattempo però vi ho chiesto se doveste adesso scrivere, visto che ricominciamo il campionato, se doveste scrivere una lettera, un messaggio, una missiva, diciamo così, a qualcuno della Juventus in vista di questa ripresa del campionato, ma anche in vista della prosecuzione della stessa stagione, a chi la scrivereste e cosa gli direste? Intanto possiamo andare con qualche audio, dai, vai Gabri.
1: La Sardegna, allora, io sono stato uno dei pochi contenti, che l'ha detto anche da voi in radio, non mi ricordo se era passato il vocale, per il rientro di Nico Gonzalez, caldeggiavo una sua conferma e un'opera di convincimento che poi c'è stata per la permanenza in bianconero, perché secondo me Nico Gonzalez non aveva fatto malissimo neanche.
0: Bravo.
1: Tra tutti quelli che arrivarono in quell'anno lì, disgraziato di Motta, lui fu uno dei meno peggio. E fece qualche buona partita, fu purtroppo perseguitato dagli infortuni e poi anche lui si perse nel marasma generale e quindi pagò, diciamo, per lo scarso rendimento della squadra, ma tra tutti quei giocatori che poi l'anno dopo vennero messi alla porta, lui secondo me poteva rimanere, perché un giocatore che è campione del mondo, di una nazionale campione del mondo, che giocava anche con continuità, non poteva essere un brocco, uno scarso, quindi fu secondo me sbagliato, oppure fu giusto darlo all'Atletico Madrid, perché così

0: giocatori, gli elementi in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus, oltre a Nico Gonzalez. Ricordo, 61 milioni fu pagato, 60-61 milioni tra cartellino, bonus, onere accessori, eccetera, Coppa Mainers. 50 di valutato, 51 invece Douglas Luiz e 40 Nico, cifre importanti, molto elevate. Alla fine ci ritroviamo che l'unico che non sta dando risposte, che non sta dando risposte e che poi è rimasto in realtà e non è stato ceduto, anche perché per quella cifra difficilmente la Juventus poteva cercare qualcuno, è proprio Coppa Mainers, ma è l'unico finora bocciato, forse in via definitiva, perché io francamente spero sempre di essere smentito, però sto perdendo le speranze, quasi tutte le speranze. Invece Douglas Luiz è andato fuori, è tornato e adesso è diventato il regista della Juventus. Non sarà fuori classe, ma comunque sia, Spalletti l'ha approvato, l'ha rivitalizzato, abbiamo un titolare al centrocampo. Ma io non mi aspettavo, vi devo dire la sincera verità, è stato l'unico che ha fatto qualcosa in quel periodo, hai ragione amico, l'unico, io l'ho detto, non chissà cosa, però rispetto agli altri due all'aspettativa sì, adesso è diventato addirittura non solo titolare fisso, non solo un leader, anche se vogliamo emotivo, ma gli è stato rinnovato, secondo me giustamente, il contratto. Ben ritrovato a Massimo Giretti, ciao Massimo.
1: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Io già lo so, adesso ti faccio una domanda, ma conosco già la risposta. Sei contento che Nico Gonzalez abbia rinnovato?
1: Ma sono contento, cioè, credo che sia una situazione, era una situazione che poteva diventare delicata, per cui con ragione. Poi voglio vedere il contenuto dell'accordo, che non ho potuto, perché sto lavorando su un paio di inchieste, quindi non ho potuto vedere che accordo sia. So che è un accordo lungo, per cui qualche dubbio mi viene, nel senso che penso abbiamo spalmato quello che lui voleva, più o meno, negli anni, che sono tanti.
0: Fino al 2030, Massimo, dal 2029, un anno di prolungamento allineandolo agli altri, il DIS, sì, eccetera, eccetera.
1: Sì, ho capito, siccome parliamo di uno che avrà 32 anni, insomma, comunque sempre, insomma, è un giocatore che poi è sempre stato, stato delicato, no? Fisicamente, quindi speriamo che sia un investimento saggio, forse era necessario per avere il suo ok a rimanere, questo è un giocatore che comunque di qualità, di mentalità, quindi è importante, però quello che serve alla Juventus, lo ripeto, vista le difficoltà enormi che ci sono, è di andare sul mercato purtroppo a gennaio per prendere un centrocampista vero, però non so se abbiamo, ecco, adesso c'è stato investimento di Elkan di nuovo, per cui vediamo.
0: Vediamo se c'è stato questo aumento di capitale. Infatti ti faccio una domanda su questo, poi torniamo sul calcio. Cosa ne pensi? Perché viene sempre criticato, sempre contestato, alla fine avrà sbagliato le scelte negli ultimi anni del management, però i soldi, caro Massimo, dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi di ricapitalizzazione.
1: Ma è un discorso molto complesso, purtroppo. Io ho detto anche altre volte da voi, credo che un errore fondamentale sia stato fatto alla fine da chi ci ha fatto vincere 9 scudetti di seguito, cioè Andrea Agnelli, perché nel momento in cui fa una scelta forzata di allontanare Marotta, lì regala all'Inter la Juve di oggi, e quindi noi siamo diventati l'Inter di ieri. Io adesso sono convinto che Giovanni Carnevali fa quello che deve fare, e quindi sono contento che ci sia lui, abbiamo finalmente trovato un uomo che sa gestire una squadra, capisce di calcio, però ripeto, nella vita puoi spendere i soldi, avere i miliardi, ricordo benissimo quelli, i tanti soldi che ha speso Moratti per vincere poi alla fine poco, no?
0: Se
1: ve la portiamo, ecco.
0: È tardi, tra l'altro, cominciò a vincere rispetto agli investimenti,
1: ma vince tardi perché la Juve poi va a balle in aria con tutto lo scandalo di quel periodo con l'Inter, che avrebbe dovuto essere punita molto di più. Però ecco, quello che ci tengo a dire è, adesso la Juve ha messo un tassello importante nel management, è il miglior management che abbiamo avuto dal dopo Marotta, sicuro.
0: Vero.
1: Non siamo molto fortunati, perché a centrocampo l'abbiamo perso, centrocampo titolare, quindi un'altra squadra farebbe molta fatica, perché io penso a Malen come ha cambiato un giocatore la

0: Roma, quindi capisco anche che non sarà semplice.
1: Sì. A proposito di management, Nico Gonzalez comunque rivitalizzato, Lucas Luiz titolare, va un po' rivalutato il lavoro di Giuntoli, che ha fatto anche una battuta qualche settimana fa rispetto a questo.
0: Sai, ed è Giuntoli si è trovato a scegliere un allenatore che ha fallito. Una grande colpa di Giuntoli è stata quella di investire su un allenatore che aveva fatto molto bene però a Bologna. Poi il problema dei salti sulle... Allora, le grandi società hanno bisogno di allenatori forti, sicuri. Chivu è l'unica eccezione, ma Chivu però era nell'Inter già da tempo, sapeva che cos'era l'Inter, ha giocato con quella maglia.
1: E aveva allenato la primavera, aggiungo io, Massimo, peraltro, dell'Inter.
0: Una scelta, allora l'ha fatta Marotta, intanto l'ha fatta Marotta. Quindi Marotta non fa le scelte mai a caso. Dopodiché ci vuole anche fortuna.
1: Certo.
0: Ma sai, quando hai anche una squadra così forte come l'Inter,
1: è più semplice.
0: Sei aiutato come allenatore, perché io ricordo Luis Enrique che allena la Roma, credo la Roma arrivi ottava, settimo, ottava, l'anno successivo vince col Barcellona tutto.
1: Sì, sì, me lo ricordo.
0: E allora questo cosa vuol dire? Che sì, gli allenatori sono importanti, ma il materiale umano che hanno a disposizione farà un po' la differenza.
1: Ah, certo. E a proposito di materiale umano, l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Giuntoli / Massara, si sta parlando, secondo me anche giustamente, della mancanza di un centravanti vero. Cioè, si poteva fare qualcosa di più in generale sul mercato e in particolare sul centravanti?
0: Allora, io, sai, essere esterni è molto facile. Il problema è che poi devi scegliere quei pochi soldi che hai dove indirizzarli. Siamo arrivati a trovare un centravanti, credo, nelle ultime 48 ore di mercato. Quindi non abbiamo potuto lavorare una scelta efficace, certamente. Abbiamo speso troppo e male, soprattutto lo scorso anno, dobbiamo dirci la verità, molto male,
1: sì,
0: sulle punte, fallendo veramente tanto. E sì, non abbiamo un centravanti alla, cioè la Juventus ha sempre avuto un centravanti che due occasioni una la metteva dentro. Il centravanti che fa gol la Juve non ce l'ha, perché anche Koulibaly,
1: su
0: cui abbiamo investito molto, non è quel giocatore, ma è un giocatore, io devo dire che bisogna aver fiducia comunque, perché è un giocatore che ha qualità, forse gioca in un ruolo che non è mai stato proprio il suo per necessità, adesso vedremo cosa riesce a trovare intorno a lui, riesce a mettere, che cosa riesce a fare Spalletti su questo, però non è il centravanti forse neanche che pensiamo noi, che volevamo noi, dai.
1: Perché probabilmente non voleva nemmeno Spalletti, o comunque avrebbe voluto sì Koulibaly, ma con un 9. In realtà lui, lo sai, voleva la conferma di Vlahovic, ma sappiamo come è andata a finire. O un simil Vlahovic al limite, nel caso in cui poi, che si è verificato, Vlahovic non
0: c'era solo un giocatore da prendere, a Højlund, che è al posto di Openda, più o meno la cifra era quella. E con Højlund avevi, perché dico Højlund? Perché avevi la certezza, purtroppo si sapeva benissimo, che Vlahovic non avrebbe rinnovato.
1: Esatto, sì, sì.
0: Quindi a quel punto cioè, è mancato coraggio anche questa dirigenza, perché Vlahovic andava venduto lo scorso anno. Non è stato, cioè io capisco che è difficile, perché oggi i procuratori hanno in mano tutto, poi speri sempre che qualcosa cambi. In realtà è difficile, sappiamo che oggi per il denaro si vendono tutto, e quindi vedi dove gioca Vlahovic, che soddisfazioni ha a giocare lì, ma si è preso i soldi che voleva.
1: Sì, sì, è vero, è l'unica squadra che gli ha offerto 10 milioni netti l'anno, del resto lui si aspettava che lo cercassero altri club, e non è accaduto. Invece gli altri, Massimo, tipo Ale Begovic, Lukumi, insomma, loro due, magari, e Sar stesso, che potrebbe da domenica decollare, diciamo così. Mi ricordo che Conte lo definì uno dei dei giocatori potenzialmente più forti a livello di centrocampisti, ovviamente, cioè gli altri acquisti, sempre ricordando che la Juventus, lo hai un po' accennato anche tu, ha avuto dei limiti, dei paletti imposti dalla UEFA, non solo.
0: Ma guarda che allora Carnevali ha fatto una rivoluzione,
1: sì,
0: ha portato moltissimi giocatori con coraggio,
1: 9.
0: Ha investito, sì, ma ha investito anche in un giocatore come il bosniaco, che secondo me è un investimento molto alto ma coraggioso, anche perché tu non so quanto potrai tenere il Diz alla Juventus, anche se lui il ragazzo è molto legato, ma qua signori viaggiamo a 12-13 milioni ormai su giocatori fenomeno di quel tipo, perché il Diz è di un altro pianeta, è inutile, è di un altro pianeta, poi può avere dei momenti, ecco, noi l'abbiamo perso purtroppo nella fase decisiva della finale dello scorso anno, se avessimo avuto il Diz fisicamente a posto la Juventus sarebbe in Coppa Campioni, è mancato e abbiamo pagato dazio, ma il bosniaco serve secondo me anche in quell'ottica, se dovesse purtroppo essere ceduto il Diz, ecco, c'hai un buon giocatore che va in quella direzione.
1: Guarda Massimo, mi ha dato un assist perché ci ho fatto un podcast rileggendo, siccome ho scritto che puntualmente ogni 2-3 mesi si riparla sempre però i soliti, devo dire, le solite testate, adesso il Diz può partire se non la Juventus non si qualifica in Champions League, che secondo me è un auspicio di molti che scrivono questo, quindi realmente crede che la Juventus possa perdere il Diz? Te la faccio secca la domanda.
0: E Diz è un giocatore che vale 100 milioni di euro, 100 milioni è una cifra enorme con la quale uno come Carnevali può fare mercato senza portare via denari alle casse, perché questo è il problema dei parametri, anche FIFA eccetera, UEFA eccetera. Allora io non so, nessuno di noi può sapere cosa succede, non sarà facile, avendo perso Locatelli e Thuram, reggere senza ricambi di centrocampo veri tutto l'anno.
1: Sono d'accordo.
0: Perché arriveremo a marzo nella speranza che forse Thuram possa esserci, la vedo più complicata per Locatelli. Quindi noi dobbiamo pensare che la Juventus non è più quella di una volta, bisogna essere onesti, non ha più, per mille motivi, per gli errori eccetera, quindi si è preso un giocatore fortissimo, con personalità, sperando che la Juventus vada avanti. Mm. Se però purtroppo non riesce a entrare in quelle maledette 4, i punti interrogativi ci sono. È inevitabile. Quando avete visto il debito, il buco che abbiamo è molto alto.
1: Sì.
0: Noi chiediamo degli sforzi continui a Elkan di tappare 1,5 miliardi. Scampare in cifre enormi, 1,5 miliardi, senza risultati. Questo è il punto. Quindi alla fine si spera sempre che la cosa peggiore non ci sia,
1: sì,
0: però devi mettere in preventivo che il Diz, che vale 100 milioni, ti permetta eventualmente di fare 3 giocatori da 30 giovani forti, tre giocatori.
1: Secondo te
0: lo devi mettere a rischio,
1: in preventivo, certo. Secondo te, anche rispetto alle ultime dichiarazioni di Conte, resta questa ombra del tecnico salentino su Spalletti?
0: Ma resta, perché comunque alla fine sai, a Conte si dice non, prima l'ha detto prendo un anno sabbatico, dopodiché inizia a dire ma se c'è una squadra
1: che
0: mi può interessare ci arrivo, sono dei segnali. E sapete quanto è Conte sia amato a Torino, quanto sia visto come un giocatore ancora capitano della Juventus, simbolo della Juventus, quando è andato via ha sempre stato legato, io lo posso testimoniare in modo fortissimo, a Torino. Io mi auguro, perché vorrebbe dire che la Juventus,
1: esatto,
0: che non succeda nulla, perché poi io mi domando anche, cambiare continuamente è un tassello, è un altro elemento complicato. Io ho visto la Juventus giocare molto bene lo scorso anno, salvo poi smarrirsi negli ultimi tre giorni.
1: Vero, è vero.
0: Quello, quello è stato veramente quasi impensabile, ma è deriva dal fatto che abbiamo dei giocatori che non hanno personalità. Un allenatore non va in campo, un tiro, un gol, purtroppo il portiere ha avuto grandi responsabilità, ma non è che se subisce un gol per una non parata di De Gregorio la squadra non deve reagire. Verona era retrocesso,
1: la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, si è perso anche contro la Fiorentina, quindi è vero, è stata una questione mentale.
0: Contro la Fiorentina tu non puoi arrivare neanche contro, noi siamo usciti per un punto alla fine,
1: sì, sì.
0: Cioè tu fai il tuo col Verona, eri dentro.
1: Vero.
0: Cioè, no, io mi soffermo perché poi nella vita sono i dati che contano. Tu fai il tuo col Verona, che è al minimo sindacale, te li dovevi mangiare, e quella squadra si è persa.
1: Sì, sì, d'accordo.
0: Si è persa. Poi sfortuna, no? I rigori sbagliati, tutto quello che vuoi. La partita la devi vincere, punto e basta. Noi non staremmo qui oggi a fare pensieri sul Diz, punti interrogativi sul fatto che devi prendere un centravanti che insomma quello che è. Avresti 70 milioni, avresti gli incassi. Competere è difficile, oggi Milano e Inter presentano un piano a 2 miliardi e 3, avranno 60 milioni di euro in più all'anno di incassi, e di ricavi con uno stadio nuovo, cioè la Roma entro 2 anni, 3 avrà lo stadio.
1: Certo.
0: Non siamo più la Juve solitaria che aveva anticipato i tempi, dobbiamo rincorrere, però le pietre e grazie a Carnevali ci sono, adesso vedremo.
1: L'ultima, Massimo, volevo un tuo giudizio, non so se vuoi usare un aggettivo, fai un po' tu, su tutto quello che è accaduto e che sta accadendo in Federcalcio.
0: Ma guarda, siamo un paese, come diceva Manzoni, dei promessi sposi, da zecca garbugli. Siamo rimasti in quel paese che non vuol cambiare. Si affida ai cavilli, a delle logiche perverse, di leggi che lasciano vie di fuga alternative. Mi ricordo cosa diceva Tommasi di Lampedusa: tutto cambia finché nulla cambia.
1: Esatto.
0: Poi, al di là del valore singolo di Malagò, che è uno vincente, che ci sa fare, sicuramente ha una mentalità molto... insomma, è uno vero, nel senso che mastica di sport, però qui il problema è un altro, cioè facciamo sempre delle figure assurde, ci inventiamo, ripeto, siamo degli azzeccagarbugli, un paese che non cambia, rimane statico, immobile, vecchio, e lo dico io che sono vecchio, che crede poco nei giovani, che non fa giocare i giovani che invece dovrebbero giocare. Non ci dobbiamo stupire, se siamo un paese vecchio, la nazionale e le squadre italiane non li fanno giocare i ragazzi.
1: È vero.
0: Sono situazioni rarissime. Cioè, io mi ricordo Conte, arriva a Pogba, lo fica subito dentro, 18 anni.
1: Sì.
0: Cioè, uno, l'età non è un elemento negativo. Se hai qualità la devi fare, ma lì aspetta un allenatore che si assume il rischio di far giocare un ragazzo di 18 anni, caricarlo nel modo giusto, eccetera. Qui vedo che facciamo fatica, tutte le volte c'è un giovane, ma si deve maturare. Siamo bravissimi, 17, 16, 17 anni in nazionale, poi non troviamo nessuno di questi qui.
1: È vero.
0: Quindi non lo so, è triste, diciamo, una situazione molto triste, che però, voglio dire, alla fine... Visti che se andiamo a vedere chi sono stati i presidenti della FIGC prima di Malagò, Dio mi scampi. Ecco, Malagò è un uomo che sa stare al mondo e secondo me gestirà bene.
1: Ti saluto con due messaggi per te. Il primo è di Terry che scrive: buonasera Quintiliano, permettimi di salutare e ringraziare Massimo per la sua sempre disponibilità, lo seguo sempre con tanta attenzione, temo che questo circo non avrà mai fine, si riferiva alla Federcalcio. E poi Pierluigi ci scrive: grande Giletti, l'unico personaggio pubblico, voce bianconera, un grande professionista. E a proposito, Massimo, per salutarti, com'è lo stato delle cose prossimo, diciamo così, quindi che hai in cantiere per la tua trasmissione?
0: Guarda, ho tante cose, ho dei documenti delicatissimi sulla questione la Vitola Ranucci, sì, sull'attentato, ci fanno capire come la Vitola fosse veramente un personaggio da cui star lontani, e quindi mi lascia sempre perplesso il fatto che Ranucci non abbia ancora oggi preso le distanze. E poi su Garlasco siamo riusciti nell'impresa incredibile di trovare tutti i personaggi che sfuggono, la PM che interrogò pesantemente Stasi, il capitano allora marino, oggi colonnello, tutti questi uomini che hanno fatto qualcosa che probabilmente non doveva essere fatto. Quindi sono molto soddisfatto, hanno fatto un grande lavoro i miei, quindi andremo a parlare come sempre di ciò che conta e di cui si discute nelle case degli italiani in questo periodo.
1: Grazie mille Massimo, buon ciao lavoro tutti, e buon grazie. Tutto. Grazie ciao. A te, un abbraccio. Ciao. Grazie ciao. A Massimo ciao. Giletti. Siamo giunti al break, tra poco, ripeto, restate con noi, anche se mangiate, però restate con noi perché abbiamo l'avvocato Miele che è stato la genesi di tutto questo marasma, cioè se non ci fosse stata la denuncia di Miele non succedeva nulla, invece lui ha fatto la denuncia, prima era stata archiviata peraltro dal buon Chinè, invece poi alla fine è stato riaperto tutto e la Federcalcio è finita nel modo in cui abbiamo visto. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Radio
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Di nuovo in diretta, siamo alla seconda ora di trasmissione, le promesse si mantengono e quindi io quando vi faccio una promessa la mantengo e quindi vado a salutare e a ringraziare l'avvocato Renato Miele. Ciao avvocato!
0: Buonasera a tutti!
1: Allora, posso darti del tu?
0: Anche del voi, se volete.
1: Stamattina siamo dati del tu. Allora,
0: no, del tu.
1: Dico bene se ti definisco la genesi del commissariamento della Federcalcio?
0: No, perché io sono la genesi dell'annullamento delle delle elezioni, quello sì, ed era il mio obiettivo dopo essere stato escluso io, perché annullando le elezioni in futuro potrei avere una chance, sempre se cambiano lo statuto.
1: Questo poi all'ultimo poi ne parliamo, ma insomma quello che è successo, io ho detto, mi sembra il teatro dell'assurdo, qualcosa di kafkiano, no? Che poi commissari la Federcalcio, il commissario, insomma Malagò commissario di se stesso, ma com'è possibile?
0: Ma è possibile perché purtroppo quello che io sto notando ormai da molti anni, no? Lo potete notare anche voi. Il CONI e le federazioni è una commissione tra controllati e controllori. Una volta uno diventa un controllore, una volta la stessa persona diventa il controllato. E il presidente del CONI diventa presidente di una federazione, il presidente di una federazione diventa il presidente del CONI. I presidenti delle federazioni fanno parte della giunta del CONI, della giunta del Consiglio nazionale, quindi si controllano l'uno con l'altro, si mettono d'accordo e sono 20 anni che sono sempre gli stessi che girano di qua e di là e non cambia mai niente. Ecco perché poi diventa difficile candidarsi, perché gli statuti sia del CONI che delle federazioni sono studiati appositamente per essere controllati dalla vecchia governance. E quindi entrare non è facile, per cui a questo punto i rapporti tra Malagò e il CONI, non c'è bisogno che venga a dirlo io quale potrebbero essere, è stato quasi 15 anni là dentro, quindi figuriamoci che cosa può essere successo in Camera Caritatis, gli accordi che ci possono essere stati. Evidentemente non potevano fare a meno di commissariare, di annullare le federazioni, anche in virtù del fatto che le questioni che avevo fatto io erano fondatissime, quindi questo lo dovevano fare, però a quel punto hanno fatto rientrare dalla finestra Malagò e sostanzialmente non hanno cambiato niente. E questo quello che è successo, ma d'altronde... le federazioni sportive purtroppo se voi andate a vedere i presidenti, i vicepresidenti sono tutti dirigenti che stanno lì da 10, 15 anni, 20 anni, non cambiano mai, sono sempre gli stessi e quindi diventa difficile poi modificare o rinnovare qualcosa e introdursi. Io sono riuscito con il diritto ad abbattere una porta, però è ovvio che poi dietro la porta ci sta il potere di 40 persone che si mettono d'accordo tra di loro e ripristinare e tirare sulla porta, io non ci posso fare niente.
1: Quindi tu mi stai dicendo, vediamo se traduco bene, che sostanzialmente il mondo del calcio è un circolo chiuso, non puoi entrare a meno che
0: non diventi amico di amici, nel senso che vi dico subito, per esempio, io non sono riuscito a entrare perché non ho avuto l'accredito e l'accredito è dato da 173 elettori, no? Delegati, perché in realtà i potenziali elettori sarebbero 1,5 milioni, ma siccome non vogliono far votare tutto 1,5 milioni, si fa all'americana. Il 1,5 milioni di base delegano un altro gruppo delega un altro, fino ad arrivare a 173 elettori, in rappresentanza delle componenti. Le componenti sono l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Allenatori, la Lega di A, di B, di C e la Lega Dilettanti. Queste sei componenti, praticamente, la metà di queste che ovviamente sono presenti tra questi 173 elettori, sono quelli che danno l'accredito a un eventuale candidato. Sì. Quindi è ovvio che prima di entrare devi fare il compromesso con loro, se no non te lo danno l'accredito. Quindi se io voglio entrare devo andare a parlare con qualcuno e probabilmente promettere qualcosa, non lo so quello che se... che cosa, quali sono i compromessi che si fanno là dentro, perché io non li ho fatti. Quindi praticamente, per dire, faccio un esempio, io poteva andare a chiedere l'accredito ad Abete, ma Abete
1: è lui che si
0: presentava
1: candidato.
0: Lui, figuriamoci se mi dava l'accredito a me, oppure la sua componente poteva dare un accredito a me. L'Associazione Italiana Calciatori, quella con cui ho parlato più di tutti, perché in passato con Campana avevo avuto ottimi rapporti, ho organizzato un centro di calciatori senza contratto che poi ho regalato a loro, che hanno portato avanti per 40 anni. Però mi hanno detto sì, ok, presentati, poi il giorno dopo sono venuto a sapere che appoggiavano Malagò. Quindi è difficilissimo entrare, soprattutto coloro che decidono chi deve entrare sono quelli che in gran parte poi si presentano, per cui come fanno a far entrare un concorrente?
1: Cui
0: al massimo può entrare una persona che, come Malagò, avrà fatto un compromesso con quelli della Lega di Serie A, e tanto è vero che lui ha fatto una serie di riunioni al circolo canottiere Nieni un po' con tutte le componenti, e alla fine si è presentato con l'appoggio di quasi tutti.
1: Esattamente, però possiamo dire questo, Renato, comunque servirebbe, o serviva ormai, usiamo un tempo del verbo diverso, essere tesserati in una avere la tessera federale, che Malagò non aveva, ma è stato eletto lo stesso, poi è stato commissariato e adesso è commissario lui. Si può dire, forse è forte, non lo so, dimmelo tu, però possiamo definirlo un abusivo Malagò in Federcalcio?
0: Allora, io sul punto mi sono battuto, perché non c'è solo una norma sportiva che prevede il tesseramento per un ordinamento sportivo come quello della federazione, c'è anche una legge di Stato che prevede obbligatoriamente un tesseramento per far parte di quell'ordinamento sportivo. Quindi qual è? Avevo questo punto forte in mano e su questo ho battuto fino all'ultimo ricorso, all'ultimo giorno, e infatti davanti al collegio del CONI questa mia questione è stata ascoltata quantomeno dal procuratore generale, il quale ha cominciato l'indagine. E effettivamente non lo so che cosa possa essere capitato nella mente di Malagò. Certo, uno che si contorna di giuristi come Cassese, come
1: il figlio di Mattarella,
0: è capace di avere a disposizione tutti i più grandi avvocati e giuristi di Roma, poi si va a dimenticare che qualcuno dei suoi consulenti non gli ha detto: guarda che lo statuto prevede che devi essere tesserato. Questo è il primo passo. Il secondo passo non è il problema che Malagò si è dimenticato il tesseramento, perché si è pure dimenticato di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui suoi precedenti penali.
1: Sull'onorabilità, giusto, no?
0: La dichiarazione sull'onorabilità. Quindi lui ha omesso diverse cose. Quindi qual è il problema?
1: Ma pure chi l'ha ricevuto, scusami Renato, sì. Avvocato, scusami, però poi chi riceve, che adesso ci rimetterà sicuramente, cioè Brunelli, segretario generale della Federcalcio, ma chi riceve la domanda di candidatura, ma non vede che manca una tessera e gli dice: guarda, ma la cosa che manca la tessera, cioè qualcuno parla di dolo, qualcuno parla di incompetenza, come la pensi tu sotto questo aspetto qui?
0: Allora, per me, secondo me c'è una cosciente volontà di far passare questa mancanza fino all'elezione senza un effettivo intervento in autotutela per recuperare questa situazione. Perché in realtà il problema nessuno lo sa, e i giornali purtroppo i grandi giornali non mi hanno mai intervistato e quindi non sapevano il merito delle questioni, mentre tutti pensavano: qui dietro c'è il ministro dello sport, c'è la politica, qualcuno vuole fare fuori Malagò. Non è niente di tutto questo. Il problema è che io il 19 di maggio, cioè un mese prima delle elezioni, io presento un ricorso al Tribunale Nazionale Federale contro la mia esclusione, adducendo pure che gli altri due hanno dei problemi anche loro con dei requisiti e quindi dico avete escluso me, però in realtà il trattamento non è paritario perché dovevano essere esclusi anche gli altri due. Per quali motivi? Va bene, Abete aveva un conflitto di interessi e per me Malagon non è tesserato. Quindi il 19 maggio, un mese e tre giorni prima, questo ricorso io lo notifico prima di depositarlo, perché questo prevede la procedura, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla PEC della Presidenza. Lo notifico a Malagò, che non è tesserato e quindi glielo notifico a casa, e ad Abete come Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Loro si leggono il ricorso, il 20 viene depositato, non si costituiscono nel giudizio e non vedono che Malagò non è tesserato?
1: Sì, esatto.
0: E Malagò stesso non vede che io gli ho detto che lui non è tesserato? Quindi che viene a dire che è un disguido del povero Brunelli? Qui è una consapevolezza dell'errore da parte di tutti, che però non hanno voluto prendere
1: atto. Ma la Procura federale, in tutto, perché all'inizio era stata quasi, diciamo così, omessa la tua, era stata trascurata, era stata...
0: No, io ho fatto di più, io quando ho depositato il ricorso, nel ricorso c'era scritto di trasmettere gli atti alla Procura federale, perché d'ufficio la Procura federale, certo, per regolamento doveva intervenire.
1: Invece?
0: Invece il Tribunale federale non ha trasmesso nulla, anzi ha proprio omesso la motivazione sul punto. Dopodiché, allora, a quel punto ho fatto io due esposti a Chinè, uno l'11 giugno e uno il 18 giugno. E quindi in quel momento in cui io ti dico guarda che non, la procedura elettorale è irregolare perché questi non hanno i requisiti, mi aspetto che apra almeno un fascicolo, esatto, o se non lo vuoi aprire mi vuoi almeno rispondere a me dicendo no, non sta tutto a posto? Niente, silenzio assoluto. Quindi la Procura federale, che era quella che poteva intervenire d'ufficio,
1: doveva,
0: per impugnare la procedura elettorale, anzi doveva intervenire a seguito di questa notizia, non l'ha fatto. I giudici sportivi hanno fatto di tutto per non entrare nel merito di questa vicenda. I tre che io ho citato non si sono mai costituiti in giudizio, perché poi il codice di giustizia sportiva e i principi fondamentali sono di lealtà, probità e correttezza. Poi c'è il codice di comportamento, per cui i tesserati si devono costituire davanti ai giudici per collaborare con i giudici sportivi, sì, quindi dovevano venire a dire la verità per i principi di lealtà, probità e correttezza. Invece in tutti i giudizi, né la federazione, né Malagò, né Abete si sono mai costituiti a dire no, l'avvocato Miele sta dicendo una stupidaggine perché stiamo tutti in regola.
1: E quindi ha dovuto fare un altro step affinché poi venisse giusto?
0: No, io non ho fatto uno step. Questo è la dimostrazione.
1: No, dopo, affinché poi Taucher poi alla fine è intervenuto, no? Giusto?
0: Sì, però questo per dire, Taucher è intervenuto dopo che si erano, certo, già fatte le elezioni, però.
1: Sì, sì, certo.
0: Adesso il problema è che il mancato tesseramento e i mancati requisiti non è che se ne sono accorti dopo le elezioni.
1: Sì, sì, sì, certo, certo.
0: Questa è la gravità della situazione che i giornali non hanno riportato. E che erano tutti consapevoli all'interno della federazione, non solo gli organi di controllo, ma lo sapeva la Procura federale, lo sapeva il segretario, lo sapeva l'ufficio legale, lo sapeva Gravina, lo sapeva Abete che faceva parte del Consiglio federale, lo sapeva la Commissione federale di garanzia o Adito, persino dopo l'elezione, per dirgli vuoi controllare questa cosa, pure lì silenzio assoluto. Quindi questa è, non posso dire dolo, perché non, però c'è una consapevole posizione di voler omettere un intervento sulla situazione, perché in teoria avrebbero dovuto bloccare le elezioni,
1: certo,
0: e spostarle per farla, eventualmente per far tesserare Malagò, no?
1: Perché, ma possibile che loro, scusami, avvocato, possibile che loro sperassero, dice, ok, tanto andremo avanti lo stesso, cioè no, pensavano che la tua mossa non fruttasse nulla, non lo so, perché mi sembra anche,
0: sì, esatto,
1: un po' di...
0: Secondo me tutte e due le cose, innanzitutto la supponenza del potere, va bene? Perché,
1: sì,
0: loro mi hanno messo i giudici contro, mi hanno dato due sentenze contro, si sono, diciamo, creati un'immagine di grande potere, perché hanno pubblicato le mie decisioni sul sito della FIGC, miele rigettato, cose eccetera, quindi pensavano, dice, adesso lo teniamo a bada con queste decisioni, quindi pensavano, dice, adesso con due decisioni contro ti pare che Miele va avanti, che gli interessa, e invece non hanno fatto i conti con l'oste, perché io dopo l'elezione volevo arrivare al TAR e quindi dovevo passare per forza per il collegio di garanzia del CONI.
1: Esatto.
0: Quindi in parte hanno detto tanto nessuno ci controllerà, e quindi se non c'ero io, ma la CO continuava a fare il presidente senza aver depositato né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né la prova del tesseramento,
1: e quindi lì in quel caso di abusivismo si poteva parlare, no? A parte che anche adesso io non sono, per esempio, io mi risulta, dimmelo tu però che sei avvocato, che non, intanto che il governo potrebbe fare una norma rispetto alla quale chi fa il commissario diciamo di un ente, di un organismo, non può poi candidarsi come presidente, ma non per Malagò, in generale, mi hanno detto, non lo so se sia vero, ma poteva fare, ora il presidente non poteva farlo per i motivi che abbiamo detto, ma il commissario poteva farlo? Potrebbe, sta facendo, potrebbe farlo secondo
0: allora,
1: te?
0: Allora, io adesso è ovvio che sollevo un altro problema. Ripeto, io mi fermo perché per me è cessata la materia del contendere, perché io il mio obiettivo era annullare le elezioni, no? E quindi quello è stato fatto. È stato fatto un commissariamento, ma è stato nominato un commissario che secondo me non è tanto il problema, e secondo me già ci sarebbe un conflitto di interessi, va bene? E poi, a parte il conflitto di interessi, c'è anche un problema di immagine. Ma come? Questo uno che ha violato la norma, e io vi sto spiegando che non è un disguido, ma è una violazione voluta da
1: consapevole,
0: tutta la
1: consapevole, certo.
0: Consapevole anche da parte di Malagò. Non è che è un disguido, perché se a me arriva un ricorso notificato a casa dove il ricorrente mi dice tu non sei tesserato, che fa lui per un mese e 10 giorni non si preoccupa di andare in sede della federazione a dire ma che succede se io non sono tesserato? E lui dà la colpa a Brunelli? Poveraccio, quello ha firmato una cosa, ma magari qualcuno dopo che ha firmato gli poteva dire guarda Brunelli, allora a questo punto riuniamoci e decidiamo di bloccare questa procedura elettorale,
1: esatto,
0: nel dubbio,
1: esatto.
0: No?
1: Sì.
0: Quindi è inutile che adesso vengano a dire al mondo intero che è un disguido. Il presidente del CONI dice che è un disguido. No, questo non è un disguido, è una cosa voluta ed è stata portata avanti con la supponenza di chi ha il potere in mano, che pensa non verrà mai toccato e controllato.
1: Per esempio,
0: questa
1: un amico mi scrive, chiedi all'avvocato.
0: Allora, adesso lui vai. È diventato commissario.
1: Mi chiede Antonio, guarda, ti blocco un attimo. Antonio mi chiede da Nola, puoi chiedere all'avvocato, ma il commissario può essere un non tesserato? Presumo che questa tessera l'abbia fatta, non lo so, nel frattempo. Ma può essere
0: secondo me il commissario sì. Perché il commissario non è uno che fa parte della
1: straordinario
0: può venire anche dall'esterno, è di nomina da parte del CONI.
1: Sì.
0: Questo sì. Invece quello che è il problema attuale di Malagò commissario, prima, ripeto, stavo facendo una questione d'immagine, uno che ha violato le regole. Lo mettono a fare il commissario per ripristinare le regole in federazione e va lì dentro che dovrebbe mandare a casa tutti, l'ufficio legale che non ha consigliato quello che doveva fare, invece sembra che il capo dell'ufficio legale
1: diventerà lui
0: al posto di Brunelli.
1: Esatto,
0: cioè, i primi che dovrebbero saltare sono i componenti dell'ufficio legale che hanno gestito
1: con Biglione in testa, giusto, che è il responsabile, no?
0: Non lo so adesso se Biglione è in testa, però l'ufficio legale
1: è che lui è responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio.
0: Va bene, però adesso non sarà solo lui là dentro, no? Avranno fatto delle riunioni tra giuristi dentro l'ufficio legale per dire adesso che facciamo, che abbiamo saputo che Malagò non è tesserato e che invece hanno deciso di andare avanti
6: Quindi dovrebbe saltare anche tutto l'ufficio legale, dovrebbe saltare la segreteria e dovrebbero saltare tutti i giudici sportivi che hanno avallato questa situazione,
1: esatto.
6: senza entrare nel merito della posizione, perché avrebbero potuto pure loro bloccare mandando la notizia del mancato tesseramento alla Procura federale. Dovrebbero mandare a casa il procuratore federale che non ha agito a seguito di due precise denunce da parte mia. La commissione di controllo, la commissione federale di garanzia che su mia precisa richiesta non è andata a controllare questa vicenda entro i 7 giorni. Ma signori, ma vi rendete conto che stavano ancora a discutere se era solo il mancato tesseramento una grave situazione di irregolarità per il commissariamento? Io l'ho detto nella mia diffida, signori, non è solo questo. È tutta l'organizzazione federale tutti gli organi direttivi che sono complici in questa vicenda, e il Malagò è il primo complice di tutti.
1: E invece,
6: se io vengo a dire a te che sei giornalista, tu non c'hai la tessera da giornalista, effettivamente non hai la tessera da giornalista, non vai dal tuo direttore a dire scusate, io non ho la tessera da giornalista.
1: Beh, certo.
6: Una volta che ti scoprono, ovviamente.
1: È chiaro, ma qui invece succederà che il 14 dicembre si voterà, sicuramente Malagò si candiderà, potrebbe essere l'unico candidato, a meno che l'avvocato Miele, però devono cambiare lo statuto, che non credo che lo faranno.
6: Sì, certo, secondo te io trovo un appoggio dopo aver fatto
1: stavi dicendo...
6: Con l'annullamento delle elezioni sono andati a casa tutti, il Consiglio federale, tutti gli organi si sono azzerati. Quindi figurati se io trovo simpatie nel mondo del calcio.
1: Però quando tu mi dici se cambiasse lo statuto, in che modo se cambiasse lo statuto ci potrei pensare a candidare?
6: Se mi dicono, se tu raccogli 1000 firme di tesserati, e questa potrebbe essere una
1: condizione. A prescindere dall'appoggio della componente in quel caso.
6: Esatto, io farei così, perché non ho capito, ma scusa, allora sono 20 anni che la Lega di Serie A comanda là dentro. Perché poi alla fine, no? Questo è il discorso, ci sono 3-4 persone che comandano e decidono loro chi deve essere il presidente.
1: Cioè tu dici, è un sostanziale circolo chiuso questo, no?
6: Questo è un ma non è solo questa federazione, attenzione,
1: sono tutti
6: gli statuti che sono fatti così. Ma sono stati studiati apposta. Loro mettono la scusa, non si può far votare 1,5 milioni di tesserati, perché? Basta mettere un seggio in ogni comitato provinciale, chi vuole andare a votare vota e vota il presidente, no?
1: Certo.
6: Ma così si rischia di non controllare chi diventa presidente.
1: Esatto.
6: Questa è la mancanza di democraticità che io ho impugnato con i miei ricorsi. E avevo fatto una questione di incostituzionalità che non poteva andare avanti davanti ai giudici sportivi, ma l'avrei fatta davanti al TAR, che è il giudice ordinario,
1: sì,
6: la può sollevare.
1: Esatto. Che tra l'altro è il primo grado di giustizia ordinaria post giustizia sportiva, no? Il TAR.
6: Poi volevo dire un'altra cosa.
1: Vai.
6: Malagò per me sarebbe incompatibile con la carica di commissario. Allora lui ha un parere dell'ANAC che gli dice... Anche questo tutto.
1: Ricordiamolo che cos'è l'ANAC, Renato, io lo so, l'associazione anticorruzione, no? Giusto?
6: È l'organo che dovrebbe controllare le cariche le cariche negli uffici pubblici,
1: esatto.
6: I conflitti di interesse e comunque l'anticorruzione, no? E quindi l'ANAC ha fatto una delibera su richiesta del ministro dello sport, che però ancora, secondo me, pure lì fuori tempo, perché prima uno assume la carica e poi eventualmente l'ente che di cui la persona che ha assunto la carica eventualmente fa la richiesta se poteva, ai sensi della legge Severino, assumere quella carica. Quindi il ministro, prima ancora che il presidente non è stato, deve essere eletto, chiede se questo presidente, se questo soggetto poteva essere
1: candidabile
6: con quella legge.
1: Certo.
6: Poi dopo, se non diventava presidente, era una richiesta di un parere inutile. Comunque a lui glielo fanno proprio a puntino e gli dicono sì, tutto sommato è una carica elettiva, di rappresentanza non è una cosa. E va bene, e allora gliel'ha messo sotto questo piano? Adesso però non è più una carica elettiva il commissario.
1: Certo.
6: È un incarico che ha un'attività lavorativa. Quindi lui non può fare il commissario perché nei 3 anni precedenti è stato presidente del CONI che controllava la federazione. E la legge dice che lui non può andare a lavorare nell'ente che controllava. Allora, mentre come presidente dice no, io sono stato eletto, non lavoro. Vabbè. Ma adesso come commissario riceve uno stipendio, sta lì per cambiare le cose. Non
1: è che stato nominato, sei stato nominato.
6: È stato nominato, ha un incarico ben preciso, è stipendiato, quindi è un'attività lavorativa. Per cui è in pieno la violazione della legge Severino.
1: Adesso, pensi che possa che intervenga l'ANAC? Secondo pensi che
6: no, l'ANAC se ha già fatto un parere così... Signori, io ormai sono diventato un uomo di mondo, qui le cose si allungano e si accorciano come le gomme elastiche a secondo della convenienza e di chi sono i soggetti. Se tu sei un uomo potente può darsi che la gomma elastica si allarga fino al massimo, se sei uno qualunque la gomma è talmente stretta che non diventa più elastica.
1: Sì, esatto.
6: Io lo vedo anche con le sentenze nelle mie cose, quindi a seconda delle situazioni si può dire. E in Italia purtroppo questa elasticità si usa facilmente in tutte le cose, quindi se siamo arrivati a fare questo, a questo punto più che l'ANAC dovrebbe intervenire il governo o il ministro che controlla il CONI e dovrebbe dire ma voi avete eletto una persona, avete incaricato una persona che non può fare quella carica. Vediamo
1: cosa succede. Guarda, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente, avvocato, ti faccio una domanda che poi te la facevo di un nostro radioascoltatore. Pasquale dice: buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele. Mi chiedo, in tutto questo, la magistratura ordinaria dov'è? E quindi io aggiungo, ma si potrebbe andare sul penale?
6: Questa è la mia materia.
1: Esatto, è per questo te l'ho chiesto.
6: Allora, per quanto riguarda il CONI, sì, le eventuali omissioni di atti di ufficio potrebbero essere, se erano atti dovuti, sì, nel senso, per esempio, nella mia diffida io l'ho rappresentato, se il commissariamento diventa un atto dovuto e voi non lo fate, rischiate l'omissione di atti di ufficio. Va bene?
1: Certo.
6: Quindi questo però poi passa alla valutazione del magistrato se era un atto dovuto, eccetera. Però per avere un reato contro la pubblica amministrazione bisogna avere una qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Sulla federazione, siccome c'è una giurisprudenza ondivaga, la federazione in realtà, secondo me, è un ente di diritto privato, sì. Però nei momenti in cui ci sono queste attività la federazione diventa un ente di rilevanza pubblicistica. E sì, vi spiego perché. Perché la federazione nel gestire i fondi pubblici che riceve, gli stati pubblici, il doping, l'iscrizione delle squadre professionistiche e dei tesserati dei giocatori professionisti e tutte altre operazioni di finalità pubblica, finalità pubblica e soprattutto lo fa sotto il controllo del CONI, per cui il CONI è ente pubblico, quindi c'è l'influenza del pubblico anche da parte del CONI. In questa fase qui, secondo me, tutti quelli che rientrano nelle operazioni elettorali, visto che il presidente è quello che andrà a gestire tutte queste attività di rilevanza pubblicistica, in quel momento secondo me gli organi di controllo, quelli che devono fare i controlli dei requisiti eccetera, i giudici sportivi, perché i giudici sportivi sono con la legge del 2003 del 280 con la pregiudiziale sportiva, cioè l'obbligo di passare prima dai giudici sportivi e poi si può andare al TAR Lazio, con questa legge sono stati riconosciuti quindi di interesse pubblico, sono diventati incaricati di pubblico servizio. Quindi anche le loro missioni a questo punto potrebbero avere un valore sotto il profilo della rilevanza pubblico e pubblicistica. Ecco, questa è la considerazione che può fare la magistratura nel penale. Tutte queste attività, se sono di rilevanza pubblicistica e quindi in quel momento i soggetti che si interessano di quella fase lì sono incaricati di un pubblico servizio, sono pubblici sì. ufficiali, è un'omissione di atti di ufficio non aver rilevato il tesseramento? Soprattutto se si dimostra che è consapevole l'omissione perché sono venuti a saperlo.
1: E questa
6: poi è... se uno ha attestato falsamente un requisito, e attenzione, non è che all'associazione dei parrocchiani ti chiedono il certificato penale o la dichiarazione sostitutiva, quindi se nella federazione lo chiedono, quello è un controllo che può fare solo uno che ha la qualità di pubblico ufficiale, esatto. o di incaricato di pubblico servizio, no?
1: Sì.
6: Se no io non posso andare a chiedere a un privato, da privato dammi la tua dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi da questo punto di vista significa che la finalità di quella dichiarazione è importante ed ha rilevanza pubblicistica, e chi la deve controllare è un incaricato di pubblico servizio o comunque un pubblico ufficiale in quel momento. E anche lì, se non lo ha fatto, se l'omissione è consapevole, oppure se chi ha presentato i requisiti per presentarsi alla carica ha omesso consapevolmente di dire che alcune cose o di depositare alcune cose, oppure gli organi di controllo hanno omesso di controllarlo per favorirlo, e allora qui andiamo proprio in reati ancora più grossi.
1: Secondo te, avvocato, prima di salutarci, pensi che rispetto a quello che hai detto, molto chiaro peraltro, credi che veramente poi alla fine la politica, quindi il governo in particolare, possa intervenire?
6: No, in questo caso qui deve intervenire.
1: E pensi allora, che lo faccia?
6: No, io non credo che lo faccia.
1: Perché?
6: Perché siccome mi stanno accusando di voler mettere le mani sullo sport, ovviamente in questo momento in cui si dovrà andare alle elezioni nessuno vuole fare il passo più lungo della gamba per non farsi sentire e dire dall'opposizione.
1: Per non essere accusati di ingerenza della politica nello sport.
6: Esatto, mentre in realtà è un atto dovuto da parte e del Ministro dello Sport e del Governo, perché un commissario che sta in un'evidente violazione della legge Severino in questo modo qui, oltre all'ANAC dovrebbe essere il Ministro dello Sport che controlla a intervenire, e se non il Ministro anche il Governo.
1: Sì.
6: Quantomeno mandare gli atti all'avvocatura e dire: ma questo signore sta in regola o no adesso a fare il commissario?
1: Però se tu mi dici di no, giustamente per tutti i motivi che abbiamo ascoltato, io te la rifaccio secca la domanda: secondo te Malagò è un sostanziale abusivo rispetto alla carica che sta ricoprendo adesso?
6: No, adesso non è abusivo, diciamo che non è in regola con la legge, ma non è che è abusivo, perché la nomina ce l'ha avuto, l'incarico è ufficiale, non è che non l'ha ricevuto l'incarico, è che l'incarico è contrario alla legge Severino.
1: Lo era prima come presidente federale, però sostanzialmente, perché comunque non avendo...
6: Secondo me sì, anche come presidente federale, solo che è stato fatto un parere prima che lui lo divenisse e quindi... Quel parere è passato, però nessuno conosce le motivazioni di quel parere. Quindi però si è difeso, o ANAC ha voluto evidenziare che quella era una carica elettiva, non era un incarico.
1: Sì, sì, sì.
6: È la differenza?
1: Certo,
6: perché
1: certo.
6: Lì dice negli anni, nei tre anni successivi, attività lavorativa o professionale. Allora lui si è difeso dicendo: ma io sono una carica elettiva, non vado per lavorare lì. Quindi avremmo avuto pure un presidente che non faceva niente, perché se no rischiava di incorrere nella legge Severino. Invece qua, come commissario, no, prende uno stipendio, deve lavorare, deve ricostruire una federazione, deve prendere delle decisioni. E il rischio che tutti gli atti, all'improvviso, quelli che fa fino a che qualcuno non lo ferma, sono tutti nulli.
1: Non lo ferma in,
6: signori,
1: che senso?
6: Io vi sto interpretando le norme.
1: Poi quello che
6: non
1: succede.
6: Non sono un giudice, né voglio fare un parere come hanno fatto gli altri, perché qui il problema dei grandi giuristi, no? Perché io poi, dopo 40 anni di professione, mi posso anche permettere di sollevare

0: il figlio di Mattarella, tutti quelli hanno fatto tutte memorie difensive, sono venuti addirittura a sostenere che non si legge manco. Cioè io se lo do quella norma, la faccio leggere a un bambino delle elementari, penso che dica le stesse cose che hanno detto i grandi giuristi.
1: Sì, sì, certo, certo. Ho capito. Renato, grazie mille, avvocato, ci risentiamo più in là.
0: Quando volete sono a disposizione.
1: Grazie, io spererei, io ti dico la sincera verità, io spererei, anzi spero, che Malagò non sia l'unico candidato. Ora.
0: Ma alla fine
1: non per Malagò, attenzione Renato, attenzione, io non ce l'ho con Malagò, sia chiaro questo. Ecco, per una questione proprio di democrazia, diciamo così.
0: Guardate, io non ce l'ho neppure io con Malagò, attenzione, per me il signor, poteva chiamarsi signor Rossi, tu, quello che volete, io ho fatto una battaglia di giustizia.
1: Certo.
0: E come vedete le questioni che ho sollevato non ho detto quello è un cretino, quello è uno stupido.
1: Non riguarda la persona, quella penso anch'io, che peraltro lo ritengo un ottimo dirigente, anzi lo ha dimostrato. Però tutto il sistema, tutto quello che hai detto tu.
0: Secondo me siamo arrivati a un punto che questo sistema non è più all'altezza di poter gestire uno sport, che lo sport in genere, che invece nasceva come un angolo che era riservato a quelli che volevano rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza. Ma mi dite voi, con tutti i milioni di euro che girano in queste manifestazioni, edizioni, eccetera, come si fanno a far valere i probità, la lealtà e correttezza? Quindi Malagò è l'unico che riesce a gestire tutto questo, probabilmente, e quindi chi gestisce milioni di euro trova in Malagò la persona che è più propensa a gestire questo piuttosto che i principi dello sport, forse.
1: Renato, avvocato Miele, quindi Renato, perché insomma ti chiamo Renato, grazie
0: quindi,
1: mille.
0: Chiamatemi Renato, perché sì, un ex calciatore.
1: Lo so, è che non lo so,
0: e mi sento ancora calciatore.
1: Bene.
0: Ti dico una cosa che sicuramente capirai com'è il mio carattere. Io ogni categoria che raggiungevo mi dicevano che io non potevo andare oltre quella categoria, e sono arrivato, giocavo in Serie A, mi dicevano più della C non potevo fare, poi in B più della B non puoi fare, sono arrivato in Serie A. Dopo tutti sono venuti a farmi gli auguri perché ero arrivato in Serie A. E un po' mi sono rivisto in questo ricorso. Quando sono partito mi hanno detto: ma tu sei matto, ma vai contro questo mastodonte. Eppure
1: alla
0: piano
1: fine,
0: piano.
1: Sì. Malgrado chi ne è, mi verrebbe da dire, no Renato? Malgrado chi ne è.
0: Allora, ognuno fa il suo lavoro.
1: Sperando che però lo faccia bene. Grazie mille, grazie Renato, grazie, un abbraccio. Grazie mille. Gli avevo detto, avevamo pensato 10 minuti, però oggettivamente, giustamente con Latini stavamo dicendo andiamo avanti, perché ha detto delle cose, ragazzi, che hanno confermato più o meno quello che uno pensa. Però poi se lo senti da un avvocato penalista, che peraltro è stato, ripeto, la genesi di tutto questo, perché se non ci fosse stata la sua denuncia nessuno avrebbe saputo nulla, era stata, l'avete sentito, sostanzialmente chi ne è, quindi la Procura Federale aveva accantonato tutto, come spesso accade purtroppo, anche il discorso Arbitropoli aveva accantonato tutto, però aveva accantonato tutto e lui invece è andato avanti. Alla fine Taucher, che è il presidente del Tribunale dello Sport, Nazionale dello Sport, ha aperto la questione e si è arrivati a questa situazione che è non so nemmeno quale dire. Ormai credo che non esistano più aggettivi per quello che è accaduto. Io non ho mai visto un commissario di se stesso che poi ridiventa presidente dell'organismo che è stato commissariato, cosa che mi hanno detto non si potrebbe fare. Però ragazzi, non lo so, io spererei, ma io non ce l'ho, ragazzi, ve lo dico subito, non ce l'ho con Malagò, che secondo me è un ottimo dirigente, ma è tutto il sistema che l'avete sentito, tra l'altro non ti puoi candidare, perché se non hai una componente federale, che lui non l'ha trovata quando voleva candidarsi Miele, una componente federale di quelle che abbiamo detto, no? Le varie leghe, l'asso calciatori, l'asso allenatori, non ti puoi candidare. Quindi se non cambia lo statuto, solo chi viene appoggiato da una di queste componenti potrà diventare, aspirare a diventare presidente della Federcalcio. Lui palesemente ha detto, gli ho fatto la domanda, è un circolo chiuso questo qui, se non sei amico degli amici non potrai mai candidarti perché non ti appoggiano.

0: aggiungerebbe appunto nessuna componente. Allora, ci sono un po' di messaggi. Bellissima intervista, Quinti, grazie. Cinzia, grazie a te. Che tristezza di paese, Quinti, senza parole, senza sistema omertoso e senza rispetto delle regole. Io, ragazzi, vi dico la verità, non sono per niente sorpreso, perché lo sapete che questo amico che con Federcalcio, tutte queste cose che mi ha detto Miele, praticamente me l'ha detta in termini diversi, ma me l'ha detta, però ci tenevo a farle dire da chi, ripeto, ha generato tutto questo caos, e anche giustamente mi verrebbe da dire. La solita vergogna italiana, Ivan da Torino, buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele, ma mi chiedo, lo rileggo questo, già gliel'ho chiesto, dov'è la magistratura ordinaria? Pasquale ti ha risposto, può intervenire in alcuni sistemi. Scusate, ma si può essere commissari di se stessi? Marco da Benevento. Teoricamente Marco no, ma in Italia praticamente sì. Chi ne è il fascicolo, scrive invece Antonio da Nola, lo apriva solo se in mezzo c'era qualcosa che riguardava la Juve, altrimenti li chiude sempre i fascicoli. E poi Antonio da Nola dice, il commissario può essere un non tesserato? Sì, ha detto, perché il commissario è un lavoro diverso, non c'entra nulla, non c'entrerebbe nulla, tra virgolette, anzi senza virgolette, non c'entra nulla con la Federcalcio eccetera, è un commissario straordinario Malagò, che poi sia l'ex presidente della Federcalcio e quello ridiventi, lì entriamo nel mondo dell'assurdo, no, di cui abbiamo parlato. Però può anche essere un non tesserato, certamente, certamente doveva essere tesserato per essere candidato e quindi poi eletto presidente. Quindi alla domanda gliel'ho rifatta per la seconda volta, ha detto sì, in Federcalcio, come presidente della Federcalcio, era un abusivo, gli mancavano. Guardate che ha detto lui, non tutti sottolineano che al di là della tessera che gli mancava, cosa grave, gli mancava anche l'autocertificazione. Io mi sono informato, una dichiarazione di onorabilità e di professionalità, che il candidato deve fare un'autocertificazione in cui dice che non sono in corso pendenze penali, bla bla bla, e mancava anche questa, capite? La cosa ancora più grave è che non è una svista, era una cosa consapevole, perché Renato Miele ce l'ha detto, aveva fatto presente tutto questo con le sue denunce, con i suoi ricorsi, un mese prima delle elezioni, ma nessuno ha fatto nulla. Lui ha detto l'arroganza del potere, ha detto questo, cioè loro pensavano, diceva, vabbè, ma tanto figurati l'avvocato Miele, ma chi è, cosa fa? Invece alla fine, per fortuna, il presidente del Tribunale dello Sport, Taucher, invece all'ennesimo ricorso di Renato Miele, alla fine ha detto no, ma qui effettivamente c'è un'irregolarità. Questo è un po' il discorso. E poi, tornando a Giletti, grande Giletti è da parte di Claudio, questi ultimi minuti, Gabri, mandiamo qualche amico da casa, dai.
1: Gerardo Berti, un telecamera. Sapete qual è la morale? Che l'avvocato Miele ha dimostrato a Elkan che si può fare. Signor Elkan, si può fare.
0: Si può
1: ma
0: fare,
1: invece non lo si fa, perché si cerca di proteggere gli altri interessi della famiglia, e siccome negli altri interessi della famiglia c'è il 100% della famiglia quasi, allora nella Juventus c'è soltanto il 65%, quindi quei 250 milioni che dovremmo dare noi li ha decisi lui, Elkan, ma li dobbiamo pagare 150 a lui e 100 noi, azionisti di minoranza o azionisti vari. Quindi ecco quello che succede: a lui non interessa proprio la Juventus come società, la usa per come vittima sacrificale per gli altri suoi interessi, ma questo è normale. Lui viene da un'etnia che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di soldi.
0: No, vabbè.
1: E lo sappiamo.
0: No, queste cose io non le accetto. Ragazzi, non parliamo di etnie, qui stiamo parlando di calcio, parlando di giustizia, ma non c'entra nulla l'etnia. Attenzione, ragazzi. E poi non sono d'accordo sul fatto che a Elkan non interessi nulla. Sicuramente non è un tifoso ostile Andrea Agnelli, che è veramente tifoso. Magari non sarà nemmeno, diciamo così, tutta questa passione. Però bisogna essere onesti. Ha tirato fuori dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi. È ovvio che ha fatto degli errori nella scelta del management, ma questo è palese, lo sa, credo che lo sappia anche lui. Speriamo che invece adesso la Juventus, con una società finalmente strutturata come si conviene ad un grande club, pian piano si rimetta sulla strada giusta. Però che non gli interessi nulla, no, addirittura si parlava di vendita, di cessione, invece mi pare di capire, anzi vi dico la sincera verità, quest'anno sta venendo anche un po' di più allo stadio. Ognuno è, lui è un uomo di finanza, questo lo sappiamo, non è Andrea Agnelli che era un tifoso. Io andai la prima volta che andai allo stadio, lo incontrai, mi sono presentato, dico sono un giornalista, oltretutto tifoso della Juventus, benvenuto a casa tua. Cioè Andrea Agnelli era un altro soggetto, però Erkan, che è il numero uno di Exor, è un uomo, ripeto, di finanza, di affari, però i soldi li sta mettendo. Poi ragazzi, non, per favore, non, come c'ha diversi messaggi latini, non può controllare tutti i messaggi, non, certe cose lasciamole da parte, stiamo parlando di calcio, ragazzi, anche se poi questa serata, questa ora l'abbiamo dedicata al discorso Federcalcio, quindi alla giustizia sportiva e non solo, però alcune cose lasciamole da parte. Vai Gabri.
2: Ciao a tutti da Andrea da Roma Terni, un saluto a Quintiliano e complimenti perché la trasmissione è importante, gli ospiti molto importanti, mi è piaciuto tanto il realismo non vittimistico e oggettivo del signor Giletti, mi è piaciuto molto. Buona serata a tutti.
0: Grazie Andrea, forse non hai ascoltato, non è arrivato sicuramente prima dell'intervento di Miele, vediamo se ti piacerà visto che sei un avvocato anche tu. Maurizio ci scrive H24 questo intervento, lui dice diciamo facciamolo ascoltare in continuazione, e lui ha detto ragazzi, ha fatto capire questo, più o meno si sapeva, però ho detto da un avvocato che quello che ha fatto la denuncia, cioè lui ha detto il calcio, ma non solo, però parliamo di calcio adesso, che lo sport mi verrebbe da dire principale, ma quello che non vince più rispetto ad altri, sono delle lobby. Cioè lui ha provato a candidarsi, avete sentito cosa ha detto? Mi sono rivolto soprattutto all'Assocalciatori, che è una delle componenti, dicendogli vorrei candidarmi, e gli avevano anche detto ok candida, ti appoggiamo, invece poi non l'hanno fatto. Ma l'Assocalciatori e anche l'Asso Allenatori, ve lo ripeto, sono due componenti che hanno appoggiato Malagò, totale 30% di voti, totale le due componenti, ma sono due componenti fortemente condizionate da Viglione, fortemente condizionate da Viglione, ve lo ripeto un'altra volta, e quindi alla fine hanno appoggiato Malagò. Ma io ripeto, contro Malagò non c'ho nulla, anzi è un ottimo dirigente, ha vinto tanto al CONI, gli altri sport, le medaglie, le Olimpiadi, però è un sistema sbagliato questo qui, è palesemente sbagliato, bisognerebbe rivoluzionare tutto. Ecco, speriamo per esempio che il ricorso di Andrea Agnelli, che è stato accolto dalla Corte di Giustizia Europea, anzi speriamo, deve succedere per forza, rivoluzioni la giustizia sportiva, e quindi magari qualcosina migliorerà. Il problema, dice Ivan Quinti, è che la situazione è così non solo nel calcio, lo so, la meritocrazia non vale in questo paese, bravo, e decidono le lobby. Ecco, vedi, hai utilizzato tu lo stesso termine mio, chi si ribella come Miele viene ostracizzato. Grazie Quinti per la chiarezza, Ivan da Torino. Grazie a te, vai Gabri.
3: Buonasera Giletti, buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo dare un'opinione sul ritorno di Conte. Qui credo che non vada bene, ma non per, evidentemente tecnicamente non gli si può dire niente, però lui non è uno che costruisce tanti anni, e vedo che la Juventus invece sì che sta impostata per costruire. Cioè, se anche Ildiz, adesso non c'è Ildiz, su quel ruolo ne abbiamo due, considero Bogà,
0: sì,
3: e a destra anche lì ne abbiamo due, più o meno tutti quelli che si possono allontanarsi dalla Juve, poi lì noi già oggi li possiamo sostituire, la cosa è metterne sempre uno più forte, e Conte non credo che ti dà questa possibilità se torna alla Juve, cosa ne pensate? Vi ascolto.
0: Grazie, ma guarda, io il discorso Conte, allora Conte io ve lo do per certo, lui spera anzi è convinto che prima o poi tornerà alla Juventus. Se lo chiamasse la Juventus a quest'oggi, che ore sono? Le 20:58? Con un quarto d'ora, tanto è a Torino, andrebbe direttamente alla Continassa. E lo so questo, però non è più una novità. Però adesso c'è Spalletti, quindi bisogna ragionare sul fronte Spalletti. Sul fronte Spalletti. Poi quello che farebbe Conte nel caso in cui venisse chiamato, spero di no, ma sapete perché? Perché se Conte non viene chiamato significa che la Juventus sta andando bene. È un po' quello che diceva Giletti, no? Se venisse chiamato Conte significherebbe Spalletti fallimento e quindi alla fine devi cambiare. Però io insisto, non è mica scontato nel caso in cui arrivasse Conte che magari riuscirebbe a far bene, anche perché Conte poi pretende anche un certo mercato che forse la Juventus in questo momento non può fare senza forze, ma hai ragione tu, l'altro aspetto è che Conte, guardate che Conte tutte le esperienze che ha avuto sono durate 2 anni, solo una è durata 3, il capitolo Juventus, quando è passato alla Juventus 3 anni, le altre tutte 2, non più di 2, perché lui spreme calciatori, spesso riesce anche, sapete che nel Napoli c'erano 4-5 calciatori che non lo volevano più, spreme calciatori, comincia a svalvolare, diciamo così, comincia a chiedere tanto dal punto di vista del mercato, e quindi alla fine va via, anche in nazionale 2 anni, aveva promesso di rinnovare, non ha rinnovato. E solo nella Juventus in quei 3 anni in cui, e lì bisogna essere onesti e dirlo, lui è stato artefice della rinascita della Juventus post Calciopoli, altrimenti solo 2 anni. Però io non mi porrei il problema Conte adesso se riparte domenica, tra l'altro colpo di tacco, vi ricordo Federico Rossi, io, Santrelli, Claudio, c'è tutta la squadra con il Cagliari, adesso speriamo che la Juventus riparta dalla vittoria contro l'Atalanta e che quindi, diciamo così, certificherebbe di aver imboccato la strada giusta, che è molto difficile quest'anno, non è semplice andare in Champions League, quindi bisogna essere concentrati sul pezzo. L'allenatore della Juventus si chiama Luciano Spalletti, punto. Allora, caro Gabri Latini, grazie della tua assistenza, grazie a tutti voi, con me ci vediamo con colpo di tacco domenica, domani però c'è comunque Dario Gheringhelli e poi Fuori di Juve ovviamente torna lunedì, grazie a tutti.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Buonasera ragazzi, Eros da Ostia. È tanto che non vi ascolto, un mesetto e per vicissitudini lavorative, e adesso mi fa piacere ascoltarvi, un saluto pure grande a Enrico e spero tutto bene.
7: Ciao ragazzi, sono liberato da Napoli. Il problema, noi discutiamo di Voltemade, secondo me il problema non è Voltemade. Il problema è la dirigenza che dopo 3 mesi di mercato gli ha portato nell'ultimo giorno di mercato un giocatore con le caratteristiche che non voleva Spalletti, perché ricordiamoci molto bene che proprio dopo Cagliari-Juve, quando abbiamo perso quella partita balorda, il tecnico juventino ha espresso il desiderio di un giocatore con determinate caratteristiche, cioè lui vuole una prima punta, uno tipo, non so, Beto, Zapata, non questi qua, diciamo con quelle caratteristiche là. Quindi il problema è che qualcuno ci deve spiegare perché anche in prestito secco, anche in prestito oneroso a poco e niente, perché non è arrivato un giocatore del genere.
8: vendendo i giocatori in prestito, io comprerei assieme ai giocatori di cui si sta parlando in questi giorni, Endur, Cavrano e così via, ma principalmente punterei su scipendi del Cesena, che mi ricorda tantissimo per rapidità Inzaghi, e Raimondo del Bologna. Sono due punte che farebbero cambiare il gioco della Juventus.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci di nuovo in diretta, Federico Rossi. Manca un'ora, io pensavo stessimo quasi vicino alle 21, Fede. Oggi è proprio strano, non vedo l'ora che venga domani, cioè venerdì. Allora, caro Fede, c'è Bruno da Cuneo che mi scrive in attesa di collegarci con, ovviamente, con Massimo Bonini, con i polmoni di Platini, diciamo così. Ciao Quinti, Bruno, è vero che Fratini viene da noi? Guarda, Michele a me da tempo, no? Qualche volta forse l'ha detto anche qua, pure l'ha fatto capire. Credo che abbia avuto più o meno qualche contatto, ma non solo con la Juventus, anche perché ora qui da qui al dire, io poi ho letto anche su tutto Juve qualcosa, sicuramente uno dei possibili, perché la Juventus sta rafforzando anche l'area, si parla molto di Cangini che lavora nel Sassuolo, quindi Carnevali lo conosce molto bene, però credo che non sia sfumata l'ipotesi di Michele, cioè Fratini. Lui credo che abbia avuto qualche contatto, anche perché lo sapete benissimo, lo ha confermato qui, lui è molto amico di Massara, che voleva portarlo alla Roma. Quindi chissà, magari appuntamento rinviato a Torino, questo poi lo scopriremo solo vivendo. Allora, Andrea da Torino ci scrive: Voltemade non è l'attaccante né lui né Colo, però la domanda è: ma Klopp, che lo chiama in nazionale del Bayern Monaco, che lo cerca per l'anno prossimo, saranno mica scemi? Non farà quello che voleva Spalletti? Ma abbiamo visto 50 minuti a malapena. Andrea, io non so che dirti, io non lo giudico sotto il profilo tecnico eccetera, io dico soltanto una cosa di Voltemade, perché tecnicamente è pure bravo, tra l'altro, che non è il 9, cioè non è un 9, non è il centravanti che serviva alla Juventus, ma ti aggiungo, nemmeno Colomani sulla carta serviva alla Juventus, l'abbiamo detto tante volte. Però il calcio, tu giustamente hai fatto bene a sottolineare questo discorso, Klopp che lo chiama, certo dopo quel gol che si è divorato non so se lo chiamerà ancora, perché altro che pacione. Il Bayern che lo vuole evidentemente gli serve questa tipologia di calciatore. Può darsi che nel Bayern possa decollare, come avvenne nello Stoccarda, no? Perché il Newcastle lo prese dallo Stoccarda per tanti soldi, 70 più bonus, ragazzi, tanti soldi, quindi il Bayern avrebbe anche la cifra ovviamente per prenderlo. Però ti rispondo con la stessa cosa che ho detto prima, cioè alcuni calciatori, è quasi una regola non scritta del calcio, magari non riescono ad ambientarsi sia dal punto di vista tecnico-tattico che anche ambientale proprio in un contesto. Faccio l'esempio di David, ragazzi, David, io non credo che la Juventus abbia, cioè le possibilità David le ha avute, però purtroppo, io non dico nemmeno che sia stato impiegato male, è proprio lui che non faceva il centravanti. Ma quante volte qui durante colpo di tacco stavamo vedendo la partita, ma al centro lui giocava, ma non c'è nessuno in area, non c'è nessuno in area, eppure lui è il centravanti. In Francia ha segnato tanto, ha cominciato bene, adesso vedremo come continuerà la stagione in Spagna, però magari lì ha trovato delle motivazioni diverse, magari anche un allenatore con il quale c'è un'empatia diversa rispetto a Spalletti. per esempio, ma non è solo Spalletti, cioè è proprio che nella Juventus purtroppo non è decollato, ci sta, ci può stare, così come Voltemade, secondo me anche lui si ritrova in un contesto in cui, dove lo mettiamo? Lo mettiamo a fare il numero 9, ma lui segna, siamo sicuri che farebbe gol nel caso in cui la Juventus lo impiegasse centravanti? Questo è il punto, io non sto bocciando Voltemade, secondo me è proprio da come la vedo io, per carità, poi magari spero che faccia 30 gol come al solito, perché è un giocatore della Juventus, ci mancherebbe altro, però onestamente le poche apparizioni che ha avuto con la Juventus ha dimostrato di essere tecnicamente forte, anche rapido rispetto all'altezza che ha, però a noi servirebbe altro perché il ruolo che fa lui con modalità diverse ne abbiamo di calciatori, questo voglio dire. Poi non è che sto decidendo eventualmente o riflettendo io, chiaramente decide la Juventus, ragazzi, vedete, si è sviluppato questo discorso giustamente di Voltemade. Andrea da Casarano per esempio ci scrive: Voltemade dovrebbe essere utilizzato come leva psicologica su Colo, se Colo non si sblocca con il Cagliari alla prossima entra Voltemade da titolare, altrimenti cosa facciamo? Due punte che si aspettano a vicenda? Andrea, anche questo per esempio è un discorso valido, diciamo così, no? vedremo quello che accadrà. Eppure è vero però che contro l'Atalanta Colomani è stato forse il migliore in campo, però tu mi dirai sì, è stato il migliore in campo e sarei anche d'accordo se tu facessi questo discorso, però alla fine non ha segnato, magari anche perché, come dicevamo con Mirko, non viene servito, perché anche questo è un discorso giusto, magari non vengono anche messi nelle condizioni giuste le punte per segnare, non da adesso, questo è un problema quasi atavico. Quindi anche magari gli esterni della tre quarti o il trequartista centrale dovrebbero magari dare un po' più di supporto. Per esempio gli stessi centrocampisti dovrebbero verticalizzare. E adesso, a parte Sar, non lo fa quasi nessuno nella Juventus. Qualche volta, se ha l'occasione, lo fa anche Douglas Luiz. Però insomma vanno anche serviti bene. Ma una cosa è certa, Voltemade, così come Colomani, non sono dei bomber veri, che non significa siano scarsi, mediocri, eccetera eccetera. Anche ieri, che è un bomber vero, ha detto: io ho proprio l'impressione che Colomani gli piaccia quasi più giocare per la squadra. Ma è così, ieri è stato un bomber vero, di quelli veri, segnava tanti gol, ha detto. Lui magari gli piace più far segnare gli altri, è chiaro che però l'obiettivo deve essere quello di fare gol. Ora Spalletti ci sta lavorando, però comunque deve stravolgere alcune caratteristiche dell'attaccante, perché sì, cooperativa del gol, e siamo tutti d'accordo, magari ogni calciatore nel suo ambito facesse determinati gol, ma quelli sarebbero come supporto ad una punta. Io ve lo ripeto un'altra volta, l'Inter di centravanti ne ha 4, quindi nemmeno fuori concorso, la Roma ne ha uno che vale per 4, perché Malen l'anno scorso ha fatto, ma anche quest'anno è ripartito alla grande. Il Napoli bene o male non sta andando bene, ma lì secondo me è un discorso di Allegri, però comunque il centravanti ce l'ha Højlund, il Milan ce l'ha, che è tornato per Ramos, tra l'altro anche abbastanza soddisfatto dell'esperienza nazionale, il Como ce l'ha, ha preso addirittura Ken, insomma ce l'hanno tutti, soltanto la Juventus delle big è senza centravanti, e potrebbe questa cosa qui potrebbe fare la differenza. Anche perché, guardate che vi dico, l'anno scorso l'Inter vinse lo scudetto senza avere la miglior difesa. Sembra quasi che un po' stia cambiando il discorso, no? Sembra quasi che si giochi di più, si incassi più gol, ma se ne facciano anche tanti. Però l'Inter fece 89 gol l'anno scorso, se non ricordo male, ma ricordo bene. E aveva la quarta difesa. La stessa Roma adesso, in queste 5 giornate, la tendenza è la stessa. La Roma e l'Inter che sono in testa, insieme alla Lazio che secondo me... non dico sia casuale, però poi alla fine la Lazio credo che si ridimensionerà, poi per carità tutto può accadere e sarei anche contento nel caso per Gattuso, no? Però Roma e Inter, che sono quelle più accreditate per lo scudetto, l'Inter da favorita perché comunque è la detentrice e la Roma perché è quella che sta dimostrando oggettivamente, più del Como, anche più del Como, di essere quella più attrezzata. per eventualmente dare fastidio all'Inter, mettiamola così. Hanno, non hanno nessuna delle due la miglior difesa, ma segnano tanti gol. Cioè, ho l'impressione, per esempio, che la Roma stia cominciando ad assumere i connotati dell'Atalanta gasperiniana. E poi a questo mostro lì davanti, mostro di gol, ma vi dico che Malen, ragazzi, io ho visto diverse partite della Roma, non è soltanto un goleador, ma fa un lavoro disumano lì davanti e segna pure. Certo, se tu hai a fianco come uno come Dybala, credo che anche io e Federico Rossi, se giocassimo punte con Dybala dietro, faremmo qualche golletto, questo sì, però Dybala è un giocatore della Roma, quindi capite quello che voglio dire, non è una questione di bocciare Voltemate, che poi io non lo sto bocciando, io non è che sto dicendo a gennaio deve andare via, però se la tendenza è quella, se soprattutto viene impiegato poco, 5 giornate, 48 minuti, 3 presenze, tutte da subentrante, evidentemente questa fiducia di Spalletti non c'è. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede. Ok. A me Voltemate, vedete, si è scatenato il discorso Voltemate. A me Voltemate ricorda Zaragheta, è il colpo tecnico ma non convince. Marco da Benevento. Guarda Marco, il panterone lo chiamavo io. Forse Zaragheta forse era un po' più bomber, però alcune cose magari potrebbe anche, certo non era Trezeguet Zaragheta, ma non come livello, perché sul livello non c'è paragone, ma proprio come caratteristica, cioè Trezeguet ti metteva dentro qualsiasi palla, anche quelle insospettabili, no? Ma lo stesso Pippo Inzaghi, ecco, quelli intendo io per bomber, diciamo così, veri. Questo è il discorso. Allora c'è una bella un bel gesto di Bremer, queste cose vanno sempre sottolineate ragazzi, un bel gesto di Bremer, perché allora andiamo subito a leggere. Bremer, cuore d'oro, il brasiliano realizza il sogno del piccolo Alessandro. Bremer ce l'ha fatta, il difensore della Juventus è riuscito a rintracciare la famiglia del piccolo Alessandro, giovanissimo tifoso bianconero che in occasione della tradizionale amichevole tra prima squadra e Next Gen aveva esposto un cartellone per chiedere allo stesso Bremer di regalargli la sua maglia. Oggi quella innocente richiesta è finalmente diventata realtà grazie alla generosità del calciatore brasiliano che gli ha fatto recapitare la sua divisa. L'avvenuta consegna della maglia è stata ufficializzata all'agenzia di Bremer, che ha divulgato un comunicato ufficiale per raccontare tutto l'episodio. Certe volte i sogni si realizzano, scrive la società, diciamo l'agenzia che gestisce Bremer. Questo è il caso di Alessandro, un giovane tifoso juventino che in occasione della sfida tra Juve e Next Gen aveva espresso il desiderio di ricevere la maglia di Gleison. Il capitano bianconero ha infatti cercato il bambino al termine della partita tramite un post social, pensate ragazzi, trovando così il contatto del papà per far recapitare la maglia al bambino e poter così strappargli un sorriso. Io queste cose qui vanno sottolineate, perché i calciatori che pensano a guadagnare soldi, che pensano, per esempio ho sentito un'intervista di Baldini, no? E l'hanno ovviamente elogiato i giovani eccetera, qual è il suo rapporto. Io voglio fargli capire a questi ragazzi che, per carità, fanno i calciatori, vogliono fare anche per fare soldi, ma intanto il calcio, dice lui, è una passione, ok? Quindi si parte con la passione, poi se diventi professionista inevitabilmente tu pensi a guadagnare soldi, però non devono fare i calciatori per, come primo scopo, diventare ricchi. Cioè, allora, cosa vuoi fare da grande? Il calciatore perché? Perché voglio fare soldi. Cioè il calcio intanto è passione, ma su quello non c'è dubbio, e si parte così. Se poi diventi professionista, la fortuna di sfondare, fai anche soldi. Però dice Baldini, devi partire dal presupposto che tu fai una cosa che ti piace, di passione, anche se poi diventa il tuo lavoro e quindi la tua vita. E poi in tutto questo c'è anche un discorso di natura sociale, se vogliamo, no? Perché alcune categorie di lavoratori hanno dei ruoli particolari. Il calciatore, che è visto come un idolo, dovrebbe dare sempre l'esempio. E questo gesto di Bremer, secondo me, è significativo anche di quale persona sia Bremer, cioè non è scontato, capite, qualcosa del genere. Allora, ha parlato anche Mourinho di questo discorso della, comunque sta succedendo un caos anche a livello di istituzioni diciamo calcistiche europee, UEFA e mondiale, soprattutto con Infantino. Allora, in una lunga intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport, Mourinho, che oggi ovviamente è la guida del Real Madrid, questo lo ricordiamo, si è soffermato su come siano cambiati il calcio e la UEFA negli ultimi anni, arrivando a citare, guarda caso c'è sempre la Juventus, a citare anche alcuni importanti allenatori italiani come Lippi e Trapattoni, che hanno saputo scrivere pagine di storia calcistica sulla panchina della Juventus e della nazionale. Lippi in particolare ha vinto un mondiale. Faccio fatica a parlare di questo, ha dichiarato Mourinho. Il calcio si è trasformato, del calcio di come è diventato, gli hanno chiesto, il calcio si è trasformato e noi allenatori siamo parte di questa metamorfosi. La carriera del tecnico oggi è più breve, arrivano prima e partono prima, non c'è quasi mai prototipo di allenatore di carriera con esperienza che respiri calcio, non esiste più di tanto, è facile arrivare ma anche sparire. Io mi ricordo le prime volte che sono andato in riunione con la UEFA, c'erano Ferguson, Capello, Trapattoni, Lippi e Wenger, cioè qui stiamo parlando del top, di allenatori top, gente di peso. Oggi ci sono ragazzi che non sappiamo se siano, che non sanno nemmeno loro chi siano. Non voglio dire che non siano bravi o che non possano fare come noi, ma sono profili diversi, noi ne facciamo parte nel bene e nel male. Io ho studiato il calcio italiano per capire come marcare a zona, oggi invece è uomo su uomo, non è un'evoluzione, una trasformazione. A proposito, la Federcalcio, io non so con quale presidente, forse Malagò, se è solo lui il candidato sarà ancora lui, sta cercando di trovare un accordo con la Lega di Serie A affinché si limitino, domani vediamo se magari qualche agente riusciamo a farlo intervenire, tipo il mio amico Giocondo, Martorelli, perché vogliono fissare dei paletti per gli agenti. Temporale, Fede, vero? Mamma mia, vogliono fissare dei paletti per gli agenti, e quindi vediamo un po' cosa succede, perché già ci aveva provato la UEFA anni fa, poi fu bloccata, perché sostanzialmente ci siamo accorti tutti che ormai c'è uno strapotere della gente, cioè ormai conta la gente quasi più del calciatore stesso, perché tanti calciatori, soprattutto alcuni che non hanno proprio questa personalità, si fanno dirigere, oltre che gli affari glieli tengono i procuratori, anche in alcune decisioni, delle scelte, alla fine sono condizionati, fortemente condizionati dai loro agenti. Per carità, io curo i tuoi affari, però magari mi vogliono Juventus e Milan, io voglio andare alla Juventus, magari c'è un interesse affinché la gente spinga per il Milan, perché magari un direttore, sto facendo degli esempi, del Milan è un mio amico, oppure c'è magari qualcos'altro di sotto, eccetera eccetera, quindi non sarebbe male questo discorso qui. È vero che il calcio italiano deve risolvere tantissimi problemi, intanto deve avere un nuovo presidente, commissariato della Federcalcio, non farà nessuna riforma fino alle elezioni, gliel'ho chiesto io, mi ha risposto così, ma la Gomi ha detto guardi, per il momento devo pensare in dire le elezioni. Però c'è anche questo discorso, mi è venuto in mente adesso mentre citava giocatori, allenatori, Mourinho. Siamo giunti all'ultimo break, se tutto va bene, se questo temporale non si abbatte sulla nostra redazione, tra poco per l'ultima fase della trasmissione.
4: Fuori di Juve.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Vincenzo Chiarenza. Vincenzo Chiarenza nasce a Termini Imerese il 27 settembre 1954. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Inizia come attaccante, poi come centrocampista e infine come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel 1973 passa alla Sampdoria, con cui debutta in Serie A a 19 anni. In blu cerchiato colleziona 15 presenze e un gol, segnato curiosamente proprio contro la Juventus. Nell'estate del 1974 viene ceduto al Brindisi in Serie B. Proprio in Serie Cadetta Chiarenza troverà la sua collocazione ideale, divenendo quasi un veterano della categoria. In cadetteria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B.
9: Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
5: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Devo dire, Marangio, che e mi sorprende un po' questa cosa, perché parlo di me stesso. Io lo sai che ho buone sensazioni per Cagliari. Toccate tutto, ragazzi, toccate tutto, perché è giusto che sia così. Però io ho buone sensazioni. Non so se sono ancora condizionato dalle due partite che ho visto, in particolar modo una, quella contro l'Atalanta, che mi è piaciuta tantissimo. Non so se è perché, al netto di quello che dice giustamente Pippo, dice i giocatori del Cagliari sono molto veloci, ed è vero, la velocità è uno dei loro punti di forza, però io mi sento di dar fiducia a questa squadra. Nel frattempo, ufficiale rinnovo anche di Nico Gonzalez, che dunque era nell'aria, rinnovo anche per Nico, vedremo se anche questa sarà o no una scelta giusta. Pensare che quest'estate sembrava il primo della lista a dover partire. È chiaro che, come spieghiamo sempre, i nuovi vengono fatti anche per spalmare il peso dell'ingaggio e al peso a bilancio dello stesso giocatore. Però io ho queste sensazioni positive, Vincenzo, che spero di avere anche nel corso della partita, e sono molto curioso di ascoltare anche le prove di Spalletti domani. Vincenzo.
1: Ah no, sono curioso anche io. Del resto, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, era contro il Cagliari che Nico fece quel gol, uno dei gol più belli che ha fatto la
0: Juventus.
1: Sì,
0: contro il Cagliari, contro il Cagliari.
1: Coppa Italia, fece quel pallonetto bellissimo. Magari festeggerà il rinnovo con un bel gol, o comunque una bella notizia. Io torno su quello che ti ho detto prima, le sensazioni. Non so se avere sensazioni positive o sensazioni negative, non ne ho particolari, perché è talmente fermo da tanto il calcio che mi sembra un po' come se stesse cominciando adesso il campionato, quindi è un po' la stessa sensazione che ho quando comincia la stagione, no? Dove dico, ah, cominceremo bene o forse cominceremo male. Però resto sul concetto di prima, Spalletti è uno che impara dagli errori, questo io lo si deve riconoscere. L'anno scorso contro il Cagliari, insomma, ha imparato una bella lezione, e secondo me ha la voglia anche di riprendersi una rivincita con Pisacane, sportivamente parlando naturalmente. È una Juventus diversa, perché l'anno scorso era una Juventus, adesso non ricordo se c'era anche se c'era Bremer o non c'era in quella circostanza, però Bremer con Lukumi, con Vicario tra i pali, e noi abbiamo una difesa che regge meglio e quindi ti dà più garanzie, e non è roba da poco. Il Cagliari attacca, il Cagliari è veloce, però dipende da come ci affronterà il Cagliari. Non so se ci affronterà a viso aperto, ma io penso che ci aspetterà più che altro.
0: Sì, credo anch'io.
1: E se ci aspetta, noi non dobbiamo cadere nella trappola di scoprirci, ma non ci scopriremo. Siamo migliorati sui calci da fermo, sui calci d'angolo soprattutto, cross, eccetera. E speriamo che sia la volta buona, che magari Colomani ci restituisca quei gol che ci aveva tolto nelle partite precedenti, quando Spalletti ha detto vabbè, adesso si deve far perdonare con un gol decisivo, perché poi alla fine, Ale, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però poi le partite te le fanno vincere soprattutto gli attaccanti,
0: questo,
1: e noi dobbiamo sperare che siano loro.
0: Gildo D'Ancona dice: basta amichevoli nazionali contro il Cagliari, la sblocchiamo subito, ci facciamo vedere il fegato amaro fino al secondo tempo.
1: Con Brovic la sbloccammo subito due anni fa, se non ricordo male, la portammo a casa,
0: e poi
1: così,
0: la portammo a casa. Mi auguro di poterla sbloccare subito. Raffaele dice: domenica mi auguro un bel 2-0 con gol di Colomini e il gigante di Brema, così per un po' si tace questo Deo Profundis per i nostri attaccanti. Però Raffaele, noi dobbiamo anche analizzare le cose e guardarle. Oggi noi non possiamo dire che abbiamo due grandi attaccanti, se no mi sembra di prendervi in giro. Noi abbiamo due attaccanti in questo momento che fanno fatica a trovare la via del gol, che non ci danno particolare fiducia, ma che possono decisamente migliorare, anzi aggiungo che devono profondamente migliorare, perché quello che ha detto Vincenzo è scolpito nella pietra. Noi possiamo farci mille idee, mille cose, ma nel 60% delle situazioni, ti serve l'attaccante che fa i gol. C'è poco da fare, quindi
1: l'Inter come l'ha ripresa con la Roma, banalmente,
0: con due gol di Lautaro Martinez, che io detesto, ma che oggi, e anche qui veramente mi toglierei le budella per dire questa cosa, oggi quei gol lì non ce l'ha né Colomani né Woltemade. Poi possiamo dire che i nostri sono più forti del mondo perché indossano la nostra maglia, sì, però dobbiamo anche raccontare le cose che vediamo, purtroppo. Dopodiché io sono il primo che mi auguro che tutte e due facciano 20 gol. Guarda, in stagione tutte e due 20 gol. Siamo tutte le persone più vicine del mondo. Però oggi non vi possiamo raccontare che non abbiamo un problema attaccanti. se no veramente ci raccontiamo delle non verità, e tra di noi ragazzi non lo possiamo fare. Poi che dobbiamo avere fiducia in loro, sicuramente, che fino a gennaio e forse fino a giugno si deve andare avanti con questi due, sicuramente. Si aggiungerà Ekator, speriamo che possa fare qualcosa. Se mi chiedete un giudizio ad oggi, per carità, 5 giornate, tutto quello che volete, al reparto offensivo della Juve, strettamente limitato a Woltemade e Colomani, per me è insufficiente. Ad oggi.
1: È un reparto che deve sbocciare, perlomeno possiamo dire questo, deve ancora sbocciare, deve riprendersi, deve carburare, deve trovare una soluzione. La cosa che, di cui sono contento e fiducioso, è che Colomani, non avendo avuto la convocazione, esatto, in nazionale, esatto, ha lavorato, esatto, tanto queste tre settimane. Abbiamo visto sui social quello che chiaramente ripubblica la Juve, ma le cose importanti non te le pubblica mai, un grande allenamento proprio con gli attaccanti,
0: sì, visto, sì.
1: come segnare spalle alla porta, girarsi,
0: controllo di petto e tiro in porta, sì, sì.
1: E tiro in porta. Io credo che con Colomani abbia lavorato molto proprio per fargli capire che, per trasformarlo un pochettino, no? Mi viene in mente il lavoro che poi ha fatto tutto l'anno con Osimhen. Ripeto, Osimhen è un altro tipo di giocatore, per carità, eccetera, però comunque il suo miglioramento Osimhen l'ha trovato con Spalletti, che lo ha perfezionato. Con Colomani ci basta che gli faccia capire quale deve essere l'atteggiamento giusto, che capisca anche quali sono le caratteristiche precise di Colomani per valorizzarlo, che soprattutto la squadra impari a verticalizzare centralmente, devono, non appoggiarsi sempre soltanto sul
0: si
1: gol,
0: devono sbloccare out. Vincenzo, si devono sbloccare, sperando che quello poi dia entrambi più fiducia. Allora, ci chiedete in diversi come leggiamo, poi andiamo anche con i vocali, come leggiamo la questione del rinnovo a Nico Gonzalez, che giustamente, come scrive l'amico Greg, è passato da esubero a uno dei primi a essere rinnovati. Allora, io sui rinnovi sono sempre molto dubbioso, però capisco che il rinnovo oggi è un modo di alleggerire tutta una serie di situazioni di bilancio, di numeri e quant'altro. Credo anche che Nico, Vincenzo, eventualmente sia comunque un giocatore che tu puoi rivendere. Cioè, non è il Rugani della situazione, con tutto il rispetto per Rugani, l'Arthur, che grazie a Dio ci sono volte alle scatole, o il Di Gregorio. Ecco, è un giocatore che bene o male puoi rimettere sul mercato. Dopodiché, se non ci fossero stati problemi, no, di abbassare l'ammortamento e quant'altro, è chiaro che non l'avrei rinnovato, perché la scadenza, se non sbaglio, era comunque fra 2 anni. Però in quest'ottica di sistemare i conti ci sta. E aggiungo e chiudo: se Nico torna ad essere il Nico che qualche volta abbiamo visto, è un giocatore che a questa Juve può far comodo.
1: Sì, tra l'altro stiamo parlando di un giocatore, tu hai fatto bene a dire che i rinnovi spesso significano anche semplicemente che tu spalmi l'ingaggio, alleggerisci i bilanci, ma significa anche altro, cioè che tu hai ancora più potere di vendita davanti a quello che può essere un'offerta futura. Quindi il rinnovo non significa andiamo avanti insieme per sempre, però in questo caso è un rinnovo sulla fiducia che il giocatore ti ha dato. E credo che la Juventus abbia bisogno proprio di questo nello spogliatoio, di leader che ti trascinano, di gente che c'ha la cazzimma, che te la traduce anche in campo, te la mette anche in campo, perché guarda che contro l'Atalanta, secondo me Nico Gonzalez ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus, ancora più che quella con il Parma, che è entrato e ha fatto gol, perché ha fatto più ruoli nella stessa partita,
0: sì,
1: e li ha fatti tutti benissimo.
0: È vero, è vero.
1: E credo che Nico possa essere fondamentale, se non lo è stato già, per la crescita di Cegrova. Banalmente giocano più o meno sullo stesso versante del campo, sì. No? Però Cegrova non riesce a essere totale, come dice Spalletti, quindi tornare anche a fare la fase difensiva. Probabilmente a volte, quando non ci arriva l'allenatore, deve essere un esempio, come può essere Nico Gonzalez, ad accenderti la lampadina, a dirti guarda, si può fare senza perdere lucidità lì davanti. Quindi Nico diventa un giocatore importante in campo, nello spogliatoio e a livello di leadership, quindi è giusto che la Juventus abbia fatto questo pensiero.
0: Davide da Gattamare dice: penso che domenica la loro euforia momentanea possa essere un'arma a doppio taglio, concedendo a due ripartenze. Concordo. E poi il nostro grande amico Fabrizio, avrete letto la sua endovena di stamattina, ci scrive: tra Colomani e Osimhen sappiate che c'è sempre Johnny il calabrese, il nostro amico Johnny il calabrese che sta facendo sfracelli nell'Atletico Madrid. Vai, caro Gabriele, caro Gabriele, vai.
2: Ale, ciao Marangio.
1: Ciao.
2: Vabbè, certo, hanno messo gli uomini giusti nei posti chiave, perché dovesse mai succedere qualche cos'altro a quelli là, non si deve muovere niente, si deve lasciar cadere in prescrizione, si deve dire che va tutto bene, che sono parte lesa, che sono poverini di qua di là. Certo, ma è lì, eh. Perché questi, fin tanto che non faranno lo stadio, questi sono sotto l'occhio dei riflettori come società. Ma tanto, fin tanto che ci sarà Viola, fin tanto che ci saranno certi soggetti, questi sono sempre parte lesa.
0: Beh, ma
2: e
0: gli uomini,
2: è uno schifo.
0: Hai ragione, Marco. Loro gli uomini li hanno saputi piazzare. Questo è sotto gli occhi di tutti. Alcuni ce l'avevamo noi e gli abbiamo dato la possibilità di andare con la valigetta in mano da un'altra parte, e sono stati bravi a posizionarsi in tutte le situazioni strategiche, perché vi ripeto, il generale conta, ma i colonnelli contano di più, e loro su questo sono stati bravi. Poi è chiaro che, come il nostro impero dei 9 anni consecutivi è caduto, cadrà anche loro prima o poi. Oggi però io la caduta di quell'impero a livello di potere lo vedo molto lontano, Vincenzo, se devo dire la verità, lo vedo lontano, perché continuano a riprodurre, sono un po' come le api, si riproducono come quelle che avevamo noi, no? Finché arrivò Latini e disse vabbè, adesso ci penso io, poi non vi diciamo cosa ha fatto Latini perché sennò l'arrestano, però, cioè ci ha fatto il miele, ecco, in poche parole, se l'ha portata a casa sua ci ha fatto il miele, però noi diciamo abbiamo finito, non ci sono più le api, e rivenivano fuori, e rivenivano fuori, e mi sembra che sia per esempio più corretto. Poi però questo, e qui voglio battere, ragazzi, per noi deve essere un alibi fino a un certo punto, perché quando in campo tu sei più forte te li metti nel taschino, a prescindere da Viglione, Viola, Pranta, La Russa, tutti, Mattarella, il Papa, fra un po' ci vanno anche il Papa, ok? Se noi siamo più forti sul campo ci mettiamo nel taschino.
1: È quello che dicevo prima, no? Cioè, se ti siedi sull'alibi, poi dopo perdi in campo e perdi fuori, perché non potrai mai sapere se eri più forte di chi era così organizzato, diciamo così, per utilizzare termini più comodi. Io credo che la Juventus, con la scelta di Carnevali, abbia fatto una scelta anche politicamente, esatto, estremamente corretta. Esatto.
0: Però bisogna farsi sentire, quindi, Vincenzo, perché qui tutti stanno accettando tutto supinamente. Tutti accettano tutto supinamente, insomma.
1: Sono d'accordo, infatti se avessimo un po' più di tempo magari ce lo ritaglieremo per indagare più a fondo, ma purtroppo quando poi sono chiuse determinate porte non ci arrivi alla verità, devi fare proprio l'infiltrato lì in mezzo,
0: cioè?
1: sarebbe da capire perché le domande ci sono e le risposte che mancano. Perché i club di Serie A insieme con un club come la Juventus, che è trainante dal punto di vista di quello che ti porta come indotto, eccetera, accettano da anni tutte queste situazioni? Perché accettano di fare questa figuraccia all'interno del sistema federale che cade, poi viene commissariato, poi si rimette in piedi con lo stesso presidente? Perché bastano 2 presidenti per Cassi e Marotta per convincere addirittura di promuovere un dirigente, mentre gli altri stanno zitti e non dicono scusate, possiamo togliersi 2 da mezzo che evidentemente hanno fatto più danni della grandine? La domanda c'è, la risposta è chiusa in quelle stanze.
0: Andrea dice una cosa sacrosanta, che Andrea a Roma dice: non sono d'accordo che chi è più forte vince sul campo, avete dimenticato il 2006, ma il 2006 noi sul campo abbiamo vinto, poi se succede la guerra dei mondi succede la guerra dei mondi, ma nel 2006 le abbiamo dimostrato che loro si mettono sul petto uno scudetto vinto da terzi in classifica a 15 punti, noi sul campo li vedevamo. Dopodiché, su questa hai ragione. Però insomma, anche nel 2022, se vogliamo, sentiamo qualche altro vocale e poi c'è una provocazione che ci lancia un amico che mi tocca molto il cuore, così rispondo e do anche un'altra risposta ad un altro caro amico. Prego.
1: Ti tocca il culo.
3: Buon pomeriggio Alessandro, te, Vincenzo, sono Massimo da Castelldefels. La mia
0: Spagna.
3: Opinione sul Cagliari: dobbiamo andare lì con la stessa praticamente formazione che avevamo nel secondo tempo con l'Atalanta e spiegare a tutta la Serie A perché siamo la Juventus, ma non spiegarla con i gol, con... dobbiamo spiegarla con il carattere, con il sangue agli occhi e mangiandoci l'erba.
0: Vero.
3: Dobbiamo ristabilire quello che è il nostro status. È questo quello che io penso.
0: Hai ragione.
3: Ciao, d'accordo. Buona serata, vi ascolto.
0: Un abbraccio, grazie, salutami tutta la Spagna, è stato perfetto. Allora, no, la provocazione ce la fa un amico Nicola che dice: ma potendo, voi chi vi riprendereste, Pirlo o Higuain? Per questo mi tocca il cuore l'amico, perché io ti dico okay. Higuain. Io su Higuain ho veramente un debole. E così rispondo anche all'amico Greg, che se non vado errato è quello che ieri ha vinto il premio della puntata con una battuta meravigliosa.
1: Sì,
0: aspetta,
1: lo
0: sai che
1: c'ho
0: la memoria, cosa aveva detto ieri Greg?
1: Che il matrimonio di Scarponi è
0: durato meno di Tudor e morta la guerra della Juve. Bravo, esatto. Greg, ieri sei stato straordinario, hai vinto la puntata, perché Greg oggi ci scrive, dice: ma secondo voi, ma preso Malen in questa Juventus avrebbe lo stesso rendimento? Allora io ti dico questo: i grandi campioni come Higuain sicuramente in questa Juve un po' di difficoltà l'avrebbero fatta, ma si sarebbero inventati dei gol, come fa Malen, come faceva Higuain. Higuain se li inventava i gol, te ne posso citare un miliardo, anche il primo con la Fiorentina quando segnò con la pancia, che praticamente c'aveva più pancia di te Marangio, però è in
1: questo io lo invidio.
0: Il gol mi viene in mente quello con la Roma dell'1-0 quando sposta De Rossi. Il gol contro il Tottenham, me ne vengono in mente una marea.
1: Senti, che se non me ne ha detto uno di tutti quelli che ha fatto contro il Napoli, che sono stati uno più bello di un altro.
0: Esatto, perché
1: uno più bello
0: ce n'è una marea. Cioè, il grande campione Higuain i gol se li inventa. Malen, che non è Higuain, però è uno che i gol se li inventa. Perciò, anche in una Juve in difficoltà, il grande campione i gol se li inventa. Poi Pirlo, ragazzi, ti metteva in porta sicuramente, però su quella domanda lì tu veramente mi tocchi nel cuore e mi rendo conto che forse sono anche un po' di parte, perché Pirlo è stato il calcio. Ragazzi, ma Higuain... E guarda, ne parlavo oggi con l'amico Alberto, che appunto ci è venuto a trovare, te non c'eri, Marangio, apposta, lo ricordo, lui ti ha portato anche il regalo, ma tu hai detto: vieni Alberto, non là non vengo io. Capito Alberto, tanto ci sta ascoltando.
1: Il grande Alberto. Mi è dispiaciuto assai.
0: Higuain per me è stato il calcio là davanti, cioè il modello dell'attaccante che vorrei sempre, e ce lo siamo anche goduti poco, perché felicissimo, lo rifarei mille volte, l'arrivo di Ronaldo, ma Ronaldo ha praticamente bruciato Higuain. Higuain per me è uno degli attaccanti più forti della Juventus in assoluto,

0: Una voglia che io non vedo da nessuna parte, grinta, attaccamento. Ragazzi, lui è arrivato alla Juventus, si è innamorato e ha fatto esplodere il suo amore nel,
1: Ah,
0: con le giocate.
1: ragazzi.
0: Lui, pronti via, lo chiami dalla panchina, partita complicata, ad esordio con la Fiorentina e ti segna. Lo metti in Coppa e ti segna. Lo metti, vai a Napoli, fischiano tutti quanti, lui ti faceva, vai, fischia, fischia, vedi questo.
1: Certo.
0: Dovrebbero sentire, si dovrebbero ricordare, andare a vedere. Quelli là che poi dopo mi sento dire, vabbè, ma sai, magari l'hanno fischiato, ma sai il peso della maglia, ma sai, pensa che è costato
1: Ma
0: troppo.
1: figurati,
0: E Higuain
1: ragazzi.
0: era costato 90 e passa milioni, ha sentito il peso della maglia un
1: Ma io te
0: giorno?
1: lo faccio subito l'esempio. Vlahovic e Chiesa
0: Ma
1: andavano a Firenze e
0: per
1: se la facevano
0: carità. Due
1: sotto.
0: cucciolini, due
1: Vlahovic e
0: cucciolini,
1: Chiesa.
0: proprio.
1: Chiesa addirittura. Vabbè, fammi sta zitto. Va, diciamo che a volte non giocava. A volte non giocava a Firenze. E dai, su
0: Due cuccioletti proprio.
1: Vlahovic che almeno in campo ci andava e ogni tanto, e mi pare una volta è andato anche a battibeccare con alcuni suoi ex compagni, però non vedeva la porta. Higuaín andava lì e gli andava cioè dallo stricaro, a me stavo per dire, e li faceva e lo indicava. Quindi di cosa stiamo parlando?
0: Noi col dito rotto ci siamo preoccupati, vabbè, ma con Romani magari nella parte del test col cavolo Cremonese ha risentito un po'. Quello con la mano rotta, col dito rotto,
1: Sì.
0: andò a fare il gol con Reina che uscì, Koulibaly che gli andava addosso a
1: Vincenzo,
0: Napoli
1: però
0: nello stadio che lo fischia. Lo
1: perdonami.
0: so, parliamo di altri livelli,
1: Senti,
0: però io
1: come
0: ti parlo di un livello caratteriale, lascia stare proprio il livello
1: tu non mi
0: caratteriale.
1: puoi, come un amico scrive, Malen non li lustra nemmeno gli scarpini a Higuain, e sono d'accordo, però noi non possiamo paragonare a Colomani, cioè facciamo del male a Colomani. Facciamo del male a
0: No, ma
1: Colomani.
0: io non sto paragonando l'aspetto
1: No,
0: tecnico, io
1: no,
0: ti
1: ma
0: sto parlando proprio del
1: in
0: carattere. Porca
1: generale,
0: miseria, ma è possibile che non ce ne stanno più di giocatori che tirano fuori questo carattere, che tirano fuori questa rabbia, che tirano fuori questo orgoglio, o semplicemente non ci sono più giocatori che ce l'hanno? Perché questa è la
1: Massimo, non lo
0: domanda.
1: so se te. Allora, Tevez, io mi sono innamorato perdutamente di Tevez, quindi mi tocchi il cuore. Tevez e Higuain sono stati due giocatori fortissimi, però con due caratteristiche diverse. Cioè, Tevez, che ha dato l'anima per la Juve, attenzione, però si è sentito di passaggio alla Juve. Cioè, lui sapeva che doveva stare quei 2 anni per poi andare. E io, guai a chi me lo tocca, guai a chi me lo tocca. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Sono poi due storie diverse, Massimo, assolutamente. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Ricordatevi quella scenata, che è una scenata di gelosia, come quelle che fa Marangio, perché Marangio fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare, quando la Juve gioca contro il Milan e lui era
0: Tutti a
1: giocatore del
0: lei
1: Milan.
0: con quelli che tiremano contro, è normale.
1: Chi? È chiaro.
0: Tutti a lei con quelli
1: Mi
0: che
1: fa
0: tiremano contro.
1: delle
0: Anche
1: scenate.
0: oggi uno score incredibile. Dopo ti vado a vedere, vai a vedere lo score.
1: Marangio mi fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare. Se io parlo qui dentro, che ne so, con qualcuno, lui ci hai parlato oggi, cioè io non posso parlare con gli altri qui dentro perché lui è geloso. Ah, mi concede
0: No, perché sei incoerente.
1: Latini me lo
0: Sì, Latini.
1: concede, me lo
0: Latini e
1: concede.
0: Rossi.
1: E Rossi, anche perché io e Latini
0: Maiocone, Maiocone.
1: abbiamo, ma vabbè, Maglioca sai che per me è il top. Allora, vi posso raccontare cosa mi sono sognato stanotte? Cioè, in realtà ieri notte. Però, allora, il nostro grande Maglioccone, senti, Fede,
0: Va.
1: Gabri, anzi, lo dovete interpretare. Il nostro grande Maglioccone deve fare un piccolo intervento, ma piccolo, lui è grosso, però un piccolo intervento. Io mi sono sognato, non gliel'ho raccontato a lui, l'altra notte, che praticamente io ero insieme ai
0: Di
1: giocatori,
0: partiva.
1: no, ero insieme ai giocatori della Libertas. E chiedevo ai giocatori della
0: Minuto di
1: Libertas,
0: silenzio.
1: no, i soldi per la corona di fiori.
0: Vabbè, tu hai problemi seri, vabbè.
1: E i giocatori della,
0: Secondo me.
1: ragazzi, è tutto vero. E i giocatori della Libertas me li davano. Me li davano. Questo è il sogno
0: Quindi
1: dell'altra notte. Chiaramente non gliel'ho
0: devi pensare.
1: raccontata a Maiocca.
0: Senti, ma non è che chiamiamo Lorenzo una mezz'oretta, ti lascio con lui, fai una chiacchierata, gli racconti da piccolo se sei caduto, se hai avuto qualche trauma.
1: Guarda, io già Lorenzo devo ringraziare e sai perché.
0: Lo
1: Quindi,
0: so, lo so, lo
1: però
0: so,
1: io ho
0: lo
1: fatto
0: so.
1: questo sogno, che ovviamente ragazzi io non vi ho detto niente, però non mi ricordo se mi davano 5 o 10 euro, però mi davano soldi. Mi davano soldi. Vabbè,
0: Ma
1: comunque.
0: soprattutto servivano evidentemente quei soldi, quindi lasciamo stare. Vabbè, vabbè.
1: Vabbè, comunque, mi fa.

0: delle scenate di gelosia. Quindi se parlo con Latini, Rossi e Magliocca, no. Se viene a, se mi vede ma parlo con altri, è finita. Allora oggi mi hai tradito, ci hai parlato. Marangio, sono in un luogo di lavoro.
1: No. Come disegna la, no, come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti? Dai, chiediamo ai nostri amici questo.
0: Come
1: vai.
0: Disegna l'attacco Spalletti contro il
1: Caino.
0: Cagliari? Cagliari. Vedi, vedi,
1: tu sei Caino, tu sei Caino.
0: Torniamo tra un attimo, come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti?
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Radio Bianconera.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: E allora, allora, eccoci qua. Nel frattempo mi ha appena scritto Lorenzo che c'è due minuti di pausa, sento la radio e sento il sogno. Poi vabbè, mi ha scritto cose che però sono riservate, che non posso dire. Poi arriva...
1: Quanto ti resta? No, prima del ricovero.
0: Tiè. Arriva Alberto, vedi Alberto che è offeso con te e comunque no, dice vero, Higuain Alberto, unico, un po' come Santarelli oggi a pranzo. Dov'è Vincenzo? Come dov'è Rocchi? Non è... Alberto non è voluto venire... perché c'è di te, penso.
1: Sei falso, sei falso.
0: Oggi tra l'altro insieme
1: a... come nei tuoi rapporti che hai lì.
0: Oggi penso ho mangiato delle ottime polpette di suino
1: bravo.
0: Al limone buonissime.
1: E dati i soldi al proprietario interista, sì.
0: Gliel'ho detto a Alberto che è interista, sì. Bravo. Vabbè, ma noi bravo. Abbiamo parlato male degli interisti, quindi ci siamo tolti.
1: Intanto l'hai pagato, l'hai
0: Ho capito, Marangio. Io non è che so come te che quando vai a mangiare poi esci dall'altra
1: c'erano
0: parte.
1: C'erano altri posti dove potevi andare a mangiare. Ma vuoi risparmiare?
0: Sì, come no. Dunque, domenica per mettere in difficoltà la massiccia difesa capitata dallo sportivissimo Mina. Io partirei con Edon e Cico sin dal primo minuto, Luca da Roma. con nel mezzo i due, guarda che non dici una cosa sbagliata, lo sai, sì, tanto c'è lo sportivissimo Jerry Mina. Alaibegovic, Muani con Sesao, scrive Alfio. Alaibegovic, Muani e con Sesao, scrive Stefano, quindi su questo è uguale all'amico Alfio. Fabrizio a Treviso, magari ci farebbe comodo anche un Llorente in questo momento. Beh ragazzi, noi Llorente lo tenevamo come scarto, penso oggi. Sì, oggi sarebbe il professore. Cioè ragazzi, per me Tevez è stato un gigante come pochi, Max da Verona. Higuain, Mila, Juventus, amore ragazzi, ancora mi emoziono al pensiero. Già. Mandzukic e Trezeguet, vabbè Paolo... Di che parliamo? Sì, è vero Fabrizio, forse l'unico difetto del Pipita era un po' i rigori nelle partite che contavano, è vero, lì non si può essere perfetti, non si può essere perfetti. Luis da Fragola, ma è mai possibile che i campionati li fanno fare tutto quello che vogliono? A volte non vi seguo perché con certi argomenti non riesco a stare calmo. Vai!
1: Hai detto Fragola, a Fragola.
0: Allora, Marangio, da stamattina la trasmissione al posto tuo. Un meraviglioso Football Rewind che ho dovuto tenere, cioè facevo sia la parte di Tringali a momento che la parte mia. Den sai. Te, Marangio, vai, disfai.
1: È arrivata la firma?
0: No, vai.
5: Vincenzo, Sasha, da Viterbo. Tevez era tre volte Higuain. Forti Higuain, ma Tevez era un'altra cosa. Tevez si caricava la squadra sulle spalle, poi c'aveva altro talento, altra tecnica, più rabbia. In Argentina dopo Messi la gente amava Tevez.
0: Sì, questo è vero. Tre volte non lo so, ragazzi, sto tuffo nel passato, mi fate sentire male perché li ho amati visceralmente. Tre volte non so. Certamente erano due caratteri diversi, Sasha, su questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Perché Tevez era un fascio di nervi e si caricava la squadra, positivo, perché come Lorenzo mi insegna c'è l'ansia quella positiva, ma poi c'è l'ansia quella negativa che sfocia in cose che non vanno bene. Lui era un'ansia positiva, secondo me Higuain era più un'ansia negativa, Vincenzo, lo si è visto in tante volte.
1: No, lui era un emotivo,
0: appunto.
1: Allora, Tevez era un guerriero e lui era un emotivo. Però l'emotività di Higuain lo caricava, lo ha schiacciato solo davanti alle ingiustizie, lo schiacciava, perché lui riteneva ingiusto aver dovuto lasciare la Juventus così presto, ancora una volta per Ronaldo, ma si è inchinato a quello che è stato poi il volere della società. Lui riteneva ingiusta l'accoglienza che aveva avuto in una città dove aveva fatto più gol di tutti, stabilendo un record ineguagliabile. Però poi dopo quella ingiustizia lui la trasformava in rabbia agonistica anche lui, quindi questo era molto simile a Tevez. Tevez era uno che si faceva scivolare cose addosso, tipo quello che volevi lui ti mangiava.
0: Ragazzi, però le cose vanno sapute. Mario, il grande Allegri lo spedì al Milan per poi fare ritorno alla Juventus. Non è così.
1: Cupirlo.
0: Non è così.
1: No.
0: È stata la società, quando è arrivato Ronaldo, a dirgli non ci servi più. Poi se volete dare tutte le colpe del mondo ad Allegri, fatelo, tanto Napoli non ce ne frega niente. Però non diciamo stupidaggini. Non diciamo stupidaggini.
1: C'era Pirlo quando andò al Milan.
0: No, c'era sempre. No, c'era sempre Allegri.
1: Allora, Allegri. Dopo. Perché io ricordo che Pirlo
0: c'era sempre Allegri. Ma la società fece la scelta di sacrificare Higuain. O forse Higuain non voleva stare con Ronaldo, o forse Ronaldo voleva stare con Higuain, ma Allegri non c'entra niente, fidatevi. Ciao Alessandro e Vincenzo, bisogna verticalizzare di più e velocizzare la manovra, tutti ne gioverebbero, la nostra manovra è troppo orizzontale e lenta, con l'Atalanta si è visto l'atteggiamento giusto, concordo. L'Atalanta è stato un bello specchietto e speriamo di poterlo rivedere. Prego. No, t'ho appena risposto, Mario D'Enrico. T'ho appena risposto. A parte che sì, pensa, se io voglio rispondo solo a chi mi piace. Pensa un po', faccio il conduttore della trasmissione. Noi cerchiamo di rispondere a tutti. Però, se voglio
1: rispondere anche a chi non ti piace.
0: Se voglio rispondere solo, che ne so, a Marco da Imola, ok? Primo che vedo. Rispondo solo a Marco da Imola. Ho ancora questo diritto. Pensa un po', però cerchiamo di rispondere a tutti, ti garantisco. Prego.
6: Cari ragazzi, ciao, sono Maurizio da Fabriano.
0: Ciao Maurizio.
6: Vi ho ascoltato fino adesso. Se tu hai un Pirlo, puoi capire che lì davanti ci puoi mettere anche un Guerra,
0: no,
6: un Egato che un po' rientrerà.
0: No, no, no, ragazzi, non
6: mette
0: funziona.
6: La palla sul Pirlo.
0: No.
6: E tu puoi segnare tranquillamente.
0: No.
1: Allora,
0: no, capisco il tuo ragionamento, amico mio, ma non è così. Se no ci metto Latini e non funziona così, ragazzi. Non esageriamo.
1: Stiamo parlando di eccellenze totali, eh? Cioè, Pirlo è un'altra eccellenza. Pirlo è un altro che non solo ti metteva davanti alla porta, Pirlo segnava, ragazzi, e segnava gol pesanti. È un altro che tirava i cocones. Ricordati il gol col Torino, dalla distanza siderale.
0: Sì, ma
1: Pirlo è un altro che segnava. Però tra i due, vedi, e qua mi piace questo dibattito che ci permette di inquadrare
0: come
1: il discorso.
0: No,
1: qua torniamo al discorso iniziale, quando ti ho detto gira e rigira, ti puoi inventare quello che vuoi, ma alla fine la differenza te la fa comunque l'attaccante. Ed è così anche nel caso di Pirlo. Sì, ti mette davanti alla porta, ma è chiaro che se gliela metti a Higuain, gliela metti a Tevez, gliela metti a Mandzukic, gliela metti a Dybala, fai un lavoro insieme, ma sai che metti i piedi sicuri. Se la metti a David, magari due o tre palloni finivano in tribuna, appunto.
0: Allora, intanto voglio mandare un grandissimo abbraccio a Mauro da Capo d'Orlando, che dice: oggi un esame medico importante, tra 20 giorni saprò l'esito. Voi siete un pezzo di famiglia, un ottimo mezzo di distrazione per non pensarci. Mauro da Capo d'Orlando. Mauro, mi raccomando, facci sapere, e un grandissimo in bocca al lupo, veramente, di grande, grande cuore. Diciamo che dopo Alex il capitano, l'intoccabile, il Pipite è l'attaccante più completo che abbia mai visto alla Juve. Partivamo da 1-0. Allora, si è acceso un bel dibattito con quel messaggio dell'amico prima. Poi io dico sempre che, tanto lo farò tra qualche settimana quando sarò in pensione, andrò davanti ai cantieri e dirò quando ero giovane. Però mi mette sempre molta malinconia fare questi ragionamenti. Noi, sapete che vi dico? Che forse non ci siamo nemmeno goduti fino in fondo, perché poi l'ingordigia ci ha portato a...
1: No, però, no, ragazzi,
0: ogni
1: respiro.
0: Ma io mi sono goduto anche Ronaldo, cioè voglio fare qua Ronaldo. Io mi sono goduto anche Ronaldo fino in fondo. Però troppe emozioni, secondo me, diluite in un lasso di tempo paradossalmente breve. Perché sono stati 9 anni, quindi lungo, però vincevi, per cui è come quando mangi troppo, come fai te in marangio, che poi non c'è più il gusto di mangiare. Oggi Magliocca, che anche oggi si è mangiato carote, zucchine e mi ricordo cosa ha detto, cioè dice mamma mia quando mangiavo, è così, però noi dobbiamo costruire un futuro che non sarà evidentemente quello che abbiamo vissuto, ma ragazzi, un futuro da Juventus, ecco, perché noi tra una cosa e l'altra nel 2027 rischiamo di festeggiare 7 anni senza scudetti, eh? Poi se vinciamo l'Europa League sono felice lo stesso. 7 anni sono tanti, eh?
1: Sette non li festeggeremo ovviamente questi 7 anni.
0: No, beh, è chiaro.
1: Però io ti faccio un'altra domanda, perché è vero la malinconia, eccetera. Domanda molto semplice, ma oggi sì, potremmo dire Haaland. Potremmo dire, non lo so, qualcun altro, Mbappé, che però fa un altro tipo di gioco, eccetera. Però quanti Higuain ci sono in giro per il mondo?
0: No, momento? Vincenzo, non ce ne sono, perché secondo me su tante situazioni il livello si è abbassato, però ci sono tanti ottimi giocatori che noi non siamo riusciti a intercettare.
1: No, ci sono tanti ottimi giocatori. Higuain non ce ne sono.
0: No, Higuain non ce ne sono, però
1: puoi andarti a prendere adesso Haaland, non te lo puoi andare a prendere, bene. Dico, cioè, scegliendo Haaland, Julian Alvarez, Mbappé,
0: purtroppo mi viene a dirti qualcosa guardando anche in Italia, ma il livello di questi
1: lontanissimi da quel livello là,
0: assolutamente. Oggi grande ispirazione nel dibattito del centrocampo attacco. Abbiamo visto il calo della Juve pur avendo il migliore attaccante Ronaldo, ma il centrocampo calava piano piano. È vero, sì, grande dibattito, ovviamente grazie a voi ragazzi, decisamente. Quello è uno dei motivi per cui abbiamo vinto poche Champions. Noi per avere un campione dobbiamo vendere un campione. Il Real o il Barca se li tengono. Sì, ho capito Carlo. Diciamo che noi ci abbiamo provato a farlo e abbiamo visto com'è finito. Poi anche qua, Carlo, sulla tua riflessione, noi rispetto al Real Madrid siamo molto lontani, ma rispetto a tutto, eh? Rispetto a tutto. Real Madrid, credo, Carlo, che oggi lo si possa definire il club più importante del mondo. Il Barcellona ha avuto una capacità, quello di sapersi ricostruire dopo gli anni difficili conseguenti alla vicenda Superlega, che sì, gli hanno fatto vendere Messi, ma sono stati bravi a ricostruirsi. Ci hanno messo un po', ma sono stati bravi a ricostruirsi. Detto che poi in Spagna è più facile, eh? Perché in Spagna c'è due squadre, vogliamo dire tre, Atletico Madrid, però sono due fondamentalmente.
1: Però siccome tutto il mondo è paese, vedi che appena il Barcellona è tornato a vincere hanno tirato fuori la storia di Negreira. E quindi hanno riattivato le polemiche, perché poi dopo, quando tu vedi che uno ritorna a vincere, dice, questo lo devo,
0: sì,
1: devo fermare,
0: esatto,
1: in qualche modo,
0: anche prontamente insabbiata, tra l'altro, anche prontamente insabbiata,
1: esatto. Sì,
0: è
1: sì,
0: vero,
1: perché poi dopo devi avere quella, però devi cominciare a usare tutte le armi per interrompere,
0: sì,
1: perché
0: però,
1: non si gioca solo sul campo,
0: bravo, però ti posso dire una cosa, che a me questa guerra tra Barcellona e Real Madrid a colpi di comunicati non solo della società, a me piace, cioè mi piace nel senso che combatto,
1: nessuno subisce,
0: bravo, poi una volta vado io al tappeto e una volta ci va quell'altro, però combattono. Detto che lì, oddio, non siamo tanto lontani anche noi, però lì c'è proprio una guerra di religione tra il Barcellona, che è la Catalogna, non si sentono spagnoli, il Real Madrid, che rappresenta, no, proprio la Spagna, che non vede di buon occhio i catalani, ricordate anche la vicenda dello stesso Luis Enrique, quindi insomma c'è proprio una guerra vera e propria. Diciamo che qui potremmo dire che c'è qualcosa di simile con gli altri, però veramente bello bello bello oggi il dibattito. Favoriamo un altro vocale, quello che vuoi te però, Latini, mi raccomando, quello che vuoi te, prego.
7: Buonasera amici, però la vostra teoria dell'attaccante fondamentale nel calcio, attaccante centrale,
0: sì,
7: difeso,
0: sì,
7: tradizionale, non è supportata da quello che si vede nel calcio almeno da 10-20 anni.
0: Moderno, e anche questo,
7: cioè,
0: è
7: le
0: vero.
7: Le squadre più forti del momento, quelle che dettano la linea del calcio, PSG, Spagna, quelle più forti,
0: sì,
7: attualmente,
0: correttissimo,
7: giocano col centrale del boa,
0: hai, no, ragione,
7: come
0: di
7: voi
0: più
7: state sostenendo,
0: però
7: esattamente il contrario,
0: bravo, ma che giocatori hanno là davanti? quello che dici te è verissimo, ma che giocatori hanno là davanti? Ragazzi, cioè, se tu hai quella grandissima qualità, ci abbiamo provato anche noi, perché ci ha provato Tudor e anche Spalletti a giocare senza centravanti. Però Ildiz, per esempio, che forse è quello che potrebbe avere le qualità, non gli piace farlo. Poi abbiamo Boga, però Boga è un po' difficile paragonarla a quello che dici te. È un'alternativa che a me tra l'altro non dispiace neppure, lo sai, non mi dispiace neppure, però deve avere giocatori là davanti, ragazzi, che, come direbbe il fumarangio, che fanno buchi a terra. È inutile che ti tocchi, Marangio. È inutile, ti ho visto che hai messo giù le mani. Deve avere tre quartisti che fanno buchi a terra. Ce l'abbiamo noi.
1: Gufo con gli occhiali.
0: Gufo con gli occhiali sta bene, non ti preoccupare.
1: No, posso.
0: E lì, poi, no, tra l'altro, è la scuola guardioliana, che poi si è arreso, perché alla fine Haaland l'ha presa anche lui. Però hai ragione. C'è la possibilità di giocare così. Concordo.
1: Sì, però vedi, l'hai detto tu adesso, Guardiola, se andò a giocare una finale con il Chelsea senza attaccante, l'ha persa.
0: E l'ha persa.
1: L'ha persa contro il Chelsea, che aveva semplicemente l'attaccante. E da lì Guardiola disse, ok, ci serve anche l'attaccante, perché è un ruolo importante, sì, mezze punte, sì, punte esterne, sì, fantasisti, sì. Però quello che c'ha l'istinto del gol lì è che come te la tocca la butta dentro, ci vuole sempre, sempre.
0: E poi dico anche un'altra cosa, Vincenzo.
1: Male. La Roma quanti punti avrebbe in meno?
0: Tantissimi. E ritorno anche un altro ragionamento.
1: Vedo. E come cambia la storia dell'anno della Roma
0: tutta,
1: in questo momento senza Male?
0: Perché prima c'aveva Dovbyk e Ferguson e poi,
1: capisci,
0: è arrivato Dovbyk. E poi è arrivato Male. È un po' come
1: ragionamento. Ti faccio un altro. Metti che il Barcellona riusciva veramente a prendersi negli ultimi giorni di mercato Lautaro, perché c'è stata questa possibilità. Quanto avrebbe perso l'Inter senza Lautaro?
0: Tantissimo. Detto che lì però c'hanno uno pronto.
1: Sì,
0: purtroppo.
1: Ma quanto avresti perso?
0: Tanto.
1: È la stessa cosa?
0: No.
1: Lo stesso carattere,
0: no,
1: la stessa,
0: no,
1: esperienza? la stessa capacità nella partita in cui stai perdendo 2-0 contro un rivale per lo scudetto di rimettersi in terra. No, perciò ti dico, poi alla fine determinano, non c'è niente da fare.
0: Ragazzi, è un po' come il ragionamento che facevamo l'anno scorso sul portiere. Quando si diceva, sì vabbè, ma il portiere non importa, però basta avere l'attaccante. Secondo me le squadre oggi continuano a dipendere da tre fattori, sicuramente. Un grande centrocampista, di sicuro. Però datemi un grande portiere, datemi un grande attaccante. Servono. Poi, l'amico di prima nel suo messaggio molto ispirato ha detto una cosa corretta, cioè si può anche trovare una via alternativa, però deve avere una qualità immensa, enorme, che in quel ruolo lì oggi già in Italia faccio fatica a trovare. Allora mi devi dare comunque, se non hai quella qualità lì, un portiere che para. E guardate la differenza tra avere Vicario e avere Di Gregorio. È una differenza enorme, che ci ha già portato dei punti. Poi è chiaro, vedremo nello sviluppo della stagione quanti saranno. Però oggi noi abbiamo sicuramente dei punti in più rispetto a quelli che avremmo avuto, secondo me, con la sedia in porta. Perché quella era una sedia. Talmente sedia che è andato in Inghilterra, faccio il titolare! Ha giocato, mi pare, in Carabao Cup, mi pare. Poi non ha più visto il campo, nemmeno in Europa League. Perché? Perché il portiere conta. Poi è normale che se tu hai Cristiano Ronaldo dei bei tempi davanti, dici sì, piglio un gol, ne faccio due. Sì, ma non è il caso della Juventus di oggi. Per cui oggi ti serve già un portiere che para. Frosinone, comunque il primo tiro, para e la partita la vinci. Lo stesso con l'Atalanta, la vinci 2-0, ma lui sull'1-0 ti salva un gol. Poi c'è stato il grande salvataggio di Colomani. Però quei ruoli servono, ragazzi, servono. E noi sul portiere, secondo me, ci abbiamo messo intanto una buona garanzia. Oggi il tuo amico Raf Garinella, che però si è un po' allungato perché le risposte erano almeno di 40 secondi rispetto ai 30, ha detto: io tra Martinez e Vicario mi tengo Martinez. E io ho detto: sono contento, perché pensate se Vicario veniva da voi. Però, perché lui diceva:
1: no, dai, a me disse il contrario, però.
0: No, a me ha detto: tra Martinez e Vicario preferisco Martinez perché gioca meglio con i piedi. E ho detto: guarda Raffaele, io sono felice, perché se Vicario veniva da voi noi forse c'avevamo ancora la sedia, anzi no, la sedia sicuramente no, però insomma avevo avuto dei problemi. Ma per me oggi in porta la Juve rispetto ai cartonati è più forte, perché Martinez, guarda, Provedel è un portiere non ancora ai livelli di Vicario, ma è un buon portiere. Ma Martinez per me è un punto debole. Però, tu hai un ragionamento di prima, hanno un attacco che oggettivamente segna sempre, quindi loro si possono permettere oggi il lusso di andare sotto di due e recuperare, perché in attacco i gol li fanno.
1: Guarda, sono andato a vedere nel frattempo che parlavi quanti minuti ha giocato Di Gregorio fino a 90.
0: Appunto, in Carabao Cup. Però c'ha la short list. Livorno sì, c'è cioè, ma la sciorta con la R. Vai. Sì.
8: Già davvero Ontario Canada, ancora a tirare in ballo David. Ma allora vi piace David?
0: No, a me
8: perché
0: no.
8: Perché vi piace così tanto che lo tirate sempre in ballo. David non era una punta, non era un Inzaghi che gli dava tre palloni e ne metteva due dentro. Non è un Ronaldo, non è un Haaland. David è
0: ce
8: un
0: siamo accorti.
8: 10.
0: Peccato che l'hanno preso 10. Per far l'attaccante. Peccato che l'hanno preso per far l'attaccante. Però, insomma, ce ne siamo. Stai tranquillo, Gerardo, che ci siamo accorti che non è niente di quello che ci hai raccontato. Prego.
9: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova.
0: Ciao, ciao.
9: Ma cosa posso dire? Diciamo che però noi contiamo anche 7 finali perse. Abbiamo vinto una Champions a Roma ai rigori, meritata sicuramente. Abbiamo vinto l'Isel,
0: vabbè,
9: lasciamo perdere. Abbiamo vinta, e poi ci sono il resto delle finali perse. 7 finali perse sono tanti. Tiriamo via magari la finale con l'Ajax, che era fortissima, che io ero piccolo. Il resto però le abbiamo perse. L'Amburgo, ricordiamoci, Borussia Dortmund, gol di Mijatovic e rigori col Milan. Ne abbiamo perse, Ne abbiamo perse,
0: Lo so che abbiamo perso.
1: Pensavo c'era una postilla finale, invece.
0: Sì, però ho fatto bene a...
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro, guarda, ne parlavo proprio oggi ripeto, oggi Marangio non è voluto venire appositamente perché veniva Alberto, capito Alberto che brutta persona, e ti ha portato anche un regalo Alberto, e la riflessione era la seguente: Marcello Lippi per me è stato il più grande allenatore della Juventus, ma Marcello Lippi ha sulla coscienza la finale di Dortmund, senza se e senza ma. Voi immaginate ai tempi dei social di oggi, Marcello Lippi sarebbe stato massacrato, massacrato, perché se c'è una, tutti sbagliano, ma se c'è un errore fatto da Marcello Lippi negli anni alla Juventus è stata la finale di Dortmund, perché lì l'ha persa lui. De Piero un panchina, è vero che veniva un infortunio, ma lo aveva recuperato, tant'è vero che segnò di tacco contro una squadra che, insomma, però le altre, vabbè, le altre sono segnate da sfortuna, sono segnate da squadre più forti. Barcellona era più forte, poi se mi danno rigore su Pogba se ne ragiona, ma Barcellona era più forte, e vabbè, non voglio tornare su dolori sportivi che abbiamo. Sì, intanto Montella è segnato dalla Turchia. Montella strano,
1: non l'avrei immaginato mai.
0: No, Montella secondo me tornerà in Italia, Montella, a allenare. Comunque con la Turchia male non ha fatto, certo. Gli ultimi mesi sono stati disastrosi. Va bene, abbiamo una marea di messaggi ancora da ascoltare. Torniamo tra pochissimo. Nel frattempo è già arrivato Quintiliano. Andiamo a sentire cosa ci racconta Quintiliano di quello che accade all'interno del palazzo.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Marangio, qual è la partita che ti incuriosisce di più di questa ripresa del campionato?
1: Como
0: non
1: Roma.
0: Mi dico, vabbè, ti sapevi, al di là di Como Roma.
1: No, perché sapevo che tu volevi arrivare da quello là. No, al di là di Como Roma, che mi incuriosisce di più, te lo dico francamente, Napoli-Fiorentina.
0: Napoli-Frosinone, anche a me.
1: Perché, Allegri mi è sembrato in conferenza stampa di dire dobbiamo vincere e basta, ed è giusto che sia così, normale. Però occhio che il Frosinone è una squadra molto ben organizzata, tant'è che io ho rivalutato la vittoria della prima di campionato, perché avevamo detto sì, abbiamo vinto, però sai, un gol, però sai, abbiamo anche un po' subito nel finale, abbiamo rischiato di prendere il pareggio, non è scontato, perché Albini secondo me sta facendo molto bene. Dopodiché, sempre che non lo intervisti qualcuno nell'altra stanza, c'è stato anche un Frosinone con Di Francesco che ricordo partì benissimo e poi retrocesse, quindi questi allenatori molto spesso fanno delle ottime partenze e a un certo punto si fermano, stessa cosa che potrebbe fare il Cagliari di Pisacane. Quindi o andiamo incontro a un turno di campionato in cui si ristabiliscono parzialmente le gerarchie, quindi al di là di Como Roma che è abbastanza equilibrata, il Napoli batte il Frosinone, la Juve batte il Cagliari, eccetera, eccetera, l'Inter batte il Parma, eccetera, eccetera, eccetera, oppure qualche club di seconda fascia, brutto chiamarlo così, ma è così, può ritagliarsi uno spazio intrigante tra Cagliari e Frosinone, due squadre che mi piacciono molto e che hanno sostituito Fiorentina e Atalanta.
0: Sì, occhio anche al Sassuolo, col Milan, perché occhio anche lì c'è una situazione un po' particolare.
1: Sono d'accordo, però Frosinone e Cagliari mi intrigano di più e secondo me guarderò, ecco, con attenzione Napoli-Frosinone, che secondo me può dare... può regalare sorprese.
0: Vabbè, dai, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi in casa Napoli interessante, insomma, da quel punto di vista. Poi per noi è molto interessante perché ti leveresti, credo, una concorrente dalle scatole, dice, alla sesta giornata. Però tra gli infortuni, le critiche, la pesantezza di un ambiente, io farò un tifo sperticato per il Frosinone, perché me la vorrei togliere intanto dalle scale, intanto perché comunque mi sta simpatica. Poi il Napoli chiaramente è una delle rivali che abbiamo, e se Alvini riesce a mettere in crisi il Napoli sarebbe tanta roba. Como Roma io credo che non finisca in pareggio,
1: però sarà divertente come partita, secondo me sarà molto aperta,
0: però non è nemmeno scontato, Vincenzo, che sia un turno interlocutorio. Per me non lo sarà, non lo sarà, perché comunque diverse squadre dovranno poi fare i conti anche col turno europeo che arriva, tra Juve, Milan, comunque l'Inter, che guarda caso c'ha sempre il calendario un pochino più semplice, ma è ovviamente tutto frutto del caso. La stessa Roma che poi ha la partita con Real Madrid, lo stesso Como che comunque non credo che voglia fare la comparsa in Champions, il Napoli, insomma, quindi c'è un po' di situazioni interessanti da vedere già in questo turno di campionato. Detto che poi da qui veramente al 15 novembre ci sarà pochissimo tempo per lavorare, perché ci si allena praticamente durante le partite. Prego.
11: Grazie, buonasera, ho mandato un messaggio nuovo, guarda, ma non so se passa.
0: Caro.
11: Ma non so se passa manco questi, di la verità. Comunque questi, sti cartonati c'hanno un vizio, questi uffici proprio, cioè, gli piacciono proprio gli uffici,
0: sì,
11: le
0: sì.
11: segreterie,
0: sì.
11: cioè le porte, le poltrone.
0: Sì.
11: C'è chi sa proprio, sanno vinci solo a rete una scrivania. Solo dietro una scrivania, fateci caso, dal 2006 non manca avere una poltrona, si buttano su, tu mi dai, beh,
0: sono bravi,
11: buttarci su.
0: Esatto, sono bravi, sono bravi, su questo sono bravi. Lorenzo ci chiede da Roma se Malen a gennaio scorso fosse venuto alla Juve, secondo lui avrebbe segnato più di 5 gol. Sì, Lorenzo, io credo che le qualità dei giocatori, poi se vogliamo dire che è romanista, antipatico, tutto quello che vuoi, però è un giocatore forte, magari avercelo noi avrebbe segnato molto più di 5 gol. Ti invito, Lorenzo, a vedere i gol che riesce a segnare, al di là del fatto che con Dybala accanto è più facile, però ragazzi se li inventano, cioè per me il grande centravanti è quello che i gol se li sa inventare, li sa prendere, come si suol dire, dalla spazzatura, li sa costruire. Lì è il grande attaccante, ne abbiamo avuti. Malen è un grande attaccante, in più è stato messo nelle condizioni di diventare un grande attaccante, perché lui non voleva fare l'attaccante esterno ma voleva fare il centravanti. Gasperini, vecchio volpone, gli ha detto vieni, ci penso io, e si è vista la differenza, ragazzi, perché prima la Roma c'aveva Dovbyk e Ferguson, segnavano mai, arriva Malen, segna. Le qualità ci sono, se un giocatore è forte, purtroppo devo dire che anche più Esposito è forte. Poi io mi auguro che i suoi amici interisti e i suoi amici della Gazzetta dello Sport lo finiscano di rovinare calcisticamente parlando, perché gli stanno facendo del male, gonfiando, gli stanno facendo del male, però è un giocatore forte che se fosse alla Juve oggi sarebbe il titolare, perché sennò anche qua ci raccontiamo le barzellette. Secondo voi tra più Esposito, Kolumani e Woltemade chi giocherebbe a titolare, Vincenzo?
1: Non me lo devi nemmeno chiedere, purtroppo mi duole dirlo, però è chiaro che giocherebbe più Esposito, e anzi sarebbe proprio l'attaccante che secondo me si potrebbe valorizzare nella Juve con Ildiz, Alaibegovic, con Sesao, cioè proprio, ti dico la verità, in questo momento tra colpi fattibili o inarrivabili se non fosse stata quelli là, io punterei tante fiche su di lui.
0: Anch'io.
1: Non è chiaramente imparagonabile a quelli là, cioè ai campioni del passato.
0: Ma figurati!
1: Però è uno giovane, fisico, che comunque ci mette la voglia, la cattiveria, smaliziato, già pronto, già calcisticamente maturo. Un ambiente come il nostro, con poeti del pallone, come possiamo identificare in Alabego, i Cildi,
0: esatto. Sono bravi con, anche perché con i piedi. Noi quest'estate volevamo Pellegrino, ora con tutto il bene tra i due c'è una differenza. Poi ripeto, mi auguro che Pio venga affondato dai suoi stessi tifosi, perché loro sono così, compresi quelli che gli mettono una pietra sopra la testa di responsabilità. Però oggettivamente è un giocatore forte, più forte anche di Pellegrino, e sono d'accordo con te, Vincenzo. Era quel tipo di giocatore che forse voleva anche Spalletti, perché sai, quello serve, che sa cantare e portare la croce là davanti.
1: La Juventus sta guardando molto ai giocatori italiani. Zitta, no, intanto Vicario se l'ha assicurato, verrà riscattato.
0: Palmisani, speriamo.
1: Palmisani, e se lo vanno a prendere. Si parla anche di Indur, si parla anche di hanno rimesso gli occhi su Caiode, chi lo sa, Udogi, vero, italiani, nel senso proprio italiani come cittadinanza. Punteresti anche su Pio Esposito, a centrocampo romano. Sai, gli occhi sui giocatori italiani comunque li stanno mettendo. Poi vicino a questi ci devi mettere i giocatori di grandissimo talento internazionale.
0: Però Vincenzo, guarda, hai fatto una rassegna.
1: Per esempio l'Anghissa di turno, poi dopo me l'andrei a prendere, che sta scadenza.
0: Tu hai fatto una rassegna importantissima dei giocatori italiani oggi un po' sulla bocca di tutti. Sai che di quelli che hai detto io su uno farei un pensiero? Che è Caiode. Perché quell'arte, lo stesso Romano, del quale si parla oggi tantissimo, ma secondo te è un giocatore pronto per venire a indossare la maglia della Juventus da titolare?
1: Ti dico la verità, Ale, posso essere onesto e sincero,
0: per me no.
1: Lontano. Per me se ci gioca, se ci ha giocato con Mainz, ci può giocare benissimo anche lui.
0: Sì, ma infatti hai visto cosa ha fatto con Mainz, però
1: lo
0: Vincenzo.
1: So, cioè... però a me Romano piace molto, lo seguo da un po'. Piace molto, sì, non è un giocatore che può reggere il centrocampo da solo, è un giocatore su quale puoi lavorare tanto. Può crescere, può diventare un futuro.
0: Mi hai letto nel pensiero, Gabriele Latini mi ha letto nel pensiero. E giuro, stavo pensando alla stessa cosa, Miretti.
1: No, non è paragonabile. No, perché Miretti la sua occasione l'ha avuta e non l'ha sfruttata.
0: E Romano dagliela.
1: Dagliela per vedere se la sfrutta. Perché non tutti la sanno sfruttare, non tutti tirano fuori la personalità.
0: E tu sei convinto che poi
1: no,
0: magari
1: convinto no, però ci proverei.
0: Sì, bisogna vedere.
1: Abbiamo provato con Miretti.
0: Sì. Bisogna vedere però come, quanto e perché. Cioè io oggi su Palmisani investo, su Romano mi chiedi 30, te lo tieni oggi. Caiode per me ha fatto tanti salti in avanti rispetto a quello che vediamo nella Fiorentina, detto che già nella Fiorentina qualcosina si vedeva. Gli altri,
1: Udogi a sinistra no,
0: ma Udogi è un giocatore che già nell'Udinese vedevi. Udogi era un giocatore che allora dovevi andare a prendere dall'Udinese, prima che andasse al Tottenham, perché Udogi gli occhi ce li mette prima, cioè i Cambiaso. Oggi io lo faccio occhi chiusi, lo scambio Udogi e Cambiaso, li chiamo, io guardate c'ho uno forte, Udogi sì, ma sarà che io sono molto prevenuto sulle convocazioni di Mancini, mi dispiace, sono molto prevenuto. Non ridere Latini, ma perché giustamente lui deve andare a prendere un sacco di anche talenti nuovi, perché c'è una cosa che io continuo che mi ronza sempre sulla testa. C'ho 10 maglie, anzi 9, perché una è di Pafundi e l'altra sono di quell'altro. Pafundi che sta facendo un'onesta carriera in Serie B, poi onesta, no, nel senso una buona carriera, l'anno scorso a Genova, Sampdoria, se lo prendevano lo portavano a scaricare container sul porto di Genova. Pafundi, tanto per dire. Quindi
1: un altro centrocampista su cui, visto che parlavamo di questo, Pisilli secondo me è un giocatore
0: Pisilli è uno forte, Pisilli a me piace
1: a differenza di Miretti,
0: Pisini mi piace.
1: Latini lì ha dimostrato di avere un carattere che
0: esatto.
1: Non ha.
0: Bravissimo, ma Pisilli è uno che ha dimostrato che in Serie A ci può stare. Romano io non lo so. Romano io non lo so. Pisilli sì. Ma anche lì.
1: Poi vedi, tornando nella rassegna, sempre ti sto parlando non di obiettivi certo, miei, ma certo, di quello certo. Che vedo che la Juventus certo. Sta guardando. Raimondo, ne abbiamo parlato anche ieri. Cioè, c'è sì. una classe di italiani su cui puoi mettere gli occhi, non li prendi tutti.
0: Però ti dico una
1: tutti.
0: Cosa, Vincenzo. Però tu oggi vai dal Frosinone. E Frosinone ti dice: guarda, io ti do o Palmisani o Raimondo, chi prendi? Io Palmisani.
1: Io provo a prenderli tutti e due, però a prescindere da questo, cioè ti sto facendo diciamo una rassegna di quelli che potrebbero essere interessanti se vuoi portare la Juventus anche a ritornare a essere un po', perché sarebbe un altro schiaffo morale incredibile, cioè la nazionale che torna a vincere con il blocco Juve.
0: Bravo, per esempio, un altro nome che io, come dicono quelli bravi, prima mi ha detto Latini che oggi ho mangiato il vocabolario perché sto tirando fuori un po', che io attenzionerei, è il fratello di quello, cioè Sebastiano.
1: Lo so, però
0: io col cannocchiale ci guarderei, dopodiché non mi è piaciuta per niente la vicenda Cagliari, perché quella è una vicenda molto particolare che ti fa accendere i riflettori sul carattere del giocatore, perché siccome in questi anni mi sono bruciato e parecchio con i caratteri dei giocatori, con Mainz su tutti, perché hai visto che è uno che di fronte, cioè se si trova di fronte Quintiliano e Quintiliano gli fa bu, con Mainz casca per terra, perché anche il carattere il mio ce deve avere, e quindi io guarderei anche a quello. Ma Sebastiano Esposito è uno forte sicuramente,
1: sì,
0: cioè c'è dove guardare, però occhio sì. A non andare alle suggestioni di uno che ha 5 partite in Serie A.
1: No, io ti sto facendo i nomi. Per esempio, se dobbiamo parlare di attacco, a me più che Sebastiano, che bene o male noi su quel ruolo siamo coperti,
0: sì.
1: Lui non è una prima punta, no, proprio
0: lui,
1: cioè,
0: è più esterno,
1: là ce ne abbiamo
0: certo,
1: tanto.
0: Certo.
1: Io a quel punto, se devo andare, lo so che costerebbe tanto secondo me, però se io piuttosto che andare a investire 70-80 milioni per il riscatto di Voltemade, ma dico per dire, non lo farà la Juve, vado su tre soldi, che anche lui
0: che è un buon prospetto, che è un buon prospetto,
1: secondo me, ecco, se tu vuoi anticipare un po' i tempi, la Juve adesso deve cominciare a dialogare con un giocatore così, te lo porti, guarda che c'è un attaccante.
0: Bravo.
1: E Italo Argentina, bravo, di prospetto su cui lavorare, okay. Secondo me di grande personalità.
0: Anche perché, Vincenzo mio, poi noi ci auguriamo che Voltemade ne faccia 25 e Colomani 30, ok? Questa è la base di tutto. Ma io credo che la Juve, il reparto offensivo a giugno, lo deve ricostruire tutto. Intanto anche perché se Voltemade esplode e ti fa 25 gol, quelli ti chiedono 70 milioni e io onestamente anche se ce li ho non te li do, ok? Bene, ti rimane Colomani con Ekator, benissimo, non ne vuoi prendere due? Ma per me l'attaccante titolare devi prendere ora, non voglio proiettarmi a giugno, ci mancherebbe altro, cioè abbiamo una stagione da vivere, da combattere per tre obiettivi. Però oggi la Juve, se si è sistemata in porta, perché in porta si è sistemata, poi vediamo, lo puoi riscattare veramente a poco, Vicario, e lo riscatterei. Ma tu devi cominciare a guardare dove devi investire pesantemente, e dove devi investire pesantemente è all'attacco, al netto anche di Ekator, che è un buon investimento, per l'amor di Dio, evviva. Però a te serve l'attaccante di fama internazionale, il bomber, quello che oggi abbiamo in qualche modo... No, rimpianto. Ora di Higuain in giro non ce ne sono più, di Tevez in giro non ce ne sono più, ma magari ci sono i Morata della prima ora, i Llorente della prima ora, perché poi c'è anche Llorente che va a Napoli a scaldare le panchine, insomma, quel tipo di attaccante devi trovare e ci devi, come hai detto correttamente, Vincenzo, lavorare ora.
1: Tre soldi.
0: Per esempio, che la Roma ha cercato a lungo, c'è qualcosa in giro, ma devi essere bravo, e noi da questo punto di vista, grazie a Dio, ci siamo liberati dell'uomo del computer, e qualcosa sono convinto che si riuscirà a fare, perché l'esigenza di ricostruire il reparto offensivo evidentemente c'è. Prego.
12: Ebbene, cari Marangio e Santarelli, cari amiche e amici di Radio Bianconera.
0: Ciao caro.
12: Segnato da Roma.
1: Ciao.
12: Opinione rispettabilissima vostra e di chiunque, però scusami caro Santarelli, non toccatemi il nostro mitico Mister Lippi, perché
0: no, ma sono d'accordo con te.
12: Lippi, sono d'accordo con te. Comunque, ma scherzi, parlano i fatti, è stato
0: il migliore.
12: Rimarrà nell'Olimpo dei grandi allenatori, di Beazot e di quei pochi grandi allenatori, anzi auguriamoci che siano molti di più, ma da qui ai prossimi 10 anni, chissà, 20 anni, è stato l'unico, uno dei pochissimi allenatori dell'Olimpo italiani che ci hanno fatto alzare la Coppa del Mondo.
0: Ma guarda, Massimiliano, non hai ragione, no, di più. Ho soltanto portone. Detto prima che in questo momento storico, dove è un trita tutto, se Dortmund-Juventus finale di Coppa di Champions League è stata giocata nel 2025, ok, Lippi sarebbe stato massacrato, non da noi, perché Lippi comunque con tutta la sua storia, dici, perde quella finale di Champions, ci ha fatto vincere quell'altra, ci ha fatto vedere una grandissima Juventus, ma sarebbe stato distrutto e massacrato. Oggi fortunatamente in quei tempi i social non c'erano, e come tutti noi, Lippi lì ha commesso un errore. E anche lui lo sa che ha commesso un errore. Ma è un essere umano, fallibile, come tutti noi. Poi per me Lippi è l'allenatore più forte che la Juventus ha avuto. Sì, tra pattoni, per l'amor di Dio. Diciamo dell'epoca moderna. Dell'epoca moderna, Lippi è sul podio. No, Vincenzo? Poi ci possiamo mettere Conte, no, ci possiamo Lippi mettere Allegri... Parlo dell'epoca moderna, ragazzi, per capire. Sì, sì. Trapattoni, no, non è Lippi, l'epoca moderna.
1: Lippi è nell'Olimpo, ragazzi, abbiamo vinto tanto con lui, abbiamo sbagliato anche tanto nelle finali, però comunque stiamo parlando di uno che veramente non solo ti faceva vincere, ma anche giocare bene. Quindi è stato uno di quei pochi allenatori che ci ha fatto anche divertire nel modo di giocare. Poi aveva dei campioni straordinari, perché poi mettiamoci sempre anche i giocatori che ha a disposizione un allenatore, quindi io gli perdono anche quei pochi errori che ha fatto, perché è stato anche lì, come guardo quando penso a Higuain mi sciolgo, quando penso a Lippi mi sciolgo uguale, perché comunque stiamo parlando di un allenatore veramente che è stato Juve fino in fondo,
0: no, soprattutto è stato forse secondo me uno dei pochi, se non l'unico allenatore che in due fasi diverse ha vinto.
1: Sì.
0: Ora sto andando a memoria, non soltanto nella Juventus ma anche in altre squadre, lui va via da vincitore, fa quella scelta per l'amor di Dio della quale poi si pente, ritorna e vince, insomma non è da poche, non è da tutti.
1: Lo vorrebbe fare un altro, ma non torna e non lo vogliamo.
0: Lo vorrebbe fare un altro, che io continuo a pensare, lo sai Vincenzo, ne parlavo stamattina, no, anche nel tuo spazio, cioè ne parlavano i colleghi, da Ivan Cardia a Fabrizio Ponciroli a venire in giù, sembra una storia già scritta. Io la penso come te, però un altro lo vorrebbe fare, però non si possono paragonare le due storie,
1: no, e le due persone soprattutto non si possono paragonare, non scherziamo proprio. Stiamo parlando di,
0: sì,
1: perché poi vedi, anche Lippi è andato lì, e
0: anche però Lippi è andato all'Inter,
1: gli ha consegnato quello che gli ha consegnato prima di andarsene. Dopodiché, insomma, sono storie diverse, perché poi io non faccio fatica a parlare di Conte, perché io non dimentico neanche il modo, soprattutto il modo in cui se n'è andato dalla Juventus, le motivazioni per cui se n'è andato. Poi lui dice sì, mi sono pentito, ho capito, troppo facile, e non tollero il fatto che magari lui venga sempre portato così, quello che è arrivato dopo, Allegri, che ha vinto di più,
0: ah, ma
1: e
0: questo...
1: che ha fatto fare più strada in Champions League, perché poi,
0: certo,
1: non sono paragonabili anche per il cammino in Europa, perché quello che abbiamo fatto con Lippi, Conte ci ha mai portato,
0: no, ma se è per quello anche Lippi ci ha fatto, dunque Lippi ha vinto la Champions e quindi già questo, poi ha perso quella col Dortmund, ha perso quella col Milan e ha perso quella col Real Madrid, quella col Real Madrid tra l'altro clamorosamente scippata, perché quella è clamorosamente,
1: no, scippata, il gol in fuorigioco di Mijatovic,
0: però... e se vogliamo anche quella col Borussia Dortmund, se vogliamo,
1: però sai, ti emozioni di più, sì, sicuramente pensando alla vittoria in Champions League a Roma contro l'Ajax, però è sempre stato anche l'allenatore del 5 maggio, non ce lo dimentichiamo,
0: ma certo, ma
1: è stata
0: Lippi, ti ripeto, per me è l'allenatore migliore che ha avuto la Juventus, ma per personalità, per gioco che vedevamo. Dopodiché, insomma, era abbastanza forte quella squadra, però anche quella di Capello era molto forte, anche quella di Capello era molto forte, eppure quella di Capello in Europa era molto forte anche quella lì. E anche Capello, devo dire che è un allenatore di quelli che hanno scritto la storia del calcio italiano e non solo. E poi io di Capello apprezzerò sempre il fatto che lui quei due scudetti l'ha rivendicati di fronte a tutti e a tutti, di fronte a tutto e a tutti,
1: e con onestà, non tanto, anche per carità, però non tanto perché li ha vinti lui e non se li vuole togliere nel suo palmarès, ma perché lui ha difeso sempre quella squadra, certo, che era la più forte,
0: certo,
1: sempre detto, quella era la squadra più forte che c'era,
0: certo, assolutamente. Perché poi, e ci avviamo alla chiusura di questa bella puntata, grazie ovviamente agli spunti che ci avete dato voi, ragazzi, poi però parliamo di Juventus, sia quelle di Lippi che quelle di Capello, forti come quelle di Allegri. Oggi noi siamo a livelli, non dico delle Juventus di Zaccheroni, del Neri, no, però siamo una via di mezzo tra quelle Juventus lì e onestamente la prima di Conte, perché la prima di Conte aveva delle individualità, ma era una Juventus che veniva comunque da anni, no, bui di più, e lì Conte fa un miracolo. Poi la Juve comincia a rafforzarsi, a diventare una Juve di livello, perché non è che si arriva ai 9 scudetti consecutivi sul niente, si arriva costruendo delle basi, l'abbiamo sempre detto, società forte, ogni anno aggiungevi, benissimo. Però la Juve di oggi è una Juve che io non riesco a paragonare a nessuna di quelle che ha vinto, ok? Forse alla primissima di Conte, però lì c'era Conte, ma come organico del Neri, Zaccheroni.
1: Sai, siamo un po' in quella dimensione di squadra che riceve, che aveva ricevuto il no di Natale. Siamo un po' a quel livello là in questo momento, diciamo. Cioè, anche a livello di appeal, meglio, leggermente meglio, però in fase di ricostruzione, quindi è difficile trovare il termine di paragone giusto, sempre perché poi i tempi sono totalmente diversi.
0: No, i tempi sono diversi.
1: Però mi piace pensare che i veri acquisti della Juventus per il presente e per il futuro siano stati Carnevali e Massara, perché sono loro gli angeli custodi dal punto di vista politico e di progetto tecnico. Per esempio l'acquisto di Begovic, ragazzi, è un acquisto da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: Da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: E ce ne renderemo conto col tempo.
0: Allora, ragazzi, grazie, ciao Marangio, occhio alla guardia di finanza. Lunedì. Ma ce l'hai sempre sotto casa? Ce l'hai sempre sotto casa la finanza?
1: Io sto nel bunker di Totonno, quindi da qua non c'è niente.
0: Vabbè.
1: Qua ho ospitato grandi persone.
0: Nel bunker di Totonno.
1: Asili politici internazionali di primo livello.
0: Ciao Marangio!
1: Ciao Santa, ciao a tutti!
0: Allora ragazzi, noi ci troviamo domenica per Colpo di Tacco, mi emoziona dirlo perché era 3 settimane che non c'era. Dalle 18 vi ricordo c'è Chiara Leati, poi dalle 20 interconnettiamo con loro, oggi veramente è un grandissimo vocabolario, e fino a 12:30 staremo insieme per questo Cagliari Juventus con Quintiliano, con Claudia e soprattutto con voi. Un abbraccio ragazzi, buon fine settimana e soprattutto buon ritorno del campionato.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming.

di continuare a far parte di questa grande famiglia. Da quando sono arrivato mi sento molto a mio agio sia nel club che in città e sono molto molto contento di vestire la maglia bianconera. La Juventus è un'istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme. Queste sono le parole e la musica firmata Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto, l'avevamo già detto, era preannunciato, è ufficiale fino al 2030, poi vedremo, credo che i 3,6 milioni siano stati ritoccati, cifra dell'ingaggio. Attenzione, perché Nico è il primo di una serie di rinnovi che sono in programma, caro Gabriele Latini. Per quanto riguarda la Juventus, i prossimi saranno, non so se nell'ordine o meno, ordine sparso, Kalulu, Douglas Luiz, udite udite, e poi con Cesao. Quindi la Juventus ovviamente guarda al futuro, no? Anche sotto l'aspetto della definizione della rosa, e guarda al futuro anche, mi viene da dire, fatemelo ricordare, riguardo alle infrastrutture, perché avevamo detto, no, quando il CDA ha praticamente deciso l'aumento di capitale, che però dovrà essere varato, ratificato il 3 novembre dall'Assemblea degli Azionisti, 250 milioni, 100 dei quali per il mercato e il resto per la costruzione di uno stadio, per le women e per la next gen, così come avrebbe voluto ampliare anche la capienza dello stadio, ma invece farà una zona ospiti attraverso cui incasserà dei soldi, perché magari puoi anche prendere un biglietto che preveda la tua presenza lì a questa ospitalità, ma dovrai pagare di più. Insomma, la Juventus che guarda avanti, ora è chiaro che dovranno arrivare i risultati, e stando alla strettissima attualità, già a partire da domenica nella sfida di Cagliari, che ovviamente sarà una gara complicata, però ve la dico tutta, se la Juventus vuole continuare a crescere e cercare di ritornare nei salotti importanti del calcio italiano, non sto parlando di scudetto per carità, ma nelle primissime zone, deve vincere a Cagliari, con tutto rispetto della squadra di Pisacane che è quarta al momento, quindi sta davanti alla Juventus, 2 punti in più della Juventus, ha la miglior difesa perché ha incassato solo 2 gol, ma con tutto rispetto queste partite, proprio per dare il segnale di cambiamento rispetto allo scorso anno, queste partite vanno vinte. Ci sono delle incognite, la prima ovviamente è il ritorno dopo la lunga pausa, lunghissima pausa, io non vedevo l'ora che tornasse il campionato, la prima è questa, quindi capire i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, 12 totali se non sbaglio, come staranno, e poi capire anche se mentalmente la Juventus riprenderà il discorso campionato da dove l'ha lasciato, cioè dalla vittoria contro l'Atalanta con tanto di buone prestazioni. Dopodiché altre incognite sono legate ad alcuni singoli, per esempio Cambiaso, allora ci sono 3-4 dubbi di formazione. Il primo è Cambiaso, che potrebbe riprendersi subito, lui rientra dopo l'infortunio, aveva già recuperato ad onor del vero, però adesso rientra a tutti gli effetti, torna disponibile e quindi potrebbe riprendersi il posto di terzino sinistro di una linea 4, ammesso che giochi a 4, perché l'altro dubbio riguarda appunto il modulo, però ne parleremo tra un po'. E quindi Çelik potrebbe riposare, anche perché le 4 partite nazionali le ha fatte tutte quante complete, quindi magari ha bisogno di tirare un po' il fiato il giocatore turco. Ma la domanda è sempre la stessa, Andrea, mi riferisco a Cambiaso, ti ricordi che vesti la maglia della Juventus? Vuoi tornare quello del primo anno? Altrimenti a gennaio ne riparliamo e forse verrai messo sul mercato. Questa è un po' la sintesi. A proposito, prima di parlare di altri dubbi, altri singoli, se foste voi, visto che c'è stata questa lunga pausa e sembra quasi che inizi un nuovo campionato, no? Perché stiamo a quei livelli, 3 settimane sono tante. Se voi aveste la possibilità di scrivere un X, no, ex tweet, oppure che ne so, una mini lettera, comunque un messaggio, a chi lo scrivereste e cosa gli scrivereste, che ne so, a mister Spalletti, appunto a Cambiaso, oppure a qualche altro calciatore, insomma, se dipendesse da voi, no, visto che riprende il cammino questa Serie A, a chi scrivereste e cosa?
Io, per esempio, lo ripeto, lo ribadisco, a Cambiaso in particolare, caro Andrea, mi raccomando, ricordati di indossare la maglia della Juventus, altrimenti puntini puntini. Poi, l'altro dubbio riguarda

0: sempre la difesa, ma in questo caso la coppia centrale, perché a fianco del ovviamente confermatissimo Bremer potrebbe esserci Kelly, anche perché Lucumi è rientrato oggi dal Sud America e quindi magari non è in perfetta, non che non sia in forma, però magari può risentire certamente del viaggio, del fuso orario, eccetera eccetera, ma anche secondo me, ed è giusto, non è che Kelly adesso può essere abbandonato, è comunque una risorsa, lo scorso anno era titolare, quindi secondo me l'alternanza va bene, anche perché aggiungo, vi ricordo che giovedì c'è una sfida contro il Celta Vigo, no? in Europa League, mi viene sempre da dire Champions League, chissà perché, in Europa League, quindi vanno dosate anche le forze, quindi Cambiaso e Kelly potrebbero prendere il posto di Celik e di Lucumi, difesa. Centrocampo, è chiaro che Sar è quasi un obbligo la titolarità di Sar, fermo restando che si è dimostrato in buona forma rispetto alle partite in nazionale, quindi è giusto che sia lui l'uomo da affiancare, sempre che ci sia un centrocampo a due, a Douglas Luiz, che sarà ovviamente titolare. Ormai Douglas Luiz, ragazzi, non lo toglie più, è pure vero che non hai tutti questi centrocampisti, perché Locatelli è infortunato, Thuram è infortunato, Coop Meners, diciamola tutta, non è affidabile, e quindi presumo che in un ipotetico 4-2, poi ci aggiungo più uno perché l'altro è McKennie che fa un po' di tutto, Sar e Douglas Luiz sarebbero la coppia. Poi ci sono dei dubbi soprattutto sulla tre quarti, perché Nico Gonzalez sarebbe titolare, ormai inamovibile mi verrebbe da dire, no? Però anche lui è stato in Argentina, chissà, magari potrebbe rifiatare in vista del match di Europa League. Quindi lì in quella linea della tre quarti, detto che davanti Colomani sarà titolare, prevedo due cambi, cioè uno sicuro, io credo che Zegrova giocherà a titolare ed sarebbe anche giusto, sempre in ottica no turnover, anche perché Zegrova non è nella lista UEFA, quindi non potrebbe comunque utilizzarlo in Europa League, ma soprattutto perché, ve la dico tutta, il Kosovar attualmente secondo me è più in forma di Conceição. Io vi dico la verità, ieri secondo me non ha esagerato Ravanelli quando ha detto, a parità di forma, a parte il Diz, Zegrova è il giocatore tecnicamente più forte della Juventus. Poi lasciamo perdere se magari, e lo vedremo nel caso in cui lo impiegasse dal primo minuto, se durante i 90 minuti l'intera partita riuscirebbe a farla bene, oppure se veramente è l'uomo dell'ultima mezz'ora, non lo sapremo, lo scopriremo soltanto vivendo. E poi Alebegovic, che non è stato benissimo, qualche piccolo fastidio muscolare, siccome c'è McKennie che in un ipotetico 4-2-3-1 giocherà sicuramente sulla linea della tre quarti, salvo retrocedere all'occorrenza per dare una mano alla mediana. Alebegovic, io credo che se il ragazzo sta bene giocherà. A proposito di Alebegovic, ho fatto oggi un podcast perché sto riannusando un po' di malafede, chiamiamola così. Sembra un orologio svizzero, puntualmente ogni due mesi subito riescono dei titoli, degli articoli, delle insinuazioni, io le chiamo così perché di questo si tratta, sull'addio di Ildiz possibile addirittura a fine stagione. Perché questo? Perché hanno approfittato, intanto il giocatore infortunato rientrerà a metà dicembre e soprattutto è decollato questo ragazzo Alebegovic, ma la Juventus non ha preso Alebegovic perché vuole vendere Ildiz, lo ha preso perché comunque è una risorsa in più. E si parla del Real Madrid che sarebbe ancora rimasto sempre e comunque sul giocatore. Ricordate che lo scorso anno Xabi Alonso aveva chiesto a Florentino Perez di prenderglielo perché è innamorato di questo giocatore. Dopodiché si sarebbero aggiunte come pretendenti al turco il Bayern Monaco e l'Arsenal. Io dico, ho detto che la frase è questa, no? Negli articoli che ho letto, ovviamente dai soliti noti, dalle solite testate. Intanto ricordo che la Juventus ha messo al centro del suo progetto, ripeto, tra poco pubblicherò il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato il pezzo lo stesso Latini in regia, la Juventus lo ha messo al centro del progetto, il giocatore più pagato, 7 milioni netti l'anno, diciamo che il progetto presente ma soprattutto futuro dovrebbe ruotare attorno a Ildiz. È chiaro che nel calcio non si può dire, ma non è nulla di scontato, però la Juventus non ha minimamente fatto cenno all'ipotetica cessione. Sì, se ti offrono 150 milioni, 120 milioni, lì quantomeno traballi, però tra questa cosa qui e la volontà del ragazzo di restare alla Juventus, non vedo perché debbano scrivere queste cose. Io credo che, non so se ci sia qualcosa di vero, è chiaro che uno come il Dizio può e possa piacere, però non è detto che adesso, addirittura parlano nel 2027 e poi aggiungono nei pezzi che scrivono: qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League potrebbe esserci questo addio. Io aggiungo che questa frase, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League, è un auspicio di chi vorrebbe vedere il Diz fuori dalla Juventus. Questo volevo, ci tenevo a precisare, ho fatto l'aggancio parlando di Alabegovic. Quindi c'è questa situazione di domenica, qualche dubbio è normale che ci sia, e poi va sempre ricordato, questo bisogna ormai metterselo in testa, che si gioca ormai con i 5 cambi, si gioca in 16 perché ci sono tanti impegni, soprattutto in questa fase. Pensate, la Juventus 19 giorni dovrebbe giocare 9 volte il giovedì, tra l'altro mi pare che dopo le prossime due partite di Europa League, se non sbaglio, magari qualcuno di voi può dirmelo, non gioca il lunedì, come credo sia normale, no? Magari è un giorno in più di riposo, e quindi deve stare attenta e dosare bene le forze. Quindi Spalletti starà studiando sicuramente la formazione. Modulo, vi dicevo, sulla carta lui nella testa ha quasi sempre il 4-2-3-1, ma lo abbiamo visto contro l'Atalanta, cambia durante la gara e sicuramente cambierà anche nel corso della stagione. Se lui si rende conto che alla fine la squadra non riesce a sopportare un centrocampo a due, fermo restando la mano che gli dà puntualmente McKennie, ma mi viene da dire anche nell'ultima partita con l'Atalanta anche lo stesso Nico Gonzalez, però non puoi sempre chiedere uno sforzo extra ad alcuni calciatori, no? Lui magari potrebbe pensare di giocare a 3, quindi 3-4 in quel caso avanzerebbe a sinistra della linea mediana Cambiaso, a destra della linea mediana McKennie e al centro ovviamente Douglas Luiz e Sarr. 3-4-2-1, i due chi potrebbero essere? Zegrova da una parte, Labegovic dall'altra e Colomani punta. Conceição potrebbe partire dalla panchina, magari se c'è necessità entrare in corso d'opera, e comunque vanno, poi c'è sempre giovedì, c'è l'altro match, quindi deve essere molto attenta la Juventus sotto questo aspetto. Io spero e credo che dovrebbe guadagnare qualche punto rispetto a qualcuno lì davanti, perché come sappiamo c'è lo scontro diretto tra Como e Roma, e il Como deve stare molto attento perché se dovesse perdere un altro match, io la Roma la vedo determinata, lo dicevo con Latini, tra l'altro in forma. Mi pare che le squadre di quando era l'Atalanta, in genere l'Atalanta calava verso febbraio se non sbaglio, no Gabri, più o meno, però io la vedo determinata. Ho letto un'intervista di Malen e gli hanno chiesto: ma è vero che qualcuno ogni tanto vomita durante gli allenamenti di Gasperini? Ha detto: no, io no, ho fatto capire che qualcuno forse sì, però certo sono molto faticosi. Quindi attenzione alla Roma, ma Roma Como, una delle due o entrambe possono perdere qualche punto, e quindi la Juventus adesso deve approfittare di questo. No, non c'è nulla di scontato, però ripeto, a differenza della passata stagione quando hai perso tanti punti con le cosiddette piccole, ora il Cagliari sì è quarto, ma resta sempre una piccola rispetto a tutte quelle che lottano per le primissime posizioni. La Juventus non può più fare sconti a nessuno, e quindi attenzione che può essere anche avversaria di se stessa, ecco, diciamola tutta, questo è un po' il mio timore. E quindi bisognerebbe espugnare Cagliari, anche perché non so quanto durerà questa sorpresa Cagliari, così come il Frosinone. Per carità, sono due ottime realtà, due bravi allenatori, però insomma poi alla fine si tireranno le somme. Questione invece, diciamo, mercato, detto che la Juventus nel caso in cui decidesse veramente di dare indietro Voltemade già a gennaio deve prendere una, ma io la prenderei comunque, un centravanti vero. I nomi li abbiamo già detti: Retegui se si riduce drasticamente l'ingaggio, oppure qualche altro, Balogun per esempio, oppure il ragazzo del Frosinone. Però giustamente mi diceva Latini: ma come può la Juventus prendere questo ragazzo, è troppo giovane, 22 anni, però insomma staremo a vedere. Però credo che servano punti, perché servano gol, e i gol si fanno, sì, per carità, con il contributo di tutti, quindi cooperativa del gol, però poi serve secondo me uno lì davanti. Tutte le rivali, quelle diciamo più importanti, hanno un centravanti più o meno forte, più o meno decisivo, più o meno determinante, in primis proprio l'Inter e la Roma, no? L'Inter all'imbarazzo della scelta lì davanti, la Roma a Malen, che poi sto pensando, Gabri, non c'è un'altra punta vera alla Roma se tu ci rifletti. Ah, è vero, Castro, l'avevo dimenticato, che secondo me è fortissimo, aggiungo io anche Castro. Quindi vedete che invece alla Juventus mancano proprio quelli che devono fare gol, perché Voltemade, io con tutto il rispetto, la simpatia, lo stesso Colomani, io ho letto insomma che adesso Spalletti sta cercando di un po' trasformarlo da giocatore che gioca molto per la squadra e lo fa molto bene, devo dire, contro l'Atalanta credo sia stato il migliore in campo, lo sta trasformando, sta provando a trasformarlo invece in bomber. Non è semplice, perché poi devi metterla dentro, però insomma staremo a vedere. E poi sempre in chiave mercato, mi pare di capire che la Juventus abbia già promosso Vicario e quindi quasi sicuramente lo riscatterà dal Tottenham, più o meno gli dovrebbe costare 8 milioni più 2 di bonus in linea di massima, che tutto sommato alla fine per un portiere affidabile secondo me ci può stare. Aggiungo che il problema poi secondo me è il vice di Vicario, perché Neto tornerà a casa, ovviamente è stato preso fino a giugno, lo sappiamo, ma lo sa per primo lui. Grabara, boh, che fine farà? È infortunato, recupera, non recupera, è stato preso in prestito, sullo sfondo c'è Palmisani, quindi bisogna capire poi chi sarà il vice. Poi capitolo, prima 5 minuti, 4 minuti li dedichiamo al discorso legato alla Federcalcio, a tutto quello che potrà accadere. È stata ufficializzata la data dell'assemblea elettiva il 14 dicembre, come aveva detto Malagò ai nostri microfoni, lì eravamo tanti, e quindi lui si è sbrigato per queste elezioni, perché teme, ve lo dico, che possa candidarsi qualcun altro. Però lui avrebbe tempo fino al 31 gennaio, no? per fare l'assemblea, per diciamo così stabilire l'assemblea elettiva, però ovviamente fa il più presto possibile, perché se si dovesse candidare qualcun altro, sapete che per candidarti devi essere appoggiato da una delle componenti, lui è stato appoggiato dalla Lega di Serie A, e potrebbe essere l'unico, sarebbe veramente la chiusura del cerchio del teatro dell'assurdo di cui abbiamo parlato. E 14 è ufficiale, e poi qualcuno dovrà pagare, l'avete già detto, l'avete ascoltato, Alessandro, ho sentito il segretario generale Brunelli, che è quello che ha vidimato la candidatura di Malagò, pagherà per tutti sostanzialmente, perché non si sarebbe accorto che mancava la tessera, che Malagò non fosse tesserato in qualsiasi ente federale, ok? Cosa che farà, ci ha detto, prima o poi lo farò, ha detto, ridendo. Brunelli pagherà per tutti, quindi dovranno trovare un sostituto. Il favorito numero uno è, indovinate chi? Giancarlo Viglione, che da qualche anno, sicuramente dal 2018, quando c'è stato il primo mandato di Gravina, è a capo dell'ufficio legale della Federcalcio, con tutto ciò che ne è conseguito. Ora però mi spiegava il mio amico, attenzione, perché è probabile che Viglione, allora, che Brunelli adesso venga, potrebbe succedere questo, tecnicamente potrebbe essere intanto sospeso, anche perché poi per indire nuove elezioni e soprattutto per vidimare candidati, Malagò sicuramente, vedremo se qualcun altro si candiderà, non lo potrà fare il segretario generale, reo tra virgolette di non essersi accorto della questione tesseramento, e quindi sicuramente non sarà Brunelli. Però, dice lui, potrebbero per questa fase del commissariamento sospenderlo, tanto la Federcalcio adesso farà l'ordinario, riforme, me l'ha detto a me Malagò, molto difficile in questo periodo, bisogna pensare alle elezioni, è chiaro che a lui interessano soprattutto le elezioni adesso, e quindi poi una volta nominato il nuovo presidente della Federcalcio, probabilmente Malagò, si procederà alla sostituzione dello stesso Brunelli, e quindi Marotta e Percassi sponsorizzano Viglione. Potrebbe essere proprio Viglione, mi viene un po' da ridere per non piangere, questo è un po' il succo del discorso. Ma questa sera abbiamo un menù molto molto prelibato, perché 19:35 ci sarà con noi Massimo Giletti. Però poi vi invito a restare, anche se dovete cenare, tenete accesa la trasmissione, perché alle 25:10 avrò Renato Miele, che è la genesi del commissariamento. Sapete che Renato Miele è quello che ha denunciato tutto, tra l'altro ci ho parlato stamattina, è molto arrabbiato, e ci dirà un bel po' di cose che sono successe e che hanno portato intanto alla sua mancata candidatura, perché sapete che serve, come vi ho detto, una componente federale, quindi se vuoi candidarti a presidente della Federcalcio devi essere appoggiato da o la Lega di A o la Lega di B o la Lega Pro o la Lega Nazionale Dilettanti oppure l'asso calciatore oppure l'asso allenatori. Una volta poteva anche l'AIA, ma l'AIA ormai non ha più diritto di voto come componente federale, e quindi è molto importante questo, perché è molto arrabbiato lui. Non usa molti giri di parole, dice quello che pensa, ma ha detto io non ho padroni, quindi vi invito poi a restare anche dopo le 20 per ascoltare Renato Miele, che come sapete è avvocato ed è anche un ex calciatore della Lazio, caro Gabri Latini, che tu ricorderai molto molto bene. Quindi tra poco Massimo Giletti.
1: Fuori di Juve.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Paolo Di Canio. Attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite, Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche, in particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979 con la quale giocò per 4 stagioni vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, provò la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Vasso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nell'AIK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo viene notato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15,000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a valanga nelle amichevoli e nelle prime 4 gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi 2 volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta 2 volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, 8° miglior marcatore della Serie A. Con 400 presenze, inoltre il 4° calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
0: Eroi in bianconero.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati dal consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile, invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presa a gire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino, dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo. E lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, e si è messo lì seduto, muto, a pedalare, senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità. Perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: Forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. È perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, e quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però... Però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, eh? Cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle tre squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella retta inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso ha avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Ieri insomma abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché insomma tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla. Quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppate, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo de que continúe este proceso, se dice, de Next Gen y Primavera, que esto sirve tanto, porque viene mal la Next Gen, son con tanto 2007, y se troban a jugar contra jugadores que magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, ya son uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo, e poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono è una tag dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido, allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni. E lo più importante in questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, che è quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: te se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però che non a un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì, sì.
10: Era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Luciano Favero. È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
1: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona. Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Giulio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri!
1: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica, è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta. Non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Brema. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010, l'addio al calcio giocato.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente, la cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1973, quando arrivò dal Varese, fino al 1984, quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982.
1: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Cose di calcio.
3: E prendiamo a parlare insieme a voi 340 5425 324.

0: riproporre chiaramente a fine partita e vedere se ha funzionato. Ma io penso che il carattere per una squadra come la Juve non sia definito tanto da, come dire, le caratteristiche dei giocatori che ha adesso. Nel senso, io non trovo una squadra come la Juve una squadra basata sul carattere come caratteristica principale. Però trovo che il carattere sia una dimensione che tu puoi avere in crescita nel momento in cui i risultati funzionano. Nel momento in cui la proposta di gioco di Spalletti funziona. Allora a quel punto lì, secondo me, la squadra diventa sempre più convinta e se capisce di quello che fa. E se capisce che con un po' più di agonismo, con un po' più di personalità, con un carattere anche di, come dire, che non è solamente quanto ci metto io, ma quanto ci si mette tutti insieme, io penso che la Juve possa fare bene. E aggiungo, secondo me, la Juve, questo aspetto, la Juve di Spalletti, l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Quindi io da questo punto di vista non sono così pessimista. Lo sarei se incontrassimo una squadra che sul carattere è veramente molto forte. Ma io credo che le qualità del Cagliari non siano proprio solo quelle del carattere e dell'agonismo, anzi, sia una squadra molto organizzata e quindi bisogna trovare la soluzione. Sul piano tecnico, io penso che la Juve, se non è superiore al Cagliari, è un problema serio. Cioè, la Juve, io posso ammettere che non sia superiore tecnicamente all'Inter, alla Roma, al Como e al Napoli. Se volete anche al Milan, ma tutte le altre sì. E quindi poi lo devi dimostrare, perché come si dimostrano le partite dipendono da tanti fattori e non sempre la squadra più tecnica vince, però almeno questo ce lo dobbiamo aspettare. Dovremmo avere in collegamento il mio amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
1: Ciao, buongiorno, come stai? In
0: Io sto bene, tu?
1: partenza per Perugia.
0: In partenza per Perugia perché sei impegnato in...
1: Campionato, giochiamo domani alle 3:30 col Perugia, quindi domani si gioca
0: Partita
1: e si parte.
0: seria?
1: Abbastanza, abbastanza.
0: Bene, bene, questo è quello che volevo sentirmi dire. Allora, Mimmo, tu sei la persona adatta per spiegarci cosa ci si deve aspettare dal punto di vista atletico dopo un periodo nel quale abbiamo avuto giocatori alla Continassa, giocatori in nazionale molto impiegati, giocatori in nazionale molto impiegati che hanno fatto bene, giocatori che vanno in nazionale e non vengono impiegati, giocatori che vanno in nazionale e magari ne escono anche fuori un po' scornati e tornano delusi. Tutto questo, come lo si mette insieme in questi pochi giorni?
1: Ma innanzitutto con uno screening al rientro, si fa uno screening generale dei ragazzi nelle prime 24 ore al rientro dalle varie nazionali, si fanno dei monitoraggi ovviamente che sono mirati, dopodiché sì, la situazione si cerca di trovare la strada più giusta. È chiaro che c'è un'implicazione psicologica, fisica, magari qualcuno è stato anche un po' acciaccatello, però voglio dire, in linea di massima le nazionali sono tenute a formare i club sulle evoluzioni dei singoli giocatori al termine della permanenza, soprattutto quando è lunga come questa, e a dare ovviamente le informazioni necessarie per poter fare uno screening più adeguato. Però la gestione è individuale o quantomeno parzialmente collettiva.
0: Ok, quindi oggi in questi giorni c'è certamente un'attenzione specifica proprio alla differente condizione, alle differenti situazioni di ogni atleta. Ti chiedo,
1: Assolutamente.
0: hai parlato giustamente come se tu sempre inserisci questo tema, a me personalmente piace molto, anche la condizione psicologica. Penso ad alcuni che in nazionale hanno fatto molto bene, come Zegrova o lo stesso con Miners, che non sono dei titolarissimi. Ma che sulla base di questo, cioè sulla base di questo exploit, secondo te
1: Sì.
0: possono portare a Torino quel qualcosa in più che gli consente di sperare in una maglia da

0: titolare a Cagliari?
1: Ah, questo dipende da cosa si aspetta Spalletti da questi ragazzi e cosa trova, e soprattutto quali sono le iniziative che si vorrà portare avanti col gruppo in base anche alle lettura dell'avversario, perché anche questo conta, conoscere chi è l'avversario e valutare con attenzione quali siano ovviamente gli accorgimenti da adottare durante il campo. È chiaro che non avendo magari come si chiama, con Cesao in piena forma, non avendo magari qualche giocatore che in questo momento può essere adatto alla performance che si aspetta Spalletti, forse ecco, il Zegrova di turno può ritornare utile e magari essere impiegato con maggiore, o magari essere impiegato un po' lui a dispetto di qualcun altro. Però voglio dire, sono analisi che devono essere fatte sulla scorta di quello che siamo detti poco fa, cioè di un giusto mix di informazioni fra quello che l'allenatore riesce a ricavare dalle informazioni di campo, quindi che ne so, tanto per capirci cosa arriva dai test di partita, di allenamento e queste cose qui, è unito ovviamente poi a quelle che sono le altre informazioni durante quello che sono poi gli allenamenti specifici. Quindi mi spiego, per capirci, se l'allenatore vede che la squadra sta bene, dai test che arrivano dalla nazionale, la squadra sta bene e qualche giocatore è in condizione di poter giocare, magari lo schiera immediatamente e non si fa problemi, o qualcun altro lo schiererà dopo a seconda di cosa troverà. Poi soprattutto c'è il discorso dell'avversario, questo da tenere in grande conto. Perché anche
0: Come
1: l'avversario va
0: valuti?
1: tenuto con grande.
0: Come? Vai pure, Mimmo,
1: Dimmi, dimmi.
0: vai. Ti ho perso per un attimo, provo a farti un'altra domanda. Come valuti il peso di questa lunga sosta? Cioè, secondo te ha fatto bene a una squadra che in quel momento era lanciata come la Juve con due vittorie di fila? C'era comunque bisogno di rifiatare dopo lo sforzo iniziale, c'era bisogno anche un po' di anestetizzare il livello degli infortunati, no? Che è stato veramente massiccio per la Juve.
1: Guarda, ci sarebbe stata molto necessità di poter continuare quel tipo di lavoro e quel tipo di, come dire, risultati, perché questi poi fanno la differenza. Ma la questione è sempre la stessa. E capisco come ovviamente i giocatori adesso psicologicamente affronteranno il proseguo della stagione. Cioè, mi spiego, è chiaro che se io arrivo, che ho avuto le difficoltà in nazionale, magari ho, che ne so, avuto un problema nella gestione del risultato, magari avrò un po' più di difficoltà nel ritornare a grandi risultati, però c'è una cosa importante, questi gruppi di solito hanno un vantaggio, risultati positivi e hanno vissuto una negatività in nazionale, di solito nel club ritrovano quell'entusiasmo, perché? Perché a volte quel tipo di mentalità non si ferma, ma riparte dove si è interrotta, quindi diciamo che per quanto ci siano dei rischi abbastanza evidenti, io sono del parere anche che bisogna valutare il fatto che questo gruppo magari no, invece è nella condizione di poter fare comunque il risultato fin da subito. Saranno soprattutto le parole, le motivazioni, il fatto che il gruppo insieme magari ritrova quel tipo di. Arrivano a dei risultati positivi, magari arriveranno e daranno un entusiasmo, e quell'entusiasmo sarà la vera chiave di lettura per far sì che possano magari performare forte. Quindi diciamo che non vedo una grossa criticità, per quanto invece vedo un'opportunità anche per quelli che hanno fatto male di poter performare subito bene. Quindi l'aspetto psicologico è un po' una catena, no? C'è una catena di persone che
0: Sì. Sì,
1: si ritrova e magari si danno una mano uno con l'altro. Spesso questo funziona. Spesso
0: Mimmo,
1: questo
0: da
1: funziona.
0: questo punto di vista, pensando al futuro, noi adesso avremo un mese che è un tour de force continuo, 9 partite in 27 giorni, partite importanti perché è del tutto ovvio che a metà novembre, quando ci sarà la nuova pausa della nazionale, avremo un quadro definito delle gerarchie del campionato e dell'Europa League. In questo
1: Sì.
0: momento tu pensi, e ti chiedo se secondo te va così, che ci sia una sorta di programmazione anche sui singoli giocatori, sugli impegni, fatto salvo che naturalmente ci sono delle esigenze, però che in qualche maniera si dica sul giocatore X, attenzione, facciamolo giocare una volta a settimana. Sul giocatore Y, nessun problema, questo è un treno, va, andiamo avanti. Cioè, c'è questo tipo di monitoraggio o ogni partita di fatto resetta tutto il resto e vai a fare altri parametri?
1: Allora, guarda, dico la verità, questo mi sembra viene fatto spesso, anche da direttori sportivi o da colleghi. La risposta è molto semplice, è che noi abbiamo comunque tutta una serie di riferimenti, cioè i dati GPS, che ne so, magari una rilevazione specifica di un giocatore in un dato momento della stagione, quindi noi abbiamo delle risposte durante ogni allenamento e durante anche un percorso di controllo e di verifica. Quindi da questo punto di vista io faccio facile immaginare che si faccia una programmazione, sicuramente, perché comunque devi programmare un minimo, ma devi anche ricordarti che quel minimo che programmi in realtà è figlio anche di una di un controllo e di una verifica quotidiana. Quindi da questo punto di vista io ti dico la verità, non vedo una grossa criticità, vedo semmai una grossa opportunità, e l'opportunità più grande è proprio quella di considerare che attraverso gli allenamenti tu puoi individuare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la condizione fisica del giocatore. È chiaro che chi viene per esempio da un infortunio o da una particolare difficoltà fisica o da un rendimento più basso e ha bisogno di particolari allenamenti mirati, probabilmente quel tipo di giocatore viene utilizzato, strutturato, no? Con degli allenamenti per performare al meglio possibile. Però magari basta un allenamento, due allenamenti, una seduta, due sedute, e la condizione fisica migliora di botto, e quindi quel tipo di programmazione che tu hai fatto viene completamente variata, mutata in funzione della risposta del giocatore. Quindi c'è una programmazione, sì, cioè noi abbiamo una sorta di canovaccio, siamo questo termine preciso. Poi è chiaro che attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo analizzare e individuare magari criticità o punti di vantaggio, e quello diventa poi la vera risposta, no, del giocatore, e quindi poi il giusto impiego viene valutato attraverso quello, quindi non attraverso la programmazione ma attraverso la risposta quotidiana, anche perché ogni atleta risponde in modo diverso a delle sollecitazioni.
0: Mimmo, per quello che hai visto in questi primi mesi, chi è il giocatore della Juve che ti ha colpito per il suo livello fisico, o perché non te l'aspettavi o perché ti è sembrato coerente nelle prestazioni? C'è qualcuno che ti ha rubato l'occhio?
1: Guarda, no, onestamente no, Paolo, ti devo essere sincero, no. Io
0: questo ti chiediamo, sincerità, vai.
1: Sì, io non l'ho visto, però mi hanno colpito in positivo Nico Gonzalez, Douglas Lewis, sì. Ma più che altro per le prestazioni, più che per la condizione fisica, per la continuità delle prestazioni. Con Cesao, ecco, probabilmente con Cesao prima dello stop era quello che mi sorprendeva del più dal punto di vista fisico, e Celik, che sono quelli che sostanzialmente hanno dimostrato di essere un pochettino più in forma. Però è sempre una lettura fatta dall'alto della televisione, quindi non avendo dati specifici, diciamo, sono questi quattro giocatori, chi per una questione di continuità di prestazioni, chi invece perché mi è sembrato avere una migliore condizione fisica rispetto ad altri.
0: E invece c'è qualcuno che non ti ha proprio convinto, che vedi ancora un po' che cammina sulle uova o che ti sembra frenato rispetto alle potenzialità che conosci?
1: Guarda, ti dico che un giocatore che mi ha colpito, tra virgolette, in negativo è stato Colomoni. Perché lo vedo bene, ma non come il Colomoni che noi abbiamo visto qualche tempo fa. E questo potrebbe essere figlio di tanti fattori, anche del fatto che manca il gol. Poi io non ho visto a fase alterne Bremer, che mi ha colpito per questa alternanza un po' così, e Kalulu. Francamente sono quelli che mi hanno dato una percezione un po' di dubbio rispetto a quello che sono le abitudini loro della loro performance. Ma parliamo comunque di cose piccole che normalmente nell'arco di poche settimane possono essere corrette, e quindi magari, ecco, in questo periodo chi è rimasto alla continuazione ha potuto lavorare, chi è stato fuori e comunque ha continuato a coltivare la propria condizione fisica. Quindi secondo me alla fine quello che abbiamo visto fino adesso va azzerato e va rivisto invece in un'ottica diversa.
0: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, Mimmo, se in qualche maniera secondo te questa sequenza di infortuni, al di là del fatto che molti sono stati di natura traumatica, quindi certamente imprevedibili, imprevisti, molto sfortunati, eccetera, però possano un po' condizionare il gruppo, no? Cioè anche solo nel pensare, beh, quest'anno le cose vanno male, poi in realtà in campo stiamo riuscendo a supplire, però è indubbio, non so se tu l'hai vissuto in carriera, che c'è un gruppo martoriato discretamente quest'anno, più di altri anni e più di altre squadre.
1: Guarda, ti sono sincero, lo spiegavo ad un amico qualche tempo fa, c'è una condizione che va valutata, che è lo storico degli infortuni, cioè mi spiego, ci sono dei giocatori che arrivano che hanno sicuramente una condizione, uno storico degli infortuni, che creano una certa sensibilità, per cui mi capita magari, ci capita magari, il giocatore che per esempio ha avuto uno storico di tiramenti o magari di affaticamenti vari e te lo ritrovi a un certo punto della stagione che soffre. Detto questo, diventa difficile fare un'analisi così en passant, però è chiaro, sono stagioni che colpiscono più delle squadre anziché delle altre. C'è un'implicazione della preparazione atletica, probabilmente c'è qualcosina dietro, c'è, però non è quello il vero motivo. Bisogna capire per esempio chi ha fatto una preparazione attiva, chi non l'ha fatta, c'è gente che viene dal mondiale, c'è gente che viene magari da un periodo negativo e deve ricominciare, qualcuno che se ne va dagli infortuni. Sono tante le cose che devono essere valutate. Probabilmente a questa squadra, a questo gruppo, ad oggi si deve considerare che ci sia una, come dire, una storia di alcuni di loro molto particolare, che in questo modo questa storia purtroppo la paghiamo a caro prezzo e la paghi con qualche infortunio di troppo. Molti sono traumatici, molti sono di natura muscolare ma comunque di evento traumatico, perché poi c'è sempre da considerare una cosa, Paolo, ce lo siamo detti tante volte. Anche l'infortunio muscolare ha un'origine traumatica, cioè basta un cambio di direzione intenso, fatto con un appoggio sbagliato, basta una frenata fatta in più e una frenata fatta in meno, e quel tipo di situazione diventa difficile e magari l'atleta si stira o si elonga o magari ha una contrattura, un affaticamento. Quindi sono delle situazioni che devono essere in qualche modo lette e devono essere valutate. Io non posso saperlo da qua, come nemmeno tu. E io capisco anche il tifoso, no? Ma forse allora c'è un problema della preparazione atletica? No, dobbiamo valutare quello che c'è. Oggi guardiamo questo gruppo con l'occhio attento di chi deve capire se ci sono storie, e qualche storia l'ho letta di qualche giocatore, e sono sempre gli stessi. Quindi è più quello che mi preoccupa. Però troveranno gli accorgimenti giusti.
0: Ultimissima cosa, secondo te rispetto agli infortuni di lunga degenza, cioè Yıldız, Locatelli, Thuram, ci sarà un'attenzione particolare, cioè non si forzerà minimamente, o pensi che siano giocatori così importanti che ad un certo punto i tempi di recupero verranno, non dico accelerati brutalmente, ma minimamente si cercherà di anticipare il tempo? So che può sembrare una domanda come dire non scientifica, però credo che vada a rispondere anche a una curiosità che sicuramente il pubblico ha.
1: Allora ti dico una cosa, è ormai diffusamente come dire c'è una commissione diffusa di gestione degli infortuni con una maggiore attenzione, mi spiego. Una volta si cercava di forzare molto, purtroppo la medicina ci ha insegnato, dico purtroppo perché avremmo voluto anche noi continuare su quella falsa riga, ma ci ha svelato un arcano che fino a qualche tempo fa non avevamo mai individuato, cioè che la gestione dell'infortunio purtroppo genera tutta una serie di situazioni diverse, quindi collaterali, compensi posturali, situazioni di deficit muscolare specifico, situazioni in cui magari l'atleta risponde meglio, risponde peggio. Quindi io non credo che ci sia un'accelerazione nei tempi. Probabilmente una cosa che si valuterà è se qualche giocatore alla bisogna può fare 10 minuti, verrà convocato per quei 10 minuti, se ne può fare 15 verrà convocato per quei 15 minuti. Ma la gestione oggi degli infortuni di una società di calcio professionistica è molto delicata, cioè si passa attraverso una serie di controlli, verifiche, analisi, e spesso, che spesso possono essere anche sbagliate nonostante la grande scientificità delle indagini effettuate. Per cui bisogna stare attenti su questo. Non credo che ci sia la volontà di buttare subito in campo gente che magari non sta al top della condizione, però sicuramente capire se c'è bisogno che il Turam di turno debba fare 10 minuti, il mister dice guarda, se 10 minuti mi devi fare, che mi rifaccia, perché magari ti può essere utile in quella situazione là. E si mantiene una forbice temporale più ampia dicendo guarda, 10 sono un limite, potrebbe fare anche 15, ma 10 sono un limite, oltre a quello non andiamo. Quindi c'è questa scelta, è una scienza in realtà, non è esattamente una cosa empirica, è proprio scientificamente dimostrato che si fa questo tipo di valutazione.
0: Chiudiamo da tifoso, ottimista per questo periodo?
1: Ah, io ho visto una squadra in crescita, perché no? No, io ho visto una squadra in crescita anche in Europa League, nonostante gli avversari non siano stati veramente irresistibili, ma ho visto una squadra in crescita. Si è sofferti forse un po' troppo con l'Inter, ma poi alla fine la squadra ha dimostrato di saper stare bene in campo con tutti. Quello che serve è un pochettino più di continuità nei gol, nelle realizzazioni, dove forse ovviamente ancora non siamo riusciti a essere abbastanza performanti, e un po' di attenzione dietro, dove ogni tanto qualcosina scappa ancora. Però sono sincero, è una squadra che mi sta dando fiducia, magari, ecco, non per lo scudetto, ma mi dà fiducia.
0: Bene, grazie Mimmo, buona Perugia.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, ti porto un po' di mandorle di cioccolata. Ciao.
0: Va bene, guarda, quando parlo di Perugia basta che non mi mandi la pioggia, poi per il resto va bene tutto. Ciao Mimmo.
1: ciao.
0: E tra l'altro la pioggia che sta funestando una parte dell'Italia in questo momento, noi ci fermiamo, piccola pausa, grazie alla Regia di Roma, subentra Manuel prontamente e poi continuiamo a parlare con voi.
2: Cose di calcio.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le quattro stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
0: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: E insomma ci siamo, cari amici, ci siamo. Fine settimana di attesa, un po' come quando eravamo bambini, aspettavamo il Natale. Perché arrivava Babbo Natale e ci portava i regali, ecco il regalo che ci porta Babbo Natale sotto l'albero del 10-11 ottobre, è quello finalmente del ritorno del campionato. Ce l'abbiamo fatta, sembrava non finire più questa benedetta, maledetta pausa per le nazionali. Ci siamo purtroppo anche divertiti relativamente a tutto quello che è successo attorno a questa sosta. Naturalmente non sto parlando di campo, però ora è chiaro che un paio di cosine vanno aggiunte, ma insomma mi piacerebbe oggi parlare solo ed esclusivamente dell'avvicinamento alla partita. Domenica sera 20:45 a Cagliari, dalle 18 domenica c'è Chiara Leati e poi ovviamente dalle 20 partiamo noi in interconnessione con Chiara fino a mezzanotte e mezzo, per cui finalmente si torna anche alle vecchie sane e care abitudini di colpo di tacco. Poi ce ne avete talmente tanti di colpo di tacco che spero non vi venga l'indigestione, perché ogni tre giorni, domenica giovedì, domenica giovedì, domenica giovedì, con nel mezzo il martedì del serale, noi ci saremo sempre, vi verremo a noia. Se veniamo a noia ce lo dite e io e Latini, che saluto anche a me di regia, andiamo a mangiare fuori, che dici Latini? Che fa... E vi lasciamo il povero Marangio, che dopo vi darò ahimè una notizia che lo riguarda, infatti qua non c'è, e magari dopo vi do tutte le notizie che lo riguardano, non sono particolarmente belle. Però detto questo, dicevo, parliamo di calcio, ma è normale che le ultime notizie che arrivano, cioè il nuovo segretario generale della federazione, che sarà Viglione, ma A me è incuriosito molto anche vedere il fatto che il buon Rocky, vi ricordate Rocky, quello degli arbitri? Ecco, sì, lui andrà a fare l'opinionista a DAZN. Bella questa, ragazzi, riescono a ficcare in tutti i posti possibili, immaginabili. Al peggio non c'è mai fine, e allora come introdurlo proprio da qui? Al peggio non c'è mai fine. Eccolo Marangio, ciao Marangio. Bravo, e questa è la musica giusta.
6: Sentire, che mi stai facendo sentire? Sento delle musiche strane,
5: sì,
6: sottofondo. Va tutto bene, va tutto bene. No,
5: no, non è vero qualcosa. Che va, allora, lo possiamo dire, stamattina si è praticamente rotta definitivamente la macchina di Marangio,
6: no,
5: che non ha più macchine, no. E in più gli sono arrivate due cartelle esattoriali, perché lui chiaramente non paga niente. E in più, come terza cosa, la guardia di finanza li ha bussato finalmente, sì, a casa per il, sì, pezzotto. Tutto questo, sì, stamattina, e Marangio è svenuto. Ecco.
6: Sono a casa di Totonno, infatti, adesso, nel rifugio di Totonno. Rifugio
5: Marangio, finalmente ti hanno beccata la guardia di finanza. Era anche loro.
6: Sono nel rifugio nucleare di Totonno. No, tu dici che
7: è stato già arrestato.
6: No, perché... infatti, tu dici non è successo niente. No, non è successo niente. È tutto a posto.
5: Tutto a posto.
6: Va tutto benissimo. Sai, c'è da parlare di Como Roma, no? Per qualcuno. Non ci sono cose più importanti di cui parla. No, che dire, ragazzi.
5: Marangio, ormai latini, ha iniziato una battaglia, Marangio. Che poi, allora, devi sapere che io e Vincenzo scriveremo un libro a breve, dove poi tanta gente capirà. Vai, comunque, vai, Marangio.
6: No, io sono solo quello dei dati di fatto. No, che dire, Ale, io poi parliamo veramente di calcio, perché altrimenti ti passa la voglia di parlare anche di calcio. Però io l'ho detto in un reel prima della diretta, lo ribadisco qua, io onestamente non riesco più a trovare parole di conforto per tutti quelli che ci scrivono, per quelli che ci contattano quando ci dicono sì vabbè, ma che stiamo guardando? Perché sì, tu puoi dire ok, la dirigenza della Juve magari è quella giusta, sì, fare il tifo perché prenda le scelte giuste, che Spalletti la renda camaleontica, che Voltemade segni, che Colomanine faccia 20, che con Miners trovi il gol, cioè tu ti puoi inventare qualunque cosa, puoi desiderare qualunque cosa, poi quando vedremo il pallone rotolare sul campo ci emozioneremo con un colpo di tacco, quando vediamo la maglia ci emozioniamo, però poi è inevitabile che tutto quello che è successo e che sta succedendo fa venire proprio la voglia di voltarsi dall'altra parte e pensare ad altro. E molti che ci hanno scritto ci dicono: guardate, oramai guardiamo voi di Radio Bianconera per parlare di Juve, insomma,
5: sì,
6: quasi
5: vero,
6: non ci viene voglia nemmeno di sentire parlare di nulla.
5: È vero, Vincenzo.
6: Poi dicono perché c'è il disaffezionamento, poi
5: no,
6: dicono,
5: questo è vero.
6: E abbiamo capito anche a questo punto, Ale, che cosa c'era dietro questa pantomima ridicola della...
5: Vabbè, Vincenzo, abbiamo capito tutto.
6: C'era uno che doveva pagare perché uno doveva andare al suo posto, quando tra l'altro, correggimi se sbaglio, responsabile legislativo della FIGC era,
5: è Viglione,
6: è ancora, ma era, è, però verrà promosso Viglione. Ma non è che magari doveva essere lui uno dei primi a dire a Mago: oh, se ti candidi però devi avere tutti in regola, e non sei in regola, non gliel'ha detto, va bene. Chi è che invece ha detto: ti preoccupa, oh, come si chiama, Giancarlo Viglione,
5: Giancarlo, sì.
6: Oh Giancarlo, tranquillo, ci pensa Peppino tuo, chi ne è ovviamente, che magari avrà detto a Taucher: no vabbè, ma so cavilli, dai Taucher, anzi so cavilli, ragazzi, così non si può, bisogna commissariare. Ah, dobbiamo commissariare? Sei sicuro? Commissariare. Vabbè, ma tanto il commissario lo fai tu, Malagò, però qualcuno deve pagare, qualcuno deve lasciare il posto. E chi è che lascia il posto? Chi ne è? Chi è che lascia il posto? Viglione? No, chi è che lascia il posto? Santarelli, dimmelo tu.
5: Brunelli.
6: Che lascerà il posto, la poltrona da
5: segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio.
6: Gioco Calcio, che sarà Viglione, promosso, e va tutto bene. Poi giustamente Rocchi lo mettiamo a raccontare perché i rigori per la Juve non ci sono e perché quelli per le altre squadre ci sono. Va tutto bene, ragazzi.
5: Tutto bene. Oh, no, nel frattempo, allora, io devo ringraziare l'amico Antonio che dice: Vincenzo, io ho una macchina vecchiotta, se vuoi te la presto. Allora, in realtà grazie Antonio, ma stavo scherzando, insomma. Allora, è tutto vero della finanza che le ha bussate a casa per la questione del,
6: sì,
5: pezzotto e delle cartelle, però la macchina ancora per poco gli funziona. E devo anche ringraziare, e dovessi farlo soprattutto te, oggi mi è venuto a trovare il caro amico Alberto, abbiamo pranzato insieme e ti ha portato anche un regalo, ti ha portato anche un regalo, quindi
6: ti ringrazio, ti mando un bacio.
5: Fai veramente schifo, Marangio.
6: Non lo sapevo.
5: No, tu lo sapevi e fai schifo, veramente detto, oggi, no, ma io non voglio venire, vabbè, comunque.
6: Voi sapete che sta per arrivare un grande evento, ma prima un evento che speriamo sia lieto, così anticipo anche il fatto che da lunedì 19 a sabato 24, anzi a venerdì 23 ci sarò collegato però da remoto, da un'altra città, perché devo seguire una vicenda familiare da vicino molto importante, però ci sarò lo stesso, quindi saranno giorni in cui comunque noi ci saremo, cercando di affrontare poi tutte le altre vicissitudini di vita che inevitabilmente abbiamo anche noi come voi, però non abbandoniamo mai, soprattutto ora che insomma si gioca ogni 3 giorni e quindi ci dobbiamo andare dare dentro. Martedì avremo il super ospite.
5: Sì, martedì cominciamo con il serale e tutto.
6: Mandiamo
5: questo
6: anche un abbraccio a tutti i cittadini di Marsalo, quelli che hanno vissuto veramente una giornata terribile, ma devo dire che queste piogge torrenziali stanno veramente mettendo in ginocchio tante città. Noi a Ostia sappiamo che per esempio c'è stato di
5: mamma mia
6: nella provincia di Napoli pure
5: un temporale tra ieri e oggi, e purtroppo ormai queste cose sono diventate all'ordine del giorno. No, Vincenzo, hai raccontato
6: tutto.
5: Avete
6: controllato nell'altra stanza, quella che ieri pensavo quella stanza della
5: tutto
6: redazione
5: a posto, nel frattempo però c'è un'altra stanza che ha dei problemi, ma d'altra parte con tutte queste piogge. No, dicevo, Vincenzo, tanto sto leggendo anche i messaggi che vengono da parte degli amici, e veramente dalle 17:30 parliamo solo esclusivamente di calcio giocato. Dopodiché noi vi dobbiamo raccontare anche quello che nelle segrete stanze, o meglio nelle stanze pubbliche, ma che poi diventano segrete, accade. Sapete perché? Perché uno potrebbe dire oggi, no, vabbè, ma alla fine il presidente è Malagò è tifoso della Roma e quindi è tutto scontato. E invece no. Sapete perché? Perché chi comanda veramente non sono i generali, cioè i generali comandano, ma quelli che danno la linea sono i colonnelli. E quando io devo mettere dei miei uomini di fiducia, non metto il generale, ma metto il colonnello, perché solitamente i colonnelli o i capitani, fate voi, sono quelli che danno le linee guida. E in questo qualcuno è veramente molto abile, molto bravo, perché dice: mica posso ammettere Marotta a far presidente della federazione, faccio un esempio a caso. No, perché non gli converrebbe neppure. Mettono quindi un frontman, attenzione, Malagò tutto è meno che un frontman, però oggi il tifoso che magari non è a corrente di quello che accade, dice: oh, hai visto che hanno messo un tifoso della Roma, quindi che vuol dire che la Roma vincerà lo scudetto? Magari la Roma lo vince, ma per i meriti propri, lo scudetto, non perché c'è Malagò, perché semmai quelli che veramente dovranno, come dire, muovere i fili sono quelli che stanno dietro. Guarda caso, chi è che è stato promosso? Il dottor Viglione, il signor Viglione, che è uno che già nella vicenda plusvalenze, Vincenzo, insomma, la sua l'ha detta. D'altra parte, poi era lì a festeggiare in campo accanto a Simone Inzaghi. Per cui, come dice Massi, io ho due passioni nella vita. Una me la stanno facendo passare, l'altra prima o poi con gli anni che passano finirà. Hai ragione, pensa, a me è già finita, meno male c'ho Matteo Maiuta, perché anche lì se no sarebbe già finita.
6: Sei passata alle pillole.
5: Beh, per forza, ormai è finito tutto, quindi. E questa te la stanno facendo passare. Ora noi abbiamo anche il compito di farvela ritornare la passione, e lo dobbiamo fare, e la Juve ci aiuterà a farcela tornare. Dopodiché però tutto questo teatrino. Oggi Fabrizio Ponciroli mi ha detto una cosa, dice: sai Ale, io ne ho parlato di quello che è successo, sai che lui ha molti colleghi stranieri, no? Ho parlato con alcuni colleghi stranieri e mi hanno detto soltanto in Italia possono succedere queste cose, dopodiché poi in Inghilterra non è che siamo messi tanto meglio, però almeno in Inghilterra fanno ste pantomime, e quindi anche la figura fatta all'estero è quella che è. Dopodiché, per completare il quadro, Seferin si ricandida all'UEFA per il prossimo mandato. Cioè, ragazzi, siamo circondati, qui non resta altro che fare una grande campagna acquisti. Però un'altra cosa la dico, Vincenzo: la Juve un po' è complice di tutta questa vicenda, la Juve come tutte le altre società, perché ora c'è l'asse Atalanta-Juventus, Atalanta-Inter, e guardate che anche questo non è casuale, che l'Atalanta si stia muovendo accanto all'Inter, e le altre sono lì che guardano. E a me far guardone mi è mai piaciuto, Marangio.
6: Allora, aggiungo che qualche collega si è già dimenticato di Marotta nelle pressioni per la nomina di Viglione, adesso è diventato solo per Cassi che voleva.
5: Sì. E Marotta?
6: No, l'hanno proprio detto, cioè, dietro le manovre, le pressioni di Percassi.
5: Sì, certo.
6: Chiaro. Non l'hai visto? Te lo faccio leggere, dopo te lo faccio leggere. Quindi già hanno cominciato a depennare Marotta. È stato deciso Percassi, ragazzi. Voi ci credete? Ci crediamo. Come no? Sì, in Inghilterra nemmeno se la passano bene, però Ale, loro queste figure che facciamo noi non le fa nessuno, non le fa nemmeno la Turchia, che pure sta vivendo una situazione drammatica. Infatti l'Europeo 2032 è veramente in ballottaggio tra due paesi, uno peggio di un altro, però in uno c'hanno i soldi e le strutture, perlomeno noi ci abbiamo manco le strutture ed elemosiniamo i soldi. Ma elemosiniamo credibilità che non c'è. Guarda, l'unica figura, ne abbiamo parlato ieri con Scarponi, quella bellissima trasmissione di ieri, l'unica figura che è una ventata nuova, no? Hai visto mai che diventa una sorta di roulette russa? È Orsato, perché il fatto di cambiare e dare più potere agli arbitri in campo, di monitorare, quantomeno ti dà quella sensazione che almeno il gioco è stato interrotto, no? Almeno quello, perché noi ricordate che siamo passati anche per il gioco Giuè, tra le altre cose, quindi, ma abbiamo visto qualunque cosa. Dopodiché, Ale, noi il nostro lo dobbiamo fare in campo. Mi dispiace dover parlare di queste cose, perché ho sempre detto non voglio dimenticare quello che erano gli altri con noi, ma onestamente, cioè, hanno fatto passare come Moggi come il demonio, quando io credo che abbia fatto proprio, ma sia stato l'1% di quello, insomma, che stiamo vedendo. Cioè,
5: rispetto a quello che sta accadendo adesso, sinceramente, Moggi, per carità, tutto ero meno che un santo, come tutti quelli che hanno agito in quegli anni. Vivi e morti. Dopodiché, oggi si è arrivata a dei livelli. Ma vedi, il punto è quello che dicevamo anche ieri, Vincenzo. Cioè, quando Marotta era da noi, tutto sto potere ce l'aveva, e l'abbiamo spiegato, perché c'era Andrea Agnelli e quindi lui non poteva sostituirlo. Qui lui ha capito, portandosi dietro la famosa valigetta con i progetti industriali della Juventus, ma lì siamo stati ingenui noi, per l'amor di Dio. Da lì è stata tutta un'escalation di situazioni che hanno portato oggi, secondo me, a essere Marotta l'uomo più potente del calcio italiano. È chiaro che quando hai diversi appoggi, o meglio, diversi amici che ti coprono le spalle, e sapete uno in particolar modo, pronta, sono sempre io, pronta, insomma, è un pochino più facile. Però oggi è questo. Poi, io sono anche convinto di una cosa, che lo dicevo l'altro giorno, rispetto a tutto quello che hanno messo in piedi negli anni, hanno vinto l'1% di quello che potevano vincere, perché si sono fatti scippare 3 scudetti, 2 dal Napoli, 1 dal Milan, in maniera molto ingenua. Quindi hanno vinto veramente il minor numero di trofei,
6: meno di quello che avrebbero dovuto.
5: Sì, il minor numero di trofei che potevano vincere. Però a me quello che un po' spaventa è che questa aria viziata che noi respiriamo, invece di diminuire, paradossalmente aumenta, perché l'aria è sempre più viziata. È questo. Però poi, ripeto, se tu fai una squadra forte, fai quello che hai fatto per 9 anni, ovviamente non in un lasso di tempo così importante, ma non c'è Marotta o non c'è Pranta che tenga, tu vinci, punto e basta.
6: Ma infatti le due cose importanti da dire sono proprio queste. La prima è quello che hai detto tu, cioè poi c'è stato chi li ha battuti anche con aria viziatissima, perché poi alla fine, se sul campo sei più forte, devi far più fatica in questo sistema, in questa situazione, però poi dopo la porti a casa e la vinci. L'altra cosa da dire è che possono arrivare anche a coinvolgere Lucio Marinucci e quindi tutto il Vaticano, ma 9 scudetti di fila non li vinceranno mai.
5: No,
6: quindi,
5: ma questo
6: se
5: è
6: quello l'obiettivo, non ci arriveranno mai, quello l'abbiamo fatto solo noi e senza questo tipo di sistema.
5: No, questo è sicuro. Poi è chiaro che tutto questo porta, secondo me, inevitabilmente tanti amici a farsi domande e anche a non appassionarsi più al calcio. Detto questo, domenica sera alle 20:45 la Juve torna in campo a Cagliari con tante incognite. Devo dire, Vincenzo, come tutte le squadre che rientrano praticamente dopo un mese di sosta, quindi le incognite sono per noi, sono per il Milan, sono per il Napoli, ho sentito la conferenza stampa di Allegri, sono per tutti,
6: il Cagliari stesso.
5: Per il Cagliari stesso. Però in questo lasso di tempo che ci porterà alla prossima sosta, quella del 15 novembre, la Juve deve, secondo me, uno, archiviare la pratica Europa League, due, mantenere, e ci metterei la firma, non so se sei d'accordo, massimo questo distacco che ha oggi dalle prime posizioni. Quindi ai due obiettivi, noi dobbiamo darci macro obiettivi per arrivare poi al grande obiettivo. Il macro obiettivo di questo mese per me è archiviare capitolo Europa League e rimanere massimo, ora siamo a tre, massimo quattro punti dalla vetta. Ora, siccome a me pare comunque un campionato anche là davanti abbastanza equilibrato, io quando dico massimo 4 punti alla vetta inserisco primo, secondo, terzo posto, ecco, essere lì, non tanto staccati dal terzo posto, perché il quarto posto è molto ballerino quest'anno, Vincenzo, perché ci sono diverse pretendenti, no, certo. Perciò ecco il mio macro obiettivo è questo, con la speranza che non si faccia male più nessuno. Bogà, ho letto che rientrerà verso fine mese, e soprattutto, perché tanto per me quello rimane il punto, che uno dei due attaccanti, ieri ne abbiamo parlato, oggi magari ci ritorneremo, che uno dei due attaccanti riesca a sbloccarsi e dare un minimo di garanzie là davanti, perché altrimenti noi possiamo giocare con tutti i moduli possibili e immaginabili, ma se non fai gol, oppure se ti affidi soltanto alle intuizioni, una volta di McKennie, una volta di Rebegovic, una volta quando rientrerà Dildiz, una volta di Kolumani, diventa complicato. Un riferimento là davanti noi dobbiamo avercelo. Dopodiché, se mi chiedete oggi chi, io onestamente dico aspettiamo domenica e vediamo.
6: No, hai detto giusto, e soprattutto ce lo siamo detti in questi giorni, no? Che abbiamo fatto anche una sorta di tabella nostra. La Juventus deve riprendere da dove ha lasciato, soprattutto deve cercare di fare risultato a Cagliari, dove ha incassato una lezione importante l'anno scorso. Non ti serve, o meglio, ci sono campi, squadre, momenti e partite dove non ti serve essere bello o fare 10 tiri in porta, te ne basta uno per vincere, perché noi a Cagliari abbiamo fatto 30 tiri, pali, traverse, calci d'angolo, poi ne abbiamo subito uno e abbiamo perso la partita. Quella lezione ce la dobbiamo portare a casa. Quella lezione credo sia stata anche dimostrata di essere stata metabolizzata da Spalletti in casa contro l'Atalanta, perché siamo stati molto attenti dietro, abbiamo segnato, abbiamo cambiato modulo, poi abbiamo risegnato, abbiamo ricambiato modulo. Quindi la speranza è che la Juventus abbia imparato tanto dalle lezioni del passato recente o passato più remoto, che si possa ritornare con una vittoria, perché guarda, andare a vincere a Cagliari sarebbe un ottimo modo per ricominciare da dove si è lasciato, e un ottimo modo per affrontare la Lazio. Poi sappiamo anche della difficoltà che avremo con la Lazio, sì, in casa, perché non ci sarà la curva per le contestazioni che appunto derivano da quelle che poi sono state le decisioni per i fatti del derby di Torino. Però dovremo affrontare anche quella, e quella sarà un'altra difficoltà che dobbiamo affrontare. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso con la Lazio neanche ci è andata bene, quindi anche no, quella è una lezione che abbiamo dovuto imparare sulla nostra pelle. Ecco, andare a correggere le cose non fatte bene l'anno scorso con Spalletti diventano già un qualcosa di importante per avvicinarci ai piani altissimi. Poi abbiamo un vantaggio rispetto alle altre, quelle che magari sono più in alto, che comunque l'Europa League sì, ti toglie energie perché giochi il giovedì, vai su campi scoccianti, campi difficili, però a livello di energie nervose e mentali te ne tira fuori molte di meno, quindi dobbiamo essere bravi a vincere.
5: Hai detto bene, Vincenzo, rispetto alla Champions sì, sono meno energie mentali, però noi ci siamo sempre detti che forse il macro obiettivo di quest'anno è proprio quello di riuscire ad alzare un trofeo, e parliamo di due trofei possibili immaginabili, dopodiché lo scudetto vediamo, ma insomma uno è la Coppa Italia, ma non dimenticate che la Juve incrocerà, laddove dovesse passare il turno con il Sassuolo, la Roma, a Roma, quindi comunque c'è un ostacolo importante, e l'Europa League forse nel suo sviluppo complessivo potrebbe diventare il macro obiettivo. È normale che per arrivarci devi provare a sfruttare intanto la prima fase quasi come una sorta, non dico di partita di allenamento, ci mancherebbe altro, lungi da me pensarlo, però l'ha detto Vincenzo prima, cioè sfruttare partite non impossibili per intanto mettersi al riparo dalla qualificazione nelle prime otto, che è il primo obiettivo da raggiungere. E in queste tre partite, cioè Vigo, Nicosia e Rennes, la Juve lo può fare. Se la Juve fa bottino pieno, considerando i tre punti già portati a casa con il NEC, io ritengo che nelle prime otto già ci siamo. Poi è chiaro che se ci arrivi da prima o da seconda un conto, se ci arrivi da ottava un'altra, però intanto ti metti con le spalle al muro. Poi da lì pianificare piano piano la stagione in Europa, non dimenticando mai che, facendo tutte le corna possibili e immaginabili, noi affronteremo la seconda parte dell'Europa League con quasi tutti i titolari, perché il Diz rientrerà, vedremo uno tra Locatelli e Thuram, magari Bogart rientra, Hecator rientra, perciò avremo anche queste iniezioni di giocatori che oggi non vediamo. Dall'altra parte, già da Cagliari io mi aspetto una risposta, però sono molto sincero, concordo in tutto quello che ha detto Vincenzo, cioè a me non mi interessa a Cagliari di vedere il calcio champagne, lo spettacolo, divertirmi, no, per due motivi. Il primo, perché è una partita con mille punti interrogativi, dopo un mese di inattività è come se fosse la prima giornata di campionato, con la differenza però che la prima giornata di campionato la giochi più o meno a pari livello per tutti, qui un po' di meno, perché chi ha avuto più convocati, chi ne ha avuti meno, chi ha avuto convocati che rientrano dall'altra parte del mondo, chi rientra dall'Europa, fa tutta la differenza. Perciò noi dobbiamo andare a Cagliari con la consapevolezza che la striscia positiva intrapresa con NEC e Atalanta ci deve dare forza e sicurezza, ma che non è il momento oggi di fare i sofisticati. L'importante è portare a casa i tre punti e continuare su questa linea. Dopodiché poi ci sarà il tempo per migliorare il gioco, migliorare la qualità delle giocate, divertirsi di più, ma non credo che oggi la Juve possa coniugare tutte queste cose. Poi è una settimana da tre partite, come lo saranno tutti, io non voglio immaginare di fare bottino pieno su tutte e tre, però certo quale modo migliore, Vincenzo, per approcciare al resto delle settimane da tre partite in una settimana? Sarebbe tanta tanta roba e non è impossibile, perché Cagliari, Celta Vigo e Lazio secondo me sono alla portata di questo evento, scompresa la Lazio. Ragazzi, la Lazio si sgonfierà, sarà una bolla destinata a sgonfiarsi. Certo, noi giocheremo in casa senza la curva e lì, vabbè, l'abbiamo spiegato, le motivazioni. Io, sai, su questo cerco.
6: No, poi anche la Lazio ha perso un po' di pezzi per questa pausa per le nazionali, li dovrà recuperare, recuperare o no, però sono d'accordo con te, cioè ha fatto un exploit, ma sarà destinata poi a calare in questo suo exploit e magari proprio la pausa metterà un po' in ginocchio quella continuità che aveva acquisito nella parte iniziale. Però dobbiamo essere anche bravi a non sottovalutare veramente niente, torno sul concetto di prima, essere bravi a non andare a cercare di essere di sorprendere per qualcosa in più, prendiamoci quello che serve, poi dopo sorprendiamo eventualmente.
5: Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra un attimo. Mi dite le vostre sensazioni per Cagliari, cosa temete? No, la classica domanda che ci piace fare dopo una lunga sosta: cosa temete del Cagliari e quale può essere il punto di forza della Juve? Torniamo tra un attimo.
2: Due colori, due voci.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero che segue bianconero. La tua squadra.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco.
8: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una raggiante Giulia Borletti. Questi due giorni. No, in questi due giorni è successo qualcosa, cioè tu non me lo vuoi dire, io ieri anche abbiamo parlato tutto il pomeriggio, ci siamo raccontati aneddoti, storie di vita, tutte di un livello culturale enorme, voglio dirlo subito alla chat, però...
10: Ragazzi, degni di Alfonso Signorini, pace all'anima sua, che buon'anima.
9: No, è vivissimo, è vivissimo.
10: Chi lo sa, chi lo sa.
9: Ma io ho paura di beccare un sacco di buste gialle per colpa tua, io ho paurissima di se mi arrivano delle raccomandate, Giulia, te lo dico, io do tutto a te,
10: sappi. Tu dissociati e stai sereno, capo tutto io, non ho paura di essere marabia, abbiamo fatto un sacco di chiacchiere così... chiacchiera folcloristica che è un po' quella che facciamo anche qua di base, ma ogni tanto abbiamo dei picchi di cultura,
9: dei picchi
10: come ad esempio
9: cultura calcistica,
10: come ad esempio appunto io ti ho detto sta cosa qua di Gatti e di Kelly. Dimmi se secondo te può essere qualcosa di realistico e anche un po' di Zegrova, cioè tu vedi delle chance in vista in chiave campionato, ovviamente è veramente un peccato il discorso legato all'Europa League, perché avrebbe secondo me potuto dare il suo contributo. Questo Zegrova, continuano a non esserci possibilità di reinserimento, immagino poi a gennaio soltanto se ne parla.
9: Ma allora in UEFA sì. In UEFA sì,
10: ma neanche col discorso Locatelli e Thuram, che Locatelli boh, chissà se anche lui boh, vedremo.
9: Però alla fine ho potuto già farlo subito, no?
10: Quindi non capisco come mai, perché?
9: No. Non lo so, secondo me qua ci manca uno step. Non lo
10: cioè,
9: so, Giulia,
10: ci raccontano
9: proprio
10: tutto.
9: No, credo che ci manchi uno step burocratico, magari vado a leggermelo bene e quindi in questo caso ti dico che secondo me no, sulla UEFA no, non ho più ormai speranze. Sulla maglia titolare sì, col Cagliari.
10: Già, col Cagliari?
9: È un'opzione. Sì, è un'opzione. Scalpita, da quello che so io, i feedback d'allenamento... scalpita, quindi quindi in questo caso credo possa essere una buona chance per lui. Ma in verità, Giulia, ti parlo dalla mia becera esperienza calcistica. Se hai uno Zegrova che scalpita, esatto, dall'alto della mia becera però carriera calcistica, se hai uno Zegrova che scalpita e io sono nel ruolo di Zegrova, io ho paurina, perché io voglio giocare titolare. Cioè, io voglio giocare titolare, quindi che faccio? Scalpito anch'io, quindi inizio a in allenamento andare forte, a lasciare giù la gamba, non voglio perdere il pallone, tentano anche la giocata giusta, puntare, ritmo, qualità, forza, cioè, ci sono delle cose che a volte ti stuzzicano, a me lo fa ancora adesso, che gioco con una mentalità completamente diversa.
10: Parli da tu che non sei Zegrova, tu che sei ad esempio un conseisau di turno adesso, guardi un compagno che più o meno è il tuo, gioca nella tua stessa zona, lo vedi in forma e in fiducia soprattutto, e quindi dovresti leggere un po' la competizione, la sana competizione.
9: Sì, la sana competizione è un motore proprio fortissimo nel calcio, ma è assolutamente perché causa una cosa che sembra stupida, ma in verità è il motivo più forte di tutti: la paura. La paura di perdere il posto, la paura di non essere titolare.
11: Ma che paura?
9: Mister, hai ragione, però non partire titolare rode al calciatore, dai, è una di quelle cose che ti dà fastidio, mi dà fastidio ancora adesso a me a un livello infimo in generale, quindi figurati da un punto di vista proprio della qualità, no? di una Serie A. Quindi benissimo che Zegrova possa ambire a una maglia da titolare, che possa mettere
10: e
9: un po' di pepe.
10: Merita più Zegrova di Conceição la maglia, secondo te, col Cagliari?
9: Ah, ma sul meritare io credo che, allora, Zegrova ha fatto un lavoro incredibile, va detto. Quindi ha fatto un lavoro incredibile e sostanzialmente Conceição però è un agonista, Giulia. Qua stiamo dando, cioè, poi può piacere e non piacere, ma alla fine Conceição è uno che genera sempre qualcosa. Perciò, al netto di a me piace Zegrova, a me piace Conceição, scrivetelo, non c'è problema, anzi, fa parte del dibattito calcistico che finalmente possiamo fare e avere. Sì. Ma è proprio una questione, Giulia, che in questo momento sono due calciatori che vanno forte con, non lo so, i limiti di Conceição nell'ultima scelta, ma al tempo stesso i limiti nella totalità della partita di Zegrova, perché Zegrova potenzialmente lo ritrovi negli ultimi 20 metri,
10: sì,
9: gli altri li abbandona a se stesso.
10: È un'idea che ci siamo creati perché veramente è così o perché ce lo hanno sempre raccontato così Zegrova? Perché no, di base è così proprio, perché io ho il ricordo continuo di comunque uno Spalletti, al di là di Tudor all'epoca, Piccino ha avuto a che fare con un giocatore che era ancora completamente da rimettere a posto, però Spalletti ci ha sempre comunque narrato la storia come come non volendo sminuire Zegrova, assolutamente no, ma col discorso sempre legato al famoso, appunto, ai metri che lui riusciva a percorrere in un modo, al fatto che sì, poi va in avanti e bene, ma poi non ha la forza di tornare indietro ad aiutare la squadra. Cioè, continua effettivamente ad essere così la situazione, secondo te?
9: Sì, anche se poi a Tutto Sport ha detto quella,
10: non era legato al discorso fisico,
9: no.
10: Ok.
9: No, ma anche fisico, cioè, perché poi alla fine se non copri quei metri lì è anche per la fisicità, perché magari non ce la fai, perché non hai quell'attitudine, perché, non lo so, quando giochi a pallone c'è qualcuno che proprio non torna mai, non dà una mano, e quindi queste sono robe che capitano a tutti i livelli, anche se sei fortissimo a tutti i livelli, poi magari lo mascheri perché sei fortissimo, però guarda Leao, l'involuzione di Leao, che secondo me è uno dei giocatori
10: Mamma
9: più
10: mia,
9: forti,
10: clamorosa.

0: Per lui, anche
1: Esatto,
0: dovrebbe
1: cioè io
0: essere.
1: credo che sia un 70 colpa sua e 30 di Allegri
2: Te sei uno di
1: nella
2: quelli, eh.
1: totalità dell'ultimo anno. Nell'ultimo anno, mister, non se la prenda, però il ruolo di fargli fare la punta a un giocatore
0: Non hai
1: proprio da
0: trovato.
1: binario che ti attacca quella fascia è da. Però al detto di questo,
2: Lei sa come si
1: non
2: fa
1: fare mai.
2: l'allenatore?
0: No,
1: No,
0: guarda che lo fa
1: non
0: impazzire, se
1: fare.
0: ti fa
1: Esatto,
2: impazzire. Magari a
1: non
2: qualcuno piace
1: fare.
2: dormire.
1: A me sì, non fare tutta la fascia Zegrova, secondo me è obbligato a farle, gliel'ha ancora detto Spalletti, perché nell'intervista di Tutto Sport finalmente usa un po' una carezza,
0: Un
1: però poi
0: pochino.
1: gli dice devi comunque fare quella roba lì, devi
0: Gli fa
1: comunque fare
0: così
1: quella.
0: e poi sbam! Lo stesso.
1: E quindi in questo caso ti dico, lui può ambire a una maglia titolare e ha fatto un lavoro straordinario.
0: E se lo
1: Dobbiamo
0: merita anche,
1: poi.
0: posso dirti, se lo meriterebbe
1: Sì. Deve
0: anche.
1: continuare così, però.
0: Eh
1: Perché
0: sì.
1: con Seisao quella tigna lì, Giulia ce l'ha. Non gliela togli. Ce l'ha. E invece Zegrova, io ho paura che possa dire: ok, sono ritornato in pista, va bene così. E no. Adesso è il momento di tornare in pista e ballare alla grande. E ballare alla grande.
0: Baila,
1: E non
0: baila.
1: giochicchiare. E non giochicchiare, però il pacchetto esterni è un pacchetto vero, è quello che abbiamo, cioè Zegrova con Seisao, Nico, Alajbegović, abbiamo fuori Boga, Ildiz, non è che abbiamo.
0: Abbiamo un reparto, ragazzi, che dovrebbe mettere veramente un po' di timore a tutte, Inter e Roma comprese. Poi in parte ora non ci sono, in parte poi devono ancora forse un attimino inserirsi bene nel discorso squadra, perché creano tanto, ma poi abbiamo spesso, no, raccontato questo, creano tanto, ma poi se non c'è chi ti agevola alla fine. Guarda, lo faccio presentare a te l'ospite, visto che a me dice sempre di no e sono molto offesa.
1: Ok, un amico, un collega straordinario, Filippo Bonsignore, Corriere Torino e Corriere dello Sport. Ciao Bonsi!
3: Ciao, ciao, ciao,
1: Oh.
3: buongiorno a tutti.
1: Ti ho
3: Buon
1: presentato
3: venerdì,
1: bene,
0: diciamo.
1: Bonsi?
3: Benissimo, benissimo.
0: Io
3: Sono
0: sono
3: contento di
0: molto
3: no, di pure,
0: offesa.
3: dai.
0: Io sono molto offesa con Bonsi.
1: No,
0: Ci
1: Bonsi,
0: voleva
1: tra l'altro.
3: Cami, ci voleva Cami allora.
1: Esatto,
0: Lo
1: no,
0: sapevo,
1: allora.
0: ma è sempre così, eh. Secondo me io sto antipatica. Ho iniziato a capire anche
1: No,
0: a
1: no,
0: pensare
1: no,
0: anche
1: no, no,
0: questo.
1: no. Bonsi è una delle persone più educate, squisite,
0: Buone, lo
1: soprattutto
0: so, è per questo che
1: che
0: non
1: ha
0: me ne faccio una ragione.
1: sopportato Bomber Mauro e Romeo Agresti nel miglior modo possibile. Ma questa è un'altra storia. Bonsi,
0: Beh,
1: parliamo di Juve che è meglio.
0: erano un trio degno dei
1: Sono
0: Marvel,
1: ancora.
0: loro tre, cioè, cioè, nel senso, però fisicamente erano, cioè, i
1: Sono
0: Marvel gli
1: ancora.
0: fanno veramente un baffo.
1: Bonsi,
0: Basta, abbiamo finito di dire cavolate, vai.
1: stavamo parlando di Zegrova. Cosa ti aspetti ancora da lui? E noi stavamo facendo i complimenti perché era ai margini, era sostanzialmente ai margini, adesso addirittura rischia di giocare titolare col Cagliari.
3: Sì, e credo che sia anche, diciamo, meritato, se vogliamo, perché finalmente, io so tenere la parola finalmente, stiamo vedendo forse piano piano davvero il vero Zegrova. Ovviamente ci è voluto un po' troppo rispetto all'atteso, chiaramente, ma questo inizio di stagione va bene, è sempre Zegrova, perché poi comunque, come sottolinea Spalletti, qualche volta va sempre un tocco di troppo, magari un po' innamorato della palla, del giochino, del dribbling, del colpo ad effetto. Però se dobbiamo trovare un punto di rinascita, svolta, rilancio, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo visto a Col Sassuolo che comunque ci sa fare, i gol li sa fare e può essere decisivo. Quindi, posto che adesso la Juve giocherà 9 partite in 29 giorni, una ogni 3, qualcosa giorni di media, e lui non giocherà in Coppa perché è fuori lista, credo che debba, più che possa, debba avere le sue occasioni anche in campionato. E visto che è uno di quelli tornati più presto, pare più freschi del gruppo, potrebbe anche essere a Cagliari, come dicevate voi.
0: Quanto fa bene però questa competizione, visto che abbiamo spesso parlato, no, del potere proprio

0: no, dell'essere in competizione con un compagno, competizione buona sempre, ricordiamolo. Ti ricordi quando c'era proprio Colomouani? Parlavamo di competizione con Vlahovic. Quando c'è arrivato David, parlavamo di competizione buona con Vlahovic, che è servita anche un po', no? A svegliarlo letteralmente. Ecco, in questo caso te la immagini positiva, una competizione in particolare con Seisao e Zegrova?
1: Ma sicuramente anche perché deve essere così, anche perché una grande squadra, se tale vuole essere, tale vuole tornare a essere, deve avere più giocatori per lo stesso ruolo, più alternative, e giocando appunto ogni 3 giorni è chiaro che tutti non possono giocare 90 minuti ogni 3 giorni e debbano avere un'alternativa pronta e di pari livello, se non superiore. Con Seisao non credo che sia in discussione perché lo conosciamo. Zegrova lo stavamo aspettando, forse l'abbiamo trovato quello vero, diciamo, no? Credo che possa diventare un giocatore importante. Certo, la parola magica è sempre continuità, perché poi se fa il
0: Grazie.
1: gol una volta, poi per 4 mesi non segna, o fa lo Zegrova di prima, ecco. Nel senso di un giocatore che lo si era visto anche con il Lille in Francia, no? Faceva tante belle cose, è sempre abbastanza incisive e decisive per una partita e per la sua squadra. Ecco, la Juve l'ha aspettato, il mercato poi ha avuto mille strade che non l'hanno portato da altre parti, perché no, è inutile farsi un mistero, era tra i sacrificabili chiaramente anche lui, però chissà mai, no? Perché alla fine adesso Spalletti dovrà dare fondo a tutte le rotazioni possibili, a tutte le energie e le risorse, perché da qui alla prossima sosta, diciamo che non è un mese decisivo, ma indirizzerà tanto, no?
0: È molto.
1: Per il futuro della Juve. E comunque la Juve ha sempre 4-5 infortunati fissi di lungo periodo, e sappiamo quali sono, e altri 2 o 3 che ballano tra l'infermeria del campo e l'incertezza, no? Quindi non poter contare su media di 5 giocatori da qui a chissà quando, perché appunto la speranza poi per Spalletti di trovare i primi, magari inizio dicembre, Durama inizio anno, però abbiamo ancora punto interrogativo, non è cosa semplice, è chiaro, no? Non si possono regalare, purtroppo si possono per la Juve, ma diciamo, è
0: Non
1: difficile,
0: si
1: ecco, meglio
0: dovrebbero.
1: forse. È difficile regalare giocatori del calibro di Ildiz, del calibro di Locatelli, del calibro di Thuram, per 4, 5, 6, 7 mesi, chissà. Ecco. Tornando a monte ci sarà bisogno di tutti e quindi anche della competizione, ma perché poi tutti sono coinvolti, chiaramente.
0: Certo.
2: Bossi, ti chiedo invece se hai aspettative su Cambiaso. L'abbiamo visto una settimana fa fare il centrocampista centrale, all'inizio male, poi si è un po' ripreso. L'abbiamo visto prima di farsi male con il Parma, esterno alto a destra e quasi mai da terzino sinistro. Tra l'altro, nella prima partita, quando subentra poi da terzino, il Frosinone va a mettere lì Kvaratskhelia proprio per sfruttare i limiti difensivi di Cambiaso. Se ti aspetti di vederlo tanto in campo e principalmente dove?
1: Allora, aspettative ce ne sono perché è da quasi un paio d'anni che non vediamo il vero Cambiaso, a mio parere. Vederlo in campo sì, per tutto quello che abbiamo detto fino a poco fa, e direi magari anche da Cagliari, perché c'è lì che ha giocato 360 minuti in 10 giorni, quindi anche lui sarà un po' stanco, ecco, immagino. Quindi immagino un Cambiaso titolare. E il dove è, a questo punto, chiaro, se dovesse prendere il posto di Celica a Cagliari, immagino sulla fascia sinistra, chiaramente quella storica sua. Non sta facendo bene in fase difensiva, non ha fatto bene in fase difensiva, per quello Spalletti voleva un terzino di ruolo, no? Perché lo vedi anche come un giocatore capace di fare molto altro più che difendere, forse, no? L'esperimento a metà campo, nei due di metà campo, non, a mio modestissimo parere, credo che possa avere poco futuro. Non fosse altro perché per una questione di copertura, di equilibri, ci vuole anche qualcuno che fa interdizione seria, no? A metà campo. Più che magari nell'ipotesi di un che sia 4-3 o 3-5-2, comunque una mediana 3, ecco, una mezzala, allora Cambiaso, che ha magari più qualità anche di impostazione, di palleggio, di fraseggio, ci può stare, però in un tandem così vedrei troppo un'autostrada forse per gli avversari, ecco, per carità, però quella mi è stata l'impressione, anche perché quello che abbiamo visto era un test, un'amichevole, una sgambata, una poco più che un allenamento, no? Come aveva presa la Juve l'altro giorno, quindi
0: sì. Si vedeva anche che l'avevano preso abbastanza come
1: il ritmo era quello che era.
0: Il ritmo era
1: un po' quello che era, quindi però sicuramente c'è un futuro anche in altro, la duttilità, la multi, disciplinarietà dei giocatori è chiaramente molto importante, perché in generale come valore assoluto, ma soprattutto in un momento come questo, in un periodo in cui in tanti ruoli, in tante zone del campo, adesso la mediana soprattutto in attacco piano piano ritorneranno tutti, la mediana sul lungo periodo ha necessità di qualcosa, che fino a gennaio di diverso non può essere, perché chiaramente non si può fare altro, però un eventuale Cambiaso che può fare minuti in altri ruoli, che sia l'esterno, che sia la mezzala, che sia qualcos'altro, chiaramente può tornare utile.
0: Senti Bonzi, ti chiedo ancora questo, è già giusto mettere in discussione Voltemade, visto che in questi giorni si è un po' tirato su il polverone Juventus pronta a tornare sul mercato attaccanti a gennaio, e lui pare esserli indiziato il numero uno nelle critiche?
1: Ma che la Juve abbia bisogno di un bomber vero d'aria, del centravantone che faccia 20 gol, lo sappiamo già da quanto? Direi tantissimo,
0: due anni,
1: no? Quindi,
0: tanti anni.
2: Da Ronaldo, Bonzi.
0: Da Ronaldo,
1: Fino a lì non ci piove. Quindi lo sappiamo, e lo sappiamo benissimo. Buttare la croce addosso a Voltemade, per carità, appunto, non è un centravanti da 20 gol, ma non credo che sia anche un acquisto da buttare. Ha giocato 131-132 minuti finora, va bene, ci vuole un attimo anche per lui, no? Chiaramente, ovvio, vedi la partita in nazionale che sbaglia un gol a porta semi vuota da due passi, chiaro, poi diventa virale, tutti commentano e il titolo diventa quello anche sui giornali tedeschi, chiaro. Magari non è l'acquisto, appunto, nessuno è come Ronaldo chiaramente, ma non è il Ronaldo di turno, aspetterei a bocciarlo totalmente. Certo che se uno desse uno sguardo nel Principato di Monaco, c'è un tal Follarin Balogun che è lì, che con un piede e mezzo fuori dal Monaco, un pensierino ce lo farei, ecco, magari il carattere non è molto così, no? Rassicurante, diciamo, perché le cronache raccontano che le ultime due ore di mercato abbia rifiutato e messo un po' nei guai il Monaco.
0: È una testa matta.
1: Ma non lo so, adesso definirlo testa matta non lo so, perché non lo conosco di persona, ma fosse un'occasione lì ci penserei, ecco.
2: Poi, beh, uno forte.
1: È uno che la porta la vede, che ne ha fatte di gol a decine. Certo, quell'episodio lì non l'ha messo, diciamo, magari ai primi posti nelle rotazioni del Monaco, che comunque è in testa alla classifica, però dovesse cambiare aria già a gennaio, un pensierino fossi nella Juve lo farei. Chiaro che poi torniamo sempre al fair play finanziario, alle paletti della UEFA, settlement agreement e tutto quello, chiaro, parola prestito diventa la conseguenza, e poi apriamo tutti altri discorsi, però possiamo ancora divertirci, no? Ancora con queste a disegnare chissà quali scenari.
2: Bonzi, grazie.
0: Grazie.
1: A sì, voi?
2: No, se vuoi finire, Bonzi, pensavo avessi finito.
1: No, dico, è chiaro che la Juve dovrà pensare al numero 9 in qualche modo, ecco. Da qui a che sia gennaio o giugno, punto. Ho finito.
2: Ok. Grazie, Bonzi, di cuore.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Buona giornata, buon lavoro.
2: Molto Giulia, contenta. Quindi bene, sono
0: regalo che mi hai fatto.
2: Ma poi dicono che non penso a te, che non ti coccolo. Guarda, io ti snocciolo questi piccoli regalini qua e là nel corso della settimana.
0: Pompiere,
3: Mi hai regalato un buon signore, quindi guarda, cosa voglio di più? Ma cosa vuoi di più, Borletto? Ma cosa vuoi di
2: mai
3: più?
2: cognome fu così azzeccato, ecco, questo lo posso dire per ciò che spesso legge in determinate
3: Meraviglioso.
2: chat.
3: Senti come chiudiamo questa prima parte.
2: Ah,
3: Una ora,
2: je
3: anzi.
2: t'aime, meraviglioso. Vabbè, andiamo in pausa.
3: Così, andiamo così.
4: Il
3: Verso la
4: club degli
3: pausa.
4: inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michele. Con me c'è...
3: Stavo per dire in regia
2: perché di solito
3: sono
2: diceva
3: i
2: in regia
3: degli anni passati,
2: esatto.
3: Sono i retaggi degli
2: esatto.
3: anni
2: stavo
3: passati.
2: Anche leggendo, stavo perché stavo facendo anche due cose insieme, stavo leggendo i messaggi che ci arrivano e poi stavo iniziando la diretta, messaggi discordanti come sempre, Giulia, però vorrei parlare con te di questo tema inizialmente.
3: Poi
2: perché
3: leggiamo
2: poi ieri l'abbiamo
3: qualcosa
2: trattato...
3: perché sennò ci dicono
2: esatto.
3: che non leggiamo niente.
8: Da zone!
3: Cosa?
2: Abbiamo trattato e non trattato questa cosa che tu hai anche chiesto a Bonsignore, ovvero di Voltemade.
3: Voltemade,
2: e io
3: sì.
2: Ieri io ho trovato veramente ingiustificato l'attacco
3: L'articolo?
2: Di Gazzetta a Voltemade. No, no, ma ci sono stati tre. No, no, sai, uno.
3: Lui l'ho letto su Gazzetta, su Sportmediaset e non lo
2: no,
3: so
2: c'era,
3: l'altro.
2: C'era, no, beh, Sportmediaset ha ripreso Gazzetta.
3: Ha
2: ma,
3: ripreso Gazzetta?
2: No, Gazzetta ha fatto tre articoli. Ha fatto la mattina e due poi dopo, successivamente.
3: Nella
2: Quindi dico,
3: sezione online, non ho letti dopo.
2: Sì, dico, ma perché con tutto il bene?
0: E quando non sai cosa dire, forse tiri fuori un po' di polemica così gratuita legata a... Di chi non ho parlato questa settimana? Lui, tocca a lui. Me lo sono sempre immaginato, cioè, così.
2: Cioè, il discorso... il discorso che onestamente... secondo me, vabbè, poi abbiamo anche un messaggio di Daniele da Belforte che ha una realtà distorta, perché ha anche scritto dei numeri tra l'altro sbagliati, e poi ha scrive 2 mesi di nulla di Colomoni nella sua prima avventura, e non sono stati 2 mesi ma anche legati a un'idea di Tudor diversa. Lui era stato preso da Tiago Motta, lui era in prestito secco, e quindi la società a quel punto con Tudor aveva cercato di rimettere un po' in piedi Vlahovic, che era di proprietà, e invece Colomoni era in prestito e non avevi nessun diritto, quindi c'erano anche delle cose che non cita e non penso sia giusto nell'analisi. Però al netto di questo, tornando a Voltemade, è arrivato 2 giorni prima della sfida col Milan, quindi dici, non proprio un giocatore prontissimo per dire ok, spacca tutto amico mio, perché certo. Comunque Spalletti ha raccontato che non è arrivato neanche in enorme condizione fisica, questa è un'altra cosa, l'ha detto anche Voltemade dopo il NEC, e poi Giulia ha giocato un pezzetto di partita con Sassuolo, un pezzetto di partita con l'Atalanta, una da titolare, un gol su rigore, ma vanno segnati, lo ricordo, certo. Nello scorso anno di rigore ne abbiamo sbagliato un po', quindi quello
0: importanti
2: che
0: anche
2: è quello che ti voglio dire, perché, cioè, vuoi prendertela con Colomoni? E forse è più giusto, sai bene che io sono un fan di Colomoni, e sai bene molto. Giulia, che per me non è un problema di nome di calciatore, ma è un problema di senso? Gioco. Che puoi mettere Colomoni, Voltemade, Balogun, scegli un altro, Reteghi, Icardi, cioè stanno a caso, a caso. Ma se la palla non gliela passi e non gliela passi bene, non segnano. Ed è lampante quest'anno, e non è un discorso di riprendiamoci David, perché se ci ripigliamo David non risegna, se ci ripigliamo Vlahovic
0: non segna.
8: Se questo ci diventa problema in la partita,
0: esatto. Molto problema
2: se ci riprendiamo Openda non segna, cioè iniziare a dire non segniamo perché abbiamo preso Tizio non è vero.
0: Non è vero.
2: E quindi quello che se sai bene, no? Però se devo attaccare qualcuno, visto e considerato che devi farlo perché così la noia delle 3 settimane, non Voltemade. Cioè, Voltemade
0: prenditela con qualcun altro.
2: Con lui, sì, cioè, a 3 scampoli di partita, in una ha pure segnato, è arrivato, sì, ragazzi, l'hai buttato dentro.
0: È arrivato proprio all'ultimo giorno di mercato, non si è mai, anzi questa pausa forse se non fosse stato convocato dalla nazionale tedesca avrebbe potuto lavorare un po', anche magari gli sarebbe anche servita, cosa che mi auguro che invece abbia fatto Colomoni dall'altra parte, anche se anche lì non c'era nessuno con cui giocare più che altro.
9: Forse ho finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
2: Ecco. Bellissimo lui, però lui. Cioè, io proprio non comprendo, no? Vuoi prendertela con un attaccante perché dici vabbè, ok, diamo in pasto un nome. Ci può stare, Giulia, cioè figurati, l'abbiamo fatto tutti, e fa parte delle preferenze, probabilmente se Colomoni non fosse un giocatore a me gradito, probabilmente ora sarei qua a dire ma chi abbiamo preso, ve l'avevo detto, perché poi il calcio sono simpatie, ed è giusto così, Giulia, insomma, tutti noi dobbiamo avere delle preferenze e credo che facciano parte anche di un'idea.
0: Ce l'hanno, esatto. Gli allenatori, pensa un po' se non devono averlo i giornalisti / tifosi, è normale.
2: Esatto, un'idea. Però cioè, con tutto il dai Giulia, ma, cioè, ma lasciamo in pace Voltemade. Poi se vuoi dire che la Juventus magari eventualmente non lo so, andrà a prendere un attaccante a gennaio, ne abbiamo parlato pure noi. Ne abbiamo parlato pure noi, perché dobbiamo capire tutto su Hecator. Magari Giulia, Hecator entra con poche pressioni, con poche aspettative e stampa 3-4 gol.
0: Tutto, infatti, quindi e
2: stampa 3-4 gol.
0: Non lo so, quindi, non lo so ragazzi.
10: Cioè, oggi bada, 12.000 bestie scatenate.
2: Esatto. Insomma, cioè, oggi è difficile per noi. Non lo so, io ho trovato veramente fuori luogo.
0: Ma
2: la,
0: io infatti
2: la
0: ieri
2: su,
0: te l'ho buttata,
2: su Voltemade.
0: Te l'ho buttata no, la ma... domanda, perché mi ha stupito leggere quell'articolo, tra l'altro poi ripreso ovunque, quindi cioè, anche mi immagino lui che si legge questa cosa, ma cosa ho fatto, perché così gratuito quasi, cioè non è il momento ancora per rimandare qualcuno, credo, è troppo presto, lo si può fare magari, sì. Prossima pausa, ora che ci sono 9 partite dove davvero il giochetto l'abbiamo fatto l'altro giorno, quanti gol vi aspettate da uno e dall'altro, e quindi insomma una volta poi concluso anche quest'altro periodo, allora potrei dire vabbè, oh, cosa facciamo, diamoci una sveglia, però poi già arrivare a dire così in maniera esagerata, urlando in piazza, la Juve è pronta a gennaio a tornare sul mercato perché l'attacco non va bene, sì, io l'ho trovato sbagliato, ma
2: te la dico forte, ma fortissima. Non prenderei un attaccante, ma prenderei un trequarti se dovessi scegliere. Non prenderei un attaccante, ma
0: quindi...
2: prenderei un numero 10. Andrei, cioè, ovviamente io non ho le, cioè, prenderei, vai a cercare un grande passatore. Adesso ti faccio dei nomi che non arriveranno.
11: Bissialopoulos, Casalopoulos, Kessegidis, Bissakis, Dagadas, Vigis Vantagas.
2: Uno di questi lo vorrei, anche solo per vederli iscritti nella nostra chat.
0: Li vorrei in casa tutti quanti.
2: Vederli in chat. Però ti dico... Vorrei vedere, no, un Odegaard, un giocatore di quel livello, cioè di quel tipo, con quelle caratteristiche. Non Odegaard non lo pigliamo mai. Però che sa passare la palla, sa prendersi delle pressioni, sa orchestrare il gioco, comandare una fase offensiva della squadra. Quindi un Odegaard, un Paz. Pazzo, un equilibratore, sta crescendo molto nella gestione dei tempi di gioco delle squadre. Ecco, preferirei avere una figura del genere che possa creare qualità nel gioco della Juventus, piuttosto che, e quindi anche guardare in verticale e aiutare una punta, piuttosto che prendere una punta. Io sono convinto che se noi alziamo... io credo che quello sia stato uno dei giocatori più impattanti, anzi, sia stato il più impattante...
0: degli ultimi...
2: Cioè, a livello di impatto, non di forza, di impatto, secondo me, anche superiore a Ronaldo.
0: Più che altro perché non avevi tutte queste alte aspettative su di lui, soprattutto perché è arrivato con una carriera già fortissima alle spalle, ma è arrivato con quella idea che avevamo un po' tutti di quel giocatore che un po' avrebbe rotto gli equilibri e che quindi sarebbe stato difficile da capire, da comprendere, da supportare, e invece si è rivelato tutto meno che questo, quindi è stata anche per quello che dico, caspita come mi manca un giocatore come lui, di quelli davvero che di cui quasi aver paura, no? Del cui arrivo a aver paura, sì. E che poi invece risultano essere davvero, ragazzi, delle...
12: Pam, pam, pam, si va dentro.
0: Esatto, non delle mele marce, dei fiori di ciliegio, altro che, ragazzi.
2: No, lui è straordinario. Rispondo a Pietro Chigno su Twitch, cioè, che ci dice un altro trequartista, manca un terzino centrocampista. Però se prendo un trequarti 10, non mi sto dicendo un'ala, un 10 centrale, posso utilizzare anche McKenny da mediano, lo utilizzi,
0: sì, quindi
2: da mediano,
0: ce l'hai.
2: Lo recupero, ce l'hai. Lo recupero assolutamente, e la qualità che tu vorresti vedere dietro, io te la metto davanti. Sì, uno Zidane, cioè raga, uno che lì in mezzo al campo non ha paura di giocare spalle alla porta, che guarda la verticale, che ha qualità nel passaggio, che ha la personalità di capire il calcio. Ecco, è un giocatore rarissimo. Io sto assolutamente andando alla ricerca, probabilmente
0: alla
2: di
0: follia
2: uno
0: stai dei andando.
2: Sì, perché il numero 10 ormai non esiste più, pur sì. Il nostro numero 10, Yıldız, non è un trequarti.
0: Numero
2: 10. Non è un trequarti. Non è per niente un trequarti.
0: Anche se lo avviciniamo tanto a lui, ma non è un Del Piero, ragazzi, Yıldız.
2: È un esterno d'attacco. Yıldız ad oggi è un esterno d'attacco, non è neanche una seconda punta. È un esterno d'attacco. Poi io credo che nel corso della sua carriera, quando invecchierà un po', si avvicinerà a fare la seconda punta. Ma oggi, con lo strapotere fisico e la corsa, lui vuole giocare lì. E tra l'altro Yıldız, secondo me, non ha neanche voglia di andare a giocare spalle alla porta, perché fare tre quarti vuol dire giocare spalle alla porta, che è difficile, è la cosa più difficile. È la cosa più difficile del calcio. Allora Giulia, prima di lasciarti leggere qualche messaggio, devo chiedere a Francesco da Ischia. Devo chiedere a Francesco da Ischia se è permaloso, perché se è permaloso sto zitto oggi, se invece non è permaloso sai già dove andrò a parare, se leggi i messaggi sai già dove andrò a parare.
0: Forse l'ultimo non l'ho letto bene.
2: Adesso vediamo, però aspettiamo la risposta di Francesco, se Francesco è permaloso io sto zitto.
0: Però ti devi zittire, Wow, l'ho visto adesso, perché The Grove è scritto giusto, comunque,
2: quindi Yıldız già scaricato. No, ragazzi, nessuno ha già scaricato Yıldız, abbiamo detto che non è un tre quarti, è un esterno attacco. Quando tornerà in quel ruolo lì, giocherà Yıldız. Yıldız, un tre quarti, è con sei sao, The Grove, Nico. Daniele, nessuno ha scaricato Yıldız.
0: Ma poi
2: anche
0: complimenti sono ironici, forse poi.
2: Sì.
0: Come dire complimenti che l'hai già scaricato.
2: Io l'unica cosa che devo dire è che lui l'ha scaricato perché l'ha scritto male. Lui l'ha scaricato in realtà perché l'ha scritto.
13: Devo
2: ha scritto male
13: molti di voi.
2: Ha scritto male il giocatore più forte della Juve, quindi l'ha scaricato lui, non noi. Noi, anzi, lo aspettiamo a braccia aperte, ma non fa il tre quarti nella vita. Non fa il tre quarti,
0: senti,
2: è inutile.
0: Ora quietati un attimo perché ci sono un sacco di domande e cose da leggere. Allora, curiosità per te. Ho letto che Chiara Beccaria torna ad allenarsi dopo il grave infortunio. Riuscirà l'italiano dello spazio in questa Juve?
2: Allora,
0: Beccaria ha scritto, sì. Scusami.
2: No, Beccaria.
0: Si vede che non è che abbia questa parlantina legata alle women, lo si percepisce facile. Beccaria,
2: no, Beccaria è la giocatrice più importante della Juventus Women. Senza
0: quindi,
2: se senza ma
0: deve ritagliarsi spazio
2: quando torna. Perché parte Io, Dragon scusa. Ball qua?
0: Ma perché?
2: Perché qua parte Dragon Ball? Che cosa sta succedendo? Lui e lei è assolutamente la giocatrice che deve fare un salto di qualità. A me negli ultimi due anni Giulia un po' ha deluso Beccaria. È molto timida, ha avuto il crociato. Adesso ha finito l'iter al J Medical la scorsa settimana e adesso invece lavorerà in campo. Sai che l'infortunio al crociato per le ragazze è ancora più grave, perché è una questione di anche non mi chiedere perché, ma è proprio di struttura tra ragazze e ragazzi e quindi ha finito l'iter. E adesso tornerà in campo per iniziare a correre, per iniziare a fare la preparazione, toccare la palla, le sensazioni, e poi rientrerà. Ma Beccaria è l'esterno attacco più forte della Juventus, è quella che deve diventare la giocatrice più forte della Juventus, quindi titolare, deve essere titolare. E tra l'altro...
0: E poi si chiama Chiara, Giulia, quindi perfetto.
2: Esatto. E tra l'altro Giulia ha un contratto... per una ragazza pesantissimo, quindi la Juventus ha rinnovato con questo ingaggio qua dopo il crociato, non prima, dopo il crociato.
0: Quindi vuol dire che crede in te alla grande, Chiara, quindi mi raccomando, non ci deludere. mi raccomando. Achille sì, da sì, Certosa sì, di Pavia è finalmente contento perché riparte il campionato, non ne poteva bene più. Francesco da Ischia ci dice che dobbiamo capire, prima di rispondere evidente, forse se è permaloso o no, bisogna capire che il Cagliari è come una succursale dell'Inter, perché i cagliaritari odiano, questo non lo sapevo, odiano gli juventini e i napoletani e i Napoli, i tifosi del Napoli, però io so anche che a Cagliari c'è una grossa così un grosso gruppo di tifosi bianconeri, quindi insomma è un piccolo feudo bianconero la Sardegna, quindi però evidentemente
10: lo inglobano nella maniera più
2: queste rivalità non le conosco,
0: non
2: cioè,
0: le sapevo,
2: me ne sono accorto ieri sera, ecco, ecco, ieri sera un po' sulla... me ne sono accorto.
0: Camillo De Michelis però... sulla sua pelle ha percepito tutto questo, anche Pier da Cagliari dice per 36 partite all'anno faccio il tifo anche per il Cagliari, ma domenica sera dobbiamo vincere perché la partita dell'anno scorso è quella che più mi ha fatto arrabbiare, ci sta visto che sei di Cagliari.
10: Mi prendo tutta la roba addosso, però è un gioco.
0: Ricordatevelo sempre. Poi c'è chi ci dice che ci seguono più i non juventini che gli juventini. Ogni tanto, vabbè, può capitare. Va bene così, ci teniamo anche loro stretti. Rode a tutti, non partire titolare. Senti la provocazione di Emiliano da Fiumicino, tranne che a Commainers.
2: No, Commainers, vede l'ora.
0: Stare in panchina Serenello,
2: stiamo scherzando che se no qualcuno mi dice complimenti, avete già abbandonato Tizio,
13: finisce di darmi l'acqua,
0: ecco, okay, state sereni, okay. Poi,
2: allora Francesco mi ha dato l'ok, vai, Francesco mi ha dato poi... l'ok, sì, posso, Francesco bocciato perché
0: Francesco
2: è volte
0: rimandato
2: male.
0: Dai, rimandato solo perché no, una volta non hanno dai, rimandato,
2: dai,
0: non
2: dai,
0: essere così,
2: dai, hai corsi,
0: meno male che non
2: hai
0: fatto
2: di
0: il
2: recupero.
0: Professore
2: no,
0: però
2: no,
0: cosa
2: non
0: ci ha scritto di Voltemade, queste critiche su Voltemade viene presa anche dai giornali tedeschi per quel gol divorato in nazionale, ah ecco, credo che sia stato quindi secondo Francesco un riflesso,
2: sì,
0: diciamo,
2: guarda,
0: di una prestazione in nazionale non delle migliori, ma non lo so, vi dico la verità, non ho guardato così attentamente la Germania da poter etichettare come negativa la sua prova, esagerato così.
2: Guarda Giulia, intanto a me che abbia sbagliato un gol con la Germania frega meno di zero, che sia chiara questa cosa, delle nazionali mi frega meno di zero, e questo è il primo
0: punto.
2: Direi
0: che l'abbiamo detto spesso.
2: Secondo punto, non esisterà mai, e dico mai, un attaccante che a un certo punto della sua carriera, della sua stagione, delle sue momenti, sbaglierà un gol clamoroso. Pure Ronaldo sbaglia i gol clamorosi, pure Haaland sbaglia dei gol clamorosi, Messi nell'ultima partita ha sbagliato un gol clamoroso, i giocatori più forti al mondo hanno sbagliato gol clamorosi. Il discorso è sempre a monte, noi dobbiamo arrivare a far segnare gol semplici ai nostri attaccanti, poi se creeremo delle grandi occasioni e eventualmente loro sbaglieranno dei gol fatti, ci arrabbieremo tutti, però saremo sulla strada giusta, questa è la cosa che dobbiamo switchare. Poi che ho sbagliato, ma Giulia, è impossibile fare sempre gol, è impossibile, devi riuscire a sbagliare il meno possibile, cioè la partita perfetta non è 100% di passaggi azzeccati, perché 100% di passaggi azzeccati, se io e te ce
0: non
2: la passiamo a un metro,
0: ma anche passandotela a un metro puoi sbagliare, quindi insomma non è quello il discorso, credo, no, non è cioè, quello,
2: cioè, poi è quello. Ripeto, se Voltemade riuscirà a aiutare la squadra con le sue caratteristiche, ma secondo me, cioè, sarà un giocatore importante. Tra l'altro, la cosa che ieri mi ha fatto anche un po' strano è che è stato detto Spalletti voleva Zirzé. No,
14: è tutta una bugia.
2: Massara voleva Zirzé, Spalletti voleva Sorloth.
0: Massara era un pallino di Massara, Zirzé. Spalletti voleva sì, il giocatore dell'Atletico, ma lo dicevamo da giugno, quando
2: voleva ancora... Colomoni e Sorloth, punto. Voleva loro due. L'Atletico Madrid ha detto: ragazzi, io non c'ho neanche una punta, per sbaglio, perché Julian ve la vengo a prendere da voi la punta, quindi
0: pensa Sorloth... un po' come stavano, hanno preso Davide, pensa un po' come stavano.
2: Sorloth non ve lo diamo. E allora, per questioni di fair play finanziario, tant'è che Zirkzee non è andato all'Everton per questioni economiche, perché chiedevano il pagamento dell'ingaggio, chiedevano anche un costo del prestito, quindi era il doppio dello sborso economico rispetto a Voltemade. È arrivato Voltemade, ma non era la punta richiesta da Spalletti. Cioè, Zirkzee è uguale a Voltemade, è un 9 con i piedi da 10, è solo un pochettino meno alto rispetto a Voltemade, ma quella
0: Voltemade è fuori misura, è quasi fuori misura, cioè, non pensavo, ma Zirkzee non è basso, non è basso, comunque no, più niente. Di un 80, è un 85 credo, cioè, no, un 85 forse, però insomma non è
2: un 85
0: fisichetto
2: credo.
0: Da poco, infatti cioè, te lo immagino quello che ti... così.
2: Quello che ti voglio dire è che comunque, cioè, dire voleva Zirkzee non Voltemade, ma il giocatore è quello. E poi tra l'altro, ripeto, Massara voleva Zirkzee, ma per i costi aveva detto già due settimane prima della fine del mercato che Zirkzee era molto difficile, quasi impossibile. L'aveva già detto, e adesso posso dirlo perché un po' Massara non è uno che dice da storte, quindi che ti dice non lo prendiamo e poi lo prendono. Se ti dice che è difficile, è veramente
0: vuol dire
2: difficile.
0: Che è difficile, ecco. Esatto. Non è uno di quindi, quelli che ti vuole intortare, ti vuole...
2: Quindi la critica a Voltemade, parlando di Zirkzee, è un'altra cosa che ieri non ho capito.
0: Sai quante cose che non capiremo e non capiamo. Dobbiamo anche andare in pausa, caro mio, e poi quando torniamo un sacco di vocali da ascoltare e poi
11: non facciamo questa settimana che...
0: Fantacalcio, dai, tra poco
15: il club degli inviati.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
16: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba, ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima.
17: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capi lista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premier.
16: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, è stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto.
17: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
16: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai. Si chiude oggi il secondo turno con il ritorno in campo di Matteo Arnaldi e l'esordio di Luciano Darderi. Il ligure in campo contro lo statunitense Taylor Fritz. Il primo avversario dell'italo-argentino invece sarà il greco Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas. È anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, campione pochi giorni fa all'ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A Pechino invece è il giorno delle semifinali del torneo femminile. Prima Andreeva Bartunkova, poi Zheng Mertens.
17: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
18: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
18: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Il club degli inviati.
2: Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
0: Allora, Giulia Borletto, Pier ci spiega in un meraviglioso
2: lunghissimo... Allora fa parte di uno dei tuoi nomi? Allora, Giulia Borletto?
0: Lo dico troppe volte,
2: lo so. No, non che lo dici troppe volte, non che so se lo dici prima del tuo nome, adesso sei Allora Giulia Borletto.
0: Vorrei, guarda, adesso vado all'anagrafe e chiedo di essere...
2: Non te lo fanno fare, non te lo fanno fare.
0: Neanche se metto
2: allora non te lo fanno fare.
0: Là, se metto là, prima la Giulia, no, così
2: ti dicono Aurora al massimo, ma allora non ti fanno chiamare.
0: Aurora bellissimo, Aurora è un nome meraviglioso, che ci porta indietro alla bella addormentata. Pier ci spiega in un messaggio un po' lungo, che io infatti lo ringrazio, il perché i cagliaritani siano dell'Inter. È una questione storica. È una questione storica. Lo scudetto però è troppo forte! Costa un po' meno!
2: Immagina a casa le tue urla come saranno arrivate, invece leggere.
0: No, perché Allora, lo scudetto vinto dal Cagliari nel 69-70 fu risultato anche di una squadra costruita con giocatori di grande valore, e secondo questa ricostruzione storica ci sono anche rapporti a favore e favori legati all'ambiente dell'Inter, alla squadra Moratti, quindi insomma da qui sarebbe nata poi almeno in parte una sorta di gratitudine nei confronti dell'ambiente nerazzurro, e si è poi solidificata quindi questa simpatia, empatia tra l'Inter e il Cagliari. Questo è il risultato, basta.
2: Vabbè, c'è anche la proprietà, dai, c'è anche la proprietà. Quindi, insomma, sono arrivati dei messaggi al Fanta. Facciamo così, ascoltiamo i vocali, poi li lascia te, li lascia te. Scriveteli. Andate forte sul Fanta. Sì, andate forte sul Fanta. Vai, vi costa.
1: Buongiorno, Roberto da Empoli.
0: Ciao.
1: Ma, insomma, o Consensao o Zegrova, a me piacciono tutte e due, però è durante la settimana che l'allenatore vede chi è più in palla, chi è più desideroso, insomma, bisogna si facciano vedere. Ma la cosa più importante è chi va in panchina e poi subentra, deve entrare con la rabbia giusta, la voglia, la determinazione per far capire all'allenatore che probabilmente si è sbagliato, cioè che sicuramente può contare su di lui. A me mi danno fastidio quelli che subentrano e vanno a fare la passeggiata di salute. Con me questi video erebbero pochissimo, anzi, per niente. Ciao.
0: Giusto, bravo, ottimo punto di vista, Roberto.
2: Bravo Roberto, ancora.
5: Buongiorno ragazzi, Fabrizio da Castellammare di Stabia.
0: Ciao.
5: Con questo mio messaggio volevo rispondere a Camillo che parlava della volontà di cercare un numero 10.
0: Sì.
5: Ma riflettevo, ma noi potenzialmente in casa ne abbiamo 3 di quei numeri 10 di cui parlava Camillo, e sono Alai Begovic, in modo tale da smettere di aspettare i giovani e smettere di non dare responsabilità ai giovani. Ildiz, che potrebbe farlo, ma anche Nico Gonzalez, e lo sta facendo di fatto McKennie. Quindi voglio dire, basta metterli in condizione di esprimere le loro qualità. È chiaramente Camillo, un mio pensiero. Fino alla fine, forza Camillo. Juve.
0: Camillo, ti ha detto.
2: No, risposta a Fabrizio. Per me Ildiz non è mai un 10. In questo momento della sua carriera non è mai un 10, nel senso tre quarti, è un 10 moderno. Adesso il 10 è l'esterno d'attacco, perché quasi tutte le squadre giocano 4-3-3, quasi tutte. Il 10, esempio, nella Spagna è Olmo. Ecco, Olmo è un 10. Perché è un tre quarti, ha una visione periferica, gioca a spalle alla porta, va a inserirsi, si butta negli spazi. Ildiz e Adai, largo e di punta. E vecchia numerologia è un 11 Ildiz nella vecchia numerologia. Poi per questioni di giocatore più forte della rosa, perché il giocatore
0: volevi
2: più forte della rosa
0: responsabilizzarlo dandogli il 10,
2: esatto,
0: cioè,
2: tra l'altro oggi esce
0: la Juve.
2: Oggi esce una linea Adidas con Juventus dedicata a Kenan Ildiz, quindi potete comprarvi
0: ancora
2: una maglia col numero 10 di Ildiz e l'autografo già prestampato, quindi oggi esce tutto questo. Ildiz è il giocatore più forte della Juve, non è una critica a Ildiz, però non puoi dire a un giocatore che preferisce giocare largo quale giochi in mezzo perché sei forte. No, perché giochi spalla alla porta, perché ti picchiano di più, perché ci sono dei tempi di gioco diversi, perché il centro del campo in determinate partite è una ressa, una follia. Alai Begovic ad oggi non è un 10, ma è più 10 di Ildiz nella testa di Spalletti. Per
0: e
2: me
0: Nico
2: non è un
0: Gonzalez?
2: 10 neanche. Nico Gonzalez lo può fare, però lo fa molto meglio McKennie.
0: Però sono tutti giocatori che possono farlo, non che lo sono, e quella è la differenza. Camillo,
2: secondo
0: penso che parlasse di qualcuno che lo è, punto.
2: Secondo me oggi Ildiz non lo può fare, secondo me. Cioè,
0: sì,
2: gli fai male.
0: Gli altri che hai nominato, Alai Begovic, Nico Gonzalez, McKennie, lo possono fare.
2: Sì.
0: Non nascono
2: sì. No,
0: così, però l'assenza
2: per me McKennie,
0: di cui parlava
2: per me McKennie
0: Camillo
2: lo fa bene,
0: è quella. Arda Güler?
2: No, magari.
0: Si scrive
2: no,
0: un giocatore.
2: Arda Güler, Odegaard, sono quelli. Sì, sono quelli. Andrei su una leggera. Quando è iniziato Fabrizio? adesso poi andiamo da Fabiola, io vi saluto. Quando ha iniziato il vocale Fabrizio, pensavo, grazie Giulia, non ti rispondo al telefono, oggi ti blocco, non mi scrivere. quando è, pensavo mi dicesse Licina. Licina è un 10, eh? Licina è un 3 quarti, eh? Licina è un 3 quarti, non è un esterno, è un 3 quarti. Pensavo Azic. Pensavo Azic quando l'ha detto, e invece cioè, Azic diventerà un 10 per me, diventerà un 10 pieno. E poi pensavo a magari qualche altro giocatore in ottica Juve delle giovanili, e invece mi ha un po' deluso Fabrizio. Ah, Giulia, Fabrizio, io presento niente. Fabiola e poi vi saluto che ho la conferenza stampa e vi ringrazio per l'attenzione.
0: Le persone serie vanno e importanti vanno alla conferenza stampa di Gionelka, hai capito Fabiola? Cioè, noi stiamo qua a parlare di fantasia.
6: Ciao ragazzi, ciao Giulia, ciao Cami. Beato lui stampa. Che riesce ad entrare in questi ambienti così importanti.
0: E con i suoi potenti mezzi lui va anche a vedere la conferenza stampa di Gionelka.
2: Sì, tra l'altro certo, posso dire.
6: Sono anche le sue qualità che lo hanno portato lì, eh. Ah, c'è da dire anche questo.
2: Prima di salutarvi, ve la butterò anche così.
0: La testa.
2: Mi hanno anche invitato. Non solo vado, mi hanno anche
0: quindi
2: invitato.
0: Quindi ti è arrivato RSVP?
6: Col parcheggio riservato, quindi.
2: No, perché vicino a casa vado a piedi. Vado a piedi.
0: Non è allo stadium per quello.
2: No, esatto.
0: Vai allora.
2: Ciao Giulia, ciao Fabio.
6: Mi porta in alto il nostro nome, ciao.
0: Ciao. Ciao Cami, ci vediamo lunedì ovviamente dopo che si sarà finalmente giocato Cagliari-Juventus. Fabiola, noi non vedevo l'ora di avere questo compito meraviglioso di dover gestire il fantacalcio, quindi io parto a bomba leggendoti le domande che ci hanno mandato. Allora, in difesa vorrei schierare a tre, Miranda, Spinazzola, Vojvoda, lascio fuori Celik, Valle e Valdepenas.
6: Allora, ci sta come scelta, specie su Vojvoda, visto che si tratta di uno degli ex di quella partita e soprattutto è uno dei jolly che ci si può giocare sperando di beccare il bonus del Monday Night, sostanzialmente, che possa fare svoltare la giornata. Su Celik io ci penserei a lasciarlo fuori. È vero che il giallo è dietro l'angolo con lui,
0: tanto,
6: però è anche
0: giocato tanto in nazionale.
6: Esatto, ci sta perché è comunque la prima partita post nazionale, quindi dargli un turno di riposo potrebbe starci sia al fantacalcio che da parte dello stesso Spalletti, insomma.
0: Centrocampo a 4 è Kelenkamp, Zaccagni, Baturina e Nico Gonzalez. Lascio fuori Goncalves, Calò ed Ederson.
6: Allora, aspetta un attimo, mi sono persa qualcuno. È Kelenkamp, Nico, Baturina,
0: Zaccagni e Zaccagni.
6: Ok, dentro. Ok. Sì. E fuori invece
0: lascia fuori Goncalves, che scusatemi, io veramente non so chi sia, Calò ed Ederson.
6: Ok. Allora, immagino sia una scelta a livello di partite.
0: Sì,
6: Goncalves
0: proprio...
6: della Fiorentina. E della Fiorentina è, si sa, la posizione in classifica della Viola parla da sé, quindi potrebbe anche starci lasciarlo in panchina. Calò contro il Napoli per giunta, Diego Armando Maradona, diventa complicato poterlo schierare, mi rendo conto. Nico, Baturina e Zaccagni in questo momento possono essere degli intoccabili, anche perché quando li compri all'asta difficilmente poi li lasci in panca. Io ci penserei se inserire Kelenkamp o Ederson a questo punto. Entrambi giocheranno lunedì, ci sta anche la scelta di Kelenkamp, perché la partita potrebbe anche consentirlo, però Ederson si troverà di fronte il Venezia. Per cui io il dubbio su questo ce l'avrei. Di istinto forse schiererei Kelenkamp anch'io, però.
3: amo che in sottofondo abbiamo il chi vuole essere miliardario come meraviglioso,
6: sì,
3: meraviglioso.
6: Un po' mi sento sotto pressione senza infatti, il dialogo non con capivo, Camillo.
3: Detto, ma che cos'è questa, cos'è questo rumore che sentivo, poi ho percepito, lasciala fino alla fine, stupenda. Poi attacco a tre in cui ho i maggiori dubbi, quindi qua devi un attimino sforzarti e davvero di essere perfetta. Neres, Noslin e Kristovic, lascio fuori Voltemade, Beto e Adams.
6: Allora, e poi aspetta, un attimo.
3: Perché, aspetta, perché poi conclude dicendo, magari così poi ti puoi legare, conviene scegliere solo due attaccanti e aggiungere magari un difensore?
6: No, allora io sono sempre dell'opinione da anni ormai, cioè da quando mi occupo di fantacalcio, che se si ha la possibilità di schierare il tridente va fatto, nel senso a meno che non ci sia il modificatore di difesa che possa intervenire. Per cui in questo caso io schiererei il tridente comunque. Adams chiederei al nostro ascoltatore se si tratta di quello del Toro, immagino di sì. Non di quello del Venezia, credo di sì. Ragioniamo su chi vuole schierare. Kristovic assolutamente va messo. Neres con l'attacco del Napoli in questa partita va schierato, visto che comunque, lo dicevo anche prima, avrà di fronte il Frosinone che sì, è partito un

0: sacrificare Voltemade ci sta, anche se ovviamente da subentrato potrebbe in un certo senso rispondere un po' alle critiche che si è attirato sia in nazionale che sulle pagine della Gazzetta di ieri, sostanzialmente, visto che già è stato montato su un caso.
1: Abbastanza.
0: Gli darei comunque il tempo di ambientarsi, ecco, prima di puntargli il dito
1: contro.
0: Vedo
1: che vieni nel nostro Carrugio, benissimo. Poi, allora, visto il mio attacco, io farei solo due punte con un 4-4-2 o 3-5-2, ci chiede Marco.
0: Okay.
1: Cosa dite quindi? Chi schierereste a centrocampo? Da Cugna, Dai, Mora, Taylor, Pasalic, Rowe, Kessi, McKenny.
0: Allora, ovviamente non me li sono appuntati tutti, Rowe, che sì, e McKennie, giusto?
1: Rowe, che sì, McKennie, Pasalic, Taylor, Mora, Adai e Acuña.
0: Ok.
1: Sono tanti, eh?
0: Allora, a centrocampo lui vuole andare con il 4 o il 5, giusto?
1: A me da Acuña piace parecchio, però poi non so se possa essere. Però
0: La partita credo sia la più complicata della
1: sì,
0: giornata,
1: perché...
0: ecco.
1: Sì, questo è vero.
0: McKennie, col fatto che è rientrato, è una buona chance da giocarsi.
1: McKennie gioca, ragazzi, sicuro.
0: Sì. Quindi McKennie e da Acuña sicuramente. Poi ha doppio Atalanta Pasalic Rowe, giusto? Rowe
1: sì.
0: Però in attacco o listato centrocampista?
1: Centrocampo.
0: Allora andrei con Rowe in questo
1: okay,
0: caso.
1: Ok, quindi ancora uno,
0: sì.
1: Ne è ancora uno perché gioca sì. Col 4-4-2/3-5-2.
0: Ok, e lascerei anche fuori che sì, quindi è il triplo Atalanta. Sì, punterei punterei su Rowe 3-3 semplicemente perché è quello con la posizione più avanzata, quello che gioca più avanti, ecco. E tra Taylor e Mora sceglierei forse Mora, sai.
1: Mora è il gioiellino che tutti raccontano come voler splendere a Roma, quindi direi che ci può stare.
0: Se la partita è più tosta sicuramente rispetto a quella della Lazio per Taylor, quindi magari se non vuole avere il doppio calciatore all'interno di Como Roma con Da Acuña e Mora, può pensare di schierare Taylor, però io sceglierei Mora.
1: Poi invece ad un attacco a due per forza Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Ekator, ragazzi, neanche da scrivere, e Adams.
0: Ok, Lucca, Voltemade e Adams. Attacco a due, sì, ha ragione a giocare con più calciatori a centrocampo. Io schiererei, in questo caso forse sai che ci penserei a mettere Voltemade, un po' così come Jolly, altrimenti le scelte più scontate sarebbero Scamacca e Neres.
1: Sì, io metterei loro due e poi magari ti tieni Voltemade come primo ad entrare nel caso
0: come
1: di non
0: cambio,
1: titolarità,
0: sì.
1: Però boh, non per il resto poi
0: è un
1: non
0: po'
1: so
0: improbabile che possa entrare con quei due, però sì, sono le scelte un po' più ovvie.
1: Poi, avendo Martinez e Voltemade, mi chiedono quest'ultimo per Provedel, cosa faccio? Non ho capito.
0: Ok, allora sì,
1: le sue
0: gli stanno chiedendo
1: punte
0: Voltemade, sì.
1: Per comprare,
0: sì.
1: Lui vuole Provedel,
0: per avere
1: gli
0: il
1: hanno
0: secondo
1: chiesto.
0: dell'Inter, sì.
1: Ok. Come faccio? Le mie punte poi sono Malen, Vitigna e Stulic, Voltemade.
0: Sai che però forse ci penserei, perché comunque Vitigna sta giocando adesso perché comunque Colombo è out per infortunio, però con uno...
1: E Duvicas anche Duvicas.
0: Ok, allora con Duvicas la questione potrebbe anche cambiare, perché comunque hai due titolari con Malen e Duvicas, anche sì, se c'è l'alternanza con Ken, ma comunque Duvicas il suo minutaggio

0: lo fa per ogni partita sostanzialmente, ci potrei pensare. Se non ha copertura sufficiente in panca a livello di porte, quindi gli serve necessariamente
1: Provedel, pensaci,
0: potrei
1: caro
0: pensarci
1: amico
0: a mollare Voltemade per arrivare a Provedel. Sì, ovviamente dipende anche da chi gli si offre, però in attacco insieme a Provedel per sostituire Voltemade.
1: Ora ti leggo la formazione che ha fatto mio figlio, mi dici se gliela approvi, così ho ancora tempo nel caso di cambiarla. Aspetta che devo aprire l'applicazione.
0: Sì, col fatto che si gioca domani, questa settimana di sabato, abbiamo un po' più di ore per decidere.
1: Allora, lui gioca con il 3-4-3, carne secchi in porta, perché lui ha carne secchi Vicario e Svilar e si è fidato più di carne secchi, ovviamente, appunto giocando
0: come
1: con
0: ha fatto
1: il...
0: a prendere tutti loro?
1: No, ma perché fa un fantacalcio farlocco con la mia famiglia, quindi ognuno può aver ha preso chi voleva.
0: Ok, allora ci sta.
1: Quindi
0: okay,
1: no, vabbè, okay. Ma ha una rosa da cinema, cioè da fantamilioni, quindi poi ha
0: quella che teniamo tutti noi, che invece giochiamo nelle leghe serie, insomma.
1: No, ma va, questa è una lega veramente farlocca, ti ripeto. Bremer, Ghile e Di Marco.
0: Ok.
1: Con Seisao, Frattesi. Perché ha messo McTominay che non c'è? Non ho capito, ma vabbè, non glielo avevo ancora controllato, ora glielo tolgo.
0: Forse perché ha ottenuto di nuovo l'idoneità, però è ancora un po' prestito per vederlo in campo, con un minutaggio ampio.
1: Ma adesso gliela sto guardando, quindi ora glielo tolgo. Quindi è solo ti dico chi mettere al posto di. Allora, con Seisao, Frattesi, Mastantuono, e al posto di McTominay possiamo mettere uno tra Dacuña, Calò, Baturina e Zaniolo. Però anche Zaniolo non c'è ancora, mi sa.
0: No, Zaniolo non c'è, io andrei con Baturina per sostituire McTominay.
1: Mettiamo sì. Baturina, allora aspetta che glielo metto subito, lo mettiamo qua, Baturina, se no me lo adesso poi glielo dico, lo sgrido anche perché, cioè, ragazzi, ok.
0: Devi stare attento
1: quindi...
0: anche a chi è ancora indisponibile.
1: Ma dai, infatti, ma non gliel'ho controllata, non mi ha chiesto. E poi in avanti ha messo Ramos, Højlund e Malen. Pensa che poi le altre alternative in attacco sono Dubikas, Colomoni e
0: Voltemade. Poco, è un eufemismo,
1: Sì, ma tanto tutte le ultime settimane poverino, tutte le ultime settimane ha messo l'attaccante del Milan che non ha fatto niente, quindi poi alla fine neanche male.
0: Conosco tanti allenatori che lo hanno pagato pure un bel po', è stato di fatto quello più pagato dopo Malen in quasi tutte le aste, alla pari quasi di Lautaro Martinez, e quindi so quanto possa essere difficile poter digerire il fatto che ancora stia facendo fatica a mettere dentro il pallone in maniera consecutiva, ecco.
1: E anche Malen, comunque ultimamente si è un po' bloccato. Velocissimi, tantissimi messaggini,
0: concedimi una battuta, purtroppo. Non credo che possa continuare a segnare doppiette e triplette tutte le giornate, ecco. Da Juventina, e anche da non avendocelo al fantacalcio, dico anch'io, ecco. Speriamo non lo faccia.
1: Allora, risposte secche, velocissima. Azic o McKennie?
0: Azic. In questo momento non si può rinunciare a lui.
1: Miranda o Valle?
0: Per partita ti dico Miranda.
1: Balerdi o Ndicka?
0: Scusami, non ho capito. Ndicka?
1: Balerdi o Ndicka?
0: Ndicka.
1: Beto o Pellegrino?
0: Pellegrino.
1: Pio Esposito o Dubikas?
0: Questo è difficile, è complicato, e ti dico anche perché io ce li ho entrambi al fantacalcio, è parte del mio attacco questo duo, però forse con il fatto che magari Pio potrebbe anche partire dalla panchina, ti dico Dubikas, anche perché Ken è un po' acciaccato, però
1: ultimissima in porta, De Gea, Falcone o Coie?
0: Allora ti dico Okoye, perché gioca in casa. Anzi, no, non gioca in casa nemmeno lui, è Torino Udinese. No, sì. Non gioca in casa nemmeno lui, no, però ti dico comunque Okoye.
1: Grazie Fabiola.
0: Ciao, grazie a te, Giulia.
1: E finalmente ci risentiremo anche venerdì prossimo per un'altra puntata dedicata al Fantacalcio, ragazzi, in chiusura, ovviamente anche perché siamo in ritardo. Grazie per essere stati con noi. Come sempre, ci risentiamo finalmente lunedì con un croccantissimo post partita. Ciao,
2: braciolone.
1: Sì.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
4: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
5: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
4: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
5: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
4: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
5: È tutto, ma più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Cose di calcio, io sono Paolo Rossi. È una giornata importante perché ci stiamo avvicinando chiaramente alla ripresa del campionato, quindi oggi è la vigilia per i primi incontri che si disputeranno domani. La Juve, come sapete, giocherà alle ore 20:45 di domenica, una gara molto importante, la gara di Cagliari, una gara molto importante perché conosciamo bene il tema, nel senso che l'anno scorso abbiamo fatto una forse delle migliori prestazioni dell'anno, e siamo usciti fuori con 0 punti, perché ricorderete tutti quel gol di Mazzitelli a impedirci una possibile vittoria, e uscimo fuori con 0 punti in una gara in cui ne meritavamo 3, e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente avvertiti. Come sempre in questa trasmissione avremo collegamenti, ci sarà anche il collegamento con il nostro Antonio Paolino impegnato al sud con un club, avremo ospiti, ma avremo anche i vostri interventi, quindi io vi invito a intervenire sia con vocali che con messaggi. Avremo lo spazio naturalmente per approfondire tutti i vostri pareri e le vostre opinioni al 340-5425-324. Da dove partire? Io intanto inizierei da questa interessante situazione che c'è a livello di formazione possibile, nel senso che chiaramente la pausa, la lunghissima pausa dei nazionali, con giocatori che sono rimasti alla Continassa, giocatori che sono andati in nazionale e non hanno brillato, giocatori che invece sono emersi nelle loro nazionali con nuovi protagonismi, penso soprattutto a Zegrova, penso ad Alaj Begovic, penso allo stesso Kombinaerts in gol con l'Olanda. Tutto questo va messo insieme, è un materiale non facilmente valutabile, non facilmente assemblabile, e si deve trovare la quadra. Allora, io la domanda che vi pongo oggi è proprio sull'immediato, cioè che cosa vi aspettate a Cagliari, che cosa vi aspettate in termini di protagonismo da parte di qualcuno dei nostri giocatori, chi è insomma quello al quale come dire, presterete un occhio di riguardo, con speranza, con preoccupazione, con attesa, per vedere se conferma quanto di buono abbiamo visto nell'ultimo periodo in bianconero prima della pausa, con quel bel 7-0 complessivo tra Nechni Mega in Coppa e il 2-0 d'Atalanta all'Atalanta in campionato. Quindi questa è la domanda, e poi vado anche a inserirvi come tema quello della formazione, perché vi vado a leggere due ipotesi. Chiunque sa, appunto, avete fatto appena una trasmissione sul fantacalcio, sa che tendenzialmente si seguono due siti di riferimento, uno è quello di Gazzetta.it e l'altro è di fantacalcio.it, e in questo momento le idee sono opposte. Cioè Gazzetta sostiene che la Juve si schiererà col 3-4-2-1, cioè il modulo col quale abbiamo giocato recentemente, composto da Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, linea difensiva assolutamente confermata, McKenny sulla destra e Cedic sulla sinistra, coppia di centrali a centrocampo Sarr e Douglas Luiz, attacco composto da Conceição, Nico Gonzalez e in avanti Colomani. Fantacalcio vi dà invece questa ipotesi, un'ipotesi 4-2-3-1 con Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly e non Lukumi, e l'inserimento di Cambiaso. A centrocampo effettivamente verrebbero confermati Douglas Luiz e Sarr, in attacco Zegrova, McKenny, questa volta inserito come incursore centrale, Zegrova inserito anche per quello che ha fatto vedere col Kosovo, e ricordiamoci che tra l'altro lui non giocherà in Europa League giovedì col Celta Vigo per le note ragioni di esclusione dalla lista europea, e quindi in campionato va sfruttato il più possibile, Nico Gonzalez e Colomani. Tanto vi chiedo anche se voi avete delle preferenze per quanto riguarda la formazione. Vedo già che c'è un vocale, e quindi andiamo ad ascoltarlo.
2: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Vorrei parlare solo di calcio, della mia Juventus, della partita difficile che abbiamo domenica contro quei velocisti del Cagliari, sapere come stanno i miei giocatori, però una considerazione su questo marciume, su questo schifo di federazione che ci ritroviamo. Mancava solo Rocchi a commentare su DAZN. Se c'era ulteriore conferma che non mi iscriverò a DAZN è anche per questo. Potevano mettere direttamente a Interchannel, già che c'erano. Pagherà un misero segretario per tutti, veramente uno schifo, un marciume, che veramente questa corruzione che sta colpendo a tutti i livelli la federazione. Sarebbe da non guardarci più, da non credere più nel calcio, ma mi piace troppo. Continuerò a guardare la mia Juventus e seguire anche la squadra della mia città, però sono veramente verrebbe voglia veramente di spegnere tutto e non guardare più niente. Veramente uno schifo che non ha una fine, forza Juve.
7: Allora, io sono tutto fuorché intenzionato a difendere Rocchi, ma francamente Paolo, non capisco il tuo ragionamento. Cioè, il rapporto tra federazione e DAZN francamente mi sfugge. Qua bisogna mettere un po' i puntini sulle i, almeno io provo a farlo, ma provo a farlo con tranquillità. Io non so se qualcuno avesse il desiderio del commissario in federazione, tra l'altro non capendo che cosa avrebbe portato il commissario, perché che questa vicenda abbia assunto toni grotteschi è del tutto evidente, perché Malagò nominato commissario di una federazione guidata da se stesso significa che cosa? Che c'è stato evidentemente un patto per evitare un problema enorme basato su un principio burocratico, cioè la mancanza di una tessera per Malagò. Quindi io francamente non capisco, cioè l'accusa di corruzione, permettete, a me piace l'importanza delle parole, è molto grave. Se qualcuno pensa, io lo dico sempre, se qualcuno pensa che esista la corruzione del calcio, intanto farebbe bene a non guardarlo, perché non capisco, ha ragione Paolo, non capisco qual è il ragionamento. Ma che una televisione come DAZN abbia l'autonomia, perché altrimenti non ci capiamo, abbia l'autonomia di scegliersi come opinionista chi vuole, e quindi anche l'arbitro Rocchi, io non vedo dove sia lo scandalo, francamente. Nel senso che mi dovete spiegare perché io, editore di DAZN, non posso andarmi a prendere gli ospiti che voglio. E cosa c'entra la federazione in tutto questo? Cioè, qual è il nesso? Qualcuno può dirmi, non mi piace che Rocchi parli a DAZN, non mi ascolto, non mi guardo DAZN. E fine, tutto a posto. Ma parlare di federazione, corruzione, commissariamento e DAZN tutto insieme, francamente lo trovo quella, permettimi Paolo, detto io, lo sapete benissimo che io parlo con molta franchezza, quella demagogia così, dove si mette tutto in insalata. E quindi non vedo perché DAZN può invitare chi vuole, siamo noi utenti che possiamo decidere se premiarla o meno. Non siamo obbligati a guardare Rocchi, sia ben chiaro, ma DAZN può invitare Rocchi, Ceferin, Infantino e chi vuole, perché un editore paga, sceglie i suoi ospiti, come noi a Radio Bianconera scegliamo i nostri e vediamo se abbiamo dell'audience. Ma io non capisco però questo discorso, francamente, non lo capisco, a meno che si ritenga che Rocchi sia un corrotto o un corruttore, e quindi, quindi noi possiamo opporre il nostro gusto, ma io non vedo lo scandalo, francamente, di questa storia, nel senso che Rocchi non mi sembra che venga pagato dalla federazione. Se viene pagato dalla federazione è un'altra questione, fatto salvo che non mi sembra che Rocchi sia andato a processo. Ma vado da chi ne può sapere sicuramente di più, già solo per statuto professionale, ovvero Roberto De Frede. Ciao Roberto.
8: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. La libertà prima di tutto, la libertà. Quando non si intacca il codice penale, la libertà vale su tutto. Quindi
7: sono contento che lo dici. Sono contento che lo dici tu, perché vedi, Roberto, io trovo che in questi ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, ogni tanto io non capisco più veramente i rapporti tra le cose, mi verrebbe da dire, nel senso che io, se c'è un giornale, a parte che io leggo giornali anche che non mi piacciono, ma per ragioni professionali, perché altrimenti a sentire solo quelli che suonano la mia campana, francamente non è che mi arricchisco, quella campana già la conosco, evidentemente ho altre esigenze, però veramente io non capisco perché ogni tanto alcuni juventini vedano dei fantasmi, non lo so, io li chiamo fantasmi, perché francamente che DAZN si vada a prendere Rocchi, perdonami, io lo considero persino editorialmente un bel colpo, perché Rocchi in questo momento è un personaggio molto discusso, quindi se lo sono portati a casa.
8: Assolutamente sì, ma sai, ci sono delle scorie che insomma a volte non si ricordano, non si comprendono, o meglio noi non riusciamo a comprendere alcune scorie di tante persone, e probabilmente perché non sono così solide, ecco, sono solamente soggettive, e quindi quando esistono queste scorie soggettive molti sono poi portati a, come dire, a dire tanto, tanto che può anche far male al pubblico, perché poi il pubblico, tu lo sai meglio di me, è molto influenzabile. i ragazzi, il pubblico, sai, con i media, e quindi bisogna stare attenti, insomma, quando si parla, quando si discute su una persona, perché poi quelle cose restano, attenzione, insomma, ecco, l'orecchio, diciamo così, memorizza, poi il problema è che passa al cervello quello che l'orecchio memorizza.
7: Certo.
8: Uno deve stare attento, insomma, però l'importante è che abbiamo, diciamo, ripreso dopo il torneo estivo, che la Juventus ha concluso al settimo posto, finalmente comincia il campionato, no? Quindi, oh, benissimo.
7: Ecco, io parto proprio da questa tua... Roberto, partiamo da questa tua affermazione, che mi sembra importante, perché qualcuno potrebbe dirti: no, Roberto, guarda che non è stato un torneo estivo, già c'è una griglia. Allora, rispetto a quelle che erano le previsioni sulla Juve, io ho sempre detto, io non ho sentito nessuno di noi, né tra virgolette opinionisti o giornalisti, né neanche del pubblico di Radio Bianconera, parlare esplicitamente di Juve da Scudetto. Semmai di Juve che oscillava tra il quarto e, per i più ottimisti, magari il terzo, e il settimo, l'ottavo, per i più pessimisti, addirittura qualcosa di qualche cos'altro, no? E ti chiedo questo, appunto, queste prime 5 giornate hanno cambiato nella percezione qualcosa, visto che giustamente dici ripartiamo da un settimo posto, tanto ripartiamo con una squadra che ha più punti di noi, quindi è un bello scontro, perché se domenica sera abbiamo vinto, quantomeno una posizione l'abbiamo riguadagnata.
8: Certo, no. Allora, secondo me noi ripartiamo da dove, bene o male, avevamo pensato di partire, insomma, ecco, perché la Juventus è stata altalenante, è scaduta in quel di Sassuolo, insomma, contro il Sassuolo, e poi, insomma, per fortuna si è ripresa prima di questa lunghissima sosta. Quindi assolutamente il giudizio non è mutato. Può mutare il prosieguo, nel senso che questa lunghissima, il tempo è una delle cose più oggettive di questo mondo, però nello stesso tempo è anche molto soggettivo, nel senso che il tempo, ecco, può aver giovato alla Juventus questo silenzio, diciamo così, dal campo, no? Dal campionato, oppure no. Ma io ho l'impressione che forse la cosa migliore da fare per Spalletti e soci sia quella un po' al contrario del solito, cioè fare un po' da CT, cioè prendere i migliori in questo momento. Ecco, non pensare alle loro idee proprio per le prime partite di ripresa, diciamo così. Quindi abbiamo visto che Zegrova è stato molto bravo, abbiamo visto che Alajbegovic è stato bravo. Ok, allora facciamo da selezionatore tecnico, cioè prendiamo quelli che in questo momento hanno dato il massimo e mettiamoli in campo. Poi per le idee, diciamo, ecco, per la struttura, per la costruzione della testa di Spalletti e degli altri, c'è ancora un po' di tempo, però ora non possiamo fare passi falsi alla ripresa, perché poi sarebbe psicologicamente devastante.
7: Ecco, dice, a proposito, andiamo sui giocatori più sicuri, cioè quelli che in questo momento non rientrano nel novero degli esperimenti. Però le pause nazionali, prima facevo il ragionamento, c'è chi è stato a Torino, c'è chi è andato in giro e non ha fatto bene, c'è chi è andato in giro e ha fatto benissimo. Un po' magari di carte le hanno rimescolate, tenendo anche conto, appunto, dello sforzo fisico. C'è chi ha giocato 4 partite, vedi Celik, che non ha saltato neanche un minuto, c'è chi invece magari è stato impiegato meno. Da chi ti aspetti qualcosa di particolare? Cioè, da dove riparte Spalletti? Perché prima leggevo le due ipotesi di formazione, addirittura non si è d'accordo sul modulo. Secondo te chi sono i punti fermi per Cagliari?
8: Secondo me il punto fermo deve essere il centrocampo. Io avrei un'idea. Il centrocampo da mettere in campo potrebbe essere quello a 3 addirittura, quindi quello che non esiste, diciamo così, in questo momento sui giornali, e cioè Douglas Luiz, Sarr e McKennie, assolutamente, e Zegrova, Nico Gonzalez e Colomoni davanti. Quindi questi, io giocherei con questi 6 calciatori, insomma, ecco, propenderei, sì, assolutamente sì. Mi aspetto bene da Sarr, mi aspetto bene da Zegrova, mi aspetto bene da Nico Gonzalez, ecco, questi da McKennie. Questi qui devono dare sempre il massimo, come lo hanno dato anche, parlavamo appunto di Zegrova, nelle loro nazionali. L'attacco, siamo sempre lì, ma questi palloni, premesso che sbagliano tantissimo i nostri sedicenti attaccanti, ma il problema è che la cosa importante è che il pallone deve anche arrivare a questi attaccanti, ecco, quindi è anche importante appunto il gioco corale che parte addirittura dalla difesa, ma oltrepassiamo, andiamo un po' più avanti dal centrocampo e dalle fasce, insomma. Quindi sicuramente io mi aspetto una bella Juventus, soprattutto puntando su alcuni uomini, e gli uomini secondo me sono questi, insomma, non ne vedo altri. Forse Cambiaso, se sta bene, lo proverei, insomma, e lo metterei con una difesa a 4 naturalmente, però non so le condizioni fisiche, insomma, di solito i ritorni sono sempre molto altalenanti, quindi non rischierei, io a Cagliari non rischierei niente. Giocherei veramente blindato nelle certezze che ho, ecco, quindi così giocherei a Cagliari.
7: Provo a fare questo ragionamento. I giocatori che hai messo tu in campo magari non li vedremo in un 4-3-3, però li possiamo vedere anche in un altro modulo. Prima parlavo dell'ipotesi di McKennie più davanti in cursore, ma ci sarebbero comunque. Hai parlato di Cambiaso. Secondo te, sì. Cambiaso, che non, ovviamente ha passato intanto un primo momento di panchinamento e poi una esclusione dettata dall'infortunio, è un giocatore che tu pensi che in questo mese, fino alla prossima pausa della nazionale, si andrà a riconquistare il posto, o per quello che hai visto Çelik ti dà più garanzie e pensi che quindi non è minimamente sicuro della titolarità?
8: Allora, guarda, noi siamo stati, non so se a torto o a ragione, abbagliati dal Cambiaso superstar, ok? Quindi molti ancora hanno negli occhi quel Cambiaso di un paio d'anni fa, che stranamente non è più ritornato tale. Sicuramente a quei livelli io propenderei per Cambiaso rispetto a Çelik, ma perché? Perché Cambiaso per me, almeno in quei momenti suoi fantastici, era un giocatore, un calciatore che io lo definì universale, un giocatore europeo addirittura. Quindi se dovesse ritornare come era, faremmo un altro ennesimo grande acquisto dall'interno, diciamo così, insomma. Altrimenti, se è il Cambiaso normale, e allora io preferisco a questo punto Çelik, che è un giocatore più costante, ecco, fa meno passi falsi, tra virgolette. Invece il Cambiaso mi fa un po', il Cambiaso normale mi fa un po' più paura, ecco, è più propenso a fare passi falsi. E ripeto ancora, la Juventus una cosa non deve fare, passi falsi in questo momento.
7: Roberto, il Cagliari è la difesa migliore del campionato, è chiaro che stiamo parlando di sole 5 partite, però ha preso 2 gol, e 2 gol sono molto pochi, uno gli è costato particolarmente perché è quello di Çalhanoğlu, che è l'unica squadra di Inter a aver battuto il Cagliari, per il resto sono arrivate 4 vittorie, un altro gol ha preso l'Atalanta, ma lì sono andati a vincere. E noi abbiamo, secondo te, una crescita del nostro attacco? Cioè quest'ultimo periodo prima della pausa, i 5 gol in Europa League, le 2 reti con l'Atalanta, il fatto che segnino tutti, sono tutte considerazioni buone per fare la partita giusta a Cagliari, o pensi che proprio come l'anno scorso troveremo molte difficoltà?
8: Le difficoltà le troveremo, però credo che abbiamo anche trovato una cosa importante almeno nelle ultime 2 partite, soprattutto insomma quella del 5-0. Abbiamo trovato una velocità nel gioco d'attacco e quella è fondamentale, perché oggigiorno nel calcio devi dare molto meno tempo all'avversario di guardarti, di ragionare, di pensare cosa stai facendo, e questo la Juventus almeno nelle ultimissime discese in campo lo ha fatto notare. Quindi se in questi giorni, in queste 2 settimane, Spalletti ha lavorato anche su questa velocità di gioco d'attacco con Nico Gonzalez, con Consensao, e perché no, con lo stesso McKennie, con le incursioni di McKennie, con Zegrova in panchina o dal campo, io credo che possiamo anche mettere in difficoltà una difesa del Cagliari fatta da un Rodriguez, Mina, insomma, che sono due pezzi da 90, insomma. È così, giocare con, non solamente con, ecco, una bomba in attacco, ma con una velocità d'attacco, questo è importante.
7: Ho un'ultima curiosità, cos'è che temi particolarmente? Cioè cos'è che non vorresti proprio rivedere nella Juve, cosa ti spaventerebbe se a Cagliari questa cosa qui succederebbe in qualche maniera, non so, l'approccio, i primi tempi, cioè alcuni dei problemi che abbiamo avuto, oppure qualcosa di nuovo che ancora non c'è stato?
8: No, speriamo di non temere qualcosa di nuovo che non c'è stato, perché già quello che c'è stato fa temere abbastanza. Ma io temo, non vorrei rivedere un calcio, un atteggiamento soporifero, ecco. Non vorrei vedere quell'atteggiamento falsamente rilassato da chi è primo in classifica con 25 punti sulla seconda, insomma, ecco. Quindi sì, l'atteggiamento, sicuramente l'atteggiamento. Bisogna vedere una Juventus che, come si diceva un tempo, mangia l'erba, insomma, ecco, corre, che va su tutti i palloni, perché, ripeto, non avendo quei calciatori con quella classe cristallina, famosi e inutili a ribadire, e allora deve dare sulla bilancia, deve mettere tutto il resto, e quindi deve mettere quella foga, quella voglia di vincere, di giocare, la velocità. Quindi temo la lentezza del gioco, perché poi, non essendoci i piedi buonissimi del Barcellona di Guardiola, quella palla sicuramente il Cagliari se la va a prendere e va in porta, ecco. Quindi quello temo, e spero di non vedere una partita del genere.
7: Aggiungo, ti piace Daniel Maldini? È un giocatore che ti piace, sì, nel senso, quando lo vedi, è un giocatore che secondo te può fare prima o poi il salto di qualità verso una grande?
8: Secondo me sì, ha tante qualità, tante buone qualità, c'è il fisico, c'è il cervello, c'ha la voglia del gol, c'ha proprio la voglia, insomma, di sfondare. Secondo me sì, secondo me ha tante qualità per passare, deve maturare ancora un pochino, però secondo me ce la può fare a essere un calciatore importante sia per l'Italia che per una squadra di club di prestigio.
7: Roberto, grazie, era un po' che non ci sentivamo direttamente, per cui ti ringrazio particolarmente, buona giornata, buon weekend, ciao.
8: Grazie a te, a presto, ciao Paolo, ciao ciao.
7: E noi ci fermiamo per una piccola pausa.
3: Cose di calcio.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
7: E prendiamo a parlare insieme a voi, 340-5425-324 per i vostri vocali e i vostri messaggi. Insieme agli ospiti ne abbiamo tanti, quindi andiamo a sentirci un vocale.
12: Ciao Paolo, Lucio da Prato.
7: Ciao Lucio.
12: Ma senti, secondo me a Cagliari la partita la vinci in due modi. La vinci perché la butti sul piano del carattere e della grinta e determinazione. E sei più forte di loro, oppure la metti sulle qualità tecniche. E sinceramente in entrambi i casi ci vedo messi male, ma spero di sbagliare. Ciao Paolo.
7: Ciao, beh, questa è una, come dire, una lettura interessante, perché poi la potremo anche riproporre chiaramente a fine partita e vedere se ha funzionato. Ma io penso che il carattere per una squadra come la Juve non sia definito tanto da, come dire, le caratteristiche dei giocatori che ha adesso. Nel senso, io non trovo una squadra come la Juve una squadra basata sul carattere come caratteristica principale, però trovo che il carattere sia una dimensione che tu puoi avere in crescita nel momento in cui i risultati funzionano, nel momento in cui la proposta di gioco di Spalletti funziona. Allora a quel punto lì, secondo me la squadra diventa sempre più convinta, e se capisce di quello che fa, e se capisce che con un po' più di agonismo, con un po' più di personalità, con un carattere anche di come dire, che non è solamente quanto ci metto io, ma quanto ci si mette tutti insieme, io penso che la Juve possa fare bene. E aggiungo, secondo me la Juve questo aspetto, la Juve di Spalletti, l'ha dimostrato anche l'anno scorso, quindi io da questo punto di vista non sono così pessimista. Lo sarei se incontrassimo una squadra che sul carattere è veramente molto forte, ma io credo che le qualità del Cagliari non siano proprio solo quelle del carattere dell'agonismo, anzi sia una squadra molto organizzata, e quindi bisogna trovare la soluzione. Sul piano tecnico io penso che la Juve, se non è superiore al Cagliari, è un problema serio. Cioè la Juve, io posso ammettere che non sia superiore tecnicamente all'Inter, alla Roma, al Como e al Napoli, se volete anche al Milan, ma tutte le altre sì. E quindi poi lo devi dimostrare, perché come si dimostrano le partite dipendono da tanti fattori e non sempre la squadra più tecnica vince, però almeno questo ce lo dobbiamo aspettare. Dovremmo avere in collegamento il mio amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
13: Ciao, buongiorno, come stai?
7: Io sto bene, tu?
13: In partenza per Perugia.
7: In partenza per Perugia, perché sei impegnato in...
13: campionato, giochiamo domani alle 3:30 col Perugia, quindi domani si gioca e si parte.
7: Partita seria?
13: Abbastanza.
7: Bene, questo è quello che volevo sentirmi dire. Allora, Mimmo, tu sei la persona adatta per spiegarci cosa ci si deve aspettare dal punto di vista atletico dopo un periodo nel quale abbiamo avuto giocatori alla Continassa, giocatori in nazionale molto impiegati, giocatori in nazionale molto impiegati che hanno fatto bene, giocatori che vanno in nazionale e non vengono impiegati, giocatori che vanno in nazionale e magari ne escono anche fuori un po' scornati e tornano delusi. Tutto questo come lo si mette insieme in questi pochi giorni?
13: Ma innanzitutto con uno screening al rientro, si fa uno screening generale dei ragazzi nelle prime 24 ore al rientro dalle varie nazionali, si fanno dei monitoraggi ovviamente che sono mirati, dopodiché sì, la situazione si cerca di trovare la strada più giusta. È chiaro che c'è un'implicazione psicologica, fisica, magari qualcuno è fatto anche un po' acciaccatello, però voglio dire, in linea di massima le nazionali sono tenute informare il club sulle evoluzioni dei singoli giocatori al termine della permanenza, soprattutto quando è lunga come questa, e a dare ovviamente le informazioni necessarie per poter fare uno screening più adeguato. Però la gestione individuale o quantomeno parzialmente collettiva.
7: Ok, quindi oggi sì. In questi giorni c'è certamente un'attenzione specifica proprio alla differente condizione, alle differenti situazioni di ogni atleta. Ti chiedo, hai parlato giustamente, come tu sempre inserisci questo tema, a me personalmente piace molto, anche della condizione psicologica. Penso ad alcuni che in nazionale hanno fatto molto bene, come Zegrova o lo stesso Conminers, che non sono dei titolarissimi, ma che sulla base di questo, cioè sulla base di questo exploit, secondo te possono portare a Torino quel qualcosa in più che gli consente di sperare in una maglia da titolare a Cagliari?
13: Questo dipende da cosa si aspetta Spalletti da questi ragazzi e cosa trova, e soprattutto quali sono le iniziative che si vorrà portare avanti col gruppo in base anche alle lettura dell'avversario, perché anche questo conta, conoscere chi è l'avversario e valutare con attenzione quali siano ovviamente gli accorgimenti da adottare durante il campo. È chiaro che non avendo magari un Conceição in piena forma, non avendo magari qualche giocatore che in questo momento può essere adatto alla performance che si aspetta Spalletti, forse ecco, il Zegrova di turno può ritornare utile e magari essere impiegato con maggiore, o magari essere impiegato un po' lui a dispetto di qualcun altro. Però voglio dire, sono analisi che devono essere fatte sulla scorta di quello che siamo detti poco fa, cioè di un giusto mix di informazioni fra quello che l'allenatore riesce a ricavare dalle informazioni di campo, quindi che ne so, tanto per capirci, cosa arriva dai test di partita, di allenamento e queste cose qui, è unito ovviamente poi a quelle che sono le altre informazioni durante quello che sono poi gli allenamenti specifici. Quindi mi spiego, per capirci, se l'allenatore vede che la squadra sta bene dai test che arrivano dalla nazionale, la squadra sta bene e qualche giocatore è in condizione di poter giocare, magari lo schiera immediatamente e non si fa problemi, o qualcun altro lo schiererà dopo a seconda di cosa troverà. Poi soprattutto c'è il disprezzario, questo da tenere in grande conto.
7: Come l'avversario
13: l'ha finito con grande...
7: Vai pure, Mimmo, vai. Ti ho perso per un attimo, provo a farti un'altra domanda. Come valuti il peso di questa lunga sosta? Cioè, secondo te ha fatto bene a una squadra che in quel momento era lanciata come la Juve con due vittorie di fila, c'era comunque bisogno di rifiatare dopo lo sforzo iniziale, c'era bisogno anche un po' di anestetizzare il livello degli infortunati, no? che è stato veramente massiccio per la Juve?
13: Guarda, ci sarebbe stato tutto necessità di poter continuare quel tipo di lavoro e quel tipo risultati, perché questi poi fanno la differenza, ma la questione è sempre la stessa e capire come il giocatore, ovviamente i giocatori adesso psicologicamente affronteranno il proseguo della stagione. Cioè, mi spiego, è chiaro che se io arrivo che ho avuto delle difficoltà in nazionale, magari ho avuto un problema nella gestione del risultato, magari avrò un po' più di difficoltà nel ritornare a grandi risultati. Però c'è una cosa importante: questi gruppi di solito hanno un vantaggio, sono stati positivi e hanno vissuto una negatività in nazionale, di solito nel club ritrovano quell'entusiasmo. Perché? Perché a volte quel tipo di mentalità non si ferma ma riparte dove si è interrotta. Quindi diciamo che, per quanto ci siano dei rischi abbastanza evidenti, io sono del parere anche che bisogna valutare il fatto che questo gruppo magari no, e invece è nella condizione di poter fare comunque il risultato fin da subito. Saranno soprattutto le parole, le motivazioni, il fatto che il gruppo insieme magari ritrova quel tipo di... arrivano dei risultati positivi, magari arriveranno e daranno un entusiasmo, e quell'entusiasmo sarà la vera chiave di lettura per far sì che possano magari performare forte. Quindi diciamo che non vedo una grossa criticità, per quanto invece vedo un'opportunità anche per quelli che hanno fatto male di poter performare subito bene. Quindi l'aspetto psicologico è un po' una catena, no? C'è una catena di persone che si ritrova e magari si danno una mano uno con l'altro. Spesso questo funziona.
7: Mimmo, da questo punto di vista, pensando al futuro, noi adesso avremo un mese che è un tour de force continuo, 9 partite in 27 giorni, partite importanti, perché è del tutto ovvio che a metà novembre, quando ci sarà la nuova pausa della nazionale, avremo un quadro definito delle gerarchie del campionato e dell'Europa League. In questo momento tu pensi, e ti chiedo se secondo te va così, che ci sia una sorta di programmazione anche sui singoli giocatori, sugli impegni, fatto salvo che naturalmente ci sono delle esigenze, però che in qualche maniera si dica sul giocatore X, attenzione, facciamolo giocare una volta a settimana, sul giocatore Y nessun problema, questo è un treno, va, andiamo avanti. Cioè, c'è questo tipo di monitoraggio o ogni partita di fatto resetta tutto il resto e vai a fare altri parametri?
13: Allora, guarda, dico la verità, questo mi sembra viene fatta spesso anche da direttori sportivi o da colleghi. La risposta è molto semplice, è che noi abbiamo comunque tutta una serie di riferimenti, cioè i dati GPS, che ne so, magari una rilevazione specifica di un giocatore in un dato momento della stagione. Quindi noi abbiamo delle risposte durante ogni allenamento e durante anche un percorso di controllo e di verifica. Quindi da questo punto di vista io faccio facile immaginare che si faccia una programmazione, sicuramente, perché comunque devi programmare un minimo, ma devi anche ricordarti che quel minimo che programmi in realtà è figlio anche di una di un controllo, di una verifica quotidiana. Quindi da questo punto di vista io ti dico la verità, non vedo una grossa criticità, vedo semmai una grossa opportunità, e l'opportunità più grande è proprio quella di considerare che attraverso gli allenamenti tu puoi individuare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la condizione fisica del giocatore. È chiaro che chi viene per esempio da un infortunio o da una particolare difficoltà fisica o da un rendimento più basso e ha bisogno di particolari allenamenti mirati, probabilmente quel tipo di giocatore viene utilizzato, strutturato, no? Con degli allenamenti per performare al meglio possibile. Però magari basta un allenamento, due allenamenti, una seduta, due sedute, e la condizione fisica migliora di botto, e quindi quel tipo di programmazione che tu hai fatto viene completamente variata, mutata in funzione della risposta del giocatore. Quindi c'è una programmazione, sì, cioè noi abbiamo una sorta di canovaccio, siamo questo termine preciso. Poi è chiaro che attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo analizzare e individuare magari criticità o punti di vantaggio, e quello diventa poi la vera risposta, no, del giocatore, e quindi poi il giusto impiego viene valutato attraverso quello, quindi non attraverso la programmazione ma attraverso la risposta quotidiana, anche perché ogni atleta risponde in modo diverso a delle sollecitazioni.
7: Mimmo, per quello che hai visto in questi primi mesi, chi è il giocatore della Juve che ti ha colpito per il suo livello fisico, o perché non te l'aspettavi o perché ti è sembrato coerente nelle prestazioni? C'è qualcuno che ti ha rubato l'occhio?
13: Guarda, no, onestamente no, Paolo, ti devo essere sincero, no. Io questa...
7: Questo ti chiediamo, sincerità, vai.
13: Sì, io non l'ho visto, però mi hanno colpito in positivo Nico Gonzalez, Douglas Luiz, sì, ma più che altro per le prestazioni, più che per la condizione fisica, per la continuità delle prestazioni. Con Cesao, ecco, probabilmente con Cesao, prima dello stop, era quello che mi sorprendeva del più dal punto di vista fisico, e Celik, che sono quelli che sostanzialmente hanno dimostrato di essere un pochettino più in forma. Però è sempre una lettura fatta dall'alto della televisione, quindi non avendo, sì, certo, dati specifici, diciamo sono questi quattro giocatori, chi per una questione di continuità di prestazioni, chi invece perché mi è sembrato avere una migliore condizione fisica rispetto ad altri.
7: E invece c'è qualcuno che non ti ha proprio convinto, che vedi ancora un po' che cammina sulle uova, o che ti sembra frenato rispetto alle potenzialità che conosci?
13: Guarda, ti dico che un giocatore che mi ha colpito, tra virgolette, in negativo è stato Colomoni. Perché lo vedo bene, ma non come il Colomoni che noi abbiamo visto qualche tempo fa. E questo potrebbe essere figlio di tanti fattori, anche del fatto che manca il gol. Poi io non ho visto, ho visto a fase alterne Bremer, che mi ha, mi ha colpito per questa alternanza un po' così, e Calulu. Francamente sono quelli che mi hanno dato una percezione un po' di dubbio rispetto alla a quello che sono le abitudini loro della loro performance. Ma parliamo comunque di cose piccole che normalmente nell'arco di poche settimane possono essere corrette, e quindi magari ecco in questo periodo chi è rimasto alla continua ha potuto lavorare, chi è stato fuori e comunque ha continuato a coltivare la propria condizione fisica, quindi secondo me alla fine quello che abbiamo visto fino adesso va azzerato e va rivisto invece in un'ottica diversa.
7: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, Mimmo, se in qualche maniera secondo te questa sequenza di infortuni, al di là del fatto che molti sono stati di natura traumatica, quindi certamente imprevedibili, imprevisti, molto sfortunati, eccetera, però possano un po' condizionare il gruppo, no? Cioè anche solo nel pensare, beh, quest'anno le cose vanno male, poi in realtà in campo stiamo riuscendo a supplire, però è indubbio, non so se tu l'hai vissuto in carriera, che c'è un gruppo martoriato discretamente quest'anno, più di altri anni e più di altre squadre.
13: E guarda, ti sono sincero, lo spiegavo ad un amico qualche tempo fa, c'è una condizione che va valutata, che è lo storico degli infortuni, cioè mi spiego, ci sono dei giocatori che arrivano che hanno sicuramente una condizione, uno storico degli infortuni, che creano una certa sensibilità, per cui mi capita magari, ci capita magari, il giocatore che per esempio ha avuto uno storico di tiramenti o magari di affaticamenti vari e te lo ritrovi a un certo punto della stagione che soffre. Detto questo, diventa difficile fare un'analisi così en passant, però è chiaro, sono stagioni che colpiscono più delle squadre anziché delle altre. C'è un'implicazione della preparazione atletica, probabilmente c'è qualcosina dietro, c'è, però non è quello il vero motivo. Bisogna capire per esempio chi ha fatto una preparazione estiva, chi non l'ha fatta, c'è gente che viene dal mondiale, c'è gente che viene da magari da un periodo negativo e deve ricominciare, qualcuno che se ne va dagli infortuni. Sono tante le cose che devono essere valutate. Probabilmente a questa squadra, a questo gruppo, ad oggi si deve considerare che ci sia una, come dire, una storia di alcuni di loro molto particolare, che in questo modo questa storia purtroppo la paghiamo a caro prezzo e la paghi con qualche infortunio di troppo. Molti sono traumatici, molti sono di natura muscolare, ma comunque di evento traumatico, perché poi c'è sempre da considerare una cosa, Paolo, tu ce lo siamo detti tante volte. Anche l'infortunio muscolare ha un'origine traumatica, cioè basta un cambio di direzione intenso, fatto con un appoggio sbagliato, basta una frenata fatta in più, una frenata fatta in meno, e quel tipo di situazione diventa difficile e magari l'atleta si stira o si elonga o magari ha una contrattura, un affaticamento. Quindi sono delle situazioni che devono essere in qualche modo lette e devono essere valutate. Io non posso saperlo da qua, ma come nemmeno tu. E io capisco anche il tifoso, no? Ma forse allora c'è un problema della preparazione atletica? No, dobbiamo valutare quello che c'è. Oggi guardiamo questo gruppo con l'occhio attento di chi deve capire se ci sono storie, e qualche storia l'ho letta di qualche giocatore, e sono sempre gli stessi. Quindi è più quello che mi preoccupa. Però troveranno gli accorgimenti giusti.
7: Ultimissima cosa, secondo te rispetto agli infortuni di lunga degenza, cioè Yıldız, Locatelli, Thuram, ci sarà un'attenzione particolare, cioè non si forzerà minimamente, o pensi che siano giocatori così importanti che ad un certo punto i tempi di recupero verranno, non dico accelerati brutalmente, ma minimamente si cercherà di anticipare il tempo? So che può sembrare una domanda come dire non scientifica, però credo che vada a rispondere anche a una curiosità che sicuramente il pubblico ha.
13: Allora ti dico una cosa, è ormai diffusamente come dire c'è una commissione diffusa di gestione degli infortuni con una maggiore attenzione. Mi spiego. Una volta si cercava di forzare molto, purtroppo la medicina ci ha insegnato, dico purtroppo perché avremmo voluto anche noi continuare su quella falsa riga, ma ci ha svelato un arcano che fino a qualche tempo fa non avevamo mai individuato, cioè che la gestione dell'infortunio purtroppo genera tutta una serie di situazioni diverse, quindi collaterali, compensi posturali, situazioni di deficit muscolare specifico, situazioni in cui magari l'atleta risponde meglio o risponde peggio. Quindi io non credo che ci sia un'accelerazione nei tempi. Probabilmente una cosa che si valuterà è se qualche giocatore alla bisogna può fare 10 minuti, verrà convocato per quei 10 minuti, se ne può fare 15 verrà convocato per quei 15 minuti. Ma la gestione oggi degli infortuni di una società di calcio professionistica è molto delicata, cioè si passa attraverso una serie di controlli, verifiche, analisi, e che spesso possono essere anche sbagliate nonostante la grande scientificità delle indagini effettuate. Per cui bisogna stare attenti su questo. Non

0: ma ho visto una squadra in crescita. Si è sofferti forse un po' troppo con l'Inter, ma poi alla fine la squadra ha dimostrato di saper stare bene in campo con tutti. Quello che serve è un pochettino più di continuità nei gol, nelle realizzazioni, dove forse ovviamente ancora non siamo riusciti a essere abbastanza performanti, e un po' di attenzione dietro, dove ogni tanto qualcosina scappa ancora. Però sono sincero, è una squadra che mi sta dando fiducia. Magari, ecco, non per lo scudetto, ma mi dà fiducia.
1: Bene, grazie Mimmo, buona Perugia. Ciao,
0: Un abbraccio, grazie, grazie. Ti porto un po' di mandorle di
1: ciao, ciao.
0: cioccolata, eh? Ciao, ciao.
1: Va bene, ma guarda, quando parlo di Perugia basta che non mi mandi la pioggia, poi per il resto va bene tutto. Ciao, ciao Mimmo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E tra l'altro la pioggia che sta funestando una parte d'Italia in questo momento, noi ci fermiamo, piccola pausa, grazie alla Regia di Roma, subentra Manuel prontamente e poi continuiamo a parlare con voi.
2: Cose di calcio.

0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della
1: soprattutto le regioni centrali e meridionali con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
1: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
2: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1-4-6-6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6-7-5.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare

partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Eccoci, ci siamo.
1: Pronti, vai al volo.
0: Pronti,
1: oggi proprio,
0: esatto, pronti e finalmente carichi per una giornata.
2: Devo
0: di
2: spostare una macchina.
0: Esatto,
1: veramente, lascia esatto. Perdere, va. Non entriamo in argomento, va bene.
0: Finalmente weekend di campionato, ciao Luigi Schifo.
1: Ciao a tutti. Ci siamo, dai, si riparte. Hai visto che belle cose in federazione, tutto
0: regolare,
1: adesso anche Biglione segretario generale.
0: Guarda, quando ho visto quello che è successo lì, mi sarebbe piaciuto andare a prendere il Gigi Rock vecchia versione, che arrivava e diceva ciao raga tutto regolo, lo porti in federazione, dice ciao raga tutto regolo, per capire un po' che cosa stava succedendo.
1: E infatti mi dispiace un po' a questo punto per Gravina, perché solo lui deve essere fuori da tutto, gli altri l'hanno ripescato. Ho visto anche Rocky dentro.
0: Era ironico Luigi,
1: sì? Poi... no, sto scherzando, ma penso che gli amici sappiano come la
0: no,
1: penso,
0: no, però sai, magari quello che non ci conosce ancora tanto,
1: dice, no. Però dico, visto che Rocky l'hanno ripescato, l'hanno messo a fare l'opinionista, tra l'altro esordisce proprio con la Juve, il Cagliari Juve, ovviamente, perché non poteva essere diversamente.
2: Che caso,
1: e soprattutto con l'arbitro Marcenaro, che fu quello di Candreva, ragazzi, no, perché le cose vanno ricordate, a volte sembra incredibile, ma è così, e quindi vabbè, ci becchiamo Rocky.
0: Infatti i frame di Candreva hanno ricominciato a girare come dei matti sui social,
1: fa parte del gioco. E poi c'è il discorso, vabbè, della cosa di Malagò, io la trovo... non lo so, oltre i film Monnezza degli anni 80,
0: aspetta
1: 70,
0: perché tanto arriverà tanto adesso arriva Luca D'Acuneo che ci fa la doppia domanda, e secondo me quella per te
1: sarà... Luca tra l'altro l'ho conosciuto di persona l'altra sera quando siamo trovati, che c'eri anche tu all'inaugurazione della sede di Identità Bianconera, e così abbiamo preso contatto con lui, con altri, è stata anche una bella serata, mi ha fatto piacere vedere le persone negli occhi, perché è un'altra cosa che non tramite video, tramite radio, tramite messaggi, e quindi mi ha fatto proprio piacere conoscere tante persone, stringere tante mani, un po' di foto, un po' di saluti, un po' di chiacchiere e via di seguito.
0: Sì, poi c'era tanta gente, veramente è stata una bella serata, un bel momento, con la maglietta anche della fondazione.
1: La maglietta della fondazione l'abbiamo portata a casa.
0: Con l'inaugurazione
1: ufficiale
0: della sede.
1: Il 5 ottobre io c'ero.
0: Esatto.
1: No, è bellissimo questo messaggio di Stefano da Firenze che chiede: ma davvero Marotta un giorno ci farà vincere il campionato? No, in effetti la sensazione è che qui ci sia una cricca che decide prima le cose e poi le attua, vediamo.
0: Anche perché non vorrei dire, ma mi sa che è da quando Marotta è diventato presidente dell'Inter che la Juve ha smesso di vincere i campionati.
1: C'è stato il cambio
0: adesso,
1: di...
0: adesso lo controllo.
1: Perché la Juve ha vinto ancora nel 2020, ha vinto ancora una volta.
0: Ma era già presidente?
1: Presidente. Sì, può darsi. Già la Coppa Italia è stata portata via, diciamo, con un atto di forza di Allegri. Dove Rocchi adesso lo trova in televisione. Pensa quando Rocchi commenterà le partite di Allegri. Ci sarà da ridere, diciamo così, su DAZN. Ma a parte che alla fine Rocchi andava già da Zon, non è tutta questa grande novità, però gli hanno tolto la designazione in linea di massima. Però vedi che Viglione viene promosso, Butti è sempre lì che fa i calendari. Tra l'altro, con un piccolo appunto così, non ho fatto studi scientifici, so che c'è chi li sta facendo e aspettiamo i risultati, perché so che ci sono dei dati molto interessanti sui calendari, però così da ignorantello ho guardato le prime 6-7 in classifica, che calendario hanno ad ottobre, l'unica che gioca tre volte in trasferta in campionato è la Juve.
0: Chissà come mai. No, stavo guardando che dice rimane amministratore della Juve fino al 2018. Nel 18-19 assume l'incarico di amministratore delegato dell'Inter.
1: E quindi ancora non è presidente, la Juve può vincere ancora due scudetti.
0: Non mi dice quando diventa presidente
1: dell'Inter. Mi sa che è diventato quando è subentrata Oaktree.
0: Appunto, per cui secondo me è dopo l'ultimo nostro
1: scudetto, anche dopo la Coppa Italia forse addirittura. Vediamo, guarda, da allora poi non è più successo nulla.
0: E quindi, come si dice sempre,
1: cos'era
0: a pensare male si fa peccato, ma spesso
1: ci s'azzecca, anche perché poi quando ci sono state condotte le trattative così nelle segrete stanze, ho visto che si sono mossi Marotta per Cassi, così due presi non si sa bene per quali meriti istituzionali. Loro hanno condotto le trattative, quindi immagino che ci abbiano messo anche del loro, perché giustamente fanno Viglione che è a bordo campo, che festeggia, che fa pressioni, interferenze sugli arbitri, poi lo metti segretario della federazione.
0: Molto più recente. Marotta è presidente dell'Inter dal 4 giugno 2024, quindi abbondantemente dopo la fine del nostro ciclo dei nuovi scudetti. Posso leggere questo messaggio di Doni? Perché effettivamente è un tema caldo, uno di quelli che stavamo dicendo proprio prima.
1: L'avremmo trattato
0: prima
1: di sicuro a breve.
0: Però voglio poi sapere anche cosa ne pensi. Perché dice, sono abbonato in curva sud e abito a oltre 400 km da Torino. Ho sentito che in occasione di Juve-Lazio la curva non entra, fermo restando che in occasione dell'ultimo derby l'ordine pubblico poteva e doveva essere gestito meglio. Mi chiedo, cosa c'entra la squadra? In un momento così delicato togliamo pure il pubblico in curva. Chiedo un tuo parere in merito. Poi sempre forza Juve. Ecco, io mi chiedo a chi come Doni... fa parte di quelli che avrebbero piacere di andare in curva a vedere la partita e a sostenere la squadra, perché questo, quello che dice lei è giusto, no? Dice, perché togliere il pubblico, cioè perché togliere il tifo? E, cioè, e io capisco che c'è una questione che è la protesta nei confronti della società. Ma in una situazione del genere, io lo capisco il suo punto di vista, cioè rischi paradossalmente di penalizzare forse più la squadra che la società, no? Perché quasi non giochi in casa se togli il polmone del tifo dello stadio, sì, che comunque è la curva
1: sud. Oddio, penalizzando la squadra penalizzi anche la società indirettamente, certo, però sì, alla fine i soldi dei biglietti li hanno già presi, esatto, perché sono tutti abbonati in curva sud, non è che, non penso che ci sia neanche un biglietto in vendita, non, no, per le partite
0: penso che
1: in casa.
0: Soprattutto credo. Il primo anello
1: ma
0: della
1: soprattutto
0: sud.
1: Abbiamo la battaglia per dire no, non chiudete la curva, esatto, della Juve, esatto, eccetera eccetera, non c'entrano niente le chiusure delle curve con, e poi la Juve si, cioè la curva si autochiude, però al di
0: no, esatto,
1: di questo,
0: c'è, c'è una situazione però da spiegare, perché lei dice la curva non entra, non entra nel senso che i tifosi hanno deciso di non entrare, però non credo che ti blocchino fuori, cioè se vuoi entrare, no, io che mi dico, auguro che tu abbia, ti diano la possibilità di entrare, perché ma questo non sarebbe bello.
1: Immagino che come hanno fatto in occasione del discussissimo minuto di silenzio di Sandro Mazzola, in cui hanno detto, abbiamo diverse testimonianze di questo, noi tifosi organizzati ci giriamo, chi vuole aderire aderisca, chi no non aderisca, immagino che facciano questa cosa uguale anche fuori dallo stadio, dicendo chi vuole entrare ovviamente entra, noi gruppi organizzati non entriamo, quindi i Viking piuttosto che gli altri evidentemente hanno scelto questa forma di protesta. Io a fronte di quello che sta succedendo nella federazione calcio sarei proprio per tutti i tifosi di tutte le squadre, a parte l'Inter che ha ovvie ragioni, non entrare negli stadi, perché qui ci stanno prendendo non per i fondelli, di più, cioè qua siamo a oltre quello che si può accettare normalmente, perché se poi ti fai, vengono a fare i pistini e la plusvalenza, quella Mandragora, certo, ma quanto l'hai valutato, certo, Mandragora, però poi tu non hai requisiti per candidarti, ti candidi, ti autocommissari, cioè abbiamo visto delle robe che voi umani, come si dice, non possono neanche essere immaginando, cioè, no, io non so, fuori, no, oltre le Alpi, no, no, se gli spieghi, secondo me ti guardano, voi siete pazzi.
0: No, no,
1: diciamo,
0: ma non, questo... non è proprio neanche concepibile, forse. Cioè, quello che doveva essere, diciamo, messo sotto, tra virgolette, accusa, diventa il capo, no? In qualche modo. Cioè, è una roba veramente paradossale. Paradossale.
1: Oh, Cristian, no, noi avevamo un altro argomento per oggi, sì, però il tuo lo prendo volentieri perché è simpatico.
0: Ma lo prendiamo
1: sì,
0: magari
1: dopo,
0: anche per una prossima volta, sì, volendo, sì, o se vogliamo giocarcelo oggi. No, ma
1: no,
0: mi piace.
1: Ma teniamocelo.
0: Volevo sottolineare questa cosa, che ormai nostri amici sanno che il venerdì c'è, sì, c'è il momento extra
1: campo. Il momento extra, ci sarà anche il momento super campo, esatto, col mister oggi, quindi parliamo poi di Cagliari Juve. Tra l'altro dicevo anche scherzosamente su un'altra emittente ieri, se esiste un dio del calcio la Juve si riprende i 3 punti dell'anno scorso, perché quelli lì proprio sono i punti più assurdi che la Juve ne ha lasciati tanti in modo strano, ma quelli lì di Cagliari penso che sia un unicum nella storia del calcio, dove uno fa un tiro in porta, vince 1-0, l'anno prendo pali, rigori non dati, occasioni sciupate, eccetera. Poi nel calcio è successo anche altre volte, certo, per la carriera. Però quella partita lì mi è rimasta un po' sullo stomaco. E tra l'altro Juve-Cagliari in quel caso, nel nome, nel segno di Conceição, te lo ricordi l'espulsione di Conceição a Torino, l'espulsione uguale identica o quasi adesso con il Portogallo, sempre un arbitro italiano.
0: Strano,
1: naturalmente, ed è l'unico Conceição che si prende il secondo giallo per proteste o per simulazione in Italia e in Europa, credo anche, nel senso che non risultano nel campionato italiano dei vaffa puniti o cose, non risultano, però lui si vede che è piccolo e quindi lo prendono di mira.
0: Questo te lo leggo io perché i complimenti, vai, è bello non farseli da soli. Bellissimo il tuo articolo, prof Luigi, la terza prof, ci scrive la nostra collega.
1: Ah, quello di oggi su tutto Juve. Diciamo che ci ha dato giù un po' duro, però mi pare veramente che ci stiano prendendo per i fondelli e trovo incredibile, ma veramente lo trovo incredibile, che a fronte di quello che è successo due voci si siano levate a dire guardate che, scusate, ma non sarebbe proprio regolare cosa sta succedendo. Cioè l'avvocato Miele, che è quello che ha fatto scoppiare il caso, e la Fondazione Identità Bianconera, naturalmente, che ha fatto l'esposto all'autorità anticorruzione, motivandolo dal punto di vista legale. Ma al di là degli esiti degli esposti, eccetera, è giusto tener vivo il tema, però i giornali dove sono? Cioè l'informazione dov'è? Perché non sottolinea l'anomalia di tutto quello che sta succedendo, perché è una cosa anomala, cioè non si è mai sentito uno commissario di se stesso, come scrivevo oggi, ma neanche ai tempi della corte di Luigi XIV Re Sole, che faceva tutto lui, ma almeno un minimo di decenza la devi salvare all'apparenza, ecco, almeno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, anche perché poi in mezzo a tutto questo, insomma, viste le cose che non piacciono tanto agli juventini, mi piace molto quello che ci scrive, forse, chi era?
1: Arcangelo
0: da Londra, che dice...
1: Rocky nuovo commenta questo qui.
0: Sì, no, mi sembra che ne abbia mandato un altro, l'ho visto prima.
1: Ah sì, quello boicottare la partita con l'Inter, questa, dici?
0: No,
1: perché qui Arcangelo si è scatenato. Comunque li leggo un paio. Allora,
0: bravo.
1: Rocchi, nuovo commentatore, ecco, di DAZN, che esordisce con la Juve arbitrata da Marcenaro. Aspetta che poi adesso è scivolato giù perché ne sono arrivati degli
0: altri. Sì, Viglione, frate, nuovo segretario di
1: La Penna, miglior arbitro, penso che Bastoni, difensore dell'anno. Hai dimenticato l'ultimo premio a Marotta anche per il fair play finanziario?
0: Sì, la gestione.
1: Arcangelo, cosa ti devo dire? Si commenta da solo.
0: Era Terry, in realtà, il messaggio che volevo leggere, perché dice: il circo continua, dove Rocky ora lo sappiamo.
1: Adesso lo trovate.
0: La famosa maglietta, anche fatta con Allegri che si straccia le vesti, dice dove Rocky, che ho visto anche al nostro amico Simone Nasso, che è in viaggio di nozze, tra auguri Simone. E l'ho visto in spiaggia con la moglie, in una spiaggia tra l'altro meravigliosa, lo sto invidiando tantissimo, con la maglietta dove Rocky, e lui scherzando ha fatto un video, dicevo, sono venuti a cercarlo fin qui, ma non c'è.
1: È andato nel posto sbagliato.
0: Adesso sappiamo dov'è.
1: Fare il viaggio di nozze alla redazione da Zombie mi sembra triste.
0: Sì, infatti non è. Guardando le immagini mi sa che non era.
1: Sta meglio lui comunque, di massimo.
0: Decisamente.
1: Poi appunto Arcangelo diceva, invece che svuotare la curva questa volta, gli basterebbe boicottare la partita con l'Inter, lo chiamiamo in un altro modo, e credo sarebbe ora. Stadio vuoto per Juve-Inter. Più che stadio vuoto per Juve-Inter, perché poi ti manca l'apporto, entri 10 minuti dopo, perché se tu, però tutto lo stadio, non solo la curva, in modo che tutte le televisioni del mondo, che sicuramente saranno collegate per Juve-Inter, una domanda, in Italia no, nessuno se lo chiederà, faranno finta che sia tutto normale, che c'è traffico.
0: Guarda che non c'è nessuno a vedere la partita.
1: Guarda questi juventini che fanno tanto casino, poi non vengono neanche a vedere la partita, il big match con l'Inter, eccetera, eccetera. Però invece nel resto del mondo si chiederebbero come mai, poi uno fa un bel comunicato da parte del, magari se nessun altro si offre, sicuramente la Fondazione dell'Identità Bianconera si offre di fare un comunicato di quel genere. Siamo entrati 10 minuti dopo per questo motivo. Anzi, per questi motivi, e fai in ordine alfabetico tutti i motivi che vuoi mettere di mezzo, insomma.
0: No, ce ne sono, diciamo che ce ne sarebbero tantissimi, a partire dal Candreva, che insomma, dall'arbitro di Candreva, più che da Candreva, e sai che poverino non c'entrava giustamente assolutamente niente. Abbiamo dei vocali, magari cominciamo a sentire anche le vostre voci, e in grande Manu.
1: Manu è in regia, certo.
0: Sì, sì.
3: Posso ricordare solo una cosa, che è una notizia di poche ore fa: è mancato Federico L'Olandese Volante.
0: Ah, già.
3: Conduttore radiofonico.
1: Come no?
0: Storico.
1: Generazionale, assolutamente.
0: Hai fatto bene, e tu giustamente con quel tipo di estrazione lì hai fatto benissimo a ricordarlo. Bravo Manu.
1: Un fuoriclasse.
4: Franco da Modena, ma io non sarei così sicuro che non facciano entrare, perché io una volta nell'altra curva ero andato a vedere una partita di Champions. E c'erano due energumeni che facevano tacere chiunque facesse un minimo di tifo, anche solo esultasse per qualcosa, e anche a male parole, anche con minacce di menare le mani, al che andai alla polizia e gli chiesi se potevano fare qualcosa per cacciarlo fuori, e loro mi dissero che non potevano fare niente. Quindi non sarei proprio così convinto che lasciano entrare i tifosi. Io quelli lì li sbatterei fuori a vita, per me potrebbero star fuori tranquillamente, non perdiamo niente, forza Juve.
0: Non ho capito se è Franco o Gianfranco, però credo che sia un episodio di tanti anni
1: della
0: fa,
1: della precedente vicenda,
0: perché comunque io sono abbonato in curva nord, quindi è riferito
1: in causa,
0: l'altra curva, e non mi è mai capitato. Io da abbonato sono sempre andato a vedere le partite, non sono mai stato tenuto fuori, tranne quell'unica volta in cui erano state chiuse, ma dalla federazione, entrambe le curve, credo all'epoca fosse per i cori del Vesuvio su Napoli, eccetera eccetera, che la curva sud era stata chiusa per 2 turni e la nord per 1, e quindi lì non si poteva fisicamente entrare perché la Juve non ti faceva entrare. Però io in nord non sono mai stato tenuto fuori dagli ultra, quindi non so a che episodio si riferisca,
1: soprattutto se si riferisce a, diciamo, alla versione precedente dello stadio con gli ultras, perché poi c'è stato un lungo interregno senza gruppi organizzati, e attenzione a dare in testa ai gruppi organizzati, vanno gestiti, ci possono essere attriti, ma senza i gruppi organizzati lo stadio è un teatro, questo lo abbiamo visto negli anni, è un valore che togli onestamente alla squadra, quindi bisogna trovare modo di farla funzionare, sì, di non creare tensioni, però voglio dire, la vicenda nello specifico è quella del derby, no? Che sono adesso quante erano, sì, 22 persone che sono state fermate dalle forze dell'ordine per gli scontri nel derby, pre-derby. Io di quella giornata lì, al di là dello specifico delle decisioni che non discuto, perché la polizia avrà avuto i suoi motivi per prendersela con Tizio e Caio, non con Sempronio, quello che discuto è un'altra cosa, cioè non è accettabile che intanto una persona sia finita all'ospedale a rischio di vita perché si è preso un lacrimogeno in testa, certo, prima cosa. Seconda cosa è che è ancora a monte che chi ha autorizzato i cortei abbia autorizzato quei percorsi di entrambi i cortei che si congiungevano in un punto che tutti sanno qual è, perché quella zona lì la conosciamo tutti di Torino, la conoscono,
0: sì,
1: perché anche i tifosi della Juve ci hanno vissuto in quello stadio lì per decenni, e quindi sicuramente...
0: più l'interregno del passaggio.
1: È quello che dico, quindi è stato sia condiviso sia solo della Juve e adesso è solo del Toro. Quello stadio lì le ha fatte tutte le tappe e quindi lo conoscono tutti la geografia di quella zona, e quindi ci sono anche delle responsabilità di cui nessuno parla e che invece vanno sottolineate, perché se ci sono stati quegli scontri, prima di tutto è perché i due cortei sono venuti a contatto, cosa che si poteva tranquillamente evitare o stabilendo orari diversi o stabilendo percorsi diversi, punto e basta. Quindi questo va detto e ribadito. Dopodiché, sui singoli casi delle 22 persone, se hanno preso a botte i poliziotti, cioè si prendono le responsabilità di quello che hanno fatto, insomma.
0: Assolutamente, sono più che d'accordo. Vado a ruota di quello che scriveva la nostra collega, perché Giacomo D'Assusa dice: ho letto l'editoriale di Luigi con interesse, è basato su fatti che sono incontrovertibili. La cosa che mi infastidisce è che alla fine sembra che non ci sia possibilità di uscirne. L'informazione mainstream è allineata, la politica è allineata, il presidente si trasforma in commissario. Faccio veramente fatica a credere ancora a questo carrozzone, e per la Juve tornare a vincere sarà qualcosa di titanico, lo definisce Giacomo D'Assusa, che è un po' in linea con quello che...
1: Sì.
0: Stanno scrivendo anche altri, no?
1: È anche vero che, cioè, quando sei dentro un regime, adesso usiamo tutte le virgolette del caso, ti sembra sempre che sia così, però poi alla fine tutti i regimi più o meno sono caduti, nel corso è caduto persino l'impero romano, sì, voglio dire. Ci ha messo un po' di tempo, speriamo che sia un po' più breve, col lasso di tempo rispetto a quello dell'impero romano o altri ventenni che in Italia abbiamo visto cosa hanno fatto. Quindi ci sono i regimi, questo è un regime sportivo, però è chiaro, nel senso che qua c'è un manipolo di persone che decide un po' come gli pare, metto questo, metto quello, sposto l'altro, questo mi fa amico, quell'altro arbitro è gradito, perché poi al di là di tutte le archiviazioni, quello che ha scritto la Procura di Milano è molto chiaro, certo, a proposito della cosiddetta arbitropoli, cioè ci sono state delle interferenze pro-Inter, punto. Fatte per di più da uomini delle istituzioni come Viglione, che viene pure promosso, e Butti, che è sempre lì a fare i calendari, come vediamo che fa i calendari, cioè che quando torni dopo la pausa la Juve gioca 3 partite su 4 fuori casa e altri no, insomma, quindi siamo sempre allo stesso punto.
5: Ma è però, del mestiere questo.
1: Quello che gli aveva chiesto peraltro il presidente della Federtennis quando ficcò il derby di Roma in contemporanea, ma ci aveva già provato con gli ATP di Torino, ma gli è andata male. Perché era nello stadio sbagliato, diciamo così, quella volta lì.
0: Tra l'altro, a coronamento di questa situazione paradossale, c'è stato anche un intervento l'altra sera, anche se in diretto, tramite solo un comunicato, direttamente della Premier Meloni a Sport Italia, no? Sì. Non so se l'avete visto, l'avete letto, insomma, il giornalista Michele Criscitiello ha letto, insomma, un comunicato rilasciato dalla Meloni, in cui, riassumendolo, diceva: io non ho minimamente interferito con la questione, anche perché se avessi interferito il risultato sarebbe stato completamente diverso, perché insomma sappiamo che almeno quello che è passato è che le sensazioni erano di un altro esito, evidentemente.
1: E quindi chi è che ha interferito? Esatto, è la domanda. Esatto, non sarà mica quello lì che siede sullo scranno più prestigioso del Senato? No, non lo so, magari alle volte lui interferisce, perché lui con la parola inter ci sta sempre bene. Interferisce. Intercettazioni. Lui ci sta dentro sempre.
0: Salutiamo Forza Onore che ci saluta su Twitch. Buongiorno a te. Abbiamo altri vocali, Manu?
6: Ciao ragazzi, Dani 88. Allora, ciao. Una precisazione: per chi si volesse vedere la partita allo stadio, non deve andare in curva sud, perché in curva sud ci sono striscioni, ci sono tamburi, ci sono megafoni e devi cantare. No, che bisogna stare zitti, bisogna cantare. Poi, se non ti piace quel determinato fattore quel determinato settore dello stadio, vai in tribuna, ti guardi la partita, stai tranquillo. Purtroppo i tifosi della Juventus, il problema è proprio questo, che non capiscono. La curva sud è il 12° uomo in campo. Ciao, forza Juve sempre.
0: Ma Dodi, sì e no, posso dirti, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che vai allo stadio, tifi e tutto quello che vuoi. Io però ti dico che sono abbonato dal 97-98, io ho fatto la maturità a luglio 97 e come regalo della maturità di mia nonna mi sono fatto regalare, esatto, mi sono fatto regalare l'abbonamento allo stadio. Faccio 30 anni di abbonamento l'anno prossimo, quindi non penso...
1: Quindi la Juve ti dovrebbe almeno mandare un mazzo di fiori,
0: esatto,
1: qualcosa.
0: E non credo di poter essere considerato non tifoso. Esatto, tre stelle devo arrivare, arrivo a 30 anni, quindi non è che posso non essere tifoso.
3: Adesso sono da allargare.
0: Però ti dico che io, quando mi è capitato di andare in curva sud, io ho patito non il fatto di cantare, perché io canto anche di là quando succede, perché sono in nord, ma il fatto di non vedere la partita, perché ci sono gli striscioni, perché ci sono le bandiere. Io vado allo stadio per vedere anche la partita, se no non spendo anche dei soldi, quindi l'ho fatto volutamente dall'altra parte perché c'è meno ostacolo. Io ricordo, guarda, una delle poche volte che sono andato in sud è perché Coppa Italia di, credo ormai almeno 10 anni fa, erano esauriti i primi biglietti della nord, che quelli
1: si vede
0: della
1: che
0: sud
1: costavano di meno,
0: e io mi era scappata la prelazione, perché come abbonamento è sempre la prelazione, quindi compro il biglietto in curva sud, praticamente nello stesso punto, esattamente dall'altra parte rispetto a dove sono con la nord. La partita finisce 1-0 con gol di Marchisio da fuori area. Io il gol di Marchisio non l'ho visto, perché vedo Claudio che carica il tiro dal limite dell'area, mi passa la bandiera davanti e poi tutti in piedi a esultare. A me quella roba lì mi è rimasta, cioè ho detto, ma io perché non devo vedere il gol? Poi, per carità, giustissimo, fate tutto quello che volete, ma io vado, faccio il tifo, ma vado da un'altra parte, perché io la partita la voglio vedere, il gol lo voglio vedere. Quindi sono d'accordo con quello che dici, che bisogna tifare. Sul fatto che devo accettare di non vedere la partita, no, ecco, sinceramente.
1: Questo, diciamo, è un tema antico, perché certo, mi ricordo già quando c'era la curva a Filadelfia, questa vicenda. All'epoca poi c'erano addirittura i fumogeni, cioè, quindi un pezzo di partita proprio all'inizio, neanche la intuivi così, sapevi più o meno quello succedeva. Se vedevi dei movimenti strani voleva dire che qualcuno aveva segnato, però è una scelta, appunto, quindi c'è, cioè, chi sceglie.
3: Se vai in sud sai che è così.
0: Però non mi può star bene che loro mi tengano fuori, no. Penso al messaggio di prima, sì, di Doni, certo, che non mi fanno entrare. Allora mi accetto già che non vedo perché ci sono le bandiere, tutto quello che vuoi, però fammi entrare.
1: Certo, ma io credo, ripeto, buon senso, non so, non ho visto indicazioni specifiche nel comunicato della curva che dice non entra nessuno, eccetera, cioè noi non entriamo, non faremo sentire il nostro supporto alla squadra, giocheranno nel silenzio, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire, secondo me, che si mettano fuori a fare il picchetto, non far entrare quegli altri. Poi non lo so, se succede qualcosa del genere fatecelo sapere, perché comunque questo assolutamente no, non va bene. Come non va bene, per esempio, che in altri stadi c'è gente che a un certo punto prende, butta fuori tutta una curva con la forza e nessuno dice niente. Esatto. Questo è un po' il concetto di base.
0: Sì, poi questa roba della disparità ne abbiamo già parlato tante volte. Carità. Leggo Marco da Imola, così magari chiudiamo questo tema. Sì. E anche perché, no, siamo addirittura in chiusura. Leggo ancora il messaggio, oppure... Allora, leggiamo il messaggio e poi andiamo col notiziario sportivo. Scusate, non ho capito, Viglione è stato nominato già segretario ed è lì che non si muove mai più dalla sedia come Chinè. Quindi vuol dire che quella famosa squadra è anche l'altra, quella che sta sotto la capitale. Da 300 km dalla capitale possono stare tranquilli che nessun procedimento verrà avviato. Potranno fare plusvalenze, potranno fare sponsorizzazioni, potranno fare tutto, tanto nessuno li punirà, immagino. Il problema è che le emozioni scusami Marco, non riesco a finire di leggere il messaggio perché secondo me ti sono scappate un po' di parole. Diciamo che la prima parte del messaggio l'abbiamo intuita, la seconda magari rimandacela.
1: Cioè Viglione è attaccato alla sedia come tutti quegli altri della categoria, ma come tutti in realtà, sono stati messi lì chissà da chi. Questo è un po' il succo della vicenda, esatto, insomma. Esatto. Vai, notiziario, poi torniamo. Chi è?
5: Colpo Gobbo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
8: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
7: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, due tappe al Giro d'Italia, due maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Poel Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni Adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Colpo Gobbo,

0: diciamo, non dovresti mettere uno stacchetto quando c'è la sigla, ma diciamolo. Oppure le emozioni anche ci sta bene, insomma. Oh, messaggi, ma anche partite, diciamolo. Diciamolo che partite ci sono.
1: L'abbiamo detto all'inizio, finalmente un po' di emozione, perché non ci siamo più abituati dopo 3 settimane di nulla. Abbiamo Abemus Campionatum.
0: Sì, ci sta.
1: Usiamo questo accusativo un po' maccheronico. Non ci sono partite stasera, non si inizia di venerdì perché c'è ancora stata la partita della nazionale lunedì. Si comincia domani alle 15, quindi diciamo una palinsesto abbastanza tradizionale, diciamo, della Serie A. Genoa-Fiorentina, quindi partita, diciamo, di blasone tra i due capoluoghi di regione. Inter-Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20:45. Domenica il lunch match è Como-Roma, bellissima sfida, tra l'altro di altissima classifica, come ormai succede da un paio di stagioni. Lazio-Monza e Lecce-Bologna sono le due sfide delle 15. Sassuolo-Milan alle 18 di domenica, alle 20:45. Ovviamente, lo sapete, credo tutti, c'è Cagliari-Juventus. Si chiude poi lunedì con i due Monday Night, Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Queste le partite del weekend.
0: Queste le partite del weekend della ripresa del campionato, dopo questo bel pieno tra nazionale, vicende federali e cose varie, ma c'è stato anche il rinnovo di Nico Gonzalez, che va fino al 2030, altri ne arriveranno.
1: Io sono molto contento, se devo dirti.
0: Da un lato, diciamo, una fiducia al giocatore, che è anche un premio, diciamo, perché è stato convinto, diciamo, a rimanere alla Juve da Spalletti, evidentemente è convinto davvero di rimanerci, da un lato. Dall'altro anche un modo per spalmare, diciamo così, come si chiamano, gli ammortamenti, ecco, del contratto, e quindi l'allunghi di un anno e ti costa un po' meno ogni anno, però lo paghi un anno in più, quindi alla fine sposti nei bilanci successivi il peso che hai tolto in questo, e quindi credo che ci siano tutte e due queste componenti. Nico Gonzalez, che se n'è andato là per la partita di Messi, è arrivato quasi per ultimo. Vediamo, insomma, perché penso, mi aspetto una staffetta tra lui e Alibegovic, perché nessuno dei due, diciamo, secondo me è in grado di fare i 90 minuti in questo momento, così a occhio.
1: Così come, io ti dico la verità, nelle formazioni ho visto titolare con Seisau, ma considerando la forma di Zegrova e considerando che Zegrova giovedì col Vigo non potrà giocare, perché appunto, insomma, sappiamo che non è stato inserito nella lista UEFA, io sinceramente mi aspetto Zegrova titolare a Cagliari, visto appunto che giovedì riposerà per forza, e con Seisau giocherà invece, penso di sicuro, proprio in Spagna, quindi mi aspetto più Zegrova titolare che con Seisau, questa è la mia idea, ecco.
0: Quindi un Zegrova Nico Gonzalez con Seisau e Alibegovic pronti a subentrare, questo potrebbe essere, e comunque hai 4 titolari, lì sei tranquillo, insomma, ne spremi 2 per mezz'ora, l'ultima mezz'ora, e 2 per un'ora, l'ultima mezz'ora gli altri freschi. Quella è una ricchezza, quello che manca è sempre centravanti, però Colomuani e Voltemade se ne devono fare una ragione, cercare di fare qualche gol ogni tanto anche loro, diciamo, in linea di massimo.
1: Diciamo che il gol che si è sbagliato Colomuani col Frosinone, Voltemade se l'è mangiato con la nazionale, speriamo, insomma,
0: che abbiano finito di mangiare, e che adesso inizino a fare un po' di dieta, più che altro a fare un po' di gol, ecco, questo
1: è quanto. Anche perché, insomma, ci servono come il pan. Eccolo, questa è la canzoncina che gira ultimamente con tantissimi montaggi con intelligenza artificiale di Voltemade. Io ne ho visti almeno 4 diversi.
2: Sta lì, è un danno, ragazzi.
1: Non so quanti ce ne siano.
2: Hai visto anche Spalletti che rappa insieme a un altro?
1: No, quello no, me lo sono perso. Roba... Quello me lo
0: no,
1: son
0: ormai
1: perso.
0: Bisogna fare attenzione a questa a non credere ormai a nulla, nel senso che prima verifichi tutto e poi eventualmente prima te la ridi, per carità, perché se le cose fanno ridere, dopodiché verificare sempre tutto. Perché poi, tra l'altro, clonano anche le voci, insomma, fanno cose anche un po' inquietanti con l'intelligenza artificiale. E anche il nostro mestiere, diciamo così, andrà un po' tutelato da questo punto di vista. Chissà se ci stanno pensando tra un cambio di poltrone e l'altro nei vari posti. Oh, dunque, Abemus Viglione, Alessio, bravo, finalmente ricomincia il campionato Abemus Viglione. Quindi abbiamo segretari. Adesso sono curioso di vedere chi ci mettono al posto di Viglione, perché lì c'è ancora una pedina da piazzare. Vediamo chi ci piazzano. Sono curioso di vedere chi farà il responsabile dell'ufficio legale sopra Chinè, che come sempre, poi questa cosa è veramente il ricamo d'autore, cioè Chinè non ha aperto l'indagine su Gravina, buonanotte, su Malagò, perché non aveva il tesserino della FIGC, quindi lui non poteva essere indagato dalla Procura Federale. Cioè, veramente un paese non so di che cosa, dell'incontrario.
1: Leggo
0: forse.
1: Vatte la pesca su Twitch, Luigi dalla Germania. Ciao Dario, ciao Luigi, ovviamente tutti i fratelli e sorelle bianconeri. Per rassicurare, ti sembra un po' un saluto papale.
0: Sì,
1: quasi.
0: Esatto, urbi e torbi.
1: Per rassicurare i tifosi delusi da questo sistema, chiedo un po' di pazienza, almeno fino all'espressione della Corte Europea. Dopodiché le procure d'Italia saranno sommerse da denunce contro questa federazione sportiva. Restiamo compatti. Quindi Luigi la butta sulla compattezza e sulla speranza che la Corte Europea ci restituisca.
0: Ma secondo
1: qualcosa.
0: Me c'è un momento che potrebbe essere la svolta di tutta la vicenda, cioè quando, adesso mi sembra che sia febbraio se non sbaglio, Andrea Agnelli e Maurizio, esatto, Arrivabene andranno al TAR per il ricorso che è stato convocato, insomma, dopo che la Corte Europea si è espressa in un certo modo, e se lì si vedranno annullare le squalifiche e poi potranno chiedere rimborsi. Secondo me lì veramente si dà una spallata importante che apre la strada a tanti altri, e quindi sicuramente quello vedremo. Da fino a quel momento bisogna tenersi sta roba qui e teniamocela, sperando che non infici troppo la credibilità del campionato, perché bisogna sempre aspettarsi di tutto, insomma.
1: Assolutamente. Sì, e poi occhio che hai citato Andrea Agnelli, adesso ci arrivano i messaggi. Agnelli presidente, rivogliamo
0: sì,
1: Andrea.
0: No, non è il momento adesso, tanto adesso non è ancora il momento.
1: No, però sai che
0: no, se no, se poi metto l'altro nome, Ginevra Elkan, immagina che cosa succede qua. No,
1: fine.
0: Diciamo. Un'altra puntata ci dedichiamo anche a questo. La prossima sosta, tanto è a novembre, no? Mi sembra. La prossima
1: metà novembre, mi sembra domenica 15. Sia
0: giusto il tempo di giocare ancora col Napoli e la Fiorentina fuori casa, sì, così. Per così, chiudere questo bel cerchio.
1: Però è anche vero che tanto noi, vabbè, no, ci abbiamo gli altri nazionali, gli italiani no, però comunque 12 ne abbiamo mandati.
0: Appunto,
1: giro, ragazzi, 12
0: nazionali,
1: non so,
0: italiani era uno, quindi erano gli altri 11 che sono da tenere d'occhio. E poi il portiere non gioca, lì si allena, sta tranquillo. Vabbè, che l'ultimo portiere si è fatto male in allenamento.
1: Mamma mia,
0: questi sono i pronostici, come diceva un mio amico, insomma. Dunque, cosa abbiamo qua, Claudio?
1: Sì.
0: Sono due modi diversi di vivere la partita. Io sono un tifoso sud, uno tranquillo, non faccio parte di nessun gruppo, rispetto il parere di tutti, però non è vero che il resto dello stadio canta. Il resto dello stadio è muto, canta prima della partita i vari inni e quando la Juve fa gol. Si commenta la partita con quello vicino e niente più. Solo in sud si canta tutta la partita. Purtroppo, allora, l'abbiamo visto, diciamo, nel periodo di interregno tra una gestione, sì, ultra e l'altra, che cosa era diventato lo stadio, insomma. Qualche raro coretto, ma niente di che. Ed era un teatro, l'abbiamo detto tante volte. Adesso la Sud trascina, ma ha sempre avuto quel ruolo lì, da,
1: certo,
0: quando si chiamava Curva Filadelfia, poi Curva Scirea, adesso Curva Sud, insomma.
1: Ma infatti la questione è proprio questa, cioè non è proprio perché io sono in nord, quindi so cosa succede dal mio lato. Io è chiaro che il ruolo della Sud è fondamentale, come dicevi tu, per trascinare, no? Poi molto spesso l'altra curva si unisce. Dall'altra parte non ci sono i capi ultra, quelli che fanno partire i cori, però c'è la risposta. È chiaro che se tu sei in sud non senti il resto dello stadio che canta, anche perché comunque noi dall'altra parte siamo anche vicini al settore ospiti, e quando il settore ospiti si fa sentire, in quel periodo che diceva Gigi, dove non c'erano proprio i gruppi organizzati in sud, era clamoroso, perché io che sono in nord e sono vicino al settore ospiti, c'erano delle partite che quando gli ospiti cantavano tanto sembrava quasi di essere in trasferta, era veramente una situazione paradossale. Quindi sul ruolo del fatto che la Sud sia importante per cantare sono d'accordo con te, però non denigrerei il fatto di chi vuole andare a vedere la partita, no? Perché sono due cose diverse che ci possono stare entrambe. Io per esempio vado e canto, non sono in Sud ma guardo la partita e canto. A me dispiace non poter vedere la partita, questo è il discorso. Poi va benissimo, ci sono un sacco di persone come te, Claudio. Infatti quello che diceva la nostra Doni in apertura era proprio quello, cioè lei anche va in Curva Sud e le dispiacerebbe questa domenica, con la protesta dei tifosi, non poter entrare a vedere la partita. Quindi ognuno ha la possibilità di manifestare come vuole. Non me la prenderei con quelli che vogliono entrare lo stesso domenica a vedere la partita. Ecco, questo era il significato di quello che volevo dire.
0: Sì, stavo rileggendo il comunicato,
1: sì.
0: Non mi pare minatorio,
1: no,
0: nei confronti di quelli che vogliono entrare. Mi pare, quello che dicevo io senza aver letto quest'ultima parte del comunicato, è praticamente quello che dicevo io adesso, al di là di tutto, cioè focalizzarsi solo sul fatto che c'è stato lo scontro degli ultras e prendersela con quelli che si sono menati, giustamente, specie se è preso di mira anche i poliziotti, ma dall'altra parte c'è quello che c'è a monte, dicevo, dell'organizzazione dei due cortei che si incontrano dietro lo stadio, in orari che sono stati già concordati prima, quindi lì era una questione di farli andare uno da una parte e uno dall'altra e non farli convergere nello stesso punto. Questo mi sembra abbastanza palese. In più c'è stata la vicenda del lacrimogeno sparato.
1: Esatto, ma però qui a questo punto diciamo che rischia di diventare un boomerang, perché nel dar conto effettivamente a quello che dicevamo, che la curva sud è fondamentale per il tifo, torniamo al discorso che facevamo Monte, cioè non entrare a tifare, visto che gli stessi tifosi della curva sud giustamente si sentono parte integrante anche proprio anche dello spettacolo, se vuoi, oltre che della partita, non entrare e non tifare, oltre che a penalizzare la società, poi più o meno, perché tanto l'abbonamento, come diceva Luigi, l'hai già pagato, quindi dal punto di vista economico non cambia nulla, lasci la squadra senza il supporto, no? Che effettivamente è importante, se no non si ragionerebbe su giocare in casa e fuori casa. E non lo so, a me sembra che sia più un contro... Cioè, vuoi fare una protesta, metti uno striscione, scrivi, però non andare a tifare per i giocatori mi sembra sinceramente un controsenso. Ma no, ma è un mio pensiero.
0: Io sono sempre per le cose che magari lasciano un segno anche dal punto di vista comunicativo, però se entri un quarto d'ora dopo, il messaggio arriva lo stesso. Oppure sciopero il tifo per un tempo, sì, come anche. Si faceva anche a volte, ma è tutta vero. La partita stare fuori... Non lo so, io non l'avrei fatto, capisco le ragioni che ci sono dietro a questa decisione. L'importante è che se i gruppi hanno deciso di non entrare, non entrino, ma se quelli che non fanno parte dei gruppi vogliono entrare, che possano entrare. Credo che questo sia una vicenda che lo sanno benissimo anche quelli dei gruppi, che sono sempre osservati speciali, quindi sanno benissimo che se poi succede qualcosa anche da quel punto di vista lì, rischiano sempre in prima persona, ma lo sanno.
1: E rischiano più degli altri, tra l'altro, chiaramente. Esatto. Senti, invece un altro tema di queste ore, anche qua lo dicevamo prima di entrare in diretta, è la potenziale costruzione di lo stadietto, no? Per le women e la next gen, perché uno dei temi importanti, no, è che la Juve sta puntando molto sulla seconda squadra e sulla prima squadra femminile, ma giustamente, sai, i tifosi, le women deve andare fino a Biella, le next gen deve andare fino ad Alessandria. Io ho avuto modo di chiacchierare con qualcuno che andava a vedere o una o l'altra o entrambe, e il tifo è molto freddo, no? Cioè,
0: gioca sempre fuori casa
1: la next gen, anche le women, nel senso che almeno le women giocano la Biellese, che è bianconera,
0: sì. i colori sono quelli.
1: Però giustamente mi dicevano che per esempio ad Alessandria chi va a vedere la partita magari sono i tifosi dell'Alessandria, che la domenica non c'hanno tra virgolette niente da fare
0: finché l'Alessandria non torna a certi livelli,
1: certo, e vanno a vedersi la next gen della Juve, però non è che tifano per la Juve, vanno a vedere la partita e si crea quell'effetto
0: chiacchiera
1: che dicevamo prima.
0: Poi gli alessandrini da quel punto di lì, Mantroni, sono terribili. Io mi ricordo quando andavo a vedere Alessandria da ragazzino, ne dicono di essere, sono veramente pestiferi. Ma a parte quello, no, io credo che la prima volta che sono andato a vedere lo stadio del Barcellona, non per una partita, per visitare la città, quello che Camp Nou, eccezionale, il museo del Barcellona, bellissimo, ma poi io guardo, non sapevo neanche dell'esistenza dello stadio di fianco che è uguale al Camp Nou in miniatura. Ho detto guarda che bello che sarebbe, ai tempi c'era la primavera, dico sarebbe carino magari per la primavera, per le amichevoli, per queste cose qui, insomma,
1: quelle estive
0: o anche questa qua che ha giocato ultimamente con la Cremonese, la organizzi e la giochi con 6.000 tifosi che ti pagano il biglietto e ci guadagni anche tra l'altro per altre cose. Oltretutto in questo caso specifico sarebbe la riqualificazione dell'ultimo pezzo che manca, perché l'ex Palastampa è in condizioni obbrobriose, veramente lì è diventato una schifezza quella zona lì, e il Palastampa ha ospitato anche al calcio a 5 in passato, però adesso è morto e quindi quella zona lì è abbandonata.
1: È stato sostituito da quello che adesso è il Palais in Alto, dove fanno le
0: molto
1: ATP
0: più bello,
1: Finals.
0: Tra l'altro. E quindi è così, e perciò quella zona lì verrebbe riqualificata con questo stadio. E tra l'altro, da un lato, secondo me, se trovano l'abbinamento... Mi ricordo una volta, quando c'era il basket a Torino che tirava, che ti davano col biglietto della partita la possibilità di entrare anche al basket. Quello potrebbe essere una soluzione interessante... Se dai ai tifosi che hanno l'abbonamento la prima squadra, la possibilità di andare a vedere anche la next gen, decidi tu di quale settore, nel senso che poi lì sono 6.000, là sono 40.000, quindi ovvio devi fare delle scelte, però potrebbe essere una soluzione per avere sempre lo stadio pieno o quasi, anche perché per le donne abbiamo visto che c'è stata l'apertura dello stadium per la partita di Champions, ma sono andati in pochi, quindi evidentemente un movimento che ancora non richiama le masse del calcio maschile, perciò una dimensione più piccola fa più effetto casa, più insomma.
1: Sì, anche perché quelle stesse persone che c'erano all'Allianz, se le metti in uno stadio da 5-6 mila posti ti danno l'effetto dello stadio pieno,
0: pieno,
1: se le metti di là dice non c'è nessuno, no? Che è un po' il vecchio, su quello che succedeva col vecchio delle Alpi,
0: assolutamente,
1: no?
0: Oh, che... delle Alpi non sembrava mai pieno, neanche
1: no,
0: quando
1: esatto,
0: era pieno,
1: neanche è
0: una cosa incredibile.
1: Sì, è
0: perché c'era quel buco nelle curve da cui entrava peraltro d'inverno un
1: freddo clamoroso, me lo ricordo bene,
0: non so quello che l'ingegnere lì andrebbe preso a calci nel sedere, comunque l'hanno buttato giù, rifatto meglio così, non so, anche lì la formula per le donne, cioè se tu dai l'opzione ai primi 6.000 abbonati che
1: esatto,
0: arrivano di fare la richiesta per andare a vedere la Next Gen o le Women, secondo me li riempi, tanto non penso che in questo momento stia monetizzando molto,
1: no,
0: la
1: esatto,
0: Juve dal punto,
1: o comunque
0: da quel punto
1: una
0: di
1: prelazione
0: vista
1: sui biglietti, insomma,
0: sì,
1: la
0: o uno scontro,
1: la
0: possibilità di acquistarli a 5 euro per
1: esatto,
0: dire una cosa del genere, vedrai che lo riempi e allo stesso tempo hai possibilità di avere più sponsor, più cose, perché te le gestisci tu con gente che va a vedere la partita, mentre adesso non so quale sponsor possa avere tutto questo interesse a essere nel moccagatta vuoto,
1: no,
0: insomma,
1: esatto, con in più anche il paradosso che vai ad affittare, no, lo stadio di Alessandria e di Biella, ovviamente sempre a settimane alterne perché l'Alessandria gioca lì e la Biellese gioca di là. Ed è un po' quello che succedeva quando la Juve affittava, condivideva lo stadio col Toro, no? Affitti lo stadio al comune e ce l'hai solo nel momento della partita. Lì invece, come succede all'Allianz, potresti associarlo poi alla visita dello stadio, insomma, potresti generare un bel interesse.
0: Sì, sì, no, sicuramente saremo... È un progetto che c'era già prima del Covid, poi
1: sì,
0: dopo il Covid è dato quella mazzata terribile ai bilanci della Juve.
1: Avevo letto anni fa, quando si iniziava a parlare di questa ipotesi, anche della possibilità di affittarlo, no? Perché volesse magari fare un evento un po' importante senza poter evidentemente affittare l'Allianz, che diventa un macchinone gigantesco, però lo stadiettino potrebbe essere carino.
0: Eh sì, poi tante prospettive anche di guadagno economico, ma soprattutto quello di dare una casa con i tifosi anche alla Next Gen,
1: certo,
0: e alle Women, che sono tutti professionisti
1: tra l'altro.
0: Quindi, se lo meritano. Oh, Roberto da Torino non è molto d'accordo, dice 40 anni che fate gli stessi cori e adesso l'ho letto apposta questo messaggio perché il tema che vogliamo lanciare oggi,
1: bravo,
0: iniziamo
1: bravo
0: a prepararvi, e allora quali cori ricordate e volete riprodurre vocalmente, diciamo così, con i vostri messaggi vocali, dedicati a singoli giocatori della Juventus.
1: Sì, così evitiamo
0: non
1: quelli,
0: insulti, non cose brutte, ma a singoli giocatori della Juve. Quale coro vi ricordate o che vi fa divertire di più o che vi è piaciuto di più o che vi fa più piacere cantare, insomma, quindi ce n'è tanti.
1: Dobbiamo poterli mandare in onda.
0: In onda,
1: quindi,
0: esatto, quindi ci sarà
1: mi raccomando.
0: Non Inter così e quell'altro cos'ha. Niente di quella roba, giocatori della Juve. A me, per esempio, è sempre piaciuto tantissimo il coro per Paolo Di Canio. L'ho trovato di un'originalità pazzesca. All'ala destra c'è Paolo Di Canio che parla romano e dribbla e poi fa gol. Io l'ho trovato quasi, cioè, una cosa diversa da tutti gli altri che sono stati. Poi c'era anche quello di Ravanelli, che era originale, diciamo così, l'amico del Beniamino degli Ultra, eccetera, eccetera. Però ce n'è tanti.
1: No, ci sono tanti. A me, quando ieri mi hai detto che volevi stuzzicare questi ascoltatori con questo tema, mi è venuto in mente quello di Zidane sulle note di Topolino, no? Dai,
0: dai
1: ragazzi, tutti insieme, Zinedine Zidane.
0: Sì. Assolutamente, quello è bello. Darko Kovacevic aveva un bel coro, insomma, ce n'erano di coro. Chissà quali nostri amici, se ce ne tirano fuori qualcuno che c'eravamo dimenticati o che ci fa piacere riascoltare di sicuro. E quindi poi c'era, ti ricordi il periodo che si diceva Cristiano Ronaldo non ha neanche un coro,
1: è vero.
0: Non gli ha mai fatto un coro, poi alla fine gliel'hanno fatto, dai.
1: Sì, però non è mai stato
0: una canzone,
1: non è mai passato allo stadio,
0: niente a che vedere con quelli del Piero, che è stata veramente la dichiarazione d'amore forse più bella dei tifosi della Juve nei confronti di un giocatore che neanche
1: quelli specifici, non un capitano, c'è solo un capitano
0: dedicato
1: che poi
0: col nome. Oppure anche quando c'era lo stadio comunale, quando Tacconi andava in porta, mi ricordo veniva accolta con un Forza Stefano,
1: certo,
0: anche quando c'erano i rigori in generale nelle partite, però era proprio la sua sigla di ingresso in campo.
1: E poi
0: insomma,
1: c'era quando gioca segna sempre Trezeguet,
0: ce l'abbiamo noi Pavel Nedved, ce l'abbiamo noi, queste cose qua, insomma, ce n'è tante. Però mandateli voi che cantate meglio di noi di sicuro.
1: Esatto. E se ce li scrivete e se magari allora noi li conosciamo,
0: noi li interpretiamo
1: abbastanza, no?
0: Però
1: proviamo. Se sapete anche su che melodia eventualmente sono cantati, magari riusciamo anche a riproporle, a ripresentarle.
0: Oh, forse abbiamo dei vocali, caro il mio Manuel, che dici? Sì,
1: vai.
0: annuisce.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, la prima cosa per quanto riguarda la protesta dei tifosi, ma i tifosi, visto che ci tengono tanto all'etica e compagnia bella, no? Visto che, cioè, innanzitutto tu devi fare per portare i tre punti alla, per la maglia a casa, che la maglia non si discute, non guardare l'etica politica e compagnia bella, hanno tutte le ragioni di questo mondo, no, perché a questo punto ti vai allo Stato, ti giri dall'altra parte per contro chi, tu stai facendo, tu stai in questo momento stai manifestando contro la società, contro i ragazzi in campo, punto, quindi non stai facendo il tifoso, ma stai facendo il rivoluzionario. Seconda cosa, ma l'ha fatta di Vitagliani e compagnia bella che l'hanno, cioè io vorrei dire a Malagò, ma questo devo dire Sky, Mediaset, la Rai, cioè dico, ma scusatemi, ma commissariamento non significa fare tutto un cambiamento e non aggrapparsi alle giacchette, in queste case di Marotta che con la Lega ti ha salvato e ha spostato un'altra sua pedina, cioè io voglio dire, ma non vi siete stufati di queste figure? Dopo poi la nota di Palazzo della Meloni che ha detto se avrei agito io di sicuro non sarebbe finita così. Ancora che questi nomi li porto in giro. Boh.
1: Ci siamo stufati talmente tanto che siamo qui a parlarvi noi.
0: Esatto, perché no, è una situazione imbarazzante da tanti punti di vista, ma non per chi è dentro il sistema, quindi compresi purtroppo anche i media del mainstream che avrebbero, cioè il mass media avrebbe un ruolo importante, cioè fare cane da guardia dei potenti e non di fare il cane a guinzaglio dei potenti. Sono due cose diverse, insomma, ecco, e quindi io ci vedo più in questo momento i cani al guinzaglio che non i cani da guardia. Un po' mi dispiace da giornalista e da uno che crede che il ruolo dei mezzi di comunicazione sia anche quello di dire ai potenti: oh, ma che state facendo? Non potete farlo, perché se no, giustamente, cosa rimane da fare? Andare in piazza per il calcio non credo che sia il caso. Ci possono essere tante manifestazioni di protesta, chi non paga gli abbonamenti alla televisione, chi fa altre forme di protesta, però poi alla fine non si arriva a nulla. Perché? Perché non c'è mai una protesta compatta, cioè se tutti i tifosi di tutti gli stadi d'Italia decidessero questa giornata entriamo tutti un quarto d'ora dopo perché ci siamo rotti le scatole di questa situazione, magari cambia un po' la situazione, se no rimaniamo sempre la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, eccetera.
1: Hai chiamato la dichiarazione d'amore a Del Piero, il primo messaggio che è arrivato è: sarò sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, ovviamente.
0: Questo era... è il coro, la dichiarazione d'amore per un coro, questo qui per Alessandro Del Piero, che tutti aspettano come presidente, naturalmente, chissà se un giorno mai, essendo come presidente, magari anche vice, come era Bettega.
1: Io qui confesso l'ignoranza, ma questo coro di Giovanni dal Brasile io non me lo ricordo, non so se era una cosa...
0: Se la sarà inventato lui,
1: dei tifosi brasiliani della Juve, perché... Io questo Andrea Pirlo gioca con il cuore, Andrea Pirlo gioca con la mente, Andrea Pirlo è il nostro professore e tutto il resto non ci conta niente. Giovanni, ti confesso che io non l'ho mai sentito, ma magari
0: lui è una proposta che fa lui, non lo so, può darsi che però sia un autore, però Pirlo ormai neanche in nazionale se lo sono preso, caro Giovanni, perché essendo lui Juve Milan, essendo Maldini Milan, essendo Leonardo Milan, la nazionale doveva andare Mancini Oriali, che sono invece e non so, mi ricordo dove erano.
1: Ma in realtà Mancini però
0: però è marchiato, cioè marchiato tra virgolette, non è che un'offesa, però è riconosciuto per quello dello scudetto di cartone e quello che viene dopo, insomma. Dunque, Paolo Montero, il nostro guerriero, c'era lotta con il cuore, difendi il nostro onore, Paolo Montero, il nostro guerriero, te la ricordi tu questa?
1: No. Confesso, neanche questa, però
0: ce la siamo persa noi.
1: Poi ci dicono in curva, signori in curva, quello dice che non so se è riferito al coro di Giovanni o a quello su Paolo Montero, perché è lo stesso che ci manda questa coro.
0: Sì, può darsi,
1: però ti dico, io veramente sono abbonato da 30 anni e salto mediamente sempre la prima partita, perché capita da fine agosto quando non ci sono, per cui diciamo che comprese le coppe un 25 partite all'anno mediamente me le vedo. Confesso che questi due
0: mancano. A Motta non ricordo che coro fu fatto, cosa sei, chi è?
1: Barba gialla
0: fa il furbo, te ne vai o no, cosa gli hanno cantato, non lo so, una cosa del genere, forse, insomma, così.
1: Forse non solo quello, ho paura ad ascoltare i vocali, ma...
0: proviamoci vai. Vediamo se abbiamo una cosa fattibile.
4: Gerardo, davvero non ti hai aiutato, no. Sto facendo una passeggiata vocale e quindi riporto
1: comunque, è con lui.
4: La differenza tra i tifosi della Juve e i tifosi soprattutto dell'Inter, che noi della Juve ad ogni errore lo sottolineiamo, lo mandiamo, lo ripetiamo, quindi lo ingrandiamo e ci facciamo male da soli praticamente. Invece quelli delle altre squadre, soprattutto dell'Inter,
0: negano l'evidenza.
4: Loro ad ogni errore hanno una scusa per il loro calciatore. I loro calciatori non sbagliano mai, non dicono mai, fanno mai niente di orrendo. Ecco, questa è la differenza. Tifosi juventini, degli altri. Tenete alti i calciatori della Juve, anche se combinano dei guai. È questo lo scatto che si deve fare nella tifoseria. Ma sarà un po' difficile, visto il trend.
0: Sì, si può pensare di provare a farlo, ma sì. Poi se però, faccio l'esempio dell'altra volta, la Gazzetta dello Sport, la citiamo spesso, la citiamo anche stavolta, quando fa il resoconto degli errori arbitrali, che sono stati una decina quelli individuati, sì, dalla Gazzetta dello Sport, mette tutte le foto di una certa dimensione, e poi quello di Kalulu grande così, hai un bel dire, tu tifoso della Juve, ma no, guarda che l'anno scorso Pio Esposito ha tolto la maglia a uno dell'Udinese, esatto, e uno non ha detto niente, ma se non l'hanno mai fatto vedere, ce la raccontiamo noi tifosi della Juve e quegli altri che seguono un po' da avversari dell'Inter, diciamo così, ma gli interisti, ma ve lo siete inventati, ma che state dicendo? È tutta fantasia.
1: Ci sta sgridando.
0: Sì, c'è la base, 16:01, oh per carità, siamo in straricardo. Pausa.

0: Era nato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi, Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM, al termine della requisitoria in cui ha ricostruito i fatti, aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale, decaduto dalla responsabilità genitoriale.
1: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
0: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dalla l'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
1: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
0: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti, riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: E vai,
1: ci siamo.
0: Seconda ora, vai. Sempre Luigi Schifo, sempre Dario Ghiringhetti, sempre Manuel qui per servirvi ai vostri cori dedicati ai giocatori. Allora, abbiamo, ovviamente gettonatissimo il capitano Alessandro Del Piero, ma mi è sbucato anche un soldatino. Sentiamo un po', vedi un po' che ci Manuel.
2: Ireno mi sa cos'arò sempre a tuo fianco, sei la cosa più bella che c'è. Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale. Sempre forza Juve, Dani 88.
1: Ciao Dani,
0: l'ha fatto tutto.
1: E tra l'altro ce n'era anche una versione che era addirittura, siccome era il periodo in cui c'era anche Ronaldo all'Inter, che chiamavano il fenomeno, ce n'era anche una versione che nella fase finale, dopo quando iniziava il ritornello, diceva il fenomeno vero è Alessandro.

0: Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale, per andare
1: per
0: in contrasto
1: per dare
0: al fenomeno.
1: Casomai non ci fosse abbastanza contrasto in quei tempi lì. E invece il nostro soldatino, lo sentiamo il soldatino? Dai.
2: Moreno da Bosco Nero, sulle note della stangata, soldatino di Livio, soldatino
1: stessa
2: di
1: musica.
2: Livio, soldatino di Livio, ole.
1: Invece io ricordo, per esempio, Totoschi là ci aveva due o tre cori addirittura. C'era, vabbè, Totogol, che era poi diventato il coro anche d'Italia 90, perché quello era neutro. Poi Gonfia la rete, Schillaci gonfia la rete. E poi ce n'era uno che dice: noi abbiamo un siciliano che gioca a calcio meglio di Pelé.
0: Quella l'aveva adattata con tanti. Sì,
1: Toto Schillaci gol. Poi ce n'era uno carino di Miccoli, se non mi ricordo male, però non me lo ricordo.
0: Ah, sì, era
1: Miccoli.
0: Miccoli.
3: Io ricordo Fabrizio. Nella curva della Juve c'è una grossa.
1: Nell'attacco della Juve c'è una grande novità.
3: Sì, scusa, nella curva.
1: E
3: Fabrizio Ravanelli.
1: Beniamino degli Ultra. Ravanelli, Ravanelli. Sì, alle. Poi oi, Luca Vialli segna per noi, questo certo, va citato sicuramente.
3: Alessio Tacchinari,
0: esatto,
1: anche Michele Padovano,
0: anche Michele Padovano
1: aveva lo stesso aveva lo stesso coro, sì
0: perché poi ci sono tutti gli adattamenti, cioè, siamo venuti fin qui per vedere segnare
1: Higuain,
0: siamo venuti fin qua per vedere segnare, poi l'avevamo Pogba. Fatto Pogba con Weah, quelli due anni che ce l'abbiamo avuto,
1: vabbè, Weah però era quello del Milan,
0: sì, era del Milan, però poi quando è arrivato il figlio, quelle due volte che ha fatto gol era stato cantato anche quello.
1: Oh, tra poco abbiamo il mister, quindi parliamo un po' di partita, perché Cagliari è una squadra che tra l'altro la miglior difesa del campionato ed è davanti alla Juve in classifica, quindi già di suo è difficile.
0: Ma infatti le due prossime partite, Cagliari e Lazio, sono contro due squadre che ci sono entrambe davanti. La Lazio è prima addirittura, ha gli stessi punti dell'Inter e della Roma, è l'unica squadra a punteggio pieno, e il Cagliari ne ha solo uno in meno, ne ha 12 contro i 10 della Juve.
1: Stranamente la Lazio è la miglior squadra che non gioca le coppe, che la Juve trova esattamente dopo una trasferta in Spagna.
0: Casualmente.
1: Beh, ma è un caso.
0: Casualmente.
1: Sono quei casi del... come si dice?
0: Che caso. Tra l'altro che non gioca le coppe, credo che sia anche un po' una feritina per i tifosi della Lazio, perché sono stati usciti. Sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia, quindi veramente avranno solo il campionato.
1: Però c'è la Supercoppa adesso a San Siro, se la giocheranno ovviamente a San Siro, perché giusto, no? La squadra, la Supercoppa si gioca in casa della squadra che ha vinto lo scudetto.
0: Esatto,
1: giusto,
0: sì,
1: a parte nove eccezioni consecutive.
0: La regola sarebbe quella.
1: Però perché poi dice che guadagnava troppo poco la Juve a giocare in casa. Ma
0: che disastro.
1: Veramente,
0: che
1: ne avessero fatta una normale, una.
0: Ma perché poi quando le metti in fila ti accorgi quante sono, no?
1: Perché a volte non ci pensi. Ah, è vero, è successa anche quella roba lì, quella volta.
0: Quella volta. Vabbè,
1: poi a proposito di Napoli, non... quando non sono venuti per l'ASL, quella è un capolavoro assoluto, cioè l'ASL rinvia una partita, mai successo nella storia del calcio, insomma, prima. Manu, intanto arrivano ancora cori, che facciamo? Ne sentiamo ancora uno prima del mister, che dici? Vedi un po', se no...
4: Jürgen, Kohler, Jürgen, Kohler.
1: Giusto, era mio idolo. Era mio idolo, caro Max. Ecco, quello lì è un giocatore che nei primi 10 minuti faceva capire all'avversario che cosa succedeva in quel giorno lì. E perché lo faceva nei primi 10 minuti? Perché all'epoca non c'era VAR contro VAR, cavolate varie, e quindi non si ammoniva nei primi 10 minuti. Quindi bastava che ci fosse vagamente in quella zona il pallone, potevi fare un po' tutto quello che volevi al tuo avversario. Kohler, Julio Cesar è la coppia centrale.
0: Julio Cesar che una volta tira da centrocampo e la palla torna praticamente, prende la traversa e torna
1: indietro,
0: praticamente a centrocampo.
1: Una legnata pazzesca.
0: Clamorosa.
1: Oh, abbiamo il mister. Mister, ciao Attila.
5: Buon pomeriggio, ciao Luigi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao mister.
1: Ciao caro Attila. Allora, dicevamo adesso, già tradizionalmente per la Juve andare a Cagliari non è mai una passeggiata, è storicamente. L'anno scorso è stata la beffa delle beffe. Quest'anno il Cagliari, seconda difesa del campionato, squadra che è davanti alla Juve in classifica in questo momento, anche se è partita con obiettivi diversi. Come la inquadriamo questa partita? Dopo 3 settimane così sparpagliati per tutto il mondo... Ecco, la prima domanda che ti faccio è questa: ti aspetti che giochi magari qualcuno in più di quello che pensiamo noi, di quelli che sono rimasti qui a lavorare, oppure è giusto riprendere come se il filo si potesse riannodare a 3 settimane fa?
5: Bisogna vedere come sono tornati i giocatori delle nazionali, e sicuramente penso che Spalletti valuterà quelli che magari, pur avendo affrontato questa lunga pausa, questa lunga, diciamo, break pre-nazionale, che comunque è diverso rispetto al solito, perché si parla di 3-4 partite invece delle solite due come era in passato, quindi magari qualcuno potrà essere stanco. Penso che di base, insomma, terrà in considerazione quelli che sono rimasti, però è chiaro che qualcuno di quelli che sono andati in nazionale dovrà per forza giocare.
1: Per esempio, credo Celik abbia fatto un record di presenze, quindi magari un pochino.
5: Sì, Celik la gioca tutte, per esempio, quindi anche lì è da valutare, insomma, in che condizione è tornato.
0: Tra l'altro mi sembra di aver letto che Montella è stato comunque sollevato dall'incarico di CT proprio dopo la sconfitta con l'Italia. Ti chiedo, a proposito anche di queste partite ravvicinate, no? Lo stesso Mancini ha sottolineato la difficoltà di fare queste quattro partite così ravvicinate, che è un po' la giustificazione che lui ha dato anche dell'aver cambiato così tanto le formazioni da una partita all'altra, al di là poi di quelli che siano stati i meriti o meno della primissima partita col Belgio. E quindi c'è un problema anche da questo punto di vista, cioè qualcuno che ha davvero giocato tanto e di più nelle rispettive nazionali.
5: Sì, assolutamente, questo è un aspetto fondamentale, anche perché non ci dimentichiamo comunque le partite delle nazionali, le squadre sono, il livello è molto alto, no? Perché le nazionali sono i giocatori migliori di ogni paese, quindi sotto l'aspetto del ritmo e dell'intensità le partite sono di un livello molto elevato, per cui giocare in maniera così ravvicinata chiaramente non favorisce il recupero fisico, per cui è normale che qualcuno, insomma, arrivi poi un pochino tirato, no? Quando riprendono i campionati.
1: Ecco, la Juve riparte teoricamente da un 7-0, diciamo, nelle due partite in casa con Atalanta e quella di Coppa col NEC. Ti chiedo se vuol dire che ha trovato una soluzione per fare dei gol anche se non segnano proprio tutti gli attaccanti, oppure è successo così col NEC perché era una partita a parte e poi abbiamo ricominciato con Conceição e Bremer in campionato in realtà. Cioè, c'è questo benedetto problema dei gol degli attaccanti, oppure ti aspetti che comunque Colomoni e Voltemadi, a seconda di chi gioca, garantiscano un bottino, diciamo, da doppia cifra almeno, ecco.
5: Allora, di questo l'abbiamo già parlato sicuramente, non sono due giocatori che in passato hanno sfondato le reti, quindi sono giocatori che hanno bisogno di essere serviti parecchio, di essere serviti continuamente, sono giocatori che prediligono magari partecipare più alla manovra piuttosto che diciamo avere il loro raggio d'azione nell'area di rigore, quindi magari toccare meno palloni ma essere più pronti dentro l'area di rigore, perché queste sono le loro caratteristiche. Quindi, avendo questo tipo di giocatori, secondo me la squadra per fornirgli palloni, diciamo, da poi concludere a rete, bisogna che giochi con un baricentro più alto, perché sicuramente non sono, faccio un esempio, non sono Lautaro e Lukaku dell'Inter di Conte, quando la squadra magari si chiudeva e poi ripartiva al contropiede, allora negli spazi in due riuscivano ad essere determinanti, come fanno adesso Lautaro con
1: Thuram.
5: Con Thuram
1: con Pio Esposito, a seconda di chi gioca.
5: Quindi sicuramente Voltemade e Colomani sono due giocatori che hanno bisogno di avere supporti vicini per poter rendere al meglio e per poter arrivare alla conclusione, quello sì.
0: Ecco, ma per esempio invece venendo proprio alla partita di domenica, no? Prima dicevamo con Luigi del fatto che con la non convocazione, cioè il non inserimento di Zegrova in lista UEFA, ci aspettiamo domenica sera di vedere Zegrova titolare, magari non con Conceição, che arriva un po' più fresco di Zegrova perché essendo stato espulso ha saltato l'ultima partita, ma non potrà poi giocare, in compenso Zegrova non potrà giocare giovedì a Vigo. È una lettura che ci può stare, Attila?
5: Sì, ci può stare assolutamente, anche perché si gioca dopo tre giorni e quindi in quella posizione lì, avendo due giocatori che comunque come caratteristiche sono simili, quindi giocatori bravi nell'uno contro uno, bravi negli spazi stretti, penso che un'alternanza ci possa stare benissimo.
0: Sei d'accordo con Ravanelli quando dice che secondo lui Zegrova è veramente il fenomeno, tra virgolette, della Juve?
5: No, non sono d'accordo. Zegrova ha delle grandi qualità, però diciamo che per essere definito fenomeno bisogna che innanzitutto giochi con più continuità e poi incida, come ad esempio ha inciso nella partita di Sassuolo, quando è entrato, incida per un tempo più lungo e con più continuità per più partite. Diciamo che potenzialmente potrebbe essere un fenomeno.
1: Sì, diciamo che questi numeri molto particolari, è impossibile da marcare praticamente, quando ti va via e basta, non c'è tanto da fare se non buttarlo giù. No, ti chiedo invece di Nico Gonzalez, perché
5: sì, però,
1: dimmi.
5: Da questo, no, che hai detto, è tutto vero, però poi dopo secondo me il giocatore, specialmente il giocatore della Juventus, che è una squadra che deve essere abile e comunque gioca per vincere tutte le partite, ha bisogno di giocatori che quelle caratteristiche e quei numeri di cui tu hai appena parlato li esprimono con continuità.
1: Con continuità e con un esito, diciamo, concreto, perché poi alle volte il dribbling o il tunnel fino a se stesso, insomma, finisce
5: sì,
1: lì.
5: Ma se dribbling un giocatore di quelle caratteristiche lì ci sta che perda uno, due, tre, quattro palloni, non è importante quello. L'importante è che c'è sempre il vivo del gioco e che comunque esprima sempre le qualità per aiutare la squadra e soprattutto che le esprima in maniera pericolosa, non fini a se stesso.
1: È un po' quello che diciamo anche di Conceição fino a adesso, forse ha trovato la strada giusta lui, magari ci vuole solo un po' di tempo. Ti chiedo di Nico Gonzalez, perché è l'ultimo praticamente dei rientrati insieme a Lucumi, perché arrivavano da Sud America, ha giocato questa partita celebrativa per Messi. Io personalmente in questo momento, se Nico Gonzalez non ha problemi fisici, lo metto sempre titolare, perché mi sembra che dal punto di vista proprio della grinta, della capacità di caricarsi un po' la squadra sulle spalle, sia quell'uomo che mancava un po' alla Juve fino a questo momento. Poi dopodiché uno può fare la staffetta con l'Ibegovic nel corso della partita. Non so se sei d'accordo su questo.
5: Sono pienamente d'accordo, perché secondo me, come abbiamo sempre detto e ne abbiamo parlato con te anche in passato, la differenza tra i giocatori forti e i giocatori normali sta nell'attitudine e nella mentalità, e Nico Gonzalez l'ha dimostrato non ultimo anche all'Atletico Madrid, dove è migliorato molto sotto questo aspetto grazie a, secondo me, a Simeone, che è molto bravo a trasmettere questa mentalità e a far rendere i giocatori proprio sotto l'aspetto mentale dell'aggressività, anche della carica agonistica. Nico Gonzalez in questo momento sotto quell'aspetto lì è un giocatore veramente importante, quindi un giocatore forte. Sono d'accordo con quello che ti hai detto, credo che sia un giocatore fondamentale in questo momento per la Juventus.
0: Mister Spalletti, nelle ultime partite, no, si è dimostrato un po' più elastico rispetto alle precedenti, no? Questo modulo a 4 dietro si è un pochino trasformato a volte con la difesa 3. Ci sta questo passaggio e lo vedi eventualmente definitivo? C'è una transizione verso la difesa 3 o continuerà ad alternare un po' i due moduli secondo te?
5: Ma secondo me, allora, difesa 3 in fase di possesso, intendo,
0: sì,
5: no?
0: Sì, certo. sì, chiaro.
5: Sì, difende a 4 e poi dopo alza un terzino e quindi quando va a attaccare occupa ampiezza, quindi con tre giocatori dietro che impostano l'azione. Penso che questo sia diciamo un aspetto importante. Non dimentichiamo comunque Spalletti, essendo molto bravo a insegnare calcio, ha nelle sue corde anche sicuramente questo tipo di soluzione, e penso che la Juventus, quando ha tutti gli interpreti a disposizione, possa assolutamente attaccare, quindi cambiare, no, dalla fase di non possesso alla fase di possesso, perché giocando impostando con tre giocatori dietro può sfruttare l'ampiezza, quindi portare le mezze ali a ridosso, come dicevamo prima, degli attaccanti, quello che dicevamo prima, e allo stesso tempo sfruttare l'ampiezza giocando sugli esterni, Zegrova, Libegovic e Conceição, che sono molto bravi nell'uno contro uno. Quindi penso che sia una soluzione che Spalletti sicuramente continuerà ad usare, magari non sempre, però comunque diventa comunque un tema tattico che per determinate partite o per tutte le partite possa dare dei frutti.
1: Ecco, mancando forse adesso vediamo se potrà giocare, perché avendone fatto 4 di fila, insomma è difficile pensare che possa giocarle sempre tutte, anche perché giovedì c'è un'altra, eccetera.
0: Sì, potrebbe... poi sono 9, no? Perché ha fatto anche tutte le 5 prima con la
1: Esatto,
0: Juve.
1: Le ha fatte tutte quante proprio fino adesso.
5: Le ha fatte tutte, sì.
1: No, Cambiaso dovrebbe essere l'alternativa, anzi teoricamente era Celik che in partenza avrebbe dovuto essere l'alternativa di Cambiaso, però ultimamente ho notato che Spalletti, Cambiaso lo fa giocare dappertutto, meno che terzino, l'ha messo esterno alto, nell'amichevole con la Cremonese l'ha provato addirittura a centrocampo. Cosa vuol dire? Che Spalletti sta cercando di svegliarlo, che non si fida tanto? Possiamo fidarci di un eventuale Cambiaso al posto di Celik con il Cagliari, secondo te?
5: Ma se ti ricordi, fino a prima, diciamo, del periodo che ha avuto questo ragazzo, dove purtroppo ha avuto una serie di infortuni consecutivi che non gli hanno permesso poi di esprimersi più sui determinati livelli e con la continuità che l'aveva sempre contraddistinto, dicevamo che Cambiaso può giocare in tutti i ruoli. Magari il mister adesso gli sta facendo provare diverse zone di campo perché vuole fargli riprendere confidenza, e magari sa che nel ruolo di terzino, comunque, che è il ruolo dove è nato Cambiaso, anche quando giocava nel Genoa, quel ruolo lì magari ha bisogno di meno allenamento, perché comunque diciamo che è stato il primo ruolo nel quale ha giocato, per cui penso che possa essere una cosa normale. Sono d'accordo con voi che nel caso che Celik non giocasse, Cambiaso sia il giocatore che naturalmente possa occupare quella posizione.
0: Senti, nei campetti che si stanno iniziando a disegnare per domenica viene dato Sar titolare di fianco Douglas Luiz. A me sta piacendo molto il giocatore, che è arrivato l'ultimissimo giorno di mercato quasi per tappare
1: di più con qualche problemino fisico.
0: È successo un po' come è successo l'anno scorso, non arriva Openda perché non arriva Colomoni, sì. Quest'anno arriva Sar perché non arriva che sì. Però forse quest'anno ci è andata un po' meglio, almeno la sensazione è quella.
5: Sì, soprattutto perché in sede di commento avevamo detto che in centrocampo a due con Combiners e Douglas Luiz magari è propenso a giocare, perché sono due giocatori bravi tecnicamente, magari un pochino più in difficoltà nella fase di non possesso, certo, con questo campo. Star è chiaro che come struttura e come corso è un giocatore che può sicuramente dare una grande mano alla Juve, perché ha delle caratteristiche che gli altri non hanno, e quindi sono d'accordo con te che sia un giocatore che in questo momento va assolutamente sfruttato.
1: Sì, sicuramente sì, anche perché tu l'avevi detto prima di Sassuolo, e infatti diciamo a Reggio Emilia si sono aperte le praterie avendo giocato Douglas Luiz e Combiners.
5: Perché Luiz adesso nel calcio di oggi, dove comunque ritmo e intensità sono fattori determinanti, la corsa diventa fondamentale, certo, e soprattutto coprire campo senza palla diventa un aspetto importantissimo per poi dopo riuscire ad avere la squadra corta e quindi occupare gli spazi nelle due fasi nella maniera migliore. Quindi penso che Sar sotto questo aspetto possa dare una grande mano, perché fa filtro, perché comunque copre campo, perché comunque ha impatto fisico, e quindi è un giocatore che in questo momento secondo me per la Juve è molto importante.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece mi pare di aver capito che per Spalletti c'è il gioco delle coppie, cioè se non c'è Bremer c'è Gatti, se non c'è Lucumi c'è Kelly. Vedere insieme Gatti e Bremer tenderei ad escluderlo adesso, se Lucumi deve riposare perché è tornato per ultimo e non è neanche pare al 100%, quindi dovrebbe giocare Kelly, oppure possono giocare assieme Gatti e Bremer secondo te?
5: Ma secondo me in una squadra come la Juve, quando hai dei difensori diciamo di ottimo livello, è chiaro che quando sono tutti a regime, che sono tutti a disposizione, l'allenatore che vede la squadra tutta la settimana è normale che possa fare delle coppie in base alle caratteristiche, perché un giocatore può compensare l'altro. In questa situazione, nel caso che Lucumi fosse stanco perché è tornato affaticato dalle partite nazionali, penso che possano giocare tranquillamente anche Gatti e Bremer, perché comunque sono due giocatori che hanno già giocato insieme, quindi e anche per diverso tempo, si conoscono, si allenano insieme da anni, per cui penso che non ci dovrebbero essere problemi a vederli insieme dall'inizio.
0: Posso chiederti invece una cosa extra Juve, come vedi Palladino a Bologna?
5: Palladino a Bologna io lo vedo bene. Lo vedo bene perché mi sembra un ragazzo molto determinato, ha dimostrato, diciamo, durante la sua breve carriera da allenatore di avere delle idee chiare, ha ottenuto dei risultati importanti. Non ci dimentichiamo che a Firenze ha fatto record di punti e ha portato la squadra in finale di Coppa. Sì. Poi dopo non si sa per quale motivo è stato, comunque hanno continuato a contestarlo, però è un allenatore che ha fatto bene. A Bergamo era partito molto bene, poi dopo la squadra ha avuto un calo, però diciamo che alla fine la stagione è stata più che dignitosa. Ci devono essere stati forse dei problemi a livello contrattuale, perché mi sembra che lui avesse rifiutato il rinnovo, quindi poi dopo ci potrebbero essere state delle incomprensioni. Adesso è chiaro che all'inizio di questa nuova avventura bisogna vedere in quanto tempo riuscirà a portare la squadra ad esprimere le proprie idee di gioco, che sicuramente sono diverse da quelle che aveva Tedesco.
1: Certo. Grazie mister per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, alla prossima se avrà piacere, ciao.
5: Grazie a voi, buona giornata, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie mille anche a te ovviamente.
1: Eccoci qua, allora...
0: No, ho chiesto di Paladino perché ho letto il messaggio di Forza Onore, sì. Quindi ho approfittato senza entrare nel dettaglio del messaggio, però lo spunto di Paladino poteva essere interessante, anche perché io non mi sono mai nascosto, a me Paladino un domani, anche adesso mi sarebbe piaciuto, ma un domani sulla panchina della Juve sinceramente mi piacerebbe vederlo.
1: Poi il nostro amico Forza Onore che diceva, che rimpiange un po' il fatto che Paladino non sia venuto al posto di Spalletti, lui dice così, dice anche fuori dalla Champions, però ben pensanti dissero che giocavamo meglio. Allora, secondo me ci sono due aspetti della scorsa stagione che un po' vengono dimenticati. Uno, che per un periodo di tempo anche abbastanza lungo la Juve ha fatto una media punti con Spalletti che non teneva dai tempi di Allegri, quando è stato attaccato all'Inter, diciamo così, fino alla famosa partita con l'Empoli, sì, con l'espulsione di Milik e compagnia viaggiante. Quindi evidentemente un qualcosa questa squadra ce l'aveva, anche grazie al lavoro di Spalletti. E poi dico sempre, quello dell'anno scorso è stato un suicidio assistito. Suicidio, sì, perché tu ci hai messo del tuo a perdere delle partite entrando in campo in ciabatte o con la paura, non so come con la Fiorentina, sì, e altre. Però è stato assistito, perché ragazzi, andate a vedere tutti gli episodi dell'anno scorso, arbitrali, clamorosi, non dico discutibili, proprio chiaramente, sì, contro il regolamento.
0: Ancora con Tudor molto.
1: Ancora con Tudor,
0: eh,
1: che era quello che aveva iniziato a parlare dei calendari, sì, tra l'altro Tudor, tra le altre cose. E andate, quelli lì son punti pesanti alla fine di una stagione, che una grande Juve non viene scalfita da queste cose, questa Juve qui viene scalfita. Quindi metterei insieme... Poi dopo ognuno ha le sue idee, Paladino meglio di Tudor, meglio di Spalletti, Spalletti è meglio di Paladino, Conte meglio di tutti. Poi ognuno
0: è il tema, esatto, più liquido in assoluto. Mi prendo un secondo prima di andare con il notiziario, perché qualcuno ci scrive e ho verificato, ho sbagliato io. Dice: perché dite che Conceição ha saltato l'ultima partita? È stato espulso nell'ultima partita, quindi eventualmente salterà la prossima. È vero, è che questa pausa per la nazionale, sì, aveva i tempi talmente dilatati.
1: Poi
0: che
1: l'Italia
0: mi sembrava
1: forse ha giocato dopo, quindi uno aveva idea che magari...
0: Esatto, invece no, effettivamente è stato espulso nell'ultima, quindi in realtà
1: poi alla fine...
0: Non ha riposato.
1: Forse due minuti gli hanno tolto di partita.
0: Neanche lui. E allora ha maggior ragione, meglio se gioca Zegrova.
1: Esatto.
0: Visto che poi con Conceição ci serve giovedì.
1: Ci serve giovedì a tutti i costi. Vai.
0: Notiziario.
1: E poi ancora i cori, mi raccomando, mandate.
6: Colpo Gobbo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli, che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali, ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
8: Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone. E bisogna affrontarlo una volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
7: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Poal Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto, con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile, soprattutto sulla fascia tirrenica, tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo,

0: Ci siamo.
1: Eccoci qua.
0: Ultima parte di Colpo Gobbo di oggi. Volevo rispondere a un messaggio che mi ha talmente incuriosito che sono andato a verificare. Stefano da Ciampino ci dice: ciao, ditemi una cosa, ma l'ingegner John Elkan è proprietario del Botafogo? Rammento che ha gli stessi nostri colori. Allora, premesso che ovviamente non basta avere gli stessi colori, perché sennò il Siena, l'Ascoli,
1: Newcastle
0: ce ne sarebbero mille di squadre di appartenenza alla Juve. Non so se l'hai detto per caso, Stefano, o se per coincidenza è vero, sono andato a cercare chi è il proprietario del Botafogo e dice: il proprietario di maggioranza del Botafogo è l'imprenditore statunitense John Textor, quindi è un John ma non è il nostro, però dice: sebbene il club sia stato recentemente messo in vendita, è al centro di vicende societarie e passaggi di proprietà seguiti da fondi e creditori, tra cui l'interesse di John Elkan e della Exor.
1: Ah, allora quindi, se ne parla lì,
0: non
1: se
0: so
1: ne parla,
0: se Stefano ce l'abbia detto per caso. Comunque effettivamente pare ci sia un interesse di John Elkan nell'acquisto del Botafogo, storica società brasiliana.
1: Che... automobili in Brasile mi pare che ne producano. Funziona, quindi. Magari qualche interesse.
0: Non lo sapevo. Effettivamente, mettere Jeep anche sulla maglietta del Botafogo
1: va tutto bene. Intanto lì in Brasile si usa nell'Amazzonia.
2: È normale prendere una società che sia in situazioni strane,
0: certo.
1: Lui
0: no, però vedi, mi hai fatto scoprire una cosa, Stefano, che non sapevo. Quindi,
1: guardavo negli ultimi 4 anni, sì? Caro il mio Dario, sì? La Juventus ha vinto a Cagliari 2 volte. Mm. Una volta nel 2025 con gol di Vlahovic, 1-0, e una volta nel 2022, adesso vado anche a aprire il tabellino che non me lo ricordo, con gol di João Pedro, De Ligt e ancora Vlahovic. Niente. Sarebbe stata la partita di Vlahovic.
0: Vediamo. Guarda, quella del 2025, ti dico la verità, me lo ricordo anche. Lui forse addirittura era in panchina e fa un gol di testa. Sì. Nei minuti finali, tra l'altro, adesso non so se hai lì anche il minuto, ma mi sembra sia stato verso l'ottantesimo, qualcosa del genere.
1: No, dice dodicesimo. Forse un'altra, forse.
0: Però io ricordo una partita a Cagliari in cui comunque lui entra, fa gol, o comunque fa gol di testa, non so se era proprio quella, però insomma mi ricordo.
1: Qui mero da titolare con Ildiz, compagno di reparto. Allora, c'era ancora Douglas Luiz, anche, guarda, che già ha giocato quella volta lì.
0: Due anni
1: Gatti,
0: fa.
1: Kelly, Cambiaso. Locatelli, vabbè, che importa.
0: Ma più o meno sono quelli
1: sono
0: di
1: questi.
0: Adesso, perché alla fine.
1: Cobainers giocò con Douglas Luiz e poi entrò anche in Bangula. Guarda un po' cosa ti dico. Quella è l'ultima vittoria della Juve dell'1-0, e poi c'è stato un pareggio 2-2, e poi c'è stata la sconfitta dello scorso anno, sì, 1-0. Sì. Questi sono i precedenti a Cagliari, poi ci sono quelli a Torino che sono di un altro tipo, naturalmente, anche se c'è stato l'1-1 indigesto del 2024, credo che fosse quello con l'espulsione di Conceição, particolarissima, diciamo così, perché comunque è stato toccato, caduto, non mi pare che ci sia.
0: No, infatti la criticità di quella situazione lì era magari non rigore o l'espulsione, quello che era, ma neanche l'espulsione per Conceição. Rileggevo invece un po', sono arrivati un po' di cori, no? Allora, sì. Alex Maggiolino su Twitch prima ci scriveva: siamo venuti fin qui per vedere segnare a Maurino.
1: Che
0: si adattava un po' ai giocatori, e poi quello di Trezeguet che avevamo anche ricordato prima. Salvatore da Trecate ci ha ricordato lo stesso di Manuel: nell'attacco della Juve c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli, beniamino degli ultra, Ravanelli alle. Quindi questa,
1: 4 volte, ripeto,
0: 4 volte,
1: come in chiesa, sai che nei libretti della chiesa dice quante
0: Rit
1: volte
0: per 4, esatto.
1: Esatto. Così. Invece il nostro amico Andrea Di Bizza si ricorda un particolare meraviglioso di Jürgen Kohler, che ribadisco era il mio idolo. Addirittura io, quando giocavo nella squadra di calcetto, mi scrivevo Jürgen sulla maglia di, perché picchiavo uguale. Allora, per chi, cioè lui molto meglio di me naturalmente, per chi veniva a quel periodo allo stadio, appena sentiva il suo coro alzava la mano verso i tifosi anche durante un cross avversario, rischiando di perdere la marcatura. Grande numero, dice Andrea Bizza, rischiando anche il rigore peraltro, perché a volte il pallone era anche in aria. Però no, lui era un marcatore.
2: È stato il suo compleanno pochi giorni fa.
1: Pochi giorni fa, tra l'altro, ho avuto la fortuna di incontrarlo di persona una volta a Vinovo. È una persona veramente simpatica, tra l'altro, Jürgenone Kohler.
0: Abbiamo dei vocali, Manu?
1: Vai.
3: Che ci frega di Ronaldo, noi abbiamo Padoin. Che ci frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Padoin.
1: Grande talismano. Assolutamente, il talismano andava ricordato in tutti i modi, assolutamente. Sì. Tra l'altro, invece, un altro difensore che aveva un rapporto particolare con la curva, non solo della Juve, ma anche con quella del Toro, era Paolo Montero, ricordo l'unico giocatore della Juve ad aver zittito la curva maratona, che aveva iniziato a fare dei cori un po' che adesso avrebbero fatto un casino con gli ululati, eccetera, eccetera. All'epoca diciamo che era un po' più di manica larga, diciamo, nella valutazione delle curve. Montero si girò, fece segno così col dito sul naso, zitti, e la maratona tacque, perché sapete che Montero aveva anche amicizie in curva Maradona, ma questo naturalmente nulla toglie la sua juventinità.
0: No, ecco, ci mancherebbe, anzi direi ancora oggi, c'è pure il figlio adesso che gioca. No? Anzi,
1: tra l'altro ha esordito con la Cremonese.
0: Dicevamo l'altra settimana, proprio io sabato ero in onda, dicevo che vedere nei giocatori in campo Montero e Marchisio faceva un po' effetto, anche se poi ne parlavamo con Giulia Borletto, no? Perché era venerdì scorso l'amichevole, sì. Io ero qua in diretta con voi e diceva giustamente Giulia, rammentava che in realtà i papà non si sono incontrati in campo, no? Perché Montero è andato via prima che arrivasse Marchisio, però insomma per chi li ha vissuti tutti e due leggere il loro nome in campo contemporaneamente
1: e tra l'altro quella amichevole lì, secondo me avessero giocato di più i ragazzi all'inizio forse sì. Sarebbe andata anche di, perché mi sembra che gli altri non avessero proprio la testa sulla
0: la stessa
1: partita.
0: Considerazione che ha fatto Giulia
1: sì perché McKennie mi sembrava ancora all'Oktoberfest, insomma Cambiaso non mi sembrava entusiasta no. Di giocare in mediana, insomma tutte queste cose che messe assieme poi
2: Cambiaso anche ci ha dato all'Oktober
0: chiaramente abbondantemente documentato tra l'altro come fa
1: cosa
0: sempre.
1: Che peraltro ha sottolineato anche Spalletti in quella lunga intervista che ha rilasciato a Tutto Sport, dicendo che almeno lui fa le cose di persona, non si nasconde, sì. Le mette lui sui social, sì. Così nessuno le può dire ma guarda che è stato l'Oktoberfest, adesso ti lo faccio sapere, chi se ne frega, lo dico io, tanto se gioco bene posso fare quello che voglio. Questo è il principio di base che i giocatori dovrebbero ricordarsi,
0: sì.
1: Stando nelle regole, nei limiti della legge.
0: E tra l'altro ho visto anche un'intervista fatta proprio dal canale della Juventus, perché pian pianino fanno il giro dei giovani, no? E hanno iniziato con Obaudo, e diceva che McKennie è uno di quelli che tra l'altro lo sta aiutando di più, anche perché hanno la comunanza chiaramente della lingua madre, parlando tutti e due inglese, e insomma è un personaggio che nello spogliatoio anche per anzianità si fa sentire, come in senso positivo chiaramente.
1: Altro che, ci sarebbe bisogno insomma. Mi pare che, ecco, per esempio Vicario un ruolo importante pian piano se lo stia ritagliando da quel punto di vista, anche delle parole che dice, e quindi vabbè, adesso per forza deve tenere sulla baracca. Tra l'altro c'è Neto, vediamo se sarà convocato, immagino di sì, no? Perché
0: senza Grabara per forza, cioè ci saranno lui, no,
1: perché l'altra volta è andato Radu in panchina, tanto per tenere uno con la maschera.
0: Sì,
1: me.
0: Però Neto era arrivato il giorno prima, esatto. Nel frattempo sono passate due settimane e
1: dalla
0: comunque...
1: Cremonese sono già passate due settimane, no, una settimana.
0: No, dalla Cremonese sì. Ah, tu dici la
1: perché
0: la
1: con l'amichevole non ha giocato lui.
0: È arrivato, no, anzi è vero, perché poi secondo me non ha giocato perché alla fine hanno fatto una specie di conferenza stampa di presentazione di Neto, quindi diciamo, probabilmente lo hanno tenuto per fare la conferenza. No, credo, insomma, anche perché averlo preso per non mandarlo neanche in panchina, va bene che l'hai preso dagli svincolati, però allora appunto stavi senza.
1: Assolutamente. Oh, dunque, invece Massimo precisa, quella del Botafogo è una notizia uscita qualche mese fa, dove si parlava anche di altre squadre, tra le quali l'Olympique Lyonnais.
0: Ma infatti effettivamente anche Manu ci diceva, no, che era già una notizia di qualche tempo fa, io confesso non me l'ero perso,
1: sì,
0: queste cose diciamo
1: extraterritoriali
0: ci interessano.
1: Abbiamo ancora vocali, caro Manuel, che mi dici? Vedi un po' tu se c'è qualche corretto da sentire. Corretti.
4: L'attacco della Juve, c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli,
0: Ravanelli, il famoso per quattro,
1: esatto. è così, era, vabbè, c'era un legame speciale con Ravanelli dai tifosi, poi era uno di quelli che davano l'anima proprio, parava quella fascia avanti e indietro.
0: La Champions arriva grazie a quel suo gol impossibile, no? Con quell'angolo incredibile contro l'Ajax a Roma. Poi ci sono stati i rigori, ma senza quel gol lì non vai sull'1-1, cioè non finisce 1-1 la partita. Se non ricordo se avessimo segnato prima noi.
1: Sì, poi pareggio, poi rigori.
0: E poi rigori, ma insomma, quel gol
1: col
0: è stato ghigno molto
1: di Jugovic.
2: Poi c'era quello su Deschamps.
0: Non me lo ricordo.
1: Didier Deschamps?
2: Sì.
0: Didier Deschamps. Sì.
1: Ce n'è di quel genere lì. È un altro di quel coro che poi si è riciclato per diversi. Paolo Sosa aveva un coro, non mi ricordo.
0: Non mi pare.
1: Antonio Conte, sì, lo so. Che vi fa male, però. Antonio Conte,
0: senza di te non andremo lontano. Antonio Conte è il nostro capitano. Questa me la ricordo.
1: Antonio Conte
0: è
1: capitano. No. No, no, no. Quelli lì non li dobbiamo ricordare. Quelli positivi, quelli propositivi, diciamo così, dal punto di vista del tifo, li ricordiamo tutti volentieri. Ce n'è tanti e quindi cerchiamo ancora di ricostruirne qualcuno. Anche perché poi vengono dei flash improvvisi, sì, che ti risvegliano, sì, poi, sacco, ti sbloccano un sacco di ricordi.
0: Tipo quello che diceva Manu di Deschamps, c'era quello che già forse citavi prima di Kovacevic, no? Darko Kovacevic,
1: Darko Kovacevic era un balletto quello di Darko Kovacevic, sì, personaggio.
0: A me piaceva tanto, se devo dire.
1: Avercelo oggi. Invece Ravanelli, per tornare a lui, credo che simile a Mandzukic, dai, possiamo paragonare Ravanelli, sì, a Mandzukic, sì, come tipo, sì, di giocatore.
0: Penso di sì, forse sono i due che avevano quella fisicità, il colpo di testa,
1: te li trovavi a fare il terzino, l'attaccante, esatto, la capacità, esatto, di fare i gol, esatto, e quindi gol pesanti,
0: la generosità, no, si dice in questo caso.
1: A me dispiace tanto che quella rovesciata di Mandzukic non sia servita a niente, perché sono quelle cose che se fossero valse qualcosa,
0: sì, la rivedremmo ancora adesso, no?
1: Sarebbe rimasta come come il gol di Zidane nella finale, sì, della Champions,
0: o come la rovesciata di Ronaldo contro di noi, no?
1: Esatto, sono quelle cose
2: iconiche.
1: La famosa
2: copertina della Champions.
0: Beh, sì.
1: La copertina. Oh, picchia Romeo, Benetti dici tu, credo, caro Gianluca dalla Dispoli, quindi siamo un po' più indietro nel tempo.
0: Infatti dice io sono più in là, dice.
1: Picchia Romeo, immagino che sia Romeo Benetti, perché altri Romei importanti nella Juve e che picchiassero non me li ricordo. Mi ricordo un picchia per noi, Pasquale Bruno, che ha fatto il giro delle due curve di Torino, diciamo così. Questo, che fece tra l'altro Bruno un gol straordinario su punizione nella semifinale d'andata di Coppa UEFA col Napoli al Comunale, allora si chiamava così, una gran botta, 2-0 per la Juve all'andata, poi al ritorno 3-0 con una serie di irregolarità arbitrali che nessuno ricorda, ma poi quella era Napoli di Maradona che andò a vincere quella Coppa UEFA lì. Però ecco, di Bruno in Juventino mi ricordo quella roba lì, anche se lui adesso parla da tifoso del Toro eccetera eccetera, però è stato anche alla Juve. Pierluigi, Antonio Conte, chi? Fai il furbo come se non ci fosse stato quello che ti ha preso la squadra al settimo posto e ti ha fatto vincere tre scudetti.
0: Infatti, assolutamente, grande rispetto e riconoscimento per quello che ha fatto.
1: Poi da
0: però,
1: qua
0: per
1: punto
0: me,
1: e andiamo avanti.
0: Per me sta lì, so che sono contro molti tifosi che invece lo rivorrebbero ieri, ma per me può stare...
1: Ecco, a proposito, non abbiamo ancora parlato delle sue dichiarazioni. Secondo te chi era riferito? Alla Juve, al Manchester United, al Milan.
0: Ovviamente tutti ci hanno visto la Juve,
1: beh,
0: no? Perché
1: lui ci ha giocato su questo. Sì. Però magari è un messaggio per qualcun altro.
0: Non lo so. Sinceramente, sono quei messaggi un po' critici.
1: Dico a Nuora perché suo ce l'intende.
0: Esatto. Non lo so.
1: Non so, il Manchester United credo che sia anche in quella situazione lì, forse anche da più tempo della Juve e del Milan messa assieme.
0: Sì, probabilmente sì. E credo che comunque lui, comunque, quando è andato in Inghilterra si è trovato bene.
1: E chi non si trova bene?
0: Anche perché è uno dei pochi campionati che forse è l'unico in Europa che potrebbe dargli anche lo stipendio, probabilmente, che lui vorrebbe o chiederebbe. Non lo so, mi fa strano vederlo fermo, ti dico la verità, però sì, diciamo che anche perché in questo momento di traballanti, insomma, a parte lo United che magari non sta facendo benissimo, ma neanche malissimo, non lo so, anche in questo momento la Juve, anche il Milan, non mi sembra che siano nel momento del cambiare. Allora, forse, ecco, diciamo che quelle battute, se non ricordo male, sono uscite prima delle due partite in cui la Juve ha rimesso un pochino sulla testa, no?
1: Quando... Ma no, adesso non le ha fatte adesso durante la pausa della nazionale.
0: Queste due settimane
1: mi sono sembrate
0: un mese e mezzo.
1: L'orizzonte spazio-temporale.
0: Dopo che pareggi col Milan, perdi a Sassuolo, qualche insomma barcollamento magari in
1: però lì
0: c'è stato.
1: Sapeva già che dal popolo sarebbe venuto fuori il suo nome, quindi non c'era bisogno. Adesso che la Juve ha posto, che c'è stata la pausa della nazionale, hanno approfittato per dire: oh, guardate che io sarei qui, caro Manchester, cara Juve, caro Milan, se proprio volete fatemi una telefonata. Insomma, credo che questo può sia significato genere, se no avrebbe detto in un altro modo, ecco.
0: Guarda, leggo il messaggio di Angela che dice: super Mandzukic, un guerriero in campo in questa Juve, ci vorrebbe un giocatore come lui, ma anche guarda solo per metterlo a fare i gol per i gol che faceva.
1: Guardate che gol che ha fatto a Madrid in quel famoso 3-1 lì,
0: ma quelli che fa, esatto quelli lì, 10 minuti ne fa due con uno stadio da 70.000 posti, 80.000
1: Madrid,
0: posti tutti
1: non...
0: contro a Madrid. Io a Mandzukic ricordo non tanto un coro, perché era il classico Mario Mandzukic eccetera eccetera, c'era uno striscione che la curva esponeva sempre, che era bellissimo, tra gli uomini i guerrieri con l'immagine di Mandzukic. Quello secondo me era il tributo più bello che si potesse fare.
1: È una cosa rara che i tifosi della Juve, peraltro l'unico precedente, mi spiace dirlo di nuovo, ma è quello di Antonio Conte, quando ci fu tutta la curva che con l'immagine di Conte eccetera, è rarissimo che un singolo giocatore abbia uno spazio così grande proprio fisicamente nella curva della Juventus. E quindi,
0: tra l'altro, super divisivo, perché chi andava allo stadio lo amava alla follia, chi lo guardava da casa lo chiamava il parafulmine, un palo, no? Paracarro.
1: Non si sa perché. No. Questa è una cosa che non ho mai, una delle cose tra i tifosi della Juve che non ho capito, come facessero a prendersela con Mandzukic, onestamente.
0: No, anche perché vivendolo allo stadio, era veramente godurioso.
1: Ma poi, poi che abbia fatto degli errori anche lui, certo, ha sbagliato tutti. Abbiamo ancora per caso qualche vocalino? Vai pure.
0: Andiamo.
5: Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo.
1: Ho temuto cosa perché su Lombardo ce n'era un altro che aveva a che fare con la sua capigliatura come la mia. Che ho temuto che fosse quello, invece meno male che era quello in positivo su Attilio Lombardo. Vabbè.
0: Cosa ci hai tirato fuori, tra l'altro, Attilio Lombardo?
1: Grazie. Attilio Lombardo quando ha giocato nella Juve? Due stagioni?
0: Un paio, sì. Tra l'altro io associo poi sempre a Vialli, certo. Quindi quando penso a Lombardo, insomma, anche il pensiero a Vialli viene sempre, quindi anche bel ricordo.
1: Invece pensavo che grandissimi come Gaetano Scirea, Michel Platini, non hanno avuto proprio... Sì, il nome veniva... Io mi ricordo Alain Michel, basta, su Platini. Non mi pare che ci fossero dei cori speciali, era Alain Michel e Gaetano Scirea, c'era nome e cognome, Gaetano Scirea, così, mi sembra che fosse così.
0: Non c'ero ancora, cioè non vivevo ancora con Scirea, non c'ero, quindi, con Platini non c'ero. Cioè,
1: ma com'è che certi giocatori...
2: C'era anche sempre su Platini, a parte Alain Michel, e poi c'era anche Michel Maybel.
0: Con la canzone dei
2: ricordo le parole,
1: ci avevano giocato un pochino sopra, sì, però il suo era Le Michel, insomma, che poi nel comunale nascevano in modo particolare e poi si è evoluto il tifo nel corso degli stadi e degli anni, diciamo così, e quindi poi si è arrivati ai tempi nostri con dei cori più e anche elaborati, direi, nel senso che una volta non è che ti facevi la strofa.
2: Anche su Buffon, quando entrava in campo c'era Le Buffon, lui con i contoni.
1: Esatto, non era particolarmente complicato, un po' come ricordavo prima Forza Stefano per Tacconi, insomma, sono quei cori lì che sul momento fanno effetto, ma poi non è che fossero particolarmente elaborati, però ripeto, altri invece c'era gente che ci studiava, ecco, voglio dire, perché c'era strofa, ritornello
0: adesso,
1: e tutto
0: quanto. Adesso che parlavi dei portieri stavo pensando a Szczęsny, che al di là, insomma, ovviamente del soprannome che era Tech, però
1: anche per ancora con Szczęsny,
0: no, lo so, però effettivamente poi i portieri sono sempre anche un po' meno magari osannati. Buffon sì, quando veniva sotto la curva chiaramente veniva sempre applaudito,
1: il
0: lui boato, applaudiva,
1: sì, però un coro proprio Buffon
0: no, anch'io non me lo ricordo, non mi pare
1: se ci fosse. Dunque Super Mandzukic, chi è che ci dice che Super con Seisau? Lui fa il paragone,
0: sì,
1: o lei,
0: ma perché Angela ama con Seisau, quindi tutto, sì, però, dove si può lo mette dentro,
1: però fanno un articolo voglio dire. Cioè con Seisau di fianco a Mandzukic,
0: no, lei dice somiglianza come atteggiamento in campo, sì, perché sottolinea come con Seisau sia sempre abbastanza
1: propositivo, sì, però l'altro faceva anche il terzino, picchiava il giusto, faceva gol di testa, che con Seisau per ovvie ragioni
0: no, poi in realtà io con Seisau me lo aspetto ancora molto in crescita, no? Spalletti stesso ha detto che ci vuole lavorare per farlo segnare di più, perché insomma va bene che faccia i numeri, che salti l'uomo, però poi deve anche buttarla dentro ogni tanto
1: o fare l'assist.
0: C'è ancora da dire che non è più un ragazzino, ma ha ancora solo tra virgolette 24 anni, quindi ha ancora dei margini di crescita importanti,
1: sì, e poi comunque sta migliorando, e ripeto, migliorare in una Juve che non hai campioni in allenamento che ti aiutano a migliorare è più difficile, perché ricordiamo spesso il gol straordinario di Del Piero, ragazzino al volo con la Fiorentina,
0: certo.
1: Ma se non ci sono prima i due gol di Vialli che si carica la Juve sulle spalle e porta il 2-2, quel gol lì rimane un po' come quello di Mandzukic, così perso nel vuoto, insomma, e quindi quelli aiutano a crescere, naturalmente sono i grandi campioni, la Juve non ne ha tanti.
0: Do una notizia da tifoso, ieri, non so più se ieri, forse era già l'altro ieri addirittura, ho provato a comprare dei biglietti per un amico per Juve-Ren, quindi la partita di Europa League che si giocherà fra
1: dopo la Lazio.
0: Tre settimane, quindi fra un bel po' a fine mese, e lo stadio è sold out, cioè non c'è, ci ho provato una prima volta due giorni fa, mi dava tutto sold out, poi provando a rientrare ogni tanto ti dà tre
1: il
0: posti qui,
1: là,
0: due
1: sì,
0: posti
1: sì.
0: qua, ovviamente tutti lontanissimi, no? E quindi sinceramente non me l'aspettavo. È vero che i prezzi sono, come si diceva una volta, popolari, per carità, però essendo una partita di Coppa di Europa League che già non è richiestissima, in più quella delle 18:45, quindi anche in un orario scomodo soprattutto per chi arriva da fuori, perché se la partita inizia alle 18:45 devi partire evidentemente molto presto nel pomeriggio o al mattino, esatto. E comunque tendenzialmente la mattina magari che di lavoro la riesci a fare, se la partita è alle 21, se alle 18:45 magari è un pochino più complesso, non me l'aspettavo. E quindi una grande risposta del tifo nei confronti della Juve per la partita di Europa League.
1: Ma sai perché? Perché si celebrerà l'Intertoto del Bologna.
0: Certo, quella che io e te solo citiamo praticamente.
1: Che fu la finale Juventus-Rennes, quella lì fu la l'altro finale. Una delle tre finali, tra l'altro, perché quella coppa era particolare.
0: L'altro giorno leggevo un articolo che diceva la Juve è l'unica squadra italiana ad aver vinto l'Intertoto, perché c'era...
1: L'ha fatto due anni,
0: qualcosa del genere, sì.
1: E poi vabbè, per la Juve quella lì era una Juve fortissima. Vi ricordate la formazione che abbiamo letto? Se gioca contro questi qua vince 3-0, sicuro proprio. Oh, dunque, abbiamo ancora un vocale forse, e poi anche qualche vocale, messaggio testuale. Ok.
6: Alvaro Morata, oh oh oh oh oh. Alvaro Morata, oh oh oh oh oh.
0: E qui andiamo su Alvarito.
1: Alvarito è uno che è andato e venuto tante volte, non ha mai fatto quel salto lui, dire, ha fatto dei gol importanti, anche lui contro le spagnole, cos'era, col Barcellona o con Real Madrid?
0: Correa, che infatti non aveva neanche esultato in quella semifinale. Voglio dire. Mi sembra la semifinale.
1: Anche perché era del Real in quel momento lì.
0: Sì,
1: era assolutamente la famosa recompra.
0: Ci ha fatto vincere anche lui una Coppa Italia a Roma, quindi insomma sì.
1: Però nella continuità non è mai cresciuto più di tanto. Insomma, purtroppo salta con noi Gigi Buffon, giusto,
0: bravo Enrico. D'Adria ci ricordava salta con noi Gigi Buffon, quello era il coro, probabilmente.
1: Il coro di Platini e quello anche Gomacini, quante forte Platini, forse sì, mi ricordo una cosa del genere, sì, può darsi.
0: Io Platini allo stadio non l'ho mai vissuto perché ero troppo piccolo, questo ce lo scrive Pietro dalla Puglia.
1: E invece giusto come gol di tacco in finale, quelli dormono di Del Piero, gemme che rimangono un po' sprecate, diciamo, la rovesciata di Mandzukic, il tacco di Del Piero col Dortmund.
0: Sì, diciamo che le immagini di gol di Del Piero comunque ne girano, non quella effettivamente.
1: Però quella di Mandzukic è sparita, perché comunque col fatto che la Coppa l'ha vinta gli altri e anche largamente, è chiaro che poi rimane un po' sacrificata e quindi... ribadisco,
0: tra l'altro io mi immagino i tifosi del Dortmund quando affrontavano Del Piero, perché i gol più iconici di Del Piero sono proprio contro, cioè il famoso tiro a giro, uno dei primissimi l'aveva fatto proprio contro il Borussia, quindi
2: anni fa nella copertina di Champions c'era quello di Del Piero di tacco, poi l'hanno cambiato.
1: Sì, perché poi ripeto, poi essendo di Del Piero comunque sono quelle cose,
2: ricambiano.
1: Ogni tanto fanno girare un po' anche quegli altri. Ci vogliono far vendere qualcuno?
0: Sì,
1: qua,
0: un tuo omonimo è arrivato proprio sul finale, sul suono
1: così,
0: della campanella.
1: A sorpresa, chi vendi tra gli esterni perché torna anche Licina, questo è il discorso, non lo so, io me li tengo tutti, però
0: e Nico si è ripreso quello per cui era stato acquistato. No, è vero, hai ragione Gigi, è un po' il tema che io sto affrontando già, del fatto che anche lo stesso Alibegovic potrebbe essere già so che adesso
1: poi
0: mi
1: torna anche Yildiz.
0: Esatto, cioè io non vorrei che Alibegovic fosse già il post Yildiz, perché poi alla fine
1: quando il signor Carnevali ha detto dobbiamo prendere giocatori che poi vendiamo a 70-80 milioni, dobbiamo chiederci chi di questi qua può garantire 70-80 milioni, quello partirà, la risposta diciamo secondo me poi è questa, in base alle offerte,
0: considerando che se l'offerta ti arriva 70 per Alibegovic o 70 per Yildiz, con Alibegovic ne guadagni 35, con Yildiz ne guadagni 70
1: perché, però perché magari con il se gioca ancora un annetto prendi poi 100-110 però
2: 70
1: poi...
2: No,
1: 70
0: era solo,
1: per
0: dire che
1: plus valenza pieno,
0: se ti arriva quell'offerta lì da Yildiz sono da puliti, sono, dall'altra sono
1: base d'asta 100
2: però
1: per
2: meno di 100 mi dispiace, ma
0: no. Quindi sono sempre 70 di...
1: poi tra un po' di anni e poi vediamo, secondo me la cartina intorno al sole, caro mio omonimo, è quello. Se arriva un'offerta per chiunque di queste che non sia Yildiz, diciamo così, da 70-80 milioni, Carnevali prende l'automobile e glielo
0: porta. Esatto, c'è il trasporto omaggio.
1: Esatto. Consegna Amazon.
0: Consegna a domicilio.
1: Va bene, abbiamo finito.
0: Ci vediamo venerdì prossimo.
1: Detto. Ciao,
0: ragazzi,
1: alla
0: con
1: prossima.
0: Me e lunedì con
1: lunedì
0: Luigi.
1: Con me. Ciao, a presto. Ciao.
7: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito dell'INGV, ha avuto una profondità di 11 km.
1: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 8 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
0: Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali.

0: niente sulle risorse destinate alle politiche europee.
1: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai, si chiude oggi il secondo turno. Matteo Arnaldi è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz 7-5 6-4, lo score in 2 ore di gioco. Il ligure ha giocato un buon primo set, ma ha pagato l'unico passaggio a vuoto. Poi, nel secondo parziale, ha accusato un problema alla spalla destra. Dopo le 12, in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas, e oggi è anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, che affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: E insomma ci siamo, cari amici, ci siamo. Fine settimana di attesa, un po' come quando eravamo bambini, aspettavamo il Natale. Perché arrivava Babbo Natale e ci portava i regali. Ecco, il regalo che ci porta Babbo Natale sotto l'albero del 10-11 ottobre è quello finalmente del ritorno del campionato. Ce l'abbiamo fatta, sembrava non finire più questa benedetta, maledetta pausa per le nazionali. Ci siamo purtroppo anche divertiti relativamente a tutto quello che è successo attorno a questa sosta. Naturalmente non sto parlando di campo, però ora è chiaro che un paio di cosine vanno aggiunte, ma insomma mi piacerebbe oggi parlare solo ed esclusivamente dell'avvicinamento alla partita. Domenica sera 20:45 a Cagliari, dalle 18 domenica c'è Chiara Leati, e poi ovviamente dalle 20 partiamo noi in interconnessione con Chiara fino a mezzanotte e mezzo, per cui finalmente si torna anche alle vecchie sane e care abitudini di colpo di tacco. Poi ce ne avete talmente tanti di colpo di tacco che spero non vi venga l'indigestione, perché ogni 3 giorni, domenica, giovedì, domenica, giovedì, domenica, giovedì, con nel mezzo il martedì del serale, noi ci saremo sempre, vi verremo a noia. Se veniamo a noia ce lo dite e io e Latini, che saluto anche a me di regia, andiamo a mangiare fuori, che dici Latini? Che fa... E vi lasciamo il povero Marangio, che dopo vi darò ahimè una notizia che lo riguarda, infatti qua non c'è, e magari dopo vi do tutte le notizie che lo riguardano, non sono particolarmente belle. Però detto questo, dicevo, parliamo di calcio. Ma è normale che le ultime notizie che arrivano, cioè il nuovo segretario generale della federazione, che sarà Viglione, ma a me è incuriosito molto anche vedere il fatto che il buon Rocchi, vi ricordate Rocchi, quello degli arbitri? Ecco, sì, lui andrà a fare l'opinionista a DAZN. Bella questa, ragazzi, li riescono a ficcare in tutti i posti possibili, immaginabili. Al peggio non c'è mai fine, e allora come... introdurlo proprio da qui, al peggio non c'è mai fine. Eccolo Marangio, ciao Marangio. Bravo, e questa è la musica giusta.
5: Sentire, che mi stai facendo sentire? Sento delle musiche strane, sì, sottofondo. Va tutto bene, no?
4: No, non è vero qualcosa. Che va, allora, lo possiamo dire, stamattina si è praticamente rotta definitivamente la macchina di Marangio, no, che non ha più macchine, no. E in più gli sono arrivate 2 cartelle esattoriali, perché lui chiaramente non paga niente. E in più, come terza cosa, la Guardia di Finanza gli ha bussato finalmente, sì, a casa per il, sì,

0: Sotto. Tutto questo sì. Stamattina in Marangio è svenuto. Ecco.
1: Sto a casa di Totonno, infatti, adesso nel rifugio di Totonno.
0: Marangio, finalmente ti hanno beccata la Guardia di Finanza. Era anche loro.
1: Sono nel rifugio nucleare di Totonno. No, tu dici che
2: è stato già arrestato.
1: No, perché... infatti, tu dici non è successo niente. No, non è successo niente. È tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Va tutto benissimo. Sai. C'è da parlare di Como Roma, no? Per qualcuno che non ci sono cose più importanti di cui parla. No, che dire, ragazzi.
0: Marangio, ormai latini, ha iniziato una battaglia, Marangio. Che poi allora devi sapere che io e Vincenzo scriveremo un libro a breve, dove poi tanta gente capirà. Vai, comunque, vai, Marangio.
1: No, io sono solo quello dei dati di fatto. No, che dire, Ale, io poi parliamo veramente di calcio, perché altrimenti ti passa la voglia di parlare anche di calcio. Però io l'ho detto in un reel prima della diretta, lo ribadisco qua, io onestamente non riesco più a trovare parole di conforto per tutti quelli che ci scrivono, per quelli che ci contattano quando ci dicono sì vabbè, ma che stiamo guardando? Perché sì, tu puoi dire ok, la dirigenza della Juve magari è quella giusta, sì, fare il tifo perché faccia prenda le scelte giuste, che Spalletti la renda camaleontica, che Voltemade segni, che Colomanine faccia 20, che con Miners trovi il gol, cioè tu ti puoi inventare qualunque cosa, puoi desiderare qualunque cosa, poi quando vedremo il pallone rotolare sul campo ci emozioneremo con un colpo di tacco, quando vediamo la maglia ci emozioniamo, però poi è inevitabile che tutto quello che è successo e che sta succedendo fa venire proprio la voglia di voltarsi dall'altra parte e pensare ad altro, e molti che ci hanno scritto ci dicono guardate, oramai guardiamo voi di Radio Bianconera per parlare di Juve, insomma sì, quasi vero. Non ci viene voglia nemmeno di sentire parlare di nulla,
0: è vero Vincenzo,
1: poi dicono perché c'è il disaffezionamento, poi
0: no,
1: dicono
0: questo è vero.
1: E abbiamo capito anche a questo punto, Ale, che cosa c'era dietro questa pantomima ridicola della...
0: Vabbè Vincenzo, abbiamo capito tutto,
1: c'era uno che doveva pagare perché uno doveva andare al suo posto, quando tra l'altro, correggimi se sbaglio, responsabile legislativo della FIGC era
0: è Viglione,
1: è ancora, ma era, è però verrà promosso Viglione. Ma non è che magari doveva essere lui uno dei primi a dire a Mago: oh, se ti candidi, però devi avere tutti in regola e non sei in regola. Non gliel'ha detto. Va bene. Chi è che invece ha detto: ti preoccupa? Oh, come si chiama? Giancarlo Viglione.
0: Giancarlo, sì.
1: Oh, Giancarlo, tranquillo. Ci pensa Peppino tuo, chi ne è ovviamente, che magari avrà detto a Taucher: no vabbè, ma so cavilli, dai Taucher, anzi so cavilli, ragazzi, così non si può, bisogna commissariare. Ah, dobbiamo commissariare? Sei sicuro? Commissariare. Vabbè, ma tanto il commissario lo fai tu, Malagò, però qualcuno deve pagare, qualcuno deve lasciare il posto. E chi è che lascia il posto? Chi ne è? Chi è che lascia il posto? Viglione? No, chi è che lascia il posto? Santarelli, dimmelo tu,
0: Brunelli.
1: Che lascerà il posto, la poltrona da
0: segretario generale della Federazione Italiana Giuoco
1: Calcio, che sarà Viglione, promosso, e va tutto bene. Poi giustamente Rocchi lo mettiamo a raccontare perché i rigori per la Juve non ci sono e perché quelli per le altre squadre ci sono. Va tutto bene, ragazzi.
0: Tutto bene. Oh, no, nel frattempo, allora io devo ringraziare l'amico Antonio che dice: Vincenzo, io ho una macchina vecchiotta, se vuoi te la presto. Allora, in realtà grazie Antonio, ma stavo scherzando, insomma. Allora, è tutto vero della finanza che le ha bussate a casa per la questione del pezzotto e delle cartelle, però la macchina ancora per poco gli funziona. E devo anche ringraziare, e dovessi farlo soprattutto te, oggi mi è venuto a trovare il caro amico Alberto, abbiamo pranzato insieme e ti ha portato anche un regalo, ti ha portato anche un regalo, quindi
1: ti ringrazio, ti mando un bacio.
0: Fai veramente schifo, Marangio.
1: Non lo sapevo.
0: No, tu lo sapevi e fai schifo, veramente, detto, oggi, no, ma io non voglio venire, vabbè, comunque.
1: Voi sapete che sta per arrivare un grande evento, ma prima un evento che speriamo sia lieto, così anticipo anche il fatto che da lunedì 19 a sabato 24, anzi a venerdì 23 ci sarò collegato però da remoto, da un'altra città, perché devo seguire una vicenda familiare da vicino molto importante, però ci sarò lo stesso, quindi saranno giorni in cui comunque noi ci saremo, cercando di affrontare poi tutte le altre vicissitudini di vita che inevitabilmente abbiamo anche noi come voi, però non abbandoniamo mai, soprattutto ora che insomma si gioca ogni 3 giorni e quindi ci dobbiamo andare dare dentro. Martedì avremo il super ospite.
0: Sì, martedì cominciamo con il serale e tutto.
1: Mandiamo
0: questo
1: anche un abbraccio a tutti i cittadini di Marsalo, comunque, sì, che hanno vissuto veramente una giornata terribile, ma devo dire che queste piogge torrenziali stanno veramente mettendo in ginocchio tante città. Noi a Ostia sappiamo che per esempio c'è stato di
0: mamma
1: tutto,
0: mamma mia
1: nella provincia di Napoli, un temporale
0: tra ieri e oggi, e purtroppo ormai queste cose sono diventate all'ordine del giorno. No, Vincenzo, hai raccontato
1: avete
0: tutto
1: controllato
0: te
1: nell'altra stanza, quella che ieri pensavo no, a quella stanza della
0: tutto
1: redazione
0: a posto, nel frattempo, nel frattempo però c'è un'altra stanza che ha dei problemi, ma d'altra parte con tutte queste piogge. No, dicevo, Vincenzo, tanto sto leggendo anche i messaggi che vengono da parte degli amici e veramente dalle 17:30 parliamo solo esclusivamente di calcio giocato. Dopodiché noi vi dobbiamo raccontare anche quello che nelle segrete stanze, o meglio nelle stanze pubbliche, ma che poi diventano segrete, accade. Sapete perché? Perché uno potrebbe dire oggi, no, vabbè, ma alla fine il presidente è Malagò è tifoso della Roma e quindi è tutto scontato. E invece no. Sapete perché? Perché chi comanda veramente non sono i generali, cioè i generali comandano, ma quelli che danno la linea sono i colonnelli. E quando io devo mettere dei miei uomini di fiducia, non metto il generale, ma metto il colonnello, perché solitamente i colonnelli o i capitani, fate voi, sono quelli che danno le linee guida. E in questo qualcuno è veramente molto abile, molto bravo, perché dice: mica posso ammettere Marotta a far presidente della federazione, faccio un esempio a caso. No, perché non gli converrebbe neppure. Mettono quindi un frontman, attenzione, Malagò tutto è meno che un frontman, però oggi il tifoso che magari non è a corrente di quello che accade, dice: oh, hai visto che hanno messo un tifoso della Roma, quindi che vuol dire che la Roma vincerà lo scudetto? Magari la Roma lo vince, ma per i meriti propri, lo scudetto, non perché c'è Malagò, perché semmai quelli che veramente dovranno, come dire, muovere i fili sono quelli che stanno dietro. Guarda caso, chi è che è stato promosso? Il dottor Viglione, il signor Viglione, che è uno che già nella vicenda plusvalenze, Vincenzo, insomma, la sua l'ha detta. D'altra parte, beh, poi era lì a festeggiare in campo accanto a Simone Inzaghi. Per cui, come dice Massi, io ho due passioni nella vita. Una me la stanno facendo passare, l'altra prima o poi con gli anni che passano finirà. Hai ragione, pensa, a me è già finita, meno male c'ho Matteo Maiuta, perché anche lì se no sarebbe già finita.
1: No, sei passata alle pillole.
0: Beh, per forza, ormai è finito tutto, quindi. E questa te la stanno facendo passare. Ora noi abbiamo anche il compito di farvela ritornare la passione, e lo dobbiamo fare, e la Juve ci aiuterà a farcela tornare. Dopodiché però tutto questo teatrino. Oggi Fabrizio Ponciroli mi ha detto una cosa, dice: sai Ale, io ne ho parlato di quello che è successo, sai che lui ha molti colleghi stranieri, no? Ho parlato con alcuni colleghi stranieri e mi hanno detto soltanto in Italia possono succedere queste cose, dopodiché poi in Inghilterra non è che siamo messi tanto meglio, però almeno in Inghilterra fanno ste pantomime, e quindi anche la figura fatta all'estero è quella che è. Dopodiché, per completare il quadro, Seferin si ricandida all'UEFA per il prossimo mandato, cioè ragazzi siamo circondati, qui non resta altro che fare una grande campagna acquisti. Però un'altra cosa la dico, Vincenzo, la Juve un po' è complice di tutta questa vicenda, la Juve come tutte le altre società, perché ora c'è l'asse Atalanta-Inter, e guardate che anche questo non è casuale, che l'Atalanta si stia muovendo accanto all'Inter. E le altre sono lì che guardano. E a me far guardone mi è mai piaciuto, Marangio.
1: Allora, aggiungo che qualche collega si è già dimenticato di Marotta nelle pressioni per la nomina di Viglione. Adesso è diventato solo per Cassi che voleva.
0: Sì. E Marotta?
1: No, l'hanno proprio detto, cioè, dietro le manovre, le pressioni di Percassi.
0: Sì, certo. Vabbè, chiaro.
1: Non l'hai visto? Te lo faccio leggere, dopo te lo faccio leggere. Quindi già hanno cominciato a depennare Marotta. È stato Percassi, deciso Percassi, ragazzi. Voi ci credete? Ci crediamo. Come no? Sì, in Inghilterra nemmeno se la passano bene, però Ale, loro queste figure che facciamo noi non le fa nessuno, non le fa nemmeno la Turchia, che pure sta vivendo una situazione drammatica. Infatti l'Europeo 2032 è veramente in ballottaggio tra due paesi, uno peggio di un altro, però in uno c'hanno i soldi e le strutture, perlomeno noi ci abbiamo anche le strutture ed elemosiniamo i soldi, ma elemosiniamo credibilità che non c'è. Guarda, l'unica figura, ne abbiamo parlato ieri con Scarponi, quella bellissima trasmissione di ieri, l'unica figura che è una ventata nuova, no? Hai visto mai che diventa una sorta di roulette russa? È Orsato, perché il fatto di cambiare e dare più potere agli arbitri in campo, di monitorare, quantomeno ti dà quella sensazione che almeno il gioco è stato interrotto, no? Almeno quello, perché noi ricordate che siamo passati anche per il gioco cioè, tra le altre cose, quindi, ma abbiamo visto qualunque cosa, dopodiché Ale, noi il nostro lo dobbiamo fare in campo, mi dispiace dover parlare di queste cose perché ho sempre detto non voglio dimenticare quello che erano gli altri con noi, ma onestamente cioè, hanno fatto passare come Moggi come il demonio, quando io credo che abbia fatto proprio... ma sia stato l'1% di quello insomma, che stiamo vedendo. Cioè,
0: rispetto a quello che sta accadendo adesso, sinceramente, Moggi, per carità, tutto è romena che un santo, come tutti quelli che hanno agito in quegli anni. Vivi e morti. Vivi e morti. Dopodiché, oggi si è arrivata a dei livelli. Ma vedi, il punto è quello che dicevamo anche ieri, Vincenzo. Cioè, quando Marotta era da noi, tutto questo potere ce l'aveva e l'abbiamo spiegato perché c'era Andrea Agnelli e quindi lui non poteva sostituirlo. Qui lui ha capito, portandosi dietro la famosa valigetta con i progetti industriali della Juventus, ma lì siamo stati ingenui noi, per l'amor di Dio. Da lì è stata tutta un'escalation di situazioni che hanno portato oggi, secondo me, a essere Marotta l'uomo più potente del calcio italiano. È chiaro che quando hai diversi appoggi, o meglio, diversi amici che ti coprono le spalle, e sapete uno in particolar modo, pronta, sono io, sono sempre io, pronta, insomma, è un pochino più facile. Però oggi è questo. Poi io sono anche convinto di una cosa, che lo dicevo l'altro giorno, rispetto a tutto quello che hanno messo in piedi negli anni, hanno vinto l'1% di quello che potevano vincere, perché si sono fatti scippare 3 scudetti, 2 dal Napoli, 1 dal Milan, in maniera molto ingenua, quindi hanno vinto veramente il minor numero di trofei,
1: meno di quello che avrebbero dovuto,
0: sì, il minor numero di trofei che potevano vincere. Però a me quello che un po' spaventa è che questa aria viziata che noi respiriamo, invece di diminuire, paradossalmente aumenta, perché l'aria è sempre più viziata. È questo. Però poi ripeto, se tu fai una squadra forte, fai quello che hai fatto per 9 anni, ovviamente non in un lasso di tempo così importante, ma non c'è Marotta o non c'è Pranta che tenga, tu vinci, punto e basta.
1: Ma infatti le due cose importanti da dire sono proprio queste. La prima è quello che hai detto tu, cioè poi c'è stato chi li ha battuti anche con aria viziatissima, perché poi alla fine se sul campo sei più forte devi far più fatica in questo sistema, in questa situazione, però poi dopo la porti a casa e la vinci. L'altra cosa da dire è che possono arrivare anche a coinvolgere Lucio Marinucci e quindi tutto il Vaticano, ma 9 scudetti di fila non li vinceranno mai,
0: no,
1: quindi
0: ma questo è
1: se quello l'obiettivo non ci arriveranno mai, quello l'abbiamo fatto solo noi e senza questo tipo di sistema.
0: No, questo è sicuro. Poi è chiaro che tutto questo porta, secondo me, inevitabilmente tanti amici a farsi domande e anche a non appassionarsi più al calcio. Detto questo, domenica sera alle 20:45 la Juve torna in campo a Cagliari con tante incognite. Devo dire, Vincenzo, come tutte le squadre che rientrano praticamente dopo un mese di sosta, quindi le incognite sono per noi, sono per il Milan, sono per il Napoli, ho sentito la conferenza stampa di Allegri, sono per tutti.
1: Cagliari stesso.
0: Per il Cagliari stesso. Però in questo lasso di tempo che ci porterà alla prossima sosta, quella del 15 novembre, la Juve deve, secondo me, 1. Archiviare la pratica Europa League, 2. Mantenere, e ci metterei la firma, non so se sei d'accordo, massimo questo distacco che ha oggi dalle prime posizioni. Quindi ai due obiettivi, noi dobbiamo darci macro obiettivi per arrivare poi al grande obiettivo. Il macro obiettivo di questo mese per me è archiviare capitolo Europa League e rimanere massimo, ora siamo a 3, massimo 4 punti dalla vetta. Ora, siccome a me pare comunque un campionato anche là davanti abbastanza equilibrato, io quando dico massimo 4 punti alla vetta inserisco primo, secondo, terzo posto, ecco, essere lì non tanto staccati dal terzo posto, perché il quarto posto è molto ballerino quest'anno, Vincenzo, perché ci sono diverse pretendenti, no, certo. Perciò ecco il mio macro obiettivo è questo, con la speranza che non si faccia male più nessuno. Bogà ho letto che rientrerà verso fine mese, e soprattutto, perché tanto per me quello rimane il punto, che uno dei due attaccanti, ieri ne abbiamo parlato, oggi magari ci ritorneremo, che uno dei due attaccanti riesca a sbloccarsi e dare un minimo di garanzie là davanti, perché altrimenti noi possiamo giocare con tutti i moduli possibili e immaginabili, ma se non fai gol, oppure se ti affidi soltanto alle intuizioni, una volta di McKenny, una volta di Rebegovic, una volta quando rientrerà Dildiz, una volta di Kolumani, diventa complicato. Un riferimento là davanti noi dobbiamo avercelo, dopodiché se mi chiedete oggi chi, io onestamente dico aspettiamo domenica e vediamo.
1: No, hai detto giusto, e soprattutto ce lo siamo detti in questi giorni, no? Che abbiamo fatto anche una sorta di tabella nostra. La Juventus deve riprendere da dove ha lasciato, soprattutto deve cercare di fare risultato a Cagliari, dove ha incassato una lezione importante l'anno scorso. Non ti serve, o meglio, ci sono campi, squadre, momenti e partite dove non ti serve essere bello o fare 10 tiri in porta, te ne basta uno per vincere, perché noi a Cagliari abbiamo fatto 30 tiri, pali, traverse, calci d'angolo, poi ne abbiamo subito uno e abbiamo perso la partita. Quella lezione ce la dobbiamo portare a casa. Quella lezione credo sia stata anche dimostrata di essere stata metabolizzata da Spalletti in casa contro l'Atalanta, perché siamo stati molto attenti dietro, abbiamo segnato, abbiamo cambiato modulo, poi abbiamo risegnato, abbiamo ricambiato modulo. Quindi la speranza è che la Juventus abbia imparato tanto dalle lezioni del passato recente o passato più remoto, che si possa ritornare con una vittoria, perché guarda, andare a vincere a Cagliari sarebbe un ottimo modo per ricominciare da dove si è lasciato, e un ottimo modo per affrontare la Lazio. Poi sappiamo anche della difficoltà che avremo con la Lazio, sì, in casa, perché non ci sarà la curva per le contestazioni che appunto derivano da quelle che poi sono state le decisioni per i fatti del derby di Torino. Però dovremo affrontare anche quella, e quella sarà un'altra difficoltà che dobbiamo affrontare. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso con la Lazio neanche ci è andata bene, quindi anche no, quella è una lezione che abbiamo dovuto imparare sulla nostra pelle. Ecco, andare a correggere le cose non fatte bene l'anno scorso con Spalletti diventano già un qualcosa di importante per avvicinarci ai piani altissimi. Poi abbiamo un vantaggio rispetto alle altre, quelle che magari sono più in alto, che comunque l'Europa League sì, ti toglie energie perché giochi il giovedì, vai su campi scoccianti, campi difficili, però a livello di energie nervose e mentali te ne tira fuori molte di meno, quindi dobbiamo essere bravi a vincere.
0: Hai detto bene, Vincenzo, rispetto alla Champions sì, sono meno energie mentali, però noi ci siamo sempre detti che forse il macro obiettivo di quest'anno è proprio quello di riuscire ad alzare un trofeo, e parliamo di due trofei possibili immaginabili, dopodiché lo scudetto vediamo, ma insomma uno è la Coppa Italia, ma non dimenticate che la Juve incrocerà, laddove dovesse passare il turno con il Sassuolo, la Roma a Roma, quindi comunque c'è un ostacolo importante, e l'Europa League forse nel suo sviluppo complessivo potrebbe diventare il macro obiettivo. È normale che per arrivarci devi provare a sfruttare intanto la prima fase quasi come una sorta, non dico di partire d'allenamento, ci mancherebbe altro, lungi da me pensarlo, però l'ha detto Vincenzo prima, cioè sfruttare partite non impossibili per intanto mettersi al riparo dalla qualificazione nelle prime otto, che è il primo obiettivo da raggiungere. E in queste tre partite, cioè Vigo, Nicosia e Rennes, la Juve lo può fare. Se la Juve fa bottino pieno, considerando i tre punti già portati a casa con il NEC, io ritengo che nelle prime otto già ci siamo. Poi è chiaro che se ci arrivi da prima o da seconda un conto, se ci arrivi da ottava un'altra, però intanto ti metti con le spalle al muro. Poi da lì pianificare piano piano la stagione in Europa, non dimenticando mai che facendo tutte le corna possibili e immaginabili noi affronteremo la seconda parte dell'Europa League con quasi tutti i titolari, perché il Diz rientrerà vedremo uno tra Locatelli e Thuram, magari Bogar rientra, Hecator rientra, perciò avremo anche queste iniezioni di giocatori che oggi non vediamo. Dall'altra parte, già da Cagliari io mi aspetto una risposta, però sono molto sincero, concordo in tutto quello che ha detto Vincenzo, cioè a me non mi interessa a Cagliari di vedere il calcio champagne, lo spettacolo, divertirmi, no, per due motivi. Il primo, perché è una partita con mille punti interrogativi, dopo un mese di inattività, è come se fosse la prima giornata di campionato, con la differenza però che la prima giornata di campionato la giochi più o meno a pari livello per tutti, qui un po' di meno, perché chi ha avuto più convocati, chi ne ha avuti meno, chi ha avuto convocati che rientrano dall'altra parte del mondo, chi rientra dall'Europa, fa tutta la differenza. Perciò noi dobbiamo andare a Cagliari con la consapevolezza che la striscia positiva intrapresa con NEC e Atalanta ci deve dare forza e sicurezza, ma che non è il momento oggi di fare i sofisticati. L'importante è portare a casa i tre punti e continuare su questa linea. Dopodiché poi ci sarà il tempo per migliorare il gioco, migliorare la qualità delle giocate, divertirsi di più, ma non credo che oggi la Juve possa coniugare tutte queste cose. Poi è una settimana da tre partite, come lo saranno tutti. Io non voglio immaginare di fare bottino pieno su tutte e tre, però certo, quale modo migliore, Vincenzo, per approcciare al resto delle settimane da tre partite in una settimana? Sarebbe tanta tanta roba, e non è impossibile, perché Cagliari, Celta Vigo e Lazio secondo me sono alla portata di questo evento, scompresa la Lazio. Ragazzi, la Lazio si sgonfierà, sarà una bolla destinata a sgonfiarsi. Certo, noi giocheremo in casa senza la curva e lì, vabbè, l'abbiamo spiegato, le motivazioni. Io, sai, su questo cerco...
1: No, poi anche la Lazio ha perso un po' di pezzi per questa pausa per le nazionali, li dovrà recuperare, recuperare o no, però sono d'accordo con te, cioè ha fatto un exploit, ma sarà destinata poi a calare in questo suo exploit, e magari proprio la pausa metterà un po' in ginocchio quella continuità che aveva acquisito nella parte iniziale. Però dobbiamo essere anche bravi a non sottovalutare veramente niente, torno sul concetto di prima, essere bravi a non andare a cercare di essere di sorprendere per qualcosa in più, prendiamoci quello che serve, poi dopo sorprendiamo eventualmente.
0: Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra un attimo. Mi dite le vostre sensazioni per Cagliari, cosa temete? No, la classica domanda che ci piace fare dopo una lunga sosta: cosa temete del Cagliari e quale può essere il punto di forza della Juve? Torniamo tra un attimo.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Devo dire, Marangio, che e mi sorprende un po' questa cosa, perché parlo di me stesso. Io lo sai che ho buone sensazioni per Cagliari. Toccate tutto, ragazzi, toccate tutto, perché è giusto che sia così. Però io ho buone sensazioni. Non so se sono ancora condizionato dalle due partite che ho visto, in particolar modo una, quella contro l'Atalanta, che mi è piaciuta tantissimo. Non so se è perché, al netto di quello che dice giustamente Pippo, dice i giocatori del Cagliari sono molto veloci, ed è vero, la velocità è uno dei loro punti di forza, però io mi sento di dar fiducia a questa squadra. Nel frattempo, ufficiale rinnovo anche di Nico Gonzalez, che dunque era nell'aria, rinnovo anche per Nico, vedremo se anche questa sarà o no una scelta giusta. Pensare che quest'estate sembrava il primo della lista a dover partire. È chiaro che, come spieghiamo sempre, i nuovi vengono fatti anche per spalmare il peso dell'ingaggio e al peso a bilancio dello stesso giocatore. Però io ho queste sensazioni positive, Vincenzo, che spero di avere anche nel corso della partita, e sono molto curioso di ascoltare anche le prove di Spalletti domani. Vincenzo.
1: Ah no, sono curioso anche io. Del resto, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, era contro il Cagliari che Nico fece quel gol, uno dei gol più belli che ha fatto la Juventus.
0: Sì, contro il Cagliari, contro il Cagliari.
1: Coppa Italia, in casa, Coppa Italia, sì, fece quel pallonetto bellissimo. Magari festeggerà il rinnovo con un bel gol, o comunque una bella notizia. Io torno su quello che ti ho detto prima, le sensazioni. Non so se avere sensazioni positive o sensazioni negative, non ne ho particolari, perché è talmente fermo da tanto il calcio che mi sembra un po' come se stesse cominciando adesso il campionato, quindi è un po' la stessa sensazione che ho quando comincia la stagione, no? Dove dico, ah, cominceremo bene o forse cominceremo male. Però resto sul concetto di prima, Spalletti è uno che impara dagli errori, questo io lo si deve riconoscere. L'anno scorso contro il Cagliari, insomma, ha imparato una bella lezione, e secondo me ha la voglia anche di riprendersi una rivincita con Pisacane, sportivamente parlando naturalmente. È una Juventus diversa, perché l'anno scorso era una Juventus, adesso non ricordo se c'era, anche se c'era Bremer o non c'era in quella circostanza, però Bremer con Lukumi, con Vicario tra i pali, e noi abbiamo una difesa che regge meglio e quindi ti dà più garanzie, e non è roba da poco. Il Cagliari attacca, il Cagliari è veloce, però dipende da come ci affronterà il Cagliari. Non so se ci affronterà a viso aperto, ma io penso che ci aspetterà, più che altro.
0: Sì, credo anch'io.
1: E se ci aspetta, noi non dobbiamo cadere nella trappola di scoprirci, ma non ci scopriremo. Siamo migliorati sui calci da fermo, sui calci d'angolo soprattutto, cross, eccetera. E speriamo che sia la volta buona, che magari Colomani ci restituisca quei gol che ci aveva tolto nelle partite precedenti, quando Spalletti ha detto, vabbè, adesso si deve far perdonare con un gol decisivo, perché poi alla fine, Ale, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però poi le partite te le fanno vincere soprattutto gli attaccanti,
0: questo
1: e noi dobbiamo sperare che siano loro.
0: Gildo D'Ancona dice, basta amichevoli nazionali contro il Cagliari, la sblocchiamo subito, ci facciamo vedere il fegato amaro fino al secondo tempo. Gildo.
1: Con Brovic la sbloccammo subito due anni fa, se non ricordo male, la portammo a casa,
0: e poi
1: così,
0: la portammo a casa. Mi auguro di poterla sbloccare subito. Raffaele dice, domenica mi auguro un bel 2-0 con gol di Colomini e il gigante di Brema, così per un po' si tace questo Deo Profundis per i nostri attaccanti. Però Raffaele, noi dobbiamo anche analizzare le cose e guardarle. Oggi noi non possiamo dire che abbiamo due grandi attaccanti, se no mi sembra di prendervi in giro. Noi abbiamo due attaccanti in questo momento che fanno fatica a trovare la via del gol, che non ci danno particolare fiducia, ma che possono decisamente migliorare, anzi aggiungo che devono profondamente migliorare, perché quello che ha detto Vincenzo è scolpito nella pietra. Noi possiamo farci mille idee, mille cose, ma nel 60% delle situazioni, nel 60% delle situazioni ti serve l'attaccante che fa i gol. C'è poco da fare, quindi
1: l'Inter come l'ha ripresa con la Roma, banalmente
0: con due gol di Lautaro Martinez, che io detesto, ma che oggi, e anche qui veramente mi toglierei le budella per dire questa cosa, oggi quei gol lì non ce l'ha né Colomani né Woltemade. Poi possiamo dire che i nostri sono più forti del mondo perché indossano la nostra maglia, sì, però dobbiamo anche raccontare le cose che vediamo, purtroppo. Dopodiché io sono il primo che mi auguro che tutte e due facciano 20 gol. Guarda, in stagione tutte e due 20 gol. Siamo tutte le persone più vicine del mondo. Però oggi non vi possiamo raccontare che non abbiamo un problema attaccanti. se no veramente ci raccontiamo delle non verità, e tra di noi ragazzi non lo possiamo fare. Poi che dobbiamo avere fiducia in loro sicuramente, che fino a gennaio e forse fino a giugno si deve andare avanti con questi due sicuramente, si aggiungerà Ekator, speriamo che possa fare qualcosa. Se mi chiedete un giudizio ad oggi, per carità, 5 giornate, tutto quello che volete, al reparto offensivo della Juve, strettamente limitato a Woltemade e Colomani, per me è insufficiente. Ad oggi.
1: È un reparto che deve sbocciare, perlomeno possiamo dire questo, deve ancora sbocciare, deve riprendersi, deve carburare, deve trovare una soluzione. La cosa che, di cui sono contento e fiducioso, è che Colomani, non avendo avuto la convocazione, esatto, in nazionale, esatto, ha lavorato tanto queste tre settimane. Abbiamo visto sui social quello che chiaramente ripubblica la Juve, ma le cose importanti non te le pubblica mai, un grande allenamento proprio con gli attaccanti,
0: sì, l'ho visto, sì.
1: come segnare spalle alla porta, girarsi,
0: controllo, insomma, di petto e tiro in porta, sì, sì.
1: E tiro in porta. Io credo che con Colomani abbia lavorato molto proprio per fargli capire che, per trasformarlo un pochettino, no? Mi viene in mente il lavoro che poi ha fatto tutto l'anno con Osimhen. Ripeto, Osimhen è un altro tipo di giocatore, per carità, eccetera, però comunque il suo miglioramento Osimhen l'ha trovato con Spalletti, che lo ha perfezionato. Con Colomani ci basta che gli faccia capire quale deve essere l'atteggiamento giusto, che capisca anche quali sono le caratteristiche precise di Colomani per valorizzarlo, che soprattutto la squadra impari a verticalizzare centralmente, devono, non appoggiarsi sempre soltanto su
0: si devono sbloccare out. Vincenzo, si devono sbloccare, sperando che quello poi dia entrambi più fiducia. Allora ci chiedete in diversi come leggiamo, poi andiamo anche con i vocali, come leggiamo la questione del rinnovo a Nico Gonzalez, che giustamente, come scrive l'amico Greg, è passato da esubero a uno dei primi a essere rinnovati. Allora io sui rinnovi sono sempre molto dubbioso, però capisco che il rinnovo oggi è un modo di alleggerire tutta una serie di situazioni di bilancio, di numeri e quant'altro. Credo anche che Nico, Vincenzo, eventualmente sia comunque un giocatore che tu puoi rivendere, cioè non è il Rugani della situazione, con tutto il rispetto per Rugani, l'Arthur che grazie a Dio si sono tolti alle scatole, o il Di Gregorio, ecco. È un giocatore che bene o male puoi rimettere sul mercato. Dopodiché se non ci fossero stati i problemi, no, di abbassare l'ammortamento e quant'altro, è chiaro che non l'avrei rinnovato, perché la scadenza, se non sbaglio, era comunque fra 2 anni. Però in quest'ottica di sistemare i conti ci sta. E aggiungo e chiudo: se Nico torna ad essere il Nico che qualche volta abbiamo visto, è un giocatore che a questa Juve può far comodo.
1: Sì, tra l'altro stiamo parlando di un giocatore, tu hai fatto bene a dire che i rinnovi spesso significano anche semplicemente che tu spalmi l'ingaggio, alleggerisci i bilanci, ma significa anche altro, cioè che tu hai ancora più potere di vendita davanti a quello che può essere un'offerta futura. Quindi il rinnovo non significa andiamo avanti insieme per sempre, però in questo caso è un rinnovo sulla fiducia che il giocatore ti ha dato. E credo che la Juventus abbia bisogno proprio di questo nello spogliatoio, di leader che ti trascinano, di gente che c'ha la cazzimma, che te la traduce anche in campo, te la mette anche in campo, perché guarda che contro l'Atalanta, secondo me Nico Gonzalez ha fatto la miglior partita da quando è la Juventus, ancora più che quella con il Parma che è entrato e ha fatto gol, perché ha fatto più ruoli nella stessa partita,
0: sì,
1: e li ha fatti tutti benissimo.
0: È vero.
1: E credo che Nico possa essere fondamentale, se non lo è stato già, per la crescita di Cegrova. Banalmente giocano più o meno sullo stesso versante del campo, sì. No? Però Cegrova non riesce a essere totale, come dice Spalletti, quindi tornare anche a fare la fase difensiva. Probabilmente a volte, quando non ci arriva l'allenatore, deve essere un esempio, come può essere Nico Gonzalez, ad accenderti la lampadina, a dirti guarda, si può fare senza perdere lucidità lì davanti. Quindi Nico diventa un giocatore importante in campo, nello spogliatoio e a livello di leadership. Quindi è giusto che la Juventus abbia fatto questo pensiero.
0: Davide Agatteammare dice: penso che domenica l'euforia momentanea possa essere un'arma a doppio taglio, concedendo le ripartenze. Concordo. E poi il nostro grande amico Fabrizio, avrete letto la sua endovena di stamattina, ci scrive: tra Coloman e Osimhen sappiate che c'è sempre Johnny il calabrese, il nostro amico Johnny il calabrese che sta facendo sfracelli nell'Atletico Madrid. Vai, caro Gabriele, caro Gabriele, vai.
2: Ale, ciao Marangio.
1: Ciao.
3: Vabbè, certo, hanno messo gli uomini giusti nei posti chiave, perché dovesse mai succedere qualche cos'altro a quelli là, non si deve muovere niente, si deve lasciar cadere in prescrizione, si deve dire che va tutto bene, che sono parte lesa, che sono poverini di qua di là. Certo, ma è lì, perché questi, fin tanto che non faranno lo stadio, questi sono sotto l'occhio dei riflettori come società. Ma tanto, fin tanto che ci sarà Viola, fin tanto che ci saranno certi soggetti, questi sono sempre parte lesa.
0: Beh, ma gli uomini,
3: questo è uno schifo.
0: Hai ragione, Marco, loro gli uomini li hanno saputi piazzare. Questo è sotto gli occhi di tutti. Alcuni ce l'avevamo noi e gli abbiamo dato la possibilità di andare con la valigetta in mano da un'altra parte e sono stati bravi a posizionarsi in tutte le situazioni strategiche, perché vi ripeto, il generale conta, ma i colonnelli contano di più, e loro su questo sono stati bravi. Poi è chiaro che, come il nostro impero dei 9 anni consecutivi è caduto, cadrà anche loro prima o poi. Oggi però io la caduta di quell'impero a livello di potere lo vedo molto lontano, Vincenzo, se devo dire la verità, lo vedo lontano, perché continuano a riprodurre, sono un po' come le api, si riproducono come quelle che avevamo noi, no? Finché arrivò Latini e disse vabbè, adesso ci penso io, poi non vi diciamo cosa ha fatto Latini perché sennò l'arrestano, però, cioè ci ha fatto il miele, ecco, in poche parole, se l'è portata a casa sua ci ha fatto il miele, però noi diciamo oh, abbiamo finito, non ci sono più le api, e rivenivano fuori, e rivenivano fuori, e mi sembra che sia per esempio più corretto. Poi però questo, e qui voglio battere, ragazzi, per noi deve essere un alibi fino a un certo punto. Perché quando in campo tu sei più forte, te li metti nel taschino. A prescindere da Viglione, Viola, Pranta, La Russa, tutti. Mattarella, il Papa, fra un po' ce l'hanno anche il Papa, ok? Se noi siamo più forti sul campo, ci mettiamo nel taschino.
1: È quello che dicevo prima, no? Cioè, se ti siedi sull'alibi, poi dopo perdi. Perdi in campo e perdi fuori, perché non potrai mai sapere se eri più forte di chi era così organizzato, diciamo così, per utilizzare termini più comodi. Io credo che la Juventus, con la scelta di Carnevali, abbia fatto una scelta anche politicamente estremamente corretta.
0: Però bisogna farsi sentire, quindi, Vincenzo, perché qui tutti stanno accettando tutto supinamente. Tutti accettano tutto supinamente. Insomma.
1: Sono d'accordo, infatti se avessimo un po' più di tempo, magari ce lo ritaglieremo per indagare più a fondo, ma purtroppo quando poi sono chiuse determinate porte non ci arrivi alla verità, devi fa proprio infiltrato lì in mezzo,
0: cioè?
1: sarebbe da capire perché le domande ci sono e le risposte che mancano. Perché i club di Serie A insieme con un club come la Juventus, che è trainante dal punto di vista di quello che ti porta come indotto eccetera, accettano da anni tutte queste situazioni? Perché accettano di fare questa figuraccia all'interno del sistema federale che cade, poi viene commissariato, poi si rimette in piedi con lo stesso presidente? Perché bastano 2 presidenti per Cassi e Marotta per convincere addirittura di promuovere un dirigente, mentre gli altri stanno zitti e non dicono oh scusate, possiamo togliersi 2 da mezzo che evidentemente hanno fatto più danni della grandine? La domanda c'è, la risposta è chiusa in quelle stanze.
0: Andrea dice una cosa sacrosanta, che Andrea a Roma dice: non sono d'accordo che chi è più forte vince sul campo, avete dimenticato il 2006, ma il 2006 noi sul campo abbiamo vinto, poi se succede la guerra dei mondi succede la guerra dei mondi, ma nel 2006 le abbiamo dimostrato che loro si mettono sul petto uno scudetto vinto da terzi in classifica a 15 punti, noi sul campo li vedevamo. Dopodiché su questa hai ragione, però insomma anche nel 2022 se vogliamo. Sentiamo qualche altro vocale e poi c'è una provocazione che ci lancia un amico che mi tocca molto il cuore, così rispondo e do anche un'altra risposta ad un altro caro amico. Prego.
1: Ti tocca il cuore.
4: Sì, buon pomeriggio Alessandro, Vincenzo, sono Massimo da Casteldefels.
0: Oh,
4: la mia
0: Spagna.
4: Opinione sul Cagliari: dobbiamo andare lì con la stessa praticamente formazione che avevamo nel secondo tempo con l'Atalanta e spiegare a tutta la Serie A perché siamo la Juventus, ma non spiegarla con i gol, con... dobbiamo spiegarla con il carattere, con il sangue agli occhi e mangiandoci l'erba.
0: Vero.
4: Dobbiamo Vero. Ristabilire quello che è il nostro status. È questo quello che io penso.
0: Hai ragione.
4: Ciao, d'accordo. Buona serata, vi ascolto.
0: Un abbraccio, grazie e salutami perfetto, tutta la Spagna, è stato perfetto. Allora, no, la provocazione ce la fa un amico Nicola che dice: ma potendo, voi chi vi riprendereste, Pirlo o Higuain? Per questo mi tocca il cuore l'amico, perché io ti dico okay. Higuain. Io su Higuain ho per Higuain ho veramente un debole. E così rispondo anche all'amico Greg, che se non vado errato è quello che ieri ha vinto il premio della puntata con una battuta sì, meravigliosa. Sì, aspetta, sai che sì. Ho la memoria, cosa che, hai detto ieri Greg?
1: Che il matrimonio di Scarponi
0: è durato meno di Tudor e Motta la guerra della Juve. Bravo. Esatto. Greg, ieri sei stato straordinario, hai vinto la puntata, perché Greg oggi ci scrive e dice: ma secondo voi, ma preso Malen in questa Juventus avrebbe lo stesso rendimento? Allora io ti dico questo: i grandi campioni come Higuain sicuramente in questa Juve un po' di difficoltà l'avrebbero fatta, ma si sarebbero inventati dei gol, come fa Malen, come faceva Higuain se li inventava i gol. Te ne posso citare un miliardo, anche il primo con la Fiorentina, quando segnò con la pancia, che praticamente c'aveva più pancia di te, Marangio. Però è in quel senso.
1: Questo io lo invidio.
0: Il gol mi viene in mente quello con la Roma dell'1-0 quando sposta De Rossi. Il gol contro il Tottenham, me ne vengono in mente una marea.
1: Senti, che se non me ne è detto uno di tutti quelli che ha fatto contro il Napoli, che sono stati uno più bello di un altro.
0: Esatto, perché uno più bello ce n'è una marea. Cioè, il grande campione Higuain i gol se li inventa. Malen, che non è Higuain, però è uno che i gol se li inventa. Perciò anche in una Juve in difficoltà, il grande campione i gol se l'inventa. Poi Pirlo, ragazzi, ti metteva in porta sicuramente, però su quella domanda lì tu veramente mi tocchi nel cuore e mi rendo conto che forse sono anche un po' di parte, perché Pirlo è stato il calcio. Ragazzi, ma Higuain... E guarda, ne parlavo oggi con l'amico Alberto, che appunto ci è venuto a trovare, te non c'eri, Marangio, apposta, lo ricordo, lui ti ha portato anche il regalo, ma tu hai detto: vieni Alberto, non là non vengo io, non capito Alberto, tanto ci sta ascoltando.
1: Il grande Alberto, mi è dispiaciuto assai.
0: Higuain per me è stato il calcio là davanti, cioè il modello dell'attaccante che vorrei sempre, e ce lo siamo anche goduti poco, perché felicissimo, lo rifarei mille volte, l'arrivo di Ronaldo, ma Ronaldo ha praticamente bruciato Higuain. Higuain per me è uno degli attaccanti più forti della Juventus in assoluto, in assoluto. Poi ci abbiamo avuto Tevez, ci abbiamo avuto fior di attaccanti, ma Higuain era Higuain. Higuain dalla spazzatura prendeva il pallone e faceva gol, e questo sei un campione. E se sei un campione lo fai con Pirlo, ma lo fai anche con Locatelli. Sto parlando di campioni, ragazzi. Però grazie per questo messaggio.
1: No, grazie. Io quando sento parlare di Higuain quasi mi fermo e non vorrei più continuare a parlare. Cioè, vorrei finire la trasmissione, si ferma là. Perché Gonzalo è stato una cosa eccezionale. Cioè, secondo me Higuain è stato, per carità, rapportato poi ai tanti campioni che ha avuto la Juve, quello che l'ha rappresentata meglio. Ti spiego. Perché aveva fame, cattiveria, empatia,
0: bravo,
1: una voglia che io non vedo da nessuna parte, grinta, attaccamento. Ragazzi, lui è arrivato alla Juventus, si è innamorato e ha fatto esplodere il suo amore con le giocate. Lui, pronti via, lo chiami dalla panchina, partita complicata, dai soldi con la Fiorentina e ti segna. Lo metti in coppa e ti segna. Lo metti, vai a Napoli, fischiano tutti quanti, lì ti faceva vai, fischia, vedi, questo
0: certo
1: dovrebbero sentire, si dovrebbero ricordare, andare a vedere quelli là che poi dopo mi sento dire vabbè, ma sai, magari l'hanno fischiato, ma sai il peso della maglia, ma sai, pensa che è costato troppo, ma
0: figurati.
1: E Higuain era costato 90 e passa milioni, ha sentito il peso della maglia un giorno,
0: ma io te lo faccio subito l'esempio: Vlahovic e Chiesa andavano a Firenze e se la facevano sotto
1: due cucciolini,
0: Vlahovic e Chiesa. Chiesa addirittura, vabbè, fammi sta zitto, diciamo che a volte non giocava a Firenze. Dai, su Vlahovic,
1: due cuccioletti.
0: Vlahovic che almeno in campo ci andava e ogni tanto, e mi pare una volta è andato anche a battibeccare con alcuni suoi ex compagni, però non vedeva la porta. Higuain andava lì e gli andava dallo stricaro, a me stavo per dire, e li faceva e lo indicava. Quindi di cosa
1: col
0: stiamo
1: dito col parlando? Dito, noi col dito rotto ci siamo preoccupati, vabbè, ma con Romani magari nella parte del test qualcosa, la Cremonese ha risentito un po'. Quello con la mano rotta, col dito rotto, sì, andò a fare il gol con Reina che uscì, Koulibaly che gli andava addosso, Vincenzo, a Napoli, però, nello stadio che lo fischiava.
0: Perdonami.
1: Lo so, parliamo di altri livelli. Senti, però io ti parlo di un livello caratteriale, lascia stare proprio il livello caratteriale.
0: Tu non mi puoi, come un amico scrive, Malen non li lustra nemmeno gli scarpini a Higuain, e sono d'accordo, però noi non possiamo paragonare a Kolumani, cioè facciamo del male a Kolumani. Facciamo del male a Colomani.
1: No, ma io non lo sto io non sto paragonando l'aspetto tecnico.
0: No, no, ma in generale,
1: Porca miseria, ma è possibile che non ce ne stanno più di giocatori che tirano fuori questo carattere, che tirano fuori questa rabbia, che tirano fuori questo orgoglio, o semplicemente non ci sono più giocatori che ce l'hanno?
0: Massimo, non lo so se allora Tevez, io mi sono innamorato perdutamente di Tevez, quindi mi tocchi il cuore. Tevez e Higuain sono stati due giocatori fortissimi, però con due caratteristiche diverse. Cioè Tevez, che ha dato l'anima per la Juve, attenzione, però si è sentito di passaggio alla Juve. Cioè lui sapeva che doveva stare quei due anni per poi andare. E io, guai a chi me lo tocca. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Sono poi due storie diverse, Massimo, assolutamente. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Ricordatevi quella scenata, che è una scenata di gelosia, come quelle che fa Marangio, perché Marangio fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare, quando la Juve gioca contro il Milan. E lui era giocatore
1: del
0: Milan.
1: Con quelli che tiravano contro, è normale.
0: Chi? È chiaro.
1: Tutti a lei, con quelli
0: mi fa delle
1: anche oggi uno score incredibile. Dopo ti vado a vedere, vai a vedere lo score.
0: Marangio mi fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare. Se io parlo qui dentro, che ne so, con qualcuno, lui ci hai parlato oggi, cioè io non posso parlare con gli altri qui dentro perché lui è geloso. Ah, mi concede Latini.
1: Perché sei incoerente.
0: Latini me lo concede.
1: Latini e Rossi.
0: E Rossi. Anche perché io e Latini Maglioca, sai che per me è il top. Allora, vi posso raccontare cosa mi sono sognato stanotte? Cioè, in realtà ieri notte. Però il nostro grande Maglioccone, senti, Fede, Gabri, anzi, lo dovete interpretare. Il nostro grande Maglioccone deve fare un piccolo intervento, ma piccolo, lui è grosso, però un piccolo intervento. Io mi sono sognato, non gliel'ho raccontato a lui, l'altra notte, che praticamente io ero insieme ai giocatori. Ero insieme ai giocatori della Libertas e chiedevo ai giocatori della Libertas.
1: Minuto di silenzio.
0: No, i soldi per la corona di fiori.
1: Vabbè, tu hai problemi seri.
0: E i giocatori della. Ragazzi, è tutto vero. E i giocatori della Libertas me li davano. Questo è il sogno. Quindi, dell'altra notte. Chiaramente non gli ho raccontato a Maglioca.
1: Senti, ma non è che chiamiamo Lorenzo una mezz'oretta, non ti lascio con lui, fai una chiacchierata, gli racconti da piccolo se sei caduto, se hai avuto qualche trauma.
0: Guarda, io già Lorenzo devo ringraziare e sai perché.
1: Però ho fatto
0: questo sogno, che ovviamente, ragazzi, io non vi ho detto niente, però non mi ricordo se mi davano 5 o 10 euro, però mi davano soldi, vabbè.
1: Comunque. Ma soprattutto servivano evidentemente quei soldi, quindi lasciamo stare. Vabbè,
0: comunque mi fa delle scenate di gelosia. Quindi, se parlo con Latini, Rossi e Maglioca, no. Se viene se mi vede, ma parlo con altri, è finita. Allora oggi mi hai tradito, ci hai parlato. Marangio, sono in un luogo di lavoro. No.
1: Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti? Dai, chiediamo ai nostri amici questo.
0: Come
1: vai.
0: Disegna l'attacco Spalletti contro il Cagliari?
1: Caino.
0: Vedi,
1: tu sei Caino.
0: Torniamo tra un attimo. Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti?
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
6: Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: E allora, eccoci qua. Nel frattempo mi ha appena scritto Lorenzo che c'è due minuti di pausa, sento la radio e sento il sogno. Poi vabbè, mi ha scritto cose che però sono riservate, che non posso dire. Poi arriva...
1: Quanto ti resta? No, prima del ricovero.
0: Tiè. Arriva Alberto, vedi Alberto che è offeso con te e comunque no, dice bene, Higuain Alberto, unico, un po' come Santarelli oggi a pranzo. Dov'è Vincenzo? Come dov'è Rocchi? Non è... Alberto non è voluto venire... Perché c'è di te, penso.
1: Sei falso, sei falso.
0: Oggi tra l'altro insieme
1: a... Come nei tuoi rapporti che hai lì.
0: Oggi penso ho mangiato delle ottime polpette di suino al limone. Buonissime.
1: E dati i soldi al proprietario interista, sì.
0: Gliel'ho detto a Alberto che è interista, sì. Bravo. Vabbè, ma noi abbiamo parlato male degli interisti, quindi ci siamo tolti.
1: Intanto l'hai pagato, l'hai
0: ho capito, Marangio. Io non è che so come te che quando vai a mangiare poi esci dall'altra
1: C'erano
0: parte.
1: C'erano altri posti dove potevi andare a mangiare. Ma vuoi risparmiare?
0: Sì, come no. Dunque, domenica mi mette in difficoltà la massiccia difesa capitata dallo sportivissimo Mina. Io partirei con Edon e Cico sin dal primo minuto, Luca da Roma. E con nel mezzo uno dei due. Guarda che non dici una cosa sbagliata, lo sai. Sì, tanto c'è lo sportivissimo Jerry Mina. Alaibegovic, Muani con Sesao, scrive Alfio. Alaibegovic, Muani e con Sesao, scrive Stefano. Quindi su questo è uguale all'amico Alfio. Fabrizio a Treviso, magari ci farebbe comodo anche un Llorente in questo momento. Beh ragazzi, noi Llorente lo tenevamo come scarto, penso oggi. Sì, oggi sarebbe il professore. Cioè ragazzi, per me Tevez è stato un gigante come pochi, Max da Verona. Higuain, Mila, Juventus, amore ragazzi, ancora mi emoziono al pensiero. Già. Mandzukic e Trezeguet, vabbè Paolo... Di che parliamo? Sì, è vero Fabrizio, forse l'unico difetto del Pipita era un po' i rigori nelle partite che contavano, è vero, lì non si può essere perfetti, non si può essere perfetti. Luis da Fragola, ma è mai possibile che i campionati li fanno fare tutto quello che vogliono? A volte non vi seguo perché con certi argomenti non riesco a stare calmo. Vai!
1: Hai detto Fragola, a Fragola.
0: Allora, Marangio, da stamattina la trasmissione al posto tuo.
1: No,
0: un meraviglioso, no, ma tu non sai, un meraviglioso Football Rewind che ho dovuto tenere, cioè facevo sia la parte di Tringale a momento che la parte mia. Densai, te Marangio, vai, disfai.
1: Ma è arrivata la firma?
0: No, vai.
8: Vincenzo, Sasha, Davide Erbo. Tevez era 3 volte win. Forti win, ma Tevez era un'altra cosa. Tevez si caricava la squadra sulle spalle, poi c'aveva altro talento, altra tecnica, più rabbia. In Argentina dopo Messi la gente amava Tevez.
0: Sì, questo è vero. Questo è vero. 3 volte non lo so, ragazzi, sto tuffo nel passato, mi fate

0: Cioè, perché lui riteneva ingiusto aver dovuto lasciare la Juventus così presto, ancora una volta per Ronaldo, ma si è inchinato a quello che è stato poi il volere della società. Lui riteneva ingiusta l'accoglienza che aveva avuto in una città dove aveva fatto più gol di tutti, stabilendo un record ineguagliabile. Però poi dopo quella ingiustizia lui la trasformava in rabbia agonistica anche lui, quindi questo era molto simile a te. Tevez era uno che si faceva scivolare cose addosso, tipo quello che voleva lui si mangiava.
1: Ragazzi, però le cose vanno sapute. Mario, il grande Allegri lo spedì al Milan per poi fare ritorno alla Juventus. Non è così.
0: Pirlo.
1: Non è così. Non è così.
0: No, no, no,
1: È
0: non è
1: stata
0: così.
1: la società, quando è arrivato Ronaldo, a dirgli: non ci servi più. Poi, se volete dare tutte le colpe del mondo ad Allegri, fate. Tanto il Napoli non ce ne frega niente. Però non diciamo
0: No, ma tra l'altro
1: stupidaggini.
0: fu Pirlo.
1: Però non
0: Fu
1: diciamo
0: Pirlo.
1: stupidaggini. Non diciamo stupidaggini.
0: C'era Pirlo quando andò al Milan.
1: No, no, no, no. C'era sempre.
0: No?
1: No, no, c'era sempre Allegri. C'era sempre
0: Allora,
1: Allegri.
0: dopo forse,
1: Dopo.
0: perché io ricordo che
1: C'era
0: Pirlo
1: sempre
0: andò
1: Allegri.
0: a
1: Ma la
0: dirgli.
1: società fece la scelta di sacrificare Higuain. O forse Higuain non voleva stare con Ronaldo. O forse Ronaldo voleva stare con Higuain. Ma Allegri non c'entra niente. Fidatevi. Ciao Alessandro e Vincenzo, bisogna verticalizzare di più e velocizzare la manovra, tutti ne gioverebbero. La nostra manovra è troppo orizzontale e lenta, con l'Atalanta si è visto l'atteggiamento giusto. Concordo,
0: Vero,
1: Ale, concordo. L'Atalanta è stato un bello specchietto e speriamo di poterlo rivedere. Prego. No, ti ho appena risposto, Mario Del Rico. Ti ho appena risposto. A parte che sì, pensa, se io voglio rispondo solo a chi mi piace. Pensa un po', faccio il conduttore della trasmissione. Noi cerchiamo di rispondere a tutti. Però, se
0: in
1: voglio
0: radio
1: rispondere,
0: anche a chi non ti piace.
1: se voglio rispondere solo, che ne so, a Marco da Imola, ok? Primo che vedo, rispondo solo a Marco da Imola. Ho ancora questo diritto. Pensa un po', però cerchiamo di rispondere a tutti, ti garantisco. Prego.
2: Cari ragazzi, ciao, sono Maurizio da Fabriano.
1: Ciao, Maurizio.
2: Vi ho ascoltato fino adesso. Se tu hai un Pirlo, puoi capire che lì davanti ci puoi mettere anche un Guerra,
1: No,
2: un Hegatro che fra un po' rientrerà,
1: no, ragazzi,
2: che
1: non
2: mette la
1: funziona
2: palla
1: così.
2: sui
1: No,
2: piedi
1: no, no,
2: e tu puoi segnare
1: no, no.
2: tranquillamente.
0: Allora,
1: No, capisco il tuo ragionamento, amico mio, ma non è così. Se no ci metto Latini e non funziona così, ragazzi. Non esageriamo, eh?
0: Stiamo parlando di eccellenze totali, eh? Cioè, Pirlo è un'altra eccellenza. Pirlo è un altro che non solo ti metteva davanti alla porta, Pirlo segnava, ragazzi, e segnava gol pesanti. È un altro che tirava i cocones. Ricordate il gol col Torino, dalla distanza
1: Sì,
0: siderale.
1: ma
0: Cioè, Pirlo è un altro che segnava. Però tra i due, vedi, e qua mi piace questo dibattito che ci permette di inquadrare il
1: come
0: discorso.
1: no,
0: Qua
1: come no.
0: torniamo al discorso iniziale quando ti ho detto gira e rigira, ti puoi inventare quello che vuoi, ma alla fine la differenza te la fa comunque l'attaccante. Ed è così anche nel caso di Pirlo. Sì, ti mette davanti alla porta, ma è chiaro che se gliela metti a Higuain, gliela metti a Tevez, gliela metti a Mandzukic, gliela metti a Dybala, fai un lavoro insieme, ma sai che metti i piedi sicuri. Se la metti a David, magari
1: Openda
0: due o tre
1: è
0: palloni
1: un'altra
0: finivano
1: cosa,
0: in tribuna,
1: appunto.
0: appunto.
1: Allora, intanto voglio mandare un grandissimo abbraccio a Mauro da Capo d'Orlando che dice: oggi un esame medico importante, tra 20 giorni saprò l'esito. Voi siete un pezzo di famiglia, un ottimo mezzo di distrazione per non pensarci. Mauro da Capo d'Orlando. Mauro, mi raccomando, facci sapere, eh? E un
0: Sì.
1: grandissimo in bocca al lupo, veramente, di grande, grande cuore. Diciamo che dopo Alex il capitano, l'intoccabile, il Pipite è l'attaccante più completo che abbia mai visto alla Juve. Partivamo da 1-0. Allora, si è acceso un bel dibattito con quel messaggio dell'amico prima. Poi io dico sempre che, tanto lo farò tra qualche settimana quando sarò in pensione, andrò davanti ai cantieri e dirò: quando ero giovane. Però mi mette sempre molta malinconia fare questi ragionamenti. Noi, sapete che vi dico? Che forse non ci siamo nemmeno goduti fino in fondo, perché poi l'ingordigia ci ha portato
0: No,
1: a. Però,
0: io
1: ragazzi,
0: Higuain me la sono.
1: no, io
0: L'ho
1: no, no,
0: fino in
1: io
0: fondo proprio,
1: figurati,
0: ma proprio ogni respiro
1: ma io mi
0: proprio.
1: sono goduto anche Ronaldo, cioè voglio fare qua Ronaldo. Io mi sono goduto anche Ronaldo fino in fondo. Però troppe emozioni, secondo me, diluite in un lasso di tempo paradossalmente breve. Perché pensa, sono stati 9 anni, quindi lungo, però vincevi, per cui è come quando

0: mangi troppo come fai te in marangio, che poi non c'è più il gusto di mangiare. Oggi Magliocca, che anche oggi si è mangiato carote, zucchine e mi ricordo cosa ha detto, cioè, dice mamma mia quando mangiavo, è così, però noi dobbiamo costruire un futuro che non sarà evidentemente quello che abbiamo vissuto, ma ragazzi, un futuro da Juventus, ecco, perché noi tra una cosa e l'altra nel 2027 rischiamo di festeggiare 7 anni senza scudetti, eh? Poi se vinciamo l'Europa League sono felice lo stesso. 7 anni sono tanti, eh?
1: Non li festeggeremo ovviamente questi 7 anni.
0: No, beh, è chiaro.
1: Però io ti faccio un'altra domanda, perché è vero la malinconia, eccetera. Domanda molto semplice, ma oggi sì, potremmo dire Haaland, potremmo dire, non lo so, qualcun altro, Mbappé, che però fa un altro tipo di gioco, eccetera. Però quanti Higuain ci sono in giro per il mondo?
0: No, Vincenzo, non ce ne sono, perché secondo me su tante situazioni il livello si è abbassato, però ci sono tanti ottimi giocatori che noi non siamo riusciti a intercettare.
1: No, ci sono tanti ottimi giocatori. Higuain non ce ne sono.
0: No, Higuain non ce ne sono, però
1: puoi andarti a prendere adesso Haaland, non te lo puoi andare a prendere, bene. Dico, cioè, scegliendo Haaland, Julian Alvarez, Mbappé,
0: purtroppo mi viene a dirti qualcosa guardando anche in Italia, ma il livello di questi
1: lontanissimi da quel livello là,
0: assolutamente. Oggi grande ispirazione nel dibattito del centrocampo attacco, abbiamo visto il calo della Juve pur avendo il migliore attaccante Ronaldo, ma il centrocampo calava piano piano, è vero, sì, grande dibattito, ovviamente grazie a voi ragazzi, decisamente. Quello è uno dei motivi per cui abbiamo vinto poche Champions, noi per avere un campione dobbiamo vendere un campione, il Real o il Barca se li tengono. Sì, ho capito Carlo, diciamo che noi ci abbiamo provato a farlo e abbiamo visto come è finito. Poi anche qua Carlo, sulla tua riflessione, noi rispetto al Real Madrid siamo molto lontani, ma rispetto a tutto, rispetto a tutto. Real Madrid, credo Carlo, che oggi lo si possa definire il club più importante del mondo. Il Barcellona ha avuto una capacità, quello di sapersi ricostruire dopo gli anni difficili conseguenti alla vicenda Superlega, che sì, gli hanno fatto vendere Messi, ma sono stati bravi a ricostruire, ci hanno messo un po', ma sono stati bravi a ricostruire. Detto che poi in Spagna è più facile, perché in Spagna c'è 2 squadre, vogliamo di 3, Atletico Madrid, però sono 2 fondamentalmente.
1: Però siccome tutto il mondo è paese, vedi che appena il Barcellona è tornato a vincere hanno tirato fuori la storia di Negreira, e quindi hanno riattivato le polemiche, perché poi dopo quando tu vedi che uno ritorna a vincere dice, questo li devo fermare,
0: esatto,
1: in qualche modo,
0: anche prontamente insabbiata, tra l'altro, anche prontamente insabbiata,
1: esatto. Sì,
0: è vero,
1: perché poi dopo devi avere quella, però devi cominciare a usare tutte le armi per interrompere,
0: sì,
1: perché
0: però
1: non si gioca solo sul campo,
0: bravo, però ti posso dire una cosa, che a me questa guerra tra Barcellona e Real Madrid a colpi di comunicati e non solo della società, a me piace, cioè mi piace nel senso che combatto,
1: nessuno subisce,
0: bravo, poi una volta vado io al tappeto e una volta ci va quell'altro, però combattono. Detto che lì, oddio, non siamo tanto lontani anche noi, però lì c'è proprio una guerra di religione tra il Barcellona, che è la Catalogna, non si sentono spagnoli, il Real Madrid che rappresenta, no, proprio la Spagna, che non vede di buon occhio i catalani, ricordate anche la vicenda dello stesso Luis Enrique, quindi insomma c'è proprio una guerra vera e propria. Diciamo che qui potremmo dire che c'è qualcosa di simile con gli altri, però veramente bello oggi il dibattito. Favoriamo un altro vocale, quello che vuoi te però, Latini, mi raccomando, quello che vuoi te, prego.
2: Buonasera amici, però la vostra teoria dell'attaccante fondamentale nel calcio, attaccante centrale, difeso,
0: sì,
2: tradizionale, non è supportata da quello che si vede nel calcio almeno da 10-20 anni.
0: Moderno, e anche questo è
2: vero.
0: Le
2: squadre più forti del momento, quelle che dettano la linea del calcio, PSG, Spagna, quelle più forti attualmente,
0: correttissimo,
2: giocano col centrale del boa.
0: Hai no ragione,
2: come voi
0: di più
2: state sostenendo.
0: Però
2: esattamente il contrario.
0: Bravo. Ma che giocatori hanno là davanti? quello che dici te è verissimo. Ma che giocatori hanno là davanti? Ragazzi, cioè, se tu hai quella grandissima qualità, ci abbiamo provato anche noi, perché ci ha provato Tudor e anche Spalletti a giocare senza centravanti. Però Ildiz, per esempio, che forse è quello che potrebbe avere le qualità, non gli piace farlo. Poi abbiamo Boga, però Boga è un po' difficile paragonarla a quello che dici te. È un'alternativa, è un'alternativa che a me tra l'altro non dispiace neppure, lo sai, non mi dispiace neppure, però deve avere giocatori là davanti, ragazzi, che, come direbbe il Fumarangio, che fanno buchi a terra. È inutile che ti tocchi Marangio, è inutile, ti ho visto che hai messo giù le mani. Deve avere tre quartisti che fanno buchi a terra. Ce l'abbiamo noi.
1: Gufo con gli occhiali.
0: Gufo con gli occhiali sta bene, non ti preoccupare.
1: E
0: lì poi, tra l'altro, è la scuola guardioliana, che poi si è arreso, perché alla fine Haaland l'ha presa anche lui. Però hai ragione, c'è la possibilità di giocare così, concordo.
1: Sì, però vedi, l'hai detto tu adesso, Guardiola si andò a giocare una finale con il Chelsea senza attaccante, l'ha persa.
0: E l'ha persa.
1: L'ha persa contro il Chelsea che aveva semplicemente l'attaccante. E da lì Guardiola disse ok, ci serve anche l'attaccante, perché è un ruolo importante, sì, mezze punte, sì, punte esterne, sì, fantasisti, sì. Però quello che c'ha l'istinto del gol lì è che come te la tocca la butta dentro, ci vuole sempre, sempre.
0: E poi dico anche un'altra cosa, Vincenzo. Male.
1: La Roma quanti punti avrebbe in meno?
0: Tantissimi. E ritorno anche un altro ragionamento.
1: E come cambia la storia dell'anno della Roma
0: tutta,
1: in questo momento senza Male?
0: Perché prima c'aveva Dovbyk e Ferguson e poi
1: Capisci?
0: È arrivato Dovbyk. E poi è arrivato Male. È un po' come il ragionamento...
1: Ti faccio un altro. Metti che il Barcellona riusciva veramente a prendersi negli ultimi giorni di mercato Lautaro, perché c'è stata questa possibilità. Quanto avrebbe perso l'Inter senza Lautaro?
0: Tantissimo. Detto che lì però c'hanno uno pronto.
1: Sì,
0: purtroppo.
1: Ma quanto avresti perso?
0: Tanto.
1: È la stessa cosa?
0: No.
1: Lo stesso carattere,
0: no,
1: la stessa
0: no,
1: esperienza? La
0: no,
1: stessa capacità nella partita in cui stai perdendo 2-0 contro una rivale per lo scudetto di rimettersi in terra? No, perciò ti dico, poi alla fine determinano, non c'è niente da fare.
0: Ragazzi, è un po' come il ragionamento che facevamo l'anno scorso sul portiere, quando si diceva sì vabbè, ma il portiere non importa,
1: però
0: basta avere l'attaccante. Secondo me le squadre oggi continuano a dipendere da tre fattori, sicuramente un grande centrocampista di sicuro, però datemi un grande portiere, datemi un grande attaccante, servono. Poi l'amico di prima, nel suo messaggio molto ispirato, ha detto una cosa corretta, cioè si può anche trovare una via alternativa, però deve avere una qualità immensa, enorme, che in quel ruolo lì oggi già in Italia faccio fatica a trovare. Allora mi devi dare comunque, se non hai quella qualità lì, un portiere che para. E guardate la differenza tra avere Vicario e avere Di Gregorio. È una differenza enorme, che ci ha già portato dei punti. Poi è chiaro, vedremo nello sviluppo della stagione quanti saranno. Però oggi noi abbiamo sicuramente dei punti in più rispetto a quelli che avremmo avuto, secondo me, con la sedia in porta. Perché quella era una sedia. Talmente sedia che è andato in Inghilterra, faccio il titolare! Ha giocato, mi pare, in Carabao Cup, mi pare. Poi non ha più visto il campo, nemmeno in Europa League. Perché? Perché il portiere conta. Poi è normale che se tu hai Cristiano Ronaldo dei bei tempi davanti, dici sì, pigli un gol, ne faccio due. Sì, ma non è il caso della Juventus di oggi. Per cui oggi ti serve già un portiere che para. Frosinone, comunque il primo tiro, para e la partita la vinci. Lo stesso con l'Atalanta, la vinci 2-0, ma lui sull'1-0 ti salva un gol. Poi c'è stato il grande salvataggio di Colomani. Però quei ruoli servono, ragazzi, servono. E noi sul portiere, secondo me, ci abbiamo messo intanto una buona garanzia. Oggi il tuo amico Raff Garinella, che però si è un po' allungato perché le risposte erano almeno di 40 secondi rispetto ai 30, ha detto: io tra Martinez e Vicario mi tengo Martinez. E io ho detto: sono contento, perché pensate se Vicario veniva da voi. Però, perché lui diceva:
1: no, dai, a me disse il contrario, però.
0: No, a me ha detto: tra Martinez e Vicario preferisco Martinez perché gioca meglio con i piedi. E ho detto: guarda Raffaele, io sono felice, perché se Vicario veniva da voi, noi forse ci avevamo ancora la sedia, anzi no, la sedia sicuramente no, però insomma avevo avuto dei problemi. Ma per me oggi in porta la Juve rispetto ai cartonati è più forte, perché Martinez, guarda, Provedel è un portiere non ancora ai livelli di Vicario, ma è un buon portiere, ma Martinez per me è un punto debole. Però però tu hai un ragionamento di prima, hanno un attacco che oggettivamente segna sempre, quindi loro si possono permettere oggi il lusso di andare sotto di due e recuperare, perché in attacco i gol li fanno.
1: Guarda, sono andato a vedere nel frattempo che parlavi quanti minuti ha giocato Di Gregorio fino a 90.
0: Appunto, in Carabao Cup. Però c'ha la, c'ha la short list. Livone c'è, sì, c'è, ma la shorta con la R. Vai.
3: È già davvero Ontario Canada. Ancora a tirare in ballo David. Ma allora vi piace David?
0: No, a me
3: perché
0: no.
3: Perché vi piace così tanto che lo tirate sempre in ballo. David non era una punta, non era un Inzaghi che gli dava tre palloni e ne metteva due dentro, non è un Ronaldo, non è un Haaland. David è
0: ce
3: un
0: ne siamo accorti,
3: 10.
0: Peccato che l'hanno preso 10. Per fare l'attaccante. Peccato che l'hanno preso per fare l'attaccante. Però, insomma, ce ne siamo. Stai tranquillo, Gerardo, che ce ne siamo accorti che non è niente di quello che ci hai raccontato. Prego.
4: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova.
0: Ciao, ciao.
4: Ma cosa posso dire? Diciamo che però noi contiamo anche 7 finali perse. Abbiamo vinto una Champions a Roma ai rigori, meritata sicuramente. Abbiamo vinto l'Isel, lasciamo perdere, lasciamo comunque perdere. Abbiamo vinta. E poi ci sono il resto delle finali perse, 7 finali perse sono tanti. Tiriamo via magari la finale con l'Ajax, che era fortissima, che io ero piccolo, il resto però le abbiamo perse. L'Amburgo, ricordiamoci, Borussia Dortmund, gol di Mijatovic e rigori col Milan. Ne abbiamo perse, ne abbiamo perse, porco.
0: Lo so che abbiamo perso.
1: Pensavo c'era una postilla finale invece.
0: Sì, però ho fatto bene a
1: sì.
0: Tra l'altro, guarda, ne parlavo proprio oggi, ripeto, oggi Marangio non è voluto venire appositamente perché veniva Alberto, capito Alberto che brutta persona, e ti ha portato anche un regalo Alberto, e la riflessione era la seguente: Marcello Lippi per me è stato il più grande allenatore della Juventus, ma Marcello Lippi ha sulla coscienza la finale di Dortmund, senza se e senza ma. Voi immaginate ai tempi dei social di oggi, Marcello Lippi sarebbe stato massacrato, massacrato, perché se c'è una, tutti sbagliano, ma se c'è un errore fatto da Marcello Lippi negli anni alla Juventus è stata la fine di Dortmund, perché lì l'ha persa lui. De Piero un panchina, è vero che veniva un infortunio, ma lo aveva recuperato, tant'è vero che segnò di tacco contro una squadra che insomma. Però le altre, vabbè, le altre sono segnate da sfortuna, sono segnate da squadre più forti. Barcellona è la più forte, poi se mi danno il rigore su Pogba se ne ragiona, ma Barcellona è la più forte. E vabbè, non voglio tornare su dolori sportivi che abbiamo. Sì, intanto Montella è segnato dalla Turchia. Montella strano,
1: non l'avrei immaginato mai.
0: No, Montella secondo me tornerà in Italia, Montella, a allenare. Comunque con la Turchia male non ha fatto, certo. Gli ultimi mesi sono stati disastrosi. Va bene, abbiamo una marea di messaggi ancora da ascoltare. Torniamo tra pochissimo. Nel frattempo è già arrivato Quintiliano. Andiamo a sentire cosa ci racconta Quintiliano di quello che accade all'interno del palazzo.
5: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Marangio, qual è la partita che ti incuriosisce di più di questa ripresa del campionato?
1: Como
0: non
1: Roma.
0: Mi dico, vabbè, ti so, al di là di Como Roma.
1: No, perché sapevo che tu volevi arrivare da quello là. No, al di là di Como Roma, che mi incuriosisce di più, te lo dico francamente, Napoli Fiorentina.
0: Frosinone, anche a me.
1: Perché Allegri mi è sembrato in conferenza stampa di dire dobbiamo vincere e basta, ed è giusto che sia così.
0: Beh.
1: Normale. Però occhio che il Frosinone è una squadra molto ben organizzata, tant'è che io ho rivalutato la vittoria della prima di campionato, perché avevamo detto sì, abbiamo vinto, però sai, un gol, però sai, abbiamo anche un po' subito nel finale, abbiamo rischiato di prendere il pareggio, non è scontato, perché Albini secondo me sta facendo molto bene. Dopodiché, sempre che non lo intervisti qualcuno nell'altra stanza, c'è stato anche un Frosinone con Di Francesco che diciamo, ricordo, partì benissimo e poi retrocesse. Quindi questi allenatori molto spesso fanno delle ottime partenze e a un certo punto si fermano. Stessa cosa che potrebbe fare il Cagliari di Pisacane. Quindi o andiamo incontro a un turno di campionato in cui si ristabiliscono parzialmente le gerarchie, quindi al di là di Como Roma che è abbastanza equilibrata, il Napoli batte il Frosinone, la Juve batte il Cagliari, eccetera, eccetera, e l'Inter batte il Parma, eccetera, eccetera, eccetera, oppure qualche club di seconda fascia, brutto chiamarlo così, ma è così, può ritagliarsi uno spazio intrigante tra Cagliari e Frosinone, due squadre che mi piacciono molto e che hanno sostituito Fiorentina e Atalanta.
0: Sì, occhio anche al Sassuolo, col Milan, perché anche lì c'è una situazione un po' particolare.
1: Sono d'accordo, però Frosinone e Cagliari mi intrigano di più e secondo me guarderò, ecco, con attenzione Napoli-Frosinone, che secondo me può dare, può regalare sorprese.
0: Vabbè, dai, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi in casa Napoli interessante, insomma, da quel punto di vista. Poi per noi è molto interessante perché ti leveresti, credo, una concorrente dalle scatole, dice, alla sesta giornata. Però tra gli infortuni, le critiche, la pesantezza di un ambiente, io farò un tifo sperticato per il Frosinone, perché me la vorrei togliere intanto dalle scale, intanto perché comunque mi sta simpatica. Poi il Napoli chiaramente è una delle rivali che abbiamo, e se Albini riesce a mettere in crisi il Napoli sarebbe tanta roba. Como Roma io credo che non finisca in pareggio.
1: Però sarà divertente come partita, secondo me. Sarà molto aperta.
0: Però non è nemmeno scontato, Vincenzo, che sia un turno interlocutorio. Per me non lo sarà. Non lo sarà perché comunque diverse squadre dovranno poi fare i conti anche col turno europeo che arriva, tra Juve, Milan, comunque l'Inter, che guarda caso c'ha sempre il calendario un pochino più semplice, ma è ovviamente tutto frutto del caso. La stessa Roma che poi ha la partita con Real Madrid, lo stesso Como che comunque non credo che voglia fare la comparsa in Champions, il Napoli, insomma, quindi c'è un po' di situazioni interessanti da vedere già in questo turno di campionato. Detto che poi da qui veramente al 15 novembre ci sarà pochissimo tempo per lavorare, perché ci si allena praticamente durante le partite. Prego.
13: Ragazzi, buonasera, ho mandato un messaggio nuovo, guarda, ma non so se passa.
0: Caro.
13: Ma non so se passa manco questi, di la verità. Comunque questi, sti cartonati c'hanno un vizio, questi uffici proprio, gli piacciono proprio gli uffici.
0: Sì. Sì.
13: Le segreterie,
0: sì.
13: Cioè le porte, le poltrone.
0: Sì.
13: C'è chi sa proprio, sanno dice, solo arreda una scrivania. Solo dietro una scrivania, fateci caso, dal 2006 non manca avere una poltrona, ci buttano su. Tu mi dai, beh, sono bravi a buttarci su.
0: Esatto, sono bravi, sono bravi, su questo sono bravi. Lorenzo ci chiede da Roma se Malen a gennaio scorso fosse venuto alla Juve, secondo me avrebbe segnato più di 5 gol. Sì, Lorenzo, io credo che le qualità dei giocatori, poi se vogliamo dire che è romanista, antipatico, tutto quello che vuoi, però è un giocatore forte, magari avercelo noi, avrebbe segnato molto più di 5 gol. Ti invito, Lorenzo, a vedere i gol che riesce a segnare, al di là del fatto che con Dybala accanto è più facile, però ragazzi se li inventano, cioè per me il grande centravanti è quello che i gol se li sa inventare, li sa prendere, come si suol dire, dalla spazzatura, li sa costruire. Lì è il grande attaccante, ne abbiamo avuti. Malen è un grande attaccante, in più è stato messo nelle condizioni di diventare un grande attaccante, perché lui non voleva fare l'attaccante esterno ma voleva fare il centravanti. Gasperini, vecchio volpone, gli ha detto vieni, ci penso io, e si è vista la differenza, ragazzi, perché prima la Roma c'aveva Dovbyk e Ferguson, segnavano mai, arriva Malen, segna. Le qualità ci sono, se un giocatore è forte, purtroppo devo dire che anche più Esposito è forte. Poi io mi auguro che i suoi amici interisti e i suoi amici della Gazzetta dello Sport lo finiscano di rovinare, calcisticamente parlando, perché gli stanno facendo del male, eh? Gonfiando, gli stanno facendo del male, però è un giocatore forte, che se fosse alla Juve oggi sarebbe il titolare, perché sennò anche qua ci raccontiamo le barzellette. Secondo voi tra più Esposito, Kolumani e Walter Mare chi giocherebbe a titolare, Vincenzo?
1: Non me lo devi nemmeno chiedere, purtroppo mi duole dirlo, però è chiaro che giocherebbe più Esposito, anzi sarebbe proprio l'attaccante che secondo me si potrebbe valorizzare nella Juve con Ildiz, Alaibegovic, con Sesao, cioè proprio, ti dico la verità, in questo momento tra colpi fattibili o inarrivabili, se non fosse che stata quelli là, io punterei tante fiche su di lui.
0: Anch'io.
1: Non è chiaramente imparagonabile a quelli là, cioè ai campioni del passato.
0: Ma figurati!
1: Però è uno giovane, fisico, che comunque ci mette la voglia, la cattiveria, smaliziato, già pronto, già calcisticamente maturo. Lo mette in un ambiente come il nostro, con poeti del pallone, come possiamo identificare in Alaibegovic, Ildiz,
0: esatto, sono bravi con, anche perché con i piedi. Noi quest'estate volevamo Pellegrino, ora con tutto il bene tra i due c'è una differenza. Poi ripeto, mi auguro che Pio venga affondato dai suoi stessi tifosi, perché loro sono così, compresi quelli che gli mettono una pietra sopra la testa di responsabilità. Però oggettivamente è un giocatore forte, più forte anche di Pellegrino, e sono d'accordo con te, Vincenzo, era quel tipo di giocatore che forse voleva anche Spalletti, perché quello serve, che sa cantare e portare la croce là davanti.
1: La Juventus sta guardando molto ai giocatori italiani. Zitta, no, intanto Vicario se l'ha assicurato, verrà riscattato.
0: Palmisani, eccetera. Speriamo.
1: Palmisani, e se lo vanno a prendere. Si parla anche di Ndur, si parla anche di. Hanno rimesso gli occhi su Caiode, chi lo sa, Udogi, vero, italiani, nel senso proprio italiani come cittadinanza. Punteresti anche su Pio Esposito, al centrocampo romano. Sai, gli occhi sui giocatori italiani comunque li stanno mettendo. Poi vicino a questi ci devi mettere i giocatori di grandissimo talento internazionale.
0: Però Vincenzo, guarda, hai fatto una
1: per
0: rassegna.
1: Per esempio l'Anghissa di turno, poi dopo me l'andrei a prendere questa scadenza.
0: Tu hai fatto una rassegna importantissima dei giocatori italiani oggi un po' sulla bocca di tutti. Sai che di quelli che hai detto io su uno farei un pensiero? Che è Caiode. Perché quell'arti, lo stesso Romano, del quale si parla oggi tantissimo, ma secondo te è un giocatore pronto per venire a indossare la maglia della Juventus da titolare?
1: Ti dico la verità, Ale, posso essere onesto e sincero,
0: per me no.
1: Lontano. Per me se ci gioca, se ci ha giocato con Mainz, ci può giocare benissimo anche lui.
0: Sì, ma infatti hai visto cosa ha fatto con Mainz, però
1: lo
0: Vincenzo.
1: So, cioè... però a me Romano piace molto, lo seguo da un po'. Piace molto, sì, non è un giocatore che può reggere il centrocampo da solo, è un giocatore su quale puoi lavorare tanto. Può crescere, può diventare un futuro.
0: Mi ha letto nel pensiero. Allora, Gabriele Latini mi ha letto nel pensiero. E giuro, stavo pensando alla stessa cosa, Miretti.
1: No, no, no, no, vabbè, no, vabbè. No, no, no, no, no, no, non è paragonabile. No, perché Miretti la sua occasione l'ha avuta e non l'ha sfruttata.
0: E Romano, è Romano, dagliela. Romano
1: non, dagliela per vedere se la sfrutta. Perché no, non tutti la sanno sfruttare, non tutti tirano fuori.
0: E tu
1: la
0: sei convinto che poi
1: no,
0: magari...
1: convinto no, però ci proverei. Convinto sì, no, ma ci proverei.
0: Sì, bisogna vedere.
1: Abbiamo
0: però...
1: provato con Miretti.
0: Sì. Bisogna vedere però come, quanto e perché. Cioè, io oggi su Palmisani investo, su Romano mi chiedi 30, te lo tieni oggi. Caiode per me ha fatto tanti salti in avanti rispetto a quello che vediamo nella Fiorentina, detto che già nella Fiorentina qualcosina si vedeva. Gli altri,
1: Udoge a sinistra no,
0: ma Udoge è un giocatore che già nell'Udinese vedevi. Udoge era un giocatore che allora dovevi andare a prendere dall'Udinese, prima che andasse al Tottenham, perché Udoge gli occhi ce li mette prima, cioè i Cambiaso. Oggi io lo faccio occhi chiusi, lo scambio Udoge Cambiaso, li chiamo, io guardate c'ho uno forte forte, Udoge sì, ma sarà che io sono molto prevenuto sulle convocazioni di Mancini, mi dispiace, sono molto prevenuto. Non ridere Latini, ma perché giustamente lui deve andare a prendere un sacco di anche talenti nuovi, perché c'è una cosa che io continuo a, che mi ronza sempre sulla testa, c'ho 10 maglie, anzi 9, perché una è di Pafundi e l'altra sono di quell'altro. Pafundi che sta facendo un'onesta carriera in Serie B, poi onesta no, nel senso una buona carriera, l'anno scorso a Genova, Sampdoria se lo prendevano lo portavano a scaricare container sul porto di Genova, Pafundi, tanto per dire. Quindi
1: un altro centrocampista su cui, visto che parlavamo di questo, Pisilli secondo me è un giocatore,
0: Pisilli
1: è uno
0: forte, Pisilli
1: esempio,
0: a me piace
1: a differenza di Miretti,
0: Pisilli mi piace,
1: cioè Latini lì ha dimostrato di avere un carattere che
0: esatto.
1: Miretti non ha,
0: bravissimo, ma Pisilli è uno che ha dimostrato che in Serie A ci può stare. Romano io non lo so, Romano io non lo so, Pisilli sì, ma anche lì
1: poi vedi, tornando nella rassegna, sempre ti sto parlando non di obiettivi certo, miei ma certo, di quello certo. Che vedo che la Juventus certo. Sta guardando Raimondo, ne abbiamo parlato anche ieri, cioè c'è sì. una classe di italiani su cui puoi mettere gli occhi, non li prendi tutti,
0: però ti dico una
1: tutti.
0: Cosa Vincenzo, però tu oggi vai dal Frosinone e il Frosinone ti dice guarda io ti do o Palmisani o Raimondo, chi prendi? Io Palmisani.
1: Io provo a prenderli tutti e due, però a prescindere da questo, cioè ti sto facendo diciamo una rassegna di quelli che potrebbero essere interessanti se vuoi portare la Juventus anche a ritornare a essere un po', perché sarebbe un altro schiaffo morale incredibile, cioè la nazionale che torna a vincere con il blocco Juve.
0: Bravo, per esempio un altro nome che io, come dicono quelli bravi, prima mi ha detto Latini che oggi ho mangiato il vocabolario perché sto tirando fuori un po', che io attenzionerei, è il fratello di quello, cioè
1: Sebastiano.
0: Sebastiano.
1: Però lo so, però
0: io col cannocchiale ci guarderei, dopodiché non mi è piaciuta per niente la vicenda Cagliari, perché quella è una vicenda molto particolare che ti fa accendere i riflettori sul carattere del giocatore, perché siccome in quest'anno in questi anni mi sono bruciato e parecchio con i caratteri dei giocatori, con Miners su tutti, perché hai visto che è uno che di fronte, cioè se si trova di fronte Quintiliano e Quintiliano gli fa bu, con Miners casca per terra, perché anche il carattere non mio ce deve avere, e quindi io guarderei anche a quello. Ma Sebastiano Esposito è uno forte sicuramente,
1: sì,
0: cioè, c'è dove guardare, però occhio sì. A non andare alle suggestioni di uno che ha 5 partite in Serie A.
1: No, io ti sto facendo i nomi, per esempio se dobbiamo parlare di attacco, a me più che Sebastiano, che bene o male noi su quel ruolo siamo coperti,
0: sì.
1: Lui non è una prima punta,
0: no,
1: proprio
0: lui
1: cioè,
0: più esterno,
1: là, ce ne
0: certo, certo.
1: Io a quel punto se devo andare lo so che costerebbe tanto secondo me, però se io piuttosto che andare a investire 70-80 milioni per il riscatto di Ultimate, ma dico per dire non lo farà la Juve, vado su tre soldi, che anche lui
0: che è un buon prospetto, che è un buon prospetto, che è un buon prospetto.
1: Secondo me, ecco, se tu vuoi anticipare un po' i tempi, la Juve adesso deve cominciare a dialogare con un giocatore così, te lo porti, guarda che c'è un attaccante.
0: Bravo.
1: E Italo Argentina, bravo, di prospetto su cui lavorare, no, anche, secondo me di grande personalità.
0: Anche perché Vincenzo mio, poi noi ci auguriamo che Walter Made ne faccia 25 e Colomani 30, ok? Questa è la base di tutto. Ma io credo che la Juve, il reparto offensivo a giugno, lo deve ricostruire tutto. E intanto anche perché se Walter Made esplode e ti fa 25 gol, quelli ti chiedono 70 milioni. E io onestamente anche se ce li ho, non te li do. Ok? Bene. Ti rimane Colomani con Ekator? Benissimo. Non ne vuoi prendere due? Ma per me l'attaccante titolare devi prendere. Ora non voglio proiettarmi a giugno, ci mancherebbe altro, cioè abbiamo una stagione da vivere, da combattere per tre obiettivi. Però oggi la Juve, se si è sistemata in porta, perché in porta si è sistemata, poi vediamo, lo puoi riscattare veramente a poco, Vicario, e lo riscatterei. Ma tu devi cominciare a guardare dove devi investire pesantemente. E dove devi investire pesantemente è all'attacco, al netto anche di Ekator, che è un buon investimento, per l'amor di Dio, evviva. Però a te serve l'attaccante di fama internazionale, il bomber, quello che oggi abbiamo in qualche modo, no, rimpianto. Ora di Higuain in giro non ce ne sono più, di Tevez in giro non ce ne sono più, ma magari ci sono i Morata della prima ora, i Llorente della prima ora, perché poi c'è anche Llorente che va a Napoli a scaldare le panchine, insomma, quel tipo di attaccante devi trovare e ci devi, come hai detto correttamente Vincenzo, lavorare ora.
1: Tre soldi.
0: Per esempio, che la Roma ha cercato a lungo, c'è qualcosa in giro, ma devi essere bravo. E noi, da questo punto di vista, grazie a Dio, ci siamo liberati dell'uomo del computer. E qualcosa sono convinto che si riuscirà a fare, perché l'esigenza di ricostruire il reparto offensivo evidentemente c'è. Prego.
14: Bien. Cari Marangio e Santarelli, cari amiche ed amici di Radio Bianconera.
0: Ciao caro.
14: Massimiliano da Roma.
0: Ciao.
14: Opinione rispettabilissima vostra e di chiunque, però scusami caro Santarelli, non toccatemi il nostro mitico Mister Lippi, perché...
0: No, ma sono d'accordo con te.
14: Lippi,
0: sono d'accordo con te.
14: Comunque, parlano i fatti, è stato...
0: Il migliore.
14: Rimarrà nell'Olimpo dei grandi allenatori.
0: È il migliore.
14: Beazot. E di quei pochi grandi allenatori, anzi auguriamoci che siano molti di più, ma da qui ai prossimi 10 anni, chissà, o 20 anni, è stato l'unico, uno dei pochissimi allenatori dell'Olimpo italiani che ci hanno fatto alzare la Coppa del Mondo.
0: Ma guarda, Massimiliano, non hai ragione, no, di più. Ho soltanto portone. Detto prima che in questo momento storico, dove è un trita tutto, se Dortmund-Juventus finale di Coppa di Champions League è stata giocata nel 2025, ok? Lippi sarebbe stato massacrato, non da noi, perché Lippi comunque con tutta la sua storia, dici, perde quella finale di Champions, ci ha fatto vincere quell'altra, ci ha fatto vedere una grandissima Juventus, ma sarebbe stato distrutto e massacrato. Oggi fortunatamente in quei tempi i social non c'erano, e come tutti noi, Lippi lì ha commesso un errore. E anche lui lo sa che ha commesso un errore. Ma è un essere umano fallibile come tutti noi. Poi per me Lippi è l'allenatore più forte che la Juventus ha avuto. Sì, Trapattoni, per l'amor di Dio. Diciamo dell'epoca moderna. Dell'epoca moderna Lippi è sul podio. No, Vincenzo? Poi ci possiamo mettere Conte,
1: no,
0: ci possiamo Lippi. Mettere Allegri. Parlo dell'epoca moderna, ragazzi, per capire.
1: Sì, sì.
0: Trapattoni, no, non Lippi, è l'epoca moderna.
1: Lippi è nell'Olimpo, ragazzi, abbiamo vinto tanto con lui, abbiamo sbagliato anche tanto nelle finali, però comunque stiamo parlando di uno che veramente non solo ti faceva vincere ma anche giocare bene, quindi è stato uno di quei pochi allenatori che ci ha fatto anche divertire nel modo di giocare. Poi aveva dei campioni straordinari, perché poi mettiamoci sempre anche i giocatori che ha a disposizione un allenatore, quindi io gli perdono anche quei pochi errori che ha fatto, perché è stato anche lì, come guardo quando penso ai Higuain mi sciolgo, quando penso a Lippi mi sciolgo uguale, perché comunque stiamo parlando di un allenatore veramente che è stato Juve fino in fondo,
0: no, soprattutto è stato forse secondo me uno dei pochi, se non l'unico allenatore che in due fasi diverse ha vinto.
1: Sì.
0: Ora sto andando a memoria, non soltanto nella Juventus ma anche in altre squadre, lui va via da vincitore, fa quella scelta per l'amor di Dio, della quale poi si pente, ritorna e vince. Insomma, non è da poco, eh? Non è da tutti.
1: Lo vorrebbe fare un altro, ma non torna e non lo vogliamo.
0: Lo vorrebbe fare un altro, che io continuo a pensare, lo sai Vincenzo, ne parlavo stamattina, no, anche nel tuo spazio, cioè ne parlavano i colleghi, da Ivan Cardia a Fabrizio Ponciroli a venire in giù, sembra una storia già scritta. Io la penso come te, però un altro lo vorrebbe fare. Però non si possono paragonare le due storie, eh?
1: No, no, no, no, e le due persone soprattutto non si possono paragonare. Non scherziamo, ma non scherziamo proprio. Stiamo parlando di,
0: sì,
1: perché poi vedi, anche Lippi è andato lì, e cioè, anche però Lippi è andato all'Inter, gli ha consegnato quello che gli ha consegnato prima di andarsene. Dopodiché, insomma, sono storie diverse, perché poi io non faccio fatica a parlare di Conte, perché io non dimentico neanche il modo, soprattutto il modo in cui se n'è andato dalla Juventus, le motivazioni per cui se n'è andato. Poi lui dice sì, mi sono pentito, ho capito, troppo facile. E non tollero il fatto che magari lui venga sempre portato così, quello che è arrivato dopo, Allegri, che ha vinto di più, e questo... che ha fatto fare più strada in Champions League, perché poi, certo, non sono paragonabili anche per il cammino in Europa, perché quello che abbiamo fatto con Lippi, Conte ci ha mai portato.
0: No, no, no, ma se è per quello anche Lippi ci ha fatto, dunque, Lippi ha vinto la Champions, e quindi già questo... Poi ha perso quella col Dortmund, ha perso quella col Milan, ha perso quella col Real Madrid. Quella col Real Madrid, tra l'altro, clamorosamente scippata. Perché quella è clamorosamente, no, scippata.
1: Beh, il gol in fuori gioco di Mijatovic.
0: Però... E se vogliamo anche quella col Borussia Dortmund. Se vogliamo.
1: Però, sai, ti emozioni di più, sì, sicuramente pensando alla vittoria in Champions League a Roma contro l'Ajax, però è sempre stato anche l'allenatore del 5 maggio, non ce lo dimentichiamo.
0: Ma certo, ma
1: che è stata...
0: Lippi, ti ripeto, per me è l'allenatore migliore che ha avuto la Juventus, ma per personalità, per gioco che vedevamo, dopodiché, insomma, era abbastanza forte quella squadra, eh? Però anche quella di Capello era molto forte. Anche quella, sì, di Capello era molto forte. Eppure quella di Capello in Europa era molto forte, anche quella lì. E anche Capello, devo dire, che è un allenatore di quelli che hanno scritto la storia del calcio italiano, e non solo. E poi io di Capello apprezzerò sempre il fatto che lui quei due scudetti l'ha rivendicati di fronte a tutti e a tutti. Di, sì, fronte, sì, a tutto e a tutti.
1: E con onestà, non tanto, anche per carità, però non tanto perché li ha vinti lui, non se li vuole togliere nel suo palmarès, ma perché lui ha difeso sempre quella squadra, certo, che era la più forte.
0: Certo.
1: Sempre detto, quella era la squadra più forte che c'era.
0: Certo, assolutamente. Perché poi, e ci avviamo alla chiusura di questa bella puntata, grazie ovviamente agli spunti che ci avete dato voi, ragazzi. Poi però parliamo di Juventus, sia quelle di Lippi che quelle di Capello, forti, come quelle di Allegri. Oggi noi siamo a livelli, non dico delle Juventus di Zaccheroni, del Neri, no, però siamo una via di mezzo tra quelle Juventus lì e onestamente la prima di Conte, perché la prima di Conte aveva delle individualità, ma era una Juventus che veniva comunque da anni, no, bui di più, e lì Conte fa un miracolo. Poi la Juve comincia a rafforzarsi, a diventare una Juve di livello, perché non è che si arriva ai 9 scudetti consecutivi sul niente, si arriva costruendo delle basi, l'abbiamo sempre detto, società forte, ogni anno aggiungevi, benissimo. Però la Juve di oggi è una Juve che io non riesco a paragonare a nessuna di quelle che ha vinto, ok? Forse alla primissima di Conte, però lì c'era Conte, ma come organico del Neri, Zaccheroni.
1: Sai, siamo un po' in quella dimensione di squadra che riceve, che aveva ricevuto il no di Natale. Siamo un po' a quel livello là in questo momento, diciamo. Cioè, anche a livello di appeal, meglio, leggermente meglio, però in fase di ricostruzione, quindi è difficile trovare il termine di paragone giusto, sempre perché poi i tempi sono totalmente diversi.
0: No, i tempi sono diversi.
1: Però, però mi piace pensare che i veri acquisti della Juventus per il presente e per il futuro siano stati Carnevali e Massara, perché sono loro gli angeli custodi dal punto di vista politico e di progetto tecnico. Per esempio l'acquisto di Alaia Begovic, ragazzi, è un acquisto da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: Da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: E ce ne renderemo conto col tempo.
0: Allora ragazzi, grazie, ciao Marangio, occhio alla guardia di finanza, ma ce l'hai sempre sotto casa, ce l'hai sempre sotto casa la finanza.
1: Io sto nel bunker di Totonno, quindi da qua non c'è niente.
0: Vabbè.
1: Qua ho ospitato grandi persone.
0: Nel bunker di Totonno.
1: Asili politici internazionali di primo livello.
0: Ciao Marangio.
1: Ciao Santa, ciao a tutti.
0: Allora ragazzi, noi ci troviamo domenica per colpo di tacco, mi emoziona dirlo perché era 3 settimane che non c'era. Dalle 18 vi ricordo c'è Chiara Leati, poi dalle 20 interconnettiamo con loro, oggi veramente è un grandissimo vocabolario, e fino a 00:30 staremo insieme per questo Cagliari Juventus con Quintiliano, con Claudia e soprattutto con voi. Un abbraccio ragazzi, buon fine settimana e soprattutto buon ritorno del campionato.
15: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
15: bianconero che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera.
15: È l'unica che conta.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
15: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
18: Ci vuole sacrificio.
15: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
18: Ascoltaci.
15: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
19: Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia. Da quando sono arrivato mi sento molto a mio agio sia nel club che in città e sono molto molto contento di vestire la maglia bianconera. La Juventus è un'istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme. Queste sono le parole e la musica firmata Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto, l'avevamo già detto, era preannunciato, è ufficiale fino al 2030, poi vedremo, credo che i 3,6 milioni siano stati ritoccati cifra dell'ingaggio. Attenzione, perché Nico è il primo di una serie di rinnovi che sono in programma, caro Gabriele Latini, per quanto riguarda la Juventus. I prossimi saranno, non so se nell'ordine o meno, ordine sparso, Kalulu, Douglas Luiz, udite udite, e poi con Cesao. Quindi la Juventus ovviamente guarda al futuro, no? Anche sotto l'aspetto della definizione della rosa, e guarda al futuro anche, mi viene da dire, fatemelo ricordare, riguardo alle infrastrutture, perché avevamo detto, no, quando il CDA ha praticamente deciso l'aumento di capitale, che però dovrà essere varato, ratificato il 3 novembre dall'Assemblea degli Azionisti, 250 milioni, 100 dei quali per il mercato e il resto per la costruzione di uno stadio, per le women e per la next gen, così come avrebbe voluto ampliare anche la capienza dello stadio, ma invece farà una zona ospiti attraverso cui incasserà dei soldi, perché magari puoi anche prendere un biglietto che preveda la tua presenza lì a questa ospitalità, ma dovrai pagare di più. Insomma, la Juventus che guarda avanti, ora è chiaro che dovranno arrivare i risultati, e stando alla strettissima attualità, già a partire da domenica nella sfida di Cagliari, che ovviamente sarà una gara complicata, però ve la dico tutta, se la Juventus vuole continuare a crescere e cercare di ritornare nei salotti importanti del calcio italiano, non sto parlando di scudetto per carità, ma nelle primissime zone, deve vincere a Cagliari, con tutto rispetto della squadra di Pisacane che è quarta al momento, quindi sta davanti alla Juventus, due punti in più della Juventus, ha la miglior difesa perché ha incassato solo due gol, ma con tutto rispetto queste partite, proprio per dare il segnale di cambiamento rispetto allo scorso anno, queste partite vanno vinte. Ci sono delle incognite, la prima ovviamente è il ritorno dopo la lunga pausa, lunghissima pausa, io non vedevo l'ora che tornasse il campionato, la prima è questa, quindi capire i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, 12 totali se non sbaglio, come staranno, e poi capire anche se mentalmente la Juventus riprenderà il discorso campionato da dove l'ha lasciato, cioè dalla vittoria contro l'Atalanta con tanto di buone prestazioni. Dopodiché altre incognite sono legate ad alcuni singoli, per esempio Cambiaso. Allora, ci sono 3-4 dubbi di formazione. Il primo è Cambiaso, che potrebbe riprendersi subito, lui rientra dopo l'infortunio, aveva già recuperato ad onor del vero, però adesso rientra a tutti gli effetti, torna disponibile e quindi potrebbe riprendersi il posto di terzino sinistro di una linea 4, ammesso che giochi a 4, perché l'altro dubbio riguarda appunto il modulo, però ne parleremo tra un po'. E quindi Celik potrebbe riposare, anche perché le 4 partite nazionali le ha fatte tutte quante complete, quindi magari ha bisogno di tirare un po' il fiato il giocatore turco. Ma la domanda è sempre la stessa, Andrea, mi riferisco a Cambiaso, ti ricordi che vesti la maglia della Juventus? Vuoi tornare quello del primo anno? Altrimenti a gennaio ne riparliamo e forse verrai messo sul mercato. Questa è un po' la sintesi. A proposito, prima di parlare di altri dubbi, altri singoli, se foste voi, visto che c'è stata questa lunga pausa e sembra quasi che inizi un nuovo campionato, no? Perché stiamo a quei livelli, 3 settimane sono tante. Se voi aveste la possibilità di scrivere un X, no? Ex tweet, oppure che ne so, una mini lettera, comunque un messaggio, a chi lo scrivereste e cosa gli scrivereste? Che ne so, a Mister Spalletti, appunto a Cambiaso, oppure a qualche altro calciatore, insomma, se dipendesse da voi, no? Visto che riprende il cammino questa Serie A, a chi scrivereste e cosa? Io per esempio, lo ripeto, lo ribadisco, a Cambiaso in particolare, caro Andrea, mi raccomando, ricorda di indossare la maglia della Juventus, altrimenti puntini puntini. Poi l'altro dubbio riguarda sempre la difesa, ma in questo caso la coppia centrale, perché a fianco del ovviamente confermatissimo Bremer potrebbe esserci Kelly, anche perché Lukumi è rientrato oggi dal Sud America e quindi magari non è in perfetta, non che non sia in forma, però magari può risentire certamente del viaggio, del fuso orario eccetera eccetera, ma anche secondo me, ed è giusto, non è che Kelly adesso può essere abbandonato, è comunque una risorsa, lo scorso anno era titolare e quindi secondo me l'alternanza va bene, anche perché, aggiungo, vi ricordo che giovedì c'è una sfida contro il Celta Vigo, no? in Europa League, mi viene sempre da dire Champions League, chissà perché, in Europa League, quindi vanno dosate anche le forze, quindi Cambiaso e Kelly potrebbero prendere il posto di Celic e di Lukumi, difesa. Centrocampo, è chiaro che Sarre è quasi un obbligo la titolarità di Sarre, fermo restando che si è dimostrato in buona forma rispetto alle partite in nazionale, quindi è giusto che sia lui l'uomo da affiancare, sempre che ci sia un centrocampo a due, a Douglas Luiz, che sarà ovviamente titolare. Ormai Douglas Luiz, ragazzi, non lo toglie più, è pure vero che non hai tutti questi centrocampisti, perché Locatelli è infortunato, Thuram è infortunato, Cup Meners, diciamola tutta, non è affidabile, e quindi presumo che in un ipotetico 4-2, poi ci aggiungo più uno perché l'altro è McKennie che fa un po' di tutto, Sar e Douglas Luiz sarebbero la coppia. Poi ci sono dei dubbi soprattutto sulla tre quarti, perché Nico Gonzalez sarebbe titolare, ormai inamovibile mi verrebbe da dire, no? Però anche lui è stato in Argentina, chissà, magari potrebbe rifiatare in vista del match di Europa League. Quindi lì in quella linea della tre quarti, detto che davanti Colomani sarà titolare, prevedo due cambi, cioè uno sicuro. Io credo che Zegrova giocherà a titolare ed sarebbe anche giusto, sempre in ottica no turnover, anche perché Zegrova non è nella lista UEFA, quindi non potrebbe comunque utilizzarlo in Europa League, ma soprattutto perché, ve la dico tutta, il kosovaro attualmente secondo me è più in forma di Conceição. Io vi dico la verità, ieri secondo me non ha esagerato Ravanelli quando ha detto, a parità di forma, a parte il Diz, Zegrova è il giocatore tecnicamente più forte della Juventus. Poi lasciamo perdere se magari, e lo vedremo nel caso in cui lo impiegasse dal primo minuto, se durante i 90 minuti l'intera partita riuscirebbe a farla bene, oppure se veramente è l'uomo dell'ultima mezz'ora, non lo sapremo, lo scopriremo soltanto vivendo. E poi Alebegovic, che non è stato benissimo, qualche piccolo fastidio muscolare, siccome c'è McKennie che in un ipotetico 4-2-3-1 giocherà sicuramente sulla linea della tre quarti, salvo retrocedere all'occorrenza per dare una mano alla mediana. Alebegovic, io credo che se il ragazzo sta bene giocherà. A proposito di Alebegovic, ho fatto oggi un podcast perché sto riannusando un po' di malafede, chiamiamola così. Sembra un orologio svizzero, puntualmente ogni due mesi subito riescono dei titoli, degli articoli, delle insinuazioni, io le chiamo così perché di questo si tratta, sull'addio di Ildiz possibile addirittura a fine stagione. Perché questo? Perché hanno approfittato, intanto il giocatore infortunato rientrerà a metà dicembre, e soprattutto è decollato questo ragazzo Alebegovic, ma la Juventus non ha preso Alebegovic perché vuole vendere il Diz, lo ha preso perché comunque è una risorsa in più. E si parla del Real Madrid che sarebbe ancora rimasto sempre e comunque sul giocatore. Ricordate che lo scorso anno Xabi Alonso aveva chiesto a Florentino Perez di prenderglielo perché è innamorato di questo giocatore. Dopodiché si sarebbero aggiunte come pretendenti al turco il Bayern Monaco e l'Arsenal. Io dico, ho detto che la frase è questa, no? Negli articoli che ho letto, ovviamente dai soliti nodi, dalle solite testate. Intanto ricordo che la Juventus ha messo al centro del suo progetto, ripeto, tra poco pubblicherò il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato il pezzo lo stesso Latini in regia, la Juventus lo ha messo al centro del progetto, il giocatore più pagato, 7 milioni netti l'anno, diciamo che il progetto presente ma soprattutto futuro dovrebbe ruotare attorno a Ildiz. È chiaro che nel calcio non si può dire, ma non è nulla di scontato, però la Juventus non ha minimamente fatto cenno all'ipotetica cessione. Sì, se ti offrono 150 milioni, 120 milioni, lì quantomeno traballi, però tra questa cosa qui e la volontà del ragazzo di restare alla Juventus non vedo perché debbano scrivere queste cose. Io credo che, non so se ci sia qualcosa di vero, è chiaro che uno come il Diz può e possa piacere, però non è detto che adesso, addirittura parlano nel 2027 e poi aggiungono nei pezzi che scrivono, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League potrebbe esserci questo addio. Io aggiungo che questa frase, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League, è un auspicio di chi vorrebbe vedere il Diz fuori dalla Juventus. Questo volevo, ci tenevo a precisare, ho fatto l'aggancio parlando di Alabegovic. Quindi c'è questa situazione di domenica, qualche dubbio è normale che ci sia, e poi va sempre ricordato, questo bisogna ormai metterselo in testa, che si gioca ormai con i 5 cambi, si gioca in 16 perché ci sono tanti impegni, soprattutto in questa fase. Pensate, la Juventus 19 giorni dovrebbe giocare 9 volte il giovedì, tra l'altro mi pare che dopo le prossime due partite di Europa League, se non sbaglio, magari qualcuno di voi può dirmelo, non gioca il lunedì, come credo sia normale, no? Magari è un giorno in più di riposo, e quindi deve stare attenta e dosare bene le forze, quindi Spalletti starà studiando sicuramente la formazione. Modulo, vi dicevo, sulla carta lui nella testa ha quasi sempre il 4-2-3-1, ma lo abbiamo visto contro l'Atalanta, cambia durante la gara e sicuramente cambierà anche nel corso della stagione. Se lui si rende conto

Poi c'è sempre giovedì, c'è l'altro match, quindi deve essere molto attenta la Juventus sotto questo aspetto. Io spero e credo che dovrebbe guadagnare qualche punto rispetto a qualcuno lì davanti, perché come sappiamo c'è lo scontro diretto tra Como e Roma, e il Como deve stare molto attento, perché se dovesse perdere un altro match, io la Roma la vedo determinata, lo dicevo con Latini, tra l'altro in forma. Mi pare che le squadre di quando era l'Atalanta, in genere l'Atalanta calava verso febbraio, se non sbaglio, no? Gabri più o meno, però io la vedo determinata. Ho letto un'intervista di Malen e gli hanno chiesto: ma è vero che qualcuno ogni tanto vomita durante gli allenamenti di Gasperini? Ha detto: oh, no, no, io no. Ha fatto capire che qualcuno forse sì, però certo sono molto faticosi. Quindi attenzione alla Roma, ma Roma Como, una delle due o entrambe possono perdere qualche punto, e quindi la Juventus adesso deve approfittare di questo. No, non c'è nulla di scontato, però ripeto, a differenza della passata stagione quando hai perso tanti punti con le cosiddette piccole, ora il Cagliari sì è quarto, ma resta sempre una piccola rispetto a tutte quelle che lottano per le primissime posizioni. La Juventus non può più fare sconti a nessuno, e quindi attenzione che può essere anche avversaria di se stessa, ecco, diciamola tutta. Questo è un po' il mio timore, e quindi bisognerebbe espugnare Cagliari, anche perché non so quanto durerà questa sorpresa Cagliari, così come il Frosinone. Per carità, sono due ottime realtà, due bravi allenatori, però insomma poi alla fine si tireranno le somme. Questione invece, diciamo, mercato. Detto che la Juventus, nel caso in cui decidesse veramente di dare indietro Voltemade già a gennaio, deve prendere una, ma io la prenderei comunque, un centravanti vero. I nomi li abbiamo già detti: Retegui, se si riduce drasticamente l'ingaggio, oppure qualche altro, Balogun per esempio, oppure il ragazzo del Frosinone. Però giustamente mi diceva Latini: ma come può la Juventus prendere questo ragazzo, è troppo giovane, 22 anni, però insomma staremo a vedere. Però credo che servano punti, perché servano gol, e i gol si fanno, sì, per carità, con il contributo di tutti, quindi cooperativa del gol, però poi serve secondo me uno lì davanti. Tutte le rivali, quelle diciamo più importanti, hanno un centravanti più o meno forte, più o meno decisivo, più o meno determinante, in primis proprio l'Inter e la Roma, no? L'Inter ha l'imbarazzo della scelta lì davanti, la Roma Malen, che poi sto pensando, Gabri, non c'è un'altra punta vera alla Roma se tu ci rifletti. Ah, è vero, Castro, l'avevo dimenticato, che secondo me è fortissimo, aggiungo io, anche Castro. Quindi vedete che invece alla Juventus mancano proprio quelli che devono fare gol, perché Voltemade, io con tutto il rispetto, la simpatia, lo stesso Colomani, io ho letto insomma che adesso Spalletti sta cercando di un po' trasformarlo da giocatore che gioca molto per la squadra, e lo fa molto bene, devo dire, contro l'Atalanta credo sia stato il migliore in campo. Lo sta trasformando, sta provando a trasformarlo invece in bomber. Non è semplice, perché poi devi metterla dentro, però insomma staremo a vedere. E poi sempre in chiave mercato, mi pare di capire che la Juventus abbia già promosso Vicario, e quindi quasi sicuramente lo riscatterà dal Tottenham. Più o meno gli dovrebbe costare 8 milioni più 2 di bonus in linea di massima, che tutto sommato alla fine per un portiere affidabile secondo me ci può stare. Aggiungo che il problema poi secondo me è il vice di Vicario, perché Neto tornerà a casa, ovviamente è stato preso fino a giugno, lo sappiamo, ma lo sa per primo lui. Grabara, che fine farà? È infortunato, recupera, non recupera, è stato preso in prestito. Sullo sfondo c'è Palmisani, quindi bisogna capire poi chi sarà il vice. Poi capitolo, prima 5 minuti, 4 minuti li dedichiamo al discorso legato alla Federcalcio, a tutto quello che potrà accadere. È stata ufficializzata la data dell'assemblea elettiva il 14 dicembre, come aveva detto Malagò ai nostri microfoni, lì eravamo tanti, e quindi lui si è sbrigato per queste elezioni, perché teme, ve lo dico, che possa candidarsi qualcun altro. Però lui avrebbe tempo fino al 31 gennaio, no? per fare l'assemblea, per diciamo così stabilire l'assemblea elettiva, però ovviamente fa il più presto possibile, perché se si dovesse candidare qualcun altro, sapete che per candidarti devi essere appoggiato da una delle componenti. Lui è stato appoggiato dalla Lega di Serie A, e
potrebbe essere l'unico, sarebbe veramente la chiusura del cerchio

0: di quello del teatro dell'assurdo di cui abbiamo parlato. 14 è ufficiale, poi qualcuno dovrà pagare. L'avete già detto, l'avete ascoltato, Alessandro ha sentito il segretario generale Brunelli, che è quello che ha vidimato la candidatura di Malagò, pagherà per tutti sostanzialmente, perché non si sarebbe accorto che mancava la tessera, che Malagò non fosse tesserato in qualsiasi ente federale, ok? Cosa che farà, ci ha detto, prima o poi lo farò, ha detto, ridendo. Brunelli pagherà per tutti, quindi dovranno trovare un sostituto. Il favorito numero uno è, indovinate chi? Giancarlo Viglione, che da qualche anno, sicuramente dal 2018, quando c'è stato il primo mandato di Gravina, è a capo dell'ufficio legale della Federcalcio, con tutto ciò che ne è conseguito. Ora però mi spiegava il mio amico, attenzione, perché è probabile che Brunelli adesso venga, potrebbe succedere questo tecnicamente, potrebbe essere intanto sospeso, anche perché poi per indire nuove elezioni e soprattutto per vidimare candidati, Malagò sicuramente, vedremo se qualcun altro si candiderà, non lo potrà fare il segretario generale, reo, tra virgolette, di non essersi accorto della questione tesseramento, e quindi sicuramente non sarà Brunelli. Però, dice lui, potrebbero per questa fase del commissariamento sospenderlo, tanto la Federcalcio adesso farà l'ordinario, riforme, me l'ha detto a me Malagò, molto difficile in questo periodo, bisogna pensare alle elezioni, è chiaro che a lui interessano soprattutto le elezioni adesso, e quindi poi, una volta nominato il nuovo presidente della Federcalcio, probabilmente Malagò, si procederà alla sostituzione dello stesso Brunelli, e quindi Marotta e Percassi sponsorizzano Viglione. Potrebbe essere proprio Viglione, mi viene un po' da ridere per non piangere, questo è un po' il succo del discorso. Ma questa sera abbiamo un menù molto molto prelibato, perché 19.35 ci sarà con noi Massimo Giletti, però poi vi invito a restare, anche se dovete cenare, tenete accesa la trasmissione, perché alle 25.10 avrò Renato Miele, che è la genesi del commissariamento. Sapete che Renato Miele è quello che ha denunciato tutto, tra l'altro ci ho parlato stamattina, è molto arrabbiato, e ci dirà un bel po' di cose che sono successe e che hanno portato intanto alla sua mancata candidatura, perché sapete che serve, come vi ho detto, una componente federale, quindi se vuoi candidarti a presidente della Federcalcio devi essere appoggiato da o la Lega di A, o la Lega di B, o la Lega Pro, o la Lega Nazionale Dilettanti, oppure l'asso calciatore, oppure l'asso allenatori. Una volta poteva anche l'AIA, ma l'AIA ormai non ha più diritto di voto come componente federale. E quindi è molto importante questo, perché è molto arrabbiato lui, non usa molti giri di parole, dice quello che pensa, ma ha detto: io non ho padroni, quindi vi invito poi a restare anche dopo le 20 per ascoltare Renato Miele, che come sapete è avvocato ed è anche un ex calciatore della Lazio, caro Gabri Latini, che tu ricorderai molto molto bene. Quindi tra poco Massimo Giletti.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Le insinuazioni su il Diz, le odio. Guardate, quando fanno queste cose le odio. Sembra veramente un vecchio film, no? Ogni tanto uno un vecchio film lo rivede e gli regala emozioni, in questo caso gli regala illusioni probabilmente a chi vorrebbe vederlo fuori, e cominciano a riuscire fuori i nomi delle squadre che vorrebbero il Diz. A fine stagione può darsi che la Juventus possa cederlo, soprattutto perché nel frattempo è sbocciato, è esploso, è decollato Alebegovic. Ve la dico tutta, per me nel caso potrebbero giocare anche insieme, guardate che vi dico, e quindi è inutile che facciano tutte queste cose qui. Però il calcio è questo, la stampa purtroppo, anche parte della stampa è anche questa, e non ci possiamo fare nulla. Nel frattempo però vi ho chiesto se doveste adesso scrivere, visto che ricominciamo il campionato, se doveste scrivere una lettera, un messaggio, una missiva, diciamo così, a qualcuno della Juventus in vista di questa ripresa del campionato, ma anche in vista della prosecuzione della stessa stagione, a chi la scrivereste e cosa gli direste. Intanto possiamo andare con qualche audio, dai, vai Gabri.
1: La Sardegna. Allora, io sono stato uno dei pochi contenti, che hanno detto anche da voi in radio, non mi ricordo se era passato il vocale, per il rientro di Nico Gonzalez. Caldeggiavo una sua conferma e un'opera di convincimento che poi c'è stata per la permanenza bianconero, perché secondo me Nico Gonzalez non aveva fatto malissimo neanche.
0: Bravo.
1: Tra tutti quelli che arrivarono in quell'anno lì, disgraziato di Motta, lui fu uno dei meno peggio. Fece qualche buona partita, fu purtroppo perseguitato dagli infortuni e poi anche lui si perse nel marasma generale, e quindi pagò, diciamo, per lo scarso rendimento della squadra. Ma tra tutti quei giocatori che poi l'anno dopo vennero messi alla porta, lui secondo me poteva rimanere, perché un giocatore che è campione del mondo, di una nazionale campione del mondo, che giocava anche con continuità, non poteva essere un brocco, uno scarso. Quindi fu secondo me sbagliato, oppure fu giusto darlo all'Atletico Madrid, perché così ha recuperato forma e lo stiamo vedendo qui da noi. Quindi bene per il rinnovo, sono contento e spero che ci dia altre soddisfazioni. Ciao.
0: Grazie. Allora, guarda, con me sfondi una porta aperta, perché se segui Fuori di Juve, io spesso ho detto, no, più che tutti quelli che arrivarono, tre ne dobbiamo citare. Parliamo ovviamente della gestione targata Giuntoli, perché prese Cop Mines, Lucas Luis e Nico Gonzalez. Ora, soprattutto, c'erano aspettative, tutti pensavamo, anch'io, vi devo dire la sincera verità, soprattutto sull'olandese, ma in generale l'olandese Lucas Luis, che era stato tra i migliori centrocampisti degli ultimi due anni di Premier League, che fossero gli uomini, i giocatori, gli elementi in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus. Oltre a Nico Gonzalez, ricordo, 61 milioni fu pagato, 60-61 milioni tra cartellino, bonus, onere accessori eccetera, Cop Mainers 50 di valutato, 51 invece Lucas Luis e 40 Nico, cifre importanti, molto elevate. Alla fine ci ritroviamo che l'unico che non sta dando risposte, e che poi è rimasto in realtà e non è stato ceduto, anche perché per quella cifra difficilmente la Juventus poteva cercare qualcuno, è proprio Cop Mainers, ma è l'unico finora bocciato, forse in via definitiva, perché io francamente spero sempre di essere smentito, però sto perdendo le speranze, quasi tutte le speranze. Invece Lucas Luis è andato fuori, è tornato e adesso è diventato il regista della Juventus. Non sarà fuori classe, ma comunque sia, Spalletti lo ha provato, lo ha rivitalizzato, abbiamo un titolare al centrocampo. Ma io non mi aspettavo, vi devo dire la sincera verità, è stato l'unico che ha fatto qualcosa in quel periodo, hai ragione amico, l'unico, io l'ho detto, non chissà cosa, però rispetto agli altri due all'aspettativa sì, adesso è diventato addirittura non solo titolare fisso, non solo un leader anche se vogliamo emotivo, ma gli è stato rinnovato, secondo me giustamente, il contratto. Ben ritrovato a Massimo Giretti, ciao Massimo.
2: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Io già lo so, adesso ti faccio una domanda, ma conosco già la risposta. Sei contento che Nico Gonzalez abbia rinnovato?
2: Ma sono contento, cioè, credo che sia una situazione era una situazione che poteva diventare delicata, per cui con ragione. Poi voglio vedere il contenuto dell'accordo, che non ho potuto, perché sto lavorando su un paio di inchieste, quindi non ho potuto vedere che accordo sia. So che è un accordo lungo, per cui qualche dubbio mi viene, nel senso che penso abbiamo spalmato quello che lui voleva, più o meno, negli anni, che sono tanti.
0: Fino al 2030, Massimo, dal 2029 un anno di prolungamento, allineandolo agli altri, il DIS, eccetera, eccetera.
2: Sì, ho capito, siccome parliamo di uno che avrà 32 anni, insomma, comunque sempre, insomma, è un giocatore che poi è sempre stato, stato delicato, no? Fisicamente, quindi speriamo che sia un investimento saggio, forse era necessario per avere il suo ok a rimanere. Questo è un giocatore che comunque di qualità, di mentalità, quindi è importante. Però quello che serve alla Juventus, lo ripeto, vista le difficoltà enormi che ci sono, è di andare sul mercato purtroppo a gennaio per prendere un centrocampista vero. Però non so se abbiamo, ecco, adesso c'è stato investimento di Elkan di nuovo, per cui vediamo.
0: Vediamo se c'è stato questo aumento di capitale. Infatti ti faccio una domanda su questo, poi torniamo sul calcio. Cosa ne pensi, perché viene sempre criticato, sempre contestato, alla fine avrà sbagliato le scelte negli ultimi anni del management, però i soldi, caro Massimo, dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi di ricapitalizzazione.
2: Ma è un discorso molto complesso, purtroppo. Io ho detto anche altre volte da voi, credo che un errore fondamentale sia stato fatto alla fine da chi ci ha fatto vincere 9 scudetti di seguito, cioè Andrea Agnelli, perché nel momento in cui fa una scelta forzata di allontanare Marotta, lì regala all'Inter la Juve di oggi, e quindi noi siamo diventati l'Inter di ieri. Io adesso sono convinto che Giovanni Carnevali fa quello che deve fare, e quindi sono contento che ci sia lui. Abbiamo finalmente trovato un uomo che sa gestire una squadra, capisce di calcio. Però ripeto, nella vita puoi spendere i soldi, avere i miliardi, ricordo benissimo quelli, i tanti soldi che ha speso Moratti per vincere poi alla fine poco, no?
0: Se
2: ve la portiamo, ecco.
0: È tardi, tra l'altro, cominciò a vincere rispetto agli investimenti.
2: Ma vince tardi perché la Juve poi va a balle in aria con tutto lo scandalo di quel periodo con l'Inter, che avrebbe dovuto essere punita molto di più. Però ecco, quello che ci tengo a dire è: adesso la Juve ha messo un tassello importante nel management. È il miglior management che abbiamo avuto dal dopo Marotta, sicuro.
0: Vero.
2: Non siamo molto fortunati, perché a centrocampo l'abbiamo perso, centrocampo titolare, quindi un'altra squadra farebbe molta fatica, perché io penso a Malen, come ha cambiato un giocatore la Roma, quindi capisco anche che non sarà semplice.
0: Sì, a proposito di management, Nico Gonzalez comunque rivitalizzato, Douglas Luiz titolare, va un po' rivalutato il lavoro di Giuntoli, che ha fatto anche una battuta qualche settimana fa rispetto a questo.
2: Sai, ed è Giuntoli si è trovato a scegliere un allenatore che ha fallito. Una grande colpa di Giuntoli è stata quella di investire su un allenatore che aveva fatto molto bene però a Bologna. Poi il problema dei salti sulle... Allora, le grandi società hanno bisogno di allenatori forti, sicuri. Chivu è l'unica eccezione, ma Chivu però era nell'Inter già da tempo, sapeva che cos'era l'Inter, ha giocato con quella maglia.
0: E aveva allenato la primavera, aggiungo io, Massimo, peraltro, dell'Inter.
2: È una scelta. Allora l'ha fatta Marotta. Intanto l'ha fatta Marotta. Quindi Marotta non fa le scelte mai a caso. Dopodiché ci vuole anche fortuna.
0: Certo.
2: Ma sai, quando hai anche una squadra così forte come l'Inter,
0: è più semplice.
2: Sei aiutato come allenatore, perché io ricordo Luis Enrique che allena la Roma, credo la Roma arrivi ottava, settima, ottava, l'anno successivo vince col Barcellona tutto.
0: Sì, me lo ricordo.
2: E allora questo cosa vuol dire? che sì, gli allenatori sono importanti, ma il materiale umano che hanno a disposizione farà un po' la differenza.
0: Ah, certo. E a proposito di materiale umano, l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Giuntoli barra Massara, si sta parlando, secondo me anche giustamente, della mancanza di un centravanti vero. Cioè, si poteva fare qualcosa di più in generale sul mercato e in particolare sul centravanti?
2: Allora, io, sai, essere esterni è molto facile. Il problema è che poi devi scegliere quei pochi soldi che hai dove indirizzarli. Siamo arrivati a trovare un centravanti, credo, nelle ultime 48 ore di mercato. Quindi non abbiamo potuto lavorare una scelta efficace, certamente. Abbiamo speso troppo e male, soprattutto lo scorso anno, dobbiamo dirci la verità, molto male,
0: sì,
2: sulle punte, fallendo veramente tanto. E sì, non abbiamo un centravanti alla, cioè, la Juventus ha sempre avuto un centravanti che due occasioni una la metteva dentro. Il centravanti che fa gol la Juve non ce l'ha, perché anche Koulibaly,
0: non
2: in cui abbiamo investito molto, non è quel giocatore, ma è un giocatore, io devo dire che bisogna aver fiducia comunque, perché è un giocatore che ha qualità, forse gioca in un ruolo che non è mai stato proprio il suo, per necessità. Adesso vedremo cosa riesce a trovare intorno a lui, riesce a mettere, che cosa riesce a fare Spalletti su questo, però non è il centravanti forse neanche che pensiamo noi, che volevamo noi, dai.
0: Perché probabilmente non voleva nemmeno Spalletti, o comunque avrebbe voluto sì Koulibaly, ma con un 9. In realtà lui, lo sai, voleva confermare, voleva la conferma di Vlahovic, ma sappiamo come è andata a finire. O un simil Vlahovic al limite, nel caso in cui poi, che si è verificato, Vlahovic non rinnova.
2: C'era solo un giocatore da prendere, a Højlund, che è al posto di Openda, più o meno la cifra era quella. E con Højlund avevi, perché dico Højlund? Perché avevi la certezza, purtroppo si sapeva benissimo che Vlahovic non avrebbe rinnovato.
0: Esatto, sì, sì.
2: Quindi a quel punto cioè, è mancato coraggio anche questa dirigenza, perché Vlahovic andava venduto lo scorso anno. Non è stato, cioè, io capisco che è difficile, perché oggi i procuratori hanno in mano tutto, poi speri sempre che qualcosa cambi. In realtà è difficile, sappiamo che oggi per il denaro si vendono tutto, e quindi vedi dove gioca Vlahovic, che soddisfazioni ha a giocare lì, ma si è preso i soldi che voleva.
0: Sì, sì, è vero, è l'unica squadra che gli ha offerto 10 milioni netti l'anno, del resto lui si aspettava che lo cercassero altri club, e non è accaduto. Invece gli altri, Massimo, tipo Alebegovic, Lukumi, insomma, loro due, magari, e Sar stesso, che potrebbe da domenica decollare, diciamo così. Mi ricordo che Conte lo definì uno dei giocatori potenzialmente più forti a livello di centrocampisti, ovviamente. Cioè, gli altri acquisti, sempre ricordando che la Juventus, lo hai un po' accennato anche tu, ha avuto dei limiti, dei paletti imposti dalla UEFA, non solo.
2: Ma guarda che, allora, Carnevali ha fatto una rivoluzione.
0: Sì.
2: Ha portato moltissimi giocatori con coraggio.
0: 9.
2: Ha investito, sì, ma ha investito anche in un giocatore come il bosniaco, che secondo me è un investimento molto alto, ma coraggioso, anche perché tu non so quanto potrai tenere il Diz alla Juventus, anche se lui, il ragazzo, è molto legato, ma qua, signori, viaggiamo a 12-13 milioni ormai su giocatori fenomeno di quel tipo, perché il Diz è di un altro pianeta, è inutile, è di un altro pianeta, poi può avere dei momenti, ecco, noi l'abbiamo perso purtroppo nella fase decisiva della finale dello scorso anno. Se avessimo avuto il Diz fisicamente a posto, la Juventus sarebbe in Coppa Campioni. È mancato e l'abbiamo pagato dazio, ma il bosniaco serve, secondo me, anche in quell'ottica, se dovesse mai purtroppo essere ceduto il Diz, ecco, c'hai un buon giocatore che va in quella direzione.
0: Guarda, Massimo mi ha dato un assist perché ci ho fatto un podcast rileggendo, siccome ho scritto che puntualmente ogni 2-3 mesi si riparla sempre però i soliti, devo dire, le solite testate. Ah, adesso il Diz può partire se non la Juventus non si qualifica in Champions League, che secondo me è un auspicio di molti che scrivono questo. Quindi realmente crede che la Juventus possa perdere il Diz? Te la faccio secca la domanda.
2: Ah, il Diz è un giocatore che vale 100 milioni di euro. 100 milioni è una cifra enorme con la quale un buon uno come Carnevali può fare mercato senza portare via denari alle casse, perché questo è il problema dei parametri anche FIFA, eccetera, UEFA, eccetera. Allora, io non so, nessuno di noi può sapere cosa succede. Non sarà facile, avendo perso Locatelli e Thuram, reggere senza ricambi di centrocampo veri tutto l'anno.
0: Sono d'accordo.
2: Perché arriveremo a marzo nella speranza che forse Thuram possa esserci, la vedo più complicata per Locatelli. Quindi noi dobbiamo pensare che la Juventus non è più quella di una volta, bisogna essere onesti, non ha più, per mille motivi, per gli errori, eccetera. Quindi si è preso un giocatore fortissimo, con personalità, sperando che la Juventus vada avanti. Mm. Se però purtroppo non riesce a entrare in quelle maledette quattro, i punti interrogativi ci sono. È inevitabile. Cioè, quando avete visto il debito, il buco che abbiamo è molto alto. Sì. Noi chiediamo degli sforzi continui a Elkan di tappare 1,5 miliardi. Scampare in cifre enormi, 1,5 miliardi, senza risultati. Questo è il punto. Quindi alla fine si spera sempre che la cosa peggiore non ci sia, però devi mettere in preventivo che il Diz, che vale 100 milioni, ti permetta eventualmente di fare 3 giocatori da 30 giovani forti, tre giocatori.
0: Secondo te
2: lo devi mettere a rischio
0: in preventivo, certo. Secondo te, anche rispetto alle ultime dichiarazioni di Conte, resta questa ombra del tecnico salentino su Spalletti?
2: Ma resta, perché comunque alla fine sai, a Conte si dice, non prima l'ha detto prendo un anno sabbatico, dopodiché inizia a dire ma se c'è una squadra che mi può interessare ci arrivo, sono dei segnali. E sapete quanto è Conte sia amato a Torino, quanto sia visto come un giocatore ancora capitano della Juventus, simbolo della Juventus. Quando è andato via ha sempre stato pregato, io lo posso testimoniare in modo fortissimo, a Torino. Io mi auguro, perché vorrebbe dire che la Juventus che non succeda nulla, perché poi io mi domando anche, cambiare continuamente è un tassello, è un altro elemento complicato. Io ho visto la Juventus giocare molto bene lo scorso anno, salvo poi smarrirsi negli ultimi tre giorni, quello è stato veramente quasi impensabile, ma deriva dal fatto che abbiamo dei giocatori che non hanno personalità. Un allenatore non va in campo, un tiro, un gol, purtroppo il portiere ha avuto grandi responsabilità, ma non è che se subisce un gol per una non parata di De Gregorio la squadra non deve reagire. Verona era retrocesso,
0: la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, si è perso anche contro la Fiorentina, quindi è vero, è stata una questione mentale contro la Fiorentina.
2: Tu non puoi arrivare neanche contro, noi siamo usciti per un punto alla fine,
0: sì.
2: Cioè, tu fai il tuo col Verona, eri dentro.
0: Vero.
2: Cioè, no, io mi soffermo, perché poi nella vita sono i dati che contano. Tu fai il tuo col Verona, che è al minimo sindacale, te li dovevi mangiare, e quella squadra si è persa.
0: Sì, d'accordo.
2: Si è persa. Poi sfortuna, no? I rigori sbagliati, tutto quello che vuoi. La partita la devi vincere, punto e basta. Noi non staremmo qui oggi a fare pensieri sul Diz, punti interrogativi sul fatto che devi prendere un centravanti, che insomma quello che è,
0: faccia
2: e, avresti 70 milioni, avresti gli incassi. Competere è difficile, oggi Milano e Inter presentano un piano da 2 miliardi e 3, avranno 60 milioni di euro in più all'anno di incassi e di ricavi su, con uno stadio nuovo, cioè la Roma entro due anni, tre, avrà lo stadio.
0: Suo stadio, certo, certo.
2: Non siamo più la Juve solitaria che ha anticipato i tempi, dobbiamo rincorrere, però le pietre, e grazie a Carnevali ci sono, adesso vedremo.
0: L'ultima, Massimo, volevo un tuo giudizio, non so se vuoi usare un aggettivo, fai un po' tu, su tutto quello che è accaduto e che sta accadendo in Federcalcio.
2: Ma guarda, siamo un paese, come diceva Manzoni, nei Promessi Sposi, da zecca garbugli. Siamo rimasti in quel paese che non vuol cambiare. Si affida ai cavilli, a delle logiche perverse, di leggi che lasciano vie di fuga alternative. Mi ricordo cosa diceva Tommasi di Lampedusa: tutto cambia finché nulla cambia.
0: Cambi, esatto.
2: Poi, al di là del valore singolo di Malagò, che è uno vincente, che ci sa fare, sicuramente ha una mentalità molto... è uno vero, nel senso che mastica di sport, però qui il problema è un altro, cioè facciamo sempre delle figure assurde, ci inventiamo, ripeto, siamo degli azzeccagarbugli, un paese che non cambia, rimane statico, immobile, vecchio, e lo dico io che sono vecchio, che crede poco nei giovani, che non fa giocare i giovani che invece dovrebbero giocare. Non ci dobbiamo stupire, se siamo un paese vecchio, la nazionale e le squadre italiane non li fanno giocare i ragazzi.
0: È vero, è vero.
2: Sono situazioni rarissime. Cioè, io mi ricordo Conte, arriva a Pogba, lo ficca subito dentro, 18 anni.
0: Sì.
2: Cioè, uno, l'età non è un elemento negativo. Se hai qualità la devi fare, ma lì aspetta un allenatore che si assume il rischio di far giocare un ragazzo di 18 anni, caricarlo nel modo giusto, eccetera. Qui vedo che facciamo fatica, tutte le volte c'è un giovane, ma si deve maturare. Siamo bravissimi, 17, 16, 17 anni in nazionale, poi non troviamo nessuno di questi qui.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Quindi non lo so, è triste, diciamo, una situazione molto triste, che però, voglio dire, alla fine... Visti chi, se andiamo a vedere chi sono stati i presidenti della FIGC prima di Malagò, beh, Dio mi scampi. Ecco, Malagò è un uomo che sa stare al mondo e secondo me gestirà bene.
0: Ti saluto con due messaggi per te. Il primo è di Terry che scrive: buonasera Quintiliano, permettimi di salutare e ringraziare Massimo per la sua sempre disponibilità, lo seguo sempre con tanta attenzione, temo che questo circo non avrà mai fine, si riferiva alla Federcalcio. E poi Pierluigi ci scrive: grande Giletti, l'unico personaggio pubblico, voce bianconera, un grande professionista. E a proposito, Massimo, per salutarti, com'è lo stato delle cose prossimo, diciamo così, quindi che hai in cantiere per la tua trasmissione?
2: Guarda, ho tante cose, ho dei documenti delicatissimi sulla questione La Vitola, Ranucci, sì, sull'attentato, che ci fanno capire come La Vitola fosse veramente un personaggio da cui star lontani, e quindi mi lascia sempre perplesso il fatto che Ranucci non abbia ancora oggi preso le distanze. E poi su Garlasco siamo riusciti nell'impresa incredibile di trovare tutti i personaggi che sfuggono, la PM che interrogò pesantemente Stasi, il capitano allora Marino, oggi colonnello, tutti questi uomini che hanno fatto qualcosa che probabilmente non doveva essere fatto. Quindi sono molto soddisfatto, hanno fatto un grande lavoro i miei, quindi andremo a parlare come sempre di ciò che conta e di cui si discute nelle case degli italiani in questo periodo.
0: Grazie mille Massimo, buon ciao lavoro tutti, e buon grazie. Tutto. Grazie ciao. A te, un abbraccio. Ciao. Grazie ciao. A Massimo ciao. Giletti. Siamo giunti al break. Tra poco, ripeto, restate con noi, anche se mangiate, però restate con noi perché abbiamo l'avvocato Miele che è stato la genesi di tutto questo marasma, cioè se non ci fosse stata la denuncia di Miele non succedeva nulla, invece lui ha fatto la denuncia, prima era stata archiviata peraltro dal buon Chinè, invece poi alla fine è stato riaperto tutto e la Federcalcio è finita nel modo in cui abbiamo visto. A tra poco.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio Bianco.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Di nuovo in diretta, siamo alla seconda ora di trasmissione, le promesse si mantengono e quindi io quando vi faccio una promessa la mantengo e quindi vado a salutare e a ringraziare l'avvocato Renato Miele. Ciao avvocato!
2: Buonasera a tutti!
0: Allora, posso darti del tu?
2: Anche del voi, se volete.
0: Stamattina siamo dati del tu. Allora,
2: no, del tu.
0: Dico bene se ti definisco la genesi del commissariamento della Federcalcio?
2: No, perché io sono la genesi dell'annullamento delle delle elezioni, quello sì. Ed era il mio obiettivo dopo essere stato escluso io, perché annullando le elezioni, certo, in futuro, certo, potrei avere una chance, sempre se cambiano lo statuto.
0: Questo poi all'ultimo poi ne parliamo, ma insomma quello che è successo, io ho detto, mi sembra il teatro dell'assurdo, qualcosa di kafkiano, no? Che poi commissari la Federcalcio, il commissario, insomma Malagò commissario di se stesso, ma com'è possibile?
2: Ma è possibile perché purtroppo quello che io sto notando ormai da molti anni, no? Lo potete notare anche voi, il CONI e le federazioni è una commissione tra controllati e controllori. Una volta uno diventa un controllore, una volta la stessa persona diventa il controllato. E il presidente del CONI diventa presidente di una federazione, il presidente di una federazione diventa il presidente del CONI,
6: i presidenti delle federazioni fanno parte della giunta del CONI, della giunta del Consiglio nazionale, quindi si controllano l'uno con l'altro, si mettono d'accordo e sono 20 anni che sono sempre gli stessi che girano di qua e di là e non cambia mai niente. Ecco perché poi diventa difficile candidarsi, perché gli statuti sia del CONI che delle federazioni sono studiati appositamente per essere controllati dalla vecchia governance e quindi entrare non è facile. Per cui a questo punto i rapporti tra Malagò e il CONI, non c'è bisogno che venga a dirlo io quale potrebbero essere, è stato quasi 15 anni là dentro. Quindi figuriamoci che cosa può essere successo in Camera Caritatis, gli accordi che ci possono essere stati. Evidentemente non potevano fare a meno di commissariare, di annullare le federazioni, anche in virtù del fatto che le questioni che avevo fatto io erano fondatissime, quindi questo lo dovevano fare, però a quel punto hanno fatto rientrare dalla finestra Malagò e sostanzialmente non hanno cambiato niente. È questo quello che è successo, ma d'altronde le federazioni sportive purtroppo, se voi andate a vedere i presidenti, i vicepresidenti, sono tutti dirigenti che stanno lì da 10, 15 anni, 20 anni, non cambiano mai, sono sempre gli stessi, e quindi diventa difficile poi modificare o rinnovare qualcosa e introdursi. Io sono riuscito con il diritto ad abbattere una porta, però è ovvio che poi dietro la porta ci sta il potere di 40 persone che si mettono d'accordo tra di loro e ripristinare e tirare sulla porta, io non ci posso fare niente.
0: Quindi tu mi stai dicendo, vediamo se traduco bene, che sostanzialmente il mondo del calcio è un circolo chiuso, non puoi entrare a meno che?
6: A meno che non diventi amico di amici. Nel senso che vi dico subito, per esempio, io non sono riuscito a entrare perché non ho avuto l'accredito. E l'accredito è dato da 173 elettori, no? Delegati, perché in realtà i potenziali elettori sarebbero 1,5 milioni, ma siccome non vogliono far votare tutto 1,5 milioni, si fa all'americana, 1,5 milioni di base delegano un altro gruppo delega un altro, fino ad arrivare a 173 elettori, in rappresentanza delle componenti. Le componenti sono l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Allenatori, la Lega di A, di B, di C e la Lega Dilettanti. Queste sei componenti, praticamente, la metà di queste, che ovviamente sono presenti tra questi 173 elettori, sono quelli che danno l'accredito a un eventuale candidato. Sì. Quindi è ovvio che prima di entrare devi fare il compromesso con loro, se no non te lo danno l'accredito. Quindi se io voglio entrare devo andare a parlare con qualcuno e probabilmente promettere qualcosa, non lo so quali sono i compromessi che si fanno là dentro, perché io non li ho fatti. Quindi praticamente, per dire, faccio un esempio, io potevo andare a chiedere l'accredito ad Abete, ma Abete
0: è lui che si è
6: presentava
0: candidato.
6: Lui, figuriamoci se mi dava l'accredito a me. Oppure la sua componente poteva dare un accredito a me. L'Associazione Italiana Calciatori, quella con cui ho parlato più di tutti, perché in passato con Campana avevo avuto ottimi rapporti, ho organizzato un centro di calciatori senza contratto che poi ho regalato a loro, che hanno portato avanti per 40 anni. Però mi hanno detto sì, ok, presentati, poi il giorno dopo sono venuto a sapere che appoggiavano Malagò. Quindi è difficilissimo entrare, soprattutto coloro che decidono chi deve entrare sono quelli che in gran parte poi si presentano, per cui come fanno a far entrare un concorrente? Cui al massimo può entrare una persona che, come Malagò, avrà fatto un compromesso con quelli della Lega di Serie A tant'è vero che lui ha fatto una serie di riunioni al circolo canottiere Agnelli un po' con tutte le componenti, alla fine si si è presentato con l'appoggio di quasi tutti.
0: Esattamente, però possiamo dire questo, Renato, comunque servirebbe, o serviva ormai, usiamo un tempo del verbo diverso, essere tesserati in una avere la tessera federale, che Malagò non aveva, ma è stato eletto lo stesso, poi è stato commissariato e adesso è commissario lui. Si può dire, forse è forte, non lo so, dimmelo tu, però possiamo definirlo un abusivo Malagò in Federcalcio?
6: Allora, io sul punto mi sono battuto, perché non c'è solo una norma sportiva che prevede il tesseramento per un ordinamento sportivo come quello della federazione, c'è anche una legge di Stato che prevede obbligatoriamente un tesseramento per far parte di quell'ordinamento sportivo. Quindi qual è? Io avevo questo punto forte in mano e su questo ho battuto fino all'ultimo ricorso, all'ultimo giorno, e infatti davanti al collegio del CONI questa mia questione è stata ascoltata quantomeno dal procuratore generale, il quale ha cominciato l'indagine. E effettivamente io non lo so che cosa possa essere capitato nella mente di Malagò. Certo, uno che si contorna di giuristi come Cassese, come
0: il figlio di Mattarella,
6: è capace di avere a disposizione tutti i più grandi avvocati e giuristi di Roma, poi si va a dimenticare che qualcuno dei suoi consulenti non gli ha detto: guarda che lo statuto prevede che devi essere tesserato. Questo è il primo passo. Il secondo passo non è il problema che Malagò si è dimenticato il tesseramento, perché si è pure dimenticato di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui suoi precedenti penali.
0: Sull'onorabilità, giusto, no?
6: La dichiarazione sull'onorabilità. Quindi lui ha omesso diverse cose. Quindi qual è il problema?
0: Ma pure chi l'ha ricevuto, problema... scusami Renato, sì. Avvocato, scusami, però poi chi riceve, che adesso ci rimetterà sicuramente, cioè Brunelli, segretario generale della Federcalcio, ma chi riceve la domanda di candidatura, ma non vede che manca una tessera e gli dice: guarda, ma la cosa che manca la tessera, cioè qualcuno parla di dolo, qualcuno parla di incompetenza, come la pensi tu sotto questo aspetto qui?
6: Allora, per me, secondo me c'è una cosciente volontà di far passare questa mancanza fino all'elezione senza un effettivo intervento in autotutela per recuperare questa situazione. Perché in realtà il problema nessuno lo sa, e i giornali non... Purtroppo i grandi giornali non mi hanno mai intervistato e quindi non sapevano il merito delle questioni, mentre tutti pensavano: qui dietro c'è il ministro dello sport, c'è la politica, qualcuno vuole fare fuori Malagò. Non è niente di tutto questo. Il problema è che io il 19 di maggio, cioè un mese prima delle elezioni, io presento un ricorso al Tribunale Nazionale Federale contro la mia esclusione, adducendo pure che gli altri due hanno dei problemi anche loro con dei requisiti. E quindi dico: avete escluso me, però in realtà il trattamento non è paritario, perché dovevano essere esclusi anche gli altri due. Per quali motivi? Va bene, Abete aveva un conflitto di interessi e per me Malagò non è tesserato. Quindi il 19 maggio, un mese e tre giorni prima, questo ricorso io lo notifico, prima di depositarlo, perché questo prevede la procedura, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla PEC della Presidenza. Lo notifico a Malagò, che non è tesserato, e quindi glielo notifico a casa, e ad Abete come presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Loro si leggono il ricorso, il 20 viene depositato, non si costituiscono nel giudizio e non vedono che Malagò non è tesserato?
0: Sì, esatto.
6: E Malagò stesso non vede che io gli ho detto che lui non è tesserato? Quindi che viene a dire che è un disguido del povero Brunelli? Qui è una consapevolezza dell'errore da parte di tutti, che però non hanno voluto prendere.
0: Ma la Procura federale, in tutto, perché all'inizio era stata quasi, diciamo così, omessa la tua, era stata trascurata, era stata...
6: No, io ho fatto di più, io quando mi sono... ho depositato il ricorso, nel ricorso c'era scritto di trasmettere gli atti alla Procura federale, perché d'ufficio la Procura federale, certo, per regolamento doveva intervenire.
0: Invece?
6: Invece il Tribunale federale non ha trasmesso nulla, anzi ha proprio omesso la motivazione sul punto. Dopodiché, allora, a quel punto ho fatto io due esposti a Chinè, uno l'11 giugno e uno il 18 giugno, e no, e quindi in quel momento in cui io ti dico guarda che non, la procedura elettorale è irregolare perché questi non hanno i requisiti, mi aspetto che apra almeno un fascicolo, esatto, o se non lo vuoi aprire mi vuoi almeno rispondere a me dicendo no, non sta tutto a posto. Niente, silenzio assoluto. Quindi la Procura federale, che era quella che poteva intervenire d'ufficio,
0: doveva,
6: per impugnare la procedura, esatto, elettorale, anzi doveva intervenire a seguito di questa notizia, non l'ha fatto. I giudici sportivi hanno fatto di tutto per non entrare nel merito di questa vicenda. I tre che io ho citato non si sono mai costituiti in giudizio, perché poi il codice di giustizia sportiva e i principi fondamentali sono di lealtà, probità e correttezza. Poi c'è il codice di comportamento, per cui i tesserati si devono costituire davanti ai giudici per collaborare con i giudici sportivi, sì, quindi dovevano venire a dire la verità per i principi di lealtà, probità e correttezza. Invece in tutti i giudizi, né la federazione, né Malagò, né Abete si sono mai costituiti a dire no, l'avvocato Miele sta dicendo una stupidaggine perché stiamo tutti in regola.
0: E quindi ha dovuto fare un altro step affinché poi venisse giusto?
6: No, io non ho fatto uno step. Questo è la dimostrazione.
0: No, dopo, affinché poi solo... Taucher poi alla fine è intervenuto, no? Giusto?
6: Sì, però questo per dire, Taucher è intervenuto dopo che si erano, certo, già fatte le elezioni, però.
0: Sì, sì, certo.
6: Adesso il problema è che il mancato tesseramento e i mancati requisiti non è che se ne sono accorti dopo le elezioni.
0: Sì, sì, sì, certo, certo.
6: Questa è la gravità della situazione che i giornali non hanno riportato. E che erano tutti consapevoli all'interno della federazione, non solo gli organi di controllo, ma lo sapeva la Procura federale, lo sapeva il segretario, lo sapeva l'ufficio legale, lo sapeva Gravina, lo sapeva Abete che faceva parte del Consiglio federale, lo sapeva la Commissione federale di garanzia, o adito persino dopo l'elezione per dirgli vuoi controllare questa cosa, pure lì silenzio assoluto. Quindi questa è, non posso dire dolo perché non, però c'è una consapevole posizione di voler omettere un intervento sulla situazione, perché in teoria avrebbero dovuto bloccare le elezioni,
0: certo,
6: e spostarle per farla, eventualmente per far tesserare Malagò, no?
0: Perché, ma è possibile che loro, scusami, avvocato, possibile loro sperassero, dice ok, tanto andremo avanti lo stesso, cioè no, pensavano che la tua mossa non fruttasse nulla, non lo so, perché mi sembra anche,
6: sì, esatto,
0: un po' di...
6: secondo me tutte e due le cose, innanzitutto la supponenza del potere, va bene, perché, sì, loro mi hanno messo i giudici contro, mi hanno dato due sentenze contro, si sono creati un'immagine di grande potere, perché hanno pubblicato le mie decisioni sul sito della FIGC, Miele rigettato, cose eccetera, quindi pensavano, dice adesso lo teniamo a bada con queste decisioni, quindi pensavano, dice adesso con due decisioni contro ti pare che Miele va avanti, che gli interessa? E invece non hanno fatto i conti con l'oste, perché io dopo le elezioni volevo arrivare al TAR e quindi dovevo passare per forza per,
0: sì,
6: il collegio di garanzia,
0: sì,
6: del CONI.
0: Esatto.
6: Quindi in parte hanno detto tanto nessuno ci controllerà, e quindi se non c'ero io Malagò continuava a fare il presidente senza aver depositato né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né la prova del tesseramento,
0: e quindi lì in quel caso di abusivismo si poteva parlare, no? A parte che anche adesso,
6: certo,
0: io non sono, per esempio, io mi risulta, dimmelo tu però che sei avvocato, che non, Intanto che il governo potrebbe fare una norma rispetto alla quale chi fa il commissario diciamo di un ente, di un organismo, non può poi candidarsi come presidente, ma non per Malagò, in generale, mi hanno detto, non lo so se sia vero, ma poteva fare ora il presidente, non poteva farlo per i motivi che abbiamo detto, ma il commissario poteva farlo? Potrebbe, sta facendo, potrebbe farlo secondo
6: allora,
0: te?
6: Allora, io adesso è ovvio che sollevo un altro problema, ripeto, io mi fermo perché per me è cessata la materia del contendere, perché io il mio obiettivo era annullare le elezioni, no? E quindi quello è stato fatto. È stato fatto un commissariamento, ma è stato nominato un commissario che secondo me non è tanto il problema, e secondo me già ci sarebbe un conflitto di interessi, va bene? E poi, a parte il conflitto di interessi, c'è anche un problema di immagine. Ma come? Questo uno che ha violato la norma, e io vi sto spiegando che non è un disguido, ma è una violazione voluta da
0: consapevole,
6: tutta la
0: consapevole, certo.
6: Consapevole anche da parte di Malagò. Non è che è un disguido, perché se a me arriva un ricorso notificato a casa dove il ricorrente mi dice tu non sei tesserato, che fa? Lui per un mese e 10 giorni non si preoccupa di andare in sede della federazione a dire ma che succede se io non sono tesserato? E lui dà la colpa a Brunelli? Poveraccio, quello ha firmato una cosa, ma magari qualcuno dopo che ha firmato gli poteva dire guarda Brunelli, allora a questo punto riuniamoci e decidiamo di bloccare questa procedura elettorale, dubbio, no?
0: Sì.
6: Quindi è inutile che adesso vengano a dire al mondo intero che è un disguido. Il presidente del CONI dice che è un disguido. No, questo non è un disguido, è una cosa voluta ed è stata portata avanti con la supponenza di chi ha il potere in mano, che pensa non verrà mai toccato e controllato.
0: Per esempio, questa un amico mi scrive, chiedi all'avvocato.
6: Allora, adesso lui vai. È diventato commissario.
0: Mi chiede Antonio, guarda, ti blocco un attimo. Antonio mi chiede da Nola: puoi chiedere all'avvocato, ma il commissario può essere un non tesserato? Presumo che questa tessera l'abbia fatta, non lo so, nel frattempo. Ma può essere
6: secondo me il commissario sì, perché il commissario non è uno che fa parte
0: Peraltro è straordinario,
6: può venire anche dall'esterno, è di nomina da parte del CONI,
0: sì.
6: Questo sì. Invece quello che è il problema attuale di Malagò commissario, prima, ripeto, stavo facendo una questione d'immagine, uno che ha violato le regole lo mettono a fare il commissario per ripristinare le regole in federazione. E va lì dentro che dovrebbe mandare a casa tutti, l'ufficio legale che non ha consigliato quello che doveva fare. Invece sembra che il capo dell'ufficio legale diventerà
0: lui
6: al posto di Brunetti.
0: Esatto,
6: cioè, i primi che dovrebbero saltare sono i componenti dell'ufficio legale che hanno gestito
0: con Biglione in testa, giusto, che è il responsabile, no?
6: Lo so adesso se Biglione è in testa, però l'ufficio legale
0: è che lui è responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio.
6: Va bene, però adesso non sarà solo lui là dentro, no? Avranno fatto delle riunioni tra giuristi dentro l'ufficio legale per dire adesso che facciamo, che abbiamo saputo che Malagò non è tesserato e che invece hanno deciso di andare avanti, quindi dovrebbe saltare anche tutto l'ufficio legale, dovrebbe saltare la segreteria e dovrebbero saltare tutti i giudici sportivi che hanno avallato questa situazione.
0: Esatto.
6: Senza entrare nel merito della posizione, perché avrebbero potuto pure loro bloccare mandando la notizia del mancato tesseramento alla Procura federale. Dovrebbero mandare a casa il procuratore federale che non ha agito a seguito di due precise denunce da parte mia. La commissione di controllo, la commissione federale di garanzia che su mia precisa richiesta non è andata a controllare questa vicenda entro i 7 giorni. Ma signori, ma vi rendete conto che stavano ancora a discutere se era solo il mancato tesseramento una grave situazione di irregolarità per il commissariamento? Io l'ho detto nella mia diffida, signori, non è solo questo, è tutta l'organizzazione federale tutti gli organi direttivi che sono complici in questa vicenda. E il Malagò è il primo complice di tutti.

0: Quindi figurati se io trovo simpatie nel mondo del
1: però
0: del
1: quando tu mi
0: qua.
1: Dici quando tu mi dici se cambiasse lo statuto, in che modo se cambiasse lo statuto ci potrei pensare a candidare?
0: Se mi dicono se tu raccogli 1000 firme di tesserati e questa potrebbe
1: a
0: essere
1: prescindere
0: una
1: dall'appoggio della componente in quel caso.
0: Esatto. Io farei così perché uno non ho capito, ma scusi, allora sono 20 anni che la Lega di Serie A comanda là dentro. Perché poi alla fine, no? Questo è il discorso, ci sono 3-4 persone che comandano e decidono loro chi deve essere il presidente.
1: Cioè tu dici è una sostanziale circolo chiuso essere... questo, no?
0: Questo è un circolo, ma non è solo questa federazione, attenzione,
1: sì, certo.
0: Gli statuti che sono fatti così. Ma sono stati studiati apposta. Loro mettono la scusa, non si può far votare 1,5 milioni di tesserati, perché? Basta mettere un seggio in ogni comitato provinciale, chi vuole andare a votare vota e vota il presidente, no?
1: Certo, certo.
0: Ma così si rischia di non controllare chi diventa presidente.
1: Eh sì, esatto.
0: Questa è la mancanza di democraticità che io ho impugnato con i miei ricorsi. E avevo fatto una questione di incostituzionalità che non poteva andare avanti davanti ai giudici sportivi, ma l'avrei fatta davanti al TAR, che è il giudice ordinario,
1: sì,
0: la può sollevare.
1: Esatto. Che tra l'altro è il primo grado di giustizia ordinaria post giustizia sportiva, no? Il TAR.
0: Poi volevo dire un'altra cosa.
1: Vai.
0: Malagò per me sarebbe incompatibile con la carica di commissario. Allora lui ha un parere dell'ANAC che gli dice. Anche questo tutto.
1: Ricordiamolo che cos'è l'ANAC, Renato, io lo so, l'associazione anticorruzione, no? Giusto?
0: È l'organo che dovrebbe controllare le cariche le cariche negli uffici pubblici,
1: esatto.
0: I conflitti di interesse, comunque l'anticorruzione, no? E quindi l'ANAC ha fatto una delibera su richiesta del ministro dello sport, che però ancora. Secondo me è pure lì fuori tempo, perché prima uno assume la carica e poi eventualmente l'ente che di cui la persona che ha assunto la carica eventualmente fa la richiesta se poteva ai sensi della legge Severino assumere quella carica. Quindi il ministro prima ancora che il presidente non è stato deve essere eletto chiede se questo presidente se questo soggetto poteva essere
1: candidabile
0: con quella legge,
1: certo.
0: Poi dopo se non diventava presidente era una richiesta di un parere inutile, comunque a lui glielo fanno proprio a puntino e gli dicono sì, tutto sommato è una carica elettiva di rappresentanza, non è una cosa, e va bene, e allora gliel'ha messo sotto questo piano. Adesso però non è più una carica elettiva il commissario,
1: certo.
0: È un incarico che ha un'attività lavorativa, quindi lui non può fare il commissario perché nei 3 anni precedenti è stato presidente del CONI che controllava la federazione e la legge dice che lui non può andare a lavorare nell'ente che controllava. Allora, mentre come presidente dice no, io sono stato eletto, non lavoro, vabbè, ma adesso come commissario riceve uno stipendio. Lì per cambiare le cose, non
1: è stato nominato. Se è stato nominato,
0: è stato nominato, ha un incarico ben preciso, è stipendiato, quindi è un'attività lavorativa. Per cui è in pieno la violazione della legge Severino. Adesso,
1: pensi che possa che intervenga l'ANAC?
0: L'ANAC si è già fatto un parere così. Signori, io ormai sono diventato un uomo di mondo. Qui le cose si allungano e si accorciano come le gomme elastiche a secondo della convenienza e di chi sono i soggetti. Se tu sei un uomo potente può darsi che la gomma elastica si allarga fino al massimo. Se sei uno qualunque la gomma è talmente stretta che non diventa più elastica.
1: Sì, esatto.
0: Io lo vedo anche con le sentenze nelle mie cose. Quindi a seconda delle situazioni si può dire. E in Italia purtroppo questa elasticità si usa facilmente in tutte le cose, quindi se siamo arrivati a fare questo, a questo punto più che l'ANAC dovrebbe intervenire il governo o il ministro che controlla il CONI e dovrebbe dire oh, ma voi avete eletto una persona, avete incaricato una persona.

0: persona che non può fare quella carica. Vediamo.
1: Vediamo cosa succede. Guarda, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente, avvocato, ti faccio una domanda che poi te la facevo di un nostro radioascoltatore. Pasquale dice: buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele. Mi chiedo, in tutto questo, la magistratura ordinaria dov'è? E quindi io aggiungo, ma si potrebbe andare sul penale?
0: Questa è la mia materia.
1: Esatto, è per questo te l'ho chiesto.
0: Allora, per quanto riguarda il CONI, sì, le eventuali omissioni di atti di ufficio potrebbero essere, se erano atti dovuti, sì, nel senso, per esempio, nella mia diffida io l'ho rappresentato, se il commissariamento diventa un atto dovuto e voi non lo fate, rischiate l'omissione di atti di ufficio, va bene?
1: Certo.
0: Quindi questo però poi passa alla valutazione del magistrato se era un atto dovuto, eccetera. Però per avere un reato contro la pubblica amministrazione bisogna avere una qualità di o di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Sulla federazione, siccome c'è una giurisprudenza ondivaga, la federazione in realtà, secondo me, è un ente di diritto privato, sì, però nei momenti in cui ci sono queste attività la federazione diventa un ente di rilevanza pubblicistica. E sì, vi spiego perché. Perché la federazione nel gestire i fondi pubblici che riceve, gli stati pubblici, il doping, l'iscrizione delle squadre professionistiche e dei tesserati dei giocatori professionisti e tutte altre operazioni di finalità pubblica, dove si finalità pubblica e soprattutto lo fa sotto il controllo del CONI, per cui il CONI è ente pubblico, quindi c'è l'influenza del pubblico anche da parte del CONI. In questa fase qui, secondo me, tutti quelli che rientrano nelle operazioni elettorali, visto che il presidente è quello che andrà a gestire tutte queste attività di rilevanza pubblicistica, in quel momento, secondo me, gli organi di controllo, quelli che devono fare i controlli dei requisiti, eccetera, e i giudici sportivi, perché i giudici sportivi sono con la legge del 2003 del 280, con la pregiudiziale sportiva, cioè l'obbligo di passare prima dai giudici sportivi e poi si può andare al TAR Lazio, con questa legge sono stati riconosciuti quindi di interesse pubblico, sono diventati incaricati di pubblico servizio. Quindi anche le loro missioni a questo punto potrebbero avere un valore sotto il profilo della rilevanza pubblico e pubblicistica. Ecco, questa è la considerazione che può fare la magistratura nel penale. Tutte queste attività, se sono di rilevanza pubblicistica e quindi in quel momento i soggetti che si interessano di quella fase lì sono incaricati di un pubblico servizio, sono pubblici ufficiali, è un'omissione di atti di ufficio non aver rilevato il tesseramento? Soprattutto se si dimostra che è consapevole l'omissione perché sono venuti a saperlo? Se uno ha attestato falsamente un requisito, e attenzione, non è che all'associazione dei parrocchiani ti chiedono il certificato penale o la dichiarazione sostitutiva, quindi se nella federazione lo chiedono, quello è un controllo che può fare solo uno che ha la qualità di pubblico ufficiale. Esatto. O di incaricato di pubblico servizio, no?
1: Sì.
0: Se no, io non posso andare a chiedere a un privato, da privato, dammi la tua dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi da questo punto di vista significa che la finalità di quella dichiarazione è importante ed ha rilevanza pubblicistica, e chi la deve controllare è un incaricato di pubblico servizio o comunque un pubblico ufficiale in quel momento. E anche lì, se non lo ha fatto, se l'omissione è consapevole, oppure se chi ha presentato i requisiti per presentarsi alla carica ha omesso consapevolmente di dire che alcune cose o di depositare alcune cose, oppure gli organi di controllo hanno omesso di controllarlo per favorirlo, e allora qui andiamo proprio in reati ancora più grossi.
1: Secondo te, avvocato, prima di salutarci, pensi che rispetto a quello che hai detto, molto chiaro peraltro, credi che veramente poi alla fine la politica, quindi il governo in particolare, possa intervenire?
0: No, in questo caso qui deve intervenire.
1: E pensi allora, che lo faccia?
0: No, io non credo che lo faccia.
1: Perché?
0: Perché siccome mi stanno accusando di voler mettere le mani sullo sport, ovviamente in questo momento in cui si dovrà andare alle elezioni nessuno vuole fare il passo più lungo della gamba per non farsi sentire e dire dall'opposizione.
1: Per non essere accusati di ingerenza della politica nello sport.
0: Esatto, mentre in realtà è un atto dovuto da parte e del Ministro dello Sport e del Governo. Perché un commissario che sta in un'evidente violazione della legge Severino, in questo modo qui, oltre all'ANAC dovrebbe essere il ministro dello sport che controlla a intervenire, e se non il ministro anche il governo.
1: Sì.
0: Quantomeno mandare gli atti all'avvocatura e dire ma questo signore sta in regola o no adesso a fare il commissario?
1: Però se tu mi dici di no, giustamente per tutti i motivi che abbiamo ascoltato, io te la rifaccio secca la domanda. Secondo te Malagò è un sostanziale abusivo rispetto alla carica che sta ricoprendo adesso?
0: No, adesso non è abusivo. Diciamo che non è in regola con la legge, ma non è che è abusivo, perché la nomina ce l'ha avuto, l'incarico è ufficiale. Non è che non l'ha ricevuto l'incarico. È che l'incarico è contrario alla legge Severino.
1: Lo era prima come presidente federale, però sostanzialmente, perché comunque non avendo.
0: Secondo me sì, anche come presidente federale, solo che è stato fatto un parere prima che lui lo divenisse, e quindi quel parere è passato, però nessuno conosce le motivazioni di quel parere. Quindi, però, si è difeso, o ANAC ha voluto evidenziare che quella era una carica elettiva, non era un incarico.
1: Sì.
0: È la differenza,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Lì dice negli anni, nei tre anni successivi, attività lavorativa o professionale. Allora lui si è difeso dicendo ma io sono una carica elettiva, non vado per lavorare lì. Quindi avremmo avuto pure un presidente che non faceva niente, perché se no rischiava di incorrere nella legge Severino.
1: Mamma mia.
0: Invece qua come commissario no, prende uno stipendio, deve lavorare, deve ricostruire una federazione, deve prendere delle decisioni. E il rischio che tutti gli atti, all'improvviso, quelli che fa fino a che qualcuno non lo ferma, sono tutti nulli.
1: Non lo ferma in
0: signori,
1: che senso?
0: Io mi sto interpretando le norme.
1: Poi quello che
0: non
1: succede.
0: Non sono un giudice, né voglio fare un parere come hanno fatto gli altri, perché qui il problema dei grandi giuristi, no? Perché io poi dopo 40 anni di professione mi posso anche permettere di sollevare alcune considerazioni. Allora, il parere va fatto, un parere pro veritate e un parere di parte. Quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella non sono pareri pro veritate, sono memorie difensive. Perché il problema, quando a me mi chiedono un parere, va bene, e mi dicono obiettivamente come sta quella cosa, e io devo dire i pro e i contro di come sta quella cosa e quello che dice il diritto in relazione a quella situazione di fatto. Va bene? E quindi dico, c'è una dottrina che dice questo, c'è una dottrina che dice quest'altro, potrebbe essere interpretata così e potrebbe, questo è un parere pro veritate obiettivo, va bene?
1: Sì.
0: Mentre quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella, tutti quelli hanno fatto tutte memorie difensive, sono venuti addirittura a sostenere che non si legge manco, cioè io se lo do quella norma la faccio leggere a un bambino delle elementari e penso che dica le stesse cose che hanno detto
1: dicendo.
0: I grandi giuristi.
1: Sì, certo. Ho capito. Renato, grazie mille, avvocato, ci risentiamo più in là.
0: Quando volete sono a disposizione.
1: Grazie, io spererei, io ti dico la sincera verità, io spererei, anzi spero, che Malagò non sia l'unico candidato. Ora,
0: Ma alla fine
1: ma non per Malagò, attenzione Renato, attenzione, io non ce l'ho con Malagò, sia chiaro questo. Ecco, per una questione proprio di democrazia,
0: guardate,
1: diciamo
0: non
1: così.
0: Guardate, io non ce l'ho neppure io con Malagò, attenzione, per me il signor, poteva chiamarsi signor Rossi, tu, quello che volete, io ho fatto una battaglia di giustizia.
1: Certo.
0: E come vedete le questioni che ho sollevato non ho detto quello è un cretino, quello è uno stupido.
1: Non riguarda la persona, quella penso anch'io, che peraltro lo ritengo un ottimo dirigente, anzi lo ha dimostrato. Però tutto il sistema, tutto quello che hai detto tu.
0: Secondo me siamo arrivati a un punto che questo sistema non è più all'altezza di poter gestire uno sport, che lo sport in genere, che invece nasceva come un angolo che era riservato a quelli che volevano rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza. Ma mi dite voi, con tutti i milioni di euro che girano in queste manifestazioni, edizioni, eccetera, come si fanno a far valere i probità, la lealtà e correttezza? Quindi Malagò è l'unico che riesce a gestire tutto questo, probabilmente, e quindi chi gestisce milioni di euro trova in Malagò la persona che è più propensa a gestire questo piuttosto che i principi dello sport, forse.
1: Renato, avvocato Miele, quindi Renato, perché insomma ti chiamo Renato, grazie
0: quindi,
1: mille.
0: Chiamatemi Renato, perché sì, io sono un ex calciatore.
1: Lo so, è che non lo so,
0: E mi sento ancora calciatore. Ti dico una cosa che sicuramente capirai com'è il mio carattere. Io ogni categoria che raggiungevo mi dicevano che io non potevo andare oltre quella categoria, e sono arrivato, giocavo in Serie A, mi dicevano più della C non potevo fare, poi in B più della B non puoi fare, sono arrivato in Serie A. Dopo tutti sono venuti a farmi gli auguri perché ero arrivato in Serie A. E un po' mi sono rivisto in questo ricorso. Quando sono partito mi hanno detto: ma tu sei matto, ma vai contro questo mastodonte. Eppure
1: alla
0: piano
1: fine,
0: piano.
1: Sì. Malgrado chi ne è, mi verrebbe da dire, no Renato? Malgrado chi ne è.
0: Ognuno fa il suo lavoro.
1: Sperando che però lo faccia bene. Grazie mille, grazie Renato, grazie, un abbraccio. Grazie mille. Gli avevo detto, avevamo pensato 10 minuti, però oggettivamente, giustamente con Latini stavamo dicendo andiamo avanti, perché ha detto delle cose, ragazzi, che hanno confermato più o meno quello che uno pensa. Però poi se lo senti da un avvocato penalista, che peraltro è stato, ripeto, la genesi di tutto questo, perché se non ci fosse stata la sua denuncia nessuno avrebbe saputo nulla, era stata, l'avete sentito, sostanzialmente chi ne è, quindi la Procura Federale aveva accantonato tutto, come spesso accade purtroppo, anche il discorso Arbitropoli aveva accantonato tutto, però aveva accantonato tutto e lui invece è andato avanti. Alla fine Taucher, che è il presidente del Tribunale dello Sport, Nazionale dello Sport, ha aperto la questione e si è arrivati a questa situazione che è grotte, non so nemmeno quale dire. Ormai credo che non esistano più aggettivi per quello che è accaduto. Io non ho mai visto un commissario di se stesso che poi ridiventa presidente dell'organismo che è stato commissariato, cosa che mi hanno detto non si potrebbe fare. Però ragazzi, non lo so, io spererei, ma io non ce l'ho, ragazzi, ve lo dico subito, non ce l'ho con Malagò, che secondo me è un ottimo dirigente, ma è tutto il sistema che l'avete sentito, tra l'altro non ti puoi candidare perché se non hai una componente federale, che lui non l'ha trovata quando voleva candidarsi Miele, una componente federale di quelle che abbiamo detto, no? Le varie leghe, l'asso calciatori, l'asso allenatori, non ti puoi candidare, quindi se non cambia lo statuto solo chi viene appoggiato da una di queste componenti potrà diventare, aspirare a diventare presidente della Federcalcio. E lui palesemente ha detto, gli ho fatto la domanda, è un circolo chiuso questo qui, se non sei amico degli amici non potrai mai candidarti perché non ti appoggerebbe appunto nessuna componente. Allora ci sono un po' di messaggi, bellissima intervista Quinti, grazie Cinzia, grazie a te, che tristezza di paese Quinti, senza parole, senza sistema omertoso e senza rispetto delle regole. Io ragazzi vi dico la verità, non sono per niente sorpreso, perché lo sapete che questo amico di Confedercalcio tutte queste cose che mi ha detto Miele praticamente me l'ha me l'ha detta in termini diversi, ma me l'ha detta, però ci tenevo a farle dire da chi, ripeto, ha generato tutto questo caos e anche giustamente mi verrebbe da dire. La solita vergogna italiana, Ivan da Torino, buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele, ma mi chiedo, lo rileggo questo, già gliel'ho chiesto, dov'è la magistratura ordinaria? Pasquale ti ha risposto, può intervenire in alcuni sistemi. Scusate, ma si può essere commissari di se stessi? Marco da Benevento. Teoricamente Marco no, ma in Italia praticamente sì. Chi ne è il fascicolo, scrive invece Antonio da Nola, lo apriva solo se in mezzo c'era qualcosa che riguardava la Juve, altrimenti li chiude sempre i fascicoli. E poi Antonio da Nola dice: il commissario può essere un non tesserato? Sì, ha detto, perché il commissario è un lavoro diverso, non c'entra nulla, non c'entrerebbe nulla tra virgolette. Anzi, senza virgolette, non c'entra nulla con la Federcalcio, eccetera. È un commissario straordinario, Malagò. Che poi sia l'ex presidente della Federcalcio e quello ridiventi, lì entriamo nel mondo dell'assurdo, no? Di cui abbiamo parlato. Però può anche essere un non tesserato. Certamente, certamente, doveva essere tesserato per essere candidato e quindi poi eletto presidente. Quindi, alla domanda gliel'ho rifatta per la seconda volta, ha detto sì, in Federcalcio, come presidente della Federcalcio, era un abusivo, gli mancavano. Guardate che ha detto lui, non tutti sottolineano che al di là della tessera che gli mancava, cosa grave, gli mancava anche l'autocertificazione. Io mi sono informato, una dichiarazione di onorabilità e di professionalità, che il candidato deve fare un'autocertificazione in cui dice che non sono in corso pendenze penali, bla bla bla, e mancava anche questa, capite? La cosa ancora più grave è che non è una svista, era una cosa consapevole, perché Renato Miele ce l'ha detto, aveva fatto presente tutto questo con le sue denunce, con i suoi ricorsi, un mese prima delle elezioni. Ma nessuno ha fatto nulla, lui ha detto l'arroganza del potere, ha detto questo, cioè loro pensavano, dice vabbè, ma tanto figurati l'avvocato Miele, ma chi è, cosa fa? Invece alla fine, per fortuna, il presidente del Tribunale dello Sport, Taucher, invece all'ennesimo ricorso di Renato Miele, alla fine ha detto no, ma qui effettivamente c'è un'irregolarità. Questo è un po' il discorso. E poi, tornando a Giletti, grande Giletti è da parte di Claudio, questi ultimi minuti, Gabri, mandiamo qualche amico da casa, dai.
2: Gerardo Berrio, Telecamera. Sapete qual è la morale? Che l'avvocato Mieli ha dimostrato a Elkan che si può fare. Signor Elkan, si può fare.
1: Si può
2: ma invece non lo si fa, perché si cerca di proteggere gli altri interessi della famiglia, e siccome negli altri interessi della famiglia c'è il 100% della famiglia quasi, allora nella Juventus c'è soltanto il 65%, quindi quei 250 milioni che dovremmo dare noi li ha decisi lui, Elkan, ma li dobbiamo pagare 150 a lui e 100 noi azionisti di minoranza o azionisti vari. Quindi ecco quello che succede: a lui non interessa proprio la Juventus come società, la usa per come vittima sacrificale per gli altri suoi interessi. Ma questo è normale, lui viene da un'etnia che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di soldi.
1: No, vabbè.
2: E lo sappiamo.
1: No, queste cose io non le accetto. Ragazzi, non parliamo di etnie, qui stiamo parlando di calcio, parlando di giustizia, ma non c'entra nulla l'etnia. Attenzione, ragazzi. E poi non sono d'accordo sul fatto che a Elkan non interessi nulla. Sicuramente non è un tifoso ostile Andrea Agnelli, che è veramente tifoso. Magari non sarà nemmeno, diciamo così, tutta questa passione. Però bisogna essere onesti. Ha tirato fuori dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi. È ovvio che ha fatto degli errori nella scelta del management, ma questo è palese, lo so, credo che lo sappia anche lui. Speriamo che invece adesso la Juventus, con una società finalmente strutturata come si conviene ad un grande club, pian piano si rimetta sulla strada giusta. Però che non gli interessi nulla, no, addirittura si parlava di vendita, di cessione, invece mi pare di capire, anzi vi dico la sincera verità, quest'anno sta venendo anche un po' di più allo stadio. Lui è un uomo di finanza, questo lo sappiamo. Non è Andrea Agnelli, che era un tifoso. Io andai, la prima volta che andai allo stadium, lo incontrai, mi sono presentato, dico sono un giornalista, oltretutto tifoso della Juventus, benvenuto a casa tua. Cioè Andrea Agnelli era un altro soggetto, però Erkan, che è il numero uno di Exor, è un uomo, ripeto, di finanza, di affari, però i soldi li sta mettendo. Poi ragazzi, non, per favore, non, come c'ha diversi messaggi latini, non può controllare tutti i messaggi, non, certe cose lasciamole da parte, stiamo parlando di calcio, ragazzi, anche se poi questa serata, questa ora l'abbiamo dedicata al discorso Federcalcio, quindi alla giustizia sportiva e non solo, però alcune cose lasciamole da parte. Vai Gabri.
3: Ciao a tutti da Andrea da Roma Terni, un saluto a Quintiliano e complimenti perché la trasmissione è importante, gli ospiti molto importanti, mi è piaciuto tanto il realismo non vittimistico e oggettivo del signor Giletti, mi è piaciuto molto. Buona serata a tutti.
1: Grazie Andrea, forse non hai ascoltato, non è arrivato sicuramente prima dell'intervento di Miele, vediamo se ti piacerà visto che sei un avvocato anche tu. Maurizio ci scrive H24 questo intervento, lui dice, diciamo, facciamolo ascoltare in continuazione, e lui ha detto, ragazzi, ha fatto capire questo, più o meno si sapeva, però ho detto da un avvocato che quello che ha fatto la denuncia, cioè lui ha detto il calcio, ma non solo, però parliamo di calcio adesso, che lo sport mi verrebbe da dire principale, ma quello che non vince più rispetto ad altri, sono delle lobby. Cioè lui ha provato a candidarsi, avete sentito cosa ha detto? Mi sono rivolto soprattutto all'Assocalciatori, che è una delle componenti, dicendogli vorrei candidarmi, e gli avevano anche detto ok, candida, ti appoggiamo, invece poi non l'hanno fatto. Ma l'Assocalciatori e anche l'Asso Allenatori, ve lo ripeto, sono due componenti che hanno appoggiato Malagò, totale 30% di voti, totale le due componenti, ma sono due componenti fortemente condizionate da Viglione, fortemente condizionate da Viglione, ve lo ripeto un'altra volta, e quindi alla fine hanno appoggiato Malagò. Ma io ripeto, contro Malagò non c'ho nulla, anzi è un ottimo dirigente, ha vinto tanto al CONI, gli altri sport, le medaglie, le Olimpiadi, però è un sistema sbagliato questo qui, è palesemente sbagliato, bisognerebbe rivoluzionare tutto. Ecco, speriamo per esempio che il ricorso di Andrea Agnelli, che è stato accolto dalla Corte di Giustizia Europea, anzi speriamo, deve succedere per forza, rivoluzioni la giustizia sportiva, e quindi magari qualcosina migliorerà. Il problema, dice Ivano Quinti, è che la situazione è così non solo nel calcio, lo so, la meritocrazia non vale in questo paese, bravo, e decidono le lobby. Ecco, vedi, ha utilizzato tu lo stesso termine mio, chi si ribella come Miele viene ostracizzato. Grazie Quinti per la chiarezza, Ivan da Torino. Grazie a te, vai Gabri.
4: Buonasera Giletti, buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo dare un'opinione sul ritorno di Conte. Qui credo che non vada bene, ma non per, evidentemente tecnicamente non gli si può dire niente, però lui non è uno che costruisce tanti anni, e vedo che la Juventus invece sì che sta impostata per costruire. Cioè, se anche Ildiz, adesso non c'è Ildiz, su quel ruolo ne abbiamo due, considero Bogà,
1: sì,
4: e a destra anche lì ne abbiamo due, più o meno tutti quelli che si possono allontanarsi dalla Juve, poi noi già oggi li possiamo sostituire, la cosa è metterne sempre uno più forte, e Conte non credo che ti dà questa possibilità se torna alla Juve, cosa ne pensate? Vi ascolto.
1: Grazie, ma guarda, io il discorso Conte, allora Conte io ve lo do per certo, lui spera, anzi è convinto che prima o poi tornerà alla Juventus. Se lo chiamasse la Juventus a quest'oggi, che ore sono? Le 20:58, con un quarto d'ora, tanto è a Torino, andrebbe direttamente alla Continassa. E lo so questo, però non è più una novità. Però adesso c'è Spalletti, quindi bisogna ragionare sul fronte Spalletti. Sul fronte Spalletti, poi quello che farebbe Conte nel caso in cui venisse chiamato, spero di no, ma sapete perché? Perché se Conte non viene chiamato significa che la Juventus sta andando bene, è un po' quello che diceva Giletti, no? Se venisse chiamato Conte significherebbe Spalletti fallimento, e quindi alla fine devi cambiare. Però io insisto, non è mica scontato nel caso in cui arrivasse Conte che magari riuscirebbe a far bene, anche perché Conte poi pretende anche un certo mercato che forse la Juventus in questo momento non, anzi non può fare senza forse, ma hai ragione tu. L'altro aspetto è che Conte, guardate che Conte, tutte le esperienze che ha avuto sono durate 2 anni, solo una è durata 3, il capitolo Juventus, quando è passato la Juventus, 3 anni, le altre tutte 2, non più di 2, perché lui spreme calciatori, spesso riesce anche, sapete che nel Napoli c'erano 4-5 calciatori che non lo volevano più, spreme calciatori, comincia a svalvolare, diciamo così, comincia a chiedere tanto dal punto di vista del mercato, e quindi alla fine va via, anche in nazionale 2 anni, aveva promesso di rinnovare, non ha rinnovato, solo nella Juventus in quei 3 anni in cui, e lì bisogna essere onesti e dirlo, lui è stato artefice della rinascita della Juventus post Calciopoli, altrimenti solo 2 anni. Però io non mi porrei il problema Conte adesso se riparte domenica, tra l'altro colpo di tacco, vi ricordo, Federico Rossi, io, Santrelli, Claudio, c'è tutta la squadra con il Cagliari. Adesso speriamo che la Juventus riparta dalla vittoria contro l'Atalanta e che quindi, diciamo così, certificherebbe di aver imboccato la strada giusta, che è molto difficile quest'anno, non è semplice andare in Champions League, quindi bisogna essere concentrati sul pezzo. L'allenatore della Juventus si chiama Luciano Spalletti, punto. Allora, caro Gabri Latini, grazie della tua assistenza, grazie a tutti voi. Con me ci vediamo con colpo di tacco domenica, domani però c'è comunque Dario Gheringhelli e poi Fuori di Juve ovviamente torna lunedì. Grazie a tutti.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti. A causa dei danni, Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno ed Anzio, nel litorale sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri.
6: E ad aggravare la situazione in Calabria anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata dall'INGB nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa ha avuto una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Doppia scossa di terremoto invece a Caserta alle 12.22 e poi alle 12.23 con magnitudo 3.2 con epicentro a 4 km da Gioia Sannitica e a 10,7 chilometri di profondità.
7: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio in Palestina, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Nella capitale il ritrovo proprio in questi minuti al Colosseo e partenza alle 15 del corteo diretto a piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza Repubblica per raggiungere San Babila.
6: Dall'estero oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Zelensky si riferisce all'intesa tra il presidente Trump con il leader del Cremlino sul gasolio russo. Gli Stati Uniti con questo accordo con Mosca hanno cancellato le sanzioni energetiche contro la Russia, infliggendo un duro colpo all'Ucraina.
7: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, chiedendo a Washington di ritirarle. Kallas ha avvertito che l'Unione è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui ad operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile, ma ha colto con favore anche la disponibilità degli Stati Uniti di discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma.
6: La Formula 1 è un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che prova a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. L'orario delle qualifiche slitta alle 15:30.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 9 ottobre, buongiorno a Giulio Borletto. Pensavo di dover iniziare senza di te, ma che bella sorpresa.
10: Hanno provato a sabotare la trasmissione, io ne sono assolutamente convinta. Cioè,
9: no, il venerdì è sempre problematico.
10: Ma come mai? Perché sentiamo ormai l'aria del weekend, non lo so.
9: Non lo so, quando tu eri stata... eri andata via, no? Un giorno non c'eri, avevi un impegno. Io anche avevo avuto l'inizio turbolento, no? non arrivava il segnale, lo sentivo, e avevo avuto un errore abbastanza
10: errore di sistema, il famoso errore di sistema,
9: esatto.
10: No?
9: Ecco, esatto, cose... anche stamattina l'inizio è stato un po' turbolento perché non sentivo niente.
10: E sai cosa ho fatto io per cercare di migliorare la situazione?
9: Hai spento e acceso computer.
10: E riavviato.
9: che vuoi fare? Cioè, i potenti mezzi sono anche questi. Cioè, nel senso, cosa vuoi fare? Quando non va qualcosa, o metti modalità aereo e togli modalità aereo, o se no spegni e riaccendi il computer. Che vuoi fare?
10: Costa, provo a riavviare il computer e magicamente è tornato tutto come doveva andare. Vabbè, ma ci sta, dai, è venerdì, ragazzi, siamo agli sgoccioli di questo periodo che ci ha tenuti lontanissimi dal campionato. Stamattina mio figlio si è svegliato e mi ha detto: mamma, stasera giocano, c'è una partita. No, domani, stasera non c'è niente. Domani alle 3, tra l'altro... Domani allo stadio.
9: Lui segue il Genoa, quindi...
10: Domani lui ha abbonamento Genoa.
9: È ovvio, è giusto. Tra l'altro Genoa non
10: Fiorentina.
9: È semplice. Fiorentina.
10: Quindi... ma le prendono come sempre, figurati, cioè lui ormai ha fatto già il callo, no? Sa come andrà questa stagione, l'ho preparato, perché poi sennò potrebbe davvero venire fuori un piccolo psicodramma da pseudo inizio adolescenza, quindi l'ho già detto: Matteo, quest'anno è così, va così, preparati, goditela finché puoi, che il prossimo anno almeno ti vedi il derby, dai.
9: Ma io non sarei così pessimista,
10: no,
9: come sei
10: scherzo.
9: Te.
10: Scherzo, no. Però
9: tra l'altro ti racconto questa, così facciamo capire che c'è una rivalità, no? Folle proprio in generale sulla Juventus. Ieri, come ti ho detto, ho fatto un intervento in una radio che parla prettamente di Cagliari. Non so se parla solo di Cagliari, però so che in quel momento lì parlavano di Cagliari.
10: Cos'era? Radiolina? Cos'era?
9: No, 131. E quindi sostanzialmente ho detto che lo scorso anno la partita sarebbe dovuta finire tanto a poco per la Juventus, perché il Cagliari ha fatto un tiro in porta e dai expected goal della sfida c'era tipo il Cagliari 0.01 di possibilità di fare gol, e invece la Juventus addirittura anche meno, 0.001, cioè una roba proprio minuscola, perché hanno fatto un tiro, uno, e invece la Juventus aveva addirittura tra i 4 e i 5 di expected goal, perciò altissimo.
10: Fai tu.
9: Tendenzialmente avreste dovuto segnare 4-5 gol su tutta la partita. E avevo anche fatto la premessa dicendo: non voglio far arrabbiare nessun tifoso del Cagliari, ma lo scorso anno la partita sarebbe dovuta finire tanto a poco. Ieri sera su X, che tra l'altro io non uso mai, cioè io non uso niente X, ce l'ho ma non lo uso
10: anch'io
9: mai.
10: Anch'io ce l'ho ma non lo uso mai, non lo apro quasi mai.
9: Anche perché è il social che sta andando peggio. È il social che sta andando peggio a livello generale.
10: I tempi di Twitter,
9: esatto,
10: sono andati, eh.
9: Il Twitter Prime è finito e sono finito in una sostanzialmente chat di tifosi del Cagliari che se la sono presa con me, mi hanno mandato lo screenshot della partita, mi hanno mandato Jerry Mina
10: sei
9: che
10: riuscito
9: litiga.
10: A far arrabbiare anche i tifosi del Cagliari,
9: anche
10: cioè, Camillo, sei
9: Cagliari.
10: Veramente impertinente.
9: Sì. Neanche, cioè, tra l'altro, ripeto, con i guanti, perché le so fare queste cose qua, no? So andare delicato, senza offendere tipo del Cagliari, però scorso anno la partita, ma mi sembrava una cosa ovvia, no? Perché l'abbiamo vista tutti la partita. Ecco, alla fine, ieri sera, per l'ora di cena, tra l'altro io stavo andando a giocare, non ti dico cosa ho fatto ieri a giocare, perché 2 ore ininterrotte sotto un diluvio universale, una roba
10: ve lo meritate,
9: atroce.
10: Ve lo meritate, ve lo meritate, finché non capirete che dovete smetterla, vi meritate di giocare sotto l'acqua e sporcarvi, fare Peppa Pig della situazione, quindi ve lo meritate, giusto così.
9: No, giusto no, così. Veramente. 2 ore ininterrotte di diluvio non le facevo da tantissimo tempo, meno male che ero in un campo sintetico, perché se no chiedevo il cambio subito, non esiste, chiedevo il cambio subito, cioè quando la fatica è più del gusto, vai via, allontanati subito da determinate
10: cose. Che potrebbe
9: cose.
10: Essere uno slogan meraviglioso, quando la fatica è più del gusto. Era uno slogan, forse?
9: Sì, di un film di Pieraccioni. Adesso arriva Iva in diretta. Un secondo, Giulia, tutto in diretta.
10: Cosa
9: facciamo?
10: Sta succedendo? Sta crollando lo studio.
9: No, tutto a posto. Ho dovuto dare il caricabatterie, perché mi serviva un attimo il caricabatterie.
10: Ah, ok. Iva è il dispensatore di caricabatterie, lo so.
9: Esatto, è il caricabatterie, è l'uomo del caricabatterie, e è un film di Pieraccioni, questo slogan io l'ho tagliato perché poi va in un altro ambito ed è giusto non citarlo.
10: Cioè mi sembrava una cosa tipo tonno rio mare, lo tagli con un grissino, cosa così mi è venuta in mente.
9: No, non è così, quindi ho fatto quello, e però sono finito in questa situazione del Cagliari, dove me l'hanno detto di tutti i colori. Godo ancora, mi è arrivata la foto di Jerry Mina, glielo ho scritto, tant'è che alla certa, tu sai benissimo come mi approccio a questo tipo di cose, ovvero non me ne frega niente, cioè proprio non me ne frega niente. Però alla 15ª notifica in 10 minuti ho assolutamente tolto il tag e ho detto continuate voi, io basta.
10: Ma poi
9: io
10: scusami, allora è realistico che l'anno scorso la partita col Cagliari sia stata veramente un po' l'emblema del momento della Juve, che creava e riusciva a totalizzare spesso, non sempre ma spesso, zero, e merito al Cagliari che è riuscito comunque a chiudersi anche bene, oltre che ad approfittare dell'unica occasione che si era poi palesata nell'arco dei 90 minuti, ma credo che non ammettere che sia stata anche molto fortuna sia sbagliato. Non c'è nulla di male a dire che ogni tanto le partite vengono vinte non soltanto perché hai una squadra creata e organizzata alla precisione, ma perché appunto rendi così presente e presentabile nell'unica occasione che ti si prospetta davanti. Quindi non c'è nulla di male. Poi voglio dire, sicuramente è stata una grandissima soddisfazione e sotto gli occhi di tutti il fatto che in questo momento la Juventus andrà a giocare contro a Cagliari, contro un Cagliari che in classifica è messo meglio della Juventus. Però insomma, poi arrivare ad esaltare il tutto in maniera esagerata, mi auguro che tutto poi anche qua si riformuli e rientri già domenica alle 23, quindi insomma... Questa è l'unica speranza, guai.
9: Questo ovvio, Giulia, però ripeto quanta follia c'è, no, nel toccare un attimo la squadra del proprio cuore, cioè non so come dirti, proprio non è nel mio carattere, ma anche da tifoso, cioè se mi pizzicano sulla Juve... cioè, va bene, ok, cioè, non è che mi metto a quello ha detto quella roba lì, allora io vado, prendo, faccio lo screen della foto dello scorso anno, lo cerco su X e glielo vado pure a mandare, cioè a me mi fa volare altissimo questo tipo di atteggiamento, perché poi non lo so,
10: dai, ci sta,
9: no, ma sì, sicuramente poi c'è anche c'è anche di peggio, c'è anche di peggio, chi insulta, chi minaccia, perché poi c'è, ci mancherebbe anche qua, due o tre sono arrivati a minacciare e insultare, quindi
10: addirittura
9: non... No. Qualcuno ogni tanto minacce, arriva.
10: Minacce no, insulti sì, ce ne siamo presi di odio.
9: Io due o tre minacce le ho prese.
10: Addirittura, vabbè, tu puoi dire che tanto arriva la polizia, quindi che sono di tu arresti tutti. Tu sai che con i nostri
9: Al massimo lo faccio dire a Mosca, Maurizio Mosca. Ma io,
10: tu ormai devi rispondere come lui, come faceva lui, e va tutto bene.
9: Guarda, io ti dico questo, durante tutti gli anni di Radio Bianconera, perché poi sai qualcuno arriva e dice ah non c'è il contraddittorio, non fate passare, non mandate, non leggete, io durante tutti gli anni di Radio Bianconera non ho mai, e dico mai, tolto la possibilità di scrivere a nessuno in questa chat, neanche quando mi sono arrivati quel tipo di messaggi.
10: Cose non le leggo ogni tanto, mi capitava quando soprattutto ero da sola. Quando arriva il tifoso della squadra, di una squadra che non c'entra niente, allora lì dici ma perché, ma che problemi hai, però quindi magari può capitare. Però di base è giusto che tutti si esprimano ricordando sempre soltanto una cosa, l'educazione. Quello non deve mai mancare.
9: Anche chi ha esagerato sull'educazione, mai fatto bloccare nessuno. È ovvio che magari ci sono stati dei vocali dove sono stati dove il tono, le parole sono state non nei confronti miei, ma in generale nelle imprecazioni, completamente fuori da ogni logica, e allora certe situazioni ho detto evitiamo per un po', non passiamo, poi quando capirà l'errore va bene, ed è subito successo. Ma questo per far capire ai nostri ascoltatori che qua, almeno Club degli Inviati, tutti possono scrivere anche contro di noi,
10: Anche cioè, ieri, vedi, fa parte... ci sono...
9: esatto.
10: Chissà se Luca...
2: è stato già arrestato.
10: Chissà se Luca si paleserà oggi dopo che ieri l'hai offeso in maniera così profonda. Non lo so. Gli è partito l'embolo dopo che lo hai bacchettato per aver scritto male... il nome di chi è che aveva scritto male? Ildiz,
9: un paio Delight.
10: Delight
9: è bellissimo. È nato tutto per Delight, tra l'altro.
10: Delight ha fatto storia. Sì, è colpa
9: avevo
10: di
9: anche
10: Delight.
9: La sigletta. Sì, avevo anche la sigletta. È Delight che ha fatto. Sì, con Manuel avevano creato la sigletta. C'era proprio tutta la situazione. No, è ovviamente un gioco.
10: Fa ridere, ma certo. Nessuno si offenda, ragazzi.
11: Chiamo la polizia!
9: Esatto, è ovviamente un gioco. E posso dirti, non dovrei neanche più farlo. Ma non è una questione che va a toccare nulla e niente, si scherza, cioè è come se qualcuno venisse a dire hai un maglione, di cui sono orgogliosissimo oggi perché l'ho appena comprato, è una felpa maglia,
10: bello,
9: è una polo maglia,
10: colletto, sì, molto bello, te lo approvo tantissimo,
9: di cui sono molto orgoglioso perché l'ho appena comprato, hai un maglione che fa schifo, va bene, cioè non è che
10: non
9: mi
10: ti
9: offendo,
10: piacerà,
9: cioè,
10: ma ragazzi, dire, così.
9: È un gioco, so fare un gioco, cioè, vabbè, però non dovrei neanche dirlo perché mi sembra così ovvio ed evidente, ma non si sa. Esatto, vabbè, comunque Giulia, raccontiamo qualcosa anche dell'attualità di casa Juve?
10: Ma che dice? Poi ricordiamo, scusate, sì. Purtroppo poi ci racconterà Camillo anche il perché, ci sarà un momento in cui staccherà prima del previsto e mi lascerà da sola... Sì. Col discorso fantacalcio, quindi visto che io non capisco nulla di fantacalcio e oggi che è bello. Venerdì, potete chiedere quello che volete sul fantacalcio perché ci sarà Fabiola, appello, iniziate a mandare i messaggi e io poi li raggrupperò. cioè non mi lasciate sì. sola con Fabia la parai di fantacalcio, perché non so cosa dirle. Aiuto, aiutatemi.
9: No, ma ragazzi, mandate tutte le vostre informazioni, io darò un mio parere, perché tanto sarò fino a metà dell'ultimo blocco, poi ci sarà una conferenza stampa di John Elkann, e quindi volerò alla conferenza stampa di John Elkann. Mi ha dato la giustificazione Giulia, ecco, mi fa uscire un quarto d'ora prima, mi fa uscire, quindi tranquillo, tranquilli tutti. Fantacalcio bello oggi, dai, dopo tre settimane tutti quanti allenatori se lo meritano.
10: Oggi me lo goderò, me lo godrò anch'io un po' questo momento fantacalcio, però ecco, è una richiesta veramente la mia, aiutatemi, mandate quindi tutte le vostre perplessità, i vostri dubbi al 340-5425-324, lo sapete, il venerdì purtroppo mi sono dovuta mettere sulle spalle questo momento e gliel'ho dovuta lasciare.
9: Questa lavatrice...
10: E gliel'ho dovuta lasciare questa cosa, gli ho, non ho avuto voce in capitolo, quindi mi ha detto il venerdì, però facciamolo, che devo fare?
9: Esatto.
10: Quindi. Però dove sei stato stamattina?
9: Ah, sono stato già, stavo dicendo, ma che te frega? Poi io ho realizzato.
10: Te lo chiedo.
9: Sono stato al J Medical, sai che io ogni tanto vado al J Medical. Esatto, cioè, pioveva anche stamattina, infatti quando sono uscito ho detto di nuovo, dopo quelle due ore di ieri, ho detto no, non ne posso più.
10: Ma ringrazia che quindi... almeno si pulisce l'aria, come dice mia mamma, si pulisce un po' l'aria, che fa schifo.
9: E quindi in questo caso sono andato lì e non avevo imbeccate, ho detto vabbè vado, e ho visto Nico, Lukumi e Boga, tutti e tre per controlli di routine.
10: Sì.
9: Controlli di routine, nulla di preoccupante, nulla di preoccupante, hanno fatto dei controlli e vabbè.
10: Quindi
9: ovviamente Boga
10: è verso rientro? Infatti Boga è verso rientro.
9: Boga, Giulia, come parlavamo, no, questa settimana, è una situazione legata a capire lo stato della coscia. Perché noi che paghiamo soldoni l'ecografia, perché poi l'ecografia comunque costa 60-70 euro per i tuoi muscoli, e noi ne facciamo una e poi andiamo a tentoni, insomma, senti più la forza del muscolo e ti fai magari qualche...
10: tutti i giorni.
9: Anche, non lo so, la fisioterapia, che è una cosa bellissima, non lo so, io ho anche provato quella con i vasetti, sai, che ti mettono poi tutti i vasetti sul muscolo, che ti lasciano le robe, che fa un male atroce.
10: Quello che faceva Openda, no? Ti ricordi l'anno scorso i video di Openda che aveva i vasetti dello yogurt posizionati sulla schiena?
9: Che fa malissimo anche sulla coscia, soprattutto se è una lesione fa malissimo, e comunque li ho fatti, ti aiuta, comunque senti il muscolo che si sta rigenerando, poi fai attenzione perché uscito da lì ti senti top, poi dopo mezz'ora gridi come sempre, ecco, tutte queste cose qua che sono bellissime però hanno un costo, no Giulia? Hanno un costo, ecco. E allora noi ne facciamo un pochettino meno.
10: Eccolo lì Boga che cammina, eccolo lì Boga che cammina, vediamo. Ma come Serenello lui, Serenello.
9: No, Boga, tra l'altro Boga, Giulia, è veramente una persona gentile, ma veramente gentile, sempre super sorridente, super disponibile, anche Lukumi, Nico, tutti e tre, ecco, questa mattina sono capitati, che sono arrivati poi lì davanti, tra l'altro li ho presi tutti per caso. Tutti completamente per caso, non avevo nessuna imbeccata. Tutti e tre sono molto disponibili, molto gentili.
10: Hai azzeccato casualmente l'orario anche, pazzesco. Sì. Ma vedi che ormai sei legato proprio mentalmente col J Medical. Hai proprio questo... c'è un filo rosso che vi unisce, come canta Alfa.
9: Esatto. Posso dirti che comunque vado lì, io mi faccio il mio caffettino al baretto dell'AIA 12, poi vado a presidiare il forte, che è il J Medical, e 10 minuti sono alla radio. Quindi ho poco da perdere, nel senso... è ovvio che non è vicinissimo a casa mia, non è vicinissimo, io sono abbastanza distante, però non è un momento, no, di giornata in cui dici cavolo, becco un traffico per attraversare la città al J-Medical, ecco, quello non è una situazione che mi rovina, quindi ho detto vabbè io vado, chissà se succede qualcosa, e ho portato a casa comunque questi tre piccoli contenuti da raccontare alla nostra gente, anche perché Giulia poi ieri non avevamo avuto indicazioni di allenamento e si sono allenati tutti, compreso Nico, con le scarpette da ginnastica, invece Lucumi ieri non si era allenato, era tornato ma non si era allenato.
10: No, però ma non Lucumi per... non aveva neanche giocato la... se non ho letto male, lui non ha giocato la partita della Colombia.
9: L'ultima della Colombia.
10: Quella che ha vinto, sì.
9: Però Giulia, lui è partito dopo rispetto a Nico, quindi è arrivato anche dopo a Torino. Sì. Per quel motivo lì hanno deciso di lasciarlo ancora un giorno.

0: Potrebbe essere una bella notizia. Allora, abbiamo apparecchiato a caso un po' la tavola questa mattina. Adesso dobbiamo andare in pausa, ma ovviamente vi ricordo messaggi sul discorso fantacalcio e poi perché no anche pensare a una così a questa non è una notizia, però questa idea di vedere dal primo minuto domani Gatti e Kelly, perché c'è anche, no? Questa pseudo-opzione, ne parliamo dopo e ci dite anche la vostra, magari,
1: Ci
0: che
1: stanno
0: dici?
1: tante cose.
2: A dopo.
0: Giusto? A dopo.
2: Eh sì.
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera. L'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una raggiante Giulia Borletti. Questi due giorni. No, in questi due giorni è successo qualcosa, cioè tu non me lo vuoi dire, io ieri anche abbiamo parlato tutto il pomeriggio, ci siamo raccontati aneddoti, storie di vita, tutte di un livello culturale enorme, voglio dirlo subito alla chat, però...
0: Ragazzi, degni di Alfonso Signorini, pace all'anima sua, che buon'anima.
5: No, è vivissimo, è vivissimo.
0: Chi lo sa, chi lo sa.
5: Ma io ho paura di beccare un sacco di buste gialle per colpa tua, io ho paurissima di... Se mi arrivano delle raccomandate, Giulia, te lo dico, io do tutto a te, sappi.
0: Tu dissociati e stai sereno, capo tutto, io non ho paura di essere umana, abbiamo fatto un sacco di chiacchiere così... chiacchiera folcloristica che è un po' quella che facciamo anche qua di base, ma ogni tanto abbiamo dei picchi di cultura,
5: dei picchi
0: come ad
5: di
0: esempio
5: cultura calcistica,
0: come ad esempio appunto io ti ho detto sta cosa qua di Gatti e di Kelly. Dimmi se secondo te può essere qualcosa di realistico e anche un po' di Zegrova, cioè tu vedi delle chance in vista in chiave campionato, ovviamente. È veramente un peccato il discorso legato all'Europa League, perché avrebbe secondo me potuto dare il suo contributo. Questo Zegrova, continuano a non esserci possibilità di reinserimento, immagino poi a gennaio soltanto se ne parla.
5: Ma allora in UEFA sì.
0: Ma neanche col discorso Locatelli e Thuram, che Locatelli boh, chissà se anche lui boh, vedremo.
5: Però alla fine ho potuto già farlo subito, no? Quindi
0: non capisco
5: quando...
0: come mai. Perché?
5: No. Non lo so, secondo me qua ci manca uno step. Non lo
0: cioè,
5: so,
0: non ci
5: Giulia,
0: raccontano
5: proprio.
0: tutto.

0: No, credo che ci manchi uno step burocratico, magari vado a leggermelo bene. E quindi in questo caso ti dico che secondo me no, sulla UEFA no, non ho più ormai speranze. Sulla maglia titolare sì, col Cagliari,
1: Già col
0: è
1: Cagliari?
0: un'opzione. Sì, è
1: Ecco.
0: un'opzione. Scalpita, da quello che so io, i feedback d'allenamento. Scalpita, quindi in questo caso credo possa essere una buona chance per lui. Ma in verità, Giulia, ti parlo dalla mia becera esperienza calcistica. Se hai uno Zegrova
1: Dall'alto.
0: che scalpita, esatto, dall'alto della mia becera, però carriera calcistica. Se hai uno Zegrova che scalpita e io sono nel ruolo di Zegrova, io ho paura perché io voglio giocare titolare, cioè, io voglio giocare titolare. Quindi che faccio? Scalpito anch'io. Quindi inizio a in allenamento andare forte, a lasciare giù la gamba, non voglio perdere il pallone, tentano anche la giocata giusta, puntare, ritmo, qualità, forza. Ci sono delle cose che a volte ti stuzzicano. A me lo fa ancora adesso, che gioco con
1: Ma
0: una
1: tu,
0: mentalità
1: scusami,
0: completamente
1: aspetta,
0: diversa.
1: parli da tu che non sei Zegrova, tu che sei ad esempio un Conseil Sao di turno adesso,
0: Eh
1: cioè
0: sì,
1: stai
0: vedi.
1: guardi un compagno che più o meno è il tuo, gioca nella tua stessa zona, lo vedi in forma e in fiducia soprattutto, e quindi dovresti vedere, leggere un po' la competizione, la sana competizione.
0: Sì, la sana competizione è un motore proprio fortissimo nel calcio, ma è assolutamente, perché causa una cosa che sembra stupida, ma in verità è il motivo più forte di tutti, la paura. La paura di perdere il posto, la
1: Hai
0: paura di non
1: paura?
0: essere
1: Ma che ho
0: titolare.
1: paura? No,
0: Mister,
1: mister,
0: mister, hai
1: ce
0: ragione.
1: l'hanno.
0: Mister, hai ragione. Però non partire titolare, rode al calciatore, dai. È una di quelle cose che ti dà fastidio. Mi dà fastidio ancora adesso a me, in
1: Rosica,
0: un
1: rosica,
0: livello
1: rosica.
0: infimo, infimo in generale. Quindi figurati da un punto di vista proprio della qualità, no? Di una Serie A. Quindi benissimo che Zegrova possa ambire a una maglia da titolare, che possa mettere un
1: E
0: po' di
1: quindi
0: pepe.
1: merita più Zegrova di Conseil Sao la maglia, secondo te, col Cagliari?
0: Ah, ma sul meritare io credo che allora Zegrova ha fatto un lavoro incredibile, va detto. Quindi ha fatto un lavoro incredibile e sostanzialmente Conseil Sao però è un agonista, Giulia. Qua stiamo dando. Cioè, poi può piacere e non piacere, ma alla fine Conseil Sao è uno che genera sempre qualcosa. Perciò, al netto di a me piace Zegrova, a me piace Conseil Sao, scrivetelo, non c'è problema, anzi, fa parte del dibattito calcistico che finalmente possiamo fare e avere. Ma è proprio una questione, Giulia, che in questo momento sono due calciatori che vanno forte con, non lo so, i limiti di Conseil Sao nell'ultima scelta, ma al tempo stesso i limiti nella totalità della partita di Zegrova, perché Zegrova potenzialmente lo ritrovi negli ultimi 20 metri, gli
1: Sì,
0: altri li
1: però
0: abbandona a se stesso.
1: È un'idea che ci siamo creati, perché veramente è così o perché ce lo hanno sempre raccontato così, Zegrova? Perché
0: No, ecco.
1: di base è così proprio, perché io ho il ricordo continuo di comunque uno Spalletti, al di là di Tudor, all'epoca Piccino ha avuto a che fare con un giocatore che era ancora completamente da rimettere a posto, però Spalletti ci ha sempre comunque narrato la storia come cioè, come non volendo sminuire Zegrova, assolutamente no, ma col discorso sempre legato al famoso, appunto, ai metri che lui riusciva a percorrere in un modo, al fatto che sì, poi va in avanti e bene, ma poi non ha la forza di tornare indietro ad aiutare la squadra. Cioè, continua effettivamente ad essere così la situazione, secondo te?
0: Sì, anche
1: Ah,
0: se poi a
1: ok,
0: Tutto
1: qui
0: Sport
1: non
0: ha
1: era
0: detto
1: legato
0: quella.
1: al discorso fisico,
0: No,
1: ok.
0: ma anche fisico, cioè, perché poi alla fine se non copri quei metri lì è anche per la fisicità. perché magari non ce la fai, perché non hai quell'attitudine, perché non lo so, quando giochi a pallone c'è qualcuno che proprio non torna mai, non dà una mano, e quindi queste sono robe che capitano a tutti i livelli, anche se sei fortissimo a tutti i livelli, poi magari lo mascheri perché sei fortissimo, però guarda Leao, l'involuzione di Leao, che secondo me è uno dei giocatori più
1: Mamma mia,
0: forti
1: clamorosa. Che
0: della Serie A. E che sai, non
1: peccato.
0: avere mai voglia di fare niente per aiutare la squadra, e alla fine anche un giocatore strepitoso cioè, si è un po' perso. Poi
1: Ma si è
0: per me
1: accartocciato
0: Allegri
1: su
0: l'ha
1: se stesso
0: distrutto.
1: lui, l'ha distrutto sicuramente, però si è anche un po'
0: Per me Allegri l'ha
1: autosabotato, eh?
0: distrutto. Lui, no, lui si è
1: L'effimero
0: autosabotato. O non
1: sabotaggio.
2: l'effimero.
1: È stato un
0: Poi
1: po' un
0: lui non l'ha.
1: autosabotaggio.
0: Sì, lui cioè non è solo colpa di Allegri, lui si è
1: No.
0: auto
1: Escluso a un
0: escluso
1: certo
0: da
1: punto, sì.
0: anche atteggiamenti di leadership, robe varie. Per me è un top, Leao, che sia finito al Galatasaray, ignorato da il calcio che conta, è un dolore al cuore.
1: Ma è
0: Però
1: una
0: tra
1: sconfitta
0: Allegri,
1: per lui, anche
0: esatto,
1: dovrebbe
0: cioè io
1: essere.
0: credo che sia un 70 colpa sua e 30 di Allegri.
2: Te sei uno
0: Nella
2: di
0: totalità dell'ultimo anno,
1: quelli,
0: mister, non se la prenda, però il ruolo di fargli fare la punta a un giocatore
1: non hai
0: proprio da
1: tavolo.
0: binario che ti attacca quella fascia è da. Però al detto di questo,
2: Lei sa come si
0: non
2: fa
0: fare mai.
2: l'allenatore?
1: No,
2: No,
1: guarda che lo fa
0: no, non
1: impazzire,
0: fare.
1: ti fa
0: Esatto,
1: impazzire.
2: magari
1: Non
2: qualcuno piace
0: fare.
2: dormire.
0: A me sì, non fare tutta la fascia Zegrova, secondo me è obbligato a farla, gliel'ha ancora detto Spalletti, perché nell'intervista di Tutto Sport finalmente usa un po' una carezza, però
1: Un
0: poi
1: pochino.
0: gli dice devi comunque fare quella roba lì, devi
1: Gli fa
0: comunque fare
1: così
0: quella.
1: e poi sbam! Lo stesso.
0: E quindi in questo caso ti dico, lui può ambire a una maglia titolare e ha fatto un lavoro straordinario.
1: E se lo
0: Dobbiamo
1: merita anche,
0: poi.
1: posso dirti, se lo meriterebbe
0: Sì.
1: anche.
0: Deve continuare così, però,
1: Eh
0: perché
1: sì.
0: con Seisao quella tigna lì, Giulia ce l'ha. Non gliela togli. Ce l'ha. E invece Zegerova, io ho paura che possa dire: ok, sono ritornato in pista, va bene così. E no. Adesso è il momento di tornare in pista e ballare alla grande. E ballare alla grande.
1: Baila,
0: E non
1: baila.
0: giochicchiare. E non giochicchiare, però il pacchetto esterni è un pacchetto vero, è quello che abbiamo, cioè Zegrova con Seisao, Nico, Alajbegović, abbiamo fuori Boga, Ildiz, non è che abbiamo.
1: Abbiamo un reparto, ragazzi, che dovrebbe mettere veramente un po' di timore a tutte, Inter e Roma comprese. Poi in parte ora non ci sono, in parte poi devono ancora forse un attimino inserirsi bene nel discorso squadra, perché creano tanto, ma poi abbiamo spesso, no, raccontato questo, creano tanto, ma poi se non c'è chi. Non c'è chi ti agevola alla fine. Guarda, lo faccio presentare a te l'ospite, visto che a me dice sempre di no e sono molto offesa.
0: Ok, un amico, un collega straordinario, Filippo Bonsignore, Corriere Torino e Corriere dello Sport. Ciao Bonsi!
3: Ciao, ciao, ciao,
0: Oh.
3: buongiorno a tutti.
0: Ti ho
3: Buon
0: presentato
3: venerdì
0: bene,
3: mattino.
0: Bonsi?
3: Benissimo, benissimo.
1: Io
3: Sono
1: sono
3: un po' di
1: molto
3: oggi pure,
1: offesa.
3: sai.
1: Io sono molto offesa con Bonsi.
0: No,
3: Ci
0: Bonsi,
3: voleva
0: tra l'altro.
3: Cami, ci voleva Cami allora.
0: Esatto,
1: Lo
0: no,
1: sapevo,
0: allora.
1: ma è sempre così, eh. Secondo me io sto antipatica. Ho iniziato a capire anche
0: No,
1: a
0: no,
1: pensare
0: no,
1: anche
0: no,
1: questo.
0: no, no. Bonsi è
3: È
0: una delle persone più educate e squisite,
1: buone, lo
0: soprattutto
1: so, è per questo che
0: che
1: non
0: ha
1: me ne faccio una ragione.
0: sopportato Bomber Mauro e Romeo Agresti nel miglior modo possibile. Ma questa è un'altra storia. Bonsi,
1: Beh,
0: parliamo di Juve che è meglio.
1: erano un trio degno dei
0: Sono
1: Marvel,
0: ancora.
1: loro tre. Cioè, nel senso, però fisicamente erano. Cioè, i
0: Sono
1: Marvel
0: ancora.
1: mi fanno veramente un baffo.
0: Bonsi,
1: Basta,
0: stavo
1: abbiamo
0: parlando di
1: finito di dire
0: Zegrova.
1: cavolate, vai.
0: Stavo parlando di Zegrova. Cosa ti aspetti ancora da lui? E noi stavamo facendo i complimenti perché era ai margini. Era sostanzialmente ai margini, adesso addirittura rischia di giocare titolare col Cagliari.
3: Sì, e credo che sia anche, diciamo, meritato, se vogliamo, perché finalmente, io so tenere la parola finalmente, stiamo vedendo forse piano piano davvero il vero Zegrova. Ovviamente ci è voluto un po' troppo rispetto all'atteso, chiaramente, ma questo inizio di stagione va bene, è sempre Zegrova, perché poi comunque, come sottolinea Spalletti, qualche volta va sempre un tocco di troppo, magari un po' innamorato della palla, del giochino, del dribbling, del colpo ad effetto. Però se dobbiamo trovare un punto di rinascita, svolta, rilancio, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo visto a Corsassuolo che comunque ci sa fare, i gol li sa fare e può essere decisivo. Quindi, posto che adesso la Juve giocherà 9 partite in 29 giorni, una ogni 3, qualcosa giorni di media, e lui non giocherà in Coppa perché è fuori lista, credo che debba, più che possa, debba avere le sue occasioni anche in campionato. E visto che uno di quelli tornati più presto pare più freschi del gruppo, potrebbe anche essere a Cagliari, come dicevate voi.
1: Quanto fa bene però questa competizione, visto che abbiamo spesso parlato, no, del potere proprio, no, dell'essere in competizione con un compagno, competizione buona sempre, ricordiamolo. Ti ricordi quando c'era proprio Colomuani, parlavamo di competizione con Vlahovic, quando c'è arrivato David parlavamo di competizione buona con Vlahovic, che è servita anche un po', no? A svegliarlo letteralmente. Ecco, in questo caso te la immagini positiva una competizione tra, in particolare con Seisao e Zegrova?
3: Ma sicuramente, anche perché deve essere così, anche perché è una grande squadra, se tale vuole essere, tale vuole tornare a essere, deve avere più giocatori per lo stesso ruolo, più alternative, e giocando appunto ogni 3 giorni è chiaro che tutti non possano giocare 90 minuti ogni 3 giorni e debbano avere un'alternativa pronta e di pari livello, se non superiore. Con Seisaulo non credo che sia in discussione perché lo conosciamo. Zegrova lo stavamo aspettando, forse l'abbiamo trovato quello vero, diciamo, no? Credo che possa diventare un giocatore importante. Certo, la parola magica è sempre continuità, perché poi se fa il gol una volta, poi per 4 mesi non segna, o fa lo Zegrova di prima, ecco, nel senso di un giocatore che lo si era visto anche con il Lille in Francia, no? Faceva tante belle cose, è sempre abbastanza incisive e decisive per una partita, per la sua squadra. Ecco, la Juve l'ha aspettato, il mercato poi ha avuto mille strade che non l'hanno portato da altre parti, perché no? È inutile farsi un mistero, era tra i sacrificabili chiaramente anche lui, però chissà mai, no? Perché alla fine adesso Spalletti dovrà dare fondo a tutte le rotazioni possibili, a tutte le energie e le risorse, perché da qui alla prossima sosta, diciamo che non è un mese decisivo, ma indirizzerà tanto, no?
1: È molto.
3: Per il futuro della Juve. E comunque la Juve ha sempre 4-5 infortunati fissi di lungo periodo, e sappiamo quali sono, e altri 2 o 3 che ballano tra l'infermeria e il campo e l'incertezza, no? Quindi non poter contare su media di 5 giocatori da qui a chissà quando, perché appunto la speranza poi per Spalletti di trovare i primi magari il 10 dicembre, Durham a inizio anno, però abbiamo ancora punto interrogativo, non è cosa semplice, è chiaro, no? Non si possono regalare, purtroppo si possono per la Juve, ma diciamo è difficile,
1: non
3: ecco,
1: si dovrebbero
3: è difficile regalare giocatori del calibro di Ildiz, del calibro di Locatelli, del calibro di Thuram per 4, 5, 6, 7 mesi, chissà, ecco. Tornando a monte ci sarà bisogno di tutti, e quindi anche della competizione, ma perché poi tutti sono coinvolti, chiaramente.
1: Certo.
0: Bossi, ti chiedo invece se hai aspettative su Cambiaso. L'abbiamo visto una settimana fa fare il centrocampista centrale, all'inizio male, poi si è un po' ripreso. L'abbiamo visto prima di farsi male con il Parma, esterno alto a destra e quasi mai da terzino sinistro. Tra l'altro nella prima partita, quando subentra poi da terzino, il Frosinone va a metter lì Kvernadze proprio per sfruttare i limiti difensivi di Cambiaso. Se ti aspetti di vederlo tanto in campo e principalmente dove?
3: Allora, aspettative ce ne sono perché è da quasi un paio d'anni che non vediamo vero Cambiaso, a mio parere. Vederlo in campo sì, per tutto quello che abbiamo detto fino a poco fa, e direi magari anche da Cagliari, perché c'è lì che ha giocato 360 minuti in 10 giorni, quindi anche lui sarà un po' stanco, ecco, immagino, quindi immagino un Cambiaso titolare. E il dove è a questo punto chiaro, se dovesse prendere il posto di Celica a Cagliari, immagino sulla fascia sinistra, chiaramente quella storica sua. Non sta facendo bene in fase difensiva, non ha fatto bene in fase difensiva, per quello Spalletti voleva un terzino di ruolo, no? Perché lo vedi anche come un giocatore capace di fare molto altro più che difendere, forse, no? L'esperimento a metà campo, nei due di metà campo, non, a mio modestissimo parere, credo che possa avere poco futuro, non fosse altro perché per una questione di copertura, di equilibri, ci vuole anche qualcuno che fa interdizione seria, no? A metà campo, più che magari nell'ipotesi di un che sia 4-3 o 3-5-2, comunque una mediana 3, ecco, una mezzala, allora Cambiaso, che ha magari più qualità anche di impostazione, di palleggio, di fraseggio, ci può stare. Però in un tandem così vedrei troppo un'autostrada forse per gli avversari, ecco, per carità, però quella mi è stata l'impressione, anche perché quello che abbiamo visto era un test, un amichevole, una sgambata, una poco più che un allenamento, no? Come aveva presa la Juve l'altro giorno, quindi
1: sì. Si vedeva anche che l'avevano preso abbastanza come un
3: allenamento. Il ritmo era un po' quello che era, quindi però sicuramente c'è un futuro anche in altro, diciamo, la duttilità, la multi, diciamo, disciplinarietà dei giocatori è chiaramente molto importante, perché in generale come valore assoluto, ma soprattutto in un momento come questo, in un periodo in cui in tanti ruoli, in tante zone del campo, adesso la mediana soprattutto in attacco piano piano ritorneranno tutti, la mediana sul lungo periodo ha necessità di qualcosa, che fino a gennaio di diverso non può essere, perché chiaramente non si può fare altro, però un eventuale Cambiaso che può fare minuti in altri ruoli, che sia l'esterno, che sia la mezzala, che sia qualcos'altro, chiaramente può tornare utile.
1: Senti Bonzi, ti chiedo ancora questo, è già giusto mettere in discussione Voltemade, visto che in questi giorni si è un po' tirato su il polverone Juventus pronta a tornare sul mercato attaccanti a gennaio, e lui pare esserli indiziato il numero uno nelle critiche?
3: Ma che la Juve abbia bisogno di un bomber vero d'aria, del centravantone che faccia 20 gol, lo sappiamo già da quanto? Direi tantissimo,
1: due anni,
3: no? Quindi,
1: tanti anni.
0: Da Ronaldo, Bonzi.
1: Da Ronaldo,
3: Fino a lì non ci piove. Quindi lo sappiamo, e lo sappiamo benissimo. Buttare la croce addosso a Voltemade, per carità, appunto, non è un centravanti da 20 gol, ma non credo che sia anche un acquisto da buttare. Ha giocato 131-132 minuti finora, va bene, ci vuole un attimo anche per lui, no? Chiaramente, ovvio, vedi la partita in nazionale che sbaglia un gol a porta semi vuota da due passi, chiaro, poi diventa virale, tutti commentano e il titolo diventa quello anche sui giornali tedeschi, chiaro. Magari non è l'acquisto, appunto, nessuno è come Ronaldo chiaramente, ma non è il Ronaldo di turno, aspetterei a bocciarlo totalmente. Certo che se uno desse uno sguardo nel Principato di Monaco, c'è un tal Follarin Balogun che è lì, che con un piede e mezzo fuori dal Monaco, un pensierino ce lo farei, ecco, magari il carattere non è molto così, no? Rassicurante, diciamo, perché le cronache raccontano che le ultime due ore di mercato abbia rifiutato e messo un po' nei guai il Monaco.
1: È una testa matta.
3: Ma non lo so, adesso definirlo testa matta non lo so, perché non lo conosco di persona, ma fosse un'occasione lì ci penserei, ecco. Poi
0: beh, uno forte.
3: È uno che la porta la vede, che ne ha fatte di gol a decine. Certo, quell'episodio lì non l'ha messo, diciamo, magari ai primi posti nelle rotazioni del Monaco, che comunque è in testa alla classifica, però dovesse cambiare aria già a gennaio, un pensierino fossi nella Juve lo farei. Chiaro che poi torniamo sempre al fair play finanziario, alle paletti della UEFA, settlement agreement e tutto quello. Chiaro, parola prestito diventa la conseguenza, e poi apriamo tutti altri discorsi, però possiamo ancora divertirci, no? Ancora con queste a disegnare chissà quali scenari.
0: Bonzi, grazie.
1: Grazie.
3: A sì, voi?
0: No, se vuoi finire, Bonzi, pensavo avessi finito.
3: No, dico, è chiaro che la Juve dovrà pensare al numero 9 in qualche modo, ecco. Da qui a che sia gennaio o giugno, punto. Ho finito.
0: Ok. Grazie, Bonzi, di cuore.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Buona giornata, buon lavoro.
0: Molto Giulia, contenta. Quindi bene, sono
1: regalo che mi hai fatto.
0: Ma poi dicono che non penso a te, che non ti coccolo. Guarda, io ti snocciolo questi piccoli regalini qua e là nel corso della settimana.
1: Ieri mi hai regalato un buon signore, quindi guarda, cosa voglio di più? Ma cosa vuoi di più?
0: Cognome fu così azzeccato, ecco, questo lo posso dire per ciò che spesso legge in determinate chat.
1: Senti come chiudiamo questa prima parte.
0: Ah, meraviglioso. Vabbè, andiamo in pausa.
1: Così, andiamo così.
2: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente,
5: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla Di Michelis. Con me c'è.
1: Stavo per dire in regia
0: perché di solito sono si va in regia
1: degli anni passati.
0: Stavo anche leggendo, stavo facendo anche due cose insieme. Stavo leggendo i messaggi che ci arrivano e poi stavo iniziando la diretta. Messaggi discordanti come sempre, Giulia. Però vorrei parlare con te di questo tema inizialmente.
1: Poi perché leggiamo poi ieri qualcosa trattato... perché sennò ci dicono che non leggiamo niente.
7: Da zone!
1: Cosa?
0: Abbiamo trattato e non trattato questa cosa che tu hai anche chiesto a Bonsignore, ovvero di Voltemade.
1: Voltemade,
0: e io, sì. Ieri io ho trovato veramente ingiustificato l'attacco di Gazzetta a Voltemade. No, ma ce ne sono dei tre. Uno.
1: Io ho letto su Gazzetta, su Sportmediaset l'altro.
0: Sportmediaset ha ripreso Gazzetta.
1: Gazzetta?
0: No, Gazzetta ha fatto tre articoli. Ha fatto la mattina e due poi dopo, successivamente.
1: Sezione online. Non ho letti dopo.
0: Sì. Dico, ma perché con tutto il bene?
1: E quando non sai cosa dire, forse tiri fuori un po' di polemica così gratuita legata a... Di chi non ho parlato questa settimana? Lui, tocca a lui. Me lo sono sempre immaginato così.
0: Cioè, il discorso... il discorso che onestamente... secondo me, vabbè, poi abbiamo anche un messaggio di Daniele da Belforte che ha una realtà distorta perché ha anche scritto dei numeri tra l'altro sbagliati e poi scrive due mesi di nulla di Colomoni nella sua prima avventura e non sono stati due mesi ma anche legati a un'idea di Tudor diversa. Lui era stato preso da Tiago Motta, lui era in prestito secco e quindi la società a quel punto con Tudor aveva cercato di rimettere un po' in piedi Vlahovic che era di proprietà e invece Colomoni era in prestito e non avevi nessun diritto, quindi c'erano anche delle cose che non cita e non penso sia giusto nell'analisi. Però al netto di questo, tornando a Voltemade, è arrivato due giorni prima della sfida col Milan, quindi dici, non proprio un giocatore prontissimo per dire ok, spacca tutto amico mio, perché comunque Spalletti ha raccontato che non è arrivato neanche in enorme condizione fisica, questa è un'altra cosa, l'ha detto anche Voltemade dopo il NEC, e poi Giulia... ha giocato un pezzetto di partita con Sassuolo, un pezzetto di partita con l'Atalanta, una da titolare, un gol su rigore, ma vanno segnati, lo ricordo, nello scorso anno di rigore ne abbiamo sbagliato un po'. Quindi quello quello che ti voglio dire, perché? Cioè, vuoi prendertela con Colomoni? E forse è più giusto. Sai bene che io sono un fan di Colomoni e sai bene, Giulia, che per me non è un problema di nome di calciatore, ma è un problema di gioco. Che puoi mettere Colomoni, Voltemade, Balogun, scegli un altro, Reteghi, Icardi, cioè stanno a caso, ma se la palla non gliela passi e non gliela passi bene, non segnano. Ed è lampante quest'anno e non è un discorso di riprendiamoci David, perché se ci ripigliamo David non risegna, se ci ripigliamo Vlahovic
1: non segna.
7: Se ci ripigliamo problema in la partita
1: esatto. Molto problema
0: se ci riprendiamo Openda non segna, cioè iniziare a dire non segniamo perché abbiamo preso Tizio non è vero.
1: Non è vero.
0: E quindi quello che se sai bene, no? Però se devo attaccare qualcuno, visto e considerato che devi farlo perché così la noia delle tre settimane, non Voltemade. Cioè, Voltemade
1: prenditela con qualcun altro.
0: A tre scampoli di partita, in una ha pure segnato, è arrivato, sì, ragazzi, l'hai buttato dentro.
1: è arrivato proprio all'ultimo giorno di mercato, non si è mai, anzi questa pausa forse se non fosse stato convocato dalla nazionale tedesca avrebbe potuto lavorare un po' anche, magari gli sarebbe anche servita, cosa che mi auguro che invece abbia fatto Colomouani dall'altra parte, anche se anche lì non c'era nessuno con cui giocare, più che altro.
8: Forse ho finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
0: Ecco. Bellissimo, bellissimo. Lui, però lui. Io proprio non comprendo, no? Vuoi prendertela con un attaccante? Perché dici, vabbè, ok, diamo in pasto un nome, ci può stare, Giulia, cioè figurati, l'abbiamo fatto tutti, e fa parte delle preferenze, probabilmente se Colomouani non fosse un giocatore a me gradito, probabilmente ora sarei qua a dire ma chi abbiamo preso, ve l'avevo detto, perché poi il calcio sono simpatie, ed è giusto così, Giulia, insomma tutti noi dobbiamo avere delle preferenze e credo che facciano parte anche di un'idea.
1: Ce l'hanno gli allenatori, pensa un po' se non devono averlo i giornalisti barra tifosi, è normale.
0: Esatto, un'idea. Però cioè, con tutto il dai Giulia, ma lasciamo in pace Voltemade. Poi se vuoi dire che la Juventus magari eventualmente non lo so, andrà a prendere un attaccante a gennaio, ne abbiamo parlato pure noi perché dobbiamo capire tutto su Ekator. Magari Giulia, Ekator entra con poche pressioni, con poche aspettative e stampa 3-4 gol.
1: Tutto, infatti, quindi
0: e stampa
1: 3-4
0: gol.
1: Non lo so ragazzi.
0: Cioè, oggi
9: bada, 12.000 bestie scatenate.
0: Esatto. Insomma, cioè, oggi è difficile per noi. Non lo so, io ho trovato veramente fuori luogo.
1: Ma
0: la,
1: io infatti
0: la
1: ieri
0: su,
1: te l'ho buttata,
0: Voltemade.
1: Te l'ho buttata la domanda perché mi ha stupito leggere quell'articolo, tra l'altro poi ripreso ovunque, quindi cioè, anche mi immagino lui che si legge questa cosa, ma cosa ho fatto? Perché così gratuito quasi? Cioè, non è il momento ancora per rimandare qualcuno, credo, è troppo presto, lo si può fare magari, sì. Prossima pausa, ora che ci sono 9 partite dove davvero il giochetto l'abbiamo fatto l'altro giorno, quanti gol vi aspettate da uno e dall'altro, e quindi insomma una volta poi concluso anche quest'altro periodo allora potrei dire vabbè, oh, cosa facciamo? Diamoci una sveglia, però poi già arrivare a dire così in maniera esagerata, urlando in piazza, la Juve è pronta a gennaio a tornare sul mercato perché l'attacco non va bene. Sì, io l'ho trovato sbagliato, ma
0: te la dico forte, ma fortissima. Non prenderei un attaccante, ma prenderei un trequarti. Se dovessi scegliere, non prenderei un attaccante, ma prenderei un numero 10. Prenderei un numero 10. Andrei, cioè, ovviamente io non ho. Non ho le prenderei. Vai a cercare un grande passatore. Adesso ti faccio dei nomi che non arriveranno.
10: Bissialopoulos, Casalopoulos, Kessegidis, Bissakis, Dagadas, Vigis Mantagas.
0: Uno di questi lo vorrei anche solo per vederli scritti nella nostra chat.
1: Li vorrei in casa tutti quanti.
0: Vederli in chat. Però ti dico. Vorrei vedere un Odegaard, un giocatore di quel livello, cioè di quel tipo, con quelle caratteristiche. Non Odegaard non lo pigliamo mai, però che sa passare la palla, sa prendersi delle pressioni, sa orchestrare il gioco, comandare una fase offensiva della squadra. Quindi un Odegaard, un Paz. Paz è un equilibratore, sta crescendo molto nella gestione dei tempi di gioco delle squadre. Ecco, preferirei avere una figura del genere che possa creare qualità nel gioco della Juventus piuttosto che, e quindi anche guardare in verticale e aiutare una punta, piuttosto che prendere una punta. Io sono convinto che se noi alziamo. Io credo che quello sia stato uno dei giocatori più impattanti, anzi, sia stato il più impattante
1: degli ultimi.
0: Cioè, a livello di impatto, non di forza, di impatto, secondo me, anche superiore a Ronaldo.
1: Più che altro perché non avevi tutte queste alte aspettative su di lui, soprattutto perché è arrivato con una carriera già fortissima alle spalle, ma è arrivato con quella idea che avevamo un po' tutti di quel giocatore che un po' avrebbe rotto gli equilibri e che quindi sarebbe stato difficile da capire, da comprendere, da supportare. E invece si è rivelato tutto meno che questo, quindi è stata anche per quello che dico, caspita, come mi manca un giocatore come lui, di quelli davvero che di cui quasi aver paura, no? Del cui arrivo a aver
0: Sì. Beh.
1: paura e che poi invece risultano essere davvero, ragazzi,
7: Pam
1: non
7: pam pam,
1: delle
7: e si va
1: mele,
7: dentro.
1: non delle
0: Esatto,
1: mele
0: lui.
1: marce, dei fiori di ciliegio, altro che, ragazzi.
0: No, lui è straordinario. Rispondo a Pietro Chigno su Twitch, cioè, che ci dice un altro trequartista, manca un terzino centrocampista. Però se prendo un trequarti 10, non mi sto dicendo un'ala, un 10 centrale, posso utilizzare anche McKennie da mediano, eh. Lo
1: Sì,
0: utilizzi
1: quindi il
0: da
1: centrocampista
0: mediano
1: ce
0: e
1: l'hai, il
0: lo
1: centrocampista
0: recupero,
1: ce l'hai.
0: lo recupero assolutamente. E la qualità che tu vorresti vedere dietro, io te la metto davanti. Sì, uno Zidane, cioè, raga, uno che lì in mezzo al campo non ha paura di giocare, spalle alla porta, che guarda la verticale, che ha qualità nel passaggio, che ha la personalità di capire il calcio. Ecco, è un giocatore rarissimo. Io sto assolutamente andando alla ricerca, probabilmente,
1: Alla
0: di
1: follia
0: uno dei
1: stai
0: campi.
1: andando.
0: Sì, perché il numero 10
1: Sei alla
0: ormai non esiste
1: follia.
0: più, eh. Pur
1: Ah, sì.
0: il nostro numero 10, Yıldız, non
1: Non
0: è un
1: è un
0: trequarti,
1: numero
0: eh.
1: 10,
0: Non è un
1: no.
0: trequarti.
1: Non
0: Non
1: è
0: è
1: un Del
0: per
1: Piero,
0: niente un
1: ragazzi.
0: trequarti.
1: Anche se lo avviciniamo tanto a lui, ma non è un Del Piero, ragazzi,
0: È un
1: Yıldız.
0: esterno d'attacco. Yıldız ad oggi è un esterno d'attacco, non è neanche una seconda punta. È un esterno d'attacco. Poi io credo che nel corso della sua carriera, quando invecchierà un po', si avvicinerà a fare la seconda punta. Ma oggi, con lo strapotere fisico e la corsa, lui vuole giocare lì. E tra l'altro, Yıldız, secondo me, non ha neanche voglia di andare a giocare spalle alla porta. Perché fare tre quarti vuol dire giocare spalle alla porta, che è
1: E
0: difficile,
1: non
0: è
1: gli
0: la cosa più
1: piace,
0: difficile.
1: e
0: È
1: non
0: la cosa più
1: l'ha
0: difficile
1: fatto
0: del
1: vedere.
0: calcio. Allora, Giulia, prima di lasciarti leggere qualche messaggio, devo
1: Eh sì,
0: chiedere a
1: dai.
0: Francesco da Ischia. Devo chiedere a Francesco da Ischia se è permaloso. Perché se è permaloso sto zitto oggi. Se invece non è permaloso, sai già dove andrò a parare. Se leggi i messaggi, sai già dove andrò a parare.
1: Forse l'ultimo non l'ho letto bene.
0: Adesso vediamo. Però aspettiamo la risposta di Francesco. Se Francesco è permaloso, io sto
1: Aspettiamo, se no
0: zitto.
1: ti devi
0: Se invece.
1: zittire, eh?
0: Se no.
1: Wow, l'ho visto adesso, perché Zegrova è scritto giusto, ma...
0: No, ma comunque, quindi Yıldız già scaricato. No, ragazzi, nessuno ha già scaricato Yıldız. Abbiamo detto che non è un trequarti, è un esterno d'attacco. Quando tornerà in quel
1: Ma no...
0: ruolo lì, giocherà Yıldız. Yıldız, un trequarti, e Conceição, Zegrova, Nico, Daniele. Nessuno ha scaricato
1: Ma
0: Yıldız,
1: poi
0: anche se tu.
1: complimenti sono ironici, forse
0: Eh
1: poi. Come dire
0: sì.
1: complimenti che l'hai già scaricato?
0: Io l'unica cosa che devo dire è che lui l'ha scaricato perché l'ha scritto male. Lui l'ha scaricato in realtà perché
7: Devo escludere molti di voi.
0: ha scritto male il giocatore più forte della Juve, quindi l'ha scaricato lui,
1: No.
0: non noi. Noi anzi, lo aspettiamo a braccia aperte, ma non fa il
1: Mamma
0: trequarti
1: mia.
0: nella vita. Non fa il trequarti, è
1: Senti,
0: inutile.
1: ora... Quietati un attimo perché ci sono un sacco di domande e cose da leggere. Allora, curiosità per te. Ho letto che Chiara Beccaria torna ad allenarsi dopo il grave infortunio. Riuscirà a ritagliarsi dello
0: Beccari.
1: spazio in questa Juve? Ah,
0: Allora, intanto
1: Beccari?
0: Beccari.
1: Beccaria ha scritto,
0: Sì.
1: scusami.
0: No, no,
1: Si vede che
0: Beccari.
1: non è che abbia così,
0: No,
1: questa parlantina legata alle women, lo si percepisce facile.
0: no,
1: Beccari, ecco,
0: Beccari.
1: scusami.
0: Beccari è la giocatrice più importante della Juventus Women. Senza se,
1: Quindi deve
0: senza ma. Quindi
1: ritagliarsi
0: qua.
1: spazio.
0: Quando torna. Perché parte
1: Io,
0: Dragon
1: scusa,
0: Ball qua?
1: ma perché?
0: Perché qua parte Dragon Ball? Che cosa sta
1: Caso.
0: succedendo? Comunque, lui e lei è assolutamente la giocatrice che deve fare un salto di qualità. A me negli ultimi
1: Falla.
0: 2 anni, Giulia un po' ha deluso, Beccari. È molto timida. Ha
1: Chiara
0: avuto il
1: Beccaria.
0: crociato. Ha
1: Bel
0: avuto il
1: nome.
0: crociato. Adesso ha finito. Ha finito l'iter al J Medical la scorsa settimana e adesso invece lavorerà in campo. lavorerai in campo, sai che l'infortunio al crociato per le ragazze è ancora più grave, perché è una questione di anche. Non mi chiedere perché, ma è proprio di struttura tra ragazze e ragazzi. E quindi ha finito l'iter e adesso tornerà in campo per iniziare a correre, per iniziare a fare la preparazione, toccare la palla, le sensazioni, e poi rientrerà. Ma Beccari è l'esterno attacco più forte della Juventus, è quella che deve diventare la giocatrice più forte della Juventus, quindi titolare, deve essere titolare. E tra l'altro,
1: e poi si chiama Chiara, Giulia, quindi perfetto.
0: Esatto. E tra l'altro Giulia ha un contratto per una ragazza pesantissimo, quindi la Juventus la Juventus ha rinnovato con questo ingaggio qua dopo il crociato, non prima, dopo il crociato.
1: Quindi dire che crede in te alla grande, Chiara, quindi mi raccomando, non ci esatto. deludere. Mi raccomando. Achille da Certosa di Pavia è finalmente contento perché riparte il campionato, non ne poteva più. Francesco da Ischia ci dice che dobbiamo capire, prima di rispondere evidente, forse se è permaloso o no, bisogna capire che il Cagliari è come una succursale dell'Inter, perché i cagliaritari odiano, questo non lo sapevo, odiano gli juventini e i napoletani, e i Napoli, i tifosi del Napoli. Però io so anche che a Cagliari c'è una grossa un grosso gruppo di tifosi bianconeri, quindi insomma è un piccolo feudo bianconero la Sardegna, quindi però evidentemente
11: lo inglobano nella maniera più
0: queste rivalità non le conosco,
1: non
0: cioè,
1: le sapevo, me ne sono accorto
0: ieri sera. Ecco, ieri sera un po' sulla... me ne sono accorto.
1: Camillo De Michelis sulla sua pelle ha percepito tutto questo. Anche Pier da Cagliari dice: per 36 partite all'anno faccio il tifo anche per il Cagliari, ma domenica se la dobbiamo vincere, perché la partita dell'anno scorso è quella che più mi ha fatto arrabbiare. Ci sta, visto che sei di Cagliari.
11: Mi prendo tutta la roba addosso, però è un gioco.
1: Ricordatevelo sempre. Poi c'è chi ci dice che ci seguono più i non juventini che gli juventini. Ogni tanto, vabbè, può capitare. Va bene così, ci teniamo anche loro stretti. Rode a tutti, non partire titolare. Senti la provocazione di Emiliano da Fiumicino, tranne che a Commainers.
0: No, Commainers vede l'ora.
1: Stare in panchina Serenello.
0: Stiamo scherzando, che se no qualcuno mi dice complimenti, avete già abbandonato Tizio. No,
12: finisce di darmi l'acqua.
1: Ecco, okay, state sereni.
0: Okay. Poi, allora, Francesco mi ha dato l'ok. Sì, posso. Francesco, bocciato. Perché
1: Francesco
0: è volte
1: rimandato,
0: male.
1: Dai, rimandato solo perché no, una sì, volta sì, non hanno sì, so. Sì, dai, rimandato.
0: Dai,
1: non
0: dai,
1: essere così.
0: Dai, hai corsi,
1: meno male che non
0: hai
1: fatto
0: corsi
1: il
0: di
1: professore.
0: Recupero. No,
1: però
0: no,
1: cosa
0: non
1: ci ha scritto di Voltemade? Queste critiche su Voltemade viene presa dai giornali tedeschi per quel gol divorato in nazionale. Ah, ecco, credo che sia stato quindi, secondo Francesco, un riflesso, sì. Diciamo,
0: guarda,
1: di una prestazione in nazionale non delle migliori, ma non lo so, vi dico la verità, non ho guardato così attentamente la Germania da poter etichettare come negativa la sua prova, esagerato così.
0: Guarda Giulia, intanto a me che abbia sbagliato un gol con la Germania frega meno di zero, che sia chiara questa cosa, delle nazionali mi frega meno di zero. E questo è il primo
1: punto.
0: Direi
1: che l'abbiamo detto spesso.
0: Secondo punto, non esisterà mai, e dico mai, un attaccante che a un certo punto della sua carriera, della sua stagione, delle sue momenti, sbaglierà un gol clamoroso. Pure Ronaldo sbaglia i gol clamorosi, pure Haaland sbaglia dei gol clamorosi, Messi nell'ultima partita ha sbagliato un gol clamoroso, i giocatori più forti al mondo hanno sbagliato gol clamorosi. Il discorso è sempre a monte, noi dobbiamo arrivare a far segnare gol semplici ai nostri attaccanti. Poi se creeremo delle grandi occasioni e eventualmente loro sbaglieranno dei gol fatti, ci arrabbieremo tutti, però saremo sulla strada giusta. Questa è la cosa che dobbiamo switchare. Poi che ho sbagliato, ma Giulia, è impossibile fare sempre gol, è impossibile, devi riuscire a sbagliare il meno possibile. a sbagliare il meno possibile. Cioè, la partita perfetta non è 100% di passaggi azzeccati, perché 100% di passaggi azzeccati, se io e te ce
1: non
0: la passiamo
1: esiste.
0: A un metro.
1: Ma no, esiste, ma esiste, ma neanche passandola, ma anche passandotela a un metro puoi sbagliare, quindi insomma non è quello il discorso, credo. No, non è cioè, quello.
0: Cioè, poi, quello. Ripeto, se Voltemade riuscirà a aiutare la squadra con le sue caratteristiche, ma secondo me, cioè, sarà un giocatore importante. Tra l'altro, la cosa che ieri mi ha fatto anche un po' strano è che è stato detto Spalletti voleva Zirzé. No,
13: è tutta una bugia.
0: Massara voleva Zirzé, Spalletti voleva Sorloth.
1: Massara era un pallino di Massara, Zirzé. Spalletti voleva il giocatore dell'Atletico, ma lo dicevamo da giugno. Quando
0: voleva
1: ancora...
0: Colomoni e Sorloth, punto. Voleva loro due. L'Atletico Madrid ha detto: ragazzi, io non c'ho neanche una punta per sbaglio, perché Julian ve la vengo a prendere da voi la punta. Quindi
1: pensa Sorloth... un po' come stavano. Hanno preso David, pensa un po' come stavano.
0: Sorloth non ve lo diamo. E allora, per questioni di fair play finanziario, tant'è che Zirzé non è andato all'Everton per questioni economiche, perché chiedevano il pagamento dell'ingaggio, chiedevano anche un costo del prestito, quindi era il doppio dello esborso economico rispetto a Voltemade. È arrivato Voltemade, ma non era la punta richiesta da Spalletti. Cioè, Zirzé è uguale a Voltemade, è un 9 con i piedi da 10, è solo un pochettino meno alto rispetto a Voltemade, ma quella
1: Voltemade
0: anche...
1: è quasi fuori misura. Cioè, non pensavo, ma Zirzé non è basso, è basso, comunque più di un 80, un 85 credo, cioè no, un 85 forse, però insomma non è
0: è un 85
1: fisichetto
0: credo.
1: Da poco, infatti te lo immagino
0: quello
1: così.
0: Quello che ti voglio dire è che comunque, cioè, dire voleva Zirzé non Voltemade, ma il giocatore è quello. E poi tra l'altro, ripeto, Massara voleva Zirzé, ma per i costi aveva detto già 2 settimane prima della fine del mercato che Zirzé era molto difficile, quasi impossibile, l'aveva già detto. E adesso posso dirlo, perché un po' Massara non è uno che dice da storte, quindi che ti dice non lo prendiamo e poi lo prendono. Se ti dice che è difficile, è veramente
1: vuol dire
0: difficile.
1: Che è difficile, ecco. Esatto. Non è uno di quindi, quelli che ti vuole intortare, ti vuole
0: quindi la critica a Voltemade parlando di Zirzé è un'altra cosa che ieri non ho capito.
1: Sai quante cose che non capiremo e non capiamo. Dobbiamo anche andare in pausa, caro mio, e poi quando torniamo un sacco di vocali da ascoltare e poi
10: non la facciamo, se senti male.
1: Fanta calcio. Dai, tra poco.
14: Il club degli inviati.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: In fondo sono solo
15: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club Inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
1: Allora, Giulia Borletto, Pier ci spiega in un meraviglioso,
0: allora,
1: lunghissimo...
0: Allora fa parte di uno dei tuoi nomi? Allora Giulia Borletto?
1: Lo dico troppe volte, lo so.
0: No, non che lo dici troppe volte, non che so se lo dici prima del tuo nome, adesso sei allora Giulia Borletto.
1: Vorrei, guarda, adesso vado all'anagrafe e chiedo di essere...
0: Non te lo fanno fare.
1: Neanche se metto
0: allora
1: la virgola.
0: Non te lo fanno fare.
1: Allora, là, se metto là, prima la Giulia, no, così.
0: Ti dicono Aurora al massimo, ma allora non Aurora. Ti fanno chiamare.
1: Aurora, bellissimo. Aurora è un nome meraviglioso, che ci porta indietro alla bella addormentata. Pier ci spiega in un messaggio un po' lungo, che io infatti lo ringrazio, il perché i cagliaritani siano dell'Inter. È una questione storica. È una questione storica. Lo scudetto però è troppo forte! Costa un po' meno!
0: Immagina a casa le tue urla, cioè, come saranno arrivate invece leggere.
1: Allora, lo scudetto vinto dal Cagliari nel 69-70 fu il risultato anche di una squadra costruita con giocatori di grande valore, e secondo questa ricostruzione storica ci sono anche rapporti a favore e favori legati all'ambiente dell'Inter, alla squadra Moratti, quindi insomma da qui sarebbe nata poi almeno in parte una sorta di gratitudine nei confronti dell'ambiente nerazzurro, e si è poi solidificata quindi questa simpatia, empatia tra l'Inter e il Cagliari. Questo è il risultato, basta.
0: Vabbè, c'è anche la proprietà, dai, c'è anche la proprietà. Quindi, insomma, sono arrivati dei messaggi al Fanta. Facciamo così,
1: sì,
0: ascoltiamo i vocali,
1: aspetta,
0: poi li lascia a te, sì. Scriveteli. Andate forte sul Fanta. Sì, andate forte sul Fanta, vai, vi costa.
20: Buongiorno, Roberto da Empoli.
1: Ciao. Ma,
20: insomma, o Conceição o Zegrova. A me piacciono tutte e due, però è durante la settimana che l'allenatore vede chi è più in palla, chi è più desideroso, insomma, bisogna si facciano vedere. Ma la cosa più importante è chi va in panchina e poi subentra, deve entrare con la rabbia giusta, la voglia, la determinazione per far capire all'allenatore che probabilmente si è sbagliato, cioè che sicuramente può contare su di lui. A me mi danno fastidio quelli che subentrano e vanno a fare la passeggiata di salute. Con me questi vi giocherebbero pochissimo, anzi, per niente. Ciao!
1: Giusto, bravo, ottimo Roberto. Punto di
0: bravo,
1: vista, Roberto.
0: Bravo Roberto, ancora.
21: Buongiorno ragazzi, Fabrizio da Castellammare di Stabia.
1: Ciao!
21: Con questo mio messaggio volevo rispondere a Camillo, che parlava della volontà di cercare un numero 10.
1: Sì.
21: Ma riflettevo, ma noi potenzialmente in casa ne abbiamo tre di quei numeri 10 di cui parlava Camillo, e sono Alai Begovic, in modo tale da smettere di aspettare i giovani e smettere di non dare responsabilità ai giovani. Ildiz, che potrebbe farlo, ma anche Nico Gonzalez, e lo sta facendo di fatto McKennie. Quindi voglio dire, basta metterli in condizione di esprimere le loro qualità. È chiaramente Camillo. Un mio pensiero. Fino alla fine, forza Camillo. Juve.
1: Camillo, ti ha
0: No, risposta
1: subito.
0: Fabrizio. No, risposta Fabrizio. Per me Ildiz non è mai un 10. In questo momento della sua carriera non è mai un 10, nel senso tre quarti. È un 10 moderno. Adesso il 10 è l'esterno d'attacco, perché quasi tutte le squadre giocano 4-3-3. Quasi tutte. Il 10, esempio, nella Spagna è Olmo. Ecco, Olmo è un 10. Perché è un tre quarti, ha una visione periferica, gioca a spalle alla porta, va a inserirsi, si butta negli spazi. Ildiz, largo e di punta. E vecchia numerologia è un 11 Ildiz nella vecchia numerologia. Poi per questioni di giocatore più forte della rosa, perché il giocatore
1: volevi
0: più forte della rosa
1: responsabilizzarlo dandogli il 10,
0: esatto,
1: cioè,
0: tanto
1: si sa
0: oggi
1: cosa
0: esce
1: la Juve.
0: Oggi esce una linea Adidas con Juventus dedicata a Kenan Yıldız, quindi potete comprarvi
1: ancora
0: una maglia, esatto, col numero 10 di Yıldız e l'autografo già prestampato, quindi oggi esce tutto questo. Yıldız è il giocatore più forte della Juve, non è una critica a Yıldız, però non puoi dire a un giocatore che preferisce giocare largo è uguale giochi in mezzo perché sei forte. No, perché giochi spalla alla porta, perché ti picchiano di più, perché ci sono dei tempi di gioco diversi, perché il centro del campo in determinate partite è una ressa, una follia. Alaibegovic ad oggi non è un 10, ma è più 10 di Yıldız nella testa di Spalletti. Per
1: e
0: me
1: Nico
0: non è un
1: Gonzalez?
0: 10 neanche.

0: Savo, grazie Giulia, non ti rispondo al telefono, oggi ti blocco, non mi scrivere. Quando è, pensavo mi dicesse Licina. Licina è un 10, eh? Licina è un 3 quarti, eh? Licina è un 3 quarti, non è un esterno, è un 3 quarti.
1: Licina sta
0: Pensavo Azic.
1: cucinando.
0: Pensavo
1: Anzi, ci
0: Azic
1: sono.
0: quando l'ha detto, e invece, cioè, Azic diventerà un 10 per me. Diventerà un 10 pieno.
1: Bella
0: E
1: storia.
0: poi pensavo a magari qualche altro giocatore in ottica Juve delle giovanili, e invece mi ha un po' deluso Fabrizio.
1: Ah,
0: Giulia, io
1: Fabrizio,
0: presento
1: niente.
0: Fabiola e poi vi saluto che ho la conferenza stampa e vi ringrazio per
1: Le
0: l'attenzione.
1: persone serie vanno, importanti, vanno alla conferenza stampa di Gionelkan, hai capito Fabiola? Cioè, noi stiamo qua a parlare di
2: Ciao
1: fantacalcio
2: ragazzi,
1: e
2: ciao Giulia, ciao
1: lui va
2: Cami,
1: alla
2: beato
1: conferenza
2: lui che
1: stampa.
2: riesce ad entrare in questi ambienti così importanti, eh.
1: E con i suoi potenti mezzi lui va anche a vedere la conferenza stampa di Gionelka.
0: Sì, tra l'altro vi
2: Certo, ma
0: posso anche dire
2: sono anche le sue qualità che lo hanno portato lì, eh. C'è da
1: Ah,
2: dire
0: vi
2: anche
0: posso anche,
2: questo.
0: prima di
1: Fabiola, basta,
0: salutarvi, ve
1: fermati
0: la
1: però,
0: butterò
1: altrimenti
0: anche
1: smonta
0: così.
1: la testa.
0: Mi hanno anche invitato. Non solo vado, mi hanno anche
1: Quindi ah,
0: invitato.
1: ti è arrivato
2: Però
1: RSVP?
2: col parcheggio
1: RSVP?
2: riservato,
1: Ehi! Hai il
2: quindi.
1: parcheggio?
0: No, perché
1: È
0: vicino a casa, vado a
1: all'OGL?
0: piedi. Vado a
1: Vai a
0: piedi.
1: piedi. Ah, non è allo stadium per quello. Vai, vai.
0: Esatto.
1: Vai allora,
0: Ciao Giulia,
1: veloce.
0: ciao
1: Vai,
0: Fabiola.
2: Cami, porta in alto il nostro nome. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Cami, ci vediamo lunedì ovviamente dopo che si sarà finalmente giocato Cagliari-Juventus. Fabiola, noi non vedevo l'ora di avere questo compito meraviglioso di dover gestire il fantacalcio, quindi io parto a bomba leggendoti le domande
2: Vai.
1: che ci hanno mandato. Allora, in difesa vorrei schierare a tre Miranda, Spinazzola, Voivoda. Lascio fuori Celik, Valle e Valdepenas.
2: Allora, ci sta come scelta, specie su Voivoda, visto che si tratta di uno degli ex di quella partita e soprattutto è uno dei jolly che ci si può giocare sperando di beccare il bonus del Monday night, sostanzialmente, che possa fare svoltare la giornata. Su Selic io ci penserei a lasciarlo fuori. È vero che il giallo è dietro
1: Ha
2: l'angolo
1: giocato
2: con lui,
1: tanto,
2: però è
1: sì. Ha
2: anche sì,
1: giocato
2: esatto,
1: tanto in
2: è anche
1: nazionale.
2: esatto, ci sta perché è comunque la prima partita post-nazionale, quindi dargli un turno di riposo potrebbe starci, sia al fantacalcio che da parte dello stesso Spalletti, insomma.
1: Centrocampo a 4 è Kelenkamp, Zaccagni, Baturina e Nico Gonzalez. Lascio fuori Goncalves, Calò ed Ederson.
2: Allora, aspetta un attimo, mi sono persa qualcuno. Kellenkamp, Nico, Baturina. Ok,
1: Zaccagni e Zaccagni.
2: dentro. Ok. E
1: Sì, e
2: fuori invece a?
1: lascia fuori Goncalves, che scusatemi, io veramente non so chi sia, Calò ed Ederson.
2: Ok. Allora,
1: Anche
2: immagino sia una
1: Fiorentina.
2: scelta a livello di partite.
1: Fiorentina,
2: Sì,
1: scusate, lui proprio
2: Goncalves
1: non.
2: della Fiorentina. Della Fiorentina è, si sa,
1: Mai
2: la
1: sentito,
2: posizione in
1: scusate.
2: classifica della Viola parla da sé, quindi potrebbe anche starci lasciarlo in panchina. Calò contro il Napoli per giunta, Diego Armando Maradona, diventa complicato poterlo schierare, mi rendo conto. Nico, Baturina e Zaccagni in questo momento possono essere degli intoccabili, anche perché quando li compri all'asta difficilmente poi li lasci in panca. Io ci penserei se inserire Kellenkamp o Ederson a questo punto. Entrambi giocheranno lunedì, ci sta anche la scelta di Kellenkamp, perché la partita potrebbe anche consentirlo, però Ederson si troverà di fronte il Venezia. Per cui io il
1: Quindi.
2: dubbio su questo ce l'avrei. Distinto forse schiererei Kellenkamp anch'io, però.
1: amo che in sottofondo abbiamo il chi vuole essere miliardario come, come meraviglioso,
2: eh sì,
1: meraviglioso.
2: Un po' mi sento sotto pressione
1: ma
2: senza
1: io infatti
2: il dialogo
1: non
2: con
1: capivo,
2: Camillo.
1: Ho detto, ma che cos'è questa, cos'è questo rumore che sentivo, poi ho percepito, lasciala fino alla fine, stupenda. Poi,

0: in cui ho i maggiori dubbi, quindi qua devi un attimino sforzarti e davvero di essere perfetta. Neres, Noslin e Kristovic, lascio fuori Voltemade, Beto e Adams.
1: Allora, e poi aspetta, un attimo.
0: Perché Matteo, aspetta, perché poi conclude dicendo, magari così poi ti puoi legare, conviene scegliere solo due attaccanti e aggiungere magari un difensore?
1: No, allora, io sono sempre dell'opinione da anni ormai, cioè da quando mi occupo di fantacalcio, che se si ha la possibilità di schierare il tridente va fatto, nel senso, a meno che non ci sia il modificatore di difesa che possa intervenire. Per cui in questo caso io schiererei il tridente comunque. Adams, chiederei al nostro ascoltatore se si tratta di quello del Toro, immagino di sì, non di quello del Venezia, credo di sì. Ragioniamo su chi vuole schierare. Kristovic assolutamente va messo. Neres con l'attacco del Napoli in questa partita va schierato. Visto che comunque, lo dicevo anche prima, avrà di fronte il Frosinone che sì, è partito un po' a bomba questa stagione, però è assolutamente un avversario all'altezza del Napoli. E Noslin comunque, se non erro, viene dal gol nell'ultima giornata, sì. Non vorrei sbagliare, anche pare, la Lazio sì. È partita con una marcia in più rispetto a tante altre squadre, Juventus compresa, aggiungo da tifosa, ecco. E visto anche il cliente, ossia il Monza, io schiererei Noslin.
0: Sì, ha segnato al Milan e al Venezia Noslin, quindi si è candidato per una maglia da titolare, sì, confermo.
1: Ti ringrazio, quindi vedi, viene comunque da un buon periodo malgrado la sosta delle nazionali in mezzo. Sacrificare Voltemade ci sta, anche se ovviamente da subentrato potrebbe in un certo senso rispondere un po' alle critiche che si è attirato sia in nazionale che sulle pagine della Gazzetta di ieri sostanzialmente, visto che già è stato montato su un caso.
0: Abbastanza.
1: Gli darei comunque il tempo di ambientarsi, ecco, prima di puntargli il dito
0: contro.
1: Vedo
0: che vieni nel nostro carruggio, benissimo. Poi, allora, visto il mio attacco, io farei solo due punte con un 4-4-2 o 3-5-2, ci chiede Marco.
1: Okay.
0: Cosa dite, quindi? Chi schierereste? A centrocampo, da Cugna, Dai, Mora, Taylor, Pazalic, Rowe, Kessi, McKennie.
1: Allora, ovviamente non me li sono appuntati tutti, Rowe, Kessi e McKennie, giusto?
0: Rowe, Kessi, McKennie, Pazalic, Taylor, Mora, Adai e Acuña.
1: Ok.
0: Sono tanti, eh?
1: Allora, sì, allora, a centrocampo lui vuole andare con il 4 o il 5, giusto?
0: A me da Acuña piace parecchio, però poi non so se possa essere.
1: Sì.
0: Però
1: La partita credo sia la più complicata della giornata,
0: perché,
1: ecco.
0: Sì, questo è vero.
1: McKennie, col fatto che è rientrato, è una buona chance da giocarsi.
0: McKennie gioca, ragazzi, sicuro.
1: Sì, sì. Quindi McKennie e da Acuña sicuramente. Poi ha doppio Atalanta, Pazalic, Rowe, giusto? Rowe
0: sì.
1: Però in attacco o listato centrocampista?
0: Centrocampo.
1: Allora andrei con Rowe in questo caso.
0: Ok, quindi quindi
1: fuori Pazalic,
0: ancora uno,
1: sì.
0: Ne è ancora uno perché gioca col 4-4-2/3-5-2.
1: Ok, e lascerei anche fuori che sì, quindi è il triplo Atalanta. Sì, punterei su Rowe, punterei su Rowe 3-3 semplicemente perché è quello con la posizione più avanzata, quello che gioca più avanti, ecco. E tra Taylor e Mora sceglierei forse Mora, sai.
0: Mora è il gioiellino che tutti raccontano come voler splendere a Roma, quindi direi che ci può stare.
1: Anche se la partita è più tosta sicuramente rispetto a quella della Lazio per Taylor, Quindi magari se non vuole avere il doppio calciatore all'interno di Como Roma con Da Cunha e Mora, può pensare di schierare Taylor, però io sceglierei Mora.
0: Poi invece ad un attacco a due per forza a Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Ekator, ragazzi, anche neanche da scrivere, e Adams.
1: Ok, Lucca, Voltemade e Adams. Attacco a due, sì, ha ragione a giocare con più calciatori a centrocampo. Io schiererei, in questo caso forse sai che ci penserei a mettere Voltemade, un po' così come Jolly, altrimenti le scelte più scontate sarebbero Scamacca e Neres.
0: Sì, io metterei loro due, e poi magari ti tieni Voltemade come primo ad entrare nel caso
1: come
0: di
1: primo
0: non
1: cambio,
0: titolarità,
1: sì.
0: Però boh, non per
1: no,
0: il resto poi
1: è un
0: non
1: po'
0: so
1: improbabile
0: altro.
1: Che possa entrare con quei due, però sì, sono le scelte un po' più ovvie.
0: Poi, avendo Martinez e Voltemade, mi chiedono quest'ultimo per Provedel, cosa faccio? Non ho capito.
1: Ok, allora sì,
0: le
1: gli
0: sue
1: stanno chiedendo
0: punte
1: Voltemade, sì.
0: Per comprare,
1: sì.
0: Lui vuole Provedel,
1: Per avere il
0: gli hanno
1: secondo
0: chiesto,
1: dell'Inter, sì.
0: ok. Come faccio? Le mie punte poi sono Malen, Vitigna e Stulic, Voltemade.
1: Sai che però forse ci penserei, perché comunque Vitigna sta giocando adesso perché comunque Colombo è out per infortunio, però con uno
0: e Duvicas
1: in grande
0: anche
1: forma.
0: Duvicas.
1: Ok, allora con Duvicas la questione potrebbe anche cambiare, perché comunque hai due titolari con Malen e Duvicas, anche sì, se c'è l'alternanza con Ken, ma comunque Duvicas il suo minutaggio lo fa per ogni partita sostanzialmente, ci potrei pensare. Se non ha copertura sufficiente in panca a livello di porte, quindi gli serve necessariamente
0: Pensaci,
1: Provedel,
0: pensaci,
1: potrei
0: caro amico.
1: Pensarci a mollare Voltemade per arrivare a Provedel, sì. Ovviamente dipende anche da chi gli si offre però in attacco insieme a Provedel per sostituire Voltemade.
0: Ora ti leggo la formazione che ha fatto mio figlio, mi dici se gliela approvi, così ha ancora tempo nel caso di cambiarla. Aspetta che devo aprire l'applicazione.
1: Sì, col fatto che si gioca domani, questa settimana di sabato, abbiamo un po' più di ore per decidere.
0: Allora,
1: allenatore.
0: Lui gioca con il 3-4-3. Carnesecchi in porta, perché lui ha Carnesecchi, Vicarius, Vilar, e si è fidato più di Carnesecchi,
1: okay.
0: Ovviamente, appunto, giocando
1: come
0: con
1: ha fatto
0: il
1: a prendere tutti loro?
0: No, ma perché fa un fantacalcio farlocco con la mia famiglia, quindi ognuno ha preso chi voleva.
1: Okay, allora ci sta.
0: Quindi
1: okay,
0: no, vabbè, okay. Ma ha una rosa da cinema, cioè da fantamilioni, quindi poi hai
1: quella che teniamo tutti noi che invece
0: però,
1: giochiamo nelle leghe
0: no,
1: più
0: no,
1: serie,
0: no.
1: Insomma.
0: No, ma va, questa è una lega veramente farlocca, ti ripeto. Bremer, Ghile e Di Marco.
1: Ok.
0: Con Seisao, Frattesi. Perché ha messo McTominay che non c'è? Non ho capito, ma vabbè, non glielo avevo ancora controllato.
1: Forse
0: glielo tolgo.
1: Ha ottenuto di nuovo l'idoneità, però è ancora un po' prestino,
0: no,
1: per
0: rivederlo ma
1: in campo,
0: ma infatti,
1: con un minutaggio ampio.
0: Ma adesso gliela sto guardando, quindi ora glielo tolgo. Quindi è solo dico chi mettere al posto di. Allora, con Seisao, Frattesi, Mastantuono, e al posto di McTominay possiamo mettere uno tra Da Cunha, Calò, Baturina e Zaniolo. Però anche Zaniolo non c'è ancora, mi sa.
1: No, Zaniolo non c'è, io andrei con Baturina per sostituire McTominay.
0: Mettiamo sì. Baturina, allora aspetta che glielo metto subito, lo mettiamo qua, Baturina, se no me lo adesso poi glielo dico, lo sgrido anche perché, cioè, ragazzi, ok.
1: Devi stare attento
0: e quindi,
1: anche a chi è ancora indisponibile. Ecco.
0: Ma dai, infatti, ma non gliel'ho controllata, non mi ha chiesto. E poi in avanti ha messo Ramos, Højlund e Malen. Pensa che poi le altre alternative in attacco sono Duvicas, Colomoni e
1: Voltemade. È poco, è un eufemismo.
0: Sì, ma tanto tutte le ultime settimane mi ha messo, poverino, tutte le ultime settimane ha messo l'attaccante del Milan che non ha fatto niente, quindi poi alla fine neanche, e neanche
1: Conosco
0: male non
1: tanti
0: più segnato.
1: allenatori che lo hanno pagato pure un bel po', è stato di fatto quello più pagato dopo Malen in quasi tutte le aste, alla pari quasi di Lautaro Martinez, e quindi so quanto possa essere difficile poter digerire il fatto che ancora stia facendo fatica a mettere dentro il pallone in maniera consecutiva, ecco.
0: E anche male, né? Comunque ultimamente si è un po' bloccato. Velocissimi,
1: Vabbè,
0: tantissimi
1: però non
0: messaggini
1: credo,
0: veloci. Sì,
1: concedimi una battuta, non credo
0: purtroppo.
1: che possa continuare a segnare doppiette e triplette
0: No,
1: tutte,
0: ma
1: in tutti i weekend,
0: speriamo.
1: tutte le giornate, ecco.
0: Ma
1: Sì,
0: meno
1: esatto,
0: male.
1: da Juventina e anche da non avendocelo il fantacalcio, dico anch'io,
0: Ecco.
1: speriamo non lo faccia.
0: Allora, risposte secche, velocissima. Azic o
1: Vai.
0: McKennie?
1: Adic, in questo momento non si può rinunciare a lui.
0: Miranda o Valle?
1: Per partita ti dico Miranda.
0: Balerdi o Ndicka?
1: Scusami, non ho capito, indica.
0: Balerdi o Ndicka?
1: Indica.
0: Beto o Pellegrino?
1: Pellegrino.
0: Pio Esposito o Duvicas?
1: Questo è difficile, è complicato e ti dico anche perché, perché io ce li ho entrambi al fantacalcio, è parte del mio attacco questo duo, però forse con il fatto che magari Pio potrebbe anche partire dalla panchina ti dico Dubikas, anche perché Ken è un po' acciaccato, però per partita
0: Ultimissima, sì.
1: Pio.
0: Ok, ultimissima in porta De Gea, Falcone o Coie?
1: Allora ti dico Okoye perché gioca in casa. Anzi, no, non gioca in casa nemmeno
0: No,
1: lui, è Torino Udinese. No, non
0: sì.
1: gioca in casa nemmeno lui, no, però ti dico comunque Okoye.
0: Grazie Fabiola.
1: Ciao, grazie a te,
0: E
1: Giulia.
0: finalmente ci risentiremo anche venerdì prossimo per un'altra puntata dedicata al Fantacalcio. Ragazzi, in chiusura, ovviamente anche perché siamo in ritardo, grazie per essere stati con noi. Come sempre, ci risentiamo finalmente lunedì con un croccantissimo post partita. Ciao.
2: Braciolone.
0: Sì.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
4: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
5: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
4: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma. Dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni, secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero cinque casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
5: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
4: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
5: È tutto, ma più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Cose di calcio, io sono Paolo Rossi. È una giornata importante perché ci stiamo avvicinando chiaramente alla ripresa del campionato, quindi oggi è la vigilia per i primi incontri che si disputeranno domani. La Juve, come sapete, giocherà alle ore 20:45 di domenica, una gara molto importante, la gara di Cagliari, una gara molto importante perché conosciamo bene il tema, nel senso che l'anno scorso abbiamo fatto una forse delle migliori prestazioni dell'anno e siamo usciti fuori con 0 punti, perché ricorderete tutti quel gol di Mazzitelli a impedirci una possibile vittoria, e uscimmo fuori con 0 punti in una gara in cui ne meritavamo 3, e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente avvertiti. Come sempre in questa trasmissione avremo collegamenti, ci sarà anche il collegamento con il nostro Antonio Paolino impegnato al sud con un club, avremo ospiti, ma avremo anche i vostri interventi, quindi io vi invito a intervenire sia con vocali che con messaggi. Avremo lo spazio naturalmente per approfondire tutti i vostri pareri e le vostre opinioni al 340 5425 324. Da dove partire? Io intanto inizierei da questa interessante situazione che c'è a livello di formazione possibile, nel senso che chiaramente la pausa, la lunghissima pausa dei nazionali, con giocatori che sono rimasti alla Continassa, giocatori che sono andati in nazionale e non hanno brillato, giocatori che invece sono emersi nelle loro nazionali con nuovi protagonismi, penso soprattutto a Zegrova, penso ad Alai Begovic, penso allo stesso Combiners in gol con l'Olanda. Tutto questo va messo insieme, è un materiale non facilmente valutabile, non facilmente assemblabile, e si deve trovare la quadra. Allora, io la domanda che vi pongo oggi è proprio sull'immediato, cioè che cosa vi aspettate a Cagliari, che cosa vi aspettate in termini di protagonismo da parte di qualcuno dei nostri giocatori, chi è insomma quello al quale come dire, presterete un occhio di riguardo con speranza, con preoccupazione, con attesa, per vedere se conferma quanto di buono abbiamo visto nell'ultimo periodo in bianconero prima della pausa, con quel bel 7-0 complessivo tra Nechni Mega in Coppa e il 2-0 d'Atalanta all'Atalanta in campionato. Quindi questa è la domanda, e poi vado anche a inserirvi come tema quello della formazione, perché vi vado a leggere due ipotesi. Chiunque sa, appunto, avete fatto appena una trasmissione sul fantacalcio, sa che tendenzialmente si seguono due siti di riferimento, uno è quello di Gazzetta.it e l'altro è di fantacalcio.it, e in questo momento le idee sono opposte, cioè Gazzetta sostiene che la Juve si schiererà col 3-4-2-1, cioè il modulo col quale abbiamo giocato recentemente, composto da Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, linea difensiva assolutamente confermata, McKennie sulla destra e Cedic sulla sinistra, coppia di centrali a centrocampo Sarr e Douglas Luiz, attacco composto da Conceição, Nico Gonzalez e in avanti Colomani. Fantacalcio vi dà invece questa ipotesi, un'ipotesi 4-2-3-1 con Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly e non Lukumi e l'inserimento di Cambiaso. A centrocampo effettivamente verrebbero confermati Douglas Luiz e Sarr, in attacco Zegrova, McKennie, questa volta inserito come incursore centrale, Zegrova inserito anche per quello che ha fatto vedere col Kosovo, e ricordiamoci che tra l'altro lui non giocherà in Europa League giovedì col Celta Vigo per le note ragioni di esclusione dalla lista europea, e quindi in campionato va sfruttato il più possibile, Nico Gonzalez e Colomani. Tanto vi chiedo anche se voi avete delle preferenze per quanto riguarda la formazione, vedo già che c'è un vocale e quindi andiamo ad ascoltarlo.
7: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Vorrei parlare solo di calcio della mia Juventus, della partita difficile che abbiamo domenica contro quei velocisti del Cagliari, sapere come stanno i miei giocatori, però una considerazione su questo marciume, su questo schifo di federazione che ci ritroviamo. Mancava solo Rocchi a commentare su DAZN. Se c'era ulteriore conferma che non mi iscriverò a DAZN è anche per questo. Potevano mettere direttamente a Inter Channel, già che c'erano. Pagherà un misero segretario per tutti, veramente uno schifo, un marciume, che veramente questa corruzione che sta colpendo a tutti i livelli la federazione. Sarebbe da non guardarci più, da non credere più nel calcio, ma mi piace troppo. Continuerò a guardare la mia Juventus e seguire anche la squadra della mia città, però sono veramente verrebbe voglia veramente di spegnere tutto e non guardare più niente. Veramente uno schifo che non ha una fine, forse Juve.
6: Allora, io sono tutto fuorché intenzionato a difendere Rocchi, ma francamente Paolo non capisco il tuo ragionamento. Cioè, il rapporto tra federazione e DAZN francamente mi sfugge. Qua bisogna mettere un po' i puntini sulle i, almeno io provo a farlo, ma provo a farlo con tranquillità. Io non so se qualcuno avesse il desiderio del commissario in federazione, tra l'altro non capendo che cosa avrebbe portato il commissario, perché che questa vicenda abbia assunto toni grotteschi è del tutto evidente, perché Malagò nominato commissario di una federazione guidata da se stesso significa che cosa? Che c'è stato evidentemente un patto per evitare un problema enorme basato su un principio burocratico, cioè la mancanza di una tessera per Malagò. Quindi io francamente non capisco, cioè l'accusa di corruzione, permettete, a me piace l'importanza delle parole, è molto grave. Se qualcuno pensa, io lo dico sempre, se qualcuno pensa che esista la corruzione del calcio, intanto farebbe bene a non guardarlo, perché non capisco, ha ragione Paolo, non capisco qual è il ragionamento, ma che una televisione come DAZN abbia l'autonomia, perché altrimenti non ci capiamo, abbia l'autonomia di scegliersi come opinionista chi vuole, e quindi anche l'arbitro Rocchi, io non vedo dove sia lo scandalo, francamente. Nel senso che mi dovete spiegare perché io, editore di DAZN, non posso andarmi a prendere gli ospiti che voglio. E cosa c'entra la federazione in tutto questo? Cioè, qual è il nesso? Qualcuno può dirmi, non mi piace che Rocchi parli a DAZN, non mi ascolto, non mi guardo DAZN. E finì tutto a posto. Ma parlare di federazione, corruzione, commissariamento e DAZN tutto insieme, francamente lo trovo quella, permettimi Paolo, ho detto, io lo sapete benissimo che io parlo con molta franchezza, quella demagogia così, dove si mette tutto in insalata. E quindi non vedo perché DAZN può invitare chi vuole, siamo noi utenti che possiamo decidere se premiarlo o meno. Non siamo obbligati a guardare Rocchi, sia ben chiaro, ma DAZN può invitare Rocchi, Ceferin, Infantino e chi vuole, perché un editore paga, sceglie i suoi ospiti, come noi a Radio Bianconera scegliamo i nostri e vediamo se abbiamo dell'audience. Ma io non capisco però questo discorso, francamente, non lo capisco, a meno che si ritenga che Rocchi sia un corrotto, un corruttore, e quindi, quindi noi possiamo opporre il nostro gusto, ma io non vedo lo scandalo, francamente, di questa storia, nel senso che Rocchi non mi sembra che venga pagato dalla federazione. Se viene pagato dalla federazione è un'altra questione. È un'altra questione, fatto salvo che non mi sembra che Rocchi sia andato a processo. Ma vado da chi ne può sapere sicuramente di più, già solo per statuto professionale, ovvero Roberto De Frede. Ciao Roberto.
8: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. La libertà prima di tutto, la libertà, quando non si intacca il codice penale, la libertà vale su tutto. Quindi
6: ognuno può fare quello che vuole. Sono contento che lo dici. Oh, sono contento che lo dici tu, perché vedi, Roberto, io trovo che in questi ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, ogni tanto io non capisco più veramente come dire, i rapporti tra le cose, mi verrebbe da dire, nel senso che io se c'è un giornale, a parte io leggo giornali anche che non mi piacciono, ma per ragioni professionali, perché altrimenti a sentire solo quelli che suonano la mia campana, francamente non è che mi arricchisco, quella campana già la conosco, evidentemente ho altre esigenze, però veramente io non capisco perché ogni tanto alcuni juventini vedano dei fantasmi, non lo so, io li chiamo fantasmi, perché francamente che Dazon si vada a prendere Rocchi, perdonami, io lo considero persino editorialmente un bel colpo, perché Rocchi in questo momento è un personaggio molto discusso, quindi se lo sono portati a casa.
8: Assolutamente, assolutamente sì. Ma sai, ci sono delle scorie che insomma a volte non si ricordano, non si comprendono, o meglio, noi non riusciamo a comprendere alcune scorie di tante persone, e probabilmente perché non sono così solide, ecco, sono solamente soggettive, e quindi quando esistono queste scorie soggettive, molti sono poi portati a, come dire, a dire tanto. E tanto che può anche far male al pubblico, perché poi il pubblico, tu lo sai meglio di me, è molto influenzabile, i ragazzi, il pubblico, sai, con i media, e quindi bisogna stare attenti, insomma, quando si parla, quando si discute su una persona, perché poi quelle cose restano, attenzione, insomma, ecco, l'orecchio, diciamo così, memorizza, poi il problema è che passa al cervello quello che l'orecchio memorizza.
6: Certo,
8: certo. deve stare attento, insomma, però l'importante è che abbiamo, diciamo, ripreso dopo il torneo estivo, che la Juventus ha concluso al settimo posto, finalmente comincia il campionato, no? Quindi, oh, benissimo.
6: Ecco, io parto proprio da questa tua Roberto, partiamo da questa tua affermazione, che mi sembra importante, perché qualcuno potrebbe dirti: no Roberto, guarda che non è stato un torneo estivo, già c'è una griglia. Allora, rispetto a quelle che erano le previsioni sulla Juve, io ho sempre detto, io non ho sentito nessuno di noi, né tra virgolette opinionisti o giornalisti, né neanche del pubblico di Radio Bianconera parlare esplicitamente di Juve da scudetto, semmai di Juve che oscillava tra il quarto e per i più ottimisti magari il terzo, e il settimo, l'ottavo, per i più pessimisti addirittura qualcosa di qualche cos'altro, no? E ti chiedo questo, appunto, queste prime 5 giornate hanno cambiato nella percezione qualcosa, visto che giustamente dici ripartiamo da un settimo posto, tanto ripartiamo con una squadra che ha più punti di noi, quindi è un bello scontro, perché se domenica sera abbiamo vinto, quantomeno una posizione l'abbiamo riguadagnata.
8: Certo, no. Allora, secondo me noi ripartiamo da dove bene o male avevamo pensato di partire, insomma, ecco, perché la Juventus è stata altalenante, è scaduta in quel di Sassuolo, insomma, contro il Sassuolo, e poi, insomma, per fortuna si è ripresa prima di questa lunghissima sosta. Quindi assolutamente il giudizio non è mutato. Può mutare il prosieguo, nel senso che questa lunghissima, il tempo è una delle cose più oggettive di questo mondo, però nello stesso tempo è anche molto soggettivo, nel senso che il tempo, ecco, può aver giovato alla Juventus questo silenzio, diciamo così, dal campo, no? Dal campionato, oppure no. Ma io ho l'impressione che forse la cosa migliore da fare per Spalletti e soci sia quella un po' al contrario del solito, cioè fare un po' da CT, cioè prendere i migliori in questo momento. Ecco, non pensare alle loro idee proprio per le prime partite di ripresa, diciamo così. Quindi abbiamo visto che Zegrova è stato molto bravo, abbiamo visto che Alibegovic è stato bravo. Ok, allora facciamo da selezionatore tecnico, cioè prendiamo quelli che in questo momento hanno dato il massimo e mettiamoli in campo. Poi per le idee, diciamo, ecco, per la struttura, per la costruzione della testa di Spalletti e degli altri, c'è ancora un po' di tempo, però ora non possiamo fare passi falsi alla ripresa, perché poi sarebbe psicologicamente devastante.
6: Ecco, dice, a proposito, andiamo sui giocatori più sicuri, cioè quelli che in questo momento non rientrano nel novero degli esperimenti. Però le pause nazionali, prima facevo il ragionamento, c'è chi è stato a Torino, c'è chi è andato in giro e non ha fatto bene, c'è chi è andato in giro e ha fatto benissimo. Un po' magari di carte le hanno rimescolate, tenendo anche conto appunto dello sforzo fisico. C'è chi ha giocato 4 partite, vedi Celik che non ha saltato neanche un minuto, c'è chi invece magari è stato impiegato meno. Da chi ti aspetti qualcosa di particolare? Cioè, da dove riparte Spalletti? Perché prima leggevo le due ipotesi di formazione, addirittura non si è d'accordo sul modulo. Secondo te chi sono i punti fermi per Cagliari?
8: Secondo me il punto fermo deve essere il centrocampo. Io avrei un'idea. Il centrocampo da mettere in campo potrebbe essere quello a 3 addirittura, quindi quello che non esiste, diciamo così, in questo momento sui giornali, e cioè Douglas Luiz, Sarr e McKennie, assolutamente, e Zegrova, Nico Gonzalez e Colomoni davanti. Quindi questi, io giocherei con questi 6 calciatori, insomma, ecco, propenderei, sì, assolutamente sì. Mi aspetto bene da Sarr, mi aspetto bene da Zegrova, mi aspetto bene da Nico Gonzalez, ecco, questi da McKennie. Questi qui devono dare sempre il massimo, come lo hanno dato anche, parlavamo appunto di Zegrova, nelle loro nazionali. L'attacco, siamo sempre lì, ma questi palloni, premesso che sbagliano tantissimo i nostri sedicenti attaccanti, ma il problema, la cosa importante è che il pallone deve anche arrivare a questi attaccanti, ecco, quindi è anche importante appunto il gioco corale che parte addirittura dalla difesa, ma oltrepassiamo, andiamo un po' più avanti, dal centrocampo e dalle fasce, insomma. Quindi sicuramente io mi aspetto una bella Juventus, soprattutto puntando su alcuni uomini, e gli uomini secondo me sono questi, insomma, non ne vedo altri. Forse Cambiaso, se sta bene, lo proverei, insomma, e lo metterei con una difesa a 4 naturalmente, però non so le condizioni fisiche, insomma, di solito i ritorni sono sempre molto altalenanti, quindi non rischierei, io a Cagliari non rischierei niente, giocherei veramente blindato nelle certezze che ho, ecco, quindi così giocherei a Cagliari.
6: Provo a fare questo ragionamento, i giocatori che hai messo tu in campo magari non li vedremo in un 4-3-3, però li possiamo vedere anche in un altro modulo. Prima parlavo delle ipotesi di McKennie più davanti in cursore, ma ci sarebbero comunque. Hai parlato di Cambiaso. Secondo te, sì, Cambiaso, che ovviamente ha passato intanto un primo momento di panchinamento e poi una esclusione dettata dall'infortunio, è un giocatore che tu pensi che in questo mese, fino alla prossima pausa della nazionale, si andrà a riconquistare il posto, o per quello che hai visto Celik ti dà più garanzie e pensi che quindi non è minimamente sicuro della titolarità?
8: Allora, guarda, noi siamo stati, non so se a torto o a ragione, abbagliati dal Cambiaso superstar, ok? Quindi molti ancora hanno negli occhi quel Cambiaso di un paio d'anni fa, che stranamente non è più ritornato tale. Sicuramente a quei livelli io propenderei per Cambiaso rispetto a Celik, ma perché? Perché Cambiaso per me, almeno in quei momenti suoi fantastici, era un giocatore, un calciatore che io lo definì universale, un giocatore europeo addirittura. Quindi se dovesse ritornare come era, Faremmo un altro ennesimo grande acquisto dall'interno, diciamo così, insomma. Altrimenti, se è il cambiaso normale, e allora io preferisco a questo punto Selic, che è un giocatore più costante, ecco, fa meno passi falsi, tra virgolette. Invece il cambiaso normale mi fa un po' più paura, ecco, è più propenso a fare passi falsi. E ripeto ancora, la Juventus una cosa non deve fare: passi falsi in questo momento.
6: Roberto, il Cagliari è la difesa migliore del campionato. È chiaro che stiamo parlando di sole 5 partite, però ha preso 2 gol, e 2 gol sono molto pochi. Uno gli è costato particolarmente, perché è quello di Çalhanoğlu, e che è l'unica squadra di Inter a aver battuto il Cagliari. Per il resto sono arrivate 4 vittorie, e un altro gol ha preso l'Atalanta, ma li sono andati a vincere. E noi abbiamo, secondo te, una crescita del nostro attacco? Cioè, quest'ultimo periodo prima della pausa, i 5 gol in Europa League, le 2 reti con l'Atalanta, il fatto che segnino tutti, sono tutte considerazioni buone per fare la partita giusta a Cagliari, o pensi che proprio come l'anno scorso troveremo molte difficoltà?
8: Le difficoltà le troveremo, però credo che abbiamo anche trovato una cosa importante almeno nelle ultime 2 partite, soprattutto insomma quella del 5-0. Abbiamo trovato una velocità nel gioco d'attacco, e quella è fondamentale, perché oggigiorno nel calcio devi dare molto meno tempo all'avversario di guardarti, di ragionare, di pensare cosa stai facendo. E questo la Juventus, almeno nelle ultimissime discese in campo, lo ha fatto notare. Quindi se in questi giorni, in queste 2 settimane, Spalletti ha lavorato anche su questa velocità di gioco d'attacco con Nico Gonzalez, con Senzao, e perché no, con lo stesso McKennie, con le incursioni di McKennie, con Zegrova in panchina o dal campo, io credo che possiamo anche mettere in difficoltà una difesa del Cagliari fatta da un Rodriguez, Mina, insomma, che sono due pezzi da 90, insomma. Ecco, sì, giocare con, non solamente con, ecco, una bomba in attacco, ma con una velocità d'attacco, questo è importante.
6: Ho un'ultima curiosità, cos'è che temi particolarmente? Cioè, cos'è che non vorresti proprio rivedere nella Juve? Cosa ti spaventerebbe se a Cagliari questa cosa qui succederebbe in qualche maniera? Non so, l'approccio, i primi tempi, cioè alcuni dei problemi che abbiamo avuto, oppure qualcosa di nuovo che ancora non c'è stato?
8: No. Speriamo di non temere qualcosa di nuovo che non c'è stato, perché già quello che c'è stato fa temere abbastanza. Ma io temo, non vorrei rivedere un calcio, un atteggiamento soporifero, ecco. Non vorrei vedere quell'atteggiamento falsamente rilassato da chi è primo in classifica con 25 punti sulla seconda, insomma, ecco. Quindi sì, l'atteggiamento, sicuramente l'atteggiamento, bisogna vedere una Juventus che, come si diceva un tempo, mangia l'erba, insomma, ecco, corre, che va su tutti i palloni, perché, ripeto, non avendo quei calciatori con quella classe cristallina, famosi e inutili a ribadire, e allora deve dare sulla bilancia, deve mettere tutto il resto, e quindi deve mettere quella foga, quella voglia di vincere, di giocare, la velocità, quindi temo la lentezza del gioco, perché poi, non essendoci i piedi buonissimi del Barcellona di Guardiola, quella palla sicuramente il Cagliari se la va a prendere e va in porta. Ecco, quindi quello temo, e spero di non vedere una partita del genere.
6: E aggiungo, ti piace Daniel Maldini? È un giocatore che ti piace, sì, nel senso, quando lo vedi, è un giocatore che secondo te può fare prima o poi il salto di qualità verso una grande?
8: Secondo me sì, ha tante qualità, tante buone qualità, c'è il fisico, c'è il cervello, c'ha la voglia del gol, c'ha proprio la voglia, insomma, di sfondare. Secondo me sì, secondo me ha tante qualità per passare, deve maturare ancora un pochino, però secondo me ce la può fare a essere un calciatore importante sia per l'Italia che per una squadra di club di prestigio.
6: Roberto, grazie, era un po' che non ci sentivamo direttamente, per cui ti ringrazio particolarmente, buona giornata, buon weekend, ciao.
8: Grazie a te, a presto, ciao Paolo, ciao.
6: E noi ci fermiamo per una piccola pausa.
3: Cose di calcio.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue bianconero. La tua squadra.
9: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
6: E prendiamo a parlare insieme a voi 340 5425 324 per i vostri vocali e i vostri messaggi. Insieme agli ospiti ne abbiamo tanti e quindi andiamo a sentirci un vocale.
12: Ciao Paolo, Lucio da Prato.
6: Ciao Lucio.
12: Ma senti, secondo me a Cagliari la partita la vinci in due modi. La vinci perché la butti sul piano del carattere e della grinta e determinazione e sei più forte di loro, oppure la metti sulle qualità tecniche. E sinceramente in entrambi i casi ci vedo messi male, ma spero di sbagliare. Ciao Paolo.
6: Ciao, beh, questa è una lettura interessante, perché poi la potremo anche riproporre chiaramente a fine partita e vedere se ha funzionato. Ma io penso che il carattere per una squadra come la Juve non sia definito tanto da, come dire, le caratteristiche dei giocatori che ha adesso. Nel senso, io non trovo una squadra come la Juve una squadra basata sul carattere come caratteristica principale, però trovo che il carattere sia una dimensione che tu puoi avere in crescita nel momento in cui i risultati funzionano, nel momento in cui la proposta di gioco di Spalletti funziona. Allora a quel punto lì, secondo me la squadra diventa sempre più convinta, e se capisce di quello che fa, e se capisce che con un po' più di agonismo, con un po' più di personalità, con un carattere anche di come dire, che non è solamente quanto ci metto io, ma quanto ci si mette tutti insieme, io penso che la Juve possa fare bene. E aggiungo, secondo me la Juve questo aspetto la Juve di Spalletti l'ha dimostrato anche l'anno scorso, quindi io da questo punto di vista non sono così pessimista. Lo sarei se incontrassimo una squadra che sul carattere è veramente molto forte, ma io credo che le qualità del Cagliari non siano proprio solo quelle del carattere e dell'agonismo, anzi sia una squadra molto organizzata e quindi bisogna trovare la soluzione. Sul piano tecnico io penso che la Juve, se non è superiore al Cagliari, è un problema serio. Cioè la Juve, io posso ammettere che non sia superiore tecnicamente all'Inter, alla Roma, al Como e al Napoli. se volete anche al Milan, ma tutte le altre sì. E quindi poi lo devi dimostrare, perché come si dimostrano le partite dipendono da tanti fattori e non sempre la squadra più tecnica vince, però almeno questo ce lo dobbiamo aspettare. Dovremmo avere in collegamento il mio amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
13: Ciao, buongiorno, come stai?
6: Io sto bene, tu?
13: In partenza per Perugia.
6: In partenza per Perugia perché sei impegnato in...
13: campionato, giochiamo domani alle 3:30 col Perugia, quindi domani si gioca e si parte.
6: Partita seria?
13: Abbastanza, abbastanza.
6: Bene, bene, questo è quello che volevo sentirmi dire. Allora, Mimmo, tu sei la persona adatta per spiegarci cosa ci si deve aspettare dal punto di vista atletico dopo un periodo nel quale abbiamo avuto giocatori alla Continassa, giocatori in nazionale molto impiegati, giocatori in nazionale molto impiegati che hanno fatto bene, giocatori che vanno in nazionale e non vengono impiegati, giocatori che vanno in nazionale e magari ne escono anche fuori un po' scornati e tornano delusi. Tutto questo come lo si mette insieme in questi pochi giorni?
13: Ma innanzitutto con uno screening al rientro, si fa uno screening generale dei ragazzi nelle prime 24 ore al rientro dalle varie nazionali, si fanno dei monitoraggi ovviamente che sono mirati, dopodiché si cerca di trovare la strada più giusta. È chiaro che c'è un'implicazione psicologica, fisica, magari qualcuno è stato anche un po' acciaccatello, però voglio dire, in linea di massima le nazionali sono tenute a informare i club sulle evoluzioni dei singoli giocatori al termine della permanenza, soprattutto quando è lunga come questa, e a dare ovviamente le informazioni necessarie per poter fare uno screening più adeguato. Però la gestione individuale o quantomeno parzialmente collettiva.
6: Ok, quindi oggi sì. In questi giorni c'è certamente un'attenzione specifica proprio alla differente condizione, alle differenti situazioni di ogni atleta. Ti chiedo, hai parlato giustamente, come tu sempre inserisci questo tema, a me personalmente piace molto, anche la condizione psicologica. Penso ad alcuni che in nazionale hanno fatto molto bene, come Zegrova o lo stesso Combiners, che non sono dei titolarissimi, ma che sulla base di questo, cioè sulla base di questo exploit, secondo te possono portare a Torino quel qualcosa in più che gli consente di sperare in una maglia da titolare a Cagliari?
13: Questo dipende da cosa si aspetta Spalletti da questi ragazzi e cosa trova, e soprattutto quali sono le iniziative che si vorrà portare avanti col gruppo in base anche alla lettura dell'avversario, perché anche questo conta, conoscere chi è l'avversario e valutare con attenzione quali siano ovviamente gli accorgimenti da adottare durante il campo. È chiaro che non avendo magari con Cesao in piena forma, non avendo magari qualche giocatore che in questo momento può essere adatto alla performance che si aspetta Spalletti, forse ecco, il Zegrova di turno può ritornare utile e magari essere impiegato con maggiore, o magari essere impiegato con lui a dispetto di qualcun altro. Però voglio dire, sono analisi che devono essere fatte sulla scorta di quello che siamo detti poco fa, cioè di un giusto mix di informazioni fra quello che l'allenatore riesce a ricavare dalle informazioni di campo, quindi che ne so, tanto per capirci, cosa arriva dai test di partita, di allenamento e queste cose qui, è unito ovviamente poi a quelle che sono le altre informazioni durante quello che sono poi gli allenamenti specifici. Quindi mi spiego, per capirci, se l'allenatore vede che la squadra sta bene, dai test che arrivano dalle nazionali la squadra sta bene e qualche giocatore è in condizione di poter giocare, magari lo schiera immediatamente e non si fa problemi, o qualcun altro lo schiererà dopo a seconda di cosa troverà. Poi soprattutto c'è il disavversario, questo da tenere in grande conto.
6: Come l'avversario valuti? L'ha
13: con grande...
6: Come... Vai pure, sì, Mimmo, sì. Vai. Ti ho perso per un attimo, provo a farti un'altra domanda. come valuti il peso di questa lunga sosta? Cioè, secondo te ha fatto bene a una squadra che in quel momento era lanciata come la Juve con due vittorie di fila? C'era comunque bisogno di rifiatare dopo lo sforzo iniziale, c'era bisogno anche un po' di anestetizzare il livello degli infortunati, no? Che è stato veramente massiccio per la Juve?
13: Guarda, ci sarebbe stato tutto necessità di poter continuare quel tipo di lavoro e quel tipo risultati, perché questi poi fanno la differenza. Ma la questione è sempre la stessa, e capisco come il giocatore, ovviamente i giocatori adesso psicologicamente affronteranno il proseguo della stagione. Cioè, mi spiego, è chiaro che se io arrivo che ho avuto le difficoltà in nazionale, magari ho avuto un problema nella gestione del risultato, magari avrò un po' più di difficoltà nel ritornare a grandi risultati. Però c'è una cosa importante: questi gruppi di solito hanno un vantaggio, sono stati positivi e hanno vissuto una negatività in nazionale, di solito nel club ritrovano quell'entusiasmo. Perché? Perché a volte quel tipo di mentalità non si ferma, ma riparte dove si è interrotta. Quindi diciamo che, per quanto ci siano dei rischi abbastanza evidenti, io sono del parere anche che bisogna valutare il fatto che questo gruppo magari no, invece è nella condizione di poter fare comunque il risultato fin da subito. Saranno soprattutto le parole, le motivazioni, il fatto che il gruppo insieme magari ritrova quel tipo di... arrivano dei risultati positivi, magari arriveranno e daranno un entusiasmo, e quell'entusiasmo sarà la vera chiave di lettura per far sì che possano magari performare forte. Quindi diciamo che non vedo una grossa criticità, per quanto invece vedo un'opportunità anche per quelli che hanno fatto male di poter performare subito bene. Quindi l'aspetto psicologico è un po' una catena, no? C'è una catena di persone che si ritrova e magari si danno una mano uno con l'altro, spesso questo funziona.
6: Mimmo, da questo punto di vista, pensando al futuro, noi adesso avremo un mese che è un tour de force continuo, 9 partite in 27 giorni, partite importanti, perché è del tutto ovvio che a metà novembre, quando ci sarà la nuova pausa della nazionale, avremo un quadro definito delle gerarchie del campionato e dell'Europa League. In questo momento tu pensi, e ti chiedo se secondo te va così, che ci sia una sorta di programmazione anche sui singoli giocatori, sugli impegni, fatto salvo che naturalmente ci sono delle esigenze, però che in qualche maniera si dica sul giocatore X, attenzione, facciamolo giocare una volta a settimana, sul giocatore Y nessun problema, questo è un treno, va, andiamo avanti. Cioè, c'è questo tipo di monitoraggio o ogni partita di fatto resetta tutto il resto e vai a fare altri parametri?
13: Allora, guarda, dico la verità, questo mi viene fatto spesso anche da direttori sportivi o da colleghi. La risposta è molto semplice, è che noi abbiamo comunque tutta una serie di riferimenti, cioè i dati GPS, che ne so, magari una rilevazione specifica di un giocatore in un dato momento della stagione. Quindi noi abbiamo delle risposte durante ogni allenamento e durante anche un percorso di controllo e di verifica. Quindi da questo punto di vista io faccio facile immaginare che si faccia una programmazione, sicuramente, perché comunque devi programmare un minimo, ma devi anche ricordarti che quel minimo che programmi in realtà è figlio anche di una di un controllo e di una verifica quotidiana. Quindi da questo punto di vista io ti dico la verità, non vedo una grossa criticità, vedo semmai una grossa opportunità, e l'opportunità più grande è proprio quella di considerare che attraverso gli allenamenti tu puoi individuare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la condizione fisica del giocatore. È chiaro che chi viene per esempio da un infortunio o da una particolare difficoltà fisica o da un rendimento più basso e ha bisogno di particolari allenamenti mirati, probabilmente quel tipo di giocatore viene utilizzato, strutturato, no? Con degli allenamenti per performare al meglio possibile. Però magari basta un allenamento, due allenamenti, una seduta, due sedute, e la condizione fisica migliora di botto, e quindi quel tipo di programmazione che tu hai fatto viene completamente variata, mutata in funzione della risposta del giocatore. Quindi c'è una programmazione, sì, cioè noi abbiamo una sorta di canovaccio, siamo questo termine preciso. Poi è chiaro che attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo analizzare e individuare magari criticità o punti di vantaggio, e quello diventa poi la vera risposta, no, del giocatore, e quindi poi il giusto impiego viene valutato attraverso quello, quindi non attraverso la programmazione ma attraverso la risposta quotidiana, anche perché ogni atleta risponde in modo diverso a delle sollecitazioni.
6: Mimmo, per quello che hai visto in questi primi mesi, chi è il giocatore della Juve che ti ha colpito per il suo livello fisico, o perché non te l'aspettavi o perché ti è sembrato coerente nelle prestazioni? C'è qualcuno che ti ha rubato l'occhio?
13: Guarda, no, onestamente no, Paolo, ti devo essere sincero, no. Io questo
6: ti chiediamo, sincerità, vai.
13: Sì,

0: ti sembra frenato rispetto alle potenzialità che conosci?
1: Guarda, ti dico che un giocatore che mi ha colpito, tra virgolette, in negativo è stato Colomoni. Perché lo vedo bene, ma non come il Colomoni che noi abbiamo visto qualche tempo fa. E questo potrebbe essere figlio di tanti fattori, anche del fatto che manca il gol. Poi io non ho visto a fase alterne Bremer, che mi ha colpito per questa alternanza un po' così, e Kalulu. Francamente sono quelli che mi hanno dato una percezione un po' di dubbio rispetto a quello che sono le abitudini loro della loro performance. Ma parliamo comunque di cose piccole che normalmente nell'arco di poche settimane possono essere corrette, e quindi magari, ecco, in questo periodo chi è rimasto alla continuazione ha potuto lavorare, chi è stato fuori e comunque ha continuato a coltivare la propria condizione fisica. Quindi secondo me alla fine quello che abbiamo visto fino adesso va azzerato e va rivisto invece in un'ottica diversa.
0: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, Mimmo, se in qualche maniera secondo te questa sequenza di infortuni, al di là del fatto che molti sono stati di natura traumatica, quindi certamente imprevedibili, imprevisti, molto sfortunati, eccetera, però possano un po' condizionare il gruppo, no? Cioè anche solo nel pensare, beh, quest'anno le cose vanno male, poi in realtà in campo stiamo riuscendo a supplire, però è indubbio, non so se tu l'hai vissuto in carriera, che c'è un gruppo martoriato discretamente quest'anno, più di altri anni e più di altre squadre.
1: Guarda, ti sono sincero, lo spiegavo ad un amico qualche tempo fa, c'è una condizione che va valutata, che è lo storico degli infortuni, cioè mi spiego, ci sono dei giocatori che arrivano che hanno sicuramente una condizione, uno storico degli infortuni, che creano una certa sensibilità, per cui ci capita magari il giocatore che per esempio ha avuto uno storico di tiramenti o magari di affaticamenti vari e te lo ritrovi a un certo punto della stagione che soffre. Detto questo, diventa difficile fare un'analisi così en passant, però è chiaro, sono stagioni che colpiscono più delle squadre anziché delle altre. C'è un'implicazione della preparazione atletica, probabilmente c'è qualcosina dietro, c'è, però non è quello il vero motivo. Bisogna capire per esempio chi ha fatto una preparazione attiva, chi non l'ha fatta, c'è gente che viene dal mondiale, c'è gente che viene magari da un periodo negativo e deve ricominciare, qualcuno che si è rimandato dagli infortuni. Sono tante le cose che devono essere valutate. Probabilmente a questa squadra, a questo gruppo, ad oggi si deve considerare che ci sia una, come dire, una storia di alcuni di loro molto particolare, che in questo modo questa storia purtroppo la paghiamo a caro prezzo, e la paghi con qualche infortunio di troppo. Molti sono traumatici, molti sono di natura muscolare, ma comunque di evento traumatico, perché poi c'è sempre da considerare una cosa, Paolo, tu ce lo siamo detti tante volte, anche l'infortunio muscolare ha un'origine traumatica, cioè basta un cambio di direzione intenso fatto con un appoggio sbagliato, basta una frenata fatta in più e una frenata fatta in meno, e quel tipo di situazione diventa difficile e magari l'atleta si stira o si elonga o magari ha una contrattura, un affaticamento. Quindi sono delle situazioni che devono essere in qualche modo lette e devono essere valutate. Io non posso saperlo da qua, come nemmeno tu. E io capisco anche il tifoso, no? Ma forse allora c'è un problema della preparazione atletica? No, dobbiamo valutare quello che c'è. Oggi guardiamo questo gruppo con l'occhio attento di chi deve capire se ci sono storie, e qualche storia l'ho letta di qualche giocatore, e sono sempre gli stessi. Quindi è più quello che mi preoccupa. Però troveranno gli accorgimenti giusti.
0: Ultimissima cosa, secondo te rispetto agli infortuni di lunga degenza, cioè Yıldız, Locatelli, Thuram, ci sarà un'attenzione particolare, cioè non si forzerà minimamente, o pensi che siano giocatori così importanti che ad un certo punto i tempi di recupero verranno, non dico accelerati brutalmente, ma minimamente si cercherà di anticipare il tempo? So che può sembrare una domanda come dire non scientifica, però credo che vada a rispondere anche a una curiosità che sicuramente il pubblico ha.
1: Allora, ti dico una cosa, ormai diffusamente

0: come dire, c'è una commissione diffusa di gestione degli infortuni con una maggiore attenzione. Mi spiego. Una volta si cercava di forzare molto, purtroppo la medicina ci ha insegnato, dico purtroppo perché avremmo voluto anche noi continuare su quella falsariga, ma ci ha svelato un arcano che fino a qualche tempo fa non avevamo mai individuato, cioè che la gestione dell'infortunio purtroppo genera tutta una serie di situazioni diverse, quindi collaterali, compensi posturali, situazioni di deficit muscolare specifico, situazioni in cui magari l'atleta risponde meglio, risponde peggio. Quindi io non credo che ci sia un'accelerazione nei tempi. Probabilmente una cosa che si valuterà è se qualche giocatore alla bisogna può fare 10 minuti, verrà convocato per quei 10 minuti, se ne può fare 15, verrà convocato per quei 15 minuti. Ma la gestione oggi degli infortuni di una società di calcio professionistica è molto delicata, cioè si passa attraverso una serie di controlli, verifiche, analisi, che spesso possono essere anche sbagliate, nonostante la grande scientificità delle indagini effettuate. Per cui bisogna stare attenti su questo. Non credo che ci sia la volontà di buttare subito in campo gente che magari non sta al top della condizione, però sicuramente capire se c'è bisogno che il tuo ram di turno debba fare 10 minuti, il mister dice: guarda, se 10 minuti mi devi fare, che me li faccia, perché magari mi può essere utile in quella situazione là. E si mantiene una forbice temporale più ampia, dicendo: guarda, 10 sono un limite, potrebbe fare anche 15, ma 10 sono un limite, oltre a quello non andiamo. Quindi c'è questa scelta, è una scienza in realtà, non è esattamente una cosa empirica, è proprio scientificamente dimostrato che si fa questo tipo di valutazione.
1: Chiudiamo da tifoso, ottimista per questo periodo?
0: Ah, io ho visto
1: O
0: una squadra in crescita,
1: preoccupato?
0: perché no? No, no, no, io ho visto una squadra in crescita anche in Europa League, nonostante gli avversari non siano stati veramente irresistibili, ma ho visto una squadra in crescita. Si è sofferti forse un po' troppo con l'Inter, ma poi alla fine la squadra ha dimostrato di saper stare bene in campo con tutti. Quello che serve è un pochettino più di continuità nei gol, nelle realizzazioni, dove forse ovviamente ancora non siamo riusciti a essere abbastanza performanti, e un po' di attenzione dietro, dove ogni tanto qualcosina scappa ancora. Però sono sincero, è una squadra che mi sta dando fiducia. Magari, ecco, non per lo scudetto, ma mi dà fiducia.
1: Bene, grazie Mimmo, buona Perugia. Ciao,
0: Un abbraccio, grazie, grazie. Ti porto un po' di mandorle di
1: ciao, ciao.
0: cioccolata, eh. Ciao, ciao.
1: Va bene, ma a me, guarda, quando parlo di Perugia basta che non mi mandi la pioggia, poi per il resto va bene tutto. Ciao, ciao Mimmo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E tra l'altro la pioggia che sta funestando una parte d'Italia in questo momento, noi ci fermiamo, piccola pausa, grazie alla Regia di Roma, subentra Manuel prontamente e poi continuiamo a parlare con voi.
2: Cose di calcio.

0: La Juve va sempre in gol. Claudio Giuliani in 60 minuti ti porta tutto il meglio della juventinità di giornata in onda su Radio Bianconera.
1: Interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
1: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
2: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
0: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Eccoci, eccoci, ci siamo.
1: Pronti, vai al volo.
0: Pronti,
1: proprio,
0: esatto, beh. Pronti e finalmente carichi per una giornata di
2: spostare una macchina. Cioè,
0: esatto.
1: Perdere, va. Non entriamo in argomento. Va bene.
0: Finalmente weekend di campionato. Ciao Luigi Schifo.
1: Ciao a tutti. Ci siamo, dai, si riparte. Hai visto che belle cose in federazione? Tutto regolare. Adesso anche Biglione, segretario generale.
0: Guarda, quando ho visto quello che è successo lì, mi sarebbe piaciuto andare a prendere il Gigi Rock vecchia versione che arrivava e diceva ciao raga tutto regolo lo porto in federazione, dice ciao raga tutto regolo, per capire un po' che cosa stava succedendo.
1: E infatti mi dispiace un po' a questo punto per Gravina, perché solo lui deve essere fuori da tutto, gli altri hanno ripescato, visto anche Rocky dentro.
0: Era ironico Luigi,
1: sì? Poi... no, sto scherzando, ma penso che gli amici sappiano come la
0: no,
1: penso,
0: però sai, però... magari quello che non ci conosce ancora tanto,
1: però dico, visto che Rocky l'hanno ripescato, l'hanno messo a fare l'opinionista, tra l'altro esordisce proprio con la Juve. Il Cagliari Juve, ovviamente, perché non poteva essere diversamente.
2: E che caso,
1: e soprattutto con l'arbitro Marcenaro, che fu quello di Candreva, ragazzi. No, perché le cose vanno ricordate, a volte sembra incredibile, ma è così. E quindi, vabbè, ci becchiamo.
0: Infatti, i frame di Candreva hanno ricominciato a girare come dei matti sui social.
1: Fa parte del gioco. E poi c'è il discorso, vabbè, della cosa di Malagò, io la trovo. Non lo so, oltre i film Monnezza degli anni 80.
0: Aspetta,
1: 70,
0: perché tanto arriverà. Tanto adesso arriva Luca da Cuneo che ci fa la doppia domanda, e secondo me quella per te.
1: Luca, tra l'altro, l'ho conosciuto di persona l'altra sera quando ci siamo trovati, che c'eri anche tu all'inaugurazione della sede di Identità Bianconera, e così abbiamo preso contatto con lui, con altri. È stata anche una bella serata. Mi ha fatto piacere vedere le persone negli occhi, perché è un'altra cosa che non tramite video, tramite radio, tramite messaggi. E quindi mi ha fatto proprio piacere conoscere tante persone, stringere tante mani, un po' di foto, un po' di saluti, un po' di chiacchiere e via di seguito.
0: Sì, poi c'era tanta gente. Veramente è stata una bella serata, un bel momento. Con la maglietta anche della fondazione.
1: La maglietta della fondazione l'abbiamo portata a casa.
0: Con l'inaugurazione
1: ufficiale
0: della sede.
1: Il 5 ottobre io c'ero.
0: Esatto.
1: No, è bellissimo questo messaggio di Stefano da Firenze che chiede: ma davvero Marotta un giorno ci farà vincere il campionato? No, in effetti la sensazione è che qui ci sia una cricca che decide prima le cose e poi le attua, vediamo.
0: Anche perché non vorrei dire, ma mi sa che è da quando Marotta è diventato presidente dell'Inter che la Juve ha smesso di vincere i campionati.
1: Siamo lì, c'è stato il cambio, adesso lo controllo. Perché la Juve ha vinto ancora nel 2020, ha vinto ancora una volta.
0: Ma era già presidente?
1: Presidente, può darsi. Già la Coppa Italia è stata portata via, diciamo, con un atto di forza di Allegri, che dove Rocchi adesso lo trova in televisione. Pensa quando Rocchi commenterà le partite di Allegri, ci sarà da ridere, diciamo così, su DAZN. Ma a parte che alla fine Rocchi andava già da Zon, non è tutta questa grande novità, però gli hanno tolto la designazione in linea di massima. Però vedi che Biglione viene promosso, Butti è sempre lì che fa i calendari. Tra l'altro, con un piccolo appunto così, non ho fatto studi scientifici, so che c'è chi li sta facendo e aspettiamo i risultati, perché so che ci sono dei dati molto interessanti sui calendari, però così da ignorantello ho guardato le prime 6-7 in classifica, che calendario hanno ad ottobre, l'unica che gioca tre volte in trasferta in campionato è la Juve.
0: Chissà come mai. No, stavo guardando che dice rimane amministratore della Juve fino al 2018. Nel 18-19 assume l'incarico di amministratore delegato dell'Inter.
1: E quindi ancora non è presidente, la Juve può vincere ancora due scudetti.
0: Non mi dice quando diventa presidente
1: dell'Inter.
0: Mi sa dell'Inter.
1: Che è diventato quando è subentrata Oaktree.
0: Appunto, per cui secondo me è dopo l'ultimo nostro
1: scudetto, anche dopo la Coppa Italia forse addirittura. Vediamo, guarda, da allora poi non è più successo nulla.
0: E quindi, come si dice sempre,
1: cos'era da
0: a pensare
1: due,
0: male
1: tre
0: si
1: anni
0: fa,
1: fa
0: peccato, ma spesso
1: ci si azzecca, anche perché poi quando ci sono state condotte le trattative così nelle segrete stanze, ho visto che si sono mossi Marotta e Percassi, così due presi non si sa bene per quali meriti istituzionali. Loro hanno condotto le trattative, quindi immagino che ci abbiano messo anche del loro, perché giustamente fanno Biglione che è a bordo campo, che festeggia, che fa pressioni, interferenze sugli arbitri, poi lo metti segretario della federazione.
0: Molto più recente. Marotta è presidente dell'Inter dal 4 giugno 2024, quindi abbondantemente dopo la fine del nostro ciclo dei nuovi scudetti. Posso leggere questo messaggio di Doni? Perché effettivamente è un tema caldo, uno di quelli che stavamo dicendo
1: sì,
0: proprio prima.
1: L'avremo trattato
0: prima
1: di sicuro a breve.
0: Puntata, però voglio sapere anche cosa ne pensi. Perché dice, sono abbonato in Curva Sud e abito a oltre 400 km da Torino. Ho sentito che in occasione di Juve-Lazio la curva non entra, fermo restando che in occasione dell'ultimo derby l'ordine pubblico poteva e doveva essere gestito meglio. Mi chiedo, cosa c'entra la squadra? In un momento così delicato togliamo pure il pubblico in curva. Chiedo un tuo parere in merito. Poi sempre forza Juve. Ecco, io mi chiedo a chi come Doni... fa parte di quelli che avrebbero piacere di andare in curva a vedere la partita e a sostenere la squadra, perché questo, quello che dice lei è giusto, no? Dice perché togliere il pubblico, cioè perché togliere il tifo, e io capisco che c'è una questione che è la protesta nei confronti della società, ma in una situazione del genere io lo capisco il suo punto di vista, cioè rischi paradossalmente di penalizzare forse più la squadra che la società, no? Perché quasi non giochi in casa se togli il polmone del tifo dello stadio, sì, che comunque è la curva.
1: Oddio,
0: sud.
1: Penalizzando la squadra penalizzi anche la società indirettamente, certo, però sì, alla fine i soldi dei biglietti li hanno già presi, esatto, perché sono tutti abbonati in Curva Sud, non è che non penso che ci sia neanche un biglietto in vendita,
0: no,
1: per le partite in casa.
0: Soprattutto credo. Il primo anello
1: ma
0: della
1: soprattutto
0: sud.
1: Abbiamo fatto la battaglia per dire no, non chiudete la curva, esatto, della Juve, eccetera, esatto, eccetera, non c'entrano niente le chiusure delle curve con, e poi la Juve si, cioè la curva si autochiude, però al di
0: no
1: di
0: esatto
1: questo,
0: c'è una situazione però da spiegare, perché lei dice la curva non entra, non entra nel senso che i tifosi hanno deciso di non entrare, però non credo che ti blocchino fuori, cioè se vuoi entrare
1: no,
0: io mi
1: dico,
0: auguro che tu abbia, ti diano la possibilità di entrare, perché questo non sarebbe bello.
1: Immagino che come hanno fatto in occasione del discussissimo minuto di silenzio di Sandro Mazzola, in cui hanno detto, abbiamo diverse testimonianze di questo, noi tifosi organizzati ci giriamo, chi vuole aderire aderisca, chi no non aderisca, immagino che facciano questa cosa uguale anche fuori dallo stadio, dicendo chi vuole entrare ovviamente entra, noi gruppi organizzati non entriamo, quindi i Viking piuttosto che gli altri evidentemente hanno scelto questa forma di protesta. Io a fronte di quello che sta succedendo nella federazione calcio sarei per tutti i tifosi di tutte le squadre, a parte l'Inter che ha ovvie ragioni, non entrare negli stadi, perché qui ci stanno prendendo non per i fondelli, di più, cioè qua siamo a oltre quello che si può accettare normalmente, perché se poi vengono a fare i pistini e la plusvalenza quella Mandragora, certo, ma quanto l'hai valutato, certo, Mandragora, però poi tu non hai requisiti per candidarti, ti candidi, ti autocommissari, cioè abbiamo visto delle robe che voi umani, come si dice, non possono neanche essere immaginando, cioè, no, io non so, fuori oltre le Alpi, se gli spieghi, secondo me ti guardano, voi siete pazzi.
0: No, no,
1: diciamo,
0: ma non è proprio, non è proprio neanche concepibile, forse. Cioè, quello che doveva essere, diciamo, messo sotto, tra virgolette, accusa, diventa il capo, no? In qualche modo, cioè, è una roba veramente paradossale. Paradossale.
1: Oh, Cristian, noi avevamo un altro argomento per oggi, sì, però il tuo lo prendo volentieri perché è simpatico.
0: Ma lo prendiamo magari dopo, anche per una prossima volta,
1: sì,
0: volendo, sì, o se vogliamo giocarcelo oggi. No, ma
1: no,
0: mi piace.
1: Ma teniamocelo.
0: Volevo sottolineare questa cosa, che ormai i nostri amici sanno che il venerdì c'è il momento extra
1: campo. Quindi... ci sarà anche il momento super campo, esatto, col mister oggi, quindi parliamo poi di Cagliari-Juve. Tra l'altro dicevo anche scherzosamente su un'altra emittente ieri, se esiste un dio del calcio la Juve si riprende i 3 punti dell'anno scorso, perché quelli lì proprio sono i punti più assurdi che la Juve ne ha lasciati tanti in modo strano, ma quelli lì di Cagliari penso che sia un unicum nella storia del calcio, dove uno fa un tiro in porta, vince 1-0, l'anno prendo pali, rigori non dati, occasioni sciupate, eccetera. Poi nel calcio è successo anche altre volte, certo, per la carriera. Però quella partita lì mi è rimasta un po' sullo stomaco. E tra l'altro Juve-Cagliari in quel caso, nel nome, nel segno di Conceição, te lo ricordi l'espulsione di Conceição a Torino, l'espulsione uguale identica o quasi adesso con il Portogallo, sempre un arbitro italiano.
0: Strano,
1: naturalmente, ed è l'unico Conceição che si prende il secondo giallo per proteste o per simulazione in Italia e in Europa, credo anche, nel senso che non risultano nel campionato italiano dei vaffa puniti o cose, non risultano, però lui si vede che è piccolo e quindi lo prendono di mira.
0: Questo te lo leggo io perché i complimenti, vai, è bello non farseli da soli. Bellissimo il tuo articolo, prof Luigi, la terza prof, ci scrive la nostra collega.
1: Ah, quello di oggi su tutto Juve. Diciamo che ci ho dato giù un po' duro, però mi pare veramente che ci stiano prendendo per i fondelli e trovo incredibile, ma veramente lo trovo incredibile, che a fronte di quello che è successo due voci si siano levate a dire guardate che scusate ma non sarebbe proprio regolare cosa sta succedendo, cioè l'avvocato Miele che è quello che ha fatto scoppiare il caso e la Fondazione Identità Bianconera naturalmente che ha fatto l'esposto all'autorità anticorruzione motivandolo dal punto di vista legale, ma al di là degli esiti degli esposti eccetera è giusto tener vivo il tema, però i giornali dove sono? Cioè l'informazione dov'è? Perché non sottolinea l'anomalia di tutto quello che sta succedendo, perché è una cosa anomala, cioè non si è mai sentito uno commissario di se stesso, come scrivevo oggi, ma neanche ai tempi della corte di Luigi XIV Re Sole, che faceva tutto lui, ma almeno un minimo di decenza la devi salvare all'apparenza, ecco, almeno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, anche perché poi in mezzo a tutto questo, insomma, viste le cose che non piacciono tanto agli juventini, mi piace molto quello che ci scrive, forse chi era?
1: Arcangelo da Londra,
0: che dice...
1: Rocchi nuovo commenta questo qui.
0: Sì, no, mi sembra che ne abbia mandato un altro, l'ho visto prima.
1: Ah sì, quello boicottare la partita con l'Inter, questa dici?
0: No,
1: perché qui Arcangelo si è scatenato, comunque li leggo un paio. Allora,
0: bravo.
1: Rocchi, nuovo commentatore, ecco, di DAZN, che esordisce con la Juve arbitrata da Marcenaro. Aspetta che poi adesso è scivolato giù perché ne sono arrivati degli altri.
0: Sì, Viglione, nuovo segretario di
1: CGC. La Penna, miglior arbitro, penso che Bastoni, difensore dell'anno. Hai dimenticato l'ultimo premio a Marotta anche per il fair play finanziario?
0: Sì, la gestione.
1: Arcangelo, cosa ti devo dire? Si commenta da solo.
0: Era Terry, in realtà, il messaggio che volevo leggere, perché dice: il circo continua, dove Rocchi, ora lo sappiamo. No?
1: Adesso lo trovate.
0: La famosa maglietta, anche fatta con Allegri che si straccia le vesti, dice dove Rocchi, che ho visto anche al nostro amico Simone Nasso, che è in viaggio di nozze, tra auguri,
1: auguri Simone.
0: E l'ho visto in spiaggia con la moglie, in una spiaggia tra l'altro meravigliosa, lo sto invidiando tantissimo, con la maglietta dove Rocchi, e lui scherzando ha fatto un video, dicevo, siamo venuti a cercarlo fin qui, ma non c'è.
1: Sei andato nel posto sbagliato.
0: Adesso sappiamo dov'è. Vabbè,
1: fare il viaggio di nozze alla redazione di DAZN mi sembra triste.
0: Sì, infatti non è. Guardando le immagini, mi sa che non era.
1: Sta meglio lui, comunque, di massima.
0: Decisamente.
1: Poi, appunto, Arcangelo diceva: invece che svuotare la curva questa volta, sì, gli basterebbe boicottare la partita con l'Inter. Lui lo chiama in un altro modo. E credo sarebbe ora. Stadio vuoto per Juve-Inter. Più che stadio vuoto per Juve-Inter, perché poi ti manca l'apporto, entri 10 minuti dopo, perché se tu, però tutto lo stadio, non solo la curva, in modo che tutte le televisioni del mondo, che sicuramente saranno collegate per Juve-Inter, una domanda, in Italia no, nessuno se lo chiederà, faranno finta che sia tutto normale,
0: anzi,
1: che c'è traffico.
0: Guarda che non c'è nessuno a vedere la partita.
1: Guarda questi juventini che fanno tanto casino, poi non vengono neanche a vedere la partita, il big match con l'Inter, eccetera, eccetera. Però invece nel resto del mondo si chiederebbero come mai, poi uno fa un bel comunicato da parte del, magari se nessun altro si offre, sicuramente la Fondazione dell'Identità Bianconera si offre di fare un comunicato di quel genere. Siamo entrati 10 minuti dopo per questo motivo. Anzi, per questi motivi, e fai in ordine alfabetico tutti i motivi che vuoi mettere di mezzo, insomma.
0: No, ce ne sono, diciamo che ce ne sarebbero tantissimi, a partire da Candreva, che insomma, dall'arbitro di Candreva, più che da Candreva, e sai che poverino non c'entra giustamente assolutamente niente. Abbiamo dei vocali, magari cominciamo a sentire anche le vostre voci. In grande Manu.
1: Manu in regia, certo.
0: Sì, sì.
3: Posso ricordare solo una cosa, che è una notizia di poche ore fa: è mancato Federico l'Olandese Volante.
0: Ah, già.
3: Conduttore radiofonico.
1: Come no?
0: Storico.
1: Generazionale, certo. Assolutamente.
0: Hai fatto bene, e tu giustamente con quel tipo di estrazione lì hai fatto benissimo a ricordarlo. Bravo Manu.
1: Un fuoriclasse.
4: Franco da Modena, ma io non sarei così sicuro che non facciano entrare, perché io una volta nell'altra curva ero andato a vedere una partita di Champions. E c'erano due energumeni che facevano tacere chiunque facesse un minimo di tifo, anche solo esultasse per qualcosa, e anche a male parole, anche con minacce di menare le mani, al che andai alla polizia e gli chiesi se potevano fare qualcosa per cacciarlo fuori, e loro mi dissero che non potevano fare niente. Quindi non sarei proprio così convinto che lasciano entrare i tifosi. Io quelli lì li sbatterei fuori a vita, non, per me potrebbero star fuori tranquillamente, non perdiamo niente, forza Juve.
0: Non ho capito se è Franco o Gianfranco, però credo che sia un episodio di tanti anni
1: della
0: fa,
1: precedente
0: perché
1: vicenda,
0: perché comunque io sono abbonato in curva nord, quindi l'altra curva, e non mi è mai capitato. Io da abbonato sono sempre andato a vedere le partite, non sono mai stato tenuto fuori, tranne quell'unica volta in cui erano state chiuse, ma dalla federazione, entrambe le curve, credo all'epoca fosse per i cori del Vesuvio su Napoli, eccetera eccetera, che la curva sud era stata chiusa per 2 turni e la nord per 1, e quindi lì non si poteva fisicamente entrare perché la Juve non ti faceva entrare. Però io in nord non sono mai stato tenuto fuori dagli ultra, quindi non so a che episodio si riferisca.
1: Soprattutto se si riferisce a, diciamo, alla versione precedente dello stadio con gli ultras, perché poi c'è stato un lungo interregno senza gruppi organizzati. E attenzione a dare in testa ai gruppi organizzati. Vanno gestiti, ci possono essere attriti, ma senza i gruppi organizzati lo stadio è un teatro. Questo lo abbiamo visto negli anni, è un valore che togli onestamente alla squadra. Quindi bisogna trovare modo di farla funzionare, sì. Di non creare tensioni, però voglio dire, la vicenda nello specifico è quella del derby, no? Che sono adesso quante erano, sì, 22 persone 22. Che sono state fermate dalle forze dell'ordine per gli scontri nel derby, pre-derby. Io di quella giornata lì, al di là dello specifico delle decisioni che non discuto, perché la polizia avrà avuto i suoi motivi per prendersi la con Tizio e Caio, non con Sempronio. Quello che discuto è un'altra cosa, cioè non è accettabile che intanto una persona sia finita all'ospedale a rischio di vita perché si è preso un lacrimogeno in testa, certo. Prima cosa. Seconda cosa è che ancora a monte, che chi ha autorizzato i cortei abbia autorizzato quei percorsi di entrambi i cortei che si congiungevano in un punto che tutti sanno qual è, perché quella zona lì la conosciamo tutti di Torino, la conoscono,
0: sì.
1: Perché anche i tifosi della Juve ci hanno vissuto in quello stadio lì per decenni, e quindi sicuramente
0: più l'interregno del passaggio
1: è quello che dico, quindi è stato sia condiviso sia solo della Juove e adesso è solo del Toro. Quello stadio lì le ha fatte tutte le tappe, e quindi lo conoscono tutti la geografia di quella zona, e quindi ci sono anche delle responsabilità di cui nessuno parla e che invece vanno sottolineate, perché se ci sono stati quegli scontri, prima di tutto è perché i due cortei sono venuti a contatto, cosa che si poteva tranquillamente evitare o stabilendo orari diversi o stabilendo percorsi diversi, punto e basta. Quindi questo va detto e ribadito. Dopodiché sui singoli casi delle 22 persone, se hanno preso a botte i poliziotti, cioè si prendono le responsabilità di quello che hanno fatto, insomma.
0: Assolutamente, sono più che d'accordo. Vado in a ruota di quello che scriveva la nostra collega, perché Giacomo D'Assusa dice: ho letto l'editoriale di Luigi con interesse e basato su fatti che sono incontrovertibili. La cosa che mi infastidisce è che alla fine sembra che non ci sia possibilità di uscirne. L'informazione mainstream è allineata, la politica è allineata, il presidente si trasforma in commissario. Faccio veramente fatica a credere ancora a questo carrozzone, e per la Juve tornare a vincere sarà qualcosa di titanico, lo definisce Giacomo D'Assusa, che è un po' in linea con quello che
1: sì.
0: Stanno scrivendo anche altri, no?
1: È anche vero che, cioè, quando sei dentro un regime, adesso usiamo tutte le virgolette del caso, ti sembra sempre che sia così, però poi alla fine tutti i regimi più o meno sono caduti, nel corso è caduto persino l'impero romano, sì. Voglio dire. Ci ha messo un po' di tempo, speriamo che sia un po' più breve, il lasso di tempo rispetto a quello dell'impero romano o altri ventenni che in Italia abbiamo visto cosa hanno fatto. Quindi ci sono i regimi, questo è un regime sportivo, però è chiaro, nel senso che qua c'è un manipolo di persone che decide un po' come gli pare, metto questo, metto quello, sposto l'altro, questo mi fa amico, quell'altro arbitro è gradito, perché poi al di là di tutte le archiviazioni, quello che ha scritto la Procura di Milano è molto chiaro, e a certo. Proposito della cosiddetta arbitropoli, cioè ci sono state delle interferenze pro-Inter, punto. Fatte per di più da uomini delle istituzioni come Viglione, che viene pure promosso, e Butti, che è sempre lì a fare i calendari, come vediamo che fa i calendari, cioè che quando torni dopo la pausa la Juve gioca 3 partite su 4 fuori casa e altri no, insomma, quindi siamo sempre allo stesso punto.
5: Ma è però, del mestiere questo.
1: Quello che gli aveva chiesto peraltro il presidente della Federtennis quando ficcò il derby di Roma in contemporanea, ma ci aveva già provato con gli ATP di Torino, ma sì, non gli è andata male. Perché era nello stadio sbagliato, diciamo così, quella volta lì.
0: Tra l'altro, a coronamento di questa situazione paradossale, c'è stato anche un intervento l'altra sera, anche se in diretto, tramite solo un comunicato direttamente della Premier Meloni a Sport Italia, no? Sì. Non so se l'avete visto, l'avete letto, insomma, il giornalista Michele Criscitiello ha letto, insomma, un comunicato rilasciato dalla Meloni, in cui, riassumendolo, diceva: io non ho minimamente interferito con la questione, anche perché se avessi interferito il risultato sarebbe stato completamente diverso, perché insomma sappiamo che almeno quello che è passato è che le sensazioni erano di un altro esito, evidentemente.
1: E quindi chi è che ha interferito? Questa esatto, è la domanda. Esatto, non sarà esatto. Mica quello lì che siede sullo scranno più prestigioso del Senato? No, non lo so, magari alle volte lui interferisce, perché lui con la parola inter ci sta sempre bene. Interferisce. Intercettazioni. Lui ci sta dentro sempre.
0: Salutiamo Forza Onore che ci saluta su Twitch. Buongiorno, buongiorno. Ciao. A te. Abbiamo altri vocali, Manu.
6: Ciao ragazzi, Dani 88. Allora,
0: ciao.
6: Una precisazione: per chi si volesse vedere la partita allo stadio, non deve andare in curva sud, perché in curva sud ci sono striscioni, ci sono tamburi, ci sono megafoni e devi cantare. No, che bisogna stare zitti, bisogna cantare. Poi, se non ti piace quel determinato fattore, quel determinato settore dello stadio, vai in tribuna, ti guardi la partita, stai tranquillo. Purtroppo i tifosi della Juventus, il problema è proprio questo, che non capiscono, non capiscono. La curva sud è il 12° uomo in campo. Ciao, forza Juve sempre.
0: Ma Dodi, sì, sì, sì e no, posso dirti, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che vai allo stadio, tifi e tutto quello che vuoi. Io però ti dico che sono uno che, io sono, ragazzi, sono abbonato dal 97-98, io ho fatto la maturità a luglio 97 e come regalo della maturità di mia nonna mi sono fatto regalare, esatto, mi sono fatto regalare l'abbonamento allo stadio. Faccio 30 anni di abbonamento l'anno prossimo, quindi non penso...
1: Quindi la Juve ti dovrebbe almeno mandare un mazzo di fiori,
0: esatto,
1: qualcosa.
0: E non credo di poter essere considerato non tifoso. Esatto, tre stelle dovrei arrivare, arrivo a 30 anni, quindi, sono, quindi non è che posso non essere tifoso.
3: E sono allargato.
0: Però ti dico che io, quando mi è capitato di andare in curva sud, io ho patito non il fatto di cantare, perché io canto anche di là quando succede, perché sono in nord, ma il fatto di non vedere la partita, perché ci sono gli striscioni, perché ci sono le bandiere. Io vado allo stadio per vedere anche la partita, se no, non spendo anche dei soldi, quindi l'ho fatto volutamente dall'altra parte perché c'è meno ostacolo. Io ricordo, guarda, una delle poche volte che sono andato in sud è perché Coppa Italia di, credo, ormai almeno 10 anni fa, erano, non so come mai, erano esauriti i primi biglietti della nord, che
1: si vede che
0: sud
1: costavano di meno,
0: e io mi era scappata la prelazione, perché come abbonamento è sempre la prelazione, quindi compro il biglietto in curva sud, praticamente nello stesso punto, esattamente dall'altra parte rispetto a dove sono con la nord. La partita finisce 1-0 con gol di Marchisio da fuori area. Io il gol di Marchisio non l'ho visto, perché vedo Claudio che carica il tiro dal limite dell'area, mi passa la bandiera davanti e poi tutti in piedi a esultare. A me quella roba lì mi è rimasta, cioè ho detto, ma io perché non devo vedere il gol? Poi, per carità, giustissimo, fate tutto quello che volete, ma io vado, faccio il tifo, ma vado da un'altra parte, perché io la partita la voglio vedere, il gol lo voglio vedere. Quindi sono d'accordo con quello che dici, che bisogna tifare. Sul fatto che debba accettare di non vedere la partita, no, ecco, sinceramente.
1: Questo, diciamo, è un tema antico, perché certo, mi ricordo già quando c'era la curva a Filadelfia, questa vicenda. All'epoca poi c'erano addirittura i fumogeni, cioè, quindi un pezzo di partita proprio all'inizio neanche la intuivi, così sapevi più o meno quello che succedeva. Se vedevi dei movimenti strani voleva dire che qualcuno aveva segnato. Però è una scelta, appunto, quindi c'è, cioè, chi sceglie.
3: Se vai in sud sai che è così.
1: Esatto, è una scelta. No, se vai in sud è così.
0: Però non mi può star bene che loro mi tengano fuori, penso al messaggio di prima, sì, di Dodi, certo, che non mi fanno entrare. Allora mi accetto già che non vedo perché ci sono le bandiere e tutto quello che vuoi, però fammi entrare.
1: Certo, ma io credo, ripeto, buon senso, non so, non ho visto indicazioni specifiche nel comunicato della curva che dice non entra nessuno, eccetera, cioè noi non entriamo, non faremo sentire il nostro supporto alla squadra, giocheranno nel silenzio, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire, secondo me, che si mettano fuori a fare il picchetto, non far entrare quegli altri. Poi non lo so, se succede qualcosa del genere fatecelo sapere, perché comunque questo assolutamente no, non va bene. Come non va bene, per esempio, che in altri stadi c'è gente che a un certo punto prende, butta fuori tutta una curva con la forza e nessuno dice niente. Esatto. Questo è un po' il concetto di base.
0: Sì, poi questa roba della disparità ne abbiamo già parlato tante volte. Carità. Leggo Marco da Imola, così magari chiudiamo questo tema. Sì. E anche perché, no, siamo addirittura in chiusura. Leggo ancora il messaggio, oppure... Allora, leggiamo il messaggio e poi andiamo col notiziario sportivo. Scusate, non ho capito, Viglione è stato nominato già segretario ed è lì che non si muove mai più dalla sedia come Chinè. Quindi vuol dire che quella famosa squadra è anche l'altra, quella che sta sotto la capitale. Da 300 km dalla capitale possono stare tranquilli che nessun procedimento verrà avviato, potranno fare plusvalenze, potranno fare sponsorizzazioni, potranno far tutto, tanto nessuno li punirà, immagino. Il problema è che le emozioni scusami Marco, non riesco a finire di leggere il messaggio perché secondo me ti sono scappate un po' di parole. Diciamo che la prima parte del messaggio l'abbiamo intuita, la seconda magari rimandacela.
1: Cioè Viglione è attaccato alla sedia come tutti quegli altri della categoria, ma come che tutti sono stati messi lì chissà da chi. Questo è un po' il succo della vicenda, esatto, insomma. Esatto. Vai, notiziario, poi torniamo. Chi è?
5: Colpo Gobbo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'elevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
8: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
7: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6-7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Poal Tour 2023 e non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto, con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo.

0: diciamo, non dovresti mettere uno stacchetto quando c'è la sigla, ma diciamolo. Oppure le emozioni anche, ci sta bene, insomma. Oh, messaggi, ma anche partite, diciamolo. Diciamolo che partite ci sono.
1: L'abbiamo detto all'inizio, finalmente un po' di emozione, perché non ci siamo più abituati. Dopo 3 settimane di nulla, abbiamo Abemus Campionatum.
0: Sì, ci sta.
1: Usiamo questo accusativo un po' maccheronico. Non ci sono partite stasera, non si inizia di venerdì, perché c'è ancora stata la partita della nazionale lunedì. Si comincia domani alle 15, quindi diciamo una palinsesto abbastanza tradizionale, diciamo, della Serie A. Genoa-Fiorentina, quindi partita, diciamo, di blasone tra i due capoluoghi di regione. Inter-Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20:45. Domenica il lunch match è Como-Roma, bellissima sfida, tra l'altro di altissima classifica, come ormai succede da un paio di stagioni. Lazio-Monza e Lecce-Bologna sono le due sfide delle 15. Sassuolo-Milan alle 18 di domenica, alle 20:45. Ovviamente, lo sapete, credo tutti, c'è Cagliari-Juventus. Si chiude poi lunedì con i due Monday Night, Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Queste le partite del weekend.
0: Queste le partite del weekend della ripresa del campionato, dopo questo bel pieno tra nazionale, vicende federali e cose varie, ma c'è stato anche il rinnovo di Nico Gonzalez, che va fino al 2030, altri ne arriveranno.
1: Io sono molto contento, se devo dirti.
0: Da un lato, diciamo, una fiducia al giocatore, che è anche un premio, diciamo, perché è stato convinto, diciamo, a rimanere alla Juve da Spalletti, evidentemente è convinto davvero di rimanerci, da un lato. Dall'altro anche un modo per spalmare, diciamo così, come si chiamano, gli ammortamenti, ecco, del contratto, e quindi l'allunghi di un anno e ti costa un po' meno ogni anno, però lo paghi un anno in più, quindi alla fine sposti nei bilanci successivi il peso che hai tolto in questo, e quindi credo che ci siano tutte e due queste componenti. Nico Gonzalez, che se n'è andato là per la partita di Messi, è arrivato quasi per ultimo. Vediamo, insomma, perché penso, mi aspetto una staffetta tra lui e Alibegovic, perché nessuno dei due, diciamo, secondo me è in grado di fare i 90 minuti in questo momento, così a occhio.
1: Così come, io ti dico la verità, nelle formazioni ho visto titolare con Seisau, ma considerando la forma di Zegrova e considerando che Zegrova giovedì col Vigo non potrà giocare, perché appunto, insomma, sappiamo che non è stato inserito nella lista UEFA, io sinceramente mi aspetto Zegrova titolare a Cagliari, visto appunto che giovedì riposerà per forza, e con Seisau giocherà invece, penso di sicuro, proprio in Spagna, quindi mi aspetto più Zegrova titolare che con Seisau, questa è la mia idea, ecco.
0: Quindi un Zegrova Nico Gonzalez con Seisau e Alibegovic pronti a subentrare, sì, questo potrebbe essere, e comunque hai 4 titolari, lì sei tranquillo, insomma, ne spremi 2 per mezz'ora, gli ultima mezz'ora e 2 per un'ora, gli ultima mezz'ora gli altri freschi. Quella è una ricchezza, quello che manca è sempre centravanti, però Colomuani e Voltemade se ne devono fare una ragione, cercare di fare qualche gol ogni tanto anche loro, diciamo, in linea di massimo.
1: Diciamo che il gol che si è sbagliato Colomuani col Frosinone, Voltemade se l'è mangiato con la nazionale, speriamo, insomma,
0: che abbiano finito di mangiare, e che adesso inizino a fare un po' di dieta, più che altro a fare un po' di gol, ecco, questo
1: no, anche perché, insomma, ci servono come il pan. Eccolo, questa è la canzoncina che gira ultimamente con tantissimi montaggi con intelligenza artificiale di Voltemade. Io ne ho visti almeno 4 diverse.
2: Sai, è un danno, ragazzi.
1: Non so quanti ce ne siano.
2: Hai visto anche Spalletti che rappa insieme a un altro?
1: No, quello no, me lo sono perso. Quello me lo
0: no,
1: son
0: ormai
1: perso.
0: Bisogna fare attenzione a non credere ormai a nulla, nel senso che prima verifichi tutto e poi eventualmente, prima te la ridi, per carità, perché se le cose fanno ridere, dopodiché verificare sempre tutto, perché poi tra l'altro clonano anche le voci, insomma, fanno cose anche un po' inquietanti con l'intelligenza artificiale, e anche il nostro mestiere, diciamo così, andrà un po' tutelato da questo punto di vista, chissà se ci stanno pensando tra un cambio di poltrone e l'altro nei vari posti. Oh, dunque, Abemus Viglione, Alessio, bravo, finalmente ricomincia il campionato Abemus Viglione, quindi abbiamo segretario. Adesso sono curioso di vedere chi ci mettono al posto di Viglione, perché lì c'è ancora una pedina da piazzare, vediamo chi ci piazzano. Sono curioso di vedere chi farà il responsabile dell'ufficio legale sopra Chinè, che come sempre, poi questa cosa è veramente il ricamo d'autore, cioè Chinè non ha aperto l'indagine su Gravina, buonanotte, su Malagò, perché non aveva il tesserino della FGC, quindi lui non poteva essere indagato dalla Procura Federale, cioè veramente un paese non so di che cosa, dell'incontrario.
1: Leggo
0: forse.
1: Vatte la pesca su Twitch, Luigi dalla Germania. Ciao Dario, ciao Luigi, ovviamente tutti i fratelli e sorelle bianconeri. Per rassicurare, ti sembra un po' un saluto papale.
0: Sì,
1: quasi.
0: Esatto, urbi e torbi.
1: Per rassicurare i tifosi delusi da questo sistema, chiedo un po' di pazienza, almeno fino all'espressione della Corte Europea. Dopodiché le procure d'Italia saranno sommerse da denunce contro questa federazione sportiva. Restiamo compatti. Quindi Luigi la butta sulla compattezza e sulla speranza che la Corte Europea ci restituisca.
0: Ma
1: forse
0: secondo
1: qualcosa.
0: Me c'è un momento che potrebbe essere la svolta di tutta la vicenda, cioè quando, adesso mi sembra che sia febbraio se non sbaglio, Andrea Agnelli e Maurizio, esatto, Arrivabene andranno al TAR per il ricorso che è stato convocato, insomma, dopo che la Corte Europea si è espressa in un certo modo, e se lì si vedranno annullare le squalifiche e poi potranno chiedere rimborsi. Secondo me lì veramente si dà una spallata importante che apre la strada a tanti altri, e quindi sicuramente quello vedremo. Da fino a quel momento bisogna tenersi sta roba qui e teniamocela, sperando che non infici troppo la credibilità del campionato, perché bisogna sempre aspettarsi di tutto, insomma.
1: Assolutamente. Sì, e poi occhio che hai citato Andrea Agnelli, adesso ci arrivano i messaggi. Agnelli presidente, rivogliamo
0: sì,
1: Andrea.
0: No, non è il momento adesso, tanto adesso non è ancora il momento.
1: No, però sai che
0: no, se no, se poi metto l'altro nome, Ginevra Elkan, immagina che cosa succede qua. No, diciamo. Un'altra puntata ci dedichiamo anche a questo. La prossima sosta, tanto è a novembre, no? Mi sembra. La prossima
1: metà novembre, mi sembra domenica 15. Sia
0: giusto il tempo di giocare ancora col Napoli e la Fiorentina fuori casa, sì, così. Per così, chiudere questo bel cerchio.
1: Però è anche vero che tanto noi abbiamo gli altri nazionali, gli italiani no, però comunque 12 ne abbiamo mandati appunto, giro, ragazzi, 12
0: nazionali,
1: non
0: so, italiani era uno, quindi erano gli altri 11 che sono da tenere d'occhio. E poi il portiere non gioca, lì si allena, sta tranquillo. Vabbè, che l'ultimo portiere si è fatto male in allenamento,
1: mamma mia,
0: questi sono i pronostici, come diceva un mio amico, insomma. Dunque, cosa abbiamo qua, Claudio?
1: Sì.
0: Sono due modi diversi di vivere la partita. Io sono un tifoso sud, uno tranquillo, non faccio parte di nessun gruppo, rispetto il parere di tutti, però non è vero che il resto dello stadio canta. Il resto dello stadio è muto, canta prima della partita i vari inni e quando la Juve fa gol, si commenta la partita con quello vicino e niente più. Solo in sud si canta tutta la partita. Purtroppo, allora, l'abbiamo visto, diciamo, nel periodo di interregno tra una gestione, sì, ultra e l'altra, che cosa era diventato lo stadio, insomma, qualche raro coretto, ma niente di che. Ed era un teatro, l'abbiamo detto tante volte. Adesso la Sud trascina, ma ha sempre avuto quel ruolo lì, da, certo, quando si chiamava Curva Filadelfia, poi Curva Scirea, adesso Curva Sud, insomma.
1: Ma infatti la questione è proprio questa, cioè non è proprio perché io sono in nord, quindi so cosa succede dal mio lato. Io è chiaro che il ruolo della Sud è fondamentale, come dicevi tu, per trascinare, no? Poi molto spesso l'altra curva si unisce. Dall'altra parte non ci sono i capi ultra, quelli che fanno partire i cori, però c'è la risposta. È chiaro che se tu sei in sud non senti il resto dello stadio che canta, anche perché comunque noi dall'altra parte siamo anche vicini al settore ospiti, e quando il settore ospiti si fa sentire, in quel periodo che diceva Gigi, dove non c'erano proprio i gruppi organizzati in sud, era clamoroso, perché io che sono in nord e sono vicino al settore ospiti, c'erano delle partite che quando gli ospiti cantavano tanto sembrava quasi di essere in trasferta, era veramente una situazione paradossale. Quindi sul ruolo del fatto che la Sud sia importante per cantare sono d'accordo con te, però non denigrerei il fatto di chi vuole andare a vedere la partita, no? Perché sono due cose diverse che ci possono stare entrambe. Io per esempio vado e canto, non sono in Sud ma guardo la partita e canto. Mi dispiace non poter vedere la partita, questo è il discorso. Poi va benissimo, ci sono un sacco di persone come te, Claudio, infatti quello che diceva la nostra Doni in apertura era proprio quello, cioè lei anche va in Curva Sud e le dispiacerebbe questa domenica con la protesta dei tifosi non poter entrare a vedere la partita. Quindi ognuno ha la possibilità di manifestare come vuole, non me la prenderei con quelli che vogliono entrare lo stesso domenica a vedere la partita. Ecco, questo era il significato di quello che volevo dire.
0: Sì, stavo rileggendo il comunicato, sì, non mi pare minatorio,
1: no,
0: nei confronti di quelli che vogliono entrare. Mi pare quello che dicevo io senza aver letto quest'ultima parte del comunicato è praticamente quello che dicevo io adesso, al di là di tutto, cioè focalizzarsi solo sul fatto che c'è stato lo scontro degli ultras e prendersela con quelli che si sono menati, giustamente, specie se è preso di mira anche i poliziotti, ma dall'altra parte c'è quello che c'è a monte, dicevo, dell'organizzazione dei due cortei che si incontrano dietro lo stadio in orari che sono stati già concordati prima, quindi lì era una questione di farli andare uno da una parte e uno dall'altra e non farli convergere nello stesso punto. Questo mi sembra abbastanza palese. In più c'è stata la vicenda del lacrimogeno sparato.
1: Esatto, ma però qui a questo punto diciamo che rischia di diventare un boomerang, perché nel dar conto effettivamente a quello che dicevamo, che la curva sud è fondamentale per il tifo, torniamo al discorso che facevamo Monte, cioè non entrare a tifare, visto che gli stessi tifosi della curva sud giustamente si sentono parte integrante anche proprio anche dello spettacolo, se vuoi, oltre che della partita, non entrare e non tifare, oltre che a penalizzare la società, poi più o meno, perché tanto l'abbonamento, come diceva Luigi, l'hai già pagato, quindi dal punto di vista economico non cambia nulla, lasci la squadra senza il supporto, no? Che effettivamente è importante, se no non si ragionerebbe su giocare in casa e fuori casa. E non lo so, a me sembra che sia più un contro... Cioè, vuoi fare una protesta, metti uno striscione, scrivi, però non andare a tifare per i giocatori mi sembra sinceramente un controsenso. Ma no, ma è un mio pensiero.
0: Io sono sempre per le cose che magari lasciano un segno anche dal punto di vista comunicativo, però se entri un quarto d'ora dopo, il messaggio arriva lo stesso, per dire. Certo, e poi sostiene. Oppure sciopero il tifo per un tempo, sì, come anche. Si faceva anche a volte, ma è tutta vero. La partita stare fuori... Non lo so, io non l'avrei fatto, capisco le ragioni che ci sono dietro a questa decisione. L'importante è che se i gruppi hanno deciso di non entrare, non entrino, ma se quelli che non fanno parte dei gruppi vogliono entrare, che possano entrare. Credo che questo sia una vicenda che lo sanno benissimo anche quelli dei gruppi, che sono sempre osservati speciali, quindi sanno benissimo che se poi succede qualcosa anche da quel punto di vista lì, rischiano sempre in prima persona, ma lo sanno.
1: E rischiano più degli altri, tra l'altro, chiaramente. Esatto. Senti, invece un altro tema di queste ore, anche qua lo dicevamo prima di entrare in diretta, è la potenziale costruzione di lo stadietto, no? Per le women e la next gen, perché uno dei temi importanti, no, è che la Juve sta puntando molto sulla seconda squadra e sulla prima squadra femminile, ma giustamente, sai, i tifosi, le women deve andare fino a Biella, le next gen deve andare fino ad Alessandria. Io ho avuto modo di chiacchierare con qualcuno che andava a vedere o una o l'altra o entrambe, e il tifo è molto freddo, no? Cioè,
0: gioca sempre fuori casa
1: la next gen, le women, nel senso che almeno le women giocano la biellese, che è bianconera,
0: sì. i colori
1: sono quelli. Però giustamente mi dicevano che per esempio ad Alessandria chi va a vedere la partita magari sono i tifosi dell'Alessandria, che la domenica non c'hanno tra virgolette niente da fare
0: finché l'Alessandria non torna a certi livelli,
1: certo, e vanno a vedersi la next gen della Juve, però non è che tifano per la Juve, vanno a vedere la partita e si crea quell'effetto
0: chiacchiera
1: che dicevamo prima.
0: Poi gli alessandrini da quel punto di lì, i mantroni sono terribili. Io mi ricordo quando andavo a vedere Alessandria da ragazzino, ne dicono di essere, sono veramente pestiferi. Ma a parte quello, no, io credo che la prima volta che sono andato a vedere lo stadio del Barcellona, non per una partita, per visitare la città, quello che Camp Nou, eccezionale, il museo del Barcellona, bellissimo, ma poi io guardo, non sapevo neanche dell'esistenza dello stadio di fianco che è uguale al Camp Nou in miniatura. Ho detto guarda che bello che sarebbe, ai tempi c'era la primavera, dico sarebbe carino magari per la primavera, per le amichevoli, per queste cose qui, insomma,
1: quelle estive
0: o anche questa qua che ha giocato ultimamente con la Cremonese, la organizzi e la giochi con 6.000 tifosi che ti pagano il biglietto e ci guadagni anche tra l'altro per altre cose. Oltretutto in questo caso specifico sarebbe la riqualificazione dell'ultimo pezzo che manca, perché l'ex palastampa è in condizioni obbrobriose, veramente lì è diventato una schifezza quella zona lì, e il palastampa ha ospitato anche al calcio a 5 in passato, però adesso è morto e quindi quella zona lì è abbandonata.
1: È stato sostituito da quello che adesso è il Palais in Alto, dove fanno le ATP
0: Finals. Bello, tra l'altro. E quindi è così, e perciò quella zona lì verrebbe riqualificata con questo stadio. E tra l'altro, da un lato, secondo me, se trovano l'abbinamento... Mi ricordo una volta, quando c'era il basket a Torino che tirava, che ti davano col biglietto della partita la possibilità di entrare anche al basket. Quello potrebbe essere una soluzione interessante... Se dai ai tifosi che hanno l'abbonamento la prima squadra, la possibilità di andare a vedere anche la next gen, decidi tu di quale settore, nel senso che poi lì sono 6.000, là sono 40.000, quindi ovvio devi fare delle scelte, però potrebbe essere una soluzione per avere sempre lo stadio pieno o quasi, anche perché per le donne abbiamo visto che c'è stata l'apertura dello stadium per la partita di Champions, ma sono andati in pochi, quindi evidentemente un movimento che ancora non richiama le masse del calcio maschile, perciò una dimensione più piccola fa più effetto casa, più insomma.
1: Sì, anche perché quelle stesse persone che c'erano all'Allianz, se le metti in uno stadio da 5-6 mila posti ti danno l'effetto dello stadio pieno,
0: pieno,
1: se le metti di là dice non c'è nessuno, no? Che è un po' il vecchio, su quello che succedeva col vecchio delle Alpi,
0: assolutamente,
1: no?
0: Oh, che... delle Alpi non sembrava mai pieno, neanche quando era pieno, neanche è una cosa incredibile. Sì, perché c'era quel buco nelle curve da cui entrava peraltro d'inverno un freddo
1: clamoroso, me lo ricordo bene,
0: non so quello che l'ingegnere lì andrebbe preso a calci nel sedere, comunque l'hanno buttato giù, rifatto meglio così, non so, anche lì la formula per le donne, cioè se tu dai l'opzione ai primi 6.000 abbonati che arrivano di fare la richiesta per andare a vedere la Next Gen o le Women, secondo me li riempi, tanto non penso che in questo momento stia monetizzando molto Juve dal punto,
1: o comunque
0: da quel punto
1: una
0: di
1: prelazione
0: vista
1: sui biglietti, insomma,
0: sì,
1: una
0: o uno scontro,
1: la
0: possibilità di acquistarli a 5 euro per dire una cosa del genere, vedrai che lo riempi e allo stesso tempo hai possibilità di avere più sponsor, più cose, perché te le gestisci tu con gente che va a vedere la partita, mentre adesso non so quale sponsor possa avere tutto questo interesse a essere nel moccagatta vuoto, insomma.
1: No, esatto, con in più anche il paradosso che vai ad affittare, no, lo stadio di Alessandria e di Biella, ovviamente sempre a settimane alterne, perché l'Alessandria gioca lì e la Biellese gioca di là. Ed è un po' quello che succedeva quando la Juve affittava, condivideva lo stadio col Toro, no? Affitti lo stadio al comune e ce l'hai solo nel momento della partita. Lì invece, come succede all'Allianz, potresti associarlo poi alla visita dello stadio, insomma, potresti generare un bel interesse.
0: Sì, sì, no, sicuramente saremo. È un progetto che c'era già prima del Covid, poi dopo il Covid è dato quella mazzata terribile ai bilanci della Juve.
1: Avevo letto anni fa, quando si iniziava a parlare di questa ipotesi, anche della possibilità di affittarlo, no? Perché volesse magari fare un evento un po' importante senza poter evidentemente affittare l'Allianz, che diventa un macchinone gigantesco. Però lo stadiettino potrebbe essere carino.
0: Eh sì, poi tante prospettive anche di guadagno economico, ma soprattutto quello di dare una casa con i tifosi anche alla Next Gen e alle Women, che sono tutti professionisti, tra l'altro. Quindi, se lo meritano. Oh, Roberto da Torino non è molto d'accordo, dice 40 anni che fate gli stessi cori. E adesso l'ho letto apposta questo messaggio, perché il tema che vogliamo lanciare oggi,
1: iniziamo
0: a prepararvi. E allora, quali cori ricordate e volete riprodurre vocalmente, diciamo così, con i vostri messaggi vocali, dedicati a singoli giocatori della Juventus?
1: Sì, così evitiamo
0: non
1: quelli.
0: Insulti, non cose brutte, ma a singoli giocatori della Juve. Quale coro vi ricordate o che vi fa divertire di più o che vi è piaciuto di più o che vi fa più piacere cantare, insomma, quindi ce n'è tanti.
1: Dobbiamo poterli mandare in onda, quindi,
0: esatto,
1: mi raccomando,
0: quindi ci sarà
1: mi raccomando.
0: Non Inter così e quell'altro cos'ha. Niente di quella roba, giocatori della Juve. A me, per esempio, è sempre piaciuto tantissimo il coro per Paolo Di Canio. L'ho trovato di un'originalità pazzesca. All'ala destra c'è Paolo Di Canio che parla romano e dribbla e poi fa gol. Io l'ho trovato quasi, cioè, una cosa diversa da tutti gli altri che sono stati. Poi c'era anche quello di Ravanelli, che era originale, diciamo così, l'amico del Beniamino degli Ultra, eccetera, eccetera. Però ce n'è tanti.
1: No, ci sono tanti. A me, quando ieri mi hai detto che volevi stuzzicare questi ascoltatori con questo tema, mi è venuto in mente quello di Zidane sulle note di Topolino, no? Dai ragazzi, tutti insieme, Zinedine Zidane.
0: Sì. Assolutamente, quello è bello. Darko Kovacevic aveva un bel coro, insomma, ce n'erano di coro. Chissà quali nostri amici, se ce ne tirano fuori qualcuno che c'eravamo dimenticati o che ci fa piacere riascoltare di sicuro. E quindi poi c'era, ti ricordi il periodo che si diceva Cristiano Ronaldo non ha neanche un coro,
1: è vero.
0: Non gli ha mai fatto un coro, poi alla fine gliel'hanno fatto, dai.
1: Sì, però non è mai stata
0: una canzone,
1: non è mai passato allo stadio,
0: niente a che vedere con quelli del Piero, che è stata veramente la dichiarazione d'amore forse più bella dei tifosi della Juve nei confronti di un giocatore che neanche
1: quelli specifici, non un capitano, c'è solo un capitano
0: dedicato
1: che poi
0: col nome. Oppure anche quando c'era lo stadio comunale, quando Tacconi andava in porta, mi ricordo veniva accolta con un Forza Stefano,
1: certo.
0: Anche quando c'erano i

0: Bella, no? Viste che, cioè, innanzitutto tu devi fare per portare i 3 punti per la maglia a casa, che la maglia non si discute, non guardare l'etica politica se è con Magnabella, hanno tutte le ragioni di questo mondo, no, perché a questo punto ti vai allo Stato, ti giri dall'altra parte per controllare chi, tu stai in questo momento, stai manifestando contro la società, contro i ragazzi in campo, punto, quindi non stai facendo il tifoso, ma stai facendo il rivoluzionario. Seconda cosa, ma l'ha fatta di Vitagliana e con Magnabelle che l'hanno. Cioè, io vorrei dire a Malagò, ma questo io devo dire Sky, Mediaset, la Rai, ma scusatemi, ma commissariamento non significa fare tutto un cambiamento e non aggrapparsi alle giacchette, in queste case di Marotta che con la Lega ci ha salvato e ha spostato un'altra sua pedina. Cioè, io voglio dire, ma non vi siete stufati di queste figure? Dopo poi la nota di Palazzo della Meloni che ha detto se avrei agito io di sicuro non sarebbe finita così. Ancora che questi nomi li porto in giro. Boh.
1: Ci siamo stufati talmente tanto che siamo qui a parlarvi noi.
2: Esatto, perché no, è una situazione imbarazzante da tanti punti di vista, ma non per chi è dentro il sistema, quindi compresi purtroppo anche i media del mainstream che avrebbero, cioè il mass media avrebbe un ruolo importante, quello di fare il cane da guardia dei potenti e non di fare il cane a guinzaglio dei potenti. Sono due cose diverse, insomma, ecco, e quindi io ci vedo più in questo momento i cani al guinzaglio che non i cani da guardia. Un po' mi dispiace da giornalista e da uno che crede che il ruolo dei mezzi di comunicazione sia anche quello di dire ai potenti: oh, ma che state facendo? Non potete farlo, perché se no, giustamente, cosa rimane da fare? Andare in piazza per il calcio non credo che sia il caso. Ci possono essere tante manifestazioni di protesta, chi non paga gli abbonamenti alla televisione, chi fa altre forme di protesta, però poi alla fine non si arriva a nulla perché non c'è mai una protesta compatta, cioè se tutti i tifosi di tutti gli stadi d'Italia decidessero questa giornata entriamo tutti un quarto d'ora dopo perché ci siamo rotti le scatole di questa situazione, magari cambia un po' la situazione. Se no, rimaniamo sempre la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, eccetera.
1: Hai chiamato la dichiarazione d'amore del Piero. Il primo messaggio che è arrivato è: sarò sempre al tuo fianco. Io di te non mi stanco. Sei la cosa più bella che c'è,
2: Ebbene,
1: ovviamente. Questo
2: questo è
1: era.
2: il coro, la dichiarazione d'amore più che un coro, questo qui per Alessandro Del Piero, che tutti aspettano come presidente, naturalmente. Chissà se un giorno mai, se
1: Senti,
2: non come presidente, magari anche vice, come era Bettega, ecco.
1: io qui confesso l'ignoranza, ma questo coro di giovani del Brasile io non me lo ricordo. Non so se era una cosa
2: Se la sarà inventato lui,
1: dei
2: forse.
1: tifosi
2: Brasiliani
1: brasiliani
2: della
1: della Juve,
2: Juve.
1: perché io questo Andrea Pirlo gioca con il cuore, Andrea Pirlo gioca con la mente, Andrea Pirlo è il nostro professore e tutto il resto non ci conta niente. Giovanni, ti confesso che io non l'ho mai sentito, ma magari
2: Magari lui
1: ormai
2: è una proposta che fa lui, non lo so, può
1: potrebbe
2: darsi
1: essere,
2: che
1: però
2: sia
1: ormai
2: un autore, però Pirlo
1: è
2: ormai
1: arrivato un po'
2: neanche in
1: tardi.
2: nazionale se lo sono preso, caro
1: È arrivato
2: Giovanni,
1: un po'
2: perché
1: tardi.
2: essendo lui Juve Milan, essendo Maldini Milan, essendo Leonardo
1: Ma
2: Milan,
1: già.
2: la nazionale doveva andare Mancini Oriali, che sono invece, e non so, non mi ricordo dove erano, ma non mi
1: Poi in realtà Mancini però, insomma, lui
2: sì, però
1: qualche.
2: è marchiato, cioè
1: Sì,
2: marchiato
1: sì,
2: tra
1: sì.
2: virgolette, non è che un'offesa, però è riconosciuto per quello dello scudetto di cartone e quello che viene dopo, insomma. Dunque, Paolo Montero, il nostro guerriero, c'era lotta con il cuore, difendi il nostro onore. Paolo Montero, il nostro guerriero. Te la ricordi tu questa?
1: No,
2: No.
1: confesso neanche questa,
2: Però
1: però.
2: ce la siamo persa noi.
1: Ah, poi ci dicono in curva, signori in curva. Quello dice che non so se è riferito al coro di Giovanni o a quello su Paolo Montero, perché è lo stesso che ci manda questo
2: Ah,
1: coro.
2: sì, può darsi,
1: Però
2: non so.
1: ti dico, io veramente sono abbonato da 30 anni e salto mediamente sempre la prima partita perché capita da fine agosto quando non ci sono. Per cui diciamo che comprese le coppe, un 25 partite all'anno mediamente me le vedo. Confesso che questi due no,
2: Questi
1: non me li
2: due
1: ricordo.
2: mancano.
1: Non
2: A
1: me li ricordo.
2: Motta non ricordo che coro fu fatto, no, cosa sei, chi è questo
1: Barba
2: qui?
1: gialla ci
2: Barbagiano fa il
1: scrive.
2: furbo, fa il furbo. Te ne
1: Forse
2: vai o no? Cosa gli hanno cantato? Non lo so, una cosa del genere, insomma, così.
1: non sono quello. Ho paura ad ascoltare i vocali, però
2: Proviamoci,
1: proviamoci, dai.
2: vai. Vediamo se abbiamo una cosa fattibile.
3: Gerardo da Berna,
2: No.
3: sto facendo una passeggiata col cane e quindi riporto
2: A
3: con
2: mangiare.
3: questo.
1: È con lui.
3: Io per la differenza tra i tifosi della Juve e i tifosi soprattutto dell'Inter, che noi della Juve ad ogni errore lo sottolineiamo, lo mandiamo, lo ripetiamo, quindi lo ingrandiamo. ci facciamo male da soli praticamente. Invece quelli delle altre squadre, soprattutto

0: l'Inter.
1: Negano l'evidenza.
0: Loro ad ogni errore hanno una scusa per il loro calciatore. Il loro calciatore non sbagliano mai, non dicono mai, fanno mai niente di orrendo. Ecco, questa è la differenza. Tifosi juventini, svegliatevi. Tenete alti i calciatori della Juve, anche se combinano dei guai. È questo lo scatto che si deve fare nella tifoseria. Ma sarà un po' difficile, visto il trend.
1: Sì, si può pensare di provare a farlo, ma
2: Sì.
1: poi se però, faccio l'esempio dell'altra volta, la Gazzetta dello Sport la citiamo spesso, la citiamo anche stavolta, quando fa il resoconto degli errori arbitrali, che sono stati una decina quelli individuati
2: Sì.
1: dalla Gazzetta dello Sport, mette tutte le foto di una certa dimensione e poi quello di Kalulu grande così, hai un bel dire, tu tifoso della Juve, ma no, guarda che l'anno scorso Pio Esposito ha tolto la maglia a uno dell'Udinese e uno non ha detto
2: Esatto.
1: niente, ma se non l'hanno mai fatto vedere... Ce la raccontiamo noi tifosi della Juve e quegli altri che seguono un po' da avversari dell'Inter, diciamo così, ma gli interisti, ma ve lo siete inventati, ma che state dicendo? È tutta fantasia, fantasia,
2: Ci sta
1: fantasia.
2: sgridando,
1: Sì,
2: ha
1: c'è la
2: alzato il
1: base, se
2: volume.
1: dice 0-1, oh, per carità, siamo in
2: Pausa, pausa, a
1: straricardo,
2: fra
1: pausa,
2: poco.
1: pausa.
3: Colpo Gobbo.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
6: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui ha ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
7: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
6: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
7: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
6: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV.
2: il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: E vai,
9: ci siamo,
1: seconda ora, vai. Sempre Luigi Schifo, sempre Dario Ghiringhetti, sempre Manuel qui per servirvi ai vostri cori dedicati ai giocatori. Allora, abbiamo, vabbè, ovviamente c'è tornatissimo il capitano Alessandro Del Piero, ma mi è sbucato anche un soldatino. Sentiamo, sì, un po', vedi un po' che c'è Emanuele.
10: Di te non mi stacco, sarò sempre al tuo fianco, sei la cosa più bella che c'è. Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale. Sempre forza Juve, Dani 88.
9: Ciao. Questa, Dani,
1: l'ha fatto tutto, proprio.
9: L'ha fatto tutto, e tra l'altro ce n'era anche una versione che era addirittura, siccome era il periodo in cui c'era anche Ronaldo, sì, all'Inter, che chiamavano il fenomeno, ce n'era anche una versione che nella fase finale, dopo, quando iniziava il ritornello, diceva il fenomeno vero è Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale, per andare per in contrasto
1: per dare
9: al fenomeno.
1: Casomai non ci fosse abbastanza contrasto in quei tempi lì. E invece il nostro soldatino, lo sentiamo il soldatino? Dai.
11: Moreno da Bosco Nero. Sulle note della stangata, soldatino di Livio, soldatino
1: musica,
11: di Livio,
1: uguale.
11: Soldatino di Livio, ole.
1: Invece io ricordo, per esempio, Totoschi là ci aveva due o tre cori addirittura. C'era, vabbè, Totogol, che era poi diventato il coro, sì, anche d'Italia 90, perché quello era neutro. Poi gonfia la rete, Schillaci gonfia la rete. E poi ce n'era uno che dice: noi abbiamo un siciliano che gioca a calcio meglio di Pelé.
9: E quella l'aveva adattata con tanti. Sì,
1: Toto Schillaci gol. Poi ce n'era uno carino di Miccoli, se non mi ricordo male, però non me lo ricordo.
9: Ah, sì, era
1: Miccoli.
9: Miccoli.
12: Io ricordo Fabrizio. Nella curva della Juve c'è una grossa.
1: Nell'attacco della Juve c'è una grande novità.
12: Sì, scusa, nella curva.
1: E
12: Fabrizio Ravanelli.
1: Beniamino degli Ultra. Ravanelli, Ravanelli. Sì, alle. Poi oi, Luca Vialli segna per noi, certo, questo va citato sicuramente.
12: Alessio Tacchinari,
9: esatto,
1: anche Michele Padovano,
9: anche Michele Padovano
1: aveva,
9: sì,
1: lo stesso, aveva lo stesso coro, sì
9: perché poi ci sono tutti gli adattamenti, no? Cioè, certo, siamo venuti fin qui per vedere segnare
1: Higuain,
9: siamo venuti fin qua per vedere segnare, poi l'avevamo fatto Pogba con Weah, anni che ce l'abbiamo avuto.
1: Vabbè, Weah però era quello del Milan,
9: sì, era del Milan, però poi quando è arrivato il figlio, quelle due volte che ha fatto gol era stato cantato anche quello.
1: Oh, tra poco abbiamo il mister, quindi parliamo un po' di partita, perché Cagliari è una squadra che tra l'altro la miglior difesa del campionato, sì, ed è davanti alla Juve in classifica, sì, quindi già di suo è difficile.
9: Ma infatti le due prossime partite, Cagliari e Lazio, sono contro due squadre che ci sono entrambe davanti. La Lazio è prima addirittura, gli stessi punti dell'Inter e della Roma, è l'unica squadra a punteggio pieno, e il Cagliari ne ha solo uno in meno, ne ha 12 contro i 10 della Juve.
1: Stranamente la Lazio è la miglior squadra che non gioca le coppe, che la Juve trova esattamente dopo una trasferta in Spagna.
9: Casualmente.
1: Beh, ma è un caso.
9: Casualmente.
1: Sono quei casi del, come si dice,
9: che caso. Tra l'altro, che non gioca le coppe credo che sia anche un po' una feritina per i tifosi della Lazio, perché sono stati usciti. Sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia, quindi veramente avranno solo il campionato.
1: Però c'è la Supercoppa adesso a San Siro, se la giocheranno ovviamente a San Siro, perché giusto, no? La squadra la Supercoppa si gioca in casa della squadra che ha vinto lo scudetto.
9: Esatto,
1: giusto?
9: Sì, sì.
1: A parte nove eccezioni consecutive.
9: La regola sarebbe quella. Poi ci...
1: Però perché poi dice che guadagnava troppo poco la Juve a giocare in casa. Ma
9: che disastro.
1: Veramente.
9: Che
1: ne avessero fatta una normale, una.
9: Ma perché poi quando le metti in fila ti accorgi quante sono, no? Perché...
1: Quante, a volte non ci pensi. Ah, è vero, è successa anche quella roba lì, quella volta. Quella volta. Vabbè, poi a proposito di Napoli, non... quando non sono venuti per l'ASL, quella è un capolavoro assoluto. Cioè l'ASL rinvia una partita, mai successo nella storia del calcio, insomma, prima. Ma ogni tanto arrivano ancora cori, che facciamo? Ne sentiamo ancora uno prima del mister, che dici? Vedi un po', se no...
13: Jürgen, Kohler.
1: Giusto, era il mio idolo. Era il mio idolo, caro Max. Ecco, quello lì è un giocatore che nei primi 10 minuti faceva capire all'avversario che cosa succedeva in quel giorno lì. E perché lo faceva nei primi 10 minuti? Perché all'epoca non c'era VAR contro VAR, cavolate varie, e quindi non si ammoniva nei primi 10 minuti. Quindi bastava che ci fosse vagamente in quella zona il pallone, potevi fare un po' tutto quello che volevi al tuo avversario. Kohler, Julio Cesare, la coppia centrale.
9: Sì. Giulio Cesare che una volta tira da centrocampo e la palla torna praticamente, prende la traversa e torna indietro, praticamente a centrocampo.
1: Una legnata pazzesca.
9: Clamorosa.
1: Oh, abbiamo il mister. Mister, ciao Attila.
14: Buon pomeriggio, ciao Luigi, ciao a tutti.
9: Ciao, ciao mister.
1: Ciao caro Attila. Allora, dicevamo adesso, già tradizionalmente per la Juve andare a Cagliari non è mai una passeggiata, è storicamente. L'anno scorso è stata la beffa delle beffe. Quest'anno il Cagliari, seconda difesa del campionato, squadra che è davanti alla Juve in classifica in questo momento, anche se è partita con obiettivi diversi. Come la inquadriamo questa partita? Dopo 3 settimane così sparpagliati per tutto il mondo... Ecco, la prima domanda che ti faccio è questa: ti aspetti che giochi magari qualcuno in più di quello che pensiamo noi, di quelli che sono rimasti qui a lavorare, oppure è giusto riprendere come se il filo si potesse riannodare a 3 settimane fa?
14: Bisogna vedere come sono tornati i giocatori delle nazionali. Sicuramente penso che Spalletti valuterà quelli che magari, pur avendo affrontato questa lunga pausa, questa lunga, diciamo, break per le nazionali, che comunque è diverso rispetto al solito, perché si parla di 3-4 partite invece delle solite 2 come era in passato, quindi magari qualcuno potrà essere stanco. Penso che di base, insomma, terrà in considerazione quelli che sono rimasti, però è chiaro che qualcuno di quelli che sono andati in nazionale dovrà per forza giocare.
1: Per esempio credo Celik abbia fatto il record di presenze, quindi magari un pochino...
14: Sì, Celik la gioca tutte, per esempio, quindi anche lì è da valutare, insomma, in che condizione è tornato.
9: Tra l'altro mi sembra di aver letto che Montella è stato comunque sollevato dall'incarico di CT proprio dopo la sconfitta con l'Italia. Mister, ti chiedo, a proposito anche di queste partite ravvicinate, no? Lo stesso Mancini ha sottolineato la difficoltà di fare queste 4 partite così ravvicinate, che è un po' la giustificazione che lui ha dato anche dell'aver cambiato così tanto le formazioni da una partita all'altra, al di là poi di quelli che siano stati i meriti o meno della primissima partita col Belgio. E quindi c'è un problema anche da questo punto di vista, cioè qualcuno che ha davvero giocato tanto e di più nelle rispettive nazionali.
14: Sì, assolutamente, questo è un aspetto fondamentale, anche perché non ci dimentichiamo comunque le partite delle nazionali, le squadre sono, il livello è molto alto, no? Perché le nazionali sono i giocatori migliori di ogni paese, quindi sotto l'aspetto del ritmo e dell'intensità le partite sono di un livello molto elevato, per cui giocare in maniera così ravvicinata chiaramente non favorisce il recupero fisico, per cui è normale che qualcuno, insomma, arrivi poi un pochino tirato, no? Quando riprendono i campionati.
1: Ecco, la Juve riparte teoricamente da un 7-0, diciamo, nelle due partite in casa con Atalanta e quella di Coppa col NEC. Ti chiedo se vuol dire che ha trovato una soluzione per fare dei gol anche se non segnano proprio tutti gli attaccanti, oppure è successo così col NEC perché era una partita a parte e poi abbiamo ricominciato con Conceição e Bremer in campionato in realtà. Cioè c'è questo benedetto problema dei gol degli attaccanti, oppure ti aspetti che comunque Colomoni e Voltemade, a seconda di chi gioca, garantiscano un bottino, diciamo, da doppia cifra almeno, ecco.
14: Allora, di questo abbiamo già parlato sicuramente, non sono due giocatori che in passato hanno sfondato le reti, quindi sono giocatori che hanno bisogno di essere serviti parecchio, di essere serviti continuamente. Sono giocatori che prediligono magari partecipare più alla manovra piuttosto che diciamo avere il loro raggio d'azione nell'area di rigore, quindi magari toccare meno palloni ma essere più pronti dentro l'area di rigore, perché queste sono le loro caratteristiche. Quindi avendo questo tipo di giocatori, secondo me la squadra per fornirgli palloni diciamo da poi concludere a rete bisogna che giochi con un baricentro più alto, perché sicuramente non sono faccio un esempio, non sono Lautaro e Lukaku dell'Inter di Conte, quando la squadra magari si chiudeva e poi ripartiva al contropiede, loro negli spazi in due riuscivano ad essere determinati, come fanno adesso Lautaro con Thuram
1: o con Pio Esposito a seconda di chi gioca.
14: Quindi sicuramente Voltemade e Colomani sono due giocatori che hanno bisogno di avere supporti vicini per poter rendere al meglio e per poter arrivare alla conclusione, quello sì.
9: Ecco, ma per esempio invece venendo proprio alla partita di domenica, no? Prima dicevamo con Luigi del fatto che con la non convocazione, cioè il non inserimento di Zegrova in lista UEFA, ci aspettiamo domenica sera di vedere Zegrova titolare, magari non con Seisao, che arriva un po' più fresco di Zegrova perché essendo stato espulso ha saltato l'ultima partita, ma non potrà poi giocare, in compenso Zegrova non potrà giocare giovedì a Vigo. È una lettura che ci può stare, Attila?
14: Sì, ci può stare assolutamente, anche perché si gioca dopo tre giorni e quindi in quella posizione lì, avendo due giocatori che comunque come caratteristiche sono simili, quindi giocatori bravi nell'uno contro uno, bravi negli spazi stretti, penso che un'alternanza ci possa stare benissimo.
9: Sei d'accordo con Ravanelli quando dice che secondo lui Zegrova è veramente il fenomeno, tra virgolette, della Juve?
14: No, non sono d'accordo. Zegrova ha delle grandi qualità, però diciamo che per essere definito fenomeno bisogna che innanzitutto giochi con più continuità e poi incida, come ad esempio ha inciso nella partita di Sassuolo quando è entrato, incida per un tempo più lungo e con più continuità per più partite. Diciamo che potenzialmente potrebbe essere un fenomeno.
1: Sì, diciamo che questi numeri molto particolari è impossibile da marcare praticamente, quando ti va via e basta, non c'è tanto da fare se non buttarlo giù. No, ti chiedo invece di Nico Gonzalez, perché
14: sì, però, dimmi. Da questo, no, che hai detto è tutto vero, però poi dopo secondo me il giocatore, specialmente il giocatore della Juventus, che è una squadra che deve essere abile e comunque gioca per vincere tutte le partite, ha bisogno di giocatori che quelle caratteristiche e quei numeri di cui tu hai appena parlato li esprimano con continuità.
1: Con continuità e con un esito, diciamo, concreto, perché poi alle volte il dribbling o il tunnel fino a se stesso, insomma, finisce
14: lì. Ma se il dribbling, un giocatore di quelle caratteristiche lì, ci sta che perda uno, due, tre, quattro palloni, non è importante quello. L'importante è che c'è sempre il vivo del gioco e che comunque esprima sempre le qualità per aiutare la squadra e soprattutto che le esprima in maniera pericolosa, non fini a se stesso.
1: È un po' quello che diciamo anche di Conseisao fino a adesso, forse ha trovato la strada giusta lui, magari ci vuole solo un po' di tempo. Ti chiedo di Nico Gonzalez, perché è l'ultimo praticamente dei rientrati insieme a Lukumi, perché arrivavano da Sud America, ha giocato questa partita celebrativa per Messi. Io personalmente in questo momento, se Nico Gonzalez non ha problemi fisici, lo metto sempre titolare, perché mi sembra che dal punto di vista proprio della grinta, della capacità di caricarsi un po' la squadra sulle spalle, sia quell'uomo che mancava un po' alla Juve fino a questo momento. Poi dopodiché uno può fare la staffetta con l'Ibegovic nel corso della partita. Non so se sei d'accordo su questo.
14: Sono pienamente d'accordo, perché secondo me, come abbiamo sempre detto e ne abbiamo parlato con te anche in passato, la differenza tra i giocatori forti e i giocatori normali sta nell'attitudine e nella mentalità, e Nico Gonzalez l'ha dimostrato non ultimo anche all'Atletico Madrid, dove è migliorato molto sotto questo aspetto grazie a, secondo me, a Simeone, che è molto bravo a trasmettere questa mentalità e a far rendere i giocatori proprio sotto l'aspetto mentale dell'aggressività, anche della carica agonistica, Nico Gonzalez in questo momento sotto quell'aspetto lì è un giocatore veramente importante, quindi un giocatore forte. Sono d'accordo con quello che ti hai detto, credo che sia un giocatore fondamentale in questo momento per la Juventus.
9: Mister Spalletti, nelle ultime partite, no, si è dimostrato un po' più elastico rispetto alle precedenti, no? Questo modulo a 4 dietro si è un pochino trasformato a volte con la difesa 3. Ci sta questo passaggio e lo vedi eventualmente definitivo? C'è una transizione verso la difesa 3 o continuerà ad alternare un po' i due moduli secondo te?
14: Ma secondo allora, difesa 3 in fase di possesso, intendo,
9: sì,
14: no?
9: Sì, certo. sì, chiaro.
14: Sì, difende a 4 e poi dopo alza un terzino, e quindi quando va a attaccare occupa ampiezza, quindi con tre giocatori dietro che impostano l'azione. Penso che questo sia diciamo un aspetto importante. Non dimentichiamo comunque Spalletti, essendo molto bravo a insegnare calcio, ha nelle sue corde anche sicuramente questo tipo di soluzione, e penso che la Juventus, quando ha tutti gli interpreti a disposizione, possa assolutamente attaccare, quindi cambiare, no? dalla fase di non possesso alla fase di possesso, perché impostando con tre giocatori dietro può sfruttare l'ampiezza, quindi portare le mezze ali a ridosso, come dicevamo prima, degli attaccanti, quello che dicevamo prima, e allo stesso tempo sfruttare l'ampiezza giocando sugli esterni, Zegrova, Libegovic e Conceição, che sono molto bravi nell'uno contro uno. Quindi penso che sia una soluzione che Spalletti sicuramente continuerà ad usare, magari non sempre, però comunque diventa comunque un tema tattico che per determinate partite o per tutte le partite possa dare dei frutti.
1: Ecco, mancando forse Selic, adesso vediamo se potrà giocare, perché avendone fatto 4 di fila, insomma è difficile pensare che possa giocarle sempre tutte, anche perché giovedì c'è un'altra, eccetera.
9: Sì, potrebbe... poi sono 9, no? Perché ha fatto anche tutte le 5 prima con la
1: Juve. Le ha fatte tutte quante proprio fino adesso.
14: Le ha fatte tutte, sì.
1: No, Cambiaso dovrebbe essere l'alternativa, anzi teoricamente era Selic che in partenza avrebbe dovuto essere l'alternativa di Cambiaso, però ultimamente ho notato che Spalletti Cambiaso lo fa giocare dappertutto, meno che terzino, l'ha messo esterno alto, nell'amichevole con la Cremonese l'ha provato addirittura a centrocampo. Cosa vuol dire? Che Spalletti sta cercando di svegliarlo, che non si fida tanto? Possiamo fidarci di un eventuale Cambiaso al posto di Celik con il Cagliari, secondo te?
14: Ma se ti ricordi, fino a prima, diciamo, del periodo che ha avuto questo ragazzo, dove purtroppo ha avuto una serie di infortuni consecutivi che non gli hanno permesso poi di esprimersi più su determinati livelli e con la continuità che l'aveva sempre contraddistinto, dicevamo che Cambiaso può giocare in tutti i ruoli. Magari il mister adesso gli sta facendo provare diverse zone di campo perché vuole fargli riprendere confidenza, e magari sa che nel ruolo di terzino, comunque, che è il ruolo dove è nato Cambiaso, anche quando giocava nel Genoa, quel ruolo lì magari ha bisogno di meno allenamento, perché comunque diciamo che è stato il primo ruolo nel quale ha giocato, per cui penso che possa essere una cosa normale. Sono d'accordo con voi che nel caso che Selic non giocasse, Cambiaso sia il giocatore che naturalmente possa occupare quella posizione.
9: Senti, nei campetti che si stanno iniziando a disegnare per domenica, viene dato Sar titolare di fianco Douglas Luiz. A me sta piacendo molto il giocatore, che è arrivato l'ultimissimo giorno di mercato quasi per tappare
1: di più con qualche problemino fisico.
9: È successo un po' come è successo l'anno scorso: non arriva Openda perché non arriva Colomani, sì. Quest'anno arriva Sar perché non arriva che sì. Però forse quest'anno ci è andata un po' meglio, almeno la sensazione è quella.
14: Sì, soprattutto perché in sede di commento avevamo detto che in centrocampo a due con Combiners e Douglas Luiz magari è propenso a giocare, perché sono due giocatori bravi tecnicamente, magari un pochino più in difficoltà nella fase di non possesso, certo, con questo campo. Star è chiaro che come struttura e come corso è un giocatore che può sicuramente dare una grande mano alla Juve, perché ha delle caratteristiche che gli altri non hanno, e quindi sono d'accordo con te che sia un giocatore che in questo momento va assolutamente sfruttato.
1: Sì, sicuramente sì, anche perché Tu l'avevi detto prima di Sassuolo, e infatti, diciamo, a Reggio Emilia si sono aperte le praterie avendo giocato Douglas Luiz con Mendes.
14: Sai perché, Luigi, adesso nel calcio di oggi, dove comunque ritmo e intensità sono fattori determinanti, la corsa diventa fondamentale, certo. E soprattutto coprire campo senza palla diventa un aspetto importantissimo per poi dopo riuscire ad avere la squadra corta e quindi occupare gli spazi nelle due fasi nella maniera migliore. Quindi penso che Sarri sotto questo aspetto possa dare una grande mano, perché fa filtro, perché comunque copre campo, perché comunque ha impatto fisico, e quindi è un giocatore che in questo momento secondo me per la Juve è molto importante.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece mi pare di aver capito che per Spalletti c'è il gioco delle coppie, cioè se non c'è Bremer c'è Gatti, se non c'è Lucumi c'è Kelly. Vedere insieme Gatti e Bremer tenderei ad escluderlo adesso, se Lucumi deve riposare perché è tornato per ultimo e non è neanche pare al 100%, quindi dovrebbe giocare Kelly, oppure possono giocare assieme Gatti e Bremer secondo te?
14: Ma secondo me in una squadra come la Juve, quando hai dei difensori diciamo di ottimo livello, è chiaro che quando sono tutti a regime, che sono tutti a disposizione, l'allenatore che vede la squadra tutta la settimana è normale che possa fare delle coppie in base alle caratteristiche, perché un giocatore può compensare l'altro. In questa situazione, nel caso che Lucumi fosse stanco perché è tornato affaticato dalle partite nazionali, penso che possano giocare tranquillamente anche Gatti e Bremer, perché comunque sono due giocatori che hanno già giocato insieme, quindi e anche per diverso tempo, si conoscono, si allenano insieme da anni, per cui penso che non ci dovrebbero essere problemi a vederli insieme dall'inizio.
9: Posso chiederti invece una cosa extra Juve, come vedi Palladino a Bologna?
14: Palladino a Bologna io lo vedo bene. Lo vedo bene perché mi sembra un ragazzo molto determinato, ha dimostrato diciamo durante la sua breve carriera da allenatore di avere delle idee chiare, ha ottenuto dei risultati importanti, non ci dimentichiamo che a Firenze ha fatto record di punti e ha portato la squadra in finale di Coppa, sì. Poi dopo non si sa per quale motivo è stato, comunque hanno continuato a contestarlo, però un allenatore che ha fatto bene. A Bergamo era partito molto bene, poi dopo la squadra ha avuto un calo, però diciamo che alla fine la stagione è stata più che dignitosa. Ci devono essere stati forse dei problemi a livello contrattuale, perché mi sembra che lui avesse rifiutato il rinnovo, quindi poi dopo ci potrebbero essere state delle incomprensioni. Adesso è chiaro che all'inizio di questa nuova avventura bisogna vedere in quanto tempo riuscirà a portare la squadra ad esprimere le proprie idee di gioco, che sicuramente sono diverse da quelle che aveva Tedesco.
1: Certo. Grazie mister per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, alla prossima se vi fa piacere, ciao.
14: Grazie a voi, buona giornata, buon pomeriggio.
9: Ciao, grazie mille anche a te ovviamente.
1: Eccoci qua, allora...
9: No, ho chiesto di Palladino perché ho letto il messaggio di Forza, sì. Onore, quindi ho approfittato senza entrare nel dettaglio del messaggio, però lo spunto di Palladino poteva essere interessante, anche perché io non mi sono mai nascosto, a me Palladino un domani, anche adesso mi sarebbe piaciuto, ma un domani sulla panchina della Juve sinceramente mi piacerebbe vederlo.
1: Poi il nostro amico Forza Onore che diceva, che rimpiange un po' il fatto che Palladino non sia venuto al posto di Spalletti, lui dice anche fuori dalla Champions, però ben pensanti dissero che giocavamo meglio. Allora, secondo me ci sono due aspetti della scorsa stagione che un po' vengono dimenticati. Uno, che per un periodo di tempo anche abbastanza lungo la Juve ha fatto una media punti con Spalletti che non teneva dai tempi di Allegri, quando è stato attaccato all'Inter, diciamo così, fino alla famosa partita con l'Empoli, sì, con l'espulsione di Milik e compagnia viaggiante. Quindi evidentemente un qualcosa questa squadra ce l'aveva, anche grazie al lavoro di Spalletti. E poi dico sempre, quello dell'anno scorso è stato un suicidio assistito. Suicidio sì, perché tu ci hai messo del tuo a perdere delle partite entrando in campo in ciabatte o con la paura, non so come con la Fiorentina, sì, e altre. Però è stato assistito perché, ragazzi, Andate a vedere tutti gli episodi dell'anno scorso, arbitrali clamorosi, non dico discutibili, proprio chiaramente sì, contro il regolamento.
9: Ancora con Tudor molto.
1: Ancora con Tudor,
9: eh,
1: che era quello che aveva iniziato a parlare dei calendari, sì, tra l'altro Tudor, tra le altre cose. E andate, quelli lì son punti pesanti alla fine di una stagione, che una grande Juve non viene scalfita da queste cose, questa Juve qui viene scalfita. Quindi li metterei insieme. Poi dopo ognuno ha le sue idee, Palladino meglio di Tudor, meglio di Spalletti, Spalletti è meglio di Palladino, Conte è meglio di tutti. Poi ognuno
9: è il tema, esatto, più liquido in assoluto. Mi prendo un secondo prima di andare con il notiziario, perché qualcuno ci scrive e ho verificato, ho sbagliato io. Dice: perché dite che con Conceição ha saltato l'ultima partita? È stato espulso nell'ultima partita, quindi eventualmente salterà la prossima. È vero, è che questa pausa per la nazionale, sì, aveva i tempi talmente dilatati.
1: Poi l'Italia forse ha giocato dopo, quindi uno aveva idea che magari...
9: esatto, invece no, effettivamente è stato espulso nell'ultima, quindi in realtà poi alla fine, fatto, non ha riposato, non ha riposato.
1: Forse due minuti gli hanno tolto di
9: neanche,
1: partita.
9: Neanche lui. E allora ha maggior ragione, meglio se gioca Zegrova.
1: Esatto, esatto.
9: Visto che poi con Conceição ci serve giovedì.
1: Ci serve giovedì a tutti i costi. Vai.
9: Notiziario.
1: E poi ancora i cori, mi raccomando, mandate, mandate.
13: Colpo Gobbo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli, che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida ai cui ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
15: Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
6: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Poel Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
13: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
16: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
17: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile, soprattutto sulla fascia tirrenica, tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.

0: Ci siamo.
1: Eccoci qua.
0: Ultima parte di Colpo Gobbo di oggi. Volevo rispondere a un messaggio che mi ha talmente incuriosito che sono andato a verificare. Stefano da Ciampino ci dice: ciao, ditemi una cosa, ma l'ingegner Gionelkan è proprietario del Botafogo? Rammento che ha gli stessi nostri colori. Allora, premesso che ovviamente non basta avere gli stessi colori, perché sennò il Siena, l'Ascoli,
1: Newcastle
0: ce ne sarebbero mille di squadre di appartenenza alla Juve. Non so se l'hai detto per caso, Stefano, o se per coincidenza è vero. Sono andato a cercare chi è il proprietario del Botafogo e dice: il proprietario di maggioranza del Botafogo è l'imprenditore statunitense John Textor, quindi è un John ma non è il nostro. Però dice: sebbene il club sia stato recentemente messo in vendita, è al centro di vicende societarie e passaggi di proprietà seguiti da fondi e creditori, tra cui l'interesse di Gionelkan e della Exor.
1: Ah, allora quindi, se ne parla di,
0: non
1: se
0: so
1: ne parla,
0: se Stefano ce l'abbia detto per caso. Comunque effettivamente pare ci sia un interesse di Gionelkan nell'acquisto del Botafogo, storica società
1: diciamo
0: brasiliana.
1: Che... ovviamente automobili in Brasile mi pare che ne producano.
0: Funziona,
1: così
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: magari qualche interesse.
0: Io non lo sapevo. Effettivamente mettere Jeep anche sulla maglietta del Botafogo
1: va tutto bene, tanto lì in Brasile si usa.
2: Poi,
1: nell'Amazzonia
2: è normale prendere una società che sia in situazioni strane.
0: Certo
1: lui
0: no, però vedi, mi hai fatto scoprire una cosa, Stefano, che non sapevo, quindi
1: Guardavo negli ultimi 4 anni,
0: sì?
1: Caro il mio Dario, sì? La Juventus ha vinto a Cagliari 2 volte. Mm. Una volta nel 2025 con gol di Vlahovic, 1-0, e una volta nel 2022, adesso vado anche a aprire il tabellino che non me lo ricordo, con gol di João Pedro, De Ligt e ancora Vlahovic. Niente. Sarebbe stata la partita di Vlahovic.
0: Vediamo. Guarda, quella del 2025, ti dico la verità, me lo ricordo anche. Lui forse addirittura era in panchina e fa un gol di testa.
1: Sì.
0: Nei minuti finali, tra l'altro, adesso non so se hai lì anche il minuto, ma mi sembra sia stato verso l'ottantesimo, qualcosa del genere.
1: No, dice dodicesimo. Forse un'altra, forse.
0: Allora, forse però io ricordo una partita a Cagliari in cui comunque lui entra, fa gol di testa. Non so se era proprio quella, però insomma, mi ricordo.
1: Qui me lo da titolare con Ildiz, compagno di reparto. Allora, c'era ancora Douglas Luiz, anche, guarda, che ha giocato quella volta lì. Gatti, Kelly, Cambiaso. Locatelli, vabbè, che
0: ma più o meno sono quelli
1: di
0: adesso, perché alla fine
1: Cobainers giocò con Douglas Luiz e poi entrò anche in Bangula. Guarda un po' cosa ti dico, quella è l'ultima vittoria della Juve dell'1-0, e poi c'è stato un pareggio 2-2 e poi c'è stata la sconfitta dello scorso anno,
0: sì,
1: 1-0.
0: Sì.
1: Questi sono i precedenti a Cagliari, poi ci sono quelli a Torino che sono di un altro tipo naturalmente, anche se c'è stato l'1-1 indigesto del 2024, credo che fosse quello con l'espulsione di Conceição,
0: sì.
1: Particolarissima, diciamo così, perché comunque è stato toccato, caduto, non mi pare che ci sia.
0: No, infatti la criticità di quella situazione lì era magari non rigore o l'espulsione, quello che era, ma neanche l'espulsione per Conceição. Rileggevo invece un po', sono arrivati un po' di cori, no? Allora,
1: sì.
0: Alex Maggiolino su Twitch prima ci scriveva: siamo venuti fin qui per vedere segnare a Maurino.
1: A Maurino invece che Higuaín,
0: che si adattava un po' ai giocatori, e poi quello di Trezeguet che avevamo anche ricordato prima. Salvatore da Trecate ci ha ricordato, è quello lo stesso di Manuel: nell'attacco della Juve c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli, beniamino degli Ultra, Ravanelli alle. Quindi questa,
1: 4 volte, ripeto,
0: 4 volte, giustamente.
1: Come in chiesa, sai che nei libretti della chiesa dice quante
0: rit
1: volte.
0: Rit per 4, esatto.
1: Esatto. Così invece il nostro amico Andrea Di Bizza si ricorda un particolare meraviglioso di Jürgen Kohler, che ribadisco era il mio idolo. Addirittura io, quando giocavo nella squadra di calcetto, mi scrivevo Jürgen sulla maglia perché picchiavo uguale. Allora, per chi, cioè lui molto meglio di me naturalmente, per chi veniva a quel periodo allo stadio, appena sentiva il suo coro alzava la mano verso i tifosi anche durante un cross avversario, rischiando di perdere la marcatura, grande numero, dice Andrea Bizza, rischiando anche il rigore peraltro,
0: sì,
1: perché a volte il pallone era anche in aria. Però no, lui era un marcatore.
2: È stato il suo compleanno pochi giorni fa.
1: Pochi giorni fa, tra l'altro, ho avuto la fortuna di incontrarlo di persona una volta a Vinovo. È una persona veramente simpatica, tra l'altro, Jürgenone Kohler.
0: Abbiamo dei vocali, Manu?
1: Vai.
3: Che ci frega di Ronaldo, noi abbiamo Padoin. Che ci frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Padoin.
1: Grande talismano, assolutamente,
0: grande
1: il talismano
0: Padoin
1: andava ricordato,
0: sì,
1: in tutti i modi,
0: giusto,
1: assolutamente, sì sì. Oh, tra l'altro invece un altro difensore che aveva un rapporto particolare con la curva, non solo della Juve ma anche con quella del Toro, era Paolo Montero, che
0: sì,
1: ricordo, l'unico giocatore della Juve ad aver zittito la curva maratona, che aveva iniziato a fare dei cori un po' che adesso avrebbero fatto un casino con gli ululati eccetera eccetera. All'epoca diciamo che era un po' più di manica larga, diciamo, nella valutazione delle curve. Montero si girò, fece segno così col dito sul naso, zitti, e la maratona tacque, perché sapete che Montero aveva anche amicizie in curva maratona, ma questo naturalmente nulla toglie la sua juventinità.
0: No, ecco, ci mancherebbe, anzi direi ancora oggi, c'è pure il figlio adesso che gioca, no? Anzi,
1: tra l'altro ha esordito con la Cremonese.
0: Dicevamo l'altra settimana, proprio io sabato ero in onda, dicevo che vedere nei giocatori in campo Montero e Marchisio faceva un po' effetto, anche se poi ne parlavamo con Giulia Borletta, no? Perché era venerdì scorso l'amichevole, sì. Io ero qua in diretta con voi e diceva giustamente Giulia, rammentava che in realtà i papà non si sono incontrati in campo, no? Perché Montero è andato via prima che arrivasse Marchisio, però insomma, per chi li ha vissuti tutti e due, leggere il loro nome in campo contemporaneamente.
1: E tra l'altro, quella amichevole lì, secondo me, avessero giocato di più i ragazzi all'inizio, forse sarebbe andata anche perché mi sembra parlare che gli altri non avessero proprio la testa.
0: Sì, è la stessa
1: partita.
0: Considerazione che ha fatto Giulia, sì.
1: Sì, perché McKennie mi sembrava ancora l'Oktoberfest, insomma, Cambiaso non mi sembrava entusiasta di giocare in mediana, insomma, tutte queste cose che messe assieme. Però
2: Cambiaso ci ha dato, all'Oktober.
0: Chiaramente, abbondantemente documentato, tra l'altro, come fa
1: cosa che peraltro ha sottolineato anche Spalletti in quella lunga intervista che ha rilasciato all'Utosport, dicendo che almeno lui fa le cose di persona, non si nasconde, le mette lui sui social, così nessuno le può dire ma guarda che è stato l'Oktoberfest, adesso te lo faccio sapere, chi se ne frega, lo dico io, tanto se gioco bene posso fare quello che voglio. Questo è il principio di base che i giocatori dovrebbero ricordarsi, stando nelle regole, nei limiti della legge, naturalmente.
0: E tra l'altro ho visto anche un'intervista fatta proprio dal canale della Juventus, perché pian pianino fanno il giro dei giovani, no? E hanno iniziato con Obaudo, e diceva che McKennie è uno di quelli che tra l'altro lo sta aiutando di più, anche perché hanno la comunanza chiaramente della lingua madre, parlando tutti e due inglese, e insomma è un personaggio che nello spogliatoio, anche per anzianità, si fa sentire, come in senso positivo, chiaramente.
1: Altro che, ci sarebbe bisogno, insomma. Mi pare che, ecco, per esempio Vicario, un ruolo importante, pian piano se lo stia ritagliando da quel punto di vista, anche delle parole che dice, e quindi vabbè, adesso per forza deve tenere sulla baracca. Tra l'altro c'è Neto, vediamo se sarà convocato, immagino di sì, no? Perché
0: senza Grabara per forza, cioè ci saranno lui,
1: no, perché l'altra volta è andato Radu in panchina, tanto per tenere uno con la maschera,
0: sì,
1: me.
0: Però Neto era arrivato il giorno prima, esatto. Nel frattempo sono passate due settimane e
1: dalla
0: comunque...
1: Cremonese sono già passate due settimane, una settimana,
0: no dalla Cremonese sì. Tu dici
1: perché con l'amichevole non ha giocato lui,
0: è arrivato, no, anzi è vero, perché poi secondo me non ha giocato perché alla fine hanno fatto una specie di conferenza stampa di presentazione di Neto, quindi probabilmente lo hanno tenuto per fare la conferenza. No, credo, insomma, anche perché averlo preso per non mandarlo neanche in panchina, va bene che l'hai preso dagli svincolati, però allora piuttosto stavi senza.
1: Assolutamente. Dunque, invece Massimo precisa, quella del Botafogo è una notizia uscita qualche mese fa, dove si parlava anche di altre squadre, tra le quali l'Olympique Lyonnais.
0: Ma infatti effettivamente anche Manu ci diceva, no, che era già una notizia di qualche tempo fa, io confesso non me l'ero perso, queste cose, diciamo,
1: extraterritoriali
0: ci interessano, ci interessano.
1: Abbiamo ancora vocali, caro Manuel, che mi dici? Vedi un po' tu se c'è qualche corretto da sentire. Corretti.
4: L'attacco della Juve, c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli,
0: penna bianca
4: degli ultra, Ravanelli,
0: il famoso per quattro,
1: esatto. è così, era, vabbè, c'era un legame speciale con Ravanelli dei tifosi, poi era uno di quelli che davano l'anima proprio, arrava quella fascia avanti e indietro.
0: La Champions arriva grazie a quel suo gol impossibile, no? Con quell'angolo incredibile contro l'Ajax a Roma. Poi ci sono stati i rigori, ma senza quel gol lì non vai sull'1-1, cioè non finisce 1-1 la partita. Se non ricordo, se avessimo segnato prima noi.
1: Poi pareggio, poi rigori.
0: E poi rigori, ma insomma, quel gol
1: col
0: è stato
1: ghigno
0: molto
1: di Jugovic.
2: Poi c'era quello su Deschamps.
0: Non me lo ricordo.
1: Didier Deschamps?
0: Sì. Didier Deschamps. Sì.
1: Ce n'è di quel genere lì. È un altro di quel coro che poi si è riciclato per diversi. Paolo Sosa aveva un coro, non mi ricordo. Non mi pare.
0: Non me lo ricordo.
1: Antonio Conte, sì, lo so. Che vi fa male, però. Antonio Conte,
0: senza
1: il nostro
0: di te non andremo lontano. Antonio Conte è il nostro capitano. Questa me la ricordo.
1: Antonio Conte
0: è
1: capitano. No. quelli lì non li dobbiamo ricordare, quelli positivi, quelli propositivi, diciamo così, dal punto di vista del tifo li ricordiamo tutti volentieri, ce ne tanti, e quindi cerchiamo ancora di ricostruirne qualcuno, anche perché poi vengono dei flash improvvisi, sì, che ti risvegliano, sì, poi, sacco, ti sbloccano un sacco di ricordi,
0: tipo quello che diceva Manu di Deschamps, c'era quello che già forse citavi prima di Kovacevic, no? Darko Kovacevic,
1: Darko Kovacevic era un balletto quello di Darko Kovacevic, sì, personaggio,
0: A me piaceva tanto, se devo dire,
1: avercelo oggi. Invece Ravanelli, per tornare a lui, credo che simile a Mandzukic, dai, possiamo paragonare Ravanelli, sì, a Mandzukic, sì, come tipo, sì, di giocatore.
0: Penso di sì, forse sono i due che avevano quella fisicità, il colpo di testa,
1: te li trovavi a fare il terzino e l'attaccante, la capacità di fare i gol, gol pesanti,
0: la generosità, no, si dice in questo caso.
1: A me dispiace tanto che quella rovesciata di Mandzukic non sia servita a niente, perché sono quelle cose che se fossero valse qualcosa,
0: sì, la rivedremmo ancora adesso, no?
1: Sarebbe rimasta come come il gol di Zidane nella finale, sì, della Champions,
0: o come la rovesciata di Ronaldo contro di noi, no?
1: Esatto, sono quelle cose
2: iconiche. La famosa
1: iconiche.
2: Copertina della Champions.
0: Beh, sì.
1: La copertina. Oh, picchia Romeo. Benetti, dici tu, credo. Caro Gianluca Dalla Dispoli, quindi siamo un po' più indietro nel tempo.
0: Infatti dice, io sono più in là, dice.
1: Picchia Romeo, immagino che sia Romeo Benetti, perché altri Romei importanti nella Juve e che picchiassero non me li ricordo. Mi ricordo un picchia per noi, Pasquale Bruno, che ha fatto il giro delle due curve di Torino, diciamo così. Questo, che fece tra l'altro Bruno un gol straordinario su punizione nella semifinale d'andata di Coppa UEFA col Napoli al Comunale, allora si chiamava così, una gran botta, 2-0 per la Juve all'andata, poi al ritorno 3-0 con una serie di irregolarità arbitrali che nessuno ricorda, ma poi quella era Napoli di Maradona che andò a vincere quella Coppa UEFA lì. Però ecco, di Bruno in Juventino mi ricordo quella roba lì, anche se lui adesso parla da tifoso del Toro eccetera eccetera, però è stato anche alla Juve. Pierluigi, Antonio Conte, chi? Fai il furbo, come se non ci fosse stato quello che ti ha preso la squadra al settimo posto e ti ha fatto vincere tre scudetti.
0: Infatti, assolutamente, grande rispetto e riconoscimento per quello che ha fatto.
1: Poi da
0: però,
1: qua,
0: per
1: punto,
0: me,
1: e andiamo
0: però,
1: avanti.
0: Per me sta lì, so che sono contro molti tifosi che invece lo rivorrebbero ieri, ma per me può stare...
1: Ecco, a proposito, non abbiamo ancora parlato delle sue dichiarazioni. Secondo te chi era riferito? Alla Juve, al Manchester United, al Milan.
0: Ovviamente tutti ci hanno visto la Juve, no? Perché
1: lui ci ha giocato su questo. Sì. Però magari è un messaggio per qualcun altro.
0: Non lo so. Sinceramente, sono quei messaggi un po' critici.
1: Dico Nuora perché suo ce l'intende.
0: Esatto. Non lo so.
1: Non so, il Manchester United credo che sia anche in quella situazione lì, forse anche da più tempo della Juve e del Milan messa assieme.
0: Sì, probabilmente sì. E credo che comunque lui, comunque, quando è andato in Inghilterra si è trovato bene.
1: E chi non si trova bene?
0: Anche perché è uno dei pochi campionati che forse è l'unico in Europa che potrebbe dargli anche lo stipendio, probabilmente, che lui vorrebbe o chiederebbe. Non lo so, mi fa strano vederlo fermo, ti dico la verità, però sì, diciamo che anche perché in questo momento di traballanti, insomma, a parte lo United che magari non sta facendo benissimo, ma neanche malissimo, non lo so, anche in questo momento la Juve, anche il Milan, non mi sembra che siano nel momento del cambiare. Allora, forse, ecco, diciamo che quelle battute, se non ricordo male, sono uscite prima delle due partite in cui la Juve ha rimesso un pochino sulla testa, no?
1: Quando non le ha fatte durante la pausa della nazionale.
0: Queste due settimane mi sono sembrate un mese
1: uno
0: e mezzo.
1: L'orizzonte spazio temporale.
0: Dopo che pareggi col Milan, perdi a Sassuolo, invece... qualche insomma barcollamento magari in società,
1: però lì
0: c'è stato.
1: Sapeva già che dal popolo sarebbe venuto fuori il suo nome, quindi non c'era bisogno. Adesso che la Juve ha posto, che c'è stata la pausa della nazionale, hanno approfittato per dire: oh, guardate che io sarei qui, caro Manchester, cara Juve, caro Milan, se proprio volete fatemi una telefonata. Insomma, credo che questo può sia significato genere, se no avrebbe detto in un altro modo, ecco.
0: Guarda, leggo il messaggio di Angela che dice: super Mandzukic, un guerriero in campo in questa Juve, ci vorrebbe un giocatore come lui, ma anche, guarda, solo per metterlo a fare i gol, al di là per i gol che faceva,
1: guardate che gol che ha fatto a Madrid in quel famoso 3-1 lì,
0: ma quelli che fa, esatto, quelli lì, 10 minuti ne fa due con uno stadio da 70.000 posti, 80.000
1: Madrid,
0: posti, tutti contro a Madrid. Io a Mandzukic ricordo non tanto un coro, perché era il classico Mario Mandzukic eccetera eccetera, c'era uno striscione che la curva esponeva sempre, che era bellissimo, tra gli uomini i guerrieri con l'immagine di Mandzukic, quello secondo me era il tributo più bello che si potesse fare.
1: È una cosa rara che i tifosi della Juve, peraltro l'unico precedente, mi spiace dirlo di nuovo, ma è quello di Antonio Conte, quando ci fu tutta la curva che con l'immagine di Conte eccetera, è rarissimo che un singolo giocatore abbia uno spazio così grande proprio fisicamente nella curva della Juventus, e quindi
0: tra l'altro super divisivo, perché chi andava allo stadio lo amava alla follia, chi lo guardava da casa lo chiamava un parafulmine, un palo, no? Esatto, palo, sì, paracarro, sì.
1: Non veniva rientro... non si sa perché, no, poi, no. E questa è una cosa che non ho mai, una delle cose tra i tifosi della Juve che non ho capito, come facessero a prendersela con Mandzukic, onestamente,
0: no, anche perché vivendolo allo stadio effettivamente, sì, era veramente godurioso,
1: poi, vedevi dappertutto. Poi che abbia fatto degli errori anche lui, certo, ci sta, ci ma mancherebbe, non sbaglia, ha sbagliato tutto. Abbiamo ancora per caso qualche vocalino? Vai pure.
0: Andiamo.
5: Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo.
1: Ho temuto cosa perché su Lombardo ce n'era un altro che aveva a che fare con la sua capigliatura come la, sì, mia. Che ho temuto che fosse quello, invece meno male che era quello in positivo su Attilio Lombardo. Vabbè.
0: Cosa ci hai tirato fuori, tra l'altro, Attilio Lombardo?
1: Attilio Lombardo quando ha giocato nella Juve? Due stagioni?
0: Un paio, sì, sì. Tra l'altro io giusto, lo associo perché... poi sempre a Vialli, certo. Quindi quando penso a Lombardo, insomma, anche il pensiero a Vialli viene sempre, quindi anche bel ricordo.
1: Invece dai, pensavo che grandissimi come Gaetano Scirea, Michel Platini, sì, non hanno avuto proprio... Sì, il nome veniva... Io mi ricordo Alain Michel, basta, su Platini. Non mi pare che ci fossero dei cori speciali, era Alain Michel e Gaetano Scirea, c'era nome e cognome, Gaetano Scirea, così, mi sembra che fosse così.
0: Non c'ero ancora, cioè non vivevo ancora con Scirea, non c'ero, quindi, con Platini non c'ero, cioè, c'ero,
1: ma com'è che certi giocatori...
2: C'era anche sempre su Platini, a parte Alain Michel, e poi c'era anche Michel Maybel.
0: Con la canzone Michel, dei
2: non ricordo le parole, però
1: ci avevano giocato un pochino sopra, sì, però il suo era Alain Michel, insomma, che poi nel comunale nascevano in modo particolare e poi si è evoluto il tifo nel corso degli stadi e degli anni, diciamo così, e quindi poi si è arrivati ai tempi nostri con dei cori più e anche elaborati, direi, nel senso che una volta non è che ti facevi la strofa.
2: Anche su Buffon, quando entrava in campo c'era Le Buffon, lui con i contoni.
1: Esatto, Le Buffon, esatto, non era particolarmente complicato, un po' come ricordavo prima Forza Stefano per Tacconi, insomma, sono quei cori lì che sul momento fanno effetto, ma poi non è che fossero particolarmente elaborati, però ripeto, altri invece c'era gente che ci studiava, ecco, voglio dire, perché c'era strofa, ritornello
0: adesso,
1: e tutto quanto.
0: Sì, adesso che parlavi dei portieri stavo pensando a Szczęsny, che al di là, insomma, ovviamente del soprannome che era Tech, però
1: anche per ancora con Szczęsny,
0: no lo so, però effettivamente poi i portieri sono sempre anche un po' meno magari osannati. Buffon, sì, quando veniva sotto la curva chiaramente veniva sempre applaudito, applaudiva,
1: sì, però un coro proprio Buffon,
0: no, anch'io non me lo ricordo, non mi pare
1: se ci fosse. Dunque Super Mandzukic, chi è che ci dice che Super con Seisao? Lui fa il paragone,
0: sì,
1: o lei,
0: ma perché Angela ama con Seisao, quindi tutto, sì, però, dove si può lo mette dentro,
1: però fanno un articolo voglio dire. Cioè con Seisao di fianco a Mandzukic,
0: no, lei dice somiglianza come atteggiamento in campo, sì, perché sottolinea come con Seisao sia sempre abbastanza propositivo.
1: È propositivo, sì, però l'altro faceva anche il terzino, picchiava il giusto, faceva gol di testa, che con Seisao per ovvie ragioni,
0: no, poi in realtà chiedergli. Io con Seisao me lo aspetto ancora molto in crescita. No, Spalletti stesso ha detto che ci vuole lavorare per farlo segnare di più, perché insomma va bene che faccia i numeri, che salti l'uomo, però poi deve anche buttarla dentro ogni tanto,
1: o fare l'assist.
0: C'è ancora da dire che non è più un ragazzino, ma ha ancora solo tra virgolette 24 anni, quindi ha ancora dei margini di crescita importanti,
1: sì, e poi comunque sta migliorando, e ripeto, migliorare in una Juve che non hai campioni in allenamento che ti aiutano a migliorare è più difficile, perché ricordiamo spesso il gol straordinario di Del Piero, ragazzino al volo con la Fiorentina,
0: certo.
1: Ma se non ci sono prima i due gol di Vialli che si carica la Juve sulle spalle e porta il 2-2, quel gol lì rimane un po' come quello di Mandzukic, così perso nel vuoto, insomma, e quindi quelli aiutano a crescere, naturalmente, sono i grandi campioni, la Juve non ne ha tanti.
0: Do una notizia da tifoso. Ieri, non so più se ieri, forse era già l'altro ieri addirittura, ho provato a comprare dei biglietti

0: 45 magari un pochino più complesso, non me l'aspettavo, e quindi una grande risposta del tifo nei confronti della Juve per la partita di Europa League.
1: Ma sai perché? Perché si celebrerà l'Intertoto del 2000.
2: Certo, cioè, quella che io e te solo citiamo praticamente.
1: Che fu la finale Juventus-Rennes, quella lì fu la
2: L'altro
1: finale.
2: Giorno
1: una delle tre finali, tra l'altro, perché quella coppa era particolare.
2: L'altro giorno leggevo un articolo che diceva la Juve è l'unica squadra italiana ad aver vinto l'Intertoto, perché c'era
1: l'avevamo fatto. Vabbè, l'ha fatto 2 anni.
2: 2 anni, qualcosa del genere, sì.
1: E poi vabbè, per la Juve quella lì era una Juve fortissima. Vi ricordate la formazione che abbiamo letto? Se gioca contro questi qua vince 3-0, sicuro. Proprio. Oh, dunque, abbiamo ancora un vocale forse, e poi anche qualche vocale, messaggio testuale. Ok.
3: Alvaro Morata, oh, Alvaro Morata, oh.
2: E qui andiamo su Alvarito.
1: Alvarito è uno che è andato e venuto tante volte, non ha mai fatto quel salto lui,
2: No,
1: devo
2: no.
1: dire, ha fatto dei gol importanti, anche lui contro le Spagnole, cos'era, col Barcellona o col Real Madrid?
2: Correa,
1: Correa,
2: che
1: vero?
2: Infatti non aveva neanche esultato in quella
1: Ma chi se ne voglio
2: semifinale.
1: dire,
2: Mi sembra la semifinale
1: anche
2: di
1: perché era
2: quando poi.
1: del Real in quel
2: Sì,
1: momento lì, era la
2: assolutamente.
1: famosa recompra.
2: Ci ha fatto vincere anche lui una Coppa Italia a Roma, quindi insomma, sì, ce lo
1: Però
2: ricordiamo.
1: nella continuità non è mai cresciuto più di tanto, insomma. Purtroppo salta con noi Gigi Buffon,
2: Ci
1: giusto?
2: ricorda,
1: Bravo
2: bravo Enrico,
1: Enrico,
2: sì,
1: bravo,
2: Enrico
1: bravo.
2: D'Adria ci ricordava Salta con noi Gigi Buffon, quello era il coro
1: Il
2: probabilmente.
1: coro di Platini è quello anche. O Wonderstand Gomacini con quante forte Platini, forse sì, mi ricordo una cosa del genere. Sì, può darsi, può darsi.
2: Io Platini allo stadio non l'ho mai vissuto perché ero troppo piccolo, questo ce lo scrive Pietro dalla Puglia.
1: E invece, giusto come gol di tacco in finale, quelli dormono di Del Piero, sono
2: Ma
1: quelle
2: esatto,
1: gemme che
2: infatti.
1: rimangono un po' sprecate, diciamo, la rovesciata di Mandzukic, il tacco di Del
2: Sì.
1: Piero col
2: Sì,
1: Dortmund,
2: diciamo che
1: insomma.
2: di immagini di gol di Del Piero comunque ne girano,
1: Sì,
2: magari
1: sì.
2: non quella,
1: Però quella di
2: effettivamente, non
1: Mandzukic
2: quella.
1: è sparita,
2: Sì.
1: cioè, perché comunque col fatto che la Coppa l'ha vinta gli altri e anche largamente, è chiaro che poi rimane un po' sacrificato e quindi, ribadisco.
2: Tra l'altro io mi immagino i tifosi del Dortmund quando affrontavano Del Piero, perché i gol più iconici di Del Piero sono proprio contro, cioè il famoso tiro a giro, uno dei primissimi l'aveva fatto proprio contro il Borussia, quindi.
4: Anni fa nella copertina di Champions c'era quello del Piero di tacco,
2: Sì.
4: poi l'hanno cambiato.
1: Sì, perché poi, ripeto, poi essendo di Del Piero, comunque
4: No, poi
1: sono
4: li
1: quelle cose
4: aggiornano,
1: che
4: li
1: sì,
4: cambiano.
1: ogni tanto fanno girare un po' anche quegli altri. Ci vogliono far vendere
2: Eh
1: qualcuno
2: sì,
1: qua?
2: un
1: Chi
2: tuo
1: è?
2: omonimo è arrivato proprio
1: Sul
2: sul
1: gong.
2: finale, sul suono della
1: Così a
2: campanella.
1: sorpresa, chi vendi tra gli esterni perché torna anche Licina, questo
2: Sì. E
1: è il discorso, non lo so, io me li tengo tutti, però
2: Nico si è ripreso quello per cui era stato acquistato. No, no, è vero, hai ragione, Gigi. È un po' il tema che io sto affrontando già, del fatto che anche lo stesso Alejbegovic potrebbe essere già so che adesso mi
1: poi torna
2: prendo
1: anche
2: gli insulti.
1: Yildiz.
2: Esatto, cioè io non vorrei che Alejbegovic fosse già il post-Yildiz, perché poi alla fine.
1: Quando il signor Carnevali ha detto dobbiamo prendere giocatori che poi vendiamo a 70-80 milioni, dobbiamo chiederci chi da
2: Chi
1: questi
2: di
1: qua
2: esatto.
1: può garantire 70-80 milioni, quello partirà. La risposta, diciamo, secondo
2: Sì,
1: me, poi è questa in base alle offerte.
2: considerando che se l'offerta ti arriva 70 per Alejbegovic o 70 per Yildiz, con Alejbegovic ne guadagni 35, con Yildiz ne guadagni 70.
1: 70, però magari con il se gioca ancora un annetto
2: No,
1: ne prendi
2: certo,
1: poi
2: ne prendi
1: 100,
2: 100,
1: 110,
2: 100.
1: però
4: 70 no.
1: No,
2: No,
1: il 70
2: era
1: no,
2: solo per
1: però
2: dire
1: fai il
2: che
1: plusvalenza
4: minimo 100.
1: piena,
2: Se ti
1: minimo.
2: arriva quell'offerta lì, da Yildiz
4: Sì,
2: sono
4: da Yildiz
2: puliti,
4: sono,
2: dall'altra
4: sì,
2: sono.
1: Base d'asta 100 per
4: Però meno
1: Yildiz.
4: di 100 mi dispiace, ma
2: E che
1: no, ma
2: quindi sono sempre 70.
1: poi tra un po' di
2: Anzi.
1: anni, comunque, tra un po' di anni. E poi vediamo, secondo me la cartina intorno al sole, caro mio omonimo, è quello. Se arriva un'offerta per chiunque di queste che non sia
2: Sì.
1: Yildiz, diciamo così, da 70-80 milioni, Carnevali prende l'automobile e
2: E
1: glielo
2: glieli porta,
1: porta.
2: esatto. C'è il trasporto magico.
1: Esatto, consegna Amazon
2: Consegna a
1: praticamente.
2: domicilio.
1: Va bene, abbiamo finito,
2: Ci
1: guarda quante
2: vediamo
1: cose
2: venerdì
1: abbiamo detto.
2: prossimo,
1: Ciao,
2: ragazzi,
1: alla
2: con
1: prossima.
2: me e
1: Per
2: lunedì con
1: lunedì
2: Luigi.
1: con me.
2: Ciao a
1: Ciao, a
2: tutti.
1: presto, ciao.
5: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Insomma, ci siamo, cari amici, ci siamo. Fine settimana di attesa, un po' come quando eravamo bambini, aspettavamo il Natale, perché arrivava Babbo Natale e ci portava i regali. Ecco, il regalo che ci porta Babbo Natale sotto l'albero del 10-11 ottobre è quello finalmente del ritorno del campionato. Ce l'abbiamo fatta, sembrava non finire più questa benedetta, maledetta pausa per le nazionali. Ci siamo purtroppo anche divertiti relativamente a tutto quello che è successo attorno a questa sosta. Naturalmente non sto parlando di campo, però ora è chiaro che un paio di cosine vanno aggiunte, ma insomma mi piacerebbe oggi parlare solo ed esclusivamente dell'avvicinamento alla partita domenica sera 20:45 a Cagliari. Dalle 18 domenica c'è Chiara Leati e poi ovviamente dalle 20 partiamo noi in interconnessione con Chiara fino a mezzanotte e mezzo, per cui finalmente si torna anche alle vecchie sane e care abitudini di colpo di tacco. Poi ce ne avete talmente tanti di colpo di tacco che spero non vi venga l'indigestione, perché ogni tre giorni, domenica, giovedì, domenica, giovedì, domenica, giovedì, con nel mezzo il martedì del serale, noi ci saremo sempre, vi verremo a noia. Se veniamo a noia ce lo dite e io e Latini, che saluto anche a me di regia, andiamo a mangiare fuori. Che dici, Latini? Che fa? E vi lasciamo il povero Marangio, che dopo vi darò, ahimè, una notizia che lo riguarda. Infatti qua non c'è, e magari dopo vi do tutte le notizie che lo riguardano, non sono particolarmente belle. Però detto questo, dicevo, parliamo di calcio, ma è normale che le ultime notizie che arrivano, cioè il nuovo segretario generale della federazione, che sarà Viglione, ma a me è incuriosito molto anche vedere il fatto che il buon Rocchi, vi ricordate Rocchi, quello degli arbitri? Ecco, sì, lui andrà a fare l'opinionista a DAZN. Bella questa, ragazzi, li riescono a ficcare in tutti i posti possibili, immaginabili. Al peggio non c'è mai fine, e allora come introdurlo proprio da qui? Al peggio non c'è mai fine. Eccolo Marangio. Ciao Marangio. Bravo. E questa è la musica giusta.
3: Sentire, che mi stai facendo sentire? Sento delle musiche strane,
2: sì,
3: sottofondo. Va tutto bene, va tutto bene. No,
2: no, non è vero qualcosa. Che lo possiamo dire, stamattina si è praticamente rotta definitivamente la macchina di Marangio,
3: no,
2: che non ha più macchine, e in più gli sono arrivate due cartelle esattoriali, perché lui chiaramente non paga niente. E in più, come terza cosa, la Guardia di Finanza li ha bussato finalmente, sì, a casa per il, sì, pezzotto. Tutto questo, sì, stamattina, e Marangio è svenuto. Ecco.
3: Sono a casa di Totonno, infatti, adesso, nel rifugio di Totonno. Rifugio
2: Marangio, finalmente t'hanno beccata la Guardia di Finanza, eh? Era anche loro.
3: Sono nel rifugio nucleare di Totonno. No, tu dici che
4: è stato già arrestato.
3: No, perché... infatti, tu dici non è successo niente. No, non è successo niente, è tutto a posto.
2: Tutto a posto,
3: va tutto benissimo. Sai, c'è da parlare di Como Roma, no? Per qualcuno, che non ci sono cose più importanti di cui parla. No, che dire, ragazzi.
2: Marangio, ormai Latini, ha iniziato una battaglia, Marangio, che poi, allora, devi sapere che io e Vincenzo scriveremo un libro a breve, dove poi tanta gente capirà a chi è. Vai, comunque, vai Marangio.
3: No, io sono solo quello dei dati di fatto. No, che dire, Ale, io poi parliamo veramente di calcio, perché altrimenti ti passa la voglia di parlare anche di calcio. Però io l'ho detto in un reel prima della diretta, lo ribadisco qua, io onestamente non riesco più a trovare parole di conforto per tutti quelli che ci scrivono, per quelli che ci contattano, quando ci dicono sì vabbè, ma che stiamo guardando? Perché sì, tu puoi dire ok, la dirigenza della Juve magari è quella giusta, sì, fare il tifo perché faccia prenda le scelte giuste, che Spalletti la renda camaleontica, che Voltemade segni, che Colomani ne faccia 20, che con Miners trovi il gol, cioè tu ti puoi inventare qualunque cosa, puoi desiderare qualunque cosa, poi quando vedremo il pallone rotolare sul campo ci emozioneremo con un colpo di tacco, quando vediamo la maglia ci emozioniamo, però poi è inevitabile che tutto quello che è successo e che sta succedendo fa venire proprio la voglia di voltarsi dall'altra parte e pensare ad altro, e molti che ci hanno scritto ci dicono: guardate, oramai guardiamo voi di Radio Bianconera per parlare di Juventus, ma sì, quasi vero. Non ci viene voglia nemmeno di sentire parlare di nulla,
2: è vero Vincenzo,
3: poi dicono perché c'è il disaffezionamento, poi dicono
2: questo è vero.
3: E abbiamo capito anche a questo punto, Ale, che cosa c'era dietro questa pantomima ridicola del...
2: Vabbè, Vincenzo, abbiamo capito tutto.
3: C'era uno che doveva pagare perché uno doveva andare al suo posto, quando tra l'altro, correggimi se sbaglio, responsabile legislativo della FIGC era
2: è Viglione,
3: è ancora, ma era, è, però verrà promosso Viglione. Ma non è che magari doveva essere lui uno dei primi a dire a Mago: oh, se ti candidi però devi avere tutto in regola, e non sei in regola, non gliel'ha detto, va bene. Chi è che invece ha detto: ti preoccupa, oh, come si chiama, Giancarlo Viglione,
2: Giancarlo, sì.
3: Oh Giancarlo, tranquillo, ci pensa Peppino tuo, Chinè ovviamente, che magari avrà detto a Taucher: no vabbè, ma so cavilli, dai Taucher, ragazzi, so cavilli, ragazzi, così non si può, bisogna commissariare. Ah, dobbiamo commissariare? Sei sicuro? Commissariare, vabbè, ma tanto il commissario lo fai tu, Malagò, però qualcuno deve pagare, qualcuno deve lasciare il posto. E chi è che lascia il posto? Chinè? Chi è che lascia il posto? Viglione? No, chi è che lascia il posto? Santarelli? Dimmelo tu,
2: Brunelli.
3: Che lascerà il posto, la poltrona da
2: segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio,
3: che sarà Viglione, promosso, e va tutto bene. Poi giustamente Rocchi lo mettiamo a raccontare perché i rigori per la Juve non ci sono e perché quelli per le altre squadre ci sono, va tutto bene,
2: tutto
3: ragazzi,
2: bene. Oh no, nel frattempo allora io devo ringraziare l'amico Antonio che dice: Vincenzo, io ho una macchina vecchiotta, se vuoi te la presto. Allora in realtà grazie Antonio, ma stavo scherzando, insomma. Allora è tutto vero della finanza che le ha bussato a casa per la questione del pezzotto e delle cartelle, però la macchina ancora per poco gli funziona. E devo anche ringraziare, e dovessi farlo soprattutto te, oggi mi è venuto a trovare il caro amico Alberto, abbiamo pranzato insieme e ti ha portato anche un regalo, ti ha portato anche un regalo, quindi
3: Alberto, ti ringrazio, ti mando un bacio,
2: fai veramente bacio, schifo,
3: non,
2: Marangio,
3: non lo sapevo.
2: No, tu lo sapevi, fai schifo veramente, detto, oggi, no, ma io non voglio venire, vabbè, comunque
3: voi sapete che sta per arrivare un grande evento, ma prima un evento che speriamo sia lì, così anticipo anche il fatto che da lunedì 19 a sabato 24, anzi a venerdì 23 ci sarò collegato però da remoto, da un'altra città, perché devo seguire una vicenda familiare da vicino molto importante, però ci sarò lo stesso, quindi saranno giorni in cui comunque noi ci saremo, cercando di affrontare poi tutte le altre vicissitudini di vita che inevitabilmente abbiamo anche noi come voi, però non vi abbandoniamo mai, soprattutto ora che insomma si gioca ogni tre giorni, quindi ci dobbiamo andare dare dentro. Martedì avremo il super ospite.
2: Sì, martedì cominciamo con il serale e tutto.
3: Mandiamo
2: questo
3: anche un abbraccio a tutti i cittadini di Marsalo, quelli che hanno vissuto veramente una giornata terribile, ma devo dire che queste piogge torrenziali stanno veramente mettendo in ginocchio tante città. Noi a Ostia sappiamo che per esempio c'è stato di
2: mamma mia
3: nella provincia di Napoli pure
2: un temporale tra ieri e oggi, e purtroppo ormai queste cose sono diventate all'ordine del giorno. No Vincenzo, hai raccontato
3: avete
2: tutto
3: controllato
2: te.
3: Nell'altra stanza, quella che ieri pensavo
2: no,
3: a quella stanza della
2: tutto
3: redazione
2: a posto, nel frattempo però c'è un'altra stanza che ha dei problemi, ma d'altra parte con tutte queste piogge, no, dicevo Vincenzo, tanto sto leggendo anche i messaggi che da parte degli amici, e veramente dalle 17:30 parliamo solo esclusivamente di calcio giocato. Dopodiché noi vi dobbiamo raccontare anche quello che nelle segrete stanze, o meglio nelle stanze pubbliche, ma che poi diventano segrete, accade. Sapete perché? Perché uno potrebbe dire oggi: no vabbè, ma alla fine il presidente è Malagò è tifoso della Roma e quindi è tutto scontato. E invece no, sapete perché? Perché chi comanda veramente non sono i generali, cioè i generali comandano, ma quelli che danno la linea sono i colonnelli. E quando io devo mettere dei miei uomini di fiducia, non metto il generale, ma metto il colonnello, perché solitamente i colonnelli o i capitani, fate voi, sono quelli che danno le linee guida. E in questo qualcuno è veramente molto abile, molto bravo, perché dice: mica posso ammettere Marotta a far presidente della federazione, faccio un esempio a caso. No, perché non gli converrebbe neppure. Mettono quindi un frontman, attenzione, Malagò tutto è meno che un frontman, però oggi il tifoso che magari non è a corrente di quello che accade, dice: oh, hai visto che hanno messo un tifoso della Roma, quindi che vuol dire che la Roma vincerà lo scudetto? Magari la Roma lo vince, ma per i meriti propri lo scudetto, non perché c'è Malagò, perché semmai quelli che veramente dovranno, come dire, muovere i fili sono quelli che stanno dietro. Guarda caso, chi è che è stato promosso? Il dottor Viglione, il signor Viglione, che è uno che già nella vicenda plusvalenze, Vincenzo, insomma, la sua l'ha detta. D'altra parte, beh, poi era lì a festeggiare in campo, accanto a Simone Inzaghi. Per cui, come dice Massi, io ho due passioni nella vita. Una me la stanno facendo passare, l'altra prima o poi con gli anni che passano finirà. Hai ragione, pensa, a me è già finita, meno male c'ho Matteo m'aiuta, perché anche lì se no sarebbe già finita.
3: No, sei passata alle pillole.
2: Beh, per forza, ormai è finito tutto, quindi. E questa te la stanno facendo passare. Ora noi abbiamo anche il compito di farvela ritornare la passione, e lo dobbiamo fare, e la Juve ci aiuterà a farcela tornare. Dopodiché però tutto questo teatrino. Oggi Fabrizio Ponciroli mi ha detto una cosa: sai Ale, io ne ho parlato di quello che è successo, sai che lui ha molti colleghi stranieri, no? Ho parlato con alcuni colleghi stranieri e mi hanno detto soltanto in Italia possono succedere queste cose, dopodiché poi in Inghilterra non è che siamo messi tanto meglio, però almeno in Inghilterra fanno ste pantomime, e quindi anche la figura fatta all'estero è quella che è. Dopodiché, per completare il quadro, Seferin si ricandida all'UEFA per il prossimo mandato, cioè ragazzi siamo circondati, qui non resta altro che fare una grande campagna acquisti. Però un'altra cosa la dico, Vincenzo, la Juve un po' è complice di tutta questa vicenda, la Juve come tutte le altre società, perché ora c'è l'asse Atalanta-Inter, e guardate che anche questo non è casuale che l'Atalanta si stia muovendo accanto all'Inter. E le altre sono lì che guardano. E a me far guardone mi è mai piaciuto, Marangio.
3: Allora, aggiungo che qualche collega si è già dimenticato di Marotta nelle pressioni per la nomina di Viglione. Adesso è diventato solo per Cassi che voleva...
2: Sì. E Marotta?
3: No, l'hanno proprio detto, cioè, dietro le manovre, le pressioni di Percassi.
2: Sì, certo. Vabbè,
3: non l'hai visto? Te lo faccio leggere. Quindi già hanno cominciato a depennare Marotta. È stato Percassi, ha deciso Percassi, ragazzi. Voi ci credete? Ci crediamo. Come no? Sì, in Inghilterra nemmeno se la passano bene, però Ale, loro queste figure che facciamo noi non le fa nessuno, non le fa nemmeno la Turchia, che pure sta vivendo una situazione drammatica. Infatti l'Europeo 2032 è veramente in ballottaggio tra due paesi, uno peggio di un altro, però in uno c'hanno i soldi e le strutture, perlomeno noi ci abbiamo manco le strutture ed elemosiniamo i soldi. Ma elemosiniamo credibilità che non c'è. Guarda, l'unica figura, ne abbiamo parlato ieri con Scarponi, quella bellissima trasmissione di ieri, l'unica figura che è una ventata nuova, no? Hai visto mai che diventa una sorta di roulette russa? È Orsato, perché il fatto di cambiare e dare più potere agli arbitri in campo, di monitorare, quantomeno ti dà quella sensazione che almeno il gioco è stato interrotto, no? Almeno quello, perché ricordate che siamo passati anche per il gioco Giuè, tra le altre cose, quindi, ma abbiamo visto qualunque cosa. Dopodiché, Ale, noi il nostro lo dobbiamo fare in campo. Mi dispiace dover parlare di queste cose, perché ho sempre detto non voglio dimenticare quello che erano gli altri con noi, ma onestamente, cioè, hanno fatto passare come Moggi come il demonio, quando io credo che abbia fatto proprio, ma sia stato l'1% di quello, insomma, che stiamo vedendo, cioè,
2: rispetto a quello che sta accadendo adesso. Sinceramente Moggi, per carità, tutto è meno che un santo, come tutti quelli che hanno agito in quegli anni, vivi e morti. Dopodiché oggi si è arrivata a dei livelli, ma vedi, il punto è quello che dicevamo anche ieri, Vincenzo, cioè quando Marotta era da noi tutto questo potere ce l'aveva, e l'abbiamo spiegato perché c'era Andrea Agnelli e quindi lui non poteva sostituirlo. Qui lui ha capito, portandosi dietro la famosa valigetta con i progetti industriali della Juventus, ma lì siamo stati ingenui noi, per l'amor di Dio. Da lì è stata tutta un'escalation di situazioni che hanno portato oggi, secondo me, a essere Marotta l'uomo più potente del calcio italiano. È chiaro che quando hai diversi appoggi, o meglio diversi amici che ti coprono le spalle, e sapete uno in particolar modo, pronta, sono io, sono sempre io, pronta, insomma è un pochino più facile. Però oggi è questo. Poi io sono anche convinto di una cosa, che lo dicevo l'altro giorno, rispetto a tutto quello che hanno messo in piedi negli anni, hanno vinto l'1% di quello che potevano vincere, perché si sono fatti scippare 3 scudetti, 2 dal Napoli, 1 dal Milan, in maniera molto ingenua. Quindi hanno vinto veramente il minor numero di trofei,
3: meno possibile di quello che avrebbero dovuto.
2: Sì, il minor numero di trofei che potevano vincere. Però a me quello che un po' spaventa è che questa aria viziata che noi respiriamo, invece di diminuire, paradossalmente aumenta, perché l'aria è sempre più viziata. È questo. Però poi ripeto, se tu fai una squadra forte, fai quello che hai fatto per 9 anni, ovviamente non in un lasso di tempo così importante, ma non c'è Marotta o non c'è Pranta che tenga, tu vinci, punto e basta.
3: Ma infatti le due cose importanti da dire sono proprio queste. La prima è quello che hai detto tu, cioè poi c'è stato chi li ha battuti anche con aria viziatissima, perché poi alla fine se sul campo sei più forte devi far più fatica in questo sistema, in questa situazione, però poi dopo la porti a casa e la vinci. L'altra cosa da dire è che possono arrivare anche a coinvolgere Lucio Marinucci e quindi tutto il Vaticano, ma 9 scudetti di fila non li vinceranno mai,
2: no,
3: quindi
2: ma questo
3: se
2: è
3: quello l'obiettivo non ci arriveranno mai, quello l'abbiamo fatto solo noi e senza questo tipo di sistema.
2: No, questo è sicuro. Poi è chiaro che tutto questo porta, secondo me, inevitabilmente tanti amici a farsi domande e anche a non appassionarsi più al calcio. Detto questo, domenica sera alle 20:45 la Juve torna in campo a Cagliari con tante incognite. Devo dire, Vincenzo, come tutte le squadre che rientrano praticamente dopo un mese di sosta, quindi le incognite sono per noi, sono per il Milan, sono per il Napoli, ho sentito la conferenza stampa di Allegri, sono per tutti.
3: Il Cagliari stesso.
2: Per il Cagliari stesso. Però in questo lasso di tempo che ci porterà alla prossima sosta, quella del 15 novembre, la Juve deve, secondo me, 1. Archiviare la pratica Europa League, 2. Mantenere, e ci metterei la firma, non so se sei d'accordo, massimo questo distacco che ha oggi dalle prime posizioni. Quindi ai due obiettivi, noi dobbiamo darci macro obiettivi per arrivare poi al grande obiettivo. Il macro obiettivo di questo mese per me è archiviare capitolo Europa League e rimanere massimo, ora siamo a 3, massimo 4 punti dalla vetta. Ora, siccome a me pare comunque un campionato anche là davanti abbastanza equilibrato, io quando dico massimo 4 punti alla vetta inserisco primo, secondo, terzo posto, ecco, essere lì, non tanto staccati dal terzo posto, perché il quarto posto è molto ballerino quest'anno, Vincenzo, perché ci sono diverse pretendenti, no, certo. Perciò ecco, il mio macro obiettivo è questo, con la speranza che non si faccia male più nessuno. Bogà, ho letto che rientrerà verso fine mese, e soprattutto, perché tanto per me quello rimane il punto, che uno dei due attaccanti, ieri ne abbiamo parlato, oggi magari ci ritorneremo, che uno dei due attaccanti riesca a sbloccarsi e dare un minimo di garanzie là davanti, perché altrimenti noi possiamo giocare con tutti i moduli possibili e immaginabili, ma se non fai gol, oppure se ti affidi soltanto alle intuizioni, una volta di McKennie, una volta di Rebegovic, una volta quando rientrerà Dildiz, una volta di Kolumani, diventa complicato. Un riferimento là davanti noi dobbiamo avercelo. Dopodiché, se mi chiedete oggi chi, io onestamente dico aspettiamo domenica e vediamo.
3: No, hai detto giusto, e soprattutto ce lo siamo detti in questi giorni, no? Che abbiamo fatto anche una sorta di tabella nostra. La Juventus deve riprendere da dove ha lasciato, soprattutto deve cercare di di fare risultato a Cagliari, dove ha incassato una lezione importante l'anno scorso. Non ti serve, o meglio, ci sono campi, squadre, momenti e partite dove non ti serve essere bello o fare 10 tiri in porta, te ne basta uno per vincere, perché noi a Cagliari abbiamo fatto 30 tiri, pali, traverse, calci d'angolo, poi ne abbiamo subito uno e abbiamo perso la partita. Quella lezione ce la dobbiamo portare a casa. Quella lezione credo sia stata anche dimostrata di essere stata metabolizzata da Spalletti in casa contro l'Atalanta, perché siamo stati molto attenti dietro, abbiamo segnato, abbiamo cambiato modulo, poi abbiamo risegnato, abbiamo ricambiato modulo. Quindi la speranza è che la Juventus abbia imparato tanto dalle lezioni del passato, recente o passato più remoto, che si possa ritornare con una vittoria, perché guarda, andare a vincere a Cagliari sarebbe un ottimo modo per ricominciare da dove si è lasciato e un ottimo modo per affrontare la Lazio. Poi sappiamo anche della difficoltà che avremo con la Lazio in casa, perché non ci sarà la curva per le contestazioni che appunto derivano da quelle che poi sono state le decisioni per i fatti del derby di Torino. Però dovremo affrontare anche quella, e quella sarà un'altra difficoltà che dobbiamo affrontare. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso con la Lazio neanche ci è andata bene, quindi anche quella è una lezione che abbiamo dovuto imparare sulla nostra pelle. Ecco, andare a correggere le cose non fatte bene l'anno scorso con Spalletti diventano già un qualcosa di importante per avvicinarci ai piani altissimi. Poi abbiamo un vantaggio rispetto alle altre, quelle che magari sono più in alto, che comunque l'Europa League sì, ti toglie energie perché giochi il giovedì, vai su campi scoccianti, campi difficili, però a livello di energie nervose e mentali te ne tira fuori molte di meno. Quindi dobbiamo essere bravi a vincere.
2: Hai detto bene, Vincenzo, rispetto alla Champions sì, sono meno energie mentali, però noi ci siamo sempre detti che forse il macro obiettivo di quest'anno è proprio quello di riuscire ad alzare un trofeo, e parliamo di due trofei possibili immaginabili, dopodiché lo scudetto vediamo, ma insomma uno è la Coppa Italia, ma non dimenticate che la Juve incrocerà, laddove dovesse passare il turno con il Sassuolo, la Roma a Roma, quindi comunque c'è un ostacolo importante, e l'Europa League forse nel suo sviluppo complessivo potrebbe diventare il macro obiettivo. È normale che per arrivarci devi provare a sfruttare intanto la prima fase quasi come una sorta, non dico di partita di allenamento, ci mancherebbe altro, lungi da me pensarlo, però l'ha detto Vincenzo prima, cioè sfruttare partite non impossibili per intanto mettersi al riparo dalla qualificazione nelle prime otto, che è il primo obiettivo da raggiungere. E in queste tre partite, cioè Vigo, Nicosia e Rennes, la Juve lo può fare. Se la Juve fa bottino pieno, considerando i tre punti già portati a casa con il NEC, io ritengo che nelle prime otto già ci siamo. Poi è chiaro che se ci arrivi da prima o da seconda un conto, se ci arrivi da ottava un'altra, però intanto ti metti con le spalle al muro. Poi da lì pianificare piano piano la stagione in Europa, non dimenticando mai che facendo tutte le corna possibili e immaginabili noi affronteremo la seconda parte dell'Europa League con quasi tutti i titolari, perché il Diz rientrerà, vedremo uno tra Locatelli e Thuram, magari Bogart rientra, Ekator rientra, perciò avremo anche queste iniezioni di giocatori che oggi non vediamo. Dall'altra parte, già da Cagliari io mi aspetto una risposta, però sono molto sincero, concordo in tutto quello che ha detto Vincenzo, cioè a me non mi interessa a Cagliari di vedere il calcio champagne, lo spettacolo, divertirmi, no, per due motivi. Il primo, perché è una partita con mille punti interrogativi, dopo un mese di inattività è come se fosse la prima giornata di campionato, con la differenza però che la prima giornata di campionato la giochi più o meno a pari livello per tutti, qui un po' di meno, perché chi ha avuto più convocati, chi ne ha avuti meno, chi ha avuto convocati che rientrano dall'altra parte del mondo, chi rientra dall'Europa, fa tutta la differenza. Perciò noi dobbiamo andare a Cagliari con la consapevolezza che la striscia positiva intrapresa con NEC Atalanta ci deve dare forza e sicurezza, ma che non è il momento oggi di fare i sofisticati. L'importante è portare a casa i tre punti e continuare su questa linea. Dopodiché poi ci sarà il tempo per migliorare il gioco, migliorare la qualità delle giocate, divertirsi di più, ma non credo che oggi la Juve possa coniugare tutte queste cose. Poi è una settimana da tre partite come lo saranno tutti, io non voglio immaginare di far bottino pieno su tutte e tre, però certo quale modo migliore, Vincenzo, per approcciare al resto delle settimane da tre partite in una settimana. Sarebbe tanta tanta roba, e non è impossibile, perché Cagliari, Celta Vigo e Lazio secondo me sono alla portata di questo evento, scompresa la Lazio. Ragazzi, la Lazio si sgonfierà, sarà una bolla destinata a sgonfiarsi. Certo, noi giocheremo in casa senza la curva, e lì vabbè, l'abbiamo spiegato le motivazioni. Io, sai, su questo cerco,
3: no, poi anche la Lazio ha perso un po' di pezzi per questa pausa per le nazionali, dovrà recuperare, recuperare o no, però sono d'accordo con te, cioè ha fatto un exploit, ma sarà destinata poi a calare in questo suo exploit, e magari proprio la pausa metterà un po' in ginocchio quella continuità che aveva acquisito nella parte iniziale. Però dobbiamo essere anche bravi a non sottovalutare veramente niente, torno sul concetto di prima, essere bravi a non andare a cercare di essere di sorprendere per qualcosa in più, prendiamoci quello che serve, poi dopo sorprendiamo eventualmente.
2: Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra un attimo. Mi dite le vostre sensazioni per Cagliari, cosa temete? No, la classica domanda che ci piace fare dopo una lunga sosta: cosa temete del Cagliari e quale può essere il punto di forza della Juve? Torniamo tra un attimo.
0: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Devo dire, Marangio, che e mi sorprende un po' questa cosa, perché parlo di me stesso. Io lo sai che ho buone sensazioni per Cagliari. Toccate tutto, ragazzi, toccate tutto, perché è giusto che sia così. Però io ho buone sensazioni. Non so se sono ancora condizionato dalle due partite che ho visto, in particolar modo una, quella contro l'Atalanta, che mi è piaciuta tantissimo. Non so se è perché, al netto di quello che dice giustamente Pippo, dice i giocatori del Cagliari sono molto veloci, ed è vero, la velocità è uno dei loro punti di forza, però io mi sento di dar fiducia a questa squadra. Nel frattempo, ufficiale rinnovo anche di Nico Gonzalez, che dunque era nell'aria, rinnovo anche per Nico, vedremo se anche questa sarà o no una scelta giusta. Pensare che quest'estate sembrava il primo della lista a dover partire. È chiaro che, come spieghiamo sempre, i nuovi vengono fatti anche per spalmare il peso dell'ingaggio e al peso a bilancio dello stesso giocatore. Però io ho queste sensazioni positive, Vincenzo, che spero di avere anche nel corso della partita, e sono molto curioso di ascoltare anche le prove di Spalletti domani. Vincenzo.
1: Ah no, sono curioso anche io. Del resto, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, era contro il Cagliari che Nico fece quel gol, uno dei gol più belli che ha fatto la Juventus.
0: Sì, contro il Cagliari, contro il Cagliari.
1: Coppa Italia, in casa, Coppa Italia, sì, fece quel pallonetto bellissimo. Magari festeggerà il rinnovo con un bel gol, o comunque una bella notizia. Io torno su quello che ti ho detto prima, le sensazioni. Non so se avere sensazioni positive o sensazioni negative, non ne ho particolari, perché è talmente fermo da tanto il calcio che mi sembra un po' come se stesse cominciando adesso il campionato, quindi è un po' la stessa sensazione che ho quando comincia la stagione, no? Dove dico, ah, cominceremo bene o forse cominceremo male. Però resto sul concetto di prima, Spalletti è uno che impara dagli errori, questo io lo si deve riconoscere. L'anno scorso contro il Cagliari, insomma, ha imparato una bella lezione, e secondo me ha la voglia anche di riprendersi una rivincita con Pisacane, sportivamente parlando naturalmente. È una Juventus diversa, perché l'anno scorso era una Juventus, adesso non ricordo se c'era, anche se c'era Bremer o non c'era in quella circostanza, però Bremer con Lukumi, con Vicario tra i pali, e noi abbiamo una difesa che regge meglio e quindi ti dà più garanzie, e non è roba da poco. Il Cagliari attacca, il Cagliari è veloce, però dipende da come ci affronterà il Cagliari. Non so se ci affronterà a viso aperto, ma io penso che ci aspetterà, più che altro.
0: Sì, credo anch'io.
1: E se ci aspetta, noi non dobbiamo cadere nella trappola di scoprirci, ma non ci scopriremo. Siamo migliorati sui calci da fermo, sui calci d'angolo soprattutto, i cross eccetera, e speriamo che sia la volta buona, che magari Colomani ci restituisca quei gol che ci aveva tolto nelle partite precedenti, quando Spalletti ha detto vabbè, adesso si deve far perdonare con un gol decisivo, perché poi alla fine, Ale, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però poi le partite te le fanno vincere soprattutto gli attaccanti,
0: questo
1: e noi dobbiamo sperare che siano loro.
0: Gildo D'Ancona dice: basta amichevoli nazionali contro il Cagliari, la sblocchiamo subito, ci facciamo vedere il fegato amaro fino al secondo tempo. Gildo.
1: Con Brovic la sbloccammo subito due anni fa, se non ricordo male, la portammo a casa,
0: e poi
1: così,
0: la portammo a casa. Mi auguro di poterla sbloccare subito. Raffaele dice: domenica mi auguro un bel 2-0 con gol di Colomini e il gigante di Brema, così per un po' si tace questo Deo Profundis per i nostri attaccanti. Però Raffaele, noi dobbiamo anche analizzare le cose e guardarle. Oggi noi non possiamo dire che abbiamo due grandi attaccanti, se no mi sembra di prendervi in giro. Noi abbiamo due attaccanti in questo momento che fanno fatica a trovare la via del gol, che non ci danno particolare fiducia, ma che possono decisamente migliorare, anzi aggiungo che devono profondamente migliorare, perché quello che ha detto Vincenzo è scolpito nella pietra. Noi possiamo farci mille idee, mille cose, ma nel 60% delle situazioni, ti serve l'attaccante che fa i gol. C'è poco da fare, quindi
1: l'Inter come l'ha ripresa con la Roma, banalmente
0: con due gol di Lautaro Martinez, che io detesto, ma che oggi, e anche qui veramente mi toglierei le budella per dire questa cosa, oggi quei gol lì non ce l'ha né Colomani né Woltemade. Poi possiamo dire che i nostri sono più forti del mondo perché indossano la nostra maglia, sì, però dobbiamo anche raccontare le cose che vediamo, purtroppo. Dopodiché io sono il primo che mi auguro che tutte e due facciano 20 gol. Guarda, in stagione tutte e due 20 gol. Siamo tutte le persone più vicine del mondo. Però oggi non vi possiamo raccontare che non abbiamo un problema attaccanti. se no veramente ci raccontiamo delle non verità, e tra di noi ragazzi non lo possiamo fare. Poi che dobbiamo avere fiducia in loro, sicuramente, che fino a gennaio e forse fino a giugno si deve andare avanti con questi due, sicuramente. Si aggiungerà Hecator, speriamo che possa fare qualcosa. Se mi chiedete un giudizio ad oggi, per carità, 5 giornali, tutto quello che volete, al reparto offensivo della Juve, strettamente limitato a Woltemade e Colomani, per me è insufficiente. Ad oggi.
1: È un reparto che deve sbocciare, perlomeno possiamo dire questo, deve ancora sbocciare, deve riprendersi, deve carburare, deve trovare una soluzione. La cosa di cui sono contento e fiducioso è che Colomani, non avendo avuto la convocazione, esatto, in nazionale, esatto, ha lavorato tanto queste tre settimane. Abbiamo visto sui social quello che chiaramente ripubblica la Juve, ma le cose importanti non te le pubblica mai, un grande allenamento proprio con gli attaccanti,
0: sì, l'ho visto, sì.
1: come segnare spalle alla porta, girarsi,
0: controllo di petto e tiro in porta, sì, sì.
1: E tiro in porta. Io credo che con Colomani abbia lavorato molto proprio per fargli capire che, per trasformarlo un pochettino, no? Mi viene in mente il lavoro che poi ha fatto tutto l'anno con Osimhen. Ripeto, Osimhen è un altro tipo di giocatore, per carità, eccetera, però comunque il suo miglioramento Osimhen l'ha trovato con Spalletti, che lo ha perfezionato. Con Colomani ci basta che gli faccia capire quale deve essere l'atteggiamento giusto, che capisca anche quali sono le caratteristiche precise di Colomani per valorizzarlo, che soprattutto la squadra impari a verticalizzare centralmente, devono, non appoggiarsi sempre soltanto su
0: si devono sbloccare out. Vincenzo, si devono sbloccare, sperando che quello poi dia entrambi più fiducia. Allora ci chiedete in diversi come leggiamo, poi andiamo anche con i vocali, come leggiamo la questione del rinnovo a Nico Gonzalez, che giustamente, come scrive l'amico Greg, è passato da esubero a uno dei primi a essere rinnovati. Allora io sui rinnovi sono sempre molto dubbioso, però capisco che il rinnovo oggi è un modo di alleggerire tutta una serie di situazioni di bilancio, di numeri e quant'altro. Credo anche che Nico, Vincenzo, eventualmente sia comunque un giocatore che tu puoi rivendere, cioè non è il Rugani della situazione, con tutto il rispetto per Rugani, l'Arthur che grazie a Dio ci sono volte alle scatole, o il Di Gregorio, ecco, è un giocatore che bene o male puoi rimettere sul mercato. Dopodiché se non ci fossero stati i problemi, no, di abbassare l'ammortamento e quant'altro, è chiaro che non l'avrei rinnovato, perché la scadenza, se non sbaglio, era comunque fra 2 anni. Però in quest'ottica di sistemare i conti ci sta. E aggiungo e chiudo: se Nico torna ad essere il Nico che qualche volta abbiamo visto, è un giocatore che a questa Juve può far comodo.
1: Sì, tra l'altro stiamo parlando di un giocatore, tu hai fatto bene a dire che i rinnovi spesso significano anche semplicemente che tu spalmi l'ingaggio, alleggerisci i bilanci, ma significa anche altro, cioè che tu hai ancora più potere di vendita davanti a quello che può essere un'offerta futura. Quindi il rinnovo non significa andiamo avanti insieme per sempre, però in questo caso è un rinnovo sulla fiducia che il giocatore ti ha dato. E credo che la Juventus abbia bisogno proprio di questo nello spogliatoio, di leader che ti trascinano, di gente che c'ha la cazzimma, che te la traduce anche in campo, te la mette anche in campo, perché guarda che contro l'Atalanta, secondo me Nico Gonzalez ha fatto la miglior partita da quando è la Juventus, ancora più che quella con il Parma che è entrato e ha fatto gol, perché ha fatto più ruoli nella stessa partita,
0: sì,
1: e li ha fatti tutti benissimo.
0: È vero, è vero.
1: E credo che Nico possa essere fondamentale, se non lo è stato già, per la crescita di Cegrova. Banalmente giocano più o meno sullo stesso versante del campo, sì. No? Però Cegrova non riesce a essere totale, come dice Spalletti, quindi tornare anche a fare la fase difensiva. Probabilmente a volte, quando non ci arriva l'allenatore, deve essere un esempio, come può essere Nico Gonzalez, ad accenderti la lampadina, a dirti guarda, si può fare senza perdere lucidità lì davanti. Quindi Nico diventa un giocatore importante in campo, nello spogliatoio e a livello di leadership. Quindi è giusto che la Juventus abbia fatto questo pensiero.
0: Davide Agattamare dice: penso che domenica l'euforia momentanea possa essere un'arma a doppio taglio, concedendo le ripartenze. Concordo. E poi il nostro grande amico Fabrizio, avrete letto la sua endovena di stamattina, ci scrive: tra Coloman e Osimhen sappiate che c'è sempre Johnny il Calabrese, il nostro amico Johnny il Calabrese, che sta facendo sfracelli nell'Atletico Madrid. Vai, caro Gabriele, caro Gabriele, vai.
2: Ale, ciao Marangio.
1: Ciao.
2: Vabbè, certo, hanno messo gli uomini giusti nei posti chiave, perché dovesse mai succedere qualche cos'altro a quelli là, non si deve muovere niente, si deve lasciar cadere in prescrizione, si deve dire che va tutto bene, che sono parte lesa, che sono poverini di qua di là. Certo, ma è lì, perché questi, fin tanto che non faranno lo stadio, questi sono sotto l'occhio dei riflettori come società. Ma tanto, fin tanto che ci sarà Viola, fin tanto che ci saranno certi soggetti, questi sono sempre parte lesa.
0: Beh, ma gli uomini,
2: questo è uno schifo.
0: Hai ragione, Marco. Loro gli uomini li hanno saputi piazzare. Questo è sotto gli occhi di tutti. Alcuni ce l'avevamo noi e gli abbiamo dato la possibilità di andare con la valigetta in mano da un'altra parte, e sono stati bravi a posizionarsi in tutte le situazioni strategiche, perché vi ripeto, il generale conta, ma i colonnelli contano di più, e loro su questi, su questo sono stati bravi. Poi è chiaro che, come il nostro impero dei 9 anni consecutivi è caduto, cadrà anche loro prima o poi. Oggi però io la caduta di quell'impero a livello di potere lo vedo molto lontano, Vincenzo, se devo dire la verità, lo vedo lontano, perché continuano a riprodurre, sono un po' come le api, si riproducono come quelle che avevamo noi, no? Finché arrivò Latini e disse vabbè, adesso ci penso io, poi non vi diciamo cosa ha fatto Latini perché sennò l'arrestano, però, cioè ci ha fatto il miele, ecco, in poche parole, se è portato a casa sua ci ha fatto il miele, però noi diciamo oh, abbiamo finito, non ci sono più le api, e rivenivano fuori, e rivenivano fuori, e mi sembra che sia un esempio più corretto. Poi però questo, e qui voglio battere, ragazzi, per noi deve essere un alibi fino a un certo punto. Perché quando in campo tu sei più forte, te li metti nel taschino. A prescindere da Viglione, Viola, Pranta, La Russa, tutti. Mattarella, il Papa, fra un po' ce l'hanno anche il Papa, ok? Se noi siamo più forti sul campo, ci mettiamo nel taschino.
1: È quello che dicevo prima, no? Cioè, se ti siedi sull'alibi, poi dopo perdi. Perdi in campo e perdi fuori, perché non potrai mai sapere se eri più forte di chi era così organizzato, diciamo così, per utilizzare termini più comodi. Io credo che la Juventus, con la scelta di Carnevali, abbia fatto una scelta anche politicamente, esatto, estremamente, esatto, corretta.
0: Però bisogna farsi sentire. Quindi, Vincenzo, perché qui tutti, sì, stanno accettando tutto supinamente. Tutti accettano tutto supinamente. Insomma.
1: Sono d'accordo, infatti, se avessimo un po' più di tempo, magari ce lo ritaglieremo per indagare più a fondo, ma purtroppo quando poi sono chiuse determinate porte non ci arrivi alla verità, devi stare, devi fa proprio infiltrato lì in mezzo,
0: cioè?
1: Sarebbe da capire, sarebbe da capire perché, perché le domande ci sono e le risposte che mancano. Perché i club di Serie A, insieme con un club come la Juventus che è trainante dal punto di vista di quello che ti porta come indotto eccetera, accettano da anni tutte queste situazioni? Perché accettano di fare questa figuraccia all'interno del sistema federale che cade, poi viene commissariato, poi si rimette in piedi con lo stesso presidente? Perché bastano due presidenti per Cassi e Marotta per convincere addirittura di promuovere un dirigente, mentre gli altri stanno zitti e non dicono oh scusate, possiamo togliersi due da mezzo che evidentemente hanno fatto più danni della grandine? La domanda c'è, la risposta è chiusa in quelle stanze.
0: Andrea dice una cosa sacrosanta, che Andrea a Roma dice: non sono d'accordo che chi è più forte vince sul campo, avete dimenticato il 2006, ma il 2006 noi sul campo abbiamo vinto, poi se succede la guerra dei mondi succede la guerra dei mondi, ma nel 2006 le abbiamo dimostrato che loro si mettono sul petto uno scudetto vinto da terzi in classifica a 15 punti, noi sul campo li vedevamo. Dopodiché su questa hai ragione. Però insomma anche nel 2022, se vogliamo, sentiamo qualche altro vocale e poi c'è una provocazione che ci lancia un amico che mi tocca molto il cuore, così rispondo e do anche un'altra risposta ad un altro caro amico. Prego.
1: Ti tocca il cuore.
3: Sì, buon pomeriggio Alessandro, te, Vincenzo, sono Massimo da Casteldefels.
0: Oh,
3: la mia
0: Spagna.
3: Opinione sul Cagliari: dobbiamo andare lì con la stessa praticamente formazione che avevamo nel secondo tempo con l'Atalanta e spiegare a tutta la Serie A perché siamo la Juventus, ma non spiegarla con i gol, con... dobbiamo spiegarla con il carattere, con il sangue agli occhi e mangiandoci l'erba.
0: Vero.
3: Dobbiamo Vero. Ristabilire quello che è il nostro status. È questo quello che io penso.
0: Hai ragione.
3: Ciao, d'accordo. Buona serata, vi ascolto.
0: Un abbraccio, grazie, no, salutami perfetto, tutta la Spagna, è stato perfetto. Allora, no, la provocazione ce la fa un amico Nicola che dice: ma potendo, voi chi vi riprendereste, Pirlo o Higuain? Per questo mi tocca il cuore l'amico, perché io ti dico okay. Higuain. Io su Higuain ho per Higuain ho veramente un debole. E così rispondo anche all'amico Greg, che se non vado errato è quello che ieri ha vinto il premio della puntata con una battuta sì, meravigliosa. Sì, aspetta, sai che c'ho la memoria, cosa che, aveva detto ieri Greg?
1: Che il matrimonio di Scarpino è
0: durato meno di Tudor e morta la guerra della Juve. Bravo, esatto. Greg, ieri sei stato straordinario, hai vinto la puntata, perché Greg oggi ci scrive e dice: ma secondo voi, ma preso Malen in questa Juventus avrebbe lo stesso rendimento? Allora io ti dico questo: i grandi campioni come Higuain sicuramente in questa Juve un po' di difficoltà l'avrebbero fatta, ma si sarebbero inventati dei gol, come fa Malen, come faceva Higuain se li inventava i gol. Te ne posso citare un miliardo, anche il primo con la Fiorentina, quando segnò con la pancia, che praticamente c'aveva più pancia di te Marangio, però è impressionante.
1: Questo io lo invidio.
0: Il gol mi viene in mente quello con la Roma dell'1-0 quando sposta De Rossi. Il gol contro il Tottenham, me ne vengono in mente una marea.
1: Senti, che se non me ne è detto uno di tutti quelli che ha fatto contro il Napoli, che sono stati uno più bello di un altro.
0: Esatto, perché uno più bello ce n'è una marea. Cioè, il grande campione Higuain i gol se li inventa. Malen, che non è Higuain, però è uno che i gol se li inventa. Perciò, anche in una Juve in difficoltà, il grande campione i gol se li inventa. Poi Pirlo, ragazzi, ti metteva in porta sicuramente, però su quella domanda lì tu veramente mi tocchi nel cuore e mi rendo conto che forse sono anche un po' di parte, perché Pirlo è stato il calcio. Ragazzi, ma Higuain... E guarda, ne parlavo oggi con l'amico Alberto, che appunto ci è venuto a trovare, te non c'eri, Marangio, apposta, lo ricordo, lui ti ha portato anche il regalo, ma tu hai detto: vieni Alberto, non là non vengo io. No, capito Alberto, tanto ci sta ascoltando.
1: Il grande Alberto. Mi è dispiaciuto assai.
0: Higuain per me è stato il calcio là davanti, cioè il modello dell'attaccante che vorrei sempre, e ce lo siamo anche goduti poco, perché felicissimo, e lo rifarei mille volte, l'arrivo di Ronaldo, ma Ronaldo ha praticamente bruciato Higuain. Higuain per me è uno degli attaccanti più forti della Juventus in assoluto, in assoluto. Poi ci abbiamo avuto Tevez, ci abbiamo avuto fior di attaccanti, ma Higuain era Higuain. Higuain dalla spazzatura prendeva il pallone e faceva gol, e questo sei un campione. E se sei un campione lo fai con Pirlo, ma lo fai anche con Locatelli. Sto parlando di campioni, ragazzi. Però grazie per questo messaggio.
1: No, grazie. Io quando sento parlare di Higuain quasi mi fermo e non vorrei più continuare a parlare. Cioè, vorrei finire la trasmissione, si ferma là. Perché Gonzalo è stato una cosa eccezionale. Cioè, secondo me Higuain è stato, per carità, rapportato poi ai tanti campioni che ha avuto la Juve, quello che l'ha rappresentata meglio. Ti spiego. Perché aveva fame, cattiveria, empatia,
0: bravo,
1: una voglia che io non vedo da nessuna parte, grinta, attaccamento. Ragazzi, lui è arrivato alla Juventus, si è innamorato e ha fatto esplodere il suo amore con le giocate. Ragazzi. Lui, pronti via, lo chiami dalla panchina, partita complicata, dei soldi con la Fiorentina e ti segna. Lo metti in coppa e ti segna. Lo metti, vai a Napoli, fischiano tutti quanti, lì ti faceva vai, fischia, vedi, questo
0: certo
1: dovrebbero sentire, si dovrebbero ricordare, andare a vedere quelli là che poi dopo vi sento dire vabbè, ma sai, magari l'hanno fischiato, ma sai il peso della maglia, ma sai, pensa che è costato troppo, ma
0: figurati.
1: E Higuain era costato 90 e passa milioni, ha sentito il peso della maglia un giorno.
0: Ma io te lo faccio subito l'esempio: Vlahovic e Chiesa andavano a Firenze e se la facevano sotto
1: due cuccioline.
0: Vlahovic e Chiesa, però, Chiesa addirittura, vabbè, fammi sta zitto, diciamo che a volte non giocava a Firenze. Dai, su Vlahovic.
1: Due cuccioletti.
0: Vlahovic che almeno in campo ci andava e ogni tanto, e mi pare una volta è andato anche a battibeccare con alcuni suoi ex compagni, però non vedeva la porta. Higuain andava lì e gli andava dallo stricaro, a me stavo per dire, e li faceva e lo indicava. Quindi di cosa
1: col
0: stiamo
1: dito col parlando? Dito, noi col dito rotto ci siamo preoccupati, vabbè, ma con Lomani magari nella parte del test qualcosa Cremonese ha risentito un po'. Quello con la mano rotta, col dito rotto, sì, andò a fare il gol con Reina che uscì, Koulibaly che gli andava addosso, Vincenzo, a Napoli, però, nello stadio che lo fischiava.
0: Perdonami.
1: Lo so, parliamo di altri livelli. Senti, come... Però io ti parlo di un livello caratteriale, lascia stare proprio il livello caratteriale.
0: Tu mi puoi, come un amico scrive, Malen non li lussa nemmeno gli scarpini a Higuain, e sono d'accordo, però noi non possiamo paragonare a Kolumani, cioè facciamo del male a Kolumani. Facciamo del male a Colomani.
1: No, ma io non lo sto io non sto paragonando l'aspetto tecnico.
0: No, no, ma in generale,
1: Porca miseria, ma è possibile che non ce ne stanno più di giocatori che tirano fuori questo carattere, che tirano fuori questa rabbia, che tirano fuori questo orgoglio, o semplicemente non ci sono più giocatori che ce l'hanno?
0: Massimo, non lo so se allora Tevez, io mi sono innamorato perdutamente di Tevez, quindi mi tocchi il cuore. Tevez e Higuain sono stati due giocatori fortissimi, però con due caratteristiche diverse. Cioè Tevez, che ha dato l'anima per la Juve, attenzione, però si è sentito di passaggio alla Juve. Cioè lui sapeva che doveva stare quei due anni per poi andare. E io, guai a chi me lo tocca, guai a chi me lo tocca. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Sono poi due storie diverse, Massimo, assolutamente. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Ricordatevi quella scenata, che è una scenata di gelosia, come quelle che fa Marangio, perché Marangio fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare, quando la Juve gioca contro il Milan. E lui era giocatore
1: del
0: Milan.
1: Con quelli che tiravano contro, è normale.
0: Chi? È chiaro.
1: Tutti a lei, con quelli
0: mi fa delle
1: anche oggi uno score incredibile. Dopo ti vado a vedere, fai vedere lo score.
0: Marangio mi fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare. Se io parlo qui dentro, che ne so, con qualcuno, lui ci hai parlato oggi, cioè io non posso parlare con gli altri qui dentro perché lui è geloso. Ah, mi concede Latini.
1: Perché sei incoerente.
0: Latini me lo concede.
1: Latini e Rossi.
0: E Rossi. Anche perché io e Latini Maglioka, sai che per me è il top. Allora, vi posso raccontare cosa mi sono sognato stanotte? Cioè, in realtà ieri notte. Però il nostro grande Maglioccone, senti, Fede, Gabri, anzi, lo dovete interpretare. Il nostro grande Maglioccone deve fare un piccolo intervento, ma piccolo, lui è grosso, però un piccolo intervento. Io mi sono sognato, non gliel'ho raccontato a lui, l'altra notte, che praticamente io ero insieme ai giocatori. Ero insieme ai giocatori della Libertas e chiedevo ai giocatori della Libertas i soldi per la corona di fiori.
1: Vabbè, tu hai problemi seri.
0: E i giocatori della ragazzi, è tutto vero. E i giocatori della Libertas me li davano. Questo è il sogno. Quindi, dell'altra notte, chiaramente non gli ho raccontato a Maiocca.
1: Senti, ma non è che chiamiamo Lorenzo una mezz'oretta, non ti lascio con lui, fai una chiacchierata, ti racconti da piccolo se sei caduto, se hai avuto qualche trauma.
0: Guarda, io già Lorenzo lo devo ringraziare e sai perché.
1: Però ho fatto
0: questo sogno, che ovviamente ragazzi io non vi ho detto niente, però non mi ricordo se mi davano 5 o 10 euro, però mi davano soldi, vabbè.
1: Comunque. Ma soprattutto servivano evidentemente quei soldi, quindi lasciamo stare. Vabbè,
0: comunque mi fa delle scenate di gelosia. Quindi, se parlo con Latini, Rossi e Maglioca, no. Se viene se mi vede, ma parlo con altri, è finita. Allora oggi mi hai tradito, ci hai parlato. Marangio, sono in un luogo di lavoro. No.
1: Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti? Dai, chiediamo ai nostri amici questo.
0: Disegna l'attacco Spalletti contro il Cagliari? Tu sei Caino. Torniamo tra un attimo. Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti?
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
6: Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco

0: che hai lì.
1: Oggi penso ho mangiato delle ottime polpette di suino al limone.
0: E dati i soldi al proprietario interista, sì.
1: Gliel'ho detto a Alberto che è interista, sì. Vabbè, ma noi abbiamo parlato male degli interisti, quindi ci siamo tolti.
0: Intanto l'hai pagato.
1: Ho capito, Marangio. Io non è che so come te che quando vai a mangiare poi esci dall'altra
0: C'erano
1: parte.
0: C'erano altri posti dove potevi andare a mangiare. Ma vuoi risparmiare?
1: Sì, come no. Dunque, domenica mi mette in difficoltà la massiccia difesa capitata dallo sportivissimo Mina. Io partirei con Edon e Cico sin dal primo minuto, Luca da Roma. E con nel mezzo uno dei due. Guarda che non dici una cosa sbagliata, lo sai. Sì, tanto c'è lo sportivissimo Jerry Mina. Alaibegovic, Muani con Sesao, scrive Alfio. Alaibegovic, Muani e con Sesao, scrive Stefano. Quindi su questo è uguale all'amico Alfio. Fabrizio a Treviso, magari ci farebbe comodo anche un Llorente in questo momento. Beh ragazzi, noi Llorente lo tenevamo come scarto, penso oggi. Sì, oggi sarebbe il professore. Cioè ragazzi, per me Tevez è stato un gigante come pochi, Max da Verona. Higuain, Mila, Juventus, amore ragazzi, ancora mi emoziono al pensiero. Già. Mandzukic e Trezeguet, vabbè Paolo... Di che parliamo? Sì, è vero Fabrizio, forse l'unico difetto del Pipita era un po' i rigori nelle partite che contavano, è vero, lì non si può essere perfetti,
0: non si può essere perfetti.
1: Luis da Fragola, ma è mai possibile che i campionati li fanno fare tutto quello che vogliono? A volte non vi seguo perché con certi argomenti non riesco a stare calmo. Vai!
0: Hai detto Fragola,
1: a Fragola. Allora, Marangio, da stamattina la trasmissione al posto tuo.
0: No,
1: un meraviglioso, no, ma tu non sai, un meraviglioso football rewind che ho dovuto tenere, cioè facevo sia la parte di Tringali a momento che la parte mia. Densai, te Marangio, vai, disfai.
0: Ma è arrivata la firma?
1: No, vai.
2: Vincenzo, Sasha, da Viterbo. Tevez era tre volte Higuain. Forti Higuain, ma Tevez era un'altra cosa. Tevez si caricava la squadra sulle spalle, poi c'aveva altro talento, altra tecnica, più rabbia. In Argentina dopo Messi la gente amava Tevez.
1: Sì, questo è vero. Questo è vero. Tre volte non lo so, ragazzi, sto tuffo nel passato, mi fate sentire male perché li ho amati visceralmente. Tre volte non so. Certamente erano due caratteri diversi. Sasha, su questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Perché Tevez era un fascio di nervi e si caricava la squadra positivo, perché come Lorenzo mi insegna c'è l'ansia quella positiva, ma poi c'è l'ansia quella negativa che sfocia in cose che non vanno bene. Lui era un'ansia positiva, secondo me Higuain era più un'ansia negativa, Vincenzo, lo si è visto in tante volte.
0: No, lui era un emotivo,
1: appunto.
0: Allora Tevez era un guerriero e lui era un emotivo. Però l'emotività di Higuain lo caricava, lo ha schiacciato solo davanti alle ingiustizie, lo schiacciava, perché lui riteneva ingiusto aver dovuto lasciare la Juventus così presto, ancora una volta per Ronaldo, ma si è inchinato a quello che è stato poi il volere della società. Lui riteneva ingiusta l'accoglienza che aveva avuto in una città dove aveva fatto più gol di tutti, stabilendo un record ineguagliabile. Però poi dopo quella ingiustizia lui la trasformava in rabbia agonistica anche lui, quindi in questo era molto simile a Tevez. Tevez era uno che si faceva scivolare cose addosso, tipo quello che volevi lui ti mangiava.
1: Ragazzi, però le cose vanno sapute. Mario, il grande Allegri lo spedì al Milan per poi fare ritorno alla Juventus, non è così.
0: No.
1: È stata la società, quando è arrivato Ronaldo, a dirgli non ci servi più. Poi se volete dare tutte le colpe del mondo ad Allegri, fatelo, tanto la del Napoli non ce ne frega niente. Però non diciamo stupidaggini. Non diciamo stupidaggini.
0: C'era Pirlo quando andò al Milan.
1: No, c'era sempre c'era sempre Allegri.
0: Allora,
1: c'era sempre
0: allora
1: Allegri.
0: Dopo. Perché io ricordo che Pirlo
1: c'era sempre
0: andò
1: Allegri, ma la società fece la scelta di sacrificare Higuain. O forse Higuain non voleva stare con Ronaldo, o forse Ronaldo voleva stare con Higuain, ma Allegri non c'entra niente, fidatevi. Ciao Alessandro e Vincenzo, bisogna verticalizzare di più e velocizzare la manovra, tutti ne gioverebbero. La nostra manovra è troppo orizzontale e lenta, con l'Atalanta si è vista l'atteggiamento giusto.

0: Concordo, Ale. Concordo, bene, l'Atalanta bene. È stato un bello specchietto e speriamo di poterlo rivedere. Prego. No, t'ho appena risposto, Mario De Rico. T'ho appena risposto. A parte che sì, pensa, se io voglio rispondo solo a chi mi piace. Pensa un po', faccio il conduttore della trasmissione. Noi cerchiamo di rispondere a tutti. Però se voglio
1: anche a chi non ti piace.
0: Se voglio rispondere solo, che ne so, a Marco da Imola, ok, primo che vedo, rispondo solo a Marco da Imola. Ho ancora questo diritto, pensa un po', però cerchiamo di rispondere a tutti, ti garantisco. Prego.
2: Cari ragazzi, ciao, sono Maurizio da Fabriano.
0: Ciao Maurizio.
2: Vi ho ascoltato fino adesso. Se tu hai un Pirlo, puoi capire che lì davanti ci puoi mettere anche un Guerra,
0: no,
2: un negativo, ma che no, rientrerà.
0: No, ragazzi, non funziona.
1: No.
2: E tu puoi segnare tranquillamente.
0: No.
1: Allora,
0: no, capisco il tuo ragionamento, amico mio, ma non è così. Se no ci metto Latini e non funziona così, ragazzi. Non esageriamo.
1: Stiamo parlando di eccellenze totali, eh. Cioè, Pirlo è un'altra eccellenza. Pirlo è un altro che non solo ti metteva davanti alla porta, Pirlo segnava, ragazzi, e segnava gol pesanti. È un altro che tirava i cocones. Ricordati il gol col Torino, dalla distanza siderale. Cioè,
0: sì, ma
1: Pirlo è un altro che segnava. Però tra i due, vedi, qua mi piace questo dibattito che ci permette di inquadrare
0: come
1: il discorso.
0: No,
1: qua torniamo al discorso iniziale quando ti ho detto gira e rigira, ti puoi inventare quello che vuoi, ma alla fine la differenza te la fa comunque l'attaccante. Ed è così anche nel caso di Pirlo. Sì, ti metti davanti alla porta, ma è chiaro che se gliela metti a Higuain, gliela metti a Tevez, gliela metti a Mandzukic, gliela metti a Dybala, fai un lavoro insieme, ma sai che metti i piedi sicuri. Se la metti a David, magari due o tre palloni finivano in tribuna. Appunto.
0: Allora, intanto voglio mandare un grandissimo abbraccio a Mauro da Capo d'Orlando che dice: oggi un esame medico importante, tra 20 giorni saprò l'esito. Voi siete un pezzo di famiglia, un ottimo mezzo di distrazione per non pensarci. Mauro da Capo d'Orlando. Mauro, mi raccomando, facci sapere, e un grandissimo in bocca al lupo, veramente, di grande, grande cuore. Diciamo che dopo Alex il capitano, l'intoccabile, il Pipite è l'attaccante più completo che abbia mai visto alla Juve. Partivamo da 1-0. Allora, si è acceso un bel dibattito con quel messaggio dell'amico prima. Poi io dico sempre che, tanto lo farò tra qualche settimana quando sarò in pensione, andrò davanti ai cantieri e dirò quando ero giovane. Però mi mette sempre molta malinconia fare questi ragionamenti. Noi, sapete che vi dico? Che forse non ci siamo nemmeno goduti fino in fondo, perché poi l'ingordigia ci ha portato a...
1: No, però, no, ragazzi,
0: io mi sono goduto anche Ronaldo, cioè voglio fare qua Ronaldo, io mi sono goduto anche Ronaldo fino in fondo, però troppe emozioni secondo me diluite in un lasso di tempo paradossalmente breve, perché sono stati 9 anni, quindi lungo, però vincevi, per cui è come quando mangi troppo, come fai te in marangio, che poi non c'è più il gusto di mangiare. Oggi Magliocca, che anche oggi si è mangiato carote, zucchine e mi ricordo cosa ha detto, cioè dice mamma mia quando mangiavo, è così, però noi dobbiamo costruire un futuro che non sarà evidentemente quello che abbiamo vissuto, ma ragazzi, un futuro da Juventus, ecco, perché noi tra una cosa e l'altra nel 2027 rischiamo di festeggiare 7 anni senza scudetti, eh? Poi se vinciamo l'Europa League sono felice lo stesso. 7 anni sono tanti, eh?
1: Non li festeggeremo ovviamente questi 7 anni.
0: No, beh, è chiaro.
1: Però io ti faccio un'altra domanda, perché è vero la malinconia, eccetera. Domanda molto semplice, ma oggi sì, potremmo dire Haaland. Potremmo dire, non lo so, qualcun altro, Mbappé, che però fa un altro tipo di gioco, eccetera. Però quanti Higuain ci sono in giro per il mondo?
0: No, Vincenzo, non ce ne sono, perché secondo me su tante situazioni il livello si è abbassato, però ci sono tanti ottimi giocatori che noi non siamo riusciti a intercettare.
1: No, ci lo sono, so, tanti, lo so, ottimi, però dico, giocatori. Higuain non ce ne sono.
0: No, Higuain non ce ne sono, però
1: puoi andarti a prendere adesso Haaland, non te lo puoi andare a prendere, bene, dico, cioè, scegliendo Haaland, Julian Alvarez, Mbappé.
0: Purtroppo mi viene Dembélé, purtroppo mi viene da dirti qualcosa guardando anche in Italia,
1: male,
0: ma il livello di questi
1: lontanissimi da quel livello là,
0: assolutamente. Oggi grande ispirazione nel dibattito del centrocampo attacco, abbiamo visto il calo della Juve pur avendo il migliore attaccante Ronaldo, ma il centrocampo calava piano piano, è vero, sì, grande dibattito, ovviamente grazie a voi ragazzi, decisamente. Quello è uno dei motivi per cui abbiamo vinto poche Champions, noi per avere un campione dobbiamo vendere un campione, il Real o il Barca se li tengono. Sì, ho capito Carlo, diciamo che noi ci abbiamo provato a farlo e abbiamo visto com'è finito. Poi anche qua Carlo, sulla tua riflessione, noi rispetto al Real Madrid siamo molto lontani, ma rispetto a tutto, rispetto a tutto. Real Madrid, credo Carlo, che oggi lo si possa definire il club più importante del mondo. Il Barcellona ha avuto una capacità, quello di sapersi ricostruire dopo gli anni difficili conseguenti alla vicenda Superlega, che sì, gli hanno fatto vendere Messi, ma sono stati bravi a ricostruirsi, ci hanno messo un po', ma sono stati bravi a ricostruirsi. Detto che poi in Spagna è più facile, perché in Spagna c'è due squadre, vogliamo di tre, Atletico Madrid, però sono due fondamentalmente.
1: Però siccome tutto il mondo è paese, vedi che appena il Barcellona è tornato a vincere hanno tirato fuori la storia di Negreira. E quindi hanno riattivato le polemiche, perché poi dopo quando tu vedi che uno ritorna a vincere, cioè, questo le devo,
0: sì,
1: li devo fermare,
0: esatto,
1: in qualche modo,
0: anche prontamente insabbiata, tra l'altro, anche prontamente insabbiata,
1: esatto. Sì, sì,
0: è
1: sì,
0: vero,
1: perché poi dopo devi avere quella, però devi cominciare a usare tutte le armi per interrompere,
0: sì,
1: perché
0: però
1: non si gioca solo sul campo,
0: bravo, però ti posso dire una cosa, che a me questa guerra tra Barcellona e Real Madrid a colpi di comunicati in un senso della società, a me piace, cioè mi piace nel senso che combatto,
1: nessuno subisce,
0: bravo, poi una volta vado io al tappeto e una volta ci va quell'altro, però combattono. Detto che lì, oddio, non siamo tanto lontani anche noi, però lì c'è proprio una guerra di religione tra il Barcellona, che è la Catalogna, non si sentono spagnoli, il Real Madrid che rappresenta, no, proprio la Spagna, che non vede di buon occhio i catalani, ricordate anche la vicenda dello stesso Luis Enrique, quindi insomma c'è proprio una guerra vera e propria. Diciamo che qui potremmo dire che c'è qualcosa di simile con gli altri, però veramente bello bello bello oggi il dibattito. Favoriamo un altro vocale, quello che vuoi te però, Latini, mi raccomando, quello che vuoi te, prego.
3: Buonasera amici, però la vostra teoria dell'attaccante fondamentale nel calcio, attaccante centrale,
0: sì,
3: difeso,
0: sì,
3: tradizionale, non è supportata da quello che si vede nel calcio almeno da 10-20 anni.
0: Moderno, e anche questo è vero.
3: Le squadre più forti del momento, quelle che dettano la linea del calcio, PSG, Spagna, quelle più forti,
0: sì,
3: attualmente,
0: correttissimo,
3: giocano col centrale del boa,
0: hai no ragione,
3: come
0: di
3: voi
0: più
3: state sostenendo,
0: però
3: esattamente il contrario,
0: bravo, ma che giocatori hanno là davanti? quello che dici te è verissimo, ma che giocatori hanno là davanti? Ragazzi, cioè, se tu hai quella grandissima qualità, ci abbiamo provato anche noi, perché ci ha provato Tudor e anche Spalletti a giocare senza centravanti. Però Ildiz, per esempio, che forse è quello che potrebbe avere le qualità, non gli piace farlo. Poi ci abbiamo Boga, però Boga è un po' difficile paragonarla a quello che dici te. È un'alternativa che a me tra l'altro non dispiace neppure, lo sai, non mi dispiace neppure, però deve avere giocatori là davanti, ragazzi, che come direbbe il fumarangio, che fanno buchi a terra. È inutile che ti tocchi Marangio, ti ho visto che hai messo giù le mani. Deve avere tre quartisti che fanno buchi a terra. Ce l'abbiamo noi.
1: Gufo con gli occhiali.
0: Gufo con gli occhiali sta bene, non ti preoccupare.
1: L'apposto.
0: Lì poi, tra l'altro, è la scuola guardioliana, che poi si è arreso, perché alla fine Haaland l'ha presa anche lui. Però hai ragione, c'è la possibilità di giocare così, concordo.
1: Sì, però vedi, l'hai detto tu adesso, Guardiola si andò a giocare una finale con il Chelsea senza attaccante, l'ha persa contro il Chelsea che aveva semplicemente l'attaccante, e da lì Guardiola disse ok, ci serve anche l'attaccante, perché ruolo importante, sì, mezze punte, sì, punte esterne, sì, fantasisti, sì. Però quello che c'ha l'istinto del gol lì è che come te la tocca la butta dentro, ci vuole sempre, sempre.
0: E poi dico anche
1: È
0: un'altra cosa, Vincenzo.
1: male. La Roma quanti punti avrebbe in meno? Senza male.
0: Tantissimi. Tantissimi. Tantissimi. E ritorno anche un altro ragionamento.
1: E
0: Vedo.
1: come cambia la storia dell'anno della Roma in questo
0: Tutta.
1: momento senza
0: Perché prima
1: male?
0: c'aveva Dovbyk e Ferguson, e poi è arrivato
1: Capisci?
0: Dovbyk. E
1: Capisci?
0: poi è arrivato Malen. È un po' come il
1: Te ne faccio
0: ragionamento.
1: un altro. Metti che il Barcellona riusciva veramente a prendersi negli ultimi giorni di mercato Lautaro, perché c'è stata questa possibilità. Quanto avrebbe perso l'Inter senza Lautaro?
0: Tantissimo. Detto che lì però c'hanno uno pronto,
1: Sì, ma quanto avresti
0: purtroppo.
1: perso?
0: Tanto.
1: È la stessa cosa? C'è lo
0: No,
1: stesso carattere, la
0: no,
1: stessa esperienza, la stessa capacità nella partita in cui stai perdendo 2-0 contro una
0: no,
1: rivale per lo scudetto di rimettersi in te? No, perciò ti dico, poi alla fine determinano, non c'è niente da fare.
0: ragazzi. È un po' come il ragionamento che facevamo l'anno scorso sul portiere. Quando si diceva: sì, vabbè, ma il portiere non
1: Bravo.
0: importa, basta avere l'attaccante. Secondo me le
1: Sì, come
0: squadre oggi continuano a dipendere da tre fattori, sicuramente. Un grande centrocampista, di sicuro. Però datemi un grande portiere, datemi un grande attaccante. Servono. Poi l'amico di prima, nel suo messaggio molto ispirato, ha detto una cosa corretta: cioè si può anche trovare una via alternativa, però deve avere una qualità immensa e enorme che in quel ruolo lì oggi già in Italia faccio fatica a trovare. Allora mi devi dare comunque, se non hai quella qualità lì, un portiere che para. E guardate la differenza tra avere Vicario e avere Di Gregorio. È una differenza enorme che ci ha già portato dei punti. Poi è chiaro, vedremo nello sviluppo della stagione quanti saranno. Però oggi noi abbiamo sicuramente dei punti in più rispetto a quelli che avremmo avuto, secondo me, con la sedia in porta. Perché quella era una sedia. Talmente sedia che è andato in Inghilterra, faccio il titolare. Ha giocato, mi pare, in Carabao Cup, mi pare. Poi non ha più visto il campo, nemmeno in Europa League. Perché? Perché il portiere conta. Poi è normale che se tu hai Cristiano Ronaldo dei bei tempi davanti, dici: sì, piglio un gol, ne faccio due. Sì, ma non è il caso della Juventus di oggi. Per cui oggi ti serve già un portiere che para. Frosinone, comunque il primo tiro para e la partita la vinci. Lo stesso con l'Atalanta, la vinci 2-0, ma lui sull'1-0 ti salva un gol. Poi c'è stato il grande salvataggio di Colomani. Però quei ruoli servono, ragazzi, servono. E noi sul portiere, secondo me, ci abbiamo messo intanto una buona garanzia. Oggi il tuo amico Raf Garinella, che però si è un po' allungato perché le risposte erano almeno di 40 secondi rispetto ai 30, ha detto: io tra Martinez e Vicario mi tengo Martinez. E io ho detto: sono contento, perché pensate se Vicario veniva da voi. Però, perché lui diceva:
1: No, dai, a me disse il contrario, però.
0: no, a me ha detto: tra Martinez e Vicario preferisco Martinez perché gioca meglio con i piedi. E ho detto: guarda Raffaele, io sono felice perché se Vicario veniva da voi, noi forse c'eravamo ancora la sedia. Anzi, no, la sedia sicuramente no. Però insomma, avevo avuto dei problemi. Ma per me oggi in porta la Juve, rispetto ai cartonati, è più forte. Perché Martinez, guarda, Provedel è un portiere non ancora a livelli di Vicario, ma è un buon portiere. Ma Martinez per me è un punto debole. Però, troviamo il ragionamento di prima, hanno un attacco che oggettivamente segna sempre, quindi loro si possono permettere oggi il lusso di andare sotto di due e recuperare, perché in attacco i gol li fanno.
1: Guarda, sono andato a vedere nel frattempo che parlavi quanti minuti ha giocato Di Gregorio fino a 90.
0: Appunto, in Carabao Cup. Però
1: Una
0: c'ha
1: partita.
0: la short list. Livorno
1: La
0: sì, c'è, ma la
1: short list.
0: sciorta con la R. Vai.
4: Già davvero un telegramma. Ancora a tirare in ballo David. Ma allora vi piace David?
0: No, a me no.
4: Perché vi piace così tanto che lo tirate sempre in ballo. David non era una punta, non era un Inzaghi che gli dava tre palloni e ne metteva due dentro, non è un Ronaldo, non è un Haaland. David è
0: Ce ne
4: un
0: siamo accorti.
4: 10.
0: Guarda. Peccato che l'hanno preso per
1: 10.
0: farlo attaccante. Peccato che l'hanno preso per farlo attaccante. Però, insomma, ce ne siamo.
1: Invece
0: Stai
1: no.
0: tranquillo, Gerardo, che ce ne siamo accorti che non è niente di quello che ci hai raccontato. Prego.
5: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Emilio da
0: Ciao.
5: Padova.
0: Ciao.
5: Ma cosa posso dire? Diciamo che però noi contiamo anche 7 finali perse. Abbiamo vinto una Champions a Roma ai rigori, meritata sicuramente. Abbiamo vinto l'Isel,
0: vabbè,
5: lasciamo perdere. Abbiamo vinta. E poi ci sono il resto delle finali perse, 7 finali perse sono tanti. Tiriamo via magari la finale con l'Ajax, che era fortissima, che io ero piccolo, il resto però le abbiamo perse. L'Amburgo, ricordiamoci, Borussia Dortmund, gol di Mijatovic e rigori col Milan. Ne abbiamo perse.
0: Lo so che le abbiamo perse.
1: Pensavo c'era una postilla finale invece.
0: Sì, però ho fatto bene a...
1: Sì.
0: Tra l'altro, guarda, ne parlavo proprio oggi, ripeto, oggi Marangio non è voluto venire appositamente perché veniva Alberto, capito Alberto che brutta persona, e ti ha portato anche un regalo Alberto. E la riflessione era la seguente: Marcello Lippi per me è stato il più grande allenatore della Juventus, ma Marcello Lippi ha sulla coscienza la finale di Dortmund. Senza se e senza ma. Voi immaginate ai tempi dei social di oggi, Marcello Lippi sarebbe stato massacrato. Massacrato, perché se c'è una... tutti sbagliano, ma se c'è un errore fatto da Marcello Lippi negli anni alla Juventus è stata la fine di Dortmund, perché lì l'ha persa lui. Del Piero in panchina, è vero che veniva un infortunio, ma lo aveva recuperato, tant'è vero che segnò di tacco contro una squadra che insomma... Però le altre sono segnate da sfortuna, sono segnate da squadre più forti. Barcellona è la più forte, poi se mi danno rigore su Pogba se ne ragiona, ma Barcellona è la più forte. E vabbè, non voglio tornare su dolori sportivi che abbiamo. Sì, intanto Montella è andato alla Turchia. Montella strano,
1: non l'avrei immaginato mai.
0: No, Montella secondo me tornerà in Italia, Montella, a allenare. Comunque con la Turchia male non ha fatto, certo. Gli ultimi mesi sono stati disastrosi. Va bene, abbiamo una marea di messaggi ancora da ascoltare. Torniamo tra pochissimo. Nel frattempo è già arrivato Quintiliano. Andiamo a sentire cosa ci racconta Quintiliano di quello che accade all'interno del palazzo.
6: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
12: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Marangio, qual è la partita che ti incuriosisce di più di questa ripresa del campionato?
1: Come
0: non
1: Roma.
0: Mi dico, vabbè, ti so, al di là di Como Roma.
1: No, perché sapevo che tu volevi arrivare da quello là. No, al di là di Como Roma, che mi incuriosisce di più, te lo dico francamente, Napoli Fiorentina.
0: Frosinone, anche a me.
1: Perché Allegri mi è sembrato di conferenza stampa di dire dobbiamo vincere e basta, ed è giusto che sia così.
0: Beh.
1: normale, però occhio che il Frosinone è una squadra molto ben organizzata, tant'è che io ho rivalutato la vittoria della prima di campionato, perché avevamo detto sì, abbiamo vinto, però sai, un gol, però sai, abbiamo anche un po' subito nel finale, abbiamo rischiato di prendere il pareggio, non è scontato, perché Albini secondo me sta facendo molto bene. Dopodiché, sempre che non lo intervisti qualcuno nell'altra stanza, c'è stato anche un Frosinone con Di Francesco che diciamo, ricordo, partì benissimo e poi retrocesse, quindi questi allenatori molto spesso fanno delle ottime partenze e a un certo punto si fermano, stessa cosa che potrebbe fare il Cagliari di Pisacane. Quindi o andiamo incontro a un turno di campionato in cui si ristabiliscono parzialmente le gerarchie, quindi al di là di Como-Roma che è abbastanza equilibrata, il Napoli batte il Frosinone, la Juve batte il Cagliari, eccetera, eccetera, e l'Inter batte il Parma, eccetera, eccetera, eccetera, oppure qualche club di seconda fascia, brutto chiamarlo così, ma è così, può ritagliarsi uno spazio intrigante tra Cagliari e Frosinone, due squadre che mi piacciono molto e che hanno sostituito Fiorentina e Atalanta.
0: Sì, occhio anche al Sassuolo, col Milan, perché occhio anche lì c'è una situazione un po' particolare.
1: Sono d'accordo, però Frosinone e Cagliari mi intrigano di più e secondo me guarderò, ecco, con attenzione Napoli-Frosinone, che secondo me può dare... può regalare sorprese.
0: Vabbè, dai, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi in casa Napoli interessante, insomma, da quel punto di vista. Poi per noi è molto interessante perché ti leveresti, credo, una concorrente dalle scatole, dice, alla sesta giornata. Però tra gli infortuni, le critiche, la pesantezza di un ambiente, io farò un tifo sperticato per il Frosinone, perché me la vorrei togliere intanto dalle scale, intanto perché comunque mi sta simpatica. Poi il Napoli chiaramente è una delle rivali che abbiamo, e se Albini riesce a mettere in crisi il Napoli sarebbe tanta roba. Como-Roma io credo che non finisca in pareggio,
1: però sarà divertente come partita, secondo me sarà molto aperta,
0: però non è nemmeno scontato, Vincenzo, che sia un turno interlocutorio. Per me non lo sarà, non lo sarà, perché comunque diverse squadre dovranno poi fare i conti anche col turno europeo che arriva, tra Juve, Milan, comunque l'Inter, che guarda caso c'ha sempre il calendario un pochino più semplice, ma è ovviamente tutto frutto del caso. La stessa Roma che poi ha la partita con Real Madrid, lo stesso Como che comunque non credo che voglia fare la comparsa in Champions, il Napoli, insomma, quindi c'è un po' di situazioni interessanti da vedere già in questo turno di campionato. Detto che poi da qui veramente al 15 novembre ci sarà pochissimo tempo per lavorare, perché ci si allena praticamente durante le partite. Prego.
14: Ragazzi, buonasera, ho mandato un messaggio nuovo, guarda, ma non so se passa.
0: Caro.
14: Ma non so se passa manco questi, di la verità. Comunque questi cartonati c'hanno un vizio, questi uffici proprio, gli piacciono proprio gli uffici,
0: sì,
14: le
0: sì.
14: segreterie,
0: sì.
14: Cioè le porte, le poltrone,
0: sì.
14: C'è chi sa proprio, sanno vincere solo a rete una scrivania. Solo dietro una scrivania, fateci caso, dal 2006 non manca avere una poltrona, si buttano su, tu mi dai, beh,
0: sono bravi, anche
14: buttarci su.
0: Esatto, sono bravi, su questo sono bravi. Lorenzo ci chiede da Roma se Malen a gennaio scorso fosse venuto alla Juve, secondo me avrebbe segnato più di 5 gol. Sì, Lorenzo, io credo che le qualità dei giocatori, poi se vogliamo dire che è romanista, antipatico, tutto quello che vuoi, però è un giocatore forte, magari avercelo noi avrebbe segnato molto più di 5 gol. Ti invito, Lorenzo, a vedere i gol che riesce a segnare, al di là del fatto che con Dybala accanto è più facile, però ragazzi se li inventano, cioè per me il grande centravanti è quello che i gol se li sa inventare, li sa prendere, come si suol dire, dalla spazzatura, li sa costruire. Lì è il grande attaccante, ne abbiamo avuti. Malen è un grande attaccante, in più è stato messo nelle condizioni di diventare un grande attaccante, perché lui non voleva fare l'attaccante esterno ma voleva fare il centravanti. Gasperini, vecchio volpone, gli ha detto vieni, ci penso io, e si è vista la differenza, ragazzi, perché prima la Roma c'aveva Dovbyk e Ferguson, segnavano mai, arriva Malen, segna. Le qualità ci sono, se un giocatore è forte, purtroppo devo dire che anche più Esposito è forte. Poi io mi auguro che i suoi amici interisti e i suoi amici della Gazzetta dello Sport lo finiscano di rovinare, calcisticamente parlando, perché gli stanno facendo del male, eh? Gonfiandogli stanno facendo del male, però è un giocatore forte, che se fosse alla Juve oggi sarebbe il titolare, perché sennò anche qua ci raccontiamo le barzellette. Secondo voi, tra più Esposito, Kolumani e Woltemade, chi giocherebbe a titolare, Vincenzo?
1: Non me lo devi nemmeno chiedere, purtroppo mi duole dirlo, però è chiaro che giocherebbe più Esposito, e anzi sarebbe proprio l'attaccante che secondo me si potrebbe valorizzare nella Juve, con Ildiz, Alaibegovic, con Sesao, cioè proprio, ti dico la verità, in questo momento, tra colpi fattibili o inarrivabili, se non fosse che stata quelli là, io punterei tante fiche su di lui.
0: Anch'io.
1: Non è chiaramente imparagonabile a quelli là, cioè ai campioni del passato.
0: Ma figurati!
1: Però è uno giovane, fisico, che comunque ci mette la voglia, la cattiveria, smaliziato, già pronto, già calcisticamente maturo. Lo mette in un ambiente come il nostro, con poeti del pallone, come possiamo identificare in Alaibegovic, Ildiz,
0: esatto, sono bravi con, anche perché con i piedi. Noi quest'estate volevamo Pellegrino, ora con tutto il bene tra i due c'è una differenza. Poi ripeto, mi auguro che Pio venga affondato dai suoi stessi tifosi, perché loro sono così, compresi quelli che gli mettono una pietra sopra la testa di responsabilità. Però oggettivamente è un giocatore forte, più forte anche di Pellegrino, e sono d'accordo con te, Vincenzo, era quel tipo di giocatore che forse voleva anche Spalletti, perché sai, quello Ale, serve, che sa cantare e portare la croce là davanti.
1: La Juventus sta guardando molto ai giocatori italiani. Zitta, no, intanto Vicario se l'ha assicurato, verrà riscattato.
0: Palmisani,
1: eccetera.
0: Speriamo.
1: Palmisani, e se lo vanno a prendere. Si parla anche di Indur, si parla anche di hanno rimesso gli occhi su Caiode, chi lo sa, Udogi, vero, italiani, nel senso proprio italiani come cittadinanza. Punteresti anche su Pio Esposito, a centrocampo romano. Sai, gli occhi sui giocatori italiani comunque li stanno mettendo. Poi vicino a questi ci devi mettere i giocatori di grandissimo talento internazionale.
0: Però Vincenzo, guarda, hai fatto una rassegna.
1: Per esempio l'Anghissa di turno, poi dopo me l'andrei a prendere, che sta a scadenza.
0: Tu hai fatto una rassegna importantissima dei giocatori italiani oggi un po' sulla bocca di tutti. Sai che di quelli che hai detto io su uno farei un pensiero? Che è Caiode. Perché quell'arte, lo stesso Romano, del quale si parla oggi tantissimo, ma secondo te è un giocatore pronto per venire a indossare la maglia della Juventus da titolare?
1: Ti dico la verità, Ale, posso essere onesto e sincero,
0: per me no.
1: Lontano. Per me se ci gioca, se ci ha giocato con Mainz, ci può giocare benissimo anche lui.
0: Sì, ma infatti hai visto cosa ha fatto con Mainz, però
1: lo
0: Vincenzo.
1: So, cioè... però a me Romano piace molto, lo seguo da un po'. Piace molto, sì, non è un giocatore che può reggere il centrocampo da solo, è un giocatore su quale puoi lavorare tanto. Può crescere, può diventare un futuro.
0: Mi hai letto nel pensiero, Gabriele Latini mi ha letto nel pensiero. E giuro, stavo pensando alla stessa cosa, Miretti.
1: No, non è paragonabile. No, perché Miretti la sua occasione l'ha avuta e non l'ha sfruttata.
0: E Romano dagliela.
1: Dagliela per vedere se la sfrutta. Perché non tutti la sanno sfruttare, non tutti tirano fuori.
0: E tu
1: la
0: sei convinto che poi
1: no,
0: magari
1: convinto no, però ci proverei. Convinto sì, no, ma ci proverei.
0: Sì, bisogna vedere.
1: Ci abbiamo provato con Miretti.
0: Sì. Bisogna vedere però come, quanto e perché. Cioè io oggi su Palmisani investo, su Romano mi chiedi 30, te lo tieni oggi. Caiode per me ha fatto tanti salti in avanti rispetto a quello che vediamo nella Fiorentina, detto che già nella Fiorentina qualcosina si vedeva. Gli altri,
1: Udogi a sinistra no,
0: ma Udogi è un giocatore che già nell'Udinese vedevi. Udogi era un giocatore che allora dovevi andare a prendere dall'Udinese, prima che andasse al Tottenham, perché Udogi gli occhi ce li mette prima, cioè hai Cambiaso. Oggi io lo faccio occhi chiusi, lo scambio Udogi e Cambiaso, li chiamo, io guardate c'ho uno forte forte, Udogi sì, ma sarà che io sono molto prevenuto sulle convocazioni di Mancini, mi dispiace, sono molto prevenuto. Non ridere, Latini, ma perché giustamente vogliono andare a prendere un sacco di anche talenti nuovi? Perché c'è una cosa che io continuo a, che mi ronza sempre sulla testa. C'ho 10 maglie, anzi 9, perché una è di Pafundi e l'altra sono di quell'altro. Pafundi che sta facendo un'onesta carriera in Serie B, poi onesta, no, nel senso una buona carriera. L'anno scorso a Genova, Sampdoria, se lo prendevano lo portavano a scaricare container sul porto di Genova. Pafundi, tanto per dire. Quindi
1: un altro centrocampista su cui, visto che parlavamo di questo, Pisilli, secondo me è un giocatore,
0: Pisilli è uno forte, per Pisilli esempio, a me piace
1: a differenza di Miretti.
0: Pisilli mi piace,
1: c'è Latini lì, ha dimostrato di avere un carattere che Miretti, esatto, non ha.
0: Bravissimo, ma Pisilli è uno che ha dimostrato che in Serie A ci può stare. Romano io non lo so, Romano io non lo so, Pisilli sì, ma anche lì.
1: Poi vedi, tornando nella rassegna, sempre ti sto parlando non di obiettivi, certo, miei, ma certo, di quello, certo, che vedo che la Juventus, certo, sta guardando. Raimondo, ne abbiamo parlato anche ieri, cioè c'è, sì, una classe di italiani su cui puoi mettere gli occhi, non li prendi tutti.
0: Però ti dico una
1: tutti.
0: Cosa, Vincenzo, però tu oggi vai dal Frosinone e Frosinone ti dice: guarda, io ti do o Palmisani o Raimondo, chi prendi? Io Palmisani.
1: Io provo a prenderli tutti e due, però a prescindere da questo, cioè ti sto facendo, diciamo, una rassegna di quelli che potrebbero essere interessanti se vuoi portare la Juventus anche a ritornare a essere un po', perché sarebbe un altro schiaffo morale incredibile, cioè la nazionale che torna a vincere con il blocco Juve.
0: Bravo. Per esempio, un altro nome che io, come dicono quelli bravi, prima mi ha detto Latini che oggi ho mangiato il vocabolario perché sto tirando fuori un po', che io attenzionerei, è il fratello di quello, cioè Sebastiano.
1: Lo so, però
0: io col cannocchiale ci guarderei. Dopodiché non mi è piaciuta per niente la vicenda Cagliari, perché quella è una vicenda molto particolare che ti fa accendere i riflettori sul carattere del giocatore. Perché siccome in questi anni mi sono bruciato e parecchio con i caratteri dei giocatori, con Miners su tutti, perché hai visto che è uno che di fronte, cioè se si trova di fronte Quintiliano e Quintiliano gli fa bu, con Miners casca per terra, perché anche il carattere mio ce deve avere. E quindi io guarderei anche a quello. Ma Sebastiano Esposito è uno forte sicuramente,
1: sì,
0: cioè c'è dove guardare, però occhio, sì, a non andare alle suggestioni di uno che ha 5 partite in Serie A, eh?
1: No, io ti sto facendo i nomi. Per esempio, se dobbiamo parlare di attacco, a me più che Sebastiano, che bene o male noi su quel ruolo siamo coperti,
0: sì,
1: lui non è una prima punta, no, proprio
0: lui
1: cioè,
0: più esterno,
1: ne abbiamo,
0: certo, certo.
1: Io a quel punto, se devo andare, lo so che costerebbe tanto secondo me, però se io piuttosto che andare a investire 70-80 milioni per il riscatto di Ultimate, ma dico per dire, non lo farà la Juve, vado su Tre Soldi, che anche lui
0: che è un buon prospetto, che è un buon prospetto,
1: secondo me, ecco, se tu vuoi anticipare un po' i tempi, la Juve adesso deve cominciare a dialogare con un giocatore così, te lo porti, guarda che c'è un attaccante.
0: Bravo.
1: E Italo Argentina, bravo, di prospetto su cui lavorare, okay. Sono di grande personalità.
0: Anche perché, Vincenzo mio, poi noi ci auguriamo che Walter Made ne faccia 25 e Colomani 30, ok? Questa è la base di tutto. Ma io credo che la Juve, il reparto offensivo a giugno, lo deve ricostruire tutto. E intanto anche perché se Walter Made esplode e ti fa 25 gol, quelli ti chiedono 70 milioni e io onestamente anche se ce li ho non te li do, ok? Bene, ti rimane Colomani con Ekator, benissimo, non ne vuoi prendere due? Ma per me l'attaccante titolare devi prendere ora, non voglio proiettarmi a giugno, ci mancherebbe altro, cioè abbiamo una stagione da vivere, da combattere per tre obiettivi. Però oggi la Juve, se si è sistemata in porta, perché in porta si è sistemata, poi vediamo, lo puoi riscattare veramente a poco, Vicario, e lo riscatterei. Ma tu devi cominciare a guardare dove devi investire pesantemente, e dove devi investire pesantemente è all'attacco, al netto anche di Ekator, che è un buon investimento, per l'amor di Dio, evviva. Però a te serve l'attaccante di fama internazionale, il bomber, quello che oggi abbiamo in qualche modo... No, rimpianto Ora di Higuain in giro non ce ne sono più, di Tevez in giro non ce ne sono più, ma magari ci sono i Morata della prima ora, i Llorente della prima ora, perché poi c'è anche Llorente che va a Napoli a scaldare le panchine, insomma, quel tipo di attaccante devi trovare e ci devi, come hai detto correttamente Vincenzo, lavorare ora.
1: Tre soldi.
0: Per esempio, che la Roma ha cercato a lungo, c'è qualcosa in giro, ma devi essere bravo. E noi, da questo punto di vista, grazie a Dio, ci siamo liberati dell'uomo del computer. E qualcosa sono convinto che si riuscirà a fare, perché l'esigenza di ricostruire il reparto offensivo evidentemente c'è. Prego.
15: Ebbene, cari Marangio e Santarelli, cari amiche e amici di Radio Bianconera.
0: Ciao caro.
15: Segnato da Roma.
1: Ciao.
15: Opinione rispettabilissima vostra e di chiunque, però scusami caro Santarelli, non toccatemi il nostro mitico Mister Lippi, perché
0: no, ma sono d'accordo con te.
15: Lippi, sono d'accordo con comunque te. Ma scherzi. Parlano i fatti, è stato
0: il migliore.
15: Rimarrà nell'Olimpo dei grandi allenatori.
0: È il migliore.
15: Beazot. E di quei pochi grandi allenatori, anzi auguriamoci che siano molti di più, ma da qui ai prossimi 10 anni, chissà, 20 anni, è stato l'unico, uno dei pochissimi allenatori dell'Olimpo italiani che ci hanno fatto alzare la Coppa del Mondo.
0: Ma guarda, Massimiliano, non hai ragione, no, di più. Ho soltanto detto prima che in questo momento storico, dove è un trita tutto, se Dortmund-Juventus finale di Champions League è stata giocata nel 2025, ok? Lippi sarebbe stato massacrato, non da noi, perché Lippi comunque con tutta la sua storia, dici, perde quella finale di Champions, ci ha fatto vincere quell'altra, ci ha fatto vedere una grandissima Juventus, ma sarebbe stato distrutto e massacrato. Oggi fortunatamente in quei tempi i social non c'erano e come tutti noi, Lippi lì ha commesso un errore. E anche lui lo sa che ha commesso un errore. Ma è un essere umano, fallibile, come tutti noi. Poi per me Lippi è l'allenatore più forte che la Juventus ha avuto. Sì, trapattoni, per l'amor di Dio. Diciamo dell'epoca moderna. Dell'epoca moderna Lippi è sul podio. No, Vincenzo? Poi ci possiamo mettere Conte, no, ci possiamo mettere Allegri... Parlo dell'epoca moderna, ragazzi, per capire. Sì, sì. Trapattoni, no, non è l'epoca moderna.
1: Lippi è nell'Olimpo, ragazzi, abbiamo vinto tanto con lui, abbiamo sbagliato anche tanto nelle finali, però comunque stiamo parlando di uno che veramente non solo ti faceva vincere, ma anche giocare bene. Quindi è stato uno di quei pochi allenatori che ci ha fatto anche divertire nel modo di giocare. Poi aveva dei campioni straordinari, perché poi mettiamoci sempre anche i giocatori che ha a disposizione un allenatore, quindi io gli perdono anche quei pochi errori che ha fatto, perché è stato anche lì, come guardo quando penso a Higuain mi sciolgo, quando penso a Lippi mi sciolgo uguale, perché comunque stiamo parlando di un allenatore veramente che è stato Juve fino in fondo,
0: no, soprattutto è stato forse secondo me uno dei pochi, se non l'unico allenatore che in due fasi diverse ha vinto.
1: Sì.
0: Ora sto andando a memoria, non soltanto nella Juventus ma anche in altre squadre, lui va via da vincitore, fa quella scelta per l'amor di Dio della quale poi si pente, ritorna e vince, insomma non è da poche, non è da tutti.
1: Lo vorrebbe fare un altro, ma non torna e non lo vogliamo.
0: Lo vorrebbe fare un altro, che io continuo a pensare, lo sai Vincenzo, ne parlavo stamattina anche nel tuo spazio, cioè ne parlavano i colleghi, da Ivan Cardia a Fabrizio Ponciroli a venire in giù, sembra una storia già scritta. Io la penso come te, però un altro lo vorrebbe fare, però non si possono paragonare le due storie, eh?
1: No, e le due persone soprattutto non si possono paragonare, non scherziamo proprio. Stiamo parlando di
0: sì,
1: perché poi vedi, anche Lippi è andato lì e
0: anche però Lippi è andato all'Inter,
1: gli ha consegnato quello che gli ha consegnato prima di andarsene. Dopodiché insomma sono storie diverse, perché poi io non faccio fatica a parlare di Conte, perché Io non dimentico neanche il modo, soprattutto il modo in cui se n'è andato dalla Juventus, le motivazioni per cui se n'è andato. Poi lui dice: sì, mi sono pentito, ho capito, troppo facile. E non tollero il fatto che magari lui venga sempre portato così, quello che è arrivato dopo, Allegri, che ha vinto di più e che ha fatto fare più strada in Champions League, perché poi non sono paragonabili anche per il cammino in Europa, perché quello che abbiamo fatto con Lippi, Conte ci ha mai portato.
0: No, ma se è per quello anche Lippi ci ha Lippi ha vinto la Champions, e quindi già questo. Poi ha perso quella col Dortmund, ha perso quella col Milan e ha perso quella col Real Madrid. Quella col Real Madrid, tra l'altro, clamorosamente scippata. Perché quella è clamorosamente
1: il gol in fuorigioco di Mijatovic.
0: Però... E se vogliamo anche quella col Borussia Dortmund, se vogliamo.
1: Però sai, ti emozioni di più, sì, sicuramente pensando alla vittoria in Champions League a Roma contro l'Ajax, però è sempre stato anche l'allenatore del 5 maggio, non ce lo dimentichiamo.
0: Ma certo, ma
1: è stata
0: Lippi, ti ripeto, per me è l'allenatore migliore che ha avuto la Juventus, ma per personalità, per gioco che vedevamo. Dopodiché, insomma, era abbastanza forte quella squadra, però anche quella di Capello era molto forte, anche quella di Capello era molto forte, eppure quella di Capello in Europa era molto forte anche quella lì. E anche Capello, devo dire che è un allenatore di quelli che hanno scritto la storia del calcio italiano e non solo. E poi io di Capello apprezzerò sempre il fatto che lui quei due scudetti l'ha rivendicati di fronte a tutti e a tutti. Di fronte a tutto e a tutti.
1: E con onestà, non tanto, anche per carità, però non tanto perché li ha vinti lui, non se li vuole togliere nel suo palmarès, ma perché lui ha difeso sempre quella squadra che era la più forte.
0: Certo.
1: Sempre detto, quella era la squadra più forte che c'era.
0: Certo, assolutamente, perché poi e ci avviamo alla chiusura di questa bella puntata, grazie ovviamente agli spunti che ci avete dato voi ragazzi. Poi però parliamo di Juventus, sia quelle di Lippi che quelle di Capello, forti come quelle di Allegri. Oggi noi siamo a livelli, non dico delle Juventus di Zaccheroni, del Neri, no, però siamo una via di mezzo tra quelle Juventus lì e onestamente la prima di Conte, perché la prima di Conte aveva delle individualità, ma era una Juventus che veniva comunque da anni, no, bui di più, e lì Conte fa un miracolo. Poi la Juve comincia a rafforzarsi, a diventare una Juve di livello, perché non è che si arriva ai 9 scudetti consecutivi sul niente, si arriva costruendo delle basi, l'abbiamo sempre detto, società forte, ogni anno aggiungevi, benissimo. Però la Juve di oggi è una Juve che io non riesco a paragonare a nessuna di quelle che ha vinto, ok? Forse alla primissima di Conte, però lì c'era Conte, ma come organico del Neri, Zaccheroni.
1: Sai, siamo un po' in quella dimensione di squadra che aveva ricevuto il no di Natale. Siamo un po' a quel livello là in questo momento, diciamo, cioè anche a livello di appeal, meglio, leggermente meglio, però in fase di ricostruzione, quindi è difficile trovare il termine di paragone giusto, sempre perché poi i tempi sono totalmente diversi.
0: No, i tempi sono diversi.
1: Però mi piace pensare che i veri acquisti della Juventus per il presente e per il futuro siano stati Carnevale e Massara, perché sono loro gli angeli custodi dal punto di vista politico e di progetto tecnico. Per esempio l'acquisto di Alaia Begovic, ragazzi, è un acquisto da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: Da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: E ce ne renderemo conto col tempo.
0: Allora ragazzi, grazie, ciao Marangio, occhio alla guardia di finanza, ma ce l'hai sempre sotto casa, ce l'hai sempre sotto casa la finanza.
1: Io sono nel bunker di Totonno, quindi da qua non c'è niente.
0: Vabbè.
1: Qua ho ospitato grandi persone.
0: Nel bunker di Totonno.
1: Asili politici internazionali di primo livello.
0: Ciao Marangio.
1: Ciao Santa, ciao a tutti.
0: Allora ragazzi, noi ci troviamo domenica per colpo di tacco, mi fa un po' mi emoziona dirlo perché era 3 settimane che non c'era. dalle 18 vi ricordo c'è Chiara Leati, poi dalle 20 ci interconnettiamo con loro, oggi veramente è un grandissimo vocabolario, e fino a mezzanotte e mezzo staremo insieme per questo Cagliari Juventus con Quintiliano, con Claudia e soprattutto con voi. Un abbraccio ragazzi, buon fine settimana e soprattutto buon ritorno del campionato.
16: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
17: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
16: che segue la tua squadra.
17: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
18: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
16: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.
16: È l'unica che conta.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
20: Ci vuole sacrificio.
16: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
20: Ascoltaci.
16: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
21: Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia. Da quando sono arrivato mi sento molto a mio agio sia nel club che in città e sono molto molto contento di vestire la maglia bianconera. La Juventus è un'istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme. Queste sono le parole e la musica firmata Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto, l'avevamo già detto, era preannunciato, è ufficiale fino al 2030, poi vedremo, credo che i 3,6 milioni siano stati ritoccati, cifra dell'ingaggio. Attenzione, perché Nico è il primo di una serie di rinnovi che sono in programma, caro Gabriele Latini. Per quanto riguarda la Juventus, i prossimi saranno, non so se nell'ordine o meno, ordine sparso, Kalulu, Douglas Luiz, udite udite, e poi con Cesao. Quindi la Juventus ovviamente guarda al futuro, no? Anche sotto l'aspetto della definizione della rosa, e guarda al futuro anche, mi viene da dire, fatemelo ricordare, riguardo alle infrastrutture, perché avevamo detto, no, quando il CDA ha praticamente deciso l'aumento di capitale, che però dovrà essere varato, ratificato il 3 novembre dall'Assemblea degli Azionisti, 250 milioni, 100 dei quali per il mercato e il resto per la costruzione di uno stadio per le women e per la next gen, così come avrebbe voluto ampliare anche la capienza dello stadio, ma invece farà una zona ospiti attraverso cui incasserà dei soldi, perché magari puoi anche prendere un biglietto che preveda la tua presenza lì a questa ospitalità, ma dovrai pagare di più. Insomma, la Juventus che guarda avanti, ora è chiaro che dovranno arrivare i risultati e, stando alla strettissima attualità, già a partire da domenica nella sfida di Cagliari, che ovviamente sarà una gara complicata. Però ve la dico tutta, se la Juventus vuole continuare a crescere e cercare di ritornare nei salotti importanti del calcio italiano, non sto parlando di scudetto per carità, ma nelle primissime zone, deve vincere a Cagliari, con tutto rispetto della squadra di Pisacane che è quarta al momento, quindi sta davanti alla Juventus, su due punti in più della Juventus, alla miglior difesa perché ha incassato solo due gol, ma con tutto rispetto queste partite, proprio per dare il segnale di cambiamento rispetto allo scorso anno, queste partite vanno vinte. Ci sono delle incognite, la prima ovviamente è il ritorno dopo la lunga pausa, lunghissima pausa, io non vedevo l'ora che tornasse il campionato, la prima è questa, quindi capire i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, 12 totali se non sbaglio, come staranno, e poi capire anche se mentalmente la Juventus riprenderà il discorso campionato da dove l'ha lasciato, cioè dalla vittoria contro l'Atalanta con tanto di buona prestazioni. Dopodiché altre incognite sono legate ad alcuni singoli, per esempio Cambiaso. Allora, ci sono 3-4 dubbi di formazione. Il primo è Cambiaso, che potrebbe riprendersi subito, lui rientra dopo l'infortunio, aveva già recuperato ad onor del vero, però adesso rientra a tutti gli effetti, torna disponibile e quindi potrebbe riprendersi il posto di terzino sinistro di una linea 4, ammesso che giochi a 4, perché l'altro dubbio riguarda appunto il modulo, però ne parleremo tra un po'. E quindi Celik potrebbe riposare, anche perché le 4 partite nazionali le ha fatte tutte quante complete, quindi magari ha bisogno di tirare un po' il fiato il giocatore turco. Ma la domanda è sempre la stessa, Andrea, mi riferisco a Cambiaso, ti ricordi che vesti la maglia della Juventus? Vuoi tornare quello del primo anno? Altrimenti a gennaio ne riparliamo e forse verrai messo sul mercato. Questa è un po' la sintesi. A proposito, prima di parlare di altri dubbi, altri singoli, se foste voi, visto che c'è stata questa lunga pausa e sembra quasi che inizi un nuovo campionato, no? Perché stiamo a quei livelli, 3 settimane sono tante. Se voi aveste la possibilità di scrivere un X, no, ex tweet, oppure che ne so, una mini lettera, comunque un messaggio, a chi lo scrivereste e cosa gli scrivereste? Che ne so, a mister Spalletti, appunto a Cambiaso, oppure a qualche altro calciatore, insomma, se dipendesse da voi, no, visto che riprende il cammino questa Serie A, a chi scrivereste e cosa? Io per esempio, lo ripeto, lo ribadisco, a Cambiaso in particolare, caro Andrea, mi raccomando, ricorda di indossare la maglia della Juventus, altrimenti puntini puntini. Poi l'altro dubbio riguarda sempre la difesa, ma in questo caso la coppia centrale, perché a fianco del ovviamente confermatissimo Bremer potrebbe esserci Kelly, anche perché Lucumi è rientrato oggi dal Sud America e quindi magari non è in perfetta, non che non sia in forma, però magari può risentire certamente del viaggio, del fuso orario eccetera eccetera, ma anche secondo me, ed è giusto, non è che Kelly adesso può essere abbandonato, è comunque una risorsa, lo scorso anno era titolare, quindi secondo me l'alternanza va bene, anche perché aggiungo, vi ricordo che giovedì c'è una sfida contro il Celta Vigo, no? in Europa League, mi viene sempre da dire Champions League, chissà perché, in Europa League, quindi vanno dosate anche le forze, quindi Cambiaso e Kelly potrebbero prendere il posto di Celik e di Lucumi, difesa. Centrocampo, è chiaro che Sar è quasi un obbligo la titolarità di Sar, fermo restando che si è dimostrato in buona forma rispetto alle partite in nazionale, quindi è giusto che sia lui l'uomo da affiancare, sempre che ci sia un centrocampo a due, a Douglas Luiz, che sarà ovviamente titolare. Ormai Douglas Luiz, ragazzi, non lo toglie più, è pure vero che non hai tutti questi centrocampisti, perché Locatelli è infortunato, Thuram è infortunato, Coop Meners, diciamola tutta, non è affidabile, e quindi presumo che in un ipotetico 4-2, poi ci aggiungo più uno perché l'altro è McKennie che fa un po' di tutto, Sar e Douglas Luiz sarebbero la coppia. Poi ci sono dei dubbi soprattutto sulla tre quarti, perché Nico Gonzalez sarebbe titolare
2: ormai inamovibile, mi verrebbe da dire, no? Però anche lui è stato in Argentina, chissà, magari potrebbe rifiatare in vista del match di Europa League. Quindi lì in quella linea della tre quarti, detto che davanti Colomani sarà titolare, prevedo due cambi, cioè uno sicuro. Io credo che Zegrova giocherà a titolare ed sarebbe anche giusto, sempre in ottica no turnover, anche perché Zegrova non è nella lista UEFA, quindi non potrebbe comunque utilizzarlo in Europa League, ma soprattutto perché, ve la dico tutta, il Kosovar attualmente secondo me è più in forma di Conceição. Io vi dico la verità, ieri secondo me non ha esagerato Ravanelli quando ha detto a parità di forma, a parte il Diz, Zegrova è il giocatore tecnicamente più forte della Juventus. Poi lasciamo perdere se magari, e lo vedremo nel caso in cui lo impiegasse dal primo minuto, se durante i 90 minuti l'intera partita riuscirebbe a farla bene, oppure se veramente è l'uomo dell'ultima mezz'ora, non lo sapremo, lo scopriremo soltanto vivendo. E poi Alebegovic, che non è stato benissimo, qualche piccolo fastidio muscolare, siccome c'è McKennie che in un ipotetico 4-2-3-1 giocherà sicuramente sulla linea della tre quarti, salvo retrocedere all'occorrenza per dare una mano alla mediana. Alebegovic, io credo che se il ragazzo sta bene giocherà. A proposito di Alebegovic, ho fatto oggi un podcast perché sto

di prenderglielo perché è innamorato di questo giocatore. Dopodiché si sarebbero aggiunte come pretendenti al turco il Bayern Monaco e l'Arsenal. Io dico, ho detto che la frase è questa, no? Negli articoli che ho letto, ovviamente dai soliti nodi, dalle solite testate. Intanto ricordo che la Juventus ha messo al centro del suo progetto, ripeto, tra poco pubblicherò il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato il pezzo lo stesso Latini in regia, la Juventus lo ha messo al centro del progetto, il giocatore più pagato, 7 milioni netti l'anno, diciamo che il progetto presente ma soprattutto futuro dovrebbe ruotare attorno a Eldiz. È chiaro che nel calcio non si può dire, ma non è nulla di scontato, però la Juventus non ha minimamente fatto cenno all'ipotetica cessione. Sì, se ti offrono 150 milioni, 120 milioni lì quantomeno traballi, però tra questa cosa qui e la volontà del ragazzo di restare alla Juventus non vedo perché debbano scrivere queste cose. Io credo che, non so se ci sia qualcosa di vero, è chiaro che uno come il Dizio può e possa piacere, però non è detto che adesso, addirittura parlano nel 2027 e poi aggiungono nei pezzi che scrivono: qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League potrebbe esserci questo addio. Io aggiungo che questa frase, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League, è un auspicio di chi vorrebbe vedere il Diz fuori dalla Juventus. Questo volevo, ci tenevo a precisare, ho fatto l'aggancio parlando di Alabegovic. Quindi c'è questa situazione di domenica, qualche dubbio è normale che ci sia, e poi va sempre ricordato, questo bisogna ormai metterselo in testa, che si gioca ormai con i 5 cambi, si gioca in 16 perché ci sono tanti impegni, soprattutto in questa fase. Pensate, la Juventus 19 giorni dovrebbe giocare 9 volte il giovedì, tra l'altro mi pare che dopo le prossime due partite di Europa League, se non sbaglio, magari qualcuno di voi può dirmelo, non gioca il lunedì, come credo sia normale, no? Magari è un giorno in più di riposo e quindi deve stare attenta e dosare bene le forze. Quindi Spalletti starà studiando sicuramente la formazione. Modulo, vi dicevo, sulla carta lui nella testa ha quasi sempre il 4-2-3-1, ma lo abbiamo visto contro l'Atalanta. Cambia durante la gara e sicuramente cambierà anche nel corso della stagione. Se lui si rende conto che alla fine la squadra non riesce a sopportare un centrocampo a due, fermo restando la mano che gli dà puntualmente McKennie, ma mi viene da dire anche nell'ultima partita con l'Atalanta anche lo stesso Nico Gonzalez, però non puoi sempre chiedere uno sforzo extra ad alcuni calciatori, no? Lui magari potrebbe pensare di giocare a 3, quindi 3-4 in quel caso avanzerebbe a sinistra della linea mediana Cambiaso, a destra della linea mediana McKennie e al centro ovviamente Douglas Luiz e Sarr. 3-4-2-1, i due chi potrebbero essere? Zegrova da una parte e Labegovic dall'altra e Colomani punta. Con Sesava potrebbe partire dalla panchina, magari se c'è necessità entrare in corso d'opera, e comunque vanno. Poi c'è sempre, giovedì c'è l'altro match, quindi deve essere molto attenta la Juventus sotto questo aspetto. Io spero e credo che dovrebbe guadagnare qualche punto rispetto a qualcuno lì davanti, perché come sappiamo c'è lo scontro diretto tra Como e Roma, e il Como deve stare molto attento perché se dovesse perdere un altro match, io la Roma la vedo determinata, lo dicevo con Latini, tra l'altro in forma. Mi pare che le squadre di quando era l'Atalanta, in genere l'Atalanta calava verso febbraio, se non sbaglio, no? Gabri più o meno, però io la vedo determinata. Ho letto un'intervista di Malen e gli hanno chiesto: ma è vero che qualcuno ogni tanto vomita durante gli allenamenti di Gasperini? Ha detto: oh, no, io no. Ha fatto capire che qualcuno forse sì, però certo sono molto faticosi. Quindi attenzione alla Roma, ma Roma Como, una delle due o entrambe possono perdere qualche punto, e quindi la Juventus adesso deve approfittare di questo. No, non c'è nulla di scontato, però ripeto, a differenza della passata stagione quando hai perso tanti punti con le cosiddette piccole, ora il Cagliari sì è quarto, ma resta sempre una piccola rispetto a tutte quelle che lottano per le primissime posizioni. La Juventus non può
più fare sconti a nessuno, e quindi attenzione che può essere anche avversaria di se stessa, ecco, diciamola tutta, questo è un po' il mio timore, e quindi bisognerebbe espugnare Cagliari, anche perché non so quanto durerà questa sorpresa Cagliari, così come il Frosinone, per carità, sono due ottime realtà, due bravi allenatori, però insomma poi alla fine si tireranno

0: insomma. Questione invece, diciamo, mercato, detto che la Juventus, nel caso in cui decidesse veramente di dare indietro Voltemade già a gennaio, deve prendere una, ma io la prenderei comunque, un centravanti vero. I nomi li abbiamo già detti: Retegui, se si riduce drasticamente l'ingaggio, oppure qualche altro, Balogun per esempio, oppure il ragazzo del Frosinone. Però giustamente mi diceva Latini: ma come può la Juventus prendere questo ragazzo, è troppo giovane, 22 anni, però insomma staremo a vedere. Però credo che servano punti, perché servano gol, e i gol si fanno, sì, per carità, con il contributo di tutti, quindi cooperativa del gol, però poi serve secondo me uno lì davanti. Tutte le rivali, quelle diciamo più importanti, hanno un centravanti più o meno forte, più o meno decisivo, più o meno determinante, in primis proprio l'Inter e la Roma, no? L'Inter ha l'imbarazzo della scelta lì davanti, la Roma Malen. Che poi sto pensando, Gabri, non c'è un'altra punta vera alla Roma, se tu ci rifletti. Ah, è vero, Castro, l'avevo dimenticato, che secondo me è fortissimo, aggiungo io, anche Castro. Quindi vedete che invece alla Juventus mancano proprio quelli che devono fare gol. Perché Voltemade, io con tutto il rispetto, la simpatia, lo stesso Colomani, io ho letto insomma che adesso Spalletti sta cercando di un po' trasformarlo da giocatore che gioca molto per la squadra, e lo fa molto bene, devo dire, contro l'Atalanta credo sia stato il migliore in campo, lo sta trasformando, sta provando a trasformarlo invece in bomber. Non è semplice, perché poi devi metterla dentro, però insomma staremo a vedere. E poi, sempre in chiave mercato, mi pare di capire che la Juventus abbia già promosso Vicario, e quindi quasi sicuramente lo riscatterà dal Tottenham. Più o meno gli dovrebbe costare 8 milioni più 2 di bonus in linea di massima, che tutto sommato alla fine per un portiere affidabile secondo me ci può stare. Aggiungo che il problema poi secondo me è il vice di Vicario, perché Neto tornerà a casa, ovviamente è stato preso fino a giugno, lo sappiamo, ma lo sa per primo lui. Grabara, boh, che fine farà? È infortunato, recupera, non recupera, è stato preso in prestito. Sullo sfondo c'è Palmisani, quindi bisogna capire poi chi sarà il vice. Poi, capitolo, prima 5 minuti, 4 minuti li dedichiamo al discorso legato alla Federcalcio, a tutto quello che potrà accadere. È stata ufficializzata la data dell'assemblea elettiva, il 14 dicembre, come aveva detto Malagò ai nostri microfoni, lì eravamo tanti, e quindi lui si è sbrigato per queste elezioni, perché teme, ve lo dico, che possa candidarsi qualcun altro. Però lui avrebbe tempo fino al 31 gennaio, no? per fare l'assemblea, per diciamo così stabilire l'assemblea elettiva. Però ovviamente fa il più presto possibile, perché se si dovesse candidare qualcun altro, sapete che per candidarti devi essere appoggiato da una delle componenti. Lui è stato appoggiato dalla Lega di Serie A, e potrebbe essere l'unico, sarebbe veramente la chiusura del cerchio del teatro dell'assurdo di cui abbiamo parlato. E 14 è ufficiale, e poi qualcuno dovrà pagare. L'avete già detto, l'avete ascoltato, Alessandro, ho sentito il segretario generale Brunelli, che è quello che ha vidimato la candidatura di Malagò, pagherà per tutti sostanzialmente, perché non si sarebbe accorto che mancava la tessera, che Malagò non fosse tesserato in qualsiasi ente federale, ok? Cosa che farà, ci ha detto, prima o poi lo farò, ha detto, ridendo. Brunelli pagherà per tutti, quindi dovranno trovare un sostituto. Il favorito numero uno è, indovinate chi? Giancarlo Viglione, che da qualche anno, sicuramente dal 2018, quando c'è stato il primo mandato di Gravina, è a capo dell'ufficio legale della Federcalcio, con tutto ciò che ne è conseguito. Ora però mi spiegava il mio amico, attenzione, perché è probabile che Brunelli adesso venga, potrebbe succedere questo tecnicamente, potrebbe essere intanto sospeso, anche perché poi per indire nuove elezioni e soprattutto per vidimare candidati, Malagò sicuramente, vedremo se qualcun altro si candiderà, non lo potrà fare il segretario generale, reo, tra virgolette, di non essersi accorto della questione tesseramento, e quindi sicuramente non sarà Brunelli, però dice lui potrebbero per questa fase del commissariamento sospenderlo, tanto non si, la Federcalcio adesso farà l'ordinario, riforme, me l'ha detto a me Malagò, molto difficile in questo periodo, bisogna pensare alle elezioni, è chiaro che a lui interessano soprattutto le elezioni adesso, e quindi poi una volta nominato il nuovo presidente della Federcalcio, probabilmente Malagò, si procederà alla sostituzione dello stesso Brunelli, e quindi Marotta e Percassi sponsorizzano Viglione. Potrebbe essere proprio Viglione, mi viene un po' da ridere per non piangere, questo è un po' il succo del discorso. Ma questa sera abbiamo un menù molto molto prelibato, perché 19.35 ci sarà con noi Massimo Giletti, però poi vi invito a restare, anche se dovete cenare, tenete accesa la trasmissione, perché alle 25.10 avrò Renato Miele, che è la genesi del commissariamento. Sapete che Renato Miele è quello che ha denunciato tutto, tra l'altro ci ho parlato stamattina, è molto arrabbiato, e ci dirà un bel po' di cose che sono successe e che hanno portato intanto alla sua mancata candidatura, perché sapete che serve, come vi ho detto, una componente federale, quindi se vuoi candidarti a presidente della Federcalcio devi essere appoggiato da o la Lega di A o la Lega di B o la Lega Pro o la Lega Nazionale Dilettanti, oppure l'asso calciatore oppure l'asso allenatori. Una volta poteva anche l'AIA, ma l'AIA ormai non ha più diritto di voto come componente federale, e quindi è molto importante questo, perché è molto arrabbiato lui, non usa molti giri di parole, dice quello che pensa, ma ha detto io non ho padroni, quindi vi invito poi a restare anche dopo le 20 per ascoltare Renato Miele, che come sapete è avvocato ed è anche un ex calciatore della Lazio, caro Gabri Latini, che tu ricorderai molto molto bene. Quindi tra poco Massimo Giletti.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Le insinuazioni su il Diz le odio, guardate, quando fanno queste cose le odio, sembra veramente un vecchio film, no? Ogni tanto uno un vecchio film lo rivede, gli regala emozioni, in questo caso gli regala illusioni probabilmente a chi vorrebbe vederlo fuori, e cominciano a riuscire fuori i nomi delle squadre che vorrebbero il Diz a fine stagione, può darsi che la Juventus possa cedere, soprattutto perché nel frattempo è sbocciato, è esploso, è decollato Alebegovic, ve la dico tutta, per me nel caso potrebbero giocare anche insieme, guardate che vi dico, e quindi è inutile che facciano tutte queste cose qui, però il calcio è questo, la stampa purtroppo, anche parte della stampa è anche questa, e non ci possiamo fare nulla. Nel frattempo però vi ho chiesto se doveste adesso scrivere, visto che ricominciamo il campionato, se doveste scrivere una lettera, un messaggio, una missiva, diciamo così, a qualcuno della Juventus in vista di questa ripresa del campionato, ma anche in vista della prosecuzione della stessa stagione, a chi la scrivereste e cosa gli direste. Intanto possiamo andare con qualche audio, dai, vai Gabri.
1: La Sardegna, allora, io sono stato uno dei pochi contenti, che l'ha detto anche da voi in radio, non mi ricordo se era passato il vocale, per il rientro di Nico Gonzalez, caldeggiavo una sua conferma e un'opera di convincimento che poi c'è stata per la permanenza bianconero, perché secondo me Nico Gonzalez non aveva fatto malissimo neanche.
0: Bravo.
1: Tra tutti quelli che arrivarono in quell'anno lì, disgraziato di Motta, lui fu uno dei meno peggio. E fece qualche buona partita, fu purtroppo perseguitato dagli infortuni e poi anche lui si perse nel marasma generale e quindi pagò, diciamo, per lo scarso rendimento della squadra, ma tra tutti quei giocatori che poi l'anno dopo vennero messi alla porta, lui secondo me poteva rimanere, perché un giocatore che è campione del mondo, di una nazionale campione del mondo, che giocava anche con continuità, non poteva essere un brocco, uno scarso, quindi fu secondo me sbagliato, oppure fu giusto darlo all'Atletico Madrid, perché così ha recuperato forma e lo stiamo vedendo qui da noi, quindi bene per il rinnovo, sono contento e spero che ci dia altre soddisfazioni. Ciao.
0: Grazie, allora guarda come sfondi una porta aperta, perché se segui, grazie, se segui Fuori di Juve, io spesso ho detto, no, più che tutti quelli che arrivarono, tre ne dobbiamo citare, parliamo ovviamente della gestione targata Giuntoli, perché prese Cop Mines, Lucas Luis e Nico Gonzalez. Ora soprattutto c'erano aspettative, tutti pensavamo, anch'io, vi devo dire la sincera verità, soprattutto sull'olandese, ma in generale l'olandese Lucas Luis, che era stato tra i migliori centrocampisti degli ultimi due anni di Premier League, che fossero gli uomini, i giocatori, gli elementi in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus. Oltre a Nico Gonzalez, ricordo, 61 milioni fu pagato, 60-61 milioni tra cartellino, bonus, onere accessori, eccetera, Cop Mainers. 50 di valutato, 51 invece Lucas Luis e 40 Nico, cifre importanti, molto elevate. Alla fine ci ritroviamo che l'unico che non sta dando risposte, e che poi è rimasto in realtà e non è stato ceduto, anche perché per quella cifra difficilmente la Juventus poteva cercare qualcuno, è proprio Cop Mainers, ma è l'unico finora bocciato, forse in via definitiva, perché io francamente spero sempre di essere smentito, però sto perdendo le speranze, quasi tutte le speranze. Invece Lucas Luis è andato fuori, è tornato e adesso è diventato il regista della Juventus, non sarà fuori classe, ma comunque sia Spalletti lo ha provato, lo ha rivitalizzato, abbiamo un titolare dal centrocampo. Ma io non mi aspettavo, vi devo dire la sincera verità, è stato l'unico che ha fatto qualcosa in quel periodo, hai ragione amico, l'unico, io l'ho detto, non chissà cosa, però rispetto agli altri due all'aspettativa sì, adesso è diventato addirittura non solo titolare fisso, non solo un leader anche se vogliamo emotivo, ma gli è stato rinnovato, secondo me giustamente, il contratto. Ben ritrovato a Massimo Giretti, ciao Massimo.
2: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Io già lo so, adesso ti faccio una domanda, ma conosco già la risposta. Sei contento che Nico Gonzalez abbia rinnovato?
2: Ma sono contento, cioè, credo che sia una situazione era una situazione che poteva diventare delicata, per cui con ragione. Poi voglio vedere il contenuto dell'accordo, che non ho potuto, perché sto lavorando su un paio di inchieste, quindi non ho potuto vedere che accordo sia. So che è un accordo lungo, per cui qualche dubbio mi viene, nel senso che penso abbiamo spalmato quello che lui voleva, più o meno, negli anni, che sono tanti.
0: Fino al 2030, Massimo, dal 2029, un anno di prolungamento, allineandolo agli altri, il DIS, sì, eccetera, eccetera.
2: Sì, ho capito, siccome parliamo di uno che avrà 32 anni, insomma, comunque sempre, insomma, è un giocatore che poi è sempre stato, stato delicato, no? Nel fisicamente, quindi speriamo che sia un investimento saggio, forse era necessario per avere il suo ok a rimanere. Questo è un giocatore che comunque di qualità, di mentalità, quindi è importante. Però quello che serve alla Juventus, lo ripeto, vista le difficoltà enormi che ci sono, è di andare sul mercato purtroppo a gennaio per prendere un centrocampista vero. Però non so se abbiamo, ecco, adesso c'è stato investimento di Elkan di nuovo, per cui vediamo.
0: Vediamo se c'è stato questo aumento di capitale. Infatti ti faccio una domanda su questo, poi torniamo sul calcio. Cosa ne pensi, perché viene sempre criticato, sempre contestato, alla fine avrà sbagliato le scelte negli ultimi anni del management, però i soldi, caro Massimo, dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi di ricapitalizzazione.
2: Ma è un discorso molto complesso, purtroppo. Io ho detto anche altre volte da voi, credo che un errore fondamentale sia stato fatto alla fine da chi ci ha fatto vincere 9 scudetti di seguito, cioè Andrea Agnelli, perché nel momento in cui fa una scelta forzata di allontanare Marotta, lì regala all'Inter la Juve di oggi, e quindi noi siamo diventati l'Inter di ieri. Io adesso sono convinto che Giovanni Carnevale fa quello che deve fare, e quindi sono contento che ci sia lui. Abbiamo finalmente trovato un uomo che sa gestire una squadra, capisce di calcio. Però ripeto, nella vita puoi spendere i soldi, avere i miliardi, ricordo benissimo quelli, i tanti soldi che ha speso Moratti per vincere poi alla fine poco, no?
0: Se
2: ve la portiamo, ecco.
0: È tardi, tra l'altro, cominciò a vincere rispetto,
2: sì,
0: agli investimenti.
2: Ma vince tardi perché la Juve poi va a ballare in aria con tutto lo scandalo di quel periodo con l'Inter, che avrebbe dovuto essere punita molto di più. Però ecco, quello che ci tengo a dire è: adesso la Juve ha messo un tassello importante nel management. È il miglior management che abbiamo avuto dal dopo Marotta, sicuro.
0: Vero.
2: Non siamo molto fortunati, perché a centrocampo l'abbiamo perso, centrocampo titolare, quindi un'altra squadra farebbe molta fatica, perché io penso a Malen, come ha cambiato un giocatore la Roma, quindi capisco anche che non sarà semplice.
0: A proposito di management, Nico Gonzalez comunque rivitalizzato, Douglas Luiz titolare, va un po' rivalutato il lavoro di Giuntoli, che ha fatto anche una battuta qualche settimana fa rispetto a questo.
2: Sai, ed è Giuntoli si è trovato a scegliere un allenatore che ha fallito. Una grande colpa di Giuntoli è stata quella di investire su un allenatore che aveva fatto molto bene però a Bologna. Poi il problema dei salti sulle... Allora, le grandi società hanno bisogno di allenatori forti, sicuri. Chivu è l'unica eccezione, ma Chivu però era nell'Inter già da tempo, sapeva che cos'era l'Inter, ha giocato con quella maglia.
0: Aveva allenato la primavera, aggiungo io, Massimo, peraltro, dell'Inter.
2: Aveva è una scelta. Allora l'ha fatta Marotta. Intanto l'ha fatta Marotta. Quindi Marotta non fa le scelte mai a caso. Dopodiché ci vuole anche fortuna.
0: Certo.
2: Ma sai, quando hai anche una squadra così forte come l'Inter,
0: è più semplice.
2: Sei aiutato come allenatore, perché io ricordo Luis Enrique che allena la Roma, credo la Roma arrivi ottava, settima, ottava, l'anno successivo vince col Barcellona tutto.
0: Sì, me lo ricordo.
2: E allora questo cosa vuol dire? che sì, gli allenatori sono importanti, ma il materiale umano che hanno a disposizione farà un po' la differenza.
0: Ah, certo. E a proposito di materiale umano, l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Giuntoli barra Massara, si sta parlando, secondo me anche giustamente, della mancanza di un centravanti vero. Cioè, si poteva fare qualcosa di più in generale sul mercato e in particolare sul centravanti?
2: Allora, io, sai, essere esterni è molto facile. Il problema è che poi devi scegliere quei pochi soldi che hai dove indirizzarli. Siamo arrivati a trovare un centravanti credo nelle ultime 48 ore di mercato, quindi non abbiamo potuto lavorare una scelta efficace. Certamente abbiamo speso troppo e male, soprattutto lo scorso anno, dobbiamo dirci la verità, molto male,
0: sì,
2: sulle punte, fallendo veramente tanto. E sì, non abbiamo un centravanti. Cioè, la Juventus ha sempre avuto un centravanti che due occasioni una la metteva dentro. Il centravanti che fa gol la Juve non ce l'ha, perché anche Koulibaly, in cui abbiamo investito molto, non è quel giocatore, ma è un giocatore, io devo dire che bisogna aver fiducia comunque, perché è un giocatore che ha qualità, forse gioca in un ruolo che non è mai stato proprio il suo per necessità. Adesso vedremo cosa riesce a trovare intorno a lui, riesce a mettere, che cosa riesce a fare Spalletti su questo, però non è il centravanti forse neanche che pensiamo noi, che volevamo noi, dai.
0: Perché probabilmente non voleva nemmeno Spalletti, o comunque avrebbe voluto sì Koulibaly, ma con un 9. In realtà lui, lo sai, voleva la conferma di Vlahovic, ma sappiamo come è andata a finire. O un simil Vlahovic al limite, nel caso in cui poi, che si è verificato, Vlahovic non
2: c'era solo un giocatore da prendere, a Højlund, che è al posto di Openda, più o meno la cifra era quella, e con Højlund avevi. Perché dico Højlund? Perché avevi la certezza, purtroppo si sapeva benissimo, che Vlahovic non avrebbe rinnovato.
0: Esatto, sì, sì.
2: Quindi a quel punto cioè, è mancato coraggio anche questa dirigenza, perché Vlahovic andava venduto lo scorso anno. Non è stato, cioè, io capisco che è difficile, perché oggi i giocatori, i procuratori hanno in mano tutto, poi speri sempre che qualcosa cambi. In realtà è difficile, sappiamo che oggi per il denaro si vendono tutto, e quindi vedi dove gioca Vlahovic, che soddisfazioni ha a giocare lì, ma si è preso i soldi che voleva.
0: Sì, sì, è vero, è l'unica squadra che gli ha offerto 10 milioni netti l'anno, del resto lui si aspettava che lo cercassero altri club, non è accaduto. Invece gli altri, Massimo, tipo Ale Begovic, Lukumi, insomma, loro due, magari, e Sar stesso, che potrebbe da domenica decollare, diciamo così. Mi ricordo che Conte lo definì uno dei giocatori potenzialmente più forti a livello di centrocampisti, ovviamente. Cioè, gli altri acquisti, sempre ricordando che la Juventus, lo hai un po' accennato anche tu, ha avuto dei limiti, dei paletti imposti dalla UEFA, non solo.
2: Ma guarda che, allora, Carnevali ha fatto una rivoluzione.
0: Sì.
2: Ha portato moltissimi giocatori con coraggio.
0: 9.
2: Ha investito, sì, ma ha investito anche in un giocatore come il bosniaco, che secondo me è un investimento molto alto, ma coraggioso, anche perché tu non so quanto potrai tenere il Diz alla Juventus, anche se lui, il ragazzo, è molto legato, ma qua, signori, viaggiamo a 12-13 milioni ormai su giocatori fenomeno di quel tipo, perché il Diz è di un altro pianeta, è inutile, è di un altro pianeta, poi può avere dei momenti, ecco, noi l'abbiamo perso purtroppo nella fase decisiva della finale dello scorso anno. Se avessimo avuto il Diz fisicamente a posto, la Juventus sarebbe in Coppa Campioni. È mancato e l'abbiamo pagato dazio. Ma il bosniaco serve, secondo me, anche in quell'ottica, se dovesse mai purtroppo essere ceduto il Diz, ecco, c'hai un buon giocatore che va in quella direzione.
0: Guarda Massimo, mi ha dato un assist perché ci ho fatto un podcast rileggendo, siccome ho scritto che puntualmente ogni 2-3 mesi si riparla sempre però i soliti, devo dire, le solite testate. Ah, adesso il Diz può partire se non la Juventus non si qualifica in Champions League, che secondo me è un auspicio di molti che scrivono questo. Quindi realmente crede che la Juventus possa perdere il Diz? Te la faccio secca la domanda.
2: Ah, il Diz è un giocatore che vale 100 milioni di euro. 100 milioni è una cifra enorme con la quale un buon uno come Carnevali può fare mercato senza portare via denari alle casse, perché questo è il problema dei parametri, anche FIFA, eccetera, UEFA, eccetera. Allora, io non so, nessuno di noi può sapere cosa succede. Non sarà facile, avendo perso Locatelli e Thuram, reggere senza ricambi di centrocampo veri tutto l'anno.
0: Sono d'accordo.
2: Perché arriveremo a marzo nella speranza che forse Thuram possa esserci, la vedo più complicata per Locatelli. Quindi noi dobbiamo pensare che la Juventus non è più quella di una volta, bisogna essere onesti, non ha più, per mille motivi, per gli errori, eccetera. Quindi si è preso un giocatore fortissimo, con personalità, sperando che la Juventus vada avanti. Mm. Se però purtroppo non riesce a entrare in quelle maledette quattro, i punti interrogativi ci sono. È inevitabile. Non si ha, quando avete visto il debito, il buco che abbiamo è molto alto.
0: Sì.
2: Noi chiediamo degli sforzi continui a Elkan di tappare 1,5 miliardi, scappare in cifre enormi, 1,5 miliardi, senza risultati. Questo è il punto. Quindi alla fine si spera sempre che la cosa peggiore non ci sia,
0: sì.
2: Però devi mettere in preventivo che il DIS, che vale 100 milioni, ti permetta eventualmente di fare 3 giocatori da 30, giovani, forti, tre giocatori.
0: Secondo te
2: lo devi mettere a rischio,
0: in preventivo, certo. Secondo te, anche rispetto alle ultime dichiarazioni di Conte, resta questa ombra del tecnico salentino su Spalletti?
2: Ma resta, perché comunque alla fine sai, a Conte si dice, non, prima l'ha detto prendo un anno sabbatico, dopodiché inizia a dire ma se c'è una squadra
0: che mi
2: può interessare ci arrivo, sono dei segnali. E sapete quanto è Conte sia amato a Torino, quanto sia visto come un giocatore ancora capitano della Juventus, simbolo della Juventus. Quando è andato via ha sempre stato pregato, io lo posso testimoniare in modo fortissimo, a Torino. Io mi auguro, perché vorrebbe dire che la Juventus,
0: esatto,
2: che non succeda nulla, perché poi io mi domando anche, cambiare continuamente è un tassello, è un altro elemento complicato. Io ho visto la Juventus giocare molto bene lo scorso anno, salvo poi smarrirsi
0: all'ultimo
2: negli ultimi 3 giorni.
0: È vero.
2: Quello è stato veramente quasi impensabile, ma deriva dal fatto che abbiamo dei giocatori che non hanno personalità. L'allenatore non va in campo. Un tiro, un gol. Purtroppo il portiere ha avuto grandi responsabilità, ma non è che se subisce un gol per una non parata di De Gregorio la squadra non deve reagire. Verona era retrocesso,
0: la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, si è perso anche contro la Fiorentina, quindi è vero, è stata una questione mentale.
2: Contro la Fiorentina tu non puoi arrivare neanche contro, noi siamo usciti per un punto alla fine,
0: sì.
2: Cioè, tu fai il tuo col Verona, eri dentro.
0: Vero.
2: Cioè, no, io mi soffermo, perché poi nella vita sono i dati che contano. Tu fai il tuo col Verona, che è al minimo sindacale, te li dovevi mangiare, e quella squadra si è persa.
0: Sì, d'accordo.
2: Si è persa. Poi sfortuna, no, i rigori sbagliati, tutto quello che vuoi. La partita la devi vincere, punto e basta. Noi non staremmo qui oggi a fare i pensieri sul Diz, punti interrogativi sul fatto che devi prendere un centravanti che insomma quello che è,
0: faccia
2: e, avresti 70 milioni, avresti gli incassi. Competere è difficile, oggi Milano e Inter presentano un piano da 2 miliardi e 3, avranno 60 milioni di euro in più all'anno di incassi e di ricavi su, con uno stadio nuovo, cioè la Roma entro due anni, tre, avrà lo stadio.
0: Suo stadio, certo, certo.
2: Non siamo più la Juve solitaria che aveva anticipato i tempi, dobbiamo rincorrere, però le pietre e grazie a Carnevali ci sono, adesso vedremo.
0: L'ultima, Massimo, volevo un tuo giudizio, non so se vuoi usare un aggettivo o fai un po' tu, su tutto quello che è accaduto e che sta accadendo in Federcalcio.
2: Ma guarda, siamo un paese, come diceva Manzoni, nei Promessi Sposi, da zecca garbugli. Siamo rimasti in quel paese che non vuol cambiare. Si affida ai cavilli, a delle logiche perverse, di leggi che lasciano vie di fuga alternative. Mi ricordo cosa diceva Tommasi di Lampedusa: tutto cambia finché nulla cambia.
0: Cambi, esatto.
2: Poi, al di là del valore singolo di Malagò, che è uno vincente, che ci sa fare, sicuramente ha una mentalità molto... è uno vero, nel senso che mastica di sport, però qui il problema è un altro, cioè facciamo sempre delle figure assurde, ci inventiamo, ripeto, siamo degli azzeccagarbugli, un paese che non cambia, rimane statico, immobile, vecchio, e lo dico io che sono vecchio, che crede poco nei giovani, che non fa giocare i giovani che invece dovrebbero giocare. Non ci dobbiamo stupire, se siamo un paese vecchio, la nazionale e le squadre italiane non li fanno giocare i ragazzi.
0: È vero, è vero.
2: Sono situazioni rarissime. Cioè, io mi ricordo Conte, arriva Pogba, lo ficca subito dentro, 18 anni.
0: Sì.
2: Cioè, uno, l'età non è un elemento negativo. Se hai qualità la devi fare, ma lì aspetta un allenatore che si assume il rischio di far giocare un ragazzo di 18 anni, caricarlo nel modo giusto, eccetera. Qui vedo che facciamo fatica, tutte le volte c'è un giovane, ma si deve maturare. Siamo bravissimi, 17, 16, 17 anni in nazionale, poi non troviamo nessuno di questi qui.
0: È vero.
2: Quindi non lo so, mi è triste, diciamo, una situazione molto triste, che però, voglio dire, alla fine... Visti chi, se andiamo a vedere chi sono stati i presidenti della FIGC prima di Malagò, beh, Dio mi scampi, ecco, Malagò è un uomo che sa stare al mondo e secondo me gestirà bene.
0: Ti saluto con due messaggi per te. Il primo è di Terry che scrive: buonasera Quintiliano, permettimi di salutare e ringraziare Massimo per la sua sempre disponibilità, lo seguo sempre con tanta attenzione, temo che questo circo non avrà mai fine, si riferiva alla Federcalcio. E poi Pierluigi ci scrive: grande Giletti, l'unico personaggio pubblico, voce bianconera, un grande professionista. E a proposito, Massimo, per salutarti, com'è lo stato delle cose prossimo, diciamo così, quindi che hai in cantiere per la tua trasmissione?
2: Guarda, ho tante cose, ho dei documenti delicatissimi sulla questione La Vitola, Ranucci, sì, sull'attentato, che ci fanno capire come La Vitola fosse veramente un personaggio da cui star lontani, e quindi mi lascia sempre perplesso il fatto che Ranucci non abbia ancora oggi preso le distanze. E poi su Garlasco siamo riusciti nell'impresa incredibile di trovare tutti i personaggi che sfuggono, la PM che interrogò pesantemente Stasi, il capitano allora Marino, oggi colonnello, tutti questi uomini che hanno fatto qualcosa che probabilmente non doveva essere fatto. Quindi sono molto soddisfatto, hanno fatto un grande lavoro i miei, quindi andremo a parlare... come sempre di ciò che conta e di cui si discute nelle case degli italiani in questo periodo.
0: Grazie mille Massimo, buon ciao lavoro tutti, e buon grazie. Tutto, grazie ciao. A te, un abbraccio, grazie ciao. A Massimo ciao. Giletti, siamo giunti al break, tra poco, ripeto, restate con noi, anche se mangiate, però restate con noi perché abbiamo l'avvocato Miele che è stato la genesi di tutto questo marasma, cioè se non ci fosse stata la denuncia di Miele non succedeva nulla, invece lui ha fatto la denuncia, prima era stata archiviata peraltro dal buon Chinè, invece poi alla fine è stato riaperto tutto e la Federcalcio è finita nel modo in cui abbiamo visto. A tra poco.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Di nuovo in diretta, siamo alla seconda ora di trasmissione, le promesse si mantengono e quindi io quando vi faccio una promessa la mantengo e quindi vado a salutare e a ringraziare l'avvocato Renato Miele. Ciao avvocato!
2: Buonasera a tutti!
0: Allora, posso darti del tu?
2: Anche del voi, se volete.
0: Stamattina siamo dati del tu. Allora,
2: no, del tu.
0: Dico bene se ti definisco la genesi del commissariamento della Federcalcio?
2: No, perché io sono la genesi dell'annullamento delle delle elezioni, quello sì. Ed era il mio obiettivo dopo essere stato escluso io, perché annullando le elezioni, certo, in futuro, certo, potrei avere una chance, sempre se cambiano lo statuto.
0: Questo poi all'ultimo poi ne parliamo, ma insomma quello che è successo, io ho detto, mi sembra il teatro dell'assurdo, qualcosa di kafkiano, no? Che poi commissari la Federcalcio, il commissario, insomma Malagò commissario di se stesso, ma com'è possibile?
2: Ma è possibile perché purtroppo quello che io sto notando ormai da molti anni, no? Lo potete notare anche voi, il CONI e le federazioni è una commissione tra controllati e controllori. Una volta uno diventa un controllore, una volta la stessa persona diventa il controllato. E il presidente del CONI diventa presidente di una federazione, il presidente di una federazione diventa il presidente del CONI,
7: i presidenti delle federazioni fanno parte della giunta del CONI, della giunta del Consiglio nazionale, quindi si controllano l'uno con l'altro, si mettono d'accordo e sono 20 anni che sono sempre gli stessi che girano di qua e di là e non cambia mai niente. Ecco perché poi diventa difficile candidarsi, perché gli statuti sia del CONI che delle federazioni sono studiati appositamente per essere controllati dalla vecchia governance e quindi entrare non è facile. Per cui a questo punto i rapporti tra Malagò e il CONI, non c'è bisogno che venga a dirlo io, quale potrebbero essere, è stato quasi 15 anni là dentro, quindi figuriamoci che cosa può essere successo in Camera Caritatis, gli accordi che ci possono essere stati. Evidentemente non potevano fare a meno di commissariare, di annullare le federazioni, anche in virtù del fatto che le questioni che avevo fatto io erano fondatissime, quindi questo lo dovevano fare, però a quel punto hanno fatto rientrare dalla finestra Malagò e sostanzialmente non hanno cambiato niente. È questo quello che è successo, ma d'altronde le federazioni sportive purtroppo, se voi andate a vedere i presidenti, i vicepresidenti, sono tutti dirigenti che stanno lì da 10, 15 anni, 20 anni, non cambiano mai, sono sempre gli stessi e quindi diventa difficile poi modificare o rinnovare qualcosa e introdursi. Io sono riuscito con il diritto ad abbattere una porta, però è ovvio che poi dietro la porta ci sta il potere di 40 persone che si mettono d'accordo tra di loro per ripristinare e tirare sulla porta, io non ci posso fare niente.
0: Quindi tu mi stai dicendo, vediamo se traduco bene, che sostanzialmente il mondo del calcio è un circolo chiuso, non puoi entrare a meno che?
7: A meno che non diventi amico di amici. Nel senso che vi dico subito, per esempio, io non sono riuscito a entrare perché non ho avuto l'accredito. E l'accredito è dato da 173 elettori, no? Delegati, perché in realtà i potenziali elettori sarebbero 1,5 milioni, ma siccome non vogliono far votare tutto 1,5 milioni, si fa all'americana, 1,5 milioni di base delegano un altro gruppo delega un altro, fino ad arrivare a 173 elettori, in rappresentanza delle componenti. Le componenti sono l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Allenatori, la Lega di A, di B, di C e la Lega Dilettanti. Queste sei componenti, praticamente, la metà di queste che ovviamente sono presenti tra questi 173 elettori, sono quelli che danno l'accredito a un eventuale candidato. Sì. Quindi è ovvio che prima di entrare devi fare il compromesso con loro, se no non te lo danno l'accredito. Quindi se io voglio entrare devo andare a parlare con qualcuno e probabilmente promettere qualcosa, non lo so quello quali sono i compromessi che si fanno là dentro, perché io non li ho fatti. Quindi praticamente, per dire, faccio un esempio, io potevo andare a chiedere l'accredito ad Abete, ma Abete
0: è lui che si è
7: presentava lui, figuriamoci se mi dava l'accredito a me. Oppure la sua componente poteva dare un accredito a me. L'Associazione Italiana Calciatori, quella con cui ho parlato più di tutti, perché in passato con Campana avevo avuto ottimi rapporti, ho organizzato un centro di calciatori senza contratto che poi ho regalato a loro, che hanno portato avanti per 40 anni. Però mi hanno detto sì, ok, presentati, poi il giorno dopo sono venuto a sapere che appoggiavano Malagò. Quindi è difficilissimo entrare, soprattutto coloro che decidono chi deve entrare sono quelli che in gran parte poi si presentano, per cui come fanno a far entrare un concorrente? Cui al massimo può entrare una persona che, come Malagò, avrà fatto un compromesso con quelli della Lega di Serie A tant'è vero che lui ha fatto una serie di riunioni al circolo canottiere Agnelli un po' con tutte le componenti, e alla fine si è presentato con l'appoggio di quasi tutti.
0: Esattamente, però possiamo dire questo, Renato, comunque servirebbe, o serviva ormai, usiamo un tempo del verbo diverso, essere tesserati in una avere la tessera federale, che Malagò non aveva, ma è stato eletto lo stesso, poi è stato commissariato e adesso è commissario lui. Si può dire, forse è forte, non lo so, dimmelo tu, però possiamo definirlo un abusivo Malagò in Federcalcio?
7: Allora, io sul punto mi sono battuto, perché non c'è solo una norma sportiva che prevede il tesseramento per una fede, per un ordinamento sportivo come quello della federazione, c'è anche una legge di Stato che prevede obbligatoriamente un tesseramento per far parte di quell'ordinamento, certo, sportivo. Quindi qual è? Io avevo questo punto forte in mano e su questo ho battuto fino all'ultimo ricorso, all'ultimo giorno, e infatti davanti al collegio del CONI questa mia questione è stata ascoltata quantomeno dal procuratore generale, il quale ha cominciato l'indagine. E effettivamente io non lo so che cosa possa essere capitato nella mente di Malagò. Certo, uno che si contorna di giuristi come Cassese, come
0: il figlio di Mattarella,
7: è capace di avere a disposizione tutti i più grandi avvocati e giuristi di Roma, poi si va a dimenticare che qualcuno dei suoi consulenti non gli ha detto: guarda che lo statuto prevede che devi essere tesserato. Questo è il primo passo. Il secondo passo non è il problema che Malagò si è dimenticato il tesseramento, perché si è pure dimenticato di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui suoi precedenti penali.
0: Sull'onorabilità, giusto, no?
7: La dichiarazione sull'onorabilità. Quindi lui ha omesso diverse cose. Quindi qual è il problema?
0: Ma pure chi l'ha ricevuto, problema... scusami Renato, sì, avvocato, scusami, però poi chi riceve, che adesso ci rimetterà sicuramente, cioè Brunelli, segretario generale della Federcalcio, ma chi riceve la domanda di candidatura, ma non vede che manca una tessera e gli dice: guarda Malagò che manca la tessera? Cioè qualcuno parla di dolo, qualcuno parla di incompetenza, come le pensi tu sotto questo aspetto qui?
7: Allora, per me, secondo me c'è una cosciente volontà di far passare questa mancanza fino all'elezione senza un effettivo intervento in autotutela per recuperare questa situazione. Perché in realtà il problema nessuno lo sa, e i giornali non... Purtroppo i grandi giornali non mi hanno mai intervistato e quindi non sapevano il merito delle questioni, mentre tutti pensavano: qui dietro c'è il ministro dello sport, c'è la politica, qualcuno vuole fare fuori Malagò. Non è niente di tutto questo. Il problema è che io il 19 di maggio, cioè un mese prima delle elezioni, io presento un ricorso al Tribunale Nazionale Federale contro la mia esclusione, adducendo pure che gli altri due hanno dei problemi anche loro con dei requisiti. E quindi dico: avete escluso me, però in realtà il trattamento non è paritario, perché dovevano essere esclusi anche gli altri due. Per quali motivi? Va bene, Abete aveva un conflitto di interessi e per me Malagò non è tesserato. Quindi il 19 maggio, un mese e tre giorni prima, questo ricorso io lo notifico, prima di depositarlo, perché questo prevede la procedura, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla PEC della Presidenza. Lo notifico a Malagò, che non è tesserato, e quindi glielo notifico a casa, e ad Abete come presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Loro si leggono il ricorso, il 20 viene depositato, non si costituiscono nel giudizio e non vedono che Malagò non è tesserato?
0: Sì, esatto.
7: E Malagò stesso non vede che io gli ho detto che lui non è tesserato? Quindi che viene a dire che è un disguido del povero Brunelli? Qui è una consapevolezza dell'errore da parte di tutti, che però non hanno voluto prendere
0: atto. La Procura federale, in tutto, perché all'inizio era stata quasi, diciamo così, omessa la tua, era stata trascurata, era stata...
7: No, io ho fatto di più, io quando mi sono... ho depositato il ricorso, nel ricorso c'era scritto di trasmettere gli atti alla Procura federale, perché d'ufficio la Procura federale, certo, per regolamento doveva intervenire.
0: Invece
7: il Tribunale federale non ha trasmesso nulla, anzi ha proprio omesso la motivazione sul punto. Dopodiché, allora, a quel punto ho fatto io due esposti a Chinè, uno l'11 giugno e uno il 18 giugno, e quindi in quel momento in cui io ti dico guarda che non, la procedura elettorale è irregolare perché questi non hanno i requisiti, mi aspetto che apra almeno un fascicolo, esatto, o se non lo vuoi aprire mi vuoi almeno rispondere a me dicendo no, non sta tutto a posto. Niente, silenzio assoluto. Quindi la Procura federale, che era quella che poteva intervenire d'ufficio,
0: doveva,
7: per impugnare la procedura, esatto, elettorale, anzi doveva intervenire a seguito di questa notizia, non l'ha fatto. I giudici sportivi hanno fatto di tutto per non entrare nel merito di questa vicenda. I tre che io ho citato non si sono mai costituiti in giudizio, perché poi il codice di giustizia sportiva e i principi fondamentali sono di lealtà, probità e correttezza. Poi c'è il codice di comportamento, per cui i tesserati si devono costituire davanti ai giudici per collaborare con i giudici sportivi, sì, quindi dovevano venire a dire la verità per i principi di lealtà, probità e correttezza. Invece in tutti i giudizi, né la federazione, né Malagon, né Abete si sono mai costituiti a dire no, l'avvocato Miele sta dicendo una stupidaggine perché stiamo tutti in regola.
0: E quindi ho dovuto fare un altro step affinché poi venisse, giusto?
7: No, io non ho fatto uno step. Questo è la dimostrazione.
0: No, dopo, affinché poi Taucher poi alla fine è intervenuto, no? Giusto?
7: Sì, però questo per dire, Taucher è intervenuto dopo che si erano, certo, già fatte le elezioni, però.
0: Sì, sì, certo.
7: Adesso il problema è che il mancato tesseramento e i mancati requisiti non è che se ne sono accorti dopo le elezioni.
0: Sì, sì, sì, certo, certo.
7: Questa è la gravità della situazione che i giornali non hanno riportato, e che erano tutti consapevoli all'interno della federazione, non solo gli organi di controllo, ma lo sapeva la Procura federale, lo sapeva il segretario, lo sapeva l'ufficio legale, lo sapeva Gravina, lo sapeva Abete che faceva parte del Consiglio federale, lo sapeva la Commissione federale di garanzia, o adito persino dopo l'elezione per dirgli vuoi controllare questa cosa, pure lì silenzio assoluto. Quindi questa è, non posso dire dolo perché non, però c'è una consapevole posizione di voler omettere un intervento sulla situazione, perché in teoria avrebbero dovuto bloccare le elezioni,
0: certo,
7: e spostarle per farle, eventualmente per far tesserare Malagon, no?
0: Perché, ma è possibile che loro, scusami, avvocato, possibile che loro sperassero, dice ok, tanto andremo avanti lo stesso, cioè non, pensavano che la tua mossa non fruttasse nulla, non lo so, perché mi sembra anche,
7: sì, esatto,
0: un po' di...
7: Secondo me tutte e due le cose, innanzitutto la supponenza del potere, va bene? Perché,
0: sì,
7: loro mi hanno messo i giudici contro, mi hanno dato due sentenze contro, si sono creati un'immagine di grande potere, perché hanno pubblicato le mie decisioni sul sito della FIGC, Miele rigettato, cose eccetera, quindi pensavano, dice adesso lo teniamo a bada con queste decisioni, quindi pensavano, dice adesso con due decisioni contro ti pare che Miele va avanti, che gli interessa? E invece non hanno fatto i conti con l'oste, perché io dopo le elezioni volevo arrivare al TAR e quindi dovevo passare per forza per,
0: sì,
7: il collegio di garanzia,
0: sì,
7: del CONI.
0: Esatto.
7: Quindi in parte hanno detto tanto nessuno si controllerà, e quindi se non c'ero io Malagò continuava a fare il presidente senza aver depositato né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né la prova del tesseramento,
0: e quindi lì in quel caso di abusivismo si poteva parlare, no? A parte che anche adesso,
7: certo,
0: io non sono, per esempio, io mi risulta, dimmelo tu però che sei avvocato, che non, Intanto che il governo potrebbe fare una norma rispetto alla quale chi fa il commissario di un ente, di un organismo, non può poi candidarsi come presidente, ma non per Malagò, in generale, mi hanno detto, non lo so se sia vero, ma poteva fare ora il presidente, non poteva farlo per i motivi che abbiamo detto, ma il commissario poteva farlo? Potrebbe farlo secondo te?
7: Allora, io adesso è ovvio che sollevo un altro problema. Ripeto, io mi fermo perché per me è cessata la materia del contendere, perché io il mio obiettivo era annullare le elezioni, no? E quindi quello è stato fatto. È stato fatto un commissariamento, ma è stato nominato un commissario che secondo me non è tanto il problema. E secondo me già ci sarebbe un conflitto di interessi, va bene? E poi, a parte il conflitto di interessi, c'è anche un problema di immagine. Ma come? Questo uno che ha violato la norma, e io vi sto spiegando che non è un disguido, ma è una violazione voluta da
0: consapevole
7: anche da parte di Malagò. Non è che è un disguido, perché se a me arriva un ricorso notificato a casa dove il ricorrente mi dice: tu non sei tesserato, che fa? Lui per un mese e 10 giorni non si preoccupa di andare in sede della federazione a dire: ma che succede se io non sono tesserato? E lui dà la colpa a Brunelli? Poveraccio, quello a

0: Ma può essere
1: allora sì, secondo me il commissario sì, perché il commissario non è uno che fa parte della
0: straordinario
1: può venire anche dall'esterno, è di nomina da parte del CONI.
0: Sì.
1: Questo sì. Invece quello che è il problema attuale di Malagon commissario, prima, ripeto, stavo facendo una questione d'immagine, uno che ha violato le regole lo mettono a fare il commissario per ripristinare le regole in federazione e va lì dentro che dovrebbe mandare a casa tutti, l'ufficio legale che non ha consigliato quello che doveva fare. Invece sembra che il capo dell'ufficio legale diventerà
0: lui
1: al posto di Brunetta.
0: Esatto,
1: cioè, i primi che dovrebbero saltare sono i componenti dell'ufficio legale che hanno gestito
0: con Biglione in testa, giusto, che è il responsabile, no?
1: Lo so adesso se Biglione è in testa, però l'ufficio legale
0: è che lui è responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio.
1: Va bene, però adesso non sarà solo lui là dentro, no? Avranno fatto delle riunioni tra giuristi dentro l'ufficio legale per dire adesso che facciamo, che abbiamo saputo che Malagò non è tesserato e che invece hanno deciso di andare avanti, quindi dovrebbe saltare anche tutto l'ufficio legale, dovrebbe saltare la segreteria e dovrebbero saltare tutti i giudici sportivi che hanno avallato questa situazione.
0: Esatto.
1: senza entrare nel merito della posizione, perché avrebbero potuto pure loro bloccare mandando la notizia del mancato tesseramento alla Procura Federale. Dovrebbero mandare a casa il Procuratore Federale che non ha agito a seguito di due precise denunce da parte mia. La Commissione di controllo, la Commissione Federale di garanzia che dove su mia precisa richiesta non è andata a controllare questa vicenda entro i 7 giorni. Ma signori, ma vi rendete conto che stavano ancora a discutere se era solo il mancato tesseramento una grave situazione di irregolarità per il commissariamento? Io l'ho detto nella mia diffida, signori, non è solo questo, è tutta l'organizzazione federale tutti gli organi direttivi che sono complici in questa vicenda. E il Malagò è il primo complice di tutti.
0: E invece,
1: se io vengo a dire a te che sei giornalista, tu non c'hai la tessera da giornalista, effettivamente non hai la tessera da giornalista, non vai dal tuo direttore a dire scusate, io non ho la tessera da giornalista.
0: Beh, certo.
1: Una volta che ti scoprono, ovviamente.
0: È chiaro, ma qui invece succederà che il 14 dicembre si voterà, sicuramente Malagò si candiderà e potrebbe essere l'unico candidato, a meno che l'avvocato Miele, però devono cambiare lo statuto, che non credo che lo faranno.
1: Sì, certo, secondo te io trovo un appoggio dopo aver fatto
0: stavi dicendo
1: con l'annullamento delle elezioni sono andati a casa tutti, il Consiglio Federale, tutti gli organi si sono azzerati. Quindi figurati se io trovo simpatie nel mondo del calcio.
0: Però quando tu mi dici se cambiasse lo statuto, in che modo se cambiasse lo statuto ci potrei pensare a candidare?
1: Se mi dicono, se tu raccogli 1000 firme di tesserati, questa potrebbe essere una
0: prescindere dall'appoggio della componente in quel caso.
1: Esatto, io farei così, perché non ho capito, ma scusi, allora sono 20 anni che la Lega di Serie A comanda là dentro. Perché poi alla fine, no? Questo è il discorso, ci sono 3-4 persone che comandano e decidono loro chi deve essere il presidente.
0: Cioè tu dici è un sostanziale circolo chiuso questo, no?
1: Questo è un ma non è solo questa federazione, attenzione,
0: sono tutti
1: gli statuti che sono fatti così. Ma sono stati studiati apposta. Loro mettono la scusa, non si può far votare 1,5 milioni di tesserati, perché? Basta mettere un seggio in ogni comitato provinciale, chi vuole andare a votare vota e vota il presidente, no?
0: Certo.
1: Ma così si rischia di non controllare chi diventa presidente.
0: Esatto.
1: Questa è la mancanza di democraticità che io ho impugnato con i miei ricorsi. E avevo fatto una questione di incostituzionalità che non poteva andare avanti davanti ai giudici sportivi, ma l'avrei fatta davanti al TAR, che è il giudice ordinario,
0: sì,
1: la può sollevare.
0: Esatto. Che tra l'altro è il primo grado di giustizia ordinaria post giustizia sportiva, no? Il TAR.
1: Oh, poi volevo

0: dire un'altra cosa. Vai. Malagò per me sarebbe incompatibile con la carica di commissario. Allora lui ha un parere dell'ANAC che gli dice anche questo tutto.
1: Ricordiamolo che cos'è l'ANAC, Renato, io lo so, l'associazione anticorruzione, no? Giusto?
0: È l'organo che dovrebbe controllare le cariche le cariche negli uffici pubblici, esatto. I conflitti di interesse e comunque l'anticorruzione, no? E quindi l'ANAC ha fatto una delibera su richiesta del Ministro dello Sport, che però ancora, secondo me, è pure lì fuori tempo, perché prima uno assume la carica e poi eventualmente l'ente che di cui la persona che ha assunto la carica eventualmente fa la richiesta se poteva, ai sensi della legge Severino, assumere quella carica. Quindi il ministro, prima ancora che il presidente non è stato, deve essere eletto, chiede se questo presidente, se questo soggetto poteva essere
1: candidabile,
0: compatibile con quella legge. Certo. Poi dopo, se non diventava presidente, era una richiesta di un parere inutile. Comunque a lui glielo fanno proprio a puntino, gli dicono sì, tutto sommato è una carica elettiva di rappresentanza, non è una cosa. E va bene, e allora gliel'ha messo sotto questo piano. Adesso però non è più una carica elettiva il commissario,
1: certo,
0: è un incarico che ha un'attività lavorativa, quindi lui non può fare il commissario perché nei 3 anni precedenti è stato presidente del CONI, che controllava la federazione, e la legge dice che lui non può andare a lavorare nell'ente che controllava. Allora, mentre come presidente dice no, io sono stato eletto, non lavoro, vabbè, ma adesso come commissario riceve uno stipendio, sta lì per cambiare le cose. Non
1: è stato nominato, sei stato nominato.
0: È stato nominato, ha un incarico ben preciso, è stipendiato, quindi è un'attività lavorativa, per cui è in pieno la violazione della legge Severino.
1: Adesso, pensi che possa intervenga l'ANAC?
0: L'ANAC se ha già fatto un parere così, signori, io ormai sono diventato un uomo di mondo, qui le cose si allungano e si accorciano come le gomme elastiche a seconda della convenienza e di chi sono i soggetti. Se tu sei un uomo potente, può darsi che la gomma elastica si allarga fino al massimo. Se sei uno qualunque, la gomma è talmente stretta che non diventa più elastica.
1: Sì, esatto.
0: Io lo vedo anche con le sentenze nelle mie cose, quindi a seconda delle situazioni si può dire. E in Italia purtroppo questa elasticità si usa facilmente in tutte le cose, quindi se siamo arrivati a fare questo, a questo punto più che l'ANAC dovrebbe intervenire il governo o il ministro che controlla il CONI, e dovrebbe dire ma voi avete eletto una persona, avete incaricato una persona che non può fare quella carica. Vediamo
1: cosa succede. Guarda, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente, avvocato, ti faccio una domanda che poi te la facevo di un nostro radioascoltatore. Pasquale dice: buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele. Mi chiedo, in tutto questo, la magistratura ordinaria dov'è? E quindi io aggiungo, ma si potrebbe andare sul penale?
0: Questa è la mia materia.
1: Esatto, è per questo te l'ho chiesto.
0: Allora, per quanto riguarda il CONI, sì, le eventuali omissioni di atti di ufficio potrebbero essere, se erano atti dovuti, sì, nel senso, per esempio, nella mia diffida io l'ho rappresentato, se il commissariamento diventa un atto dovuto e voi non lo fate, rischiate l'omissione di atti di ufficio. Va bene?
1: Certo.
0: Quindi questo però poi passa alla valutazione del magistrato se era un atto dovuto, eccetera. Però per avere un reato contro la pubblica amministrazione bisogna avere una qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Sulla federazione, siccome c'è una giurisprudenza ondivaga, la federazione in realtà, secondo me, è un ente di diritto privato, sì. Però nei momenti in cui ci sono queste attività, la federazione diventa un ente di rilevanza pubblicistica. e vi spiego perché. Perché la federazione nel gestire i fondi pubblici che riceve, gli stati pubblici, il doping, l'iscrizione delle squadre professionistiche e dei tesserati dei giocatori professionisti e tutte altre operazioni di finalità pubblica, dove si finalità pubblica e soprattutto lo fa sotto il controllo del CONI, per cui il CONI è ente pubblico, quindi c'è l'influenza del pubblico anche da parte del CONI. In questa fase qui, secondo me, tutti quelli che rientrano nelle operazioni elettorali, visto che il presidente è quello che andrà a gestire tutte queste attività di rilevanza pubblicistica, in quel momento, secondo me, gli organi di controllo, quelli che devono fare i controlli dei requisiti, eccetera, i giudici sportivi, perché i giudici sportivi sono con la legge del 2003, del 280, con la pregiudiziale sportiva, cioè l'obbligo di passare prima dai giudici sportivi e poi si può andare al TAR Lazio, con questa legge sono stati riconosciuti quindi di interesse pubblico, sono diventati incaricati di pubblico servizio. Quindi anche le loro missioni a questo punto potrebbero avere un valore sotto il profilo della rilevanza pubblico e pubblicistica. Ecco, questa è la considerazione che può fare la magistratura nel penale. Tutte queste attività, se sono di rilevanza pubblicistica e quindi in quel momento i soggetti che si interessano di quella fase lì sono incaricati di un pubblico servizio, sono pubblici ufficiali, è un'omissione di atti di ufficio non aver rilevato il tesseramento? Soprattutto se si dimostra che è consapevole l'omissione, perché sono venuti a saperlo. Se uno ha attestato falsamente un requisito, e attenzione, non è che all'associazione dei parrocchiani ti chiedono il certificato penale o la dichiarazione sostitutiva, quindi se nella federazione lo chiedono, quello è un controllo che può fare solo uno che ha la qualità di pubblico ufficiale, esatto, o di incaricato di pubblico servizio, no? Sì. Se no, io non posso andare a chiedere a un privato, da privato, dammi la tua dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi da questo punto di vista significa che la finalità di quella dichiarazione è importante ed ha rilevanza pubblicistica, e chi la deve controllare è un incaricato di pubblico servizio o comunque un pubblico ufficiale in quel momento. E anche lì, se non lo ha fatto, se l'omissione è consapevole, oppure se chi ha presentato i requisiti per presentarsi alla carica ha omesso consapevolmente di dire che alcune cose o di depositare alcune cose, oppure gli organi di controllo hanno omesso di controllarlo per favorirlo, e allora qui andiamo proprio in reati ancora più grossi.
1: Secondo te, avvocato, prima di salutarci, pensi che rispetto a quello che hai detto, molto chiaro peraltro, credi che veramente poi alla fine la politica, quindi il governo in particolare, possa intervenire?
0: No, in questo caso qui deve intervenire.
1: E pensi allora, che lo faccia?
0: No, io non credo che lo faccia.
1: Perché?
0: Perché siccome mi stanno accusando di voler mettere le mani sullo sport, ovviamente in questo momento in cui si dovrà andare alle elezioni nessuno vuole fare il passo più lungo della gamba per non farsi sentire e dire dall'opposizione.
1: Per non essere accusati di ingerenza della politica nello sport.
0: Esatto, mentre in realtà è un atto dovuto da parte e del ministro dello sport e del governo, perché un commissario che sta in un'evidente violazione della legge Severino in questo modo qui, oltre all'ANAC dovrebbe essere il ministro dello sport che controlla a intervenire, e se non il ministro anche il governo.
1: Sì.
0: Quantomeno mandare gli atti all'avvocatura e dire: ma questo signore sta in regola o no adesso a fare il commissario?
1: Però se tu mi dici di no, giustamente per tutti i motivi che abbiamo ascoltato, io te la rifaccio secca la domanda: secondo te Malagò è un sostanziale abusivo rispetto alla carica che sta ricoprendo adesso?
0: No, adesso non è abusivo, diciamo che non è in regola con la legge, ma non è che è abusivo, perché la nomina ce l'ha avuto, l'incarico è ufficiale, non è che non l'ha ricevuto l'incarico, è che l'incarico è contrario alla legge Severino.
1: Lo era prima come presidente federale, però, sostanzialmente, perché comunque non avendo...
0: Secondo me sì, anche secondo me anche come presidente federale, solo che è stato fatto un parere prima che lui lo, divenisse, e quindi quel parere è passato, però nessuno conosce le motivazioni di quel parere. Quindi però si è difeso, o ANAC ha voluto evidenziare che quella era una carica elettiva, non era un incarico.
1: Sì, sì, sì.
0: È la differenza?
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Lì dice negli anni, nei tre anni successivi, attività lavorativa o professionale. Allora lui si è difeso dicendo: ma io sono una carica elettiva, non vado per lavorare lì. Quindi avremmo avuto pure un presidente che non faceva niente, perché sennò rischiava di incorrere nella legge Severino.
1: Mamma mia.
0: Invece qua, come commissario, no, prende uno stipendio, deve lavorare, deve ricostruire una federazione, deve prendere delle decisioni. E il rischio che tutti gli atti, all'improvviso, quelli che fa fino a che non, qualcuno non lo ferma, sono tutti nulli.
1: Non lo ferma in
0: Signori,
1: che senso?
0: Io sto interpretando le norme.
1: Poi quello che
0: non
1: succede.
0: Non sono un giudice,
1: certo.
0: Né voglio fare un parere come hanno fatto gli altri, perché qui il problema dei grandi giuristi, no? Perché io poi dopo 40 anni di professione mi posso anche permettere di sollevare alcune considerazioni. Allora, il parere va fatto, un parere pro veritate e un parere di parte. Quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella non sono pareri pro veritate, sono memorie difensive. Perché il problema, quando a me mi chiedono un parere, va bene, e mi dicono obiettivamente come sta quella cosa, e io devo dire i pro e i contro di come sta quella cosa e quello che dice il diritto in relazione a quella situazione di fatto. Va bene? E quindi dico, c'è una dottrina che dice questo, c'è una dottrina che dice quest'altro, potrebbe essere interpretata così e potrebbe, questo è un parere pro veritate obiettivo, va bene?
1: Sì.
0: Mentre quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella, tutti quelli hanno fatto tutte memorie difensive, sono venuti addirittura a sostenere che non si legge manco, cioè io se lo do... Quella norma la faccio leggere a un bambino delle elementari e penso che dica le stesse cose che hanno detto
1: dicendo.
0: I grandi giuristi.
1: Sì, insomma. Sì, certo. Ho capito. Renato, grazie mille, avvocato, ci risentiamo più in là.
0: Quando volete sono a disposizione.
1: Grazie, io spererei, io ti dico la sincera verità, io spererei, anzi spero, che Malagò non sia l'unico candidato. Ora...
0: Ma alla fine
1: non per Malagò, attenzione Renato, attenzione, io non ce l'ho con Malagò, sia chiaro questo. Ecco, per una questione proprio di democrazia,
0: guardate,
1: diciamo così.
0: Guardate, io non ce l'ho neppure io con Malagò, attenzione, per me il signor, poteva chiamarsi signor Rossi, tu, quello che volete, io ho fatto una battaglia di giustizia.
1: Certo.
0: E come vedete le questioni che ho sollevato non ho detto quello è un cretino, quello è uno stupido.
1: Non riguarda la persona, quella penso anch'io, che peraltro lo ritengo un ottimo dirigente, anzi lo ha dimostrato. Però tutto il sistema, tutto quello che hai detto tu.
0: Secondo me siamo arrivati a un punto che questo sistema non è più all'altezza di poter gestire uno sport, che lo sport in genere, che invece nasceva come un angolo che era riservato a quelli che volevano rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza. Ma mi dite voi, con tutti i milioni di euro che girano in queste manifestazioni, edizioni, eccetera, come si fanno a far valere i probità, la lealtà e correttezza? Quindi
1: infatti.
0: Malagò è l'unico che riesce a gestire tutto questo, probabilmente, e quindi chi gestisce milioni di euro trova in Malagò la persona che è più propensa a gestire questo piuttosto che i principi dello sport, forse.
1: Renato, avvocato Miele, quindi Renato, perché insomma ti chiamo Renato, grazie mille.
0: Chiamatemi Renato, perché
1: sì,
0: io
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: Un ex calciatore.
1: Lo so, è che non lo so, lo so.
0: E mi sento ancora calciatore.
1: Bene.
0: Ti dico una cosa che sicuramente capirai com'è il mio carattere. Io ogni categoria che raggiungevo mi dicevano che io non potevo andare oltre quella categoria, e sono arrivato, giocavo in Serie A, mi dicevano più della C non potevo fare, poi in B più della B non puoi fare, sono arrivato in Serie A. Dopo tutti sono venuti a farmi gli auguri perché ero arrivato in Serie A. E un po' mi sono rivisto in questo ricorso. Quando sono partito mi hanno detto: ma tu sei matto, ma vai contro questo mastodonte. Eppure
1: alla
0: piano
1: fine,
0: piano.
1: Sì. Malgrado chi ne è, mi verrebbe da dire, no, Renato? Malgrado chi ne è.
0: Allora, no, vabbè, ognuno fa il suo lavoro.
1: Sperando che però lo faccia bene. Grazie mille, grazie Renato, grazie, un abbraccio. Grazie mille. Gli avevo detto, avevamo pensato 10 minuti, però oggettivamente, giustamente con Latini stavamo dicendo andiamo avanti, perché ha detto delle cose, ragazzi, che hanno confermato più o meno quello che uno pensa, però poi se lo senti da un avvocato penalista, che peraltro è stato, ripeto, la genesi di tutto questo, perché se non ci fosse stata la sua denuncia nessuno avrebbe saputo nulla, era stata, l'avete sentito, sostanzialmente chi ne è, quindi la Procura Federale aveva accantonato tutto, come spesso accade purtroppo, anche il discorso Arbitropoli aveva accantonato tutto, però aveva accantonato tutto e lui invece è andato avanti, e alla fine Tauscher, che è il presidente dello sport, del Tribunale dello Sport, Nazionale dello Sport, ha aperto la questione e si è arrivati a questa situazione che è grotte, non so nemmeno quale ormai credo che non esistano più aggettivi per quello che è accaduto. Io non ho mai visto un commissario di se stesso che poi ridiventa presidente dell'organismo che è stato commissariato, cosa che mi hanno detto non si potrebbe fare, però ragazzi non lo so, io spererei, ma io non ce l'ho, ragazzi ve lo dico subito, non ce l'ho con Malagò, che secondo me è un ottimo dirigente, ma è tutto il sistema che l'avete sentito, tra l'altro non ti puoi candidare perché se non hai una componente federale, che lui non l'ha trovata quando voleva candidarsi Miele, una componente federale di quelle che abbiamo detto, no? Le varie leghe, l'asso calciatori, l'asso allenatori, non ti puoi candidare, quindi se non cambia lo statuto solo chi viene appoggiato da una di queste componenti potrà diventare, aspirare a diventare presidente della Federcalcio, e lui palesemente ha detto, gli ho fatto la domanda, è un circolo chiuso questo qui, se non sei amico degli amici non potrai mai candidarti perché non ti appoggerebbe appunto nessuna componente. Allora ci sono un po' di messaggi, bellissima intervista Quinti, grazie Cinzia, grazie a te, che tristezza di paese Quinti, senza parole, senza sistema omertoso e senza rispetto delle regole. Io ragazzi vi dico la verità, non sono per niente sorpreso, perché lo sapete che questo amico che con Federcalcio tutte queste cose che mi ha detto Miele praticamente me l'ha detto in termini diversi, ma me l'ha dette, però ci tenevo a farle dire da chi, ripeto, ha generato tutto questo caos, e anche giustamente mi verrebbe da dire. La solita vergogna italiana, Ivan da Torino, buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele, ma mi chiedo, lo rileggo questo, già gliel'ho chiesto, dov'è la magistratura ordinaria? Pasquale ti ha risposto, può intervenire in alcuni sistemi. Scusate, ma si può essere commissari di se stessi? Marco da Benevento. Teoricamente Marco no, ma in Italia praticamente sì. Chi ne è il fascicolo, scrive invece Antonio da Nola, lo apriva solo se in mezzo c'era qualcosa che riguardava la Juve, altrimenti li chiude sempre i fascicoli. E poi Antonio da Nola dice: il commissario può essere un non tesserato? Sì, ha detto, perché il commissario è un lavoro diverso, non c'entra nulla, non c'entrerebbe nulla tra virgolette, anzi senza virgolette, non c'entra nulla con la Federcalcio eccetera, è un commissario straordinario Malagò, che poi sia l'ex presidente della Federcalcio e quello ridiventi, lì entriamo nel mondo dell'assurdo, no, di cui abbiamo parlato, però può anche essere un non tesserato, certamente doveva essere tesserato per essere candidato e quindi poi eletto presidente, quindi alla domanda gliel'ho rifatta per la seconda volta, ha detto sì, in Federcalcio, come presidente della Federcalcio era un abusivo, gli mancavano, guardate che ha detto lui, non tutti sottolineano che al di là della tessera che gli mancava, cosa grave, gli mancava anche l'autocertificazione, io mi sono informato, una dichiarazione di onorabilità e di professionalità, che il candidato deve fare un'autocertificazione in cui dice che non sono in corso HAC, pendenze penali, bla bla bla, e mancava anche questa, capite? La cosa ancora più grave è che non è una svista, era una cosa consapevole, perché Renato Miele, ce l'ha detto, aveva fatto presente tutto questo con le sue denunce, con i suoi ricorsi, un mese prima delle elezioni. Ma nessuno ha fatto nulla, lui ha detto l'arroganza del potere. Ha detto questo, cioè loro pensavano, dice vabbè, ma tanto figurati l'avvocato Miele, ma chi è, cosa fa? Invece alla fine, per fortuna, il presidente del Tribunale dello Sport, Taucher, invece all'ennesimo ricorso di Renato Miele, alla fine ha detto no, ma qui effettivamente c'è un'irregolarità. Questo è un po' il discorso. E poi, tornando a Giletti, grande Giletti è da parte di Claudio, questi ultimi minuti, Gabri, mandiamo qualche amico da casa, dai.
2: Gerardo Berti, un telecamera. Sapete qual è la morale? Che l'avvocato Mieli ha dimostrato a Elkan che si può fare. Signor Elkan, si può fare.
1: Si può
2: fare. Ma invece non lo si fa, perché si cerca di proteggere gli altri interessi della famiglia, e siccome negli altri interessi della famiglia c'è il 100% della famiglia, quasi, allora nella Juventus c'è soltanto il 65%, quindi quei 250 milioni che dovremmo dare noi, li ha decisi lui, Elkan, ma li dobbiamo pagare 150 a lui e 100 noi, azionisti di minoranza o azionisti vari. Quindi ecco quello che succede, a lui non interessa proprio la Juventus come società, la usa come vittima sacrificale per gli altri suoi interessi, ma questo è normale. Lui viene da un'etnia che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di soldi.
1: No, vabbè,
2: e lo sappiamo.
1: No, queste cose io non le accetto, ragazzi. Non parliamo di etnie, qui stiamo parlando di calcio, parlando di giustizia, ma non c'entra nulla l'etnia, attenzione ragazzi. E poi non sono d'accordo sul fatto che a Elka non interessi nulla. Sicuramente non è un tifoso stile Andrea Agnelli, che è veramente tifoso, magari non sarà nemmeno, diciamo così, tutta questa passione, però bisogna essere onesti. Ha tirato fuori dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi. È ovvio che ha fatto degli errori nella scelta del management, ma questo è palese, credo che lo sappia anche lui. Speriamo che invece adesso la Juventus, con una società finalmente strutturata come si conviene ad un grande club, pian piano si rimetta sulla strada giusta. Però che non gli interessi nulla, no, addirittura si parlava di vendita, di cessione, invece mi pare di capire, anzi vi dico la sincera verità, quest'anno sta venendo anche un po' di più allo stadio. Lui è un uomo di finanza, questo lo sappiamo, non è Andrea Agnelli che era un tifoso. Io andai, la prima volta che andai allo stadio, lo incontrai, mi sono presentato, dico sono un giornalista, oltretutto tifoso della Juventus, benvenuto a casa tua. Cioè Andrea Agnelli era un altro soggetto, però Elkan, che è il numero uno di Exor, è un uomo, ripeto, di finanza, di affari, però i soldi li sta mettendo. Poi ragazzi, non... Per favore, non, come c'ha diversi messaggi latini, non può controllare tutti i messaggi, non, certe cose lasciamole da parte, stiamo parlando di calcio, ragazzi, anche se poi questa serata, questa ora abbiamo dedicato al discorso Federcalcio, quindi alla giustizia sportiva e non solo, però alcune cose lasciamole da parte. Vai Gabri.
3: Ciao a tutti da Andrea da Roma Terni, un saluto a Quintiliano e complimenti perché la trasmissione è importante, gli ospiti molto importanti, mi è piaciuto tanto il realismo non vittimistico e oggettivo del signor Giletti, mi è piaciuto molto. Buona serata a tutti.
1: Grazie Andrea, forse non hai ascoltato, non è arrivato sicuramente prima dell'intervento di Miele, vediamo se ti piacerà visto che sei un avvocato anche tu. Maurizio ci scrive H24 questo intervento, lui dice diciamo facciamolo ascoltare in continuazione, e lui ha detto ragazzi, ha fatto capire questo, più o meno si sapeva, però ha detto da un avvocato che quello che ha fatto la denuncia, cioè lui ha detto il calcio, ma non solo, però parliamo di calcio adesso, che lo sport mi verrebbe da dire principale, ma quello che non vince più rispetto ad altri, sono delle lobby. Cioè lui ha provato a candidarsi, avete sentito cosa ha detto? Mi sono rivolto soprattutto all'Assocalciatori, che è una delle componenti, dicendogli vorrei candidarmi, e gli avevano anche detto ok candida, ti appoggiamo, invece poi non l'hanno fatto, ma l'Assocalciatori, e anche l'asso allenatori, ve lo ripeto, sono due componenti che hanno appoggiato Malagò, totale 30% di voti, totale le due componenti, ma sono due componenti fortemente condizionate da Viglione, ve lo ripeto un'altra volta, e quindi alla fine hanno appoggiato Malagò. Ma io ripeto, contro Malagò non c'ho nulla, anzi è un ottimo dirigente, ha vinto tanto al CONI, gli altri sport, le medaglie, le Olimpiadi, però è un sistema sbagliato questo qui, è palesemente sbagliato, bisognerebbe rivoluzionare tutto. Ecco, speriamo per esempio che il ricorso di Andrea Agnelli, che è stato accolto dalla Corte di Giustizia Europea, anzi speriamo, deve succedere per forza, rivoluzioni la giustizia sportiva, e quindi magari qualcosina migliorerà. Il problema, dice Ivan Quinti, è che la situazione è così non solo nel calcio, lo so, la meritocrazia non vale in questo paese, bravo, e decidono le lobby. Ecco, vedi, hai utilizzato tu lo stesso termine mio, chi si ribella come miele viene ostracizzato. Grazie Quinti per la chiarezza, Ivan da Torino. Grazie a te, vai Gabri.
4: Buonasera Giletti, buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo dare un'opinione sul ritorno di Conte. Qui credo che non vada bene, torna? Ma non per... evidentemente tecnicamente non gli si può dire niente, però lui non è uno che costruisce tanti anni, e vedo che la Juventus invece sì che sta impostata per costruire. Cioè, se anche Ildiz, adesso non c'è Ildiz, su quel ruolo ne abbiamo due, considero Bogà,
1: sì,
4: e a destra anche lì ne abbiamo due, più o meno tutti quelli che si possono allontanarsi dalla Juve, poi noi già oggi li possiamo sostituire, la cosa è metterne sempre uno più forte, e Conte non credo che ti dà questa possibilità se torna alla Juve, cosa ne pensate? Vi ascolto.
1: Grazie, ma guarda, io il discorso Conte, allora Conte io ve lo do per certo, lui spera, anzi è convinto che prima o poi tornerà alla Juventus. Se lo chiamasse la Juventus a quest'oggi, che ore sono? Le 20:58, con un quarto d'ora, tanto è a Torino, andrebbe direttamente alla Continassa. E lo so questo, però non è più una novità. Però adesso c'è Spalletti, quindi bisogna ragionare sul fronte Spalletti. Poi quello che farebbe Conte nel caso in cui venisse chiamato, spero di no, ma sapete perché? Perché se Conte non viene chiamato significa che la Juventus sta andando bene, è un po' quello che diceva Giletti, no? Se venisse chiamato Conte significherebbe Spalletti fallimento, e quindi alla fine devi cambiare. Però io insisto, non è mica scontato nel caso in cui arrivasse Conte che magari riuscirebbe a far bene, anche perché Conte poi pretende anche un certo mercato che forse la Juventus in questo momento non può fare senza forze, ma hai ragione tu, l'altro aspetto è che Conte, guardate che Conte tutte le esperienze che ha avuto sono durate 2 anni, solo una è durata 3, il capitolo Juventus, quando è passato la Juventus 3 anni, le altre tutte 2, non più di 2, perché lui spreme calciatori, spesso riesce anche, sapete che nel Napoli c'erano 4-5 calciatori che non lo volevano più, spreme calciatori, comincia a svalvolare, diciamo così, comincia a chiedere tanto dal punto di vista del mercato, e quindi alla fine va via, anche in nazionale 2 anni, aveva promesso di rinnovare, non ha rinnovato. Solo nella Juventus in quei 3 anni in cui, e lì bisogna essere onesti e dirlo, lui è stato artefice della rinascita della Juventus post calciopoli, altrimenti solo 2 anni. Però io non mi porrei il problema Conte adesso se riparte domenica, tra l'altro colpo di tacco, vi ricordo, Federico Rossi, io, Santrelli, Claudio, eccetera, tutta la squadra, con il Cagliari, adesso speriamo che la Juventus riparta dalla vittoria contro l'Atalanta, e che quindi, diciamo così, certificherebbe di aver imboccato la strada giusta, che è molto difficile quest'anno, non è semplice andare in Champions League, quindi bisogna essere concentrati sul pezzo. L'allenatore della Juventus si chiama Luciano Spalletti, punto. Allora, caro Gabri Latini, grazie della tua assistenza, grazie a tutti voi, con me ci vediamo con colpo di tacco domenica, domani però c'è comunque Dario Gringhelli, e poi Fuori di Juve ovviamente torna lunedì, grazie a tutti.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati dal consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società, che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo. E lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, e si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami. Adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: Forse Frattesi ha capito, proprio giocando nella Lazio, che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio, che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile, ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. È perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa, magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però... Però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, eh? Cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato, li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Ma bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle tre squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella retta inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Ieri insomma abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla. Quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato. Quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppate, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, cioè sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché è una età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido. Allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante è, in questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, salendo sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono, un fatto che le dico a mio figlio Alfonso, te se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì.
10: Era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: capo dello Stato da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
1: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
0: Il tennis, terzo capo consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che dopo tante chance non sfruttate paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
1: È tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco.
3: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ce l'abbiamo fatta, è venerdì, abbiamo scavallato 3 settimane di sosta nazionale, ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta tutti insieme come sempre. Yves da Roche, possiamo buttarci finalmente dentro il campionato, dentro l'Europa League, non ci fermiamo più, temperatura a Torino e sensazioni.
9: Buongiorno a tutti, posso dire finalmente anch'io, perché tra un po' facevo la rubrica, non so, con i meccanici, tra un po', mancava solo quello.
8: Certo.
9: Comunque.
8: Com'è a Torino? Com'è?
9: Torino, 15 gradi, parzialmente nuvoloso, e c'è un pizzico di luce che qua e là piove, con la nuvoletta di Fantozzi che si muove.
8: Cos'è un pizzico di luce?
9: Che era buio, adesso sta arrivando il sole.
8: Quantifica? Ma non mi convinci mica tanto te, sensazioni del venerdì, com'è la chat? Com'è?
9: Tutti felici finalmente,
8: da cosa lo deduci che sono tutti felici, scusa?
9: Ma da ieri, a parte...
8: Cosa è successo ieri?
9: No, a parte l'estracampo, c'è chi era contento che tornava al campionato, anche amici miei che giocano a calcetto con me, erano tutti felici, Sono riattivati la banda del fantacalcio anche.
8: La banda del fantacalcio, attenzione, qua a Milano 16 gradi, parzialmente nuvoloso, la massima è 22, la minima è 16, meteo avverso, però da arancione siamo scesi ad allerta gialla per rischio temporali. Ma domenica che gioca la Juve, come sono le previsioni? Nuvoloso, Yves, ma non frega niente qua. Dove gioca? A Cagliari, com'è il tempo a Cagliari?
9: Un po' più in giù.
8: Domenica, andiamo a vedere. Domenica, sole, 17-26 gradi a Cagliari, sole, attenzione, la Juventus a Cagliari, sole,
10: Vediamo però quando gioca, saranno le 20.45. Alle 20.45 un po' più di freschiello, però non sono previsti temporali e nubi, e quindi potrebbe sorriderci la trasferta di Cagliari. Attenzione, la sosta ci ha fatto questi effetti. Mi raccomando, chat, da dove partecipate, che temperatura c'è quando aprite i vostri messaggi. Ormai siamo fatti così, io e Yves Darroche, fratelli bianconeri, sorelle bianconere. È la vostra rassegna stampa del 9 ottobre 2026. Le Je suis Rien ne va plus, è venerdì, se venerdì, vendredi. Come si dice venerdì in francese, Ivo?
9: Vendredi.

0: campionato, Gasp e Cesc. Caccia i gol. Il pomo va su Camello. 10 milioni vuole il Rayo Vallecano. La Roma stringe i tempi, vuole subito Kvernadze del Frosinone. Quanto vuole il Frosinone per Kvernadze? Non c'è scritto. Juve, Nico dice sì. Confermata la grande esclusiva di Camillo De Michelis, diamo a tutto Juve quel che è di tutto Juve.com. Ieri Camillo De Michelis, prima di tutti, in esclusiva, ha detto del rinnovo e poi tutti sono accodati, vabbè, senza citare la fonte. L'argentino è rinato. Ah, non è un caso, non è un caso, strano, perché sono tutti casi. Ok di Spalletti, Gonzalez firma fino al 2030, cioè di fatto prolunga di un anno. Il piano di Sinner, perché qua iniziano ad essere preoccupati. Torna a giocare a inizio 27, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open. Djokovic dice, è saggio fermarsi, mi manca già. Djokovic, ma che stai a dire? Senza Sinner potete vincere dei tornei, ma che stai a dire? Ah, anche qua, quello che, perché noi io e Yves vi diciamo le cose prima, quello che avevamo anticipato come scenario si sta realizzando. Cioè tutti quelli che avevano comprato, gran parte, quasi tutti, quelli che avevano comprato i biglietti per le finals di Torino e per la Coppa Davis dell'Italia, stanno mettendo sui social il biglietto, non c'è Sinner, che me frega. Quindi poi alla fine, tutto il movimento del tennis, caro Yves, come fu la moto con Rossi, lo sci con Tomba. Gli altri sport, sai perché si chiamano altri sport? Perché se Sinner non gioca per 3 mesi, di tennis non si parla più. Negli ultimi mesi sai chi ha giocato, i tornei vinti? Hai sentito parlare di tennis?
1: Sì, stamattina, che Coboli ha perso.
0: Me l'hai detto tu adesso, stamattina, che Coboli ha perso, ma vedi, sui media non c'è traccia, non c'è la prima pagina, non c'è l'online.
1: Sono spariti gli esperti.
0: Sono spariti gli esperti, i tennistocrati non ci sono più. Stadio di San Siro, stadio di San Siro, doppia paginata anche oggi sulla Gazzetta. Vi spiegano come si spende 2,3 miliardi, 708 solo per lo stadio, poi c'è il centro commerciale, c'è il tunnel da buttare giù, 60 milioni, poi da rifarlo, c'è tutta l'area sottostante, ci sono i detriti da portare via, rigettati tutti i ricorsi al TAR, quindi vi dicono tutto a posto, la corsa per essere pronti per gli europei. In realtà tenetelo lì perché è tutto a posto, un bel paio di ciuffoli, ma a tempo debito e a giorno debito vi racconteremo dello stadio di San Siro, ma tenetelo lì perché tutto a posto ve lo raccontano loro. Una festa tira l'altra, dopo aver celebrato l'addio all'Argentina di Messi, perché Gonzales è andato all'addio di Messi lui, Nico Gonzales si prepara a rilanciare e a rinnovare, 28 anni, jolly. Fino al 2030, 3,7 più bonus, 2 gol e un assist, già in 5 partite, 33 milioni spesi nel 2024, e poi alla fine, sti 33, rispetto a Comanes e Douglas, sti 33 milioni spesi di Nicolo, con un contratto da 3,7 più bonus, alla fine non è stato un brutto affare, se ci garantisce continuità, se continua così come l'abbiamo visto in queste 5 giornate. Spalletti ha convinto Nico a prendersi una rivincita, gli ha detto, senti un po', cos'è sta storia che vuoi rimanere all'Atletico? Tanto non ce li danno i soldi che vogliamo noi, quindi stai qua e prenditi una rivincita. Cagliari Juve, Sar titolare, Cabal vede Cagliari, 36 giorni dopo può essere convocato, stadio esaurito, botteghini chiusi, 250 bianconeri, così pochi, sì, c'è divieto di trasferta per gran parte dei tifosi della Juve, quindi solo due, poi c'è il settore ospiti di Cagliari. È una robetta così, 16.000 posti totali di stadio, settore ospiti, una roba così. Il City contro tutti! Ricomincia la Premier, subito il Liverpool, Liverpool-Manchester City. Dopo il terremoto dell'inchiesta, Pep si mobilita, tifoso speciale contro il Paris Saint-Germain, invitato a vederla, Holland e Maresca fanno la campagna, All di Holland, Together, tutti uniti, loro del Manchester City vanno contro tutti, loro. UEFA, Ceferin verso il quarto mandato, l'Africa con Infantino per la FIFA. Caro Yves, tanto rumor per nulla, Malagò, Ceferin, Infantino, tutti al loro posto. Hai visto? Chiudiamola la Gazzetta dello Sport. Mettiamola in archivio. Facciamo salire tutto sport. Attenzione alla prima pagina. La Juve scommette su Nico. Il numero 31 di Gonzales a tutta pagina, nella foto, di copertina. Da pedina di mercato a leader

0: tecnico e morale. Gonzales oggi lo fa il rinnovo, secondo Tutto Sport, fino al 2030, su spinta decisiva di Spalletti. L'argentino, subito diventato uomo spogliatoio, sta sopperendo alla difficoltà di Colo e alla difficoltà di Walter Madre, perché i gol li ha fatti lui. 2 più un assist. Intesa con l'entourage, attesa la firma, 3,6, che è il suo stipendio, verrà ritoccato, ma di poco, arriverà a 4. Ed è per il bilancio, perché se tu allunghi di un anno, l'ammortamento si spalma su un anno in più. La Juve ragiona sul bilancio, ragazzi. Voi ragionate solo sul campo, la Juve ragiona anche sul bilancio. È un giocatore che sa stare in gruppo, disse di lui in tempi non sospetti Spalletti. Nei piani bianconeri anche nuovi contratti per Douglas, anche qua per l'ammortamento, un anno in più, con lo stipendio uguale, 4,5. Kalulu, ritocchino, se l'è meritato sul campo, e con Seisao anche lui ad allungare fino al 2031. Aumento di capitale, ma il calcio sono soldi, ragazzi, diciamoci la verità. Aumento di capitale. I progetti per Stadium e J-Medical, perché ci sono anche lavori per il J-Medical, che è di proprietà della Juve. Ah, la storia del J-Medical è bellissima. Yves, non so se hai notato. Allora, finché Sinner giocava e vinceva, e aveva risolto grazie, no, agli specialisti del J-Medical e agli esami fatti al J-Medical, la sua situazione dell'anca era J-Medical, no? La Brignone, Sinner, vincitori che passano da J-Medical. Bene, si è firmato, è colpa del J-Medical. Bellissimo.
1: Beh, normale, eh?
0: È normale, la saggezza di De Roche. E lavori per lo stadium, perché no a 50.000 posti, perché ampliare lo stadium a 50.000 posti sarebbero più costi che ricavi, non ne vale la pena, ma sì a più posti premium, quelli stravenduti. E poi attenzione all'area dove c'era il vecchio Palasport, Attigua, Stadio e Continassa, dove ci potrebbe far sorgere finalmente quello stadiuncolo da 6.000 posti per Juventus Next Gen e Juventus Women, e lì sarebbe il completamento delle opere. Domenica Cagliari, Alai Bekovic, allarme e stanchezza, nessuna lesione però è stanco, ci sarà ma magari non dal primo minuto, magari non titolare Alai Bekovic. Se giochi con il 3-4-2-1 e così sembra, puoi rinunciare a un trequartista, metterne solo due, magari Nico e Conceição dietro la punta Colomboni, e rinforzare il centrocampo con McKenny e Selic sugli esterni, Douglas e Sarri in mezzo, e far riposare Alai Bekovic. Ecco qua, resto fatto, detto fatto. Azzurre, oggi è tempo di women, le italiane, volata per il mondiale, andata del primo turno dei playoff alle 18.15 via a Tbilisi, c'è la Bielorussia, Italia women, per chi alle 18.15 non ha niente da fare, guardatevela. I provvedimenti post derby. La curva sud adesso sciopera. L'assenza durante Juventus-Lazio. Tra l'altro, casualmente, oggi abbiamo la Juve vista dalla curva, quindi dal buon Francesco, Mr. Frank, ci faremo raccontare tutto. Non è il capo espiatorio, dice il comunicato della curva sud, la nostra curva. Ascolterete il nostro silenzio. E qua oggi già prevedo il solito dibattito. Via le curve, senza curve non si può stare. Avranno le loro ragioni o no? Di fatto, una settimana di battaglie nostre contro l'Italia che voleva la chiusura della curva della Juve, adesso si chiudono da soli. Ci facciamo del male da soli? O no?
1: No, proprio così.
0: Oggi sei di poche parole, come mai? Cosa è successo?
1: No, sei
0: stanco?
1: No, non sono ancora stanco, devo arrivare da mezzanotte in poi per essere stanco.
0: Molto bene, stai con noi, stai guidato, ci mancherebbe altro. Il momento di Zegrova. Che chance in vista! Tra Cagliari e Lazio avrà un'opportunità dall'inizio, il kosovaro lentamente scala le gerarchie, anche perché non è in lista UEFA. Questa è una cosa, vedi, da una cosa negativa ne nasce una positiva. Siamo sempre con molti assenti, quindi come fai a fare tu una valutazione? Beh, Zegrova non è in lista UEFA, quindi fallo giocare in campionato, che in Coppa gioca un altro, no? Semplice. Poi magari invece Spallettone c'ha i suoi titolari inamovibili ormai, gli altri entrano dalla panca e la pensa diversamente. Intanto Cabal torna in gruppo e spera di farcela già per la trasferta in Sardegna. Io direi Cabal convocato, può giocare. È un'altra faccenda. I prossimi al rientro saranno Ecatore Boga, ma con calma. Cagliari, non solo De Jola, con la Juve out anche Carlos, e quindi ridisegna un po' il centrocampo il tecnico cagliaritano Pisatane. Attenzione, Benatia! Ve lo ricordate Benatia? Te lo ricordi Benatia? Ti piaceva Benatia? O no? Benatia? Ci devi pensare. Non te lo ricordi? Abbiamo perso il regista, ragazzi. Oggi Iva ha le sue cose. Benatia, ultimo candidato per il ruolo, che fu di Tare. Benatia, nuovo DS del Milan, dice Tutto Sport. Attenzione. Elezioni AIA. Eccoci qua, eccoci qua. C'è la data, adesso, ad ottobre. Il mistero. De Marco sullo sfondo. Domani gli arbitri votano il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Pacifici o Massini. Il TAR rigetta le richieste di Zappi, si può votare. Qual è il mistero De Marco? Indicato da Malagò e votato dalle società come referente tra club e CAN, ma di fatto non è operativo, perché Orsato preferiva Battista. Cioè De Marco sarebbe quello che dovrebbero chiamare la società e dire: «Uè De Marco, ma che arbitro mi hai mandato? Uè De Marco, ma sei un killer con questo qua, guarda i precedenti. Uè De Marco, ma per noi c'era rigore». Cioè, invece di chiamare Rocchi, bastava chiamare il referente. E perché De Marco è un mistero? Perché di fatto lui c'è, ma non è operativo. E quindi chi chiamano adesso la società? Non sanno chi chiamare. Si chiamano tra loro. Chiamano Orsato. Chi chiamano? Chi chiamano le società per lamentarsi se De Marco è un mistero? Chi chiamano?
1: Non so, potrebbero chiamare anche te se vuoi.
0: Chiama a me? Non gli conviene. Non gli conviene. Solo la Juve mi può chiamare, le altre non gli conviene chiamarmi, perché se, guarda, se un'altra strada mi chiama e dice: «Uè Giuliani, ma quel rigore che non ho mandato», dico: «Uè Ciccio, ti faccio l'elenco». No, forse non gli conviene. Giuriamo Tutto Sport, accensione. Poi ci arriviamo all'arbitro al bar di Juventus Cagliari, che è venerdì. In corso i colloqui per un format che sostituisca in TV Open VAR, dai! Siamo alla sesta giornata! Orsato aveva detto che per la sesta giornata c'era, era pronto, non c'è ancora. Ci date un format che sostituisce Open VAR o no? Io e Yves siamo vedove di Open VAR. Era il nostro format preferito, dopo la casa da prateria. Ne vogliamo un altro. Facciamo salire il Corriere dello Sport Stadio, dai, la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio è Roma centrica, Gasperin, la nostra forza, Malen, intervista esclusiva, è il giocatore del momento e domenica Como sfida Fabregas. Lui sa gestirci, lui non ci mente mai, dice. E poi il racconto di quel post Parma negli spogliatoi dove ha fatto volare i tavoli Gasperin. Io e Paolo, che feeling, Dybala, Malen, la coppia migliore. 20 gol in 23 partite di campionato per Malen. Alla Roma ho trovato quello che volevo. La titolarità. Male non Lautaro, male, dice lui, però stanno parlando dei social, non del campo. Vedi, questo è un titolo a chiappa clic, perché poi vai a leggere l'intervista e dice: male non Lautaro, non mi esprimo. Poi parlano dei social, dice: ah, sui social sono meglio io. È un titolo a chiappa clic. L'Inter perde Jones, intanto, è risentimento agli adduttori per Catherine Zeta Jones, un mese fuori. Il Milan punta Scott, ideale per Amorim, il centrocampista del Bournemouth, costa 50 milioni. Poi ci spiegherà il buon cardinale come fa con i bilanci. Napoli, allarme Lobotka, dice: giochiamo troppo, 218 partite in 4 anni. Lobotka, sai chi glielo devi dire? Bussa a Ceferino. Nico Juve fino al 2030, anche sul Corriere dello Sport Stadio, da esubero a punto fermo, c'è l'accordo per prolungare. Un annetto in più, bilancio. Due Juventus per Lucio. Il tecnico gestirà con il turnover i 29 giorni di fuoco. Il gruppo da ieri è praticamente al completo, tranne i 7 infortunati, dettaglio non da poco. Intanto è tornato Cambiaso. Sarre prezioso nel 3-4-2-1 invece del 4-2-3-1. Torna Lucumi, c'è Kelly in Paul, Cabale in gruppo e Bremer dona la maglia ad Alessandro, il piccolo tifoso. Che bel gesto di Gleison, che ha visto contro la Cremonese in amichevole un piccolo tifoso Alessandro che diceva: mi regali la maglia. Lui gliel'ha fatta recapitare. Cagliari, Mina al timone, aia. Il colombiano sarà capitano, aia. Questo già mena quando non è capitano, figurati da capitano. Cambia centrocampo, 4-2-3-1, Fazzini nel Cagliari titolare con Romano e Wings. La mossa di Ceferin. Mi ricandido. Così. Il presidente UEFA aveva cambiato le norme per fare il quarto mandato, poi aveva detto che c'era bisogno di cambiamento, così, per prendersi un po' di simpatia sui media, e invece si ricandida. Quarto mandato. In FIGC, divergenze sul segretario generale. Alcuni vorrebbero difendere oramai l'indifendibile Brunelli, ma la maggioranza spinge per la promozione di Viglione, quel Viglione. E quindi Malagò al suo posto, Gravina rimane al fianco di Ceferin, ricandidato all'UEFA, Viglione diventa segretario generale. Alla procura di Milano c'è il solito con la cover nerazzurra, il presidente dell'Inter praticamente comanda in Federcalcio. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio e andiamo sul nostro sito di riferimento, tuttojuve.com. Restiamo in famiglia, ragazzi, ragazze, attenzione, andiamo un po' a leggere il primo piano, vediamo Massimo Pavan con cosa ci delizia questa mattina, il faccione di Spallettone, le braccia prolungate in panchina a chiedere i suoi ordini. Spalletti deve alzare il livello, si ricomincia, bisogna alzare il livello, ragazzi, ha ragione Pavan. Spalletti deve far crescere la Juve. Nonostante le assenze e un calendario impegnativo, contro il Cagliari serve una prova di maturità per rilanciare i bianconeri. Le assenze complicano i piani del tecnico, ma Spalletti deve migliorare il gioco della Juventus. Non basta affidarsi alle individualità, serve di più. Cagliari è una partita che può dire molto, rappresenta un banco di prova significativo. Il Cagliari è una squadra che può creare difficoltà attraverso aggressività, organizzazione e capacità di sfruttare gli episodi. Speriamo non arbitrali. Le alternative devono diventare risorse. Le difficoltà possono trasformarsi in opportunità. Giocatori come Sar, come Zegrova, come Alai Begovic potrebbero trovare maggiore spazio e offrire a Spalletti soluzioni differenti. Attenzione! Il tecnico deve riuscire a valorizzare le caratteristiche di ciascuno senza pretendere che chi entra in campo riproduca esattamente il gioco degli assenti, perché non è la stessa cosa. La firma del giorno bianconera è imperdibile, imperdibile, nel box nero su bianco. Chi è lui? È Gigi Schifo all'attacco, attenzione, si fa una domanda che dovrebbero porsi tutto. Cos'altro deve succedere dopo la farsa Malagò? Questa non è più democrazia, è autocrazia. Un manipolo di potenti fa come gli pare con il sostegno del mainstream, ma ora riparte la Serie A, tranquilli, è tutto in regola, è tutto archiviato. Ragazzi, un pezzo imperdibile del buon Schifo, ce n'è per tutti, andate su tuttojuve.com e ve lo cliccate e ve lo godete. Il virgolettato del giorno ci indica la via, come sempre, della nostra giornata, caro Yves. Ceferin verso il quarto mandato UEFA. Infantino si prende i voti africani per restare in sella alla FIFA. La politica del calcio vince ancora. Voi state lì a credere, a pensare, lo sport, il fair play, le Olimpiadi, the Coubertin. Ma de che? È un mondo doblonaro, e il doblone porta al poltrone, e il poltrone porta al politicante, e il politicante affossa, com'è che disse la russa? Mi piacerebbe fare il ministro dello sport, per aiutare l'Inter, no, non per aiutare l'Inter, per schiacciare la Juve. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. il numero uno al mondo e tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere. Nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Ord e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni Adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile, soprattutto sulla fascia tirrenica, tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, non ci sono dei compleanni particolari. Cioè, Benardi, te lo ricordi Emanuele Benardi, portiere? Nuove presenze con la Juve tra 2006 e 2009, te lo ricordi Benardi? Ciccio Benardi?
1: Sì, vagamente sì, vagamente sì.
0: Vagamente vuol dire che non te lo ricordi. Vagamente cosa vuol dire?
1: Che non ho proprio presente.
0: Allora te lo ricordo vagamente, non te lo dico. Ma devi avere il coraggio di esporti, tu sai. Non puoi sempre fare 0-0. Di non me lo ricordo, non so chi sia, dillo.
1: Non me lo ricordo, non lo so.
0: Non lo so.
1: Però ti posso dire però... un'altra cosa. Vicino a me abitava il fratello di Donnarumma, l'altro portiere.
0: Cosa c'entra con Belardi?
1: E lui lo conosco, eh. Devi parlare di lui, lo conosco.
0: Se frega. Ma non ti ho chiesto di Donnarumma, di questi Belardi, che me frega a me di Donnarumma. Ma il fratello quello che gioca?
1: Sì, sì, quando giocava a Torino abitava vicino a me.
0: Ah, e cosa facevate? Colazioni insieme? Aneddoti?
1: Aneddoti non si può, grigliate.
0: Vabbè, allora... allora, dai, no, ma dai, dai, ma facci fare un esclusivone, no? Quel giorno in cui Donnarumma Senior aveva firmato per la Juve, dai.
1: No, quando era successo che Donnarumma, il fratello maggiore, doveva andare via da Milano al PSG, gli ho fatto vedere il famoso dollaro, ho detto, non ha parlato, cioè mi ha detto delle cose così, diatriba, via.
0: Non ha parlato, ma ti ha detto delle cose. Ma sei confuso?
1: No, ha detto delle cose che non si può dire anche.
0: Che non si possono dire allora, e se non ce le dici, non dicelo neanche che ha detto delle cose. Di no comment, si dice no comment in questi casi. Enrico Bianconerissimo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dice buongiorno. Oggi dalla provincia di Brescia 15 gradi, bravo, sereno e freschino. Domenica dobbiamo fare una bella vittoria, perché dopo le vittorie con NEC, con la N, e Atalanta, abbiamo nuovamente acquistato fiducia dopo la scivolata a Sassuolo. Quindi per tenere alto l'umore bisogna solo vincere. Non sarà facile però, Enrico Bianconerissimo. Bene, ripartiamo da lì. Ve lo siete dimenticati, ragazzi. 7 gol e 0 subiti. 5-0 con il Lecce e 2-0 con l'Atalanta. Ah no, ma no, scusa Iv, l'Atalanta. Calulurowe. Ci arbitra Marcenaro, a Cagliari. Quel Marcenaro. Quello di Juventus Salernitana, il fuorigioco di Candreva, quello lì. E al VAR hanno messo Camplone. Chi è Camplone? È il VAR di Atalanta Juve di Coppa Italia, quello del rigore inventato per l'Atalanta e il rigore non dato alla Juve, quello lì. E quarto uomo, per non dimenticarsi nulla, hanno detto, vabbè, mettiamo Doveri, così.
1: Tutta gente seria.
0: Ma certo, ci mancherebbe, tutta gente seria. Tutta gente con cui siamo un po' sfortunati. E Doveri quello che tolse a Vlahovic il rigore. Fiorentina Juve. È come il discorso dei calendari, a me fanno impazzire, no? Perché poi in questi giorni è ritornata in vigore la polemica sui calendari, no? E alla fine la controparte dice sempre, vabbè, ma quello che non succede all'andata succede al ritorno. Dico, vabbè, ma allora siamo... Dice, e uno dice, scusa, ma perché all'andata, quando tutto deve nascere, siamo tutti sfavoriti tranne una, e al ritorno, quando le cose sono concluse, tutto a posto si vedrà. Dice, vabbè, ma capita. Dico, oh, ma siamo sempre sfortunati. Ma che una sfiga, credi? Come disse Spalletti degli infortuni... Anzi no, Carnevali, Spalletti non l'ha mai detto, l'ha detto Carnevali. Carnevali nella recente intervista il suo dice, oh, che sfiga tremenda, mai vista una sfiga così. E anche coi calendari, oh ragazzi, saremo sfortunati, cosa volete che vi dica a sto punto. Buongiorno anche a Cecilia che dice, ben 3 settimane di pausa doveva cambiare il calcio, e invece è cambiato tutto per non cambiare niente. Anzi no, scusa, ci saranno importanti novità, promozione in vista, uomo nuovo, Viglione segretario, per fortuna si torna a giocare, sempre forza Juve anche a Cecilia. Roberto scrive, i colpi dell'estate nerazzurri, i pazienti inglesi. Ah sì, questa forse mi sa che la capisco solo io. Luca da Genova, ieri mandato un messaggio incomprensibile a causa del T9 che fa quello che vuole, come la FIGC fa quello che vuole. E quindi lo rimando, corretto. Oh, la Juve storicamente i futuri campioni li scopre, poi li fa esplodere da noi al netto di eccezioni come Ronaldo, De Ligt e Di Higuain. Quindi a mio avviso deve rispettare la propria storia. Vero, anche Zidane fu venduto e per molti ora tocca Yildiz, ma un paragone improponibile, anche solo per l'età. Uno venduto a 27-28 anni, l'altro ne ha solo 21. Poi il contesto era molto diverso, secondo me è prematuro ed azzardato, Luca da Genova. Luca, ma tanto Yildiz non è in vendita, quindi cioè non è una discussione attuale. In questo momento non è in vendita, poi se un domani lo sarà ne parleremo, ma oggi non è in vendita. Ale da Bologna. Ma con lo stadio di San Siro devono già cominciare a parlare di tutto archiviato e tutto fattibile, perché devono creare il famoso sentimento popolare, così che quando faranno la mandracata nessuno si scandalizzerà. Ale, vedo che hai capito. Massimiliano da Roma, i rinnovi di questo genere, si riferisce credo a Gonzales e anche agli altri, sono disastrosi. Devi rinnovare se credi nel giocatore, non per il bilancio, perché è un beneficio sul breve, ma i danni sul lungo. vanno fatti a fine stagione, non dopo tre partite fatte bene. L'unico che rinnoverei subito è Kalulu, dice Massimiliano da Roma, che schia contro questo tipo di rinnovi. Simone da Cesena aggiunge: mi sai dare una spiegazione sul circo messo su per Voltemate? Va bene che parlare di Juve fa sempre vendere giornali, soprattutto in un momento di vuoto totale, però inventarsi problemi dove non ci sono è eccessivo. Se proprio vogliamo essere onesti, ce ne sarebbe da parlare. Sono notizie vere, sconcertanti, tra l'altro. Ne cito qualcuna: Arbitropoli, Stadio di Milano, curve, calendario doc, eccetera, eccetera, eccetera. No, ma di Voltemate abbiamo già detto ieri, quindi basta e avanza. Facciamo copia e incolla oggi. Sentiamo un vocale da casa. Vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, Antonio da Venturina.
0: Ciao Antonio.
5: Le persone che rivendono i biglietti delle finals perché non c'è Sinner non sono appassionate di tennis, ma sono solo dei pagarini che avevano acquistato il biglietto per poi rivenderlo a prezzi maggiorati. E anche io ho comprato il biglietto una volta per andare a vedere Ronaldo a Genova, Genova Juventus, e poi Allegri non lo convocò, mica ho rivenduto il biglietto, mi sono guardato la partita perché io sono appassionato della Juventus. Questa è la gente.
0: Bravo.
5: Ciao.
0: Bravo, ciao, però Bagarini no. Puoi dire, secondo me, che non sono veri appassionati di tennis, ma siccome c'è il campione italiano, vanno a vedere il campione italiano. E se non c'è, gli girano le scatole e quindi dicono, beh, sono i soldi che ho speso. Anche perché guarda che non so mica com'è il circo lì, perché guarda che non è come dici tu, è il contrario. Io sono andato ieri a fare un giretto, li stanno svendendo. Quelli che hanno messo in rete i biglietti li stanno vendendo a meno di quello che li hanno pagati, io te lo dico. Anche perché il mercato senza Sinner non c'è. Perché uno lo dovrebbe acquistare a di più di quello che hanno pagato loro che adesso non c'è Sinner? Di meno, guarda che è il contrario del suo ragionamento. Attenzione. Vocale da casa.
6: Ciao Claudio, sono Ivano. Scusami se cambio argomento. Stamattina mi veniva in mente di quella pagliacciata del Bentelan con Montero, quando lo mise in difficoltà il procuratore, mi sembra gli chiese: sa cos'è il Bentelan, Montero? Ma probabilmente all'epoca Montero prese il Bentelan non per le prestazioni sportive, perché aveva bisogno del cortisone. Sicuramente c'è stato un errore, ma mettere così in difficoltà un ragazzo mi è sembrato proprio ignobile. Scusami se sono tornato su questo argomento vecchissimo.
0: Ma figurati, nella pausa ti vengono fuori tutti gli argomenti vecchissimi. Attenzione, anche a me mi rispolverano video vecchissimi. Un po' come quando a Davis gli rompevano le scatole, ti ricordi, Yves? Perché aveva il problema della coma all'occhio, doveva prendere certi medicinali e lo volevano far passare per dopato, ti ricordi?
1: Ricordo benissimo.
0: A Davis. Quelli che mettevano e scioglievano le pastiglie nel caffè. Pietro è stanco di questa politica, di questa FIGC e di questa giustizia sportiva. Finalmente guarderò solo la mia Juve, poi spengo. Oh, Piero da Palermo, meno male che finita la sosta anche e soprattutto per te. Cinzia dalla bellissima Comacchio. Sai dov'è Comacchio, Yves?
1: Lì di Ferraresi.
0: Bravo, come fai a saperlo?
1: Perché ho lavorato a Lido degli Stensi anni fa, quando ero un po' più giovane.
0: No, io da giovane andavo lì delle nazioni. Ma dai!
1: Sono tutti vicini.
0: Sì! Può dire realtà, tra Lido delle Nazioni e Lido degli Estensi, però se uno era un po' più in, uno un po' più popolare, in uno c'erano i locali, Lido degli Estensi,
1: nell'altro
0: Lido delle Nazioni, dove andavo io, c'era una spiaggia, un po' di palude piena di zanzare. Vabbè, insomma, erano due mondi un po' diversi. Tu eri già un VIP. Cinzia scrive: buongiorno all'idolo della chat. Ah, perché ha lavorato lì, faceva il disgioco, attenzione. Ho visto il video di ieri pomeriggio sulla narrazione dei media negli anni. Io e il mio amico di Juve volevamo chiederti, tu che sei stato addentro le segrete cose della Juve, ma perché la Juve non si fa mai sentire, non parla? Cinzia, per due motivi di base. Uno, perché la linea editoriale Sabaud è sempre stata quella. Due, perché i panni sporchi se li lavano dentro la famiglia. Tre, perché quando alzano la testolina gli avvocati dicono no, guarda che questi ce l'hanno con noi, quindi non te conviene. Kadim D'Alecco scrive: buongiorno da Sar Kadim. Ah, perché Sar Kadim vuoi far giocare Sar, quello è il messaggio, o è solo un saluto da Sam Kadir D'Alecco? Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Bruno da Cuneo. Ma ciao. Io volevo dire sulla curva, dato che io sono in quel posto lì, non so, Io avrei fatto un po' diversamente, avrei fatto magari, cioè? Entriamo, facciamo 15 minuti di silenzio per far capire che senza la curva lo stadio è veramente un mortuorio, perché chi lo frequenta lo capisce. Dillo a Francesco, lo sa, ti spiegherà benissimo lui, ma se noi chiudiamo la curva, che non c'è più nessuno, ragazzi, è pazzesco, perché ci fossero anche 50 tifosi del settore ospiti, si sentirebbero di più di tutti gli altri, perché il motore è solo la curva, gli altri praticamente non esistono, esistono solo per fischiare. Perciò io queste cose, bisognerebbe che la società però facesse anche un passo in avanti, perché sono anni che gira e rigira, ma la società non sente i tifosi, non sente il calore della curva, non gliene frega niente. Io, questo qua è un peccato, veramente un peccato, e io credo alla società che si faccia avanti. Ecco, ciao.
0: Questo è un argomento caldo, dopo lo svisceriamo. Lo approfondiamo, dai, che è meglio, con Mr. Frank direttamente dalla curva della Juve. Teresa Terni scrive: Reggio Emilia, 22 gradi, splendida giornata di sole. A Milano tutto ok? Sì. Ci sono un po' di nubi nella via dove c'è la sede della Lega Calcio, però. Mi spiego meglio, San Siro, va bene? D'altronde siamo in Italia, sì. Ah, tra l'altro pare che per i prossimi 3 anni quelli che abitano a San Siro devono stare chiusi in casa con le finestre chiuse, perché ci sarà un impatto ambientale devastante sui lavori. Piero da Palermo dice: ma non si può sentire Marotta lamentarsi del calendario, dai, Marotta si lamenta del calendario, ma no, ma intendeva non il calendario per le partite, intendeva il calendario perché si gioca tanto, intendeva quel senso lì il buon Beppe. L'ingegner Marco ci manda una vignetta, l'hai vista la vignetta dell'ingegner Marco?
1: Sì, Marco deve stare bravo, perché ha scritto anche male il mio nome.
0: No, Marco, lesa maestà, non puoi sbagliare il nome di Yves Darroche. Ti ricordi il teorema di Euclide, dice la maestra, e l'allievo dice vagamente.
1: Ma sulla felpa dell'allievo dietro, hai visto cosa è scritto?
0: C'è il 4, la I e la V di Yves.
1: Dovrebbe essere Yves, ma c'è un numero romano.
0: Vabbè, ha fatto l'abbreviazione con la I e la V all'italiana, dai, non farmi il permaloso, che è venerdì, ritorno al campionato. Luca da Genova dice: ad un mondo del football non meritocratico, arrogante, fazioso e politicizzato, senza più i valori dello sport che dovrebbero essere fondamentali, siamo solo dei poveri Don Chisciotti, la nostra unica arma è l'indifferenza e la pazienza, citando De Filippi ad passare nuttata. Luca può essere il nostro moralizzatore. Io eleggo Luca da Genova come nostro moralizzatore della chat. Pasquale da Palermo: mi è piaciuta la ricostruzione sulle poltrone occupate dai prescritti che in pratica comandano il calcio in Italia, però secondo me, per completare il discorso, avresti dovuto parlare anche della complicità della nostra proprietà, che se ne sta buona cuccia senza proferire parola su tutto questo. Ma l'abbiamo già detto mille volte, Pasquale. Belardi detto per lasagna, no, ma come ti permetti, povero Belardi, dai, ma perché lasagna, povero Gioia, perché gli piaceva il primo, dai, povera Gioia, anche a me, Yves, ci piace la lasagna, ti piace la lasagna, Yves?
1: Fatta come si deve, sì.
0: E com'è la lasagna fatta come si deve, illuminaci.
1: La lasagna bolognese.
0: Quindi, com'è fatta?
1: Non lo so, però quando la mangi da quelle parti lì è buona.
0: Ah, scusa, pontifichi, la lasagna è già stata come si beve, e com'è quella alla bolognese non lo so. Flora, ma di che stai parlando? Te l'ho detto, tu oggi sei confuso, ti è successo qualcosa, io devo indagare.
1: È la pioggia che è un po' chimica.
0: La pioggia chimica. Ma cos'hai preso a colazione? Dimmi cos'hai, dai, come hai che colazione hai fatto stamattina? Dimmi un po', cos'hai preso?
1: Un bicchiere d'acqua, un altro bicchiere d'acqua. Bicchiere d'acqua. Due bicchieri sempre d'acqua.
0: E perché?
1: Far circolare bene il corpo.
0: Che colazione è?
1: No, che aspetta, colazione? Poi caffè, latte, biscotti, prima sì. Di uscire un frutto.
0: Un frutto, tipo mela?
1: Una banana anche.
0: Una banana. La lasagna alla bolognese è un'istituzione, la lasagna al forno per eccellenza, era il piatto tipico della domenica, dell'Emilia, per le feste, quando eravamo negli anni 60, oramai fanno tutti come te, i bicchieri d'acqua, il caffè latte. Sentiamo vocale da casa.
8: Ciao a tutti, buongiorno, Antonio da Roma. Dopo la sentenza della Corte Europea di metà luglio, pensi che Andrea voglia fare qualcosa di veramente pesante contro la FIGC? Ciao, grazie.
0: No, no. Di veramente pesante, se capisco cosa vuoi dire tu, direi di no. Sentiamo un altro vocale.
9: Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Senti, io volevo riprendere la notizia di ieri che tu hai già dato, quella del problema Woltemade e la Juventus penso sostituto, no? La cosa divertente è che la notizia di ieri mattina della Gazzetta su questo pseudo problema che non esiste, perché questo ragazzo ha fatto 4 spezzoni di partita, ma comunque, e quindi non sappiamo dire se sarà un successo come giocatore o un flop, ma comunque è un prestito secco, l'anno prossimo se ne torna da dove è venuto eventualmente. Ma quello che mi fa ridere è che ieri sera tutte le televisioni locali o non hanno cavalcato questa notizia, creando opinioni, dibattiti di mezz'ora, un'ora parlando del nulla.
0: Certo.
9: Naturalmente, il mercato di Juventus 5 giornate già fallimentare, secondo questi esperti, cioè buttati 18 milioni per Ekator, a parte che non sono 18, sono 16 pagabili in 3 esercizi, quindi sono 5 milioni l'anno. Comunque, errore per acquisti di Colomoni, 50 milioni, no, non sono 50, sono 38, più 12 di bonus, pagabili in 3 esercizi. Quindi forse devono andare, prima di fare i giornalisti o i ministri, devono andare a fare un po' di lezioni di matematica o aritmetica base, perché quando tu compri un
0: po' di geometria,
9: anche se lo paghi 38 milioni, non lo paghi 38 milioni cash, lo paghi in 3-4 esercizi, quindi
0: non sanno fare i bilanci, e infatti poi alla fine ti condannano perché fanno credere al mondo delle cose. Mi è venuto bellissimo, Yves, mi sono venute fuori delle robe sta pausa, titoli, l'impero colpisce ancora, Marco da Crema mi ha mandato l'altro giorno i titoli dei giornali dell'8 ottobre, l'impero colpisce ancora, con Suning che si comprava tutto il mondo, no? E poi vista la fine che ha fatto, però come te l'hanno descritto, come un miliardario e l'altro invece che truccavano i bilanci, gli altri. Oh mamma mia, Luigi, sulla nostra chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, scrive: il sistema continua imperterrito a mandarci arbitri che ci hanno sempre danneggiato per non smentirsi mai e proseguire sulla strada dell'affossamento della Juve. Altro che cambiamento! Tutte le società avversarie stanno zitte perché a loro sta bene così. E con questo sistema hanno l'unica possibilità di vincere con la Juve. Questo è, purtroppo bisogna battere il sistema, dice Luigi, che è polemico e anche bello netto stamattina. Andrea da Chivasso Torino, l'idolo di Pomposa anni 70-80, buona giornata a Gobbi. No, l'idolo di Pomposa, dai. Allora, il podio è Yves, l'idolo degli Estensi, Giuliani, l'idolo delle Nazioni e Andrea, l'idolo di Pomposa. Dai, l'idolo Pomposa.
1: No, eravamo più fighi noi, dai, su.
0: Eravamo più fighi noi, ma non scherziamo minimamente, capisco che tu vuoi pompare il Lido di Pomposa, però il Lido di Pomposa poca roba, dai, diciamoci la verità. Luigi da Manchester dice, dimenticavo, Manchester più grigio non si può, è pioggerellina inclusa. Beh, visto l'inchiesta, Luigi a Manchester, cosa vuoi che ci sia il sole? Luigi, ma scusa, ci abbiamo l'inviato a Manchester. Luigi, ci racconti come stanno prendendo questa cosa i tifosi del City e come la stanno prendendo quelli dello United? Luigi da Manchester, raccontaci il derby United City in questi giorni, dai, facci divertire un po'. Marcello scrive: la Juve tace sempre, la Fondazione Sforna esposti meritoriamente, la società dopo aver votato Gravina tace anche sulla vicenda Marotta-Viglione, una strategia forse sabauda, ma non certo fruttuosa, forse è meglio prendere atto, se non frega niente a voi. Riccardo dice: oggi è il mio compleanno, fino alla fine, Riccardo delle Marche, auguri, attenzione. E poi ancora Angelo, basta, tutte le volte te lo devo spiegare, Angelo, perché su tutto juve.com si dà spazio a chi offende la Juve? Angelo, lo si fa apposta per farvi sapere cosa dicono e poter controbattere. Tutto Juve è un sito che agglomera tutti i pareri sulla Juve, interni ed esterni, è il senso del sito. Tutto juve.com non è solo juve.com, è tutto, è come la rassegna stampa. Perché la rassegna stampa parli? La rassegna stampa parla di tutti i media. Tutto juve.com dà spazio a tutte le voci, a difesa e in attacco della Juve, in modo che voi sappiate tutto quello che succede nel mondo totale riguardo alla Juve. Come lo devo spiegare, secondo te, definitivamente parlando di questa cosa qua?
1: Non ci sono altri modi, perché l'abbiamo detto in tutti i modi.
0: Non so. Facciamolo in arabo, non lo so, magari in arabo ci capiscono meglio. Sentiamo un vocale da casa.
10: Bonjour Claude, bonjour Yves. Ici c'est Rafi de la Belgique. Aujourd'hui c'est vendredi et actuellement il y a 11 degrés et il pleut. Vous avez bien entendu, j'ai dit vendredi et pas vendredi. Je viens des Abruzzi, d'Italie. Bonne journée et toujours, allez Juventus!
0: Yves, non ho capito niente, ma potrei ascoltarlo 50 volte. Bellissimo.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves. Oggi è vendredì, ci sono 11 gradi e piove.
0: In Belgio.
1: In Belgio. Quindi, come ti ho detto prima, la pronuncia di vendredì, no, vendredì, come dicevi tu, a due ha marcato anche quello.
0: Sei mica francese, io scusa.
1: Lo so.
0: Io se vuoi ti parlo in milanese, non so più neanche quello, parlo solo mio nonno. Figa, nani, stai molto buono. Allora, grazie, però, come si chiama la nostra ascoltatrice che non ho capito?
1: Raffi,
0: bonjour anche a toi. Avec toi, come si dice anche a te?
1: Bonjour a toi, abbreviato. Bonjour a toi.
0: Abbreviato, siete dei braccini in Francia, come i genovesi, risparmiate sulle lettere.
1: Slang.
0: Lo slang. Luigi scrive: il sistema continua imperterrito come darci questi arbitri qua. È indispettito. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, ciao Yves, ma questa storia dei biglietti di Sinner era ampiamente prevedibile, ma soprattutto certo. Perché anche la Juve adesso amplia i posti VIP allo stadio, per chi? Per questi influencer pagati da pubblicità che occupano posti che potrebbero essere destinati a tifosi normali come me, che già ci vado io allo stadio ma non nella zona VIP. E quindi coloro che vendono i biglietti per Sinner era perché dovevano andare alle finals, creare il contenuto, magari con una foto con 40 metri dietro Sinner, metterla su internet e diventare influencer e acchiappare click. Si va verso veramente la deriva totale.
0: Questa invidia però. Vabbè, però questa è invidia, dai. È come quando io invidiavo il conto in banca di Ronaldo. Dai, questa è invidia, Yves. Siamo tutti invidiosi un po' di questi influencer, diciamoci la verità. O no?
1: No, io sinceramente non ti dico no. Non mi fai caldo né freddo.
0: Dai. Ah, scusa, a proposito, influencer, me l'ho dimenticato. È uscita su Prima Online la classifica del mese di settembre. Siamo sempre dentro le 15, siamo dodicesimi, eh? La Zuliani influencer è dodicesima per visualizzazione. Grazie ragazzi, grazie.
1: Dobbiamo
0: grazie,
1: salire al, grazie. Al decimo.
0: Ma non si può, al decimo c'è Scanzi. Oddio, sono a un milioncino di differenza di view, però Scanzi. Come fai a scansare Scanzi?
1: Lo scansiamo, dai.
0: Ma no, non ci si... Davanti ci sono i Mamma Santissima, quelli... Noi siamo limitati alla Juve, questi qua parlano di tutto, dai, non si può combattere. Come si fa a combattere? Oggi ho fatto una prova sui social, interessante, perché voglio capire. Ho pubblicato, ho programmato per mezzanotte un post sul delitto di Garlasco. Sai che io oltre la Juve non mi sono mai occupato di niente sui social, così per vedere l'effetto, cioè voglio vedere in quanti mi mandano affa, perché secondo me mi mandano affa e c'hanno pure ragione stavolta se mi mandano affa, però vabbè, così, prima di dormire ho detto fammi vedere un po' l'effetto che fa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
12: Rassegna Stramba.
13: Radio Bianco Nera.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
3: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
13: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
3: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
13: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta, le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
3: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Motomondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2. Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
13: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Rassegna stramba.
0: Il 9 ottobre del 2018, grazie all'archivio di Marco da Crema, c'era una prima pagina della Gazzetta che suonava così. Beh, il solito fango su CR7, naturalmente la Juve, ma FIGC verso le elezioni, la A sta con Gravina, rilanceremo il calcio insieme. Intesa siglata, è arrivato l'uomo che cambia il calcio, Gravina. Oggi su Repubblica, caso Malagò, uno paga per tutti, il segretario Brunelli fuori dalla FIGC. Verso il taglio che non ci vuole più. Ora che la giostra si è fermata, lo sport può finalmente trovare un colpevole. Su Repubblica, risolta la questione del mancato tesseramento di Malagò con il commissariamento della Federcalcio ad opera dello stesso Malagò, in funzione di nuove elezioni per eleggere nuovamente Malagò, è arrivato il momento di far pagare il conto della vicenda e la responsabilità finisce tutta sulle spalle del segretario generale della Federcalcio, Marco Brunelli. A giorni, probabilmente lunedì, sarà licenziato dalla federazione. C'è infatti la sua firma sulla certificazione della candidabilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, nonostante il requisito mancante e ritenuto non dispensabile dal CONI del tesseramento. La motivazione è anche tecnica. Una volta che è passato il principio per cui il tesseramento fosse obbligatorio per partecipare alla corsa elettorale, non si può permettere che la nuova candidatura sia nuovamente vidimata dalla stessa persona a cui è stato imputato l'errore. Sarebbe almeno paradossale. In merito, il CONI è stato durissimo, rilevando gravi omissioni, negligenze di irregolarità nella gestione degli organi direttivi federali. Ma allora a casa tutti, dico io! Deciderà ovviamente il commissario Malagò, appena tornerà da Berlino, dove rappresenta la Federcalcio all'UEFA, dove ha aiutato Ceferin a ricandidarsi. Brunelli potrà impugnare il licenziamento. Come sostituto, dunque, chi facciamo sostituto? Vediamo un po', chi mettiamo segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio? Vediamo un po', e in polce Giancarlo Viglione, responsabile legale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Più di una componente, l'asso calciatori e l'asso allenatori, ma anche la D dell'Atalanta per Cassi, beh, ma anche Marotta in primis, che lo aveva richiesto a settembre, spinge che il ruolo venga affidato a lui, ritenendolo il garante della continuità tra passato e futuro. Viglione è il garante della continuità tra passato e futuro, così come Butti è il garante dei calendari. La nomina potrebbe avvenire immediatamente oppure dopo l'elezione di Malagò, ma comunque andrà trovata una figura che gestisca l'ufficio per le candidature o la candidatura, se ci sarà solo quella di Malagò, da presentare entro il prossimo 4 novembre. Intanto è emerso un nuovo caso tesseramento che riguarda l'asso allenatori di Ulivieri, l'uomo col campotto d'estate. Dopo il ricorso di un dipendente accusato di rimborsi e spese falsi e assolto dal Tribunale di Firenze, è emerso come due membri del collegio di garanzia AIAC non fossero tesserati. Chi ne ha certificato il ruolo a questo punto rischia lo stesso destino di Brunelli. Cioè, hai capito, Yves? Qua stiamo tesserando da anni gente che non ha la tessera e la stiamo candidando, e poi magari anche le gente.
1: Beh, mi propongo, se vogliono darmi una tessera anche a me.
0: E a questo punto proponiti, scusa, che problema c'è? Tanto se lo possono fare tutti, attenzione. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Gianni da Nizza è stizzito. Dice, mi dispiace, ma in Belgio non si parla un buon francese. Vabbè, allora Gianni da Nizza, mandacelo tu. Gianni, mandaci un vocale in francese. Se non si parla in Belgio un buon francese, facci sentire da Nizza l'accento che fa. Massimo da Campli dice, ma guarda che di buono c'è anche il timballo abruzzese, eh? Con ragù bianco, col sacco cante sopra. Ci avete fame, ragazzi? Oh, sono le 10 del mattino, già ci avete fame, mi sembra, eh? Sfatiamo, scrive Daniele da Varsavia.

0: temperatura dalle tue parti? Piove, c'è il sole, si sta bene? Com'è? Com'è?
1: Adesso è nuvolo. Nuvolo, non so se piove perché non lo vedo da qua, però non credo.
0: Attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, cielo nuvoloso anche dalle parti di Mr. Frank. La Juve vista dalla curva. Francesco, ma che succede? Cosa sta succedendo? Duro comunicato della curva sud della Juve che dice: la curva non è un capro espiatorio. Sentirete il nostro silenzio. A Juve Lazio, praticamente la curva della Juve si sospende da sola e non entra allo stadio. Che succede? No comment.
2: Abbiamo Francesco frizzato.
0: Francesco ci è rimasto male, frizzato su questa grande notizia del
1: Non
0: giorno,
1: so, cioè,
0: grande.
1: vai e vieni, non so.
0: Vai e vieni, vai e vieni, vai. Attenzione, chiudiamo, esci e cerchiamo poi di far rientrare, sperando con miglior sorte, Mr. Frank, perché queste nuvole, questo comunicato della curva lo stanno un po'. Sentiamo un vocale da casa nel frattempo.
3: Alessio da Bollate. Volevo dire un attimo la mia sulla questione dello sciopero che vogliono fare in curva i
0: Sentiamo,
3: ragazzi,
0: sentiamo.
3: lasciar vuota la curva con la Lazio.
0: Sì.
3: Secondo me è sbagliato e ti spiego
0: Perché?
3: perché. Premettiamo che non sta parlando un ignorante della materia, anche perché io dall'88 ho iniziato ad andare allo stadio, al comunale. Poi negli anni 90 sono entrato all'interno del gruppo dei Viking fino a
0: Sì.
3: fine anni 90, più di 10 anni, andavo dappertutto. Quindi so un po' di quello che stiamo parlando, della mentalità
0: Sì, le
3: ultra, tutto questo. Però
0: dinamiche.
3: vogliamo dire che facciamo il gioco di questa gente qua? Che cosa volevano loro? Volevano
0: Quale gente?
3: squalificarci la curva. Che cosa stiamo dicendo da settimane? Volevano lasciarci la curva vuota contro la Lazio. Ebbene, non è andata così e ce lo stiamo facendo noi stessi con le nostre mani. Mi sembra un po' che siamo un po' dei tafazziani da questo punto di vista. Allora, con tutte le ragioni che hanno i ragazzi della curva, perché anche secondo il mio punto di vista non sono tutelati dalla società, ma non è questo il modo, secondo me, di combattere questa cosa qua. Lasciare la curva vuota significa non essere a supporto della squadra, una squadra che oltretutto ha bisogno del supporto della curva. Così facciamo del male a noi stessi e la diamo vinta a chi ci vuole castrare. Quindi, pur capendo tutte le ragioni, spero che cambino idea e che con la Lazio la curva sia come
0: A
3: sempre
0: suo posto.
3: splendida e presente.
0: Però la battaglia che stanno facendo, poi entriamo naturalmente se volete nel merito, ma è per le diffide e i provvedimenti post derby di Torino, non c'entra niente con la voltata di spalle e la multa data alla Juve dopo la partita Juventus. Atalanta, il comunicato è questo: basta, la curva non è un capro espiatorio. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Una gestione dell'ordine pubblico che invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'inevitabile contatto tra le tifoserie. Parliamo di Juve-Toro del maggio scorso, Toro-Juve per meglio essere precisi. E oggi, a distanza di tempo, arriva il conto: diffide, provvedimenti, modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Ci chiediamo come sia possibile che dopo una gestione, tra virgolette, che avrebbe dovuto impedire l'escalation degli eventi, la responsabilità finisca per essere scaricata esclusivamente sulle persone individuate a posteriori, mentre è calato il silenzio sui lacrimogeni sparati ad altezza uomo, uno dei quali ha causato ferite gravissime alla testa a un tifoso del tutto estraneo agli eventi. Per inciso, il tifoso porterà i segni per tutta la vita, con le ovvie conseguenze. Di più, alcuni episodi, come l'inopinata fermata di un pullman di tifosi, tra cui lo stesso ragazzo ferito, poi obbligati a scendere, a confluire nel corteo, nonché frasi palesemente minacciose pronunciate dai funzionari della Polizia di Stato del tipo: state rialzando troppo la testa, ma noi ve la schiacciamo sul nascere, ingenerano fondati dubbi che si sia al cospetto di una strategia preordinata finalizzata a favorire quanto poi accaduto. A corollario di tutto ciò, appaiono altresì del tutto immotivate le sanzioni pecuniarie.

0: criminale combinata da alcuni ragazzi per corteo non autorizzato, per non aver utilizzato le ipotetiche navette, oltretutto non presenti in loco, tantomeno annunciate, quando invece lo stesso è stato imposto dalle forze dell'ordine presenti. In ogni caso, nessuno può pretendere di trasformare una gestione discutibile, e siamo generosi nel definirla in questo modo, dell'ordine pubblico in una condanna collettiva. La curva non chiede impunità. La curva chiede giustizia, proporzionalità e verità. La curva chiede che vengano accertate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire che i cortei delle due tifoserie si potessero trovare a distanza di poco metri uno dall'altro. Perché non può esistere una giustizia a senso unico. Non accetteremo in silenzio che vengano colpiti i nostri ragazzi con provvedimenti sproporzionati, né che si utilizzi la repressione come unica risposta alle problematiche del calcio. Contro gli eccessi, contro le generalizzazioni. Chi ha sbagliato dovrà rispondere, chi ha gestito quella giornata dovrà assumersi le proprie responsabilità. Sabato 10 ottobre alle ore 15 ci troveremo davanti alla curva. A Juve Lazio resteremo fuori. Se non volete sentire la nostra voce, sarete costretti ad ascoltare il nostro silenzio. Questo è il comunicato dei gruppi della Curva Sud. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, praticamente per i fatti del derby dell'anno scorso, la curva della Juve si autosospende da Juve Lazio e dice: noi vogliamo pagare, o meglio, deve pagare chi deve pagare, se è responsabile, ma devono pagare anche quelli che hanno consentito, tra virgolette, che le tifoserie di Juventus e Torino si trovassero a contatto, con tanto di conseguenze anche fisiche per un tifoso della Juventus.
1: Sì, praticamente, buongiorno a tutti e scusate l'intoppo, ho avuto dei problemi tecnici. No, va bene. Il comunicato è abbastanza chiaro e fa delle denunce precise su chi ha dovuto, su chi ha organizzato l'evento e l'afflusso allo stadio nel derby, che stando a quello che dice il comunicato è stato fatto in maniera abbastanza grossolana, usiamo dei termini così un po' edulcorati, perché è stato permesso ai due cortei di arrivare allo stadio contemporaneamente, di arrivare a contatto, quando invece chi doveva organizzare l'ordine pubblico avrebbe dovuto fare arrivare i cortei in tempi separati. Addirittura il comunicato parla che non ci doveva essere il corteo della Juve, ci doveva essere delle navette che dal punto di incontro che era prefissato avrebbe dovuto poi scortare i tifosi della Juve nel settore ospiti. Queste navette non c'erano. Anzi, è stato organizzato questo corteo, sempre stando a quello che dice il comunicato, da parte delle forze dell'ordine. Cioè, sono le forze dell'ordine che invece di fornire le navette per arrivare allo stadio, ha praticamente obbligato a fare questo corteo. Addirittura ha obbligato anche i pullman, dei pullman, anche non erano dei gruppi, come quello del tifoso che è rimasto ferito, che non era in un pullman dei gruppi. Questo pullman è stato costretto a fermarsi, a far scendere le persone e ad aggregarsi a questo corteo, che poi è venuto a contatto con la tifoseria del Toro.
0: Sì, però proprio... scusami, io leggendo un po' il comunicato della Curva Sud della Juve, cioè, ci intravedo anche una velata accusa, cioè, secondo me che andrebbe un po' analizzata, perché è pesante. Cioè, sostanzialmente la sintesi è: sono le forze dell'ordine che hanno fatto in modo che ci fossero contatti tra le due tifoserie per poi bastonare quella della Juve e dirgli: state alzando un po' la testa, cito, ve la schiacciamo noi. Cioè, un po' pesantino.
1: L'accusa è precisa, certo, assolutamente, ma il sospetto viene, perché non si capisce come sia stato possibile far arrivare contemporaneamente le due tifoserie a contatto. Magari si poteva far entrare quelle del Toro, perché giocano in casa e quindi ovviamente si fa entrare prima loro, e la tifoseria ospite si tiene in attesa, come succede ovunque. Chi ha modo di arrivare alle partite della Juve può già vedere ai caselli dove vengono fermate le tifoserie ospiti per farle arrivare allo stadio tutte insieme all'ultimo momento, proprio per evitare contatti con la tifoseria di casa. Quindi si poteva benissimo evitare, e in altra occasione è stato evitato, in questa occasione non è stato evitato questo contatto. Quindi insomma, diciamo che perlomeno c'è stata una così poca attenzione una sottovalutazione dell'evento, e che è strano, perché voglio dire, non è la prima volta che si gioca il derby di Torino, quindi tutta questa disorganizzazione ha portato, la cosa più grave assolutamente è il ferimento del tifoso, no, tra l'altro, certo. Insomma, pare addirittura colpito da un lacrimogeno sparato da un elemento delle forze dell'ordine. E in più ha portato una conseguenza dal punto di vista della giustizia sportiva, perché le trasferte della Juve sono vietate fino alla 10ª giornata, e in più adesso arrivano anche multe ed ASPO a pioggia, e tra le varie accuse che vengono rivolte, cioè multe date per corteo non autorizzato, quando a far organizzare il torneo, a far sì che ci sia questo corteo, sono state proprio le forze dell'ordine, perché le navette non c'erano, quindi per forza, se tu li fai riunire tutti in un punto e questi devono arrivare allo stadio, arrivano in corteo, è normale, e quindi nel corteo non autorizzato, ma che alternativa avevano per raggiungere lo stadio se non in corteo? Oltretutto obbligando anche chi non voleva far parte di questo corteo, ma arrivare allo stadio per mezzi propri, obbligandoli comunque ad andare a far parte di questo corteo per controllarli tutti. Controllarli poi abbiamo visto malissimo. Quindi è chiaro che, insomma, il comunicato fa delle denunce ben precise. Poi, non so, tutto andrà verificato, però mi pare che in questo momento, nell'attesa che venga verificato, chi ci sta pagando il prezzo peggiore siano i tifosi, la tifoseria organizzata della Juve e il tifoso che è stato ferito, insomma, in tutto questo,
0: che è la cosa più importante di
1: tifoso ferito, pare che sia stata un po' così di questo derby rimane il tifoso ferito, e purtroppo in maniera grave, e rimane il fatto che la tifoseria per 10 giornate non può andare in trasferta, e rimane il fatto che adesso arrivano queste piogge di DASPO e multe.
0: E rimane anche un'altra cosa, cioè al di là del merito della vicenda, rimane l'effetto. Quindi il tifoso, diciamo, estraneo che guarda da fuori, dice, però abbiamo fatto una settimana a dire che tutto il mondo voleva la squalifica della curva, no? Per Juventus-Atalanta, poi è arrivata la multa e abbiamo dibattuto sulla mediaticità contraria alle Juve, che ci voleva privare della curva in Juve-Lazio, e l'effetto è che la stessa curva si autosospende per Juve-Lazio, quindi sarà la curva vuota. È un po' come farci del male da solo.
1: Sì, guarda, se poi tu chiedi un mio parere personale, io ti dico che non sono d'accordo il fatto di lasciare la curva vuota con la Lazio, perché insomma qui si va a colpire, a punire la squadra e la società, che mi pare che in questa situazione niente abbiano a che fare, insomma, una protesta ci poteva essere, però insomma, in questo caso cosa vuoi che gli interessi alle forze dell'ordine se la tifoseria non entra con Juve Lazio, vai soltanto a colpire la squadra, e in questo momento non mi sembrava il caso, però insomma, la decisione è stata al momento è questa, e quindi
0: c'è chi dice si potevano fare 15 minuti di silenzio, stare fuori 15 minuti e entrare dopo, insomma.
1: Ma si poteva fare tante cose, è stata presa questa decisione, io non la condivido, però insomma posso capire che chi cioè i membri dei gruppi organizzati che vedano dei propri compagni colpiti da DASPO e da multe e tutto quanto, insomma, non abbiano presa alla leggera la situazione, quindi è chiaro che la solidarietà di gruppo viene prima di tutto il resto.
0: Quello è evidente. Si è riaperta la dialettica, caro il mio Mr. Frank. Chi questa mattina non ne può più e non vorrebbe che ci fossero più gruppi organizzati, quindi che non esistesse più il tifo da curva, chi c'ha l'abbonamento in Curva Sud, che scrive: ve ne accorgerete, a Juve Lazio ci sarà uno silenzio spettrale, perché senza la curva si sentono solo i tifosi ospiti. Siccome è anni che andiamo avanti questa cosa, tu che sei anche, tra virgolette, un esperto di campionati esteri, segui anche come viene sviluppato il tifo in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, tu ce l'hai una soluzione a questa cosa o no?
1: No, non c'è. È una questione culturale. Cioè, in Italia chi va allo stadio che non va in curva non canta. E quindi, a differenza di quello che succede, ad esempio in Inghilterra, dove